0: Io alla Juve non l'ho mai visto neanche per due minuti di partita, neanche per una frazione di millesimo di secondo ho visto qua quel Cobb Miners. Tu hai pagato quel Cobb Miners, gli hai dato lo stipendio per quello che faceva, l'hai pagato dall'Atalanta per le cose che aveva fatto l'Atalanta. Ora, se non è in grado di replicarle neanche minimamente, ma neanche da lontano, è un grosso problema, problema di valutazione che ti porti dietro e diventa un problema enorme da gestire sul mercato, a livello di uscite. Cosa fai? Lo dai in prestito? Lo dai alla Roma? Magari, se Gasperini facesse un pensiero su Cobb Miners per rilanciarlo. Però ragazzi, io fossi la Roma, dopo quello che ho visto, non è un mese, dici vabbè, è stato un mese senza allenarsi prima di arrivare alla Juventus, è chiaro che ci mette un attimo a entrare di nuovo in rodaggio prima ragazzi, ormai sono passati anni. Cobb Miners, mi sta venendo il dubbio che il livello suo sia questo, ed è un livello infinitamente più basso rispetto a quello che aveva fatto vedere prima e rispetto a quello che l'ha pagato la Juventus. Tutto qua. Questo è solo uno dei pezzi del puzzle che deve andare a ricomporre la dirigenza juventina su questo mercato, che sarà complicato, in cui non ci sarà budget, ci sono i paletti del fair play finanziario, tanti giocatori in uscita, tanti rientri prestiti, giocatori di cui non ti fai tanto, giocatori di cui non ti fai nulla, giocatori a cui devi trovare una destinazione o a cui devi dare una nuova vita. Ce ne sono tantissimi così. Giocatori da cui ripartire certezza assoluta, quante? Poche, forse nessuna. Giocatori da sacrificare sul mercato, forse qualcuno, Bremer, forse Cambiaso, Locatelli punto di domanda, Yıldız, ma se arriva un'offerta importante, forse, forse no, forse sì, la Juventus lo vuole tenere. Chiaro, c'è un patto tra Yıldız e la Juventus, sì, il patto è questo: Kenan, sono la Juve, noi ti vogliamo tenere e ti teniamo fino a prova contraria. Cioè, cosa vuol dire? Ti teniamo fino a quando arriva un'offerta completamente fuori dal mercato. Se arriva un'offerta folle, monstre, è irrinunciabile, facciamo anche noi fatica a tenerti, con tutta la buona volontà del mondo a volerti tenere, perché vogliamo che tu sia il nostro simbolo, hai la maglia numero 10, sei il futuro. Ti chiediamo però, Kenan, una cosa: se vuoi andare via, diccelo, perché ci fa comodo saperlo, così possiamo organizzarci, valutare insieme un exit strategy, eccetera eccetera. Al momento Yıldız non ha detto mai in questo ultimo periodo, insomma, non ha mai detto alla Juventus voglio andare via, e su queste basi la Juventus rimane. Cioè, se il Diz non mi ha comunicato di voler andare via, il Diz rimane, punto. A meno che arrivi un'offerta da, io non so la cifra, non ve la so dire, non so in questo momento quale cifra la Juventus consideri irrinunciabile, però in un mercato lineare normale il Diz rimane alla Juventus. In un mercato fuori contesto, cioè di fronte a un'offerta completamente folle, il Diz rischia di andare via. L'altro nome di cui volevo parlare è Dibu Martinez. Finalmente, rispetto a tanti nomi, tanti obiettivi, tanti giocatori, si va verso un upgrade di un reparto, cioè ultimamente siamo abituati a prendere giocatori un po' per opportunità, un po' per occasioni, un po' per scommesse. Ultimi esempi: Azic, Zegrova, João Mario. Cioè, sono giocatori che non ti cambiano la faccia alla Juve, non ti alzano il livello, sono dei giocatori scommesse che, se ti va bene, fai il colpo, fai il colpaccio, paghi poco e ti ritrovi un grande talento. Se non ti va troppo bene, come è capitato con tutti questi tre, mi spiace ma è così, hai speso comunque poco, li rivendi alla stessa cifra. Cioè non sono dei flop, non sono degli investimenti a perdere. Alla peggio li rivendi alla stessa cifra. Hai scommesso su dei giocatori che potenzialmente potevano fare molto di più. Zegrova, lo vedete dai numeri che ha in campo, è un giocatore che potenzialmente può valere tanto, ma deve trovare continuità, deve essere un titolare, cose che in quest'anno non è mai riuscito a essere. Azic, stesso discorso, molto giovane, acerbo, ha fatto quel gol contro l'Inter, sembrava magari l'inizio di una nuova avventura, di un rilancio. In realtà poi spazio non ne ha trovato, ma non è che Spalletti è matto, se non lo fa giocare evidentemente vuol dire che non è a livello degli altri. João Mario addirittura pronti via in prestito, e anche al Bologna non mi sembra che abbia fatto chissà cosa. Questo per dire che finalmente Dibu Martinez in porta mi sembra un upgrade deciso, un giocatore d'esperienza, un passo avanti forte rispetto a quello che avevamo in questa stagione. Quindi sì, notizie su Dibu Martinez, si va avanti con la trattativa con la Aston Villa. Attenzione, anche con Alisson c'era l'accordo col giocatore, eh. Mancava solo un dettaglio, ma poi non è arrivato. Quindi dettaglio non è, ovvero accordo Juventus-Aston Villa. Come non c'è mai stato l'accordo Juventus-Liverpool. Lì la situazione è un po' diversa. Perché? Perché Alisson voleva andare via. Aveva parlato con Spalletti, si era convinto dalla Juventus, tutto a posto. Era convinto, comunque pensava che Liverpool potesse liberarlo con un anno di anticipo. Quindi o un parametro zero o un parametro zero mascherato. Quindi o a zero o ti do 3 milioni e siamo a posto così. In realtà Liverpool ha detto no ragazzi, se vuoi andare via puoi andare, però non ti regaliamo e non accettiamo nemmeno gli spiccioli. Se vuoi andare via, se vuoi andare alla Juventus, ok, la Juventus ti compra il cartellino. Lì cambiano le cose, perché la Juventus insomma aveva una certa idea, una certa soglia per il portiere. E nel caso di Alisson, tra ingaggio ed eventuale cartellino con Liverpool, andava a superarlo. A parametro o con un piccolo indennizzo poteva arrivarci. Dovendo comprare il cartellino, no. Quindi anche lì forse è stata sottovalutata la situazione con il Liverpool. Non è stata fatta prima una chiacchiera con Liverpool, prima di coinvolgere l'allenatore, che parlasse col giocatore, che trovasse l'accordo. Situazione diversa rispetto a questa, perché diciamo che Dibu Martinez è interessato alla Juventus, ha un'esperienza in Italia, avrebbe accettato anche le condizioni triennali, più o meno l'ingaggio dovrebbe essere quello con la Juventus. Rimane da parlare con la Aston Villa. In questo caso però non c'è un qui pro quo, nel senso che la Juventus sa di dover pagare la Aston Villa. La cifra è abbordabile, perché si aggira tra i 10 e i 18 milioni, potrebbe essere questa la cifra. La forbice almeno al momento è tanta, ma bisogna sedersi, parlare. Però quantomeno entrambe le squadre sono informate sul fatto che ci sarà da comperarlo, ci sarà da pagare e la Aston Villa incasserà. Chiaramente in questo momento la Aston Villa cerca di incassare il più possibile, la Juventus di spendere il meno possibile, forte della volontà del giocatore che spinge per andare a Torino, quindi tutti contenti? Forse sì, bisogna aspettare e capire. Non c'è ancora troppa distanza, però ce n'è ancora abbastanza, quindi non è una trattativa che a meno di imprevisti si chiuderà oggi o domani. Però secondo me la Juventus fa bene a spingere in questo momento nell'universo portieri, tra un vicario per il quale comunque ti chiedono ben di più, un eventuale Carnesecchi per il quale comunque ti chiedono ben di più ed è abbastanza giovane, e non so se volete farne a Nubele e tanti altri portieri, forse Martinez è una buona idea. Ha esperienza, è anche un po' vecchiotto tra virgolette, per un portiere non troppo. Però ti dà anche quell'esperienza, quello spessore, ha vinto, è un uomo spogliatoio, ha personalità, che serve a Spalletti, dare una mano a Spalletti nello spogliatoio. Non può essere lo spogliatoio in mano a Locatelli, ragazzi, ma non perché non mi fido di Locatelli, ma perché gli altri hanno Modric e noi abbiamo Locatelli nello spogliatoio. Cioè, ragazzi, ci vuole anche gente d'esperienza che ha vinto, che abbia un po' di spessore, che ti porti nello spogliatoio un'area anche internazionale, un'area di mondiale vinto, un'area di ragazzi, io ho giocato con Messi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Ecco, questo serve alla Juventus in questo momento, questo lo ha capito la Juventus, e credo che il Dibu Martinez in questo momento sia la soluzione ideale, che soprattutto soddisfa anche Spalletti. Cioè se tu togli un Alisson ma metti dentro un Dibu Martinez, mi sembra una buona soluzione. E se vai a guardare, e qua chiudo il reparto portieri, tra Di Gregorio, che era il presunto titolare in questa stagione, e Dibu Martinez, ci sono un paio di categorie.
1: Nel frattempo ti permette di cercare un buon portiere con calma.
0: Esatto, ti permette, adesso il Dibu ha più di 30 anni abbondanti, quindi non ti farà 10 anni, lo sappiamo, però 2-3 anni te li fa tranquilli. In questi 2-3 anni hai modo di riorganizzarti, programmare, fare le tue valutazioni. Attenzione, rischi di pagarlo leggermente meno di quanto hai pagato Di Gregorio. Vi lascio con questa, la chiamiamo suggestione? Se tu compri oggi Dibu Martinez a meno di quanto hai pagato Di Gregorio, o hai pagato o paghi troppo poco di Martinez, oppure forse mi sa che qualche anno fa hai pagato un po' troppo Di Gregorio.
1: Lo aspettiamo così, a braccia aperte.
0: Lo aspettiamo a braccia aperte? Sì. 14.32, torniamo tra pochissimo. Rimanete qui con noi, con i vostri messaggi, un ospite, e ovviamente si parla di Juve, mercato.
2: L'ora della vecchia signora. Bentrovati dalla redazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alay Begovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna 2 reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.

0: 14.37, siamo di corsa, ma come sempre, perché ancora non ci sono ufficialità, ma non ci sono neanche trattative vicine alla chiusura. Però la Juventus sta lavorando, perché non sta lavorando solo a Dibu Martinez. Abbiamo dedicato buona parte della prima mezz'ora al Dibu, però ci sono altrettante trattative calde. Forse quella del Dibu al momento è la più calda, se dobbiamo trovare una gerarchia. Però Colomoni, canale preferenziale con il giocatore, discorsi molto avviati con il Paris Saint-Germain. Lui, giocatore, vorrebbe tornare in Italia, insomma, molto meglio l'anno in Italia rispetto all'esperienza in Premier in prestito la scorsa stagione. C'è chiaramente da convincere il Paris Saint-Germain, che come sappiamo è un cliente un po' sui generis, diciamo, che non ha bisogno di Colomoni perché là davanti la concorrenza è abbondante e anche di alta qualità. Però giustamente, se è in uscita Colomoni, se lo fa pagare. Discorso simile per Sorloth, un giocatore che piace molto Luciano Spalletti, sarebbe il centroavanti, quello che invocava da diversi mesi, quello che voleva a gennaio. Arriva con un po' di ritardo, però potrebbe fare al caso della Juve. Anche lì bisogna considerare l'incastro con Nico Gonzalez e le esigenze dell'Atletico. Però la Juventus sta lavorando in maniera spedita per cercare di chiudere quantomeno una di queste operazioni a breve, a stretto giro. Ora continuiamo a parlare di mercato, parliamo di Juve con chi la Juventus l'ha seguita per anni, un amico e soprattutto un collega, Riccardo Pratesi della Gazzetta dello Sport. Ciao Riccardo, benvenuto.
1: Ciao Alberto, come stai?
0: Io bene. Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, sai, in questo momento sto scrivendo le finali NBA perché aspetta, sono notti
0: insonni
1: con le pagelle da scrivere. E poi però nel podcast in Dunkin' Goal che faccio ogni giovedì, sì, sai, con uno juventino illustre, perché insomma Matteo Caroni a Tele Lombardia, insomma,
0: ce lo ricordiamo,
1: tanti
0: sì,
1: anni, sì. Parliamo di Juve, parliamo di tutto quello che è calcio nazionale e internazionale. Ricordiamoci, insomma, si partono i mondiali, non c'è solo il mercato.
0: No, è vero, noi qua parliamo molto di mercato, però effettivamente è fatto bene a ricordarcelo. Interessa anche relativamente, però anche direttamente, la Juventus, perché molti giocatori poi saranno valutati alla luce del mondiale. Uno tra questi è Kobe Mainers. Si spera che magari con un rilancio della nazionale, nella nazionale olandese, magari possa riesplodere definitivamente e tornare a essere quello che è stato. Rick, ti chiedo un giudizio sulla stagione della Juventus e soprattutto che aspettative hai sulla prossima.
1: Ma adesso non me lo chiedi, visto che parliamo di pagelle.
0: Siamo allineati.
1: No, è all'inizio la stagione è da 4, cioè non è che c'è da girarci tanti giri di parole. Mm-hmm. Credo che chiunque poi, insomma, ami la Juve, o anche solo un cronista, insomma, che non si fa influenzare da questioni di cuore in un senso o un altro, sì, debba arrivare a quella conclusione. Perché sì, poi comunque, sì, alla fine i risultati in ogni lavoro, no, sono quelli, sì, che ci danno il giudizio, il fattuale, no? Facciamo i giornalisti di come sono andate le cose. Alla fine la Juventus è uscita contro due avversari inferiori come organico nelle coppe, perché è uscita con l'Atalanta subito in Coppa Italia ed è uscita con il Galatasaray ai sedicesimi di Champions League. Al di là di come è andato il doppio confronto e l'andata è stata una tragedia sportiva, in ogni caso il Galatasaray era un avversario che andava superato.
0: Sì.
1: In campionato non arriva. Ricordiamo che, insomma, all'inizio della stagione il quarto posto non è che era l'obiettivo massimo, era considerato l'obiettivo minimo.
0: Esatto.
1: E ricordiamo che Spalletti, quando venne alla Juve, dice: perché non dobbiamo parlare di scudetto? Dopo tutto, alla fine era arrivato dopo 8 giornate. Mm-hmm. La Juventus, cioè, è finita sesta. Cioè c'è poco da girarci attorno. Sì. Ed è finita sesta. Cioè, è finita dietro al Como. Cioè, nemmeno dici, sai, dietro al Milan, dietro alla Roma, Napoli e Inter, no, avevano sicuramente Napoli
0: una
1: Inter,
0: marcia in più, certo,
1: un organico diverso, un organico migliore. Sì. Ma dal terzo posto in poi, secondo me, la Juve aveva l'obbligo di giocarcela, insomma, da favorita, se vuoi, per il terzo barra quarto posto, proprio sì, come obiettivo minimo. Per cui, insomma, il giudizio della passata stagione è questo. Cioè, da guardare avanti, e il problema, secondo me, perché poi se no ci ritroveremo, magari io e te o chiunque parli di Juve verso Natale a dire le stesse cose, è che questa coesistenza che sembra molto forzata proprio dalla contingenza tra Spalletti in panchina e Comolli come dirigente, perché se no diventa il teatro degli equivoci, no? Si era degli equivoci, cioè sembrano separati in casa, non solo, e non è poco, a livello proprio di personalità, no? Molto diversi, sì, sia sì, come sì, background, uno molto più, insomma, Spalletti è un uomo di calcio, mm-hmm, quello vive, Comolli ha un background completamente differente, sì, a livello dirigenziale, è francese, cioè è proprio un altro mondo, anche nel modo di valutazione dei calciatori,
0: sì, sì, sì, sì,
1: hanno delle radici quasi antichetiche, no? Mm-hmm. Cioè opposte, contrapposte l'una con l'altra. Se ci aggiungi che appunto Spalletti vuole bene o male mettere bocca sul mercato, mm-hmm, e ricordiamo che Comolli faceva mettere nei contratti, non so se l'ha fatto mettere anche quello di Spalletti, su quello di Tudor, se ricordi l'aveva detto esplicitamente, mm-hmm, che l'allenatore non metteva bocca, che c'erano dei criteri, degli algoritmi che la dirigenza riteneva di dover seguire per fare delle valutazioni, sì, che portavano poi alla compravendita dei giocatori, e che voleva un'indipendenza, non erano vasi comunicanti, ma c'era la dirigenza che sceglieva, faceva il mercato, sceglieva i giocatori, e l'allenatore che poi li allena.
0: Sì.
1: Ecco, se le premesse sono queste, cioè, non butta benissimo.
0: No, soprattutto poi queste correzioni in marcia che sono state necessarie a un certo punto, con John Elkann, nel faccia a faccia di qualche settimana fa, programmatico sì, ma secondo me più che programmatico anche di parlarsi e cercare di trovare una quadra, un'armonia che fino a questo momento è mancata, la dicono lunga su questo rapporto che al netto di quel che si dica non si è mica totalmente ricucito, cioè rimane secondo me, come dicevi tu, una questione di caratteri diversi, di metodi diversi che difficilmente poi saranno compatibili, al netto poi anche delle volontà magari degli stessi, no?
1: No, ma sicuramente voglio dire, l'interesse comune è quello,
0: certo,
1: di però poi alla fine, sai, quando lavori se le cose vanno bene certe, voglio dire, mancanze di affinità elettive si superano.
0: Sì,
1: ma purtroppo una stagione, cioè la Juventus non è che partirà la prossima stagione non avendo neanche il budget con i soldi della qualificazione per la Champions con la migliore rosa in Italia. Questo, mm-hmm, lo sappiamo già, no?
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: se no ci raccontiamo delle favolette per bambini,
0: chiaro,
1: non è corretto per nessuno. E allora è chiaro che ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà al di là di come andrà il mercato. È chiaro che se ci sono in premessa già delle, come dire, due barricate, e tra l'altro questo lo chiedo anche a te, secondo te com'è la situazione, perché secondo me non è chiarissima, mm-hmm, ma capito anche la posizione di Chiellini, nel senso che Chiellini è uomo di calcio, ovviamente capitato di intervistarlo, no?
0: Sì,
1: entrambi più volte, no? E in teoria per la genesi, no? Per la sua storia personale dovrebbe essere più vicino a Spalletti per come intende il pallone, però
0: sì,
1: è altrettanto vero che per ruolo è sicuramente più vicino a comunque.
0: Esatto, in una situazione non facile, perché come dicevi giustamente tu, a livello di ruolo teoricamente dovrebbe essere il braccio destro, forse è saltato, braccio destro di Comolli, ma poi come, probabilmente sì, come metodologie e anche come interpretazione calcistica, ma meramente anche come di campo, uomo di campo, sicuramente ha una visione molto più simile a quella di Spalletti, e forse in questa dicotomia è difficile districarsi, anche per chi ha esperienza illimitata come Chiellini, e anche chi come Spalletti ha un'esperienza smisurata sulla panchina. In questo piccolo impasse potrebbe esserci quello che è mancato in quest'anno alla Juventus. Stavo ripercorrendo un attimo le tappe, come dicevi giustamente tu, anche il ruolo di Chiellini, che è delicato alla luce poi di questi fattori, questa sua visione che è chiaramente molto più simile a quella di Spalletti, ma come ruolo e come anche operatività si ritrova chiaramente a dover essere a stretto contatto, a riporto di Comolli, che invece ha una visione completamente diversa. Senti, ma tornando e spostandoci sul mercato, io sono stato un po', forse insieme a tanti tifosi della Juventus, un po' illuso dai nomi che sono stati fatti pronti via. Si parlava di Bernardo Silva, Rudiger, Kim, di Lewandowski a un certo punto, ci siamo accorti, Allison, Robertson, eccetera, eccetera. E poi si sono un po' tutti sgonfiati. Adesso stiamo provando a fare un'operazione che è importante, come quella di Bo Martinez. Ecco, però sembra che l'entusiasmo iniziale, forse anche si parlava ancora di quei nomi in ottica Champions. Ecco, una volta sfumata la Champions con il sesto posto, forse oltre un certo livello questa Juventus non potrà andare sul mercato. Cosa ne dici?
1: Ma questo deve essere la base. per un mercato ragionevole. Se no, cioè, secondo me si illude la gente, ecco.
0: Sì.
1: Io ti dico, un profilo come Sorloth, con tutti i limiti di un giocatore di 30 anni che non sarà mai Haaland, e tecnicamente non è chissà quale giocatore, non è neanche bellissimo da vedere, però è un profilo molto solido.
0: Sì, sì.
1: Il problema qua qual è? È che comunque, cioè, questi giocatori qua, che non sono la primissima fascia, ma comunque sono una fascia
0: alta, sì.
1: Cioè, i club li valutano un sacco di soldi. Cioè, sì. Ma perché l'Atletico Madrid dovrebbe regalare Sorloth?
0: Certo, anche perché gli è stato utile Sorloth l'anno scorso, ha segnato in Champions, cioè non è uno che fa panchina e ogni tanto entra, cioè un giocatore che era totalmente a disposizione di Simeone e ha fatto la differenza la scorsa stagione.
1: Ah, giocatore maledettamente solo che fa il gol, che se non gioca non si dà meno,
0: esatto.
1: Che quando entra fisicamente è il
0: si
1: tipo
0: sente.
1: Di attaccante centravanti che vuole Spalletti, che in ogni caso era Vlahovic. Il problema è che rischi, tra virgolette, di svenarti, cioè pagare, non so, 35 milioni per Sorloth, poi gli devi dare 5 milioni in anno tra tutto,
0: sì.
1: E che devi raddoppiare in Italia perché è netto lordo,
0: certo.
1: E alla fine quanto ti conveniva solo avere Vlahovic,
0: cioè,
1: che è un giocatore che ha 4-5 anni meno di Sorloth, va a 30, Vlahovic,
0: è vero, 27, 26. Sì, 20, per i 27, certo.
1: E alla fine della fiera rischi che ti sia indebolito spendendo di più, ma però ti dico, perlomeno Sorloth ha una logica come profilo,
0: sì.
1: Però devi pensare che questi giocatori, cioè anche l'Aston Villa di Bu Martínez, San Emiliano Martínez, cioè, ma voglio dire, non è che gioca nell'ultimo club, cioè gioca in Premier League, portiere l'Argentina, cioè voglio dire, non è, cioè, sono giocatori, anche Martínez, ha un'età, perché Martínez
0: sì,
1: va per 33,
0: 33, sì,
1: 33
0: sì.
1: Va per, voglio dire, questo è possibile, però i profili sono questi, De Gea ha 2 anni di più di Bu Martínez,
0: certo.
1: Cioè, non è che Vicario ha 30 anni, ma è reduce da una stagione col Tottenham, che non è una grande stagione.
0: No.
1: E allora, cioè, cioè, non è la Juve, non può, cioè, i tifosi devono capire che, cioè, o prendi qualche giocatore un po' avanti con gli anni, che però nell'immediato ti può dare già un contributo importante,
0: sì.
1: Però non è un investimento, cioè una,
0: certo.
1: Pezza, una toppa, no? Una
0: pezza
1: ai problemi attuali. Oppure se prendi dei giovani da sviluppare, sono pronti fino a un certo punto per gli obiettivi che magari la società può avere, ma il tifoso no, perché il tifoso si aspetta qualcosina di più.
0: Sì.
1: Io ti dico, tra tutti, al di là del centravanti, ripeto, Sorloth insieme con la base, cioè un giocatore di quel livello, secondo me serve tantissimo un giocatore in mezzo. Cioè,
0: sì.
1: vendere veramente un paio di pezzi pregiati, poi, cioè, non è che se la Juve era così forte non arrivava a pezzi in campionato, perché sennò, cioè, ci si prende in giro, no?
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Se devi cedere qualcuno, e ti dico, io cederei Bremer, perché comunque è un giocatore
0: anch'io
1: di atletismo totale, non è certo un giocatore tecnico, non è certo un giocatore di lettura, comincia ad avere un'età che poi, insomma, rischi di farli perdere valore guardando avanti, Reddish è un infortunio importante, ti ha tolto un pochino di disponibilità,
0: sì, sì.
1: Secondo me è ancora un giocatore che puoi vendere a dei prezzi importanti e reinvestire. La stessa cosa cambiato, che da una genesi completamente diversa, ma un pochino bruciato, secondo me, anche proprio nei confronti dei tifosi, qui ci rivolgiamo a tanta gente che tifa la Juve, e secondo me è un giocatore che ha del potenziale importante, ma che non sempre è riuscito a realizzare, e allora magari se ti arriva una offerta importante, questi soldi di questi due giocatori li puoi investire e cercare di portare a casa qualcosa, perché sennò diventa veramente difficile andare a prendere, cioè tu hai tante mancanze, il portiere, il centravanti, queste qui sono le due ovviamente le top, perché Gregorio non è proponibile, con l'assenza di Vlahovic non puoi far giocare David o Openda, perché
0: no,
1: veramente,
0: l'hai capito,
1: cioè,
0: sì.
1: C'è la rivoluzione, cioè,
0: esatto, esatto.
1: No, e allora in più, secondo me, ecco, io quello che ho sempre detto, ma se ti ricordi, ci eravamo sentiti un anno fa,
0: sì.
1: E io ti dici, Xhaka in mezzo, svizzero,
0: sì.
1: Perché la Juve serve un regista. Allora,
0: esatto.
1: Se Xhaka sia, voglio dire, Iniesta o Xavi, dei tempi belli o Vitini adesso, però, cioè, è quel tipo di giocatore, cioè la Juventus, io
0: sì.
1: Non me ne voglio a Locatelli, ma non è la risposta a Locatelli ai problemi della Juventus. Cioè, questo non significa che non possa giocare, significa che non possa essere, secondo me, il regista titolare. Cioè, tu devi avere cioè la Juventus ha faticato tantissimo in mezzo a costruire il gioco. È anche un allenatore che vuole quel tipo di gioco, cioè non è nemmeno un allenatore che dici gioco di ripartenza la Juve era più adatta a fare un gioco di ripartenza con questo organico che un gioco di costruzione.
0: Vero.
1: Se tu vuoi impostare un gioco di costruzione, devi prendere almeno un paio di centrocampisti che costruiscano queste caratteristiche. Me lo vuoi dire, gioco con Locatelli, McKennie e Thuram e voglio costruire, ma cosa vuoi costruire?
0: Esatto.
1: Questi, cioè, ma non è colpa di nessuno, ma tu ci puoi mettere Guardiola. Cioè, se i giocatori sono questi, cosa pensi che ti tirino fuori? Hanno altre caratteristiche.
0: Sì, d'accordissimo. E in più non c'è neanche grossi difensori che impostano alla Bonucci o prima di lui.
1: Perché Bremer non è quello,
0: esatto.
1: Calulu non è quello. E Kelly è un po' meglio, ma è pessimo come difensore.
0: Esatto, sono d'accordo con te. E quindi vedremo, insomma, sono d'accordo che ci voglia qualcosa e soprattutto qualcuno lì in mezzo con un po' di fosforo.
1: Goretzka, per esempio, 31 anni, no, non sarà nel prime, non è un regista classico, ma è un giocatore di grande personalità,
0: sì.
1: Ha anche un piede, una gamba, un'esperienza, un carisma,
0: esatto.
1: Cioè, quello sarebbe già un giocatore che avrebbe una logica, però
0: sì.
1: Ecco, non so se Goretzka, potendo scegliere anche i Tinani dal Bayern Monaco, smanita la voglia di venire,
0: esatto.
1: Torino,
0: è quello un po' il problema, che la Juve in più senza Champions non ha più quell'appeal dei tempi d'oro, purtroppo dobbiamo abituarci, provare comunque nonostante tutto a rinforzarla. Rick, mi ha fatto piacere parlare con te, ricordo gli appuntamenti, insomma, dove possono seguirti i nostri ascoltatori, chi volesse, che tu ti occupi di calcio ma non soltanto, soprattutto di basket. Allora, Dunk & Goal, tuo podcast personale con Matteo Caronni, Gazzetta dello Sport per, insomma, pagelle e soprattutto questo finale incandescente dell'NBA, non so se mi sono dimenticato altro.
1: Beh, su X, che sono presente giorno e notte perché seguendo gli sport americani.
0: Vabbè, chiaro, sì.
1: Cicciolina R Pratt 75, rispondo a tutti, cioè, sono già saltato da domande e tutto, ma non mi tiro mai indietro.
0: È chiaro, grande esperto di NBA e grande conoscitore di cose juventine. Grazie Rick, è stato un piacere.
1: A presto, ciao.
0: Buon
1: grazie.
0: Pomeriggio e buon lavoro. Riccardo Pratesi ai nostri microfoni. Mi piacerebbe ogni tanto con lui sfruttare la sua competenza anche per qualche excursus extra calcistico, ragionare un po' di basket, ma non abbiamo tempo perché un'ora va via veloce, soprattutto quando si parla di calcio, soprattutto quando si parla di Juve e di mercato e soprattutto quando ci sono tanti tanti temi da affrontare. Prima dei vostri messaggi, dei vostri vocali, un ultimo tema, Vlahovic. Allora, l'uscita di Vlahovic è stata un'uscita un pochino strana per modalità, tempistiche e altro. Perché? Perché di fatto Vlahovic a un certo punto ha voluto aspettare la Juve. E la Juve, per una serie di motivi che si possono condividere o no, non era molto convinta nel rinnovarlo. Lui, nonostante quello, ha deciso di aspettare fino a giugno la Juventus. Poi, quando ha capito che non ci sarebbe stata neanche una trattativa, ma non è mai andato a trattare con altre squadre prima del primo giugno, di fatto, prima di quando è uscita la notizia del mancato rinnovo e della decisione. È stata una decisione che ha preso la Juve, di cui ha preso atto Vlahovic, che probabilmente in cuor suo, fino a quel momento, sperava di poter continuare, chiaramente sulla base delle proposte sue. Non ha mai abbassato di un centimetro sul bonus alla firma, sull'ingaggio, eccetera, eccetera, ma era convinto che la Juventus a un certo punto avrebbe, tra virgolette, ceduto. In realtà così non è successo e quindi in questo momento Vlahovic si guarda intorno, ma non ha ancora in tasca, almeno che sappiamo noi, alcun accordo con nessuna squadra. Poi vedremo, le cose magari cambieranno. Allora, ma sì, la Juventus attrae ancora campioni o comunque giocatori di alto livello. Lo scoglio sono i club, sono in fin dei conti, o soldi che bloccano le trattative. Vedi Sorlot, Atletico Madrid, Martinez, Aston Villa, eccetera. Scrive Mirko, sono d'accordo. Giovanni da Filadelfia, la Juve è una squadra appetibile, lo è sempre, perché le grandi squadre lo sono sempre. C'è un problema, c'è bisogno di una dirigenza competente, come lì in primis. Buon pomeriggio Alberto, siamo diventati come le squadre di Milano degli anni passati che non vincevano mai, sono quasi rassegnata, la Juventus non attira più purtroppo, Cambiaso a Milano ritornerà quello di un tempo, scrive Terry, semplice a vedere se ci andrà Cambiaso a Milano. Ciao Alberto, di pochi minuti fa la notizia di vietare ai tifosi di Juventus e Torino per gli scontri le prossime 10 giornate, ma le giornate in trasferta vietate sono 5, allora facciamo chiarezza perché è giusto, notizia di poco fa, purtroppo tra tante notizie che sono arrivate non abbiamo fatto in tempo a leggerla in tempo reale, ma ve la leggo adesso. Che problema c'è? Allora, scontri nel derby, divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juventus e Torino. Che significa? Andiamo a approfondire perché è una notizia che ci tocca da vicino. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste sono a disposizione del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio. Ve le ricordate benissimo che sono molto recenti. Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti negli stadi ove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Quindi un provvedimento che tocca da vicino il tifo juventino, anche quello granata, ma non interessa soprattutto quello juventino. La tifoseria granata era già destinata a misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile. Quindi questa è la notizia riportata da Sport Mediaset, vi abbiamo dato conto praticamente in tempo reale, quindi sappiatelo anche per organizzarvi, eventualmente per chi segue la Juventus anche in trasferta in vista della prossima stagione. Ciao, da quello che stai esponendo, se va bene ci salviamo o poco più, scrive Stefano da Ciampino. Non è vero, io al momento sono realista, mi baso sui fatti e i fatti dicono che è andato via Vlahovic, cioè non è ancora arrivato nessuno. Certo che se prendiamo Colomani, prendiamo Solot, prendiamo Dibu Martinez, io sarò qua a dire bene, fino a questo momento è stato un buon mercato. Mi basta? No, però sicuramente un passo avanti rispetto a prima. Su questo non ho grossi dubbi, però bisogna andarli a prendere, però bisogna chiuderli. Le trattative non basta impostarle, bisogna andarle a chiudere poi. E perché sono tutti bravi magari a cercare informazioni, a sondare, a bussare alla porta. Poi però bisogna convincere, questa è un po' la differenza tra rinforzare la squadra e provarci. Io ho molti dubbi sulla permanenza di Diz, scrive Luca. Florentino Perez vuole il colpo da top level. Ragazzi, vi dico subito, per me il Diz non è quello che sta cercando Real Madrid, ovvero il colpo da 150 milioni promesso da Florentino Perez, che doveva essere Julian Alvarez, poi l'Atletico ha fatto una bella pernacchia, tra virgolette, anche sui social Real Madrid, quindi si cercherà un altro profilo. Ma sicuramente nei nomi considerati da Florentino Perez per la sua ricandidatura ed elezione, non c'è il Diz. Su questo sono d'accordo. Visto il 2DP che per Alvarez, ho paura che Real si presenti con 150 cucuzze per il Diz. Luca, te lo dico adesso, non è il nome, non è il caso, ma se si presentasse con 150 milioni per il Diz, io credo che la dirigenza juventina metterebbe il Diz su un pulmino e guiderebbe fino a Madrid. Sono abbastanza convinto di questo. Ciao, avete notizie di presunte dimissioni di Chiellini? Allora, Juice Back, ti rispondo, non ho conferme di questa notizia che era circolata, una voce più che una notizia, una voce circolata nei giorni scorsi, non ho conferme. Buon pomeriggio da Matera, come mai oggi la Juve deve fare mercato di giocatori di esperienza come Kessié e Fencaré Thuram, prendere Goretzka, perché non prendere Morata? Perché Morata l'anno scorso al Como ha fatto 0 gol, quindi cercherei un upgrade rispetto a un giocatore che è rimasto nel cuore di tutti, compreso il mio, però ragazzi, forse non ha più quel livello lì. Non è una critica, semplicemente prendere atto della situazione. Non tutti rimangono ad alti livelli come Cristiano Ronaldo, 41 anni, al 16esimo mondiale. Ecco, buon pomeriggio Michele da Gorizia. Alla Juve manca completamente lo scouting, d'accordissimo con te. Questa secondo me è stata una delle questioni più delicate, di cui si è parlato meno negli ultimi anni, dell'ultimo anno, che hanno scavato il solco tra la Juve di prima e la Juve di adesso. D'accordissimo con te, caro Michele. Vendere Kop, Di Gregorio, Bremer, Pendaca, Ambiaso, Locatelli. Hai fatto pochi nomi, caro Peppe. Bomber, ma magari 150 cucuzze per il Diz. Giovani da Brasile, sono d'accordo con te. Mai e poi mai Florentino Perez verrà a bussare alle porte della Juventus con 150 milioni per il Diz, perché i nomi sono altri. E secondo me il Diz al momento non è di quel livello lì. Per il Diz, oggi come oggi, secondo me, potrebbero bastare un'ottantina di milioni. Il livello suo è tra i 70 e gli 80 oggi. Poi ha premesse per arrivare anche forse in futuro a cifre più alte, però oggi come oggi il Diz non è da 150 milioni. Ditemi quel che volete, ma sono abbastanza sicuro. Chiudiamo con Luca da Roma. Anche quest'anno la Juventus non deve più foraggiare le squadre italiane e pescare all'estero. Sì, però posso pescare all'estero, sì, ma pescare bene, perché 44 milioni per Openda, ve lo dico un po' come mi è venuta, mi sono rimasti qua. Un minuto dopo le 15, quindi noi ci salutiamo. Linea Frank Lonetti, un saluto a Manuel, tutti voi che ci avete fatto compagnia. E io più che sforare di un minuto non posso, caro Manuel. Lo sai che io ci tengo la puntualità. Quindi un saluto a tutti voi, rimanete qui su Radio Bianconera con me. Appuntamento a domani. Ciao.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Torino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta, sono le 15.06 e 42 secondi e ovviamente mercoledì 10 giugno 2026 e al momento in casa Juve nessun arrivo, ma ci arriviamo subito. Saluto Manuel, con il quale prima di entrare in onda si parlava di Juve, cioè qui si parla di Juve 25 ore al giorno.
1: No, ma stavamo anche rivivendo il Mondiale 2006.
0: Esattamente, stavamo rivivendo il Mondiale 2006, fantastico, iniziano i mondiali, a noi italiani insomma, interessa poco, io da calciofilo seguirò le partite, ci sono grandi giocatori, attenzione, ci sono anche pedine che interessano la Juventus, ma facevamo una riflessione che il mondiale dell'82, per chi l'ha vissuto, insomma, mondiale straordinario, non che quello del 2006 non lo sia stato, però insomma, probabilmente passando gli anni uno torna indietro con la memoria. Allora partiamo subito, perché bisogna dare delle informazioni, tra l'altro le avrete anche sentite nel nostro TG, e a causa degli incidenti scoppiati e il grave ferimento del tifoso juventino, che per fortuna sta meglio, sia i tifosi della Juve che del Toro non potranno fare trasferte fino a novembre. Quindi tifosi juventini vedranno lo spicchio del settore ospiti nei vari stadi dove la Juve andrà chiuso, completamente chiuso, e quindi nessuno potrà andare a vedere la Juve. Ma che Juve ci aspetterà? Come dicevo, qui non è pessimismo, ottimismo e realismo, un po' come ho scritto nel mio editoriale su bianconeranews.it, uscito puntualmente ieri. Mercato Juve, tante voci e tanti nomi, e Sorloth va chiuso prima dei mondiali, usiamo il condizionale, andrebbe chiuso prima dei mondiali. Perché dico questo? Perché con i mondiali poi alcuni giocatori si possono mettere in vetrina, magari ci possono essere delle opportunità da cogliere. Ma se tu quel giocatore non l'hai chiuso e fa un gran mondiale, e poi molto probabilmente il prezzo del cartellino schizza alle stelle. Sappiamo benissimo che la Juve ha trovato un accordo con Sorloth, un triennale a 4 milioni, e in questo momento l'Atletico di Madrid dà una valutazione del centravanti norvegese superiore a quello che è la valutazione della Juventus. A me non risulta 40 milioni come qualcuno ha detto ieri, mi risulta 30 più bonus, insomma diciamo 35, la Juve lo valuta 10 milioni in meno. C'è la carta Nico Gonzalez, l'ho già detto tante volte, quindi secondo me si giocherà su questo aspetto, sono le prime offerte, però essendoci mondiali, ripeto, secondo me Sorloth andrebbe chiuso a breve, speriamo che tutto ciò succeda, tanto può piacere o non piacere la punta norvegese, ma la Juventus, Spalletti hanno individuato in Sorloth un giocatore che può sostituire Vlahovic, e quindi se quella è la scelta definitiva bisogna andarlo a chiudere. Anche qui ieri sera, stamattina ho visto tanti titoli, Dibu Martinez a un passo, spieghiamo com'è la situazione. La Juve ha l'accordo, come con Sorloth, con Dibu Martinez, Emiliano Martinez, portiere titolare dell'Argentina, che anche lui giocherà ai mondiali. È un accordo per un triennale tra i 5 e i 5 milioni e mezzo. La realtà è che però è un giocatore, è il portiere dell'Aston Villa. L'Aston Villa chiede 15 milioni. La Juve anche qui valuta il portiere e meno. Quindi bisogna essere abili e capaci con la dirigenza attuale, andare a limare certe richieste, bisogna essere bravi e capaci a fare l'offerta giusta, bisogna essere abili e capaci anche a dismettere in uscita, perché qui stiamo parlando solamente delle entrate, ma la Juve ha parecchi giocatori da cedere e al momento insomma non è successo nulla né in entrata e né in uscita. Quindi esprimetevi su quello che è il momento, il vostro parere sul Dibu Martinez e su Sorloth, eventualmente anche su altri giocatori, gira il nome di Kessié, non mi risulta così caldo, ma vedremo quali saranno gli sviluppi. Di tutto ciò ne parliamo con un amico carissimo come Ezio Morina. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno a tutti i fratelli Gobbi.
0: Sei bellissimo con questa maglia, fantastica.
2: Io ti ringrazio perché so che in questo momento sei in parte bugiardo, stai parlando solo ed esclusivamente del mio look, del mio abbigliamento, anche perché è giusto che sia così.
0: Allora Ezio, tu lo sai l'amicizia che ci lega da tanti anni, sai, so benissimo e sai benissimo che siamo entrambi convinti eterosessuali e quindi fondamentalmente io mi...
2: Nel rispetto di tutti quanti,
0: assolutamente,
2: però,
0: siamo, sì.
2: Siamo fermamente convinti.
0: Fermamente convinti, detto, però quella maglia lì insomma mi piace molto, sei bellissimo e quindi avanti così. Ezio, stavo dicendo nel mio cappello introduttivo, siamo al 10...
2: Sentito.
0: Perfetto, non è ancora
2: ti
0: successo
2: sentito.
0: Niente.
2: Hai toccato due argomenti, soprattutto il primo che hai citato che mi sta molto a cuore.
0: Vai.
2: Perché vietare le trasferte ai tifosi della Juventus è qualcosa di folle, qualcosa di assolutamente ingiusto che va a penalizzare tutti quanti, anche delle persone che non c'entravano niente con gli incidenti, però vorrei fare rapidissimamente un passo indietro per quanto riguarda gli incidenti, perché se ho parlato di follia, io vorrei sapere chi è stato quel gran genio che ha permesso che il corteo dei tifosi del Toro partisse da via Filadelfia nello stesso momento in cui il corteo dei nostri tifosi partiva da Corso Unione Sovietica, trovandosi praticamente sull'angolo tutti quanti insieme di via Filadelfia. Quindi mi chiedo, e ho anche un dubbio che lo esprimo prendendomi la responsabilità, sapendo della gravità di quello che dico, ma questa cosa è stata progettata, è stata... creata, è stata messa su per far sì che poi si potessero prendere questi provvedimenti, dare daspo, ma peggio che peggio, vedere della gente per terra con la testa insanguinata. Cioè, io vorrei veramente, perché ci sarà stato uno o un gruppo di persone che ha deciso questa cosa, e chiedere, ma voi vivete su questo pianeta? E poi adesso tutti quanti, i ragazzi dei gruppi e tutti gli altri tifosi, pagheranno
0: fino a novembre, non potranno andare a seguire la Juve in trasferta. Ma soprattutto mi aggancio, Ezio, e ti lascio proseguire, quel tipo di manifestazione, di corteo, è stato autorizzato? Perché qua non si sa questa cosa. Non è mai uscita
2: allora,
0: fuori.
2: Per quanto riguarda il corteo dei tifosi della Juventus, direi assolutamente sì, perché è sempre stato così e sono sempre stati accompagnati / scortati fino all'ingresso dello stadio.
0: Quelli del Toro?
2: Ma fare, come ho detto prima, fare in modo che arrivino tutti e due i gruppi insieme sulla stessa piazza.
0: Follia.
2: No, è demenziale. Cioè, chi ha deciso queste cose? Chi ha dato gli orari? Ma falli partire uno un'ora prima, l'altro un'ora dopo.
0: Si chiama scaglionamento e ci vuole poco, perché si sa che se le due tifoserie si avvicinano e vengono a contatto,
2: certo,
0: succede quello che purtroppo poi troppe volte dobbiamo raccontare a Tezzi.
2: E quindi adesso pagano tutti e paga anche la squadra,
0: certo,
2: che non avrà il supporto dei tifosi, quindi saremo in uno stadio che già per noi tutti gli stadi sono ostili, ulteriormente ostile perché non ci sarà il supporto dei nostri tifosi. Quindi follia su follia su follia. L'unica gran bella notizia è che il ragazzo che era all'ospedale è uscito dall'ospedale.
0: Assolutamente sì.
2: Quindi pare che si stia...

0: sveglia e capisce che alla penultima non può mettere un derby romano e all'ultima un derby di Torino, ma lo sappiamo benissimo che, e mi prendo la responsabilità di ciò che dico, che abbiamo un calcio in mano a degli incompetenti, inetti, sì. Inetti. Perché poi, bravo, Simonelli, prima della tracciatura del nuovo calendario, dice: ah, abbiamo capito, abbiamo imparato, mai più derby nelle giornate finali. Ci voleva,
1: ci voleva
0: Aristotele, Socrate, Platone e Nietzsche per capire certe cose. Pazzesco.
1: Ma questo signore, grazie, dove viveva prima? Su un altro pianeta?
0: Sì, ma cioè, sai qual è la cosa? Ezio è il presidente della Lega di Serie A. No, cioè, non stiamo parlando di un signore che passa e dà la sua opinione. Siamo alla follia.
1: Follia totale. Va bene. Il secondo argomento, dimmelo tu.
0: Il secondo argomento sono le 15:17 di mercoledì 10 giugno. La Juve deve fare 5-6 titolari. Ci sono delle operazioni in uscita. Penso a Joao Mario, penso a Openda, vedremo David, penso a Cobb Miners.
1: Speriamo. Insomma,
0: in entrata e in uscita la Juve, non dico che è bloccata e ferma, ha delle trattative in essere, sì, però ad oggi non c'è nulla di certo. E concludo, c'è un mondiale alle porte e tu sai benissimo cosa vuol dire un mondiale. Un giocatore che segui, certo, che ti piace, magari va lì, fa un gran mondiale e quel cartellino, se non raddoppia, triplica. A te.
1: Certo, assolutamente giusto quello che hai detto. Guardiamo dalla finestra questo mondiale. Io spero solo che il buon David negli Stati Uniti, nella nazionale canadese, pardon, non faccia belle prestazioni, ma non per lui, ma per noi, perché non vorrei mai che qualcuno, certo, pensasse, dice: vedi che però si sta riprendendo, diamogli ancora una chance, teniamocelo ancora un anno. No, lui, Openda, Zegrova, Commeners devono assolutamente, per il loro e il nostro bene, cambiare aria. Poi sulle trattative, Franco, lo so che ti dico una cosa molto lapalissiana, però il calciomercato, il vero calciomercato, inizia il 1 luglio, quindi sappiamo che adesso si parla di trattative, anche perché le trattative, tu lo sai meglio di me perché segui queste cose, le trattative ci sono tutto l'anno, però ufficialmente si potrebbe parlare dal 1 luglio, trattare,
0: però fai fai precontratti o fai firmare i depositi, sì, 1 luglio, non è quello
1: adesso
0: problema.
1: Però noi, a differenza di qualcuno che si è dichiarato così rispettoso delle regole di non annunciare allenatori, giocatori, perché così non si fa, perché ha sempre seguito i regolamenti, tanto è vero che ha acquistato un giocatore facendo una plusvalenza con 3 ragazzi che non hanno mai giocato a calcio. Questo, se è il rispetto delle regole, va bene. Chiusa questa parentesi,
0: la realtà è questa.
1: Aspettiamo i nomi che sentiamo, potrebbero essere interessanti. Io non voglio parlarne bene o parlarne male, perché il tifoso bianconero, lo sappiamo, è sempre un pessimista in qualsiasi stagione. Anche quando è arrivato Cristiano Ronaldo, qualcuno diceva: però è già avanti negli anni.
0: Magari avere giocatori così, magari.
1: Esatto. Adesso Sorloth può essere il centravanti che può servire al gioco di Spalletti. Sappiamo bene che sappiamo che non arriviamo a Mbappé, che non arriviamo
0: a Haaland, a giocatori di questo livello, non credo verrà alla Juve, ecco,
1: perché nessuna squadra italiana si può sobbarcare un ingaggio così sontuoso come quello che percepiscono questi vari nomi che abbiamo fatto. Allo stesso tempo, però, tu prima hai detto la Juve sta trattando ad esempio con però una domanda: ma chi va a parlare della Juventus? Comolli, Ottolini, Chiellini, chi va a parlare? Perché io onestamente in Comolli, diciamo che il 90% della fiducia ormai l'ho persa, lì lascio ancora quel residuo 10, perché sono sempre, come dico, un inguaribile ottimista, però delle sue capacità e dei suoi algoritmi mi fido sempre di meno. Ma soprattutto,

0: un vero dirigente di una squadra importante, che sia della Premier League, che sia della Liga, quello che vogliamo, se si vede arrivare Como lì, che spessore, che peso ha questo nostro dirigente? Perché non vorrei che gli dicessero le faremo sapere. La classica frase che conosciamo tutti quanti quando ti vogliono dire accomodati pure alla porta che tanto con te non c'è trippa per
1: Ezio,
0: i gatti.
1: Ezio, tu mi vuoi provocare? No, lo so.
0: Come sempre.
1: Io ho passato 2 settimane dopo la fine del campionato a dire è un compromesso scellerato, pericolosissimo, quello imposto da John Elkann, di far andare d'accordo tutte le componenti. Quando, e l'ho raccontato qui, e ripercorriamo questo aspetto, visto che hai tirato fuori l'argomento, Spalletti aveva detto l'asse di mercato deve essere Chiellini o Torini, e ovviamente con le indicazioni sotto punta di Luciano Spalletti. Non voglio, certo, come lì, in questioni tecniche, questioni di mercato. Elkann ha imposto di ricomporre il puzzle. E la tua domanda oggi è una domanda giustissima. E sai qual è la cosa preoccupante? È che io ripenso alla scorsa estate, oltre al mercato fallimentare di Monsieur Damien Comolli, ma i pessimi rapporti col PSG che hanno fatto saltare Colomoni. Il PSG mi risulta che quando la Juve è andata a gennaio a chiedere informazioni a Colomoni, abbia detto non parliamo col signor Comolli. Questo cosa significa? Partire con delle problematiche interne che io mi auguro siano state sanate, ma tu sai meglio di me che su un posto di lavoro, quando hai delle divergenze così accese, difficilmente queste cose si ricompongono e viviamo tutti sereni, felici e andiamo a correre nei boschi. Non è così.
0: Soprattutto, Franco, quando tu sei un po' presuntuosetto, quando tu hai appena vinto un'altra Champions, quando tu hai una dirigenza che non ha bisogno di denaro, che non ha bisogno di pareggiare il fair play, il finanziario, tutte queste cose, e che probabilmente, anche se non sono tutti quanti francesi, magari fra di loro proprio non vanno d'accordo, e con il signor Como lì non so quanti vadano d'accordo, perché poi io premetto non lo conosco, non l'ho conosciuto personalmente, non ci ho mai avuto niente a che fare, però mi sembra il classico francese con la puzza sotto il naso, e se lui va a chiedere qualcosa a qualcun altro che è più o meno fatto come lui ma ha il coltello dalla parte del manico, non voglio pensare che gli ridano in faccia, ma che gli dicano, come ti ho detto prima, le faremo sapere.
1: Vedi, perché poi magari qualcuno scrive, Franco sei negativo, aspettiamo, ed è giustissimo, poi sul mercato
0: è giusto, aspettiamo.
1: Però io ho questa preoccupazione che mi batte sul cuore da parecchie settimane. Perché se tu hai una situazione interna di questo tipo, e qui diciamolo chiaramente, tutte le responsabilità sono della proprietà di John Elkann, perché se c'è una componente che le altre non vogliono, comunque ritengono superflua o non funzionale al progetto, sta a te proprietà dire ok, cerchiamo di trovare una quadra se questa persona non è ideale. Dopo un anno di risultati pessimi, fallimentari, state a trovare una di nuovo. Poi qualcuno mi dice ma andava rifatta completamente la Juve. Ragazzi, l'anno scorso Damien Comolli arriva al 1° di giugno, perché viene licenziato Cristiano Giuntoli. Io capisco che non si possa cambiare tutti gli anni, però da una proprietà come quella della Juve, da John Elkann, io mi aspetto, mi attendo e pretendo scelta consapevole di uomini capaci a gestire il calcio. E qui adesso ti, Franco, trovi in un casino, la verità è questa.
0: Cioè, sembra veramente la scenetta del genitore, di quello che chiama i due ragazzini, bambini che hanno litigato, e gli dice adesso fate i bravi, perché
1: esatto,
0: no, andiamo male, però ti dico una cosa, io provo sempre a mettermi da una parte e dall'altra, e io sono convinto che John Elkann, e lo dimostra l'impegno finanziario che lui ci ha sempre messo, abbia a cuore la Juventus per una serie di motivi, che poi non sia tifoso come noi, questo è un altro paio di maniche, però ricordiamoci che senza di lui neanche i successi di
1: questo,
0: con suo cugino sarebbero arrivati,
1: ma
0: i soldi,
1: ma infatti chi dice via Elkann, perché prima c'era Agnelli, dimentica che Elkann proprietario,
0: che i soldi erano di Elkann,
1: no, ma poi mette in mano la società Juventus a suo cugino Andrea Agnelli, quindi Elkann c'era anche prima. Qui quello che viene contestato è la scelta inopportuna di alcuni uomini che oggettivamente portano dei risultati che non possono essere sufficienti, perché sono fallimentari.
0: Sai cosa voglio pensare? Voglio pensare che lui, sto parlando di Elkann, visto che ha scelto lui come lì, gli stia dando la seconda chance proprio perché è un suo uomo, non vuole fare quello che molti hanno definito l'errore che abbiamo fatto con Giuntoli, che forse l'ho detto due volte, è stato mandato via un po' con troppa fretta. Io l'avrei mandato via, mio pensiero personale.
1: Giuntoli,
0: però non sono...
1: Giuntoli non poteva più rimanere, mi fermo
0: esatto,
1: qui, punto.
0: Esatto,
1: mi fermo qui.
0: Perché dopo quello che abbiamo visto dopo allo Stadio Olimpico con Allegri, direi che veramente il giocattolo si era davvero davvero rotto. Se però qui il giocattolo si è rotto ed è stato al momento un po' rimesso insieme con un po' di colla, vediamo questa colla che è tenuta, perché stiamo parlando di due personaggi, soprattutto uno come Spalletti che mi sembra il tipo, ci ha sempre dimostrato che non ha peli sulla lingua, e esatto, se le cose non gli vanno lo dice, ma prende e se ne va. E in questo momento io ritengo che Spalletti, che può aver commesso sicuramente degli errori nel finale di campionato, però sia l'unico uomo di esperienza e di calcio, di esperienza anche per l'età che ha, nella dirigenza della Juventus, con Giorgio Chiellini, che però tutta questa esperienza non ce l'ha. Giorgio è solamente un grandissimo juventino e un ragazzo estremamente intelligente e preparato, che ha a cuore le nostre sorti, ma che non ha ancora tutta questa esperienza, che la sta facendo un po' per volta. Poi anche lì chiediamoci che potere ha, che cosa gli è stato chiesto di fare.
1: Certo. Ti leggo, siamo al termine, io starei qui veramente fino alle 18 a parlare con te, però siamo quasi alla fine. Ti leggo un messaggio. Buon pomeriggio, Franco ed Ezio, da poco è uscita la notizia dei tifosi juventini per 10 trasferte sono vietate, io lo dico in modo ironico ma non più di tanto, i tifosi pagano. E il prefetto e gli altri si sono lavati le mani. Francesco da Ischia,
0: giustissimo.
1: Credo che ci sia poco da aggiungere, assolutamente, da questo punto di vista.
0: No, nulla da aggiungere. Ha detto
1: la realtà
0: bene.
1: È questa. E poi ti leggo questo messaggio. Grande Ezio e Franco, il titolo alla fine del mercato sarà disastro, speriamo di no. Io sono sicuro che Martinez e Sorloth non riusciranno a concluderli e triboleremo sia a vendere che a comprare. Purtroppo dobbiamo abituarci alla mediocrità della società, e fino a che Elkann non si deciderà ad affidare la Juve a gente competente. Valerio da Lucca, in 30 secondi.
0: Tiene il numero di Valerio da Lucca. Se ai primi giorni di settembre i due giocatori che ha citato verranno alla Juventus, ci incontreremo e da buoni amici faremo un brindisi insieme, perché adesso dire sono sicuro, cioè mi sembra che l'amico sia pessimista e ha ben ragione di esserlo, per quello che abbiamo visto non solo in questi ultimi mesi ma in questi ultimi anni. Però cerchiamo di sperare di arrivare a qualcosa che poi dobbiamo vedere questi giocatori, ricordiamoci, con la maglia bianconera, perché due anni fa avevamo preso il centrocampista più forte del campionato italiano e poi i risultati sono stati quelli che sono stati. Però tieni il messaggio della
1: vita. No, ma assolutamente, ma tra l'altro dobbiamo, l'amico scrive
0: spessissimo. È un invito il mio, certo. Perché in mezzo agli juventini io sto sempre bene, andiamo a farci un brindisi a Lucca insieme.
1: Facciamo così, chiudiamo, perché siamo ovviamente già in ritardo, chiuso con una parafrasi. Andrea Agnelli il giorno dell'inaugurazione disse: noi siamo la gente della Juve, però... dico io, due punti a parte virgolette, abbiamo bisogno di giocatori da Juve e uomini da Juve. Credo tu sia d'accordo, Ezio.
0: Assolutamente, assolutamente, tutto si è complicato, l'abbiamo già detto e ridetto, con la mancata qualificazione alla Champions e con quelle che sono le possibilità non solo della Juventus ma del calcio italiano, che contro certe corazzate non può più competere, e per questo sarà molto molto difficile vedere una squadra italiana alzare dei trofei estremamente importanti ogni anno che passa sempre di più.
1: Ezio Morina, ti abbraccio, complimenti per la maglia stratosferica, ti aspetto grazie. Qui prestissimo come sempre, grazie per la tua disponibilità.
0: Sai che io a te rispondo sempre presente.
1: Pensavo a qualcos'altro. Ciao,
0: no, Ezio. Potevo dirti obbedisco, no, troppo indietro dagli anni.
1: No, ma non scherziamo assolutamente. Un abbraccio grande, a prestissimo. Ciao Ezio, grazie. Siamo in break, rimanete lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon, in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
1: Allora, eccoci tornati in diretta, tanti messaggi come sempre, vi ringrazio, abbiamo anche parecchi vocali. Voglio partire subito da un messaggio che arriva nella chat di Twitch, molto negativo. Però lo dicevamo poc'anzi con Ezio, è chiaro che il tifoso in questo momento non può essere sursum corda e non può essere felice e fatica ad essere ottimista, mi pare evidente. Franz Weischwarz dice: campagna abbonamenti ancora ferma, 22 giugno elezioni FIGC, 30 giugno chiusura del bilancio semestrale, 13 luglio ritiro, siamo nel caos più totale. Io mi auguro che non sia così, ma non sono un dirigente e non ho una scrivania alla Continassa, per fortuna, di tutti i tifosi juventini, perché non sarebbe quello il mio mestiere. Poi Luca B da Roma dice: anche quest'anno la Juve non deve più foraggiare le squadre italiane, pescare all'estero. Poi Dino da Trento: qualcuno ha mai guardato i referti medici del J-Medical su Vlahovic prima di dire se ha fatto bene o ha fatto male a non rinnovare? Poi Giovanni dal Brasile: ma in questo caos di parametri zero, cosa diresti del buon Jadon Sancho? No, io guarda, ti dico una cosa, Sancho, giocatore straordinario a inizio carriera, lo avrei preso subito negli ultimi anni e ha raccimolato solo fallimenti. Da quando ha cominciato a guadagnare cifre stratosferiche, non so se si è montato la testa o meno, non mi interessa, non conosco la sua storia nei particolari, però quello che ci dice la cronologia dei fatti è che non è più tornato a essere un giocatore straordinario come sembrava esserlo e lo era stato agli inizi di carriera. Quindi sinceramente io
6: ti prego, ti scongiuro.
1: Ecco, direi che il commento migliore è proprio questo. Facciamo così, Manuel, visto che siamo anche in tema ilare, era un giusto commento. Andiamo ad ascoltare dei vocali, perché ne sono già arrivati parecchi. Via, poi andiamo con il collegamento.
7: Ciao Franco, niente, volevo sapere.
1: Ciao Emilio.
7: Un po' la situazione al di là di Sorloth e Martinez, chi può arrivare ancora? Questo è
1: chi ha anche chi deve uscire, caro.
7: Abbiamo
1: Emilio
7: dei problemi, lo sappiamo, però dobbiamo arrivare con dei giocatori e ci dobbiamo giocare, non voglio dire il campionato, ma dobbiamo lottare. Questo è quello che dobbiamo fare.
1: Questo sì.
7: Dai, ci vediamo Franco, ciao.
1: Ciao Emilio, vedo Emilio veramente. Emilio, insomma, il morale sotto i tacchi. Beh, che la Juve debba prendere almeno un centrocampista, mi pare evidente. Un altro giocatore in procinto, comunque che piace, richiesto a Spalletti, sicuramente Kim, ex Napoli, che però nelle ultime stagioni al Bayern di Monaco non ha fatto bene, non ha giocato neanche molto, costa tanto. Il problema è che ovunque ti giri, e tutti conoscono la situazione della Juve, bisogna fare una squadra competitiva e bisogna andare a prendere giocatori di leadership, ma se vuoi quei giocatori lì costano tanto. E quindi io mi auguro che in Juve sappiano benissimo cosa fare, me lo auguro, ma me lo auguro per tutti noi, per tutti i tifosi e in primis per il bene della Juve. Raffaello Corvo, buon pomeriggio. Mi sa che è un po' frizzato. Sì, e allora facciamo così, aspettiamo che si defrizzi e vado a leggere altri messaggi e poi andiamo con altri vocali, anche perché, ripeto, siete veramente in tantissimi. Buongiorno Frank, due domande. La prima sulle dimissioni congelate di Chiellini, cosa filtra? A me questa cosa non risulta, so che è una notizia messa in giro da alcuni insider, però a me non, ad oggi non risulta niente. La seconda, in questo caos dei parametri zero, è sempre Giovanni al Brasile, mi chiede di Jadon Sancho, ti ho già ampiamente risposto. Poi la decima trasferta sarà Inter-Juventus, non so, devo guardare il calendario e oggettivamente non ricordo. Scusa Franco, se Spalletti non voleva Comolli, perché ha accettato il rinnovo Leonardo d'Ancona? E forse perché sono cambiate alcune cose? Perché io vi ricordo che quando la Juve insomma perde con la Fiorentina, poi Spalletti, e mancava ancora la giornata ultima al derby con il Toro, dice io andrò a parlare con Elkan, non dice vado a parlare con Comolli. Avevo analizzato molto bene questa situazione, cioè molto bene, l'ho analizzata lungamente, poi non so se molto bene, questo me lo dovete dire voi, e significa che forse qualche equilibrio è cambiato. Altrimenti non saremmo qui a parlare ancora di compromesso pericoloso, situazioni rognose, Juve che deve fare mercato e ad oggi non ha ancora portato nessuno. Poi l'altra sera alcuni tifosi, anche abbastanza piccati, mi rispondevano: Franco, hai fatto un editoriale, non è ancora arrivato nessuno, ma ti rendi conto che siamo all'8, al 9, al 10 giugno? Io me ne rendo conto benissimo, ma l'ho spiegato inizio trasmissione. Ci sono i mondiali e tu devi fare almeno 6 entrate e altrettante uscite. E siamo a giugno. Quindi, secondo me, almeno per come ero abituato io a concepire la Juve, tu non rinnovi Vlahovic, ma hai già il colpo in canna. Non voglio dire che il giorno dopo presenti il nuovo centravanti, ma è una situazione imperdonabile, trascinata da oltre un anno. Io, la Juve che mi ricordo, la Juve che vinceva, la Juve che comandava, aveva dirigenti che gestivano le cose in maniera diversa. Poi ognuno ha le proprie idee che io rispetto, ma posso anche non condividere. E possiamo fare una cosa, magari lo chiamiamo al telefono. No, ce l'hai, eh? Ce l'hai lì. Vai tranquillo, non ti preoccupare, figurati. Non è, lo chiamiamo al telefono se ha qualche problema con Teams e per una volta facciamo così. Poi, Terry. Buon pomeriggio Franco, davvero non si poteva fare di più per trattenere Vlahovic? Si poteva, si doveva ripartire anche da Vlahovic. Io la penso come te, si poteva fare enormemente di più, si doveva fare molto molto di più, si poteva trattenere Vlahovic, ovviamente non a determinate cifre, ma quello che io ho sempre imputato alla dirigenza è proprio questo. Hai avuto un anno di tempo, più di un anno di tempo per cercare di dirimere la situazione che ormai si era aggrovigliata, era diventata un ginepraio. Non l'hai fatto. Non l'hai fatto e secondo me una situazione come Vlahovic non puoi arrivare a fine maggio e dire non rinnoviamo, non ci sono le modalità, non ci sono le cifre. Quindi no, ci sono delle responsabilità che sono assolutamente palesi, mi pare abbastanza chiaro. Caro Franco, Walter da Belluno, ti faccio un pronostico: anche il 10 luglio saremo qui a dire che non è arrivato nessuno, prevedo a quel punto le dimissioni di Spalletti. Mi auguro che non sia così né per la data del 10 luglio, men che meno per le dimissioni di Spalletti. Raffaello Corvo al telefono, giusto?
6: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grandissimo abbraccio a te e a Manuel, grazie mille per l'invito. Scusate ma oggi c'è un po' di turbolenza.
1: Non ti preoccupare, bellissima la tua maglietta, non la vedo ma vado così a intuito, dai.
6: Oggi total black
1: Franco. Oggi total black, non c'è neanche niente di bianco per fare comunanza di colori sociali, vabbè dai, troveremo il modo. Senti caro Raffaello, insomma oggi ci sono veramente tanti messaggi negativi, ricordo che siamo al 10 di giugno, la Juve dovrà fare 5-6 titolari, secondo me anche qualche operazione di complemento, ma non solo in entrata, anche in uscita. E secondo te siamo già in ritardo oppure no? E poi andiamo ovviamente sulle situazioni del Dibu Martinez, andiamo su Sorloth, ci sono dei vocali, ci sono anche delle cose su cui voglio ragionare con te. Vai Raffaele.
6: Sai Franco, quando c'è il mondiale di mezzo c'è sempre il pericolo.
1: Bravo.
6: Magari ecco, alcune situazioni possano cambiare all'interno di questo. Ecco perché ad esempio io, e l'ho detto tante volte, mi aspettavo qualche situazione già confermata, sbloccata prima del mondiale.
1: Concordo.
6: E questo potrebbe secondo me creare ecco, delle variabili pericolose. E poi spero sempre ecco, che questo non accada, però questa oggi è la realtà dei fatti. Se consideriamo anche Franco che qui c'è anche la questione delle cessioni da affrontare.
1: Certo, ma non uno o due, qui ci sono almeno 4, 5 se non 6 giocatori che devono uscire.
6: Da questa diciamo da una parte ci sono dei giocatori che non faranno il mondiale, che potranno essere ceduti, però per quanto riguarda gli acquisti, dal portiere a quello che potrebbe essere un rinforzo in difesa, in attacco, eccetera, eccetera, ecco, questa cosa qui secondo me potrebbe diventare una variabile molto pericolosa.
1: Sì, io insisto su questo aspetto perché magari alcuni tifosi questa cosa non la valutano, non la soppesano, ma quando c'è il mondiale è un mercato sempre diverso, no? Ci sono, guarda, io ricordo un mondiale in cui determinati giocatori fecero delle grandi partite, no? Si misero in vetrina e poi arrivarono in grandi squadre, prima costavano 10 e poi costavano 45-50.
6: C'è da dire,
1: la realtà è questa.
6: Sono molto d'accordo con te perché mi ricordo veramente a questi esempi, è come se fosse ieri, perché poi sono un patito dei mondiali, li vedo tutti, li ho visti tutti. C'è da dire anche che anche altre squadre le vedo anche un po' bloccate.
1: Sì, sì, questo è vero, però la Juve deve fare 6 titolari. Però a me, sai, di quello che fa il Milan, l'Inter, non interessa assolutamente nulla.
6: Sicuro,
1: io guardo in casa Juve e mi rendo conto che c'è un'enorme mole di lavoro da fare, ma non solo enorme la mole, deve essere qualitativa. Bisogna avere delle idee, bisogna essere sagaci, devi fare tante uscite, ci sono i paletti del fair play finanziario e anche qui aspetteremo poi che arrivi la cosiddetta sentenza. C'è una situazione veramente complicata, Raffaello, la realtà
6: sì,
1: è questa.
6: Ho come la sensazione, Franco, te l'ho detto due puntate precedenti, che ci sia qualcosa in società che magari bloccata potrebbe portare ad una cascata. Ho questa sensazione, te l'ho detto anche
1: io. Sì, è vero.
6: Sento proprio questo, che magari c'è qualcosa che va, non dico risolto, ma va quadrato, ecco, va inquadrato. Poi magari è una sensazione sbagliata, però poi le trattative ci sono, perché Alisson era un passo. Tra l'altro, Franco, ecco, quando parlavi di Oblak, questi giorni poi si è parlato di
1: sì.
6: Ricordo che tu ne hai parlato.
1: Io ne ho parlato un mese fa. Però la realtà, avevo spiegato, costa tantissimo, nel senso che percepisce uno stipendio da 12 milioni, già si fa fatica col Dibu Martinez, adesso ne parleremo, però non volevo ribadire questo aspetto.
6: No, avevo
1: avuto
6: stato
1: delle buone informazioni a riguardo.
6: Sì, perché l'ho fatto, Franco? Perché poi oggi, adesso siamo arrivati a Martinez, okay, però noi vediamo la caratteristica è di un portiere comunque di esperienza, comunque la Juventus ha queste indicazioni. Il problema è che prima di un mondiale probabilmente sarebbe un po' più opportuno chiudere. Ecco perché
1: sì,
6: ci sono rimasto sono rimasto un po' male, francamente.
1: Mirko dice: Franco, è vero che il mondiale può portare delle variabili, ad esempio far lievitare il valore di qualche giocatore, ma potrebbe essere anche in negativo. Se un calciatore si infortuna gravemente, può non essere più vendibile, e non è poi così da scartare questa ipotesi. Beh, intanto auguriamo ovviamente la salute a tutti i giocatori impegnati al mondiale, a maggior ragione quelli che giocano nella Juve. Però è proprio questo il discorso, cioè non è il mondiale solo visto in chiave positiva, c'è un exploit in tutto. Ecco perché secondo me una dirigenza oculata e attenta sa che le stagioni con mondiali europei sono, danno luogo e danno adito a dei mercati completamente diversi rispetto ad altre sessioni, no? Lo abbiamo detto.
6: Sì, che poi Franco, Mirko ci dice una cosa molto giusta, interessante, no? Dall'altra parte, però diciamo sempre che comunque quando c'è un contratto con un calciatore che va a fare una competizione mondiale, ci sono sempre quelle clausole che possono essere attivate in caso di infortunio. Poi non so se questo sarà il caso.
1: Sì, però il mondiale europeo spostano determinati equilibri. Ti giro una domanda di Leonardo di Ancona che mi dice: Franco, il Dibu e Sorlo ti piacciono? Allora io mi limito a dire questo: se arriverà il Dibu è un upgrade, un passo in avanti. Con Sorlot io non sono così sicuro che sia meglio di Vlahovic, ma poi lo vedremo. A te però, a te piacciono? Cosa pensi di loro? E poi diamo due spiegazioni, perché vedo tanti titoli: Sorlot vicinissimo, il Dibu accordo con la Juve, anzi lo dico subito, però la Juve deve trovare l'accordo, uno, per Sorlot con l'Atletico di Madrid, in questo momento c'è distanza, e deve andare dall'Aston Villa che chiede 15 milioni e la Juve valuta il Dibu attorno ai 9 e concludere. Quindi ad oggi non c'è nulla di concluso, poi se domani siamo qui a parlare di due ufficialità brindiamo, certo, ma al momento è così. A te Raffaello.
6: Magari anche l'ansia prima di arrivare a questo, però noi sicuramente vogliamo questo. Franco, guarda, secondo me sono due ottimi rinforzi. Io francamente per il portiere sarei andato su altri prospetti,
1: anche
6: non
1: io.
6: Perché non è un portiere, ecco, forte, per carità, però per quello che è il mio mondo, il mondo dei portieri, avrei affondato altre carte. Però grande rispetto per il Dibu, per carità. Per quanto riguarda invece Sorlot, sono curioso di vederlo nello scacchiere di Luciano Spalletti, che poi è un calciatore che all'interno dell'area di rigore sappiamo come si comporta, ma è uno che parte molto da dietro. Se poi più forte o meno di Vlahovic, dico sempre, Franco, facciamo parlare il campo. Certo che perdendo Dusan perdiamo comunque un potenziale che probabilmente non si è mai espresso totalmente alla Juve, però che c'è stato dimostrato in alcuni frangenti. La continuità purtroppo Dusan non l'ha avuta, quindi credo che sia anche uno dei motivi per cui poi questo rinnovo non è mai arrivato, anche se, ripeto, mi sarei aspettato, ecco, un atteggiamento diverso anche da parte sua nei confronti della società. Poi per Sorlot vediamo, Franco, io sono ottimista perché se è una richiesta del mister, allora spero, ecco, che possa inquadrarlo.
1: Eventualmente Bremer out, Kim in, è un upgrade, è un migliorarsi, visto che...
6: No, Franco, assolutamente
1: No,
6: sono categorico. Io più che altro in difesa andrei ad esplorare altri profili.
1: Allora, mettiamola così, mi sembra aver capito, caro signor Juvemi, ricordo sempre la piattaforma, grazie, assolutamente da occhieggiare e da vedere perché ne vale la pena. Difesa secondo Raffaello Corvo, dimmi se interpreto bene, sacrifico Cambiaso ma mi tengo Bremer
6: tutta la vita. Bremer, Franco, tutta la vita Gleison, anche perché poi Franco, questo ragazzo è stato un anno fuori, poi l'abbiamo rivisto in campo, noi sapevamo che non sarebbe stata una stagione facile, tra difficoltà, situazioni, abbiamo visto faticare, ma è sempre
1: menisco, perché si è fatto anche il menisco quest'anno,
6: ecco, facciamo
1: operazione.
6: Partire da zero la preparazione e andiamo con Bremer tutta la vita.
1: No, ma io lo terrei, però è chiaro che è una delle pedine possibilmente sacrificabili, cioè se devi vendere devi incassare molto, mi pare evidente, poi se resta bene, però secondo me sarà una lunga telenovela che ci porteremo avanti credo fino al 31 di agosto. Facciamo così, ci sono anche dei vocali, quindi chiedo a Manuel di agevolarli. Via, partiamo.
8: Perfetto.
1: Arrivano.
8: Ciao Frank, sono Giacomo Attaccancai, questo volevo fare una riflessione con te e sapere cosa ne pensi. Se era meglio rinnovare Vlahovic, ok? Anche dando questo bonus alla firma di 10 milioni o quant'era, e nel contratto soddisfatto nel contratto richiesto, e poi comunque fra un anno, no? Se faceva bene quest'anno, lo potevi rivendere a cifre anche molto importanti, perché giovane, 26 anni, Vlahovic, oppure prendere questo norvegese che ha 30 anni, spendere 30 milioni, che poi questi 30 milioni non li riprenderai mai più.
1: Ah, questo è evidente.
8: Perché a 33 anni, chi è che è? Questo qua a 33 anni ritornerà in Norvegia. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
1: Caro Giacomo da Tarx, ti faccio rispondere subito. Intanto saluto Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco a te e anche a Raffaello. Ciao Angela, una fedelissima ascoltatrice. Raffaello, il ragionamento di Giacomo da Tarx insomma stimola delle riflessioni.
9: È stimolante. Saluto Giacomo, saluto Angela ovviamente, un abbraccio grandissimo a entrambi. Guarda Franco, zip, non dell'ingaggio, perché secondo me quando parliamo di determinate questioni dobbiamo sempre affrontare con la questione dell'ingaggio.
1: Io l'ho detto tante volte, scusa se ti interrompo e ti lascio proseguire. Il problema tra Dusan Vlahovic e la Juventus è sempre stato di dindi, di denari, di soldi. A te.
9: E quindi è normale che poi la Juventus non può rimanere senza attaccante, deve vagliare diverse opportunità. Credo che sia proprio quello, ecco, il nodo. Certo, ragazzi, io lo dico sempre, anch'io ho avuto sempre fiducia in Vlahovic, ho avuto sempre speranza, poi alla fine le condizioni della Juventus sono quelle che dettano.
1: Io dico solo una cosa, no? Se arriverà Alexander Sorloth, che tra l'altro è il profilo voluto, no? Il classico numero 9, il bucaniere da rigore, impatto fisico, stazza, ed è il giocatore che chiede Spalletti e che vuole Spalletti. Mi auguro che Alexander Sorloth arrivi e si adatti subito, perché noi la scorsa estate eravamo qui a lodare Openda e David, e poi per diverse motivazioni sappiamo, con Vlahovic tu sapevi cosa poteva darti, è sempre andato in doppia cifra. Qualcuno mi ha scritto dicendo sì, ma vatti a vedere le statistiche di Sorloth. Io ti dico anche che non era titolarissimo nell'Atletico di Madrid e ha giocato in squadre minori facendo totalizzando ottimi numeri. Questo va detto. Io mi auguro che l'impatto di Sorloth, se arriverà, perché questo va detto, non c'è nulla di ufficiale, possa essere molto molto buono, perché la Juve non può più così puntare su scommesse. A te Raffaello.
9: Guarda Franco, hai detto tutto tu, perché le scommesse oggi sono molto rischiose, c'è sempre la possibilità di andare a scommettere, ma dopo che ci si è preparato un impianto di squadra, ecco, che vuoi all'inizio, sano, ecco, uso questo termine. Guarda, la cosa positiva rispetto poi a quello che è successo con Johnny e con Openda è quello che magari passiamo con un allenatore, speriamo, ecco, che possa rimanere. Anche questo, perché poi c'è stato il cambio di allenatore.
1: Una cosa fondamentale.
9: E questa scelta, diciamo Franco, anche di Spalletti, anche molto molto prematura, che ha, poi prematura lo dico io, magari lui sicuramente, che le ha praticamente esclusi anche nel finale, ecco. Quindi mi aspetto, ecco, che ci sia questa partenza da zero, quindi aspetto positivo, diciamo.
1: Nomorvar, ultimo messaggio di Twitch, dice: non ne posso più di sentire nominare Vlahovic. Però se si parla di Juve, insomma, è stato 4 anni e mezzo il centravanti titolare, certo. E vedi che ovviamente i tifosi continuano a ricordare Vlahovic e ci pongono le domande, e ci mancherebbe altro, noi non ne parlassimo, poi ognuno la pensa a modo proprio. Siamo in chiusura, perché vedo già Camillo De Michelis in regia pronto a arrivare qui dietro al microfono. Veramente in 30 secondi, hai più ottimismo o tanta preoccupazione per questo mercato che in questo momento stenta a decollare?
9: Curiosità.
1: Mi piace.
9: curiosità, perché secondo me usciranno dei nomi che non si stanno facendo, soprattutto in mezzo al campo. E io, che comunque a me piace il calcio internazionale, vedo che potrebbero esserci magari dei nomi. Poi Franco, è solo fantasia, perché poi sai che nel mercato la fantasia esplode nelle teste di ognuno di noi.
1: Sì.
9: Però curiosità è sempre, ovviamente.
1: Sì, speriamo che esploda qualche fantasia positiva nella testa di Comolli e dei nostri dirigenti, perché poi serve quello. In questo periodo storico servono giocatori da Juve, punto. Il resto sono tutte fandonie, chiacchiere e zanzare che volano nel cielo.
9: Ah, poi di sto periodo, Franco, ce ne sono tantissimi.
1: Appunto. Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie come sempre, conto di vederti la prossima settimana, certo. Prenoto già una bella maglietta, ok?
9: Assolutamente, Franco, un abbraccio a te, a Manuel e ai ragazzi che ci hanno seguito, ai ragazzi e ragazze, fino alla fine e vamos.
1: Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie, siamo arrivati al termine, adesso arriva Camillo, rimanete sola di bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto e come al solito domani ore 15, ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran e hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
2: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e residente a Lugo di Romagna in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
1: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. E la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 10 giugno. Allora ragazzi, abbiamo un sacco di notizie oggi, come sempre. Insomma, diciamo che il mercato della Juventus non abbiamo ancora concluso Niente, potete anche polemizzare, eh? Però comunque è frizzantino, dai, qualcosina sta venendo fuori, c'è questo accordo sia con Sorloth che con che col Dibu Martinez, però come vi raccontavo stamattina, non illudetevi troppo, nel senso, visto e considerato le ultime trattative della Juventus, io direi di rimanere un pochettino bloccati e con i piedi per terra. Perché vi dico questo? Ho parlato anche con Sponda Aston Villa, perché bisogna sentire le due campane, eh? E io ho sentito anche un po' la campana inglese, e sostanzialmente l'Aston Villa ha aperto alla cessione del Dibu Martinez, ha aperto, ma non ci sente nemmeno a 5 milioni di euro, a cartellino, a insomma liberare il giocatore perché insomma risparmi l'ingaggio, ecco, queste cose qua l'Aston Villa non apre minimamente. L'Aston Villa chiede qualcosa più di 15, la Juventus, anche grazie al lavoro dell'agente del Dibu Martinez, pensa di strappare il giocatore a un pochettino meno di 10, però più vicino al 5. C'è una sostanziale differenza tra il pensiero della Juve e il pensiero della Aston Villa. Ecco, questa è la situazione attuale. Dobbiamo, insomma, aspettare, però abbiamo l'ok del giocatore, che era una cosa abbastanza complicata, perché comunque insomma stavamo parlando di un ingaggio molto molto elevato. Però, insomma, adesso dobbiamo riuscire a chiudere, che è la parte più difficile dell'ultima parte della Juventus, della dirigenza della Juventus, chiudere finalmente una trattativa. Diciamo che noi abbiamo fatto questo giochino qua anche con Alisson, eh. Abbiamo trovato l'accordo con il portiere e poi però non abbiamo parlato con Liverpool. Il Liverpool ci ha detto no, guarda, non lo vogliamo vendere, punto. Girate a largo perché noi non lo vogliamo vendere. E quindi in questo caso sostanzialmente stanno trattando, si sta lavorando per cercare, no, di trovare un accordo con l'Aston Villa. Non è semplice la trattativa, però si sta lavorando. Seconda opzione invece legata a Sorloth, anche qua accordo della Juventus per l'attaccante, 4 anni, 4 milioni di euro netti. E poi invece si lavora con l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è su una cifra poco sotto i 40. La Juventus con i bonus sta arrivando a 30. Quindi anche qua c'è una forbice intorno a 10 milioni di euro di distanza. Perciò bisognerà cercare, no, di accorciare questa forbice di distacco tra la Juventus e l'Atletico Madrid. I contatti sono quotidiani, continui. E siamo anche un po' nel gioco delle parti, perché l'Atletico Madrid è consapevole del fatto che Sorloth in questo momento sta per giocare un mondiale e anche con una nazionale abbastanza interessante e offensiva, perciò riuscire a magari vederlo far qualche gol può portare, no, a un prezzo più vicino ai 40. E invece la Juventus ha fretta. Perciò in questo caso bisognerà capire poi da che parte, insomma, penderà la forza, no? Se sarà più brava la Juve o più duro l'Atletico Madrid. E poi invece bisognerà anche capire la questione Nico Gonzalez. Ovviamente tutto ciò deve portare la Juventus e l'Atletico Madrid ad avere dei rapporti ottimi, perché comunque entrambe hanno la volontà di chiudere queste operazioni. Questa è la situazione, siamo nel momento cruciale, è quello più complicato e quello storicamente peggiore dell'ultimo momento della Juve. Ecco, chiudere le trattative, riuscire ad avere la fumata bianca, l'ok, here we go, chiamatelo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma questo è il grande problema della Juve. Arrivare ad Ama, ecco, vedremo cosa faranno e se riusciranno a chiudere. Io in questo momento, vi ripeto, sono dell'idea che dobbiamo restare belli, calmi, equilibrati, aspettare e non illuderci e neanche essere troppo pessimisti. Né pessimisti né ottimisti. Noi andiamo avanti sapendo che ci sono delle difficoltà e le difficoltà vanno affrontate. È ovvio, e ve lo dico prima, Ve lo dico prima, se non si dovesse arrivare al Dibu, se non si dovesse arrivare a Sorlot, non voglio leggere i messaggi, ma Spalletti adesso poi si dimette. Perché se non arriviamo ad Ama in queste trattative di nuovo già abbastanza lunghe, di settimane, c'è un colpevole, e non è Spalletti, ma Comolli, che sia chiaro a tutti, perché il modus operandi tipo Sorlot è lo stesso. Sono andati a Oslo, hanno parlato con gli agenti, hanno l'accordo, hanno fatto parlare Spalletti con Sorlot, l'hanno raccontato a tutti, e poi se non riesce ad arrivare ad Ama è un gran problema. È un gran problema. Manu, non ho visto, abbiamo Mirko? Arriviamo Mirko, perché ho visto un segnale da parte tua. Allora, prima di chiamare Mirko...
8: No, ne approfitto.
7: Sì.
8: Ma l'ho svincolato Carvajal.
7: Ma se non avesse avuto il crociato, io probabilmente sarebbe ancora Real senza il crociato, probabilmente. Però è uno, io Carval,
8: visto che stiamo ballando su, voglio dire,
7: no, io essendo terzino destro non lo prenderei, però uno col carattere di Carval lo prenderei. Prenderei
8: per quel motivo lì.
7: Sì, tra l'altro oggi si svincola anche un altro giocatore sempre accostato alla Juventus, Jadon Sancho, si svincola oggi, poi io non credo verrà alla Juventus, questo te lo posso dire. Allora, grazie Domenico per i complimenti, ragazzi, oggi non l'ho detto, ma avete ancora un giorno di tempo per contattare Omeo Claudio e cercare di... cercare sostanzialmente di iscrivervi al Fantamondiale. Di iscrivervi al Fantamondiale. Perciò in questo momento qua poi mi mandate la vostra richiesta, vi mando il link, vi iscrivete e possiamo giocare tutti insieme. Questa è una cosa che volevo fare. Allora, leggo un po' di messaggi. La mia stima nei tuoi confronti cresce sempre di più. Grande, grazie. Sei troppo buono, mi fai veramente arrossire. Grazie di cuore per i tuoi complimenti. Come lei ricorda un po' il Marchese del Grillo, mi dice. Insomma, qua arriviamo anche a tutto questo, insomma, speriamo possa fare il suo lavoro, punto. Leonardo da Roma, altri tre nomi, ma uno te lo scarto, Leonardo, perché Troy Parrott è nome di Andrea da Vicenza, quindi gira largo da Troy Parrott, perché ci ha già messo la bandierina al buon Andrea da Vicenza, quindi te ne segno altri due rispetto a già i due di ieri, quindi il mercato è lungo, arriverai secondo me a 300. Mi è arrivato un messaggio di Talmino che mi ha messo in completa crisi. Va bene, poi lo leggo bene dopo. E poi leggo Dudu prima di andare da Mirko. Ma come si fa a stare tranquilli se il nostro ottimismo dipende dalle cessioni, sperando che i partenti facciano bene al mondiale e quindi si siano più appetibili? Dudu, in questo momento non dipende tutto dalle cessioni. È una parte importante, ma non dipende tutto dalle cessioni. Sono come sempre una parte poi del calciomercato, le cessioni, gli acquisti. Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
9: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
7: Mirko, allora, facci il punto sulle nostre trattative.
9: Guarda, veramente sta bollendo tanta carne al fuoco. E credo comunque che le trattative più importanti siano quelle di cui parliamo tanto, no? Una è quella relativa al Dibu Martinez, su cui la Juventus è veramente molto avanti, c'è la volontà da parte del club bianconero di riuscire

0: 4 anni blindato col calciatore, manca l'accordo con l'Atletico, quelle cose sono un pochino più al momento in salita, ovvero che la Juventus e l'Atletico hanno in questo momento una distanza tra domanda e offerta. Da quello che mi hanno fatto percepire, comunque le parti dovrebbero un po' trovare la quadra a metà strada, nel senso l'Atletico oggi spara alto, chiede 40 milioni, dovrebbe riuscire a scendere entro i 28-35, la Juve spera di portare l'affare tra i 28 e 30, così chiudendo Sorloth, e dall'altra parte chiudere anche quello che è l'affare Nico Gonzalez, le cui trattative, al pari di quelle di Sorloth, a livello tra calciatore e Atletico sono molto avanti.
1: Allora, ti dico solo una cosa: per il fantamondiale, Claudio, devi scrivere o a me o a Claudio Zuliani e ti mandiamo il link. Qua noi non possiamo rispondere, non la possiamo girare. Puoi scrivere a me e Claudio sui social, ovviamente. E poi Andrea De Vicenza ti chiede: hai scritto di Ciano Zun? Mirko, puoi dare notizie ad Andrea, perché Andrea, più il nome è particolare, più lui si emoziona.
0: È stato molto attento Andrea, sì, ne ho parlato questa mattina su Tutto Juve, in realtà anteponendo appunto quello che ho scritto, l'interesse per Ciano Zun nasce un po' da lontano, la Juve l'ho osservato in diverse occasioni in questa Champions League, tra i giocatori ovviamente che andrebbero perfettamente a calzare nel ruolo che Spalletti ha in mente per il 4-2-3-1, in questo momento però, a parte la richiesta di informazioni, una delle tante che la Juve sta avanzando e sta mandando in questi giorni anche per altri giocatori, quello che va a bloccare letteralmente l'inizio di una trattativa è la richiesta dell'Eintracht Francoforte. L'Eintracht in realtà valutava anche ben più di 60 milioni diversi mesi fa, adesso chiaramente col fatto che anche il calciatore sta manifestando la volontà di andare via, il club tedesco chiederà l'esercitazione della clausola, che è di 60 milioni. Ci sono club già presenti sul giocatore, ci sono diversi club tedeschi, c'è il Galatasaray, c'è il Napoli, al momento però le trattative sono ancora ferme, non c'è nessun club avanti, la Juve ha chiesto soltanto informazioni, vedremo se eventualmente ci saranno sviluppi o meno.
1: Mirko, ti faccio la domanda che mi ha messo in crisi, poi il nostro ascoltatore è andato alla deriva, io non ho ancora compreso. Hai mai fatto la spesa per tre persone, anzi la spesa di una settimana per tre persone con 100 euro?
0: Ma stiamo tornando indietro al famoso ristorante di Antonio Conte.
1: Ma non lo so, perché poi mi ha detto: normale che la realtà ti metta in crisi. Ma io sto parlando di calcio, lui mi parla di spesa di tre persone una settimana. Poi mi ha detto: con tifosi come voi, chi ha bisogno degli anti-Juve? Ma io non lo sto comprendendo. Cioè, tu hai capito qualcosa di questo nesso?
0: Non saprei.
1: Allora, non ha mandato solo in crisi me questa cosa. Ok, grazie. Mi serviva solo questo, Mirko. Mi serviva
0: saprei,
1: solo questo.
0: Magari, non so, magari ha sbagliato trasmissione, nel senso che magari voleva seguire un'altra trasmissione.
1: No, mi ha detto proprio: Cami, hai mai fatto la spesa di una settimana per tre persone? Quindi
0: bisognerebbe chiedere a qualche personal shopper, cosa che non sia.
1: No, ma soprattutto poi la deriva del normale che la realtà ti metta in crisi. Ma di che? Ma cosa c'è? Vabbè, andiamo avanti, Mirko, perché io a volte non lo so, forse sono probabilmente molto limitato.
0: Comunque, lo salutiamo, sì, perché ci ha strappato una risata.
1: A me sicuramente. Lui non credo abbia grande stima nei miei confronti, ma questa è un'altra storia. Ti leggo il messaggio di Angelo. Hai notizie in merito a Tognozzi?
0: No, era una voce, un rumor di diverse settimane fa, però col fatto che i quadri dirigenziali non siano cambiati e quindi siano rimasti tutti ai loro posti, ovviamente l'interesse per Tognozzi è andato via.
1: Allora, Bernardo Silva è ormai una storia solo tra Atletico Madrid e Barcellona, quindi caro Pietro, toglietelo dalla testa, mi spiace dirtelo. E invece Pietro ci chiede sempre di Kenan Yildiz, Sirene Arsenal, addirittura Pietro l'ha già venduto.
0: Ma guarda, sono uscite proprio nelle ultime ore le voci proprio di una Juventus forte che ha blindato nuovamente Yildiz. Io faccio soltanto così notare che l'interesse dell'Arsenal non è nuovo, già l'anno scorso aveva tentato di convincere la Juventus con 75 milioni di convincere il ragazzo con un ricco contratto, questo prima del rinnovo di contratto, non è accaduto, quindi oggi abbiamo semplicemente tirato una nuova linea per quanto riguarda l'Arsenal, che è un club che probabilmente ci proverà ancora e ancora per strappare il dito alla Juventus, però posso assicurare anche quanto detto dai colleghi, che la Juventus non ha intenzione in questa sessione di mercato di vendere Kenan Yildiz per qualsiasi cifra.

0: Allora, tu hai anche un nuovo ruolo, Mirko, perché sei riuscito finalmente a far cambiare messaggio a Luca da Sarno, che è da questa mattina che mi parla, ma la Juve non ha ancora riscattato Boga, però con te addirittura si lancia nei complimenti intanto e poi ti chiede se i giocatori impegnati nel mondiale della Juventus ovviamente verranno ceduti dopo la competizione, ecco.
1: Lo ringrazio per i complimenti. Beh, se dovessero arrivare delle offerte, è chiaro che verranno valutate. In questo momento abbiamo dei giocatori, non tantissimi, però ci sono quasi tutti quelli che la Juventus sta pensando di cedere. Penso ai primi due che mi vengono in mente: uno è Jonathan David e l'altro è Tion Cobb-Mainert. C'è anche Gleison Bremer, ma su Bremer, al di là del fatto che ha una clausola e quindi se verrà pagata, io non può far molto. Però non registro al momento, come ti dicevo anche la scorsa settimana, interessi concreti al di là di rumors. E quindi presumo che per David e per Cobb-Mainert specialmente ci siano delle possibilità. Se dovessero arrivare, è chiaro che poi la cosa si protrarrà leggermente un po' oltre, anche perché non credo che Canada e Olanda, ma non me ne vogliano, arriveranno fino in fondo. Quindi presumo che tra fine giugno e inizio luglio, se qualcosa comincerà a muoversi, credo che sarà anche un qualcosa di concreto per i due.
0: Sì, credo di sì. Albino Amorciano, sì, Poeti Estinti, molto probabilmente da settembre qualcosa potrebbe tornare. Potrebbe tornare, insomma, con un nuovo format, una nuova trasmissione, potrebbe tornare anche i Poeti Estinti. Invece, Mirko, Roby, ma è mai possibile che non si riesca ad andare oltre Colomoni, ma tipo Pellegrino, Davis e Scamacca, no?
1: Beh, non è una questione che non si può andare oltre. La questione è che i giocatori che cita lui, a parte che hanno dei costi diversi, hanno delle esperienze diverse, eccetera, però il diktat, l'identikit che Spalletti ha dato, e lo abbiamo visto d'altronde in Sorloth, anche quello detto negli scorsi mesi, era di un attaccante forte fisicamente che potesse essere, diciamo, la boa principale per raccogliere tutti i cross spioventi dagli esterni, quindi uno è Sorloth e l'altro è Colomoani. Io penso che tra quelli che vengano acquistati Colomoani sia uno dei migliori, no? Perché non me ne voglia Davis e Pellegrino, ma io credo che ci sia un po' una differenza. Scamacca un po' dal lato fisico non regge, cioè è un giocatore che comunque spesso e volentieri va in infermeria, quindi purtroppo, perché credo che Scamacca sia veramente un grande attaccante. Però ecco, colgo anche l'occasione, visto che mi è stato fatto il nome, che forse c'è troppo ottimismo come sempre quando raccontiamo e narriamo di Colomoani, perché l'accordo con Colomoani non è un problema, il problema sostanziale rimane sempre la trattativa col Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain non cederà di un centesimo, non gli interesserà che Colomoani è fuori dei piani di Luis Enrique, e quindi se vuoi Colomoani devi pagare 35-40 milioni, punto. Cioè non ci sono prestiti, non c'è un condizionamento, non ci sono altri obblighi, solo cessione a titolo definitivo, e quello un po' al momento sta rallentando la soluzione. Però io credo che Colomoani alla fine sia uno dei grandi obiettivi su cui la Juve lavorerà per tutta l'estate.
0: Allora, ma io non capisco. Tu non stai, non, non ti stai, non stai leggendo i messaggi che questo signore Talmino mi sta mandando. Mi sta dicendo perché non paghi le tasse. Ma perché? Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma io credo mi abbia confuso con delle persone. Credo. Però vabbè, io lo sto leggendo con grande solerzia. Allora, secondo te il mercato così un po' faticoso della Juventus, Mirko, è dovuto anche a delle responsabilità di Spalletti perché comunque lui ha mancato la qualificazione in Champions e perciò si può anche un po' togliere di responsabilità come lì?
1: No, secondo me no. Comunque ci attendavamo, al di là poi della qualificazione o meno, un mercato dove comunque dovevi fare delle cessioni a giugno, perché anche con gli introiti della Champions League, comunque essendo sotto fair play finanziario, qualche cessione la dovevi fare. E soprattutto, sì, va bene, il fatto della Champions magari porta qualche giocatore, specialmente straniero, a non sentirsi molto attratto. Però l'impressione, tu l'hai citato prima, Bernardo Silva, ne abbiamo parlato veramente tantissimo da novembre in poi, però l'impressione è che l'offerta della Juventus con o senza Champions fosse uguale, cioè l'offerta che quando l'ha recapitata la Juventus era in zona Champions, quindi non è che tu dici ah, ma Bernardo Silva non accetta la Juve perché non va in Champions. Lo stesso Senesi, volendo, gli è stata fatta un'offerta, comunque è stata recapitata quando la Juventus era terza e ne parlavo anch'io. Di conseguenza io penso comunque che ci siano comunque degli ostacoli sempre da superare, da tenerne in conto. Io capisco in parte il tifoso che magari vorrebbe essere un po' più abituato, no? A cose diverse, però in questo momento è chiaro, tra i target che tu hai e con le condizioni economiche che puoi spendere, io penso che in realtà stiano provando a fare anche un buon lavoro, perché Sorloth, lo stesso Colomani, il Dibu Martinez in porta, Kimmich in difesa. Comunque oggi sono usciti anche altri nomi di esterni, lo stesso trequartista, non sarà Chan Yeosun, magari qualcun altro di simile, cioè comunque c'è l'idea di andare a fare 5, 6, 7 giocatori. Vediamo se questi comunque si renderanno utili a quelli che saranno la causa della Juventus. L'importante è quello, perché se compri per comprare, dopo fai la fine dell'anno scorso di 2 anni fa.
0: Esatto, volevo chiederti invece che sì, non ne abbiamo parlato. Tu sei stato uno dei primi a parlarne, a raccontare di interessamenti, e di varie evoluzioni, perciò volevo sapere se avevi novità.
1: Sì, perché essenzialmente già dal mese di marzo dovevamo soltanto attendere il momento che sta arrivando, ovvero capire se Kessié avrebbe rinnovato il suo contratto con la Lali. C'è molta negatività, io credo che alla fine Kessié non andrà a rinnovare, non ha ancora dato una sua risposta, però credo che sarà fondamentalmente negativa, quindi vuol tornare in Europa, già ci ha provato l'anno scorso a sganciarsi, non ci è riuscito. L'anno scorso avevano provato anche gli intermediari a lavorare con una risoluzione fallendo col suo ex club. La domanda è sempre la stessa, cioè Juventus che sì lo prende domani, cioè firma subito per prendere che sì, però firma a delle condizioni economiche molto vantaggiose, cioè firma a 5 milioni, 5 e mezzo, 6 milioni, magari aggiungendo qualche bonus, ma non può andare oltre, anche perché la Juventus al di là di tutto ha un limite salariale che si è autoimposta secondo me in maniera corretta, ne parlavamo anche con
0: Sì.
1: Martinez. L'offerta con Matteo Fernandez non sono 7 milioni netti annui, ma è un po' meno, sono 5, 5 e mezzo, un po' quello che aveva fatto ad Alisson a me risulta. Quindi se che si va ad accettare quel tipo di cifre, è chiaro che nel centrocampo della Juventus viene a fare il titolarissimo. L'unica cosa che bisogna capire al di là dell'aspetto economico è come il giocatore torna, d'altronde andrà ad affrontare un mondiale. Vedremo quali condizioni affronterà il mondiale, vedremo soprattutto se riuscirà poi a tornare competitivo per giocare in Europa e giocare in questo caso in Serie
0: Mirko, grazie, come sempre.
1: A. Ma grazie a voi, è sempre un piacere. Un abbraccio Camillo e mi raccomando le tasse,
0: E
1: paga le
0: no,
1: tasse.
0: è la spesa per
1: Ah,
0: tre
1: ecco, anche la
0: persone,
1: spesa.
0: per tre persone, questo è importante. Mirko, grazie.
1: Ciao, un abbraccio a tutti voi.
0: Un ringraziamento a Mirko di Natale, tuttoio.com. Allora, Manu, qua con le tasse ha preso la deriva, il tifoso ti ha scambiato per Santarelli e Marangio che difficilmente pagano le tasse. Io mi dissocio da questa cosa anche nei confronti di Ale e di Vincenzo, accuse gravissime di cui io mi dissocio, e mandate questo messaggio a loro dalle 5 alle 7, mi
2: L'agenzia delle
0: raccomando.
2: entrate vi segue.
0: Esatto. Io mi dissocio, tutte cose di cui non so nulla, mi raccomando, anche perché è il mese proprio delle tasse, perciò insomma, sono dolori. Allora, Manu, dai, fammi ascoltare qualcosa. Anzi, no, andiamo in pausa, torniamo dopo con i vocali. A tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon, in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: In regia abbiamo Manuel Moroni che sta facendo un break, ragazzi. Un
1: sono
0: break.
1: Andato a fare la spesa.
0: Sì, piano, poi qua era un po' alterato il nostro ascoltatore, ho paura adesso.
1: No, volevo solo aggiungere che si ride, si scherza, poi uno può essere d'accordo o meno. Però ragazzi, le parole, i termini sono importanti.
0: No, questo è sicuro, però sai
1: che
0: bene.
1: Che scemo, scusami, glielo dice qualcun altro.
0: Sai bene che molte volte ometto alcune cose
1: però c'è un limite a tutto.
0: Continuerò sicuramente a farlo. Poi quando sentono dire da alcuni però rispondi male, perché vi assicuro che a volte ne ricevo molte di peggiori di cose, però va bene così, l'hai detto tu e ti ringrazio, ma sicuramente non darò mai troppo spazio alla maleducazione, ecco, questo è poco ma sicuro. Manu, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno Bianconeri, ma io facevo questa riflessione, sentivo appunto c'hai Bremer che vuole andare via, va bene, ok, pagano la clausola se lo vogliono, se no rimane. Con quei 58 milioni tu hai l'opportunità di riprenderti Muarenovic a poco, alla metà del prezzo prestabilito, eccetera eccetera, e in più sento parlare che quegli altri lì, quella squadra di stato diciamo, vuole Solet e l'Udinese lo valuta 25 milioni, cioè, ma perché noi non ci pensiamo a un giocatore del genere, fortissimo?
0: Allora, su Muarenovic mi hai regalato una grande emozione, sai benissimo che io su Muarenovic sono assolutamente pro, e questo interessamento del Bournemouth nei suoi confronti mi fa molta paura, però quello che ti voglio dire, mi raccomando, cerca di pensare ai ruoli, perché Muarenovic è un centro sinistra, non è un vice Bremer. Non puoi giocare con Muarenovic, Kelly, due mancini, e poi a un certo punto, quando dobbiamo andare dal lato esterno verso destra, fai fare la piroetta ai giocatori, perché è una cosa proprio evidente, no? Centro-sinistra a destra è una roba che non si può fare. E quindi da questo punto di vista, questa è la prima cosa. Quindi Bremer, io sono aperto, no? Ci sono i Bremer, ci sono delle opportunità, secondo me Hausen può diventare un'opportunità, Ghila della Lazio può diventare un'opportunità, ci sono anche altri difensori oltre a Kim, forti e con piede, con personalità, però sicuramente sono aperto a una cessione di Bremer. Io credo che da entrambe le parti ci sia l'apertura ad andare via, nel senso che Bremer con una buona offerta può andare via, e invece la Juventus con una buona offerta può lasciare andare Bremer, non c'è un'incedibilità, ecco. Poi in questo caso, da un punto di vista invece di Solé è uno forte, non ho nulla da dire. Fino a qualche mese fa potevo dirvi, ragazzi, Solé all'Udinese perché ha delle questioni extracampo, queste questioni extracampo sono passate, e l'Inter lo stava già prendendo la scorsa estate, sta riprendendo i contatti e credo che sia troppo avanti, quindi in questo momento qua è troppo avanti, e penso sia abbastanza evidente che andrà all'Inter. È una buona presa perché sostanzialmente credo che comunque riusciranno a schierare una difesa fatta da Akanji centrale, Solé o Bissek a destra e Bastoni a sinistra, quindi una buona difesa con Carlos Augusto che è un'alternativa. Io Carlos Augusto lo prenderei subito, però l'Inter fa una buona difesa, non ho altro da dire. Hai ragione sulle perplessità, perché è un giocatore forte e che onestamente veniva anche da una difesa 4, perché lui giocava al Salisburgo e giocava a 4, adesso ha fatto tanti anni a 3, è un pochettino indisciplinato difensivamente parlando, però uno forte. Non ho null'altro da dire se non è uno forte. Manu, vengo da te, ancora un vocale.
3: Ciao Camillo, bianconero dalla Svizzera, ti volevo fare una domanda, solo una domanda: perché non possiamo andare in trasferta a vedere la nostra squadra? Cosa abbiamo fatto in un derby falsato giocato con un'ora di ritardo, un nostro tifoso all'ospedale in pericolo di vita, poi ripreso, comunque sia. Ecco perché non possiamo andare a vedere la Juve in trasferta.
0: Beh, oddio, ecco, questo è un po' l'esempio, no, di voler guardare la storia sempre da una prospettiva a favore. A me dispiace molto, tra l'altro sono molto contento che sia stato dimesso il tifoso che ha avuto, no, quella problematica durante il derby, però ci sono stati degli scontri che hanno generato delle problematiche di ordine pubblico. Ovviamente ci sono degli errori a monte, perché sono stati fatti due cortei a distanza di 20 metri ed era inevitabile. Ne parlavo con qualche collega due giorni prima del derby dicendo occhio perché sono tanto vicini, però comunque ci sono stati degli scontri, delle questioni di ordine pubblico che hanno causato, no, comunque una roba molto grave che ha rischiato di portare alla morte di un tifoso, e allora gli scontri vanno comunque poi si deve cercare, no, in qualche modo di risolvere la situazione, e sia i tifosi del Torino che i tifosi della Juventus per 10 partite in trasferta non potranno seguire la squadra. Questa è stata una decisione del Ministero degli Interni. Io non ho le competenze per dire chi ha ragione e chi ha torto, ma hanno fatto degli sconti i tifosi del Torino e i tifosi della Juventus. I tifosi del Torino e i tifosi della Juventus in trasferta non ci vanno più, così si cercherà di evitare queste cose. E l'unica cosa che vi posso dire è questa, però comunque alla base ci sono degli scontri e delle problematiche che hanno portato poi anche a delle situazioni di paura, di grande paura, e perciò solitamente si fa così. Poi non ho le competenze per spingermi oltre. Altro vocale, Manu.
4: Ciao Camillo, ciao a tutti. Nico da Reggio. Io ho scoperto che Comolli è sposato, non lo sapevo. Ma chissà se la moglie se l'è scelta con l'algoritmo, anche la moglie. Se ha scelto anche la moglie con l'algoritmo, povero Comolli. Ma poveri noi, non povero Comolli, poveri noi. Speriamo bene, ciao, sempre fino alla fine.
0: Povero me, dopo un anno ancora con l'algoritmo, basta, povero me, veramente, povero me. Non posso più parlare del fatto che l'algoritmo non è un problema, non è mai un problema, non è colpa dell'algoritmo, gli errori di Comolli non sono stati dettati dall'algoritmo. Povero me. E come posso registrarmi a Fantamondiale? Mandi un messaggio sui social a me o Claudio e ti gireremo il link dove potrai iscrivervi. E questo è il messaggio per Gennaro. Perché la Juventus non attinge più da quel grande bacino che è il Sud America? Se ricordo bene, le intuizioni sono state Vidal, Alexandro, no. Perché non abbiamo più la capacità di trovare talenti sudamericani? Alt, sudamericani è un conto, dal Sud America è un altro. Vidal era del Bayer Leverkusen e Alexandro del Porto, quindi avevano già fatto un percorso in Europa, e poi la Juventus li aveva Alexandro aveva pagato anche soldoni, Alexandro arriva alla Juve per 30 milioni di euro, e Vidal è stata una grande intuizione, quindi in questo caso credo sia giusto, no, ovviamente aspettare un pochettino determinate questioni, andare a cercare i giocatori, poi se li prendi dal Santos o dal Bayer Leverkusen, se sono anche sudamericani va benissimo, devi prendere quelli forti, perciò in questo caso dobbiamo andare avanti così. Altro vocale.
5: Ciao grandissimo, Max 76 da Roma. Io per quanto riguarda Sorloth sono contento, perché certo di meglio non ci si può prendere, nel senso, perché possiamo spendere poco, quindi incastrando ogni onza, secondo me può essere un buon attaccante, magari molto motivato, avendo fatto panchina, e lo vedo un po' alla Llorente come stazza e tutto, speriamo pure che sia quella lui come go e come cattiveria sotto porta. E comunque sempre fino a fine, forza Juve, dai, c'è un abbraccio grandissimo.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Sì, speriamo. Insomma, Llorente ha fatto bene, soprattutto il primo anno. Io credo abbia più capacità tecniche di Llorente, che sappia calciare meglio di Llorente. Però insomma, ecco, noi un grande colpitore di testa ci farebbe molto molto comodo, quindi sarebbe una bella presa, secondo me, intelligente. Poi, vi ripeto, non sono così convinto che possa arrivare al 100%. Anche Giuseppe oggi è nel partito sempre dell'essere super, super disponibili e sereni nelle risposte. Ciao Giuseppe, buona giornata anche a te. Poi, allora, leggo un messaggio, perché volevo leggere questo messaggio, perché oggi sono arrivati anche messaggi sui gabbiani, oggi non so che cosa avete mangiato a pranzo. Ciao Cami, sono 6 anni che leggo, in questo periodo ho trovato l'accordo con il giocatore, c'è principio di accordo e rilancio della Juve, cosa manca per chiudere? Si tenta di chiudere, entro la prossima settimana ci siamo, è normale, comunque quando devi leggere e leggi tanto, è ovvio che questi siano i temi, la situazione è questa, eh. Io ho parlato con la Juve, ho parlato con l'Aston Villa, la situazione è questa, non ho parlato con l'Atletico Madrid, però vi posso dire che si sta cercando di chiudere, ma quando i soldi sono pochi, devi tirare da una parte, tirare dall'altra, tirare da una parte, tirare dall'altra, e anche chi vuole vendere, tipo l'Atletico Madrid, che è un club ricco, ti dice comunque io voglio questa cifra qua. Sei tu che sei venuto a bussare per Sorloth e io lo valuto tot, quindi è un gioco delle parti e fa parte del calciomercato. La differenza rispetto agli ultimi 6 anni è che da quando è arrivato Comolli le trattative non si chiudono, perché è sempre il solito modus operandi, ovvero si parla col giocatore, fai parlare il giocatore con l'allenatore, tutto fatto, tutto pronto e poi però non la chiudi. Questa è la situazione dell'ultimo periodo in casa Juve. Altro vocale.
6: Ciao Gami, Edoardo Roma. In realtà però sul tema delle trasferte andiamo sempre a notare dei provvedimenti con una disparità di trattamento. Innanzitutto gli episodi gravi che ancora ci devono raccontare di chi sono le responsabilità perché hanno fatto incontrare due cortei sono comunque successe fuori dallo stadio. E ancora non sappiamo perché ci sono molte testimonianze che dicono che il tifoso che per fortuna si è adesso ripreso è stato colpito dalla polizia. Detto questo, io ricordo benissimo che i nerazzurri hanno tirato un petardo ad Audero in campo, lasciandolo privo di sensi, e non è stato emesso nessun provvedimento di trasferta, di divieto di trasferta.
0: Leonardo, come ti dicevo, è stata presa questa decisione qua. Alla base, la domanda che mi è stata posta dall'ascoltatore, perché poi qualcuno si è subito offeso, è perché? La risposta è stata perché ci sono stati degli scontri. Con umiltà io ho detto, non ho le competenze per dirvi come mai ha preso una decisione comunque così forte, perché quando parli di 10 giornate è una decisione forte, non ho le competenze di dirvi questo, ma alla base perché è stata presa questa decisione? Perché ci sono stati degli scontri. Possiamo dire che gli scontri è una cosa oggettiva che è successa? Poi, se qualcuno, anche in questo caso, vuole offendersi, può serenamente offendersi, ma alla base di questa squalifica ci sono gli scontri tra tifoserie. Poi, sulla gravità e la giustizia della decisione presa dal Ministero degli Interni, io non ho le competenze per dirvi è una decisione tipica, standard, esagerata, sbagliata, non le ho e ve l'ho ripetuto. Allora, dico questo perché abbiamo Enrique che sul Sud America mi sta facendo tutti i nomi possibili e immaginabili. Caro Enrique, la domanda è perché? Perché? Perché non prendiamo Vidal e Alexandro dal Sud America? Vidal e Alexandro sono due giocatori sudamericani, ma presi dall'Europa. Quindi tutti quelli che mi stai citando, non onestamente, sì, sono stati presi dalla Juve, ma adesso mi devi citare tutti i giocatori presi dalla Juventus nella storia sudamericani. La domanda era Vidal e Alexandro, due giocatori arrivati alla Juventus dall'Europa, placati pure tu, Enrique. Oggi puntata tostissima. Oggi tostissima. Valeriano e mia sorella Benedetta De Michelis, che scrive su tutto Juve, la potete leggere su due fasce orarie. Quindi abbiamo risposto anche a te e un altro vocale. Difensivamente parlando.
7: Ma infatti il vocale finiva con Muaremovic e Solette come due difensori centrali, uno destro e uno sinistro, infatti.
0: Ok, è arrivata la specifica, va benissimo, e non credo arriveranno alla Juve. Per le mosse attuali non credo arriveranno alla Juve. Fra i giocatori italiani è possibile arrivare a Comuzzo dalla Fiorentina? Io non sono un grande estimatore di Comuzzo. La Fiorentina addirittura la scorsa estate ha rifiutato 35 milioni di euro dall'Al Hilal, credo. E quest'anno non ha neanche giocato titolare, una squadra che comunque ha avuto delle difficoltà enormi, perciò io onestamente non sono un grande fan di Comuzzo. Poi credo si possa arrivare, non penso alle cifre dello scorso anno. Ecco, se la Fiorentina dovesse chiedere 35 milioni di euro di nuovo per Comuzzo, la vedo difficile. Davide da Taggia, secondo te è più facile che arrivi Colomoni o Sorloth, che è diventato Sorloth? L'idea è quella di provare a prendere entrambi, però a determinate condizioni, e in questo caso credo sia giusto no aspettare, perché per prendere entrambi devi vendere qualcuno, perché oggi non puoi dire prendo tutte e due e poi vediamo, devi venderne uno. Poi, come ci dice il nostro amico Beppo72 su Twitch, nessuno dei due, quindi l'idea è prenderne almeno uno dei due. Poi, con la giusta cessione da parte di Jonathan David, magari prendere anche entrambi. Però vi ha spiegato un po' la situazione anche Mirko Di Natale. Il Paris Saint-Germain quest'anno vuole vendere a titolo definitivo Colomani, poi lì ci sono gli agenti che magari proveranno a forzare un pochettino la mano per arrivare a una chiusura dell'operazione, però non è semplice. Allora, leggiamo altri messaggi. Ciao, con la dirigenza che abbiamo i giocatori saranno della Juve solo quando saranno ufficiali. Giusto avere questo pensiero, caro Fabrizio da Parma, rimanere sempre molto con i piedi per terra. Poi, buon pomeriggio, come lo vedi Bissouma ex Tottenham a parametro zero per la Juve? Caro Francesco, Bissouma ha avuto una stagione non troppo positiva anche extracampo. Ha un ginocchio anche messo abbastanza male, ma comunque ha avuto anche delle difficoltà, ripeto, extracampo, a livello proprio suo e personali, perciò auguro tanta fortuna a Bissouma, spero possa riprendersi, spero possa tornare a giocare ad alti livelli con un buon livello, perché comunque ha giocato una finale di Europa League titolare, però poi da lì si è un pochettino perso anche nelle difficoltà generali del Tottenham. Però eviterei in questo momento questo tipo di giocatore. Poi a me piacciono più i giocatori tecnici, e lui è molto fisico ma poco tecnico, quindi andrei su un altro giocatore. Salvo da Palermo, ci manca uno che tira le punizioni. E questo è evidente. Poi, ho appena letto Solé all'Inter, non è ancora andato all'Inter, ma è vicino all'Inter. Sì, farebbe comodo, credo farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A, un giocatore forte, farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A. E poi, allora, volevo leggere un messaggio legato anche a nostra, sempre è qua. Ho detto che se il mercato va male la colpa è di Comolli e non di Spalletti, ma Spalletti non ci ha fatto andare in Champions. Non credi che anche questo fallimento vada a condizionare negativamente il mercato? Ma è giusto, amico, che non ti firmi questo pensiero, ed è giusto anche dare delle colpe a Spalletti, ci mancherebbe altro. Però quello che vi voglio dire è il modus operandi, siamo sempre sulla solita cosa, è già successo con Alisson, ha parlato Spalletti, sembrava tutto fatto, certezza allenatore, e poi non è arrivato Alisson. Adesso vediamo se si riuscirà ad andare a dama col portiere, se si riuscirà ad andare a dama con Sorloth, perché sono andati a Oslo, hanno trovato l'accordo, si stanno muovendo, hanno parlato con Spalletti, ha parlato con il giocatore, e poi però siamo ancora qua all'incertezza più totale. Quindi se arriverà Sorloth andrà tutto bene, se non arriverà Sorloth e chi fa le trattative in tutto questo modo e poi le fa saltare, che è il problema. Perché non è una questione di Champions o non Champions, perché il giocatore vuole venire a prescindere dalla Champions, ma se tu non riesci mai a trovare l'accordo c'è un problema. Cioè, se loro ti chiedono 40 e tu non arrivi, dico, a 40, ma sei a 20, c'è un problema. Noi adesso siamo a 25, con i bonus ci avviciniamo ai 30, c'è una differenza. Noi dobbiamo cercare di ovviamente farci rispettare, ma anche dall'altro lato non cercare di tirare troppo la corda, perché se no è un problema. Perciò il mercato in questo momento va valutato secondo no le trattative che stanno portando avanti. Se porto avanti 3 settimane, 1 mese Sorloth e non lo porto a casa, è un problema, perché poi rischi di non avere piano B, piano C. Se hai portato avanti per mesi Allison e non riesci a chiuderlo, adesso hai Dibu Martinez, però capite che siamo spalle al muro, perché se non dovesse arrivare il Dibu Martinez poi siamo anche in difficoltà. Quindi in questo caso bisogna valutare il mercato della Juventus, e nel mercato della Juventus poi cercare di trovare delle buone notizie e arrivare ad Ama. È l'unica cosa che dobbiamo fare, arrivare ad Ama, questa è la cosa. Non abbiamo uno scouting bravo e in questo momento non stiamo facendo scouting. Non abbiamo un reparto proprio scouting di Juventus, ma noi deleghiamo lo scouting a delle società extra, e questo probabilmente è una cosa che non sta funzionando, su cui Spalletti vorrebbe tornare a lavorare in un altro modo, e quindi ecco, questo è un problema. Allora, Mascalvini, Bernasconi e Ruggeri, soprattutto Leoni del Parma. Caro Luca, Leoni al Liverpool. Si è rotto il crociato, ma è al Liverpool. Lui mi piaceva tantissimo, dovevi prenderlo quando era alla Sampdoria, non lo scorso anno quando è costato 40 milioni di euro. Scalvini, Bernasconi e Ruggeri. A me piacciono tutti e tre. Scalvini quest'anno secondo me ha fatto una bella stagione. E secondo me se Scalvini resterà all'Atalanta con Sarri farà un'altra bella stagione. Questo è sicuro. Ciao Camillo, penso che Kim e Moremovic con Kalulu, un buon terzino, possa essere un'ottima difesa. Servono entrambi due attaccanti che la Juve sta seguendo, e soprattutto serve un centrocampista e un rifinitore dietro la punta, Anthony. Servono tante cose, capisci bene che se già fai Kim, Moremovic e le due punte, hai già speso tanto del budget. Quindi da qualche parte dovrai ritirare. A cosa serve la next gen se poi poche eccezioni come Ildiz giocano in prima squadra? La nostra cantera serve un serbatoio per giocatori da rivendere in squadre come Barcellona e Real Madrid, per non parlare di Atletico Bilbao e altre realtà europee. Ma noi l'abbiamo fatto, solo che l'abbiamo venduti tutti, perché oggi Ausen sarebbe titolare alla Juve, io credo che su lei comunque potrebbe avere un buon ruolo alla Juve. Barrenechea potrebbe serenamente giocare in questa Juve, magari non titolare ma in alternativa, e Savona secondo me come alternativa a Kalulu poteva serenamente restare alla Juve. Li abbiamo venduti tutti. Muaremovic l'abbiamo venduto, capisci bene caro Nicola che noi avevamo creato un reparto e una squadra anche di giovani. Li abbiamo venduti tutti, e vendendoli tutti hai delle difficoltà, però te ne ho già citati: Barrenechea, Sule, Ausen, Savona. Questi erano giocatori che comunque tu avevi in prima squadra. Tendenzialmente poi a me non faceva impazzire, ma c'era anche Mbangula che non ha fatto una bella stagione quest'anno, però comunque 2 anni fa ha dato una mano. Hai in rampa di lancio da Fara. È ovvio che non tutti gli anni puoi avere tutto quel talento. Non tutti quegli anni puoi avere quel talento. Però noi li abbiamo venduti. Noi questi giocatori qua li abbiamo venduti, e ora qualcuno ce li prenderemo volentieri. Se oggi avessimo una difesa titolare Moremovic e Ausen, sarebbe grasso che cola, però li abbiamo venduti pure male, entrambi li abbiamo venduti pure male, questo dobbiamo dirlo. Perciò noi abbiamo creato valore dalla next gen, però non l'abbiamo saputo utilizzare, questo è un problema, è stato un problema, e adesso stiamo cercando di rilavorare sui giovani per riportare ad avere una next gen un pochettino più giovane, perché quest'anno la next gen era grandicella, e poi di ritrovare del talento. Esempio, adesso hai Licina, che è quello con più classe della squadra, anche più giovane. In ritiro probabilmente verrà Puchka, che probabilmente poi si sceglierà il futuro di Puchka. Faticanti potrebbe fare il ritiro e poi andare all'Avellino. Ecco, ci sono delle cose che dei giocatori su cui comunque si punterà e si osserverà la crescita. Però non siamo giovanissimi nella next gen, ecco, questo è il punto, e purtroppo abbiamo buttato via tanto potenziale, perché avevamo tanto potenziale, però a volte si può ricreare il potenziale del settore giovanile. Ci sono poi Corigliano e Limogani in rampa di lancio, ce ne sono altri, quindi insomma a volte ci sono delle annate buone e delle annate non tanto buone, però credo che la Juventus possa riportare tanti giovani giocatori anche in prima squadra, ci vorrà solo un pochettino di tempo in più. Grazie come sempre per oggi, grazie Emanuele, buon proseguimento di giornata con Radio Bianconera, ciao!
8: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Il sentimento popolare contro la Juventus è figlio di quel "nel dubbio non aiutate la Juventus per l'amor di Dio" di Carraro del 2006. Gobbo Fiero da Varese.
3: Ciao, sono Giovanni da Monza, non sono assolutamente d'accordo con il vocale che non vogliono alcuni tifosi nello stadio. Li ricordo a quel signore lì che è proprio, l'abbiamo visto quando non c'è stata la curva sud, quando venivano quelli del Benevento, venivano soprassati al nostro tifo, perché gli altri non fanno niente, non c'è incitazione, solo fischi. E questo lo chiamate tifo? Il teatro? Il calcio è un'altra cosa. Volete andare al cinema, andate al cinema, andate, non so, vedete l'Ippica, allora sì, è tutta un'altra cosa, ma il calcio è calcio,
2: Ma ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Sempre lo stesso dal 2006 che ci fanno di tutto solo a noi. E ancora parliamo che ci crediamo al calcio, che crediamo nelle istituzioni. Non serve niente. Ragazzi, sono tutti d'accordo contro la Juve. Qualsiasi cosa faccia la Juve è da castigare. Quello che fanno gli altri, vabbè, dai, lo stesso. No, io non ci credo più. Basta, dai, parliamo. Io so che è il vostro lavoro, che voi ci dovete anche credere, però... come fate a giustificare a tutto quello che succede contro la Juve come se fosse normale? No, non esiste. Io non me la guardo più. Io guarda, vivo in Colombia da anni, però già sono stufo. Sinceramente preferisco passare tempo con la mia famiglia, basta.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Caro Federico Rossi, pensa che il mercato ufficialmente inizierà il 1 luglio, quindi da qui ad agosto hai voglia, mi ha detto un amico stamane e mi chiede sempre chi abbiamo preso, chi non abbiamo preso. Infatti prima una battuta con i ragazzi che mi hanno preceduto, la Juventus non ha preso ancora nessuno, ma sono due, diciamo, i nomi per il momento caldi, o meglio direi tre, ma uno soprattutto si propone, vi posso dire, quello più convinto di venire alla Juventus è sicuramente Colomani, quello più tra virgolette debole, se vogliamo, no, che poi magari potrebbe rivelarsi anche invece un nuovo riacquisto di un certo livello. Comunque sia, per Martinez il portiere non dico che sia quasi fatta, ma i giochi di parte, no, l'accordo con il giocatore c'è, triennale da 6 mi pare, Fede, giusto, 6 milioni l'anno, 6 per 13, mamma mia, 18 milioni in 3 anni mi pare. Però soprattutto c'è il problema un po' di distanza tra la richiesta dell'Aston Villa e l'offerta invece della Juventus, vogliono 15/20, mi pare 15, la Juventus vorrebbe 10, chissà, magari come al solito ci si metterà d'accordo a metà strada tra richiesta e offerta. Più o meno è lo stesso discorso per quanto riguarda Sorloth, anche se l'Atletico Madrid anche in questo caso, no, ci prova, sono strategie legate alle operazioni, alle trattative, perché con il giocatore già da tempo in realtà c'è l'intesa, invece non c'è con tra i due club, perché loro hanno sparato, qualcuno in Spagna ha scritto, ho letto qualche titolo spagnolo in Spagna, ma 40 milioni mi sembra quasi una provocazione, forse 30, e allora la Juventus dice ok, poi Nico Gonzalez erano 32, facciamo 28, facciamo 27, facciamo 25, alla fine da quello che ho capito, si riuscirà a trovare una quadra anche sotto questo aspetto. La domanda è: prima del mondiale la Juventus riuscirà a prendere qualcuno? Punto interrogativo. Non lo sappiamo, speriamo di sì e staremo a vedere. Ci sono anche i discorsi legati invece alle uscite. Il podcast di oggi è su Cambiaso, ripercorso un po' la storia di Cambiaso alla Juventus, no? Che io ritengo ancora un giocatore forte, secondo me degli italiani è uno dei più forti, però onestamente bisogna dire che dal famoso gennaio 2025 ha avuto un'involuzione clamorosa, perché il mancato approdo al Manchester City forse lo ha condizionato. Lui aveva assaporato l'idea, forse il sogno anche di andare, di essere allenato da Guardiola, perché l'aveva chiesto addirittura Guardiola, perché ve lo dico ragazzi, lui è un giocatore, la sua duttilità lo rende un giocatore da mercato, e anche se l'ultima stagione è andata male, ma in realtà forse anche le ultime due se vogliamo dirla tutta, comunque si è a mercato. E allora, siccome lo vogliono Como, Inter, poi vediamo un po' il discorso Inter, Barcellona, Chelsea, si parla anche di big europee, oltre che dell'Inter appunto, che però vorrebbe lo scambio con Frattesi, aggiungo io, magari una differenza a favore della Juve, non lo so, ma io non lo farei mai, perché Frattesi, vi dico la sincera verità, io non lo prenderei, non so voi. Il Como, che sappiamo deve assolutamente aumentare il numero di italiani nella rosa, perché la UEFA, siccome giocherà la Champions League, quindi una competizione UEFA, la UEFA glielo impone, sono proprio le norme UEFA che ti impongono a qualsiasi squadra, a qualsiasi club, gli impone un certo numero di giocatori della nazione, del campionato per il quale giochi, della federazione, diciamo così, per la quale giochi. Sappiamo che il Como non ha quasi nessun italiano, e tra l'altro nella stagione appena conclusa 6 minuti un solo italiano, ha giocato per 6 minuti, 6, 7, qualcosa del genere, una cosa che, insomma, altro che campionato italiano, campionato lariano barra non so cosa. Dopodiché io dico alla Juventus, cara Juventus, gli farei una lettera, se è cambiato, perché mi pare di capire che a parte Bremer sia quello poi più deputato ad essere ceduto, proprio per i motivi di cui stiamo parlando. Non, attenzione, ho scritto nel podcast, non lo svendere questo calciatore, anzi approfitta del fatto che ci sono 4-5 club, fai aprire un'asta, magari anche noi ogni tanto cerchiamo di approfittare, di chiedere quello che tu ritieni sia giusto. Ora qualcuno dice potrebbe sparare 50 milioni, magari 50 milioni non te li danno, però partendo da 50 forse arrivi a 45, non lo so, sarebbe una buona cifra per un calciatore che nell'ultimo anno e mezzo, forse due, non ti ha dato quasi nulla, anzi ha avuto una regressione clamorosa, alcuni errori palesi, palesemente di distrazione. Secondo me con la testa non era connesso con la Juventus per il motivo di cui sopra, quindi Cambiaso. Di Bremer l'abbiamo detto, ora speriamo che il mondiale, ragazzi, riservi qualcosa, non, per esempio non faccia infortunare Bremer, ma non faccia infortunare nessun giocatore della Juventus. Per fortuna sotto questo aspetto la Juventus, e questo anche per dire della rosa, no? Mi ricordo che Dischetti dice abbiamo la seconda barra terza rosa della Serie A, guarda caso dei giocatori della Juventus solo 6 sono nelle nazionali, una cosa mai vista nella storia della Juve, che invece non solo ha fornito tanti giocatori storicamente alla squadra azzurra, ma ha fatto vincere i mondiali, ha fatto vincere l'europeo, perché l'europeo 2020, se non ci fossero stati quei due vecchietti, vecchietti tra virgolette, mi riferisco a Bonucci ovviamente e a Chiellini, che qualcuno voleva non fossero addirittura convocati, loro due, Chiesa che inizialmente partiva dalla panchina e poi invece è diventato titolare decisivo, e anche Locatelli ci metto, perché fece due gol per esempio contro la Svizzera, quindi ha sempre fornito l'ossatura della nazionale, in alcune nazionali 7 su 11 l'ha fatta anche vincere, le vittorie sono tutte targate, sono quasi tutte a tinte bianconere, più ovviamente 2-3 calciatori forti nell'82, ovviamente ricordiamo Antognoni, ricordiamo Bruno Conti, ma in un contesto palesemente bianconero, ma anche nel 2006 se ci riflettete, no? Comunque sia, il discorso del mondiale vedremo cosa sortirà, e mi viene da pensare che in fondo mi dispiace perdere, perché comunque è un italiano, no? Cambiato, però ragazzi ormai la Juve non può più permettersi il lusso di avere delle scommesse sia come acquisti, e adesso ne parliamo un po', sia anche come giocatori che rimangono, che tu già hai in rosa. E mi riferisco per esempio a David Openda. David Openda, ragazzi, no? Gli si può dare ovviamente un'altra possibilità, fa anche rima con Openda. Allo stesso David, la Juventus deve, non può sbagliare, deve fare una squadra in grado di lottare per, poi vedremo, spero per lo scudetto, io personalmente, anche se è molto difficile ridurre il gap dall'Inter, perché non puoi fare mercato, perché non hai soldi, ripetiamo sempre le stesse cose, però purtroppo la realtà ci dice questo. E quindi va fatto un mercato intelligente, prendere giocatori pertinenti che possano essere funzionali al progetto tecnico di Spalletti, che qualcuno ancora spera che Spalletti vada via, forse non hanno capito che insomma Spalletti è l'allenatore della Juventus anche per il prossimo anno comunque, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Se si riuscisse a fare un colpo subito, secondo me sarebbe auspicabile, opportuno, sarebbe anche, diciamo, un segnale importante per la tifoseria, ma per la squadra stessa, per l'allenatore che ti sta chiedendo dei calciatori. Cominciamo con qualche acquisto, almeno fai capire già subito tu, Juventus, che vuoi veramente ricostruire una squadra all'altezza della storia della Juventus. Magari non sarà la migliore Juventus, però deve ritornare piano piano ad essere una squadra che non galleggi tra il quarto, quinto, quest'anno purtroppo fuori, sesto posto addirittura, ma che invece sia stabilmente tra le primissime. Quindi minimo sindacale Champions League, però con io vorrei rilottare per lo scudetto. Cioè è possibile, ragazzi, è possibile rilottare per lo scudetto o no? O dobbiamo aspettare 20 anni, visto che già è dal 2020 che non si conquista lo scudetto? Questo è un po' il succo del discorso. E quindi ci sono questi, diciamo così, questi possibili acquisti, i due nomi sono quelli lì, e Colomani risulta che, insomma, quello più convinto è Colomani, io insisto su questo, che vuole venire a prescindere da Europa League, pretese non più di tanto, bisogna capire poi il Paris Saint-Germain invece cosa ti chiede, quanto ti chiederà, non vorrei che il Calaifi stesse ancora rivendicando l'atteggiamento, che lui almeno lo disse, di Comolli lo scorso anno, che sembra che fosse trovato l'accordo, poi all'ultimo Comolli fece un'offerta al ribasso e lui disse mi ricorderò di questo atteggiamento. Insomma, speriamo che non sia così, però pure è vero che la Juventus ha delle esigenze, in questo caso anche il Paris Saint-Germain ha l'esigenza di togliersi, di liberarsi, un termine brutto ma è così, di Colomani, perché non rientra, non è mai rientrato nel progetto di Luis Enrique. Quindi diciamo che per l'attacco Colomani Sorloth potrebbe essere la nuova coppia. Non sto dicendo che giocherebbero insieme, ma comunque potrebbero essere due innesti in attacco, perché se poi escono Openda e David, ovviamente anche Milik, poi magari può prendere anche un giovane, no, per l'attacco, per tenerlo in panchina qualche volta, farlo giocare, e ok. Centrocampo non lo so, centrocampo bisognerà stare attenti, perché la Juventus era partita con Bernardo Silva, invece adesso Bernardo Silva ha sfumato. Lobotka sì, se ne è parlato, anch'io l'ho detto perché avevo letto qualcosa, ma quando si tratta di trattare, lo ripeto apposta, il gioco di parole lo faccio apposta, con De Laurentiis, ragazzi, diventa tutto più difficile, soprattutto se ti chiami Juventus, questo lo sappiamo ormai da troppo tempo, e quindi staremo a vedere. Oggi Tutto Sport, non l'ho dimenticato, attenzione, in prima pagina un titolone, Ildiz non si tocca, perché il pezzo che hanno scritto, diciamo così, Comolli ha ribadito, il Diz non si tocca, e lui, il progetto roterà attorno a lui, però poi scrive attenzione alle sirene soprattutto inglesi e soprattutto dell'Arsenal, che pare abbia fatto, usiamo i condizionali perché io non ho fonti dirette, pare abbia fatto un sondaggio eccetera eccetera, e sarebbe eventualmente, o meglio avrebbe la disponibilità anche di 100 milioni, ok, per il Diz. Però è come se la Juventus avesse comunque già, senza, non c'è una trattativa, attenzione, dà per scontato Tutto Sport che la Juventus dica di no. Io non so se voi a 100 milioni sareste, quantomeno tentennaste, oppure cedereste, perché no, il Diz, non lo so, io forse no, perché da tifoso no, però poi devi entrare nel meccanismo della Juventus, dei conti, 100 milioni sono tanti, però a quel punto sto pensando, se il Diz fa un ottimo mondiale, come diceva ieri anche Stefano Discreti, era giusto il suo discorso, fa un ottimo mondiale, sicuramente diventa ulteriormente appetibile per qualche squadra di livello, qualche club, società di livello pesante, che possa offrire oltre. Sto facendo tutto una, diciamo così, prefigurando, no? Qualcosa di che è soltanto un'idea, anche qualcosa come oltre 100 milioni. A quel punto io non lo so, la Juventus forse si metterebbe attorno a un tavolo, però poi nel caso in cui cedesse il Diz per oltre 100 milioni, sarebbe in grado di rifare una squadra come fu ai tempi in cui la Juventus di Moggi cedette Zidane? Questo è il punto del discorso, però al momento il problema non esiste. Ha fatto questa ipotesi. Ora mi viene da pensare però una cosa: il Diz resta, come speriamo tutti, anche perché gli è stato detto, così l'abbiamo percepito, anche letto in passato, che ti rinnoviamo 7 milioni per il momento, sei il più pagato, il progetto ruoterà attorno a te, ma è ovvio che tu devi anche diciamo promesso, assicurato che farà la Juventus una squadra in grado di vincere, perché onestamente adesso mettiamoci

dopo il mondiale ti viene un altro club e tu rifiuti, magari gli offre, perché non è soltanto se dovesse arrivare un top club europeo, no? Su il Diz, non solo potrebbe offrire, che ne so, 110, 120, facciamo un esempio, comunque una cifra, diciamo così, che ti fa un po' ti fa un po' tentennare, no? Per il Diz. Il problema è che poi offrirebbe anche al giocatore, non dico il doppio dei 7 milioni, quindi 14, ma gli offrirebbe tanto di più, perché le squadre straniere, mi riferisco soprattutto a quelle inglesi, ma volendo anche il Paris Saint-Germain, ma non credo che interessi il Paris Saint-Germain, però facciamo le inglesi, perché tanto è sempre la Premier, cioè, no? Come dico io, la vera Superlega si sta giocando, si sta disputando in Inghilterra. Inghilterra più Paris Saint-Germain, un po' diverse la situazione delle squadre tedesche, che comunque il Bayern è ricco, il Borussia Dortmund, però lì hanno tutta un'altra concezione, sono molto più, secondo me, onesti, per esempio, del Paris Saint-Germain, che ha sforato spesso il fair play finanziario, però non si è mosso nessuno, no? Mi ricordo che più di qualche volta è stato detto: come è possibile che il Paris Saint-Germain riesca a fare tutte queste operazioni? Aveva dei trucchi tramite delle sponsorizzazioni, però comunque lasciamo perdere. Quindi devi fargli una squadra in grado di, per il Diz, in grado di vincere. Così come credo che Spalletti sia rimasto anche per, perché magari gli è stato detto: faremo una squadra per lottare per lo scudetto. Perché Spalletti, da quello che mi risulta, fra un paio di anni lascerà il calcio da allenatore, insomma giocato, quantomeno giocato tra virgolette allenato in questo caso, perché vuole ritirarsi dall'attività agonistica, pure adesso ha 67 anni, però vorrebbe giustamente chiudere la carriera vincendo con la Juventus, ha un contratto fino al 2028. Quindi spero che la Juventus, seppure nelle tante numerose estreme difficoltà legate a una minore disponibilità economica, prima di tutto, non solo, ma anche al fatto che giocando in Europa League è chiaro che l'appeal è diverso. Ora, se Sorloth già ha scritto, no, sul suo profilo Instagram ai follower: aspettate qualche giorno, vi dirò una cosa importante, eccetera, quindi presumo che si riferisca a questo. Magari Martinez, nazionale argentino, campione del mondo, giocherebbe, ad oggi giocherebbe la Champions League con l'Aston Villa, invece anche lui sarebbe disponibile, però poi ci sono diversi che ti dicono: no, io voglio fare la Champions League, per esempio uno è appunto Bernardo Silva. Quindi anche con queste difficoltà la Juventus deve comunque ricostruire una squadra in grado di, serve unità di intenti in primis. Io spero e non credo che, come alcuni dicono, alle prime difficoltà ci sarà una lite, una discussione, Spalletti come lì, spero che non ci siano queste difficoltà. Oggi mi ha un po' preoccupato un articolo su Che Sì, perché sta ritornando in auge anche il nome di Che Sì. Lui vuole andare via dall'Arabia Saudita e vuole tornare in un campionato top europeo, soprattutto in Serie A, che poi è meno top di qualche anno fa. Comunque sia, gradirebbe eventualmente il passaggio alla Juventus, poi è chiaro dovrebbe essere disposto a ridursi in maniera importante, se non drastica, l'ingaggio che prende lì, non so di quanto sia, ma è elevatissimo, no, in Arabia Saudita. Sembra che sì, stia tornando in auge soprattutto grazie, la uso questa parola, all'algoritmo, che io pensavo fosse scomparso. Spero che non sia così, cioè che l'algoritmo gli avrebbe detto, consigliato a Comolli: guarda che sì, in base a questo, questo, questo e questo, potrebbe essere l'uomo giusto. A me piace, o piaceva, non so adesso come stia giocando in Arabia Saudita, se magari tornando in una squadra di un certo livello, comunque in un campionato competitivo come la Serie A, anche se non è a livello di Premier League, Liga eccetera, comunque è un campionato competitivo rispetto ai non campionati, come li chiamo io, arabi, ha ancora la testa giusta per, fisicamente come sta? Perché dal punto di vista del calciatore, voi sapete, la Juventus c'era andata già qualche anno fa su Che Sì, a me piacerebbe, però mi piacerebbe il Che Sì di qualche anno fa. Quindi quando uno torna dall'Arabia Saudita, o comunque dovesse tornare dall'Arabia Saudita, ci sarebbe questo dubbio, perché quando giochi lì il livello agonistico è ovviamente inferiore, cioè non c'è tutta questa pressione, lì si gioca quasi solo per lo spettacolo, tant'è che tanti campioni o ex campioni stanno svernando, come si dice, su tutti, e lì non parliamo di campioni ma di fuoriclasse, ovviamente Cristiano Ronaldo. Quindi ci sono tutte queste situazioni sul tavolo.

0: volo della Juventus, ma quello che ci aspettiamo è che nei prossimi giorni si metta a segno il primo colpo. Martinez o Sorloth, perché questi mi pare siano quelli in pole position, o entrambi addirittura, magari, chissà, staremo a vedere. Però insomma, voi avete fiducia, non avete fiducia, perché è importante anche questo. Cioè, per esempio, se dovesse arrivare Martinez, foste contenti? Cioè, io questo vi chiedo. Martinez andrebbe bene? Secondo me sì, perché comunque ha giocato sempre a certi livelli e poi ha molto carattere, magari alcune volte esagera, va un po' fuori le righe. Spero insomma che, se dovesse venire alla Juventus, sotto questo aspetto non faccia quello che abbiamo visto alcune volte. Però è uno forte, non possiamo negarlo questo. Oppure Sorloth, vi convince o non vi convince? Nel caso in cui poi ci fosse l'accoppiata con Colomani, sarebbe il mercato giusto per l'attacco, contestualizzando però il momento della Juventus e quindi le possibilità? Insomma, cerchiamo di ragionare insieme su questo. E poi domanda: avete paura che veramente la Juventus possa perdere il Diz? Nel caso in cui, per caso in cui intendo un'offerta, io non lo so, 120, 100, io approfitterei. Ma perché gli altri possono vendere dei calciatori che poi magari nemmeno esplodono completamente a cifre importanti e la Juventus no? Ecco, anche la questione del Diz. Come state vivendo? Con quale sensazione state vivendo questi momenti di pre-mercato, ma che onestamente si comincia a fare sul serio? Perché adesso si fanno le trattative, dal 1 luglio poi si partirà ufficialmente, ma sapete benissimo, non adesso, già da marzo barra aprile si comincia a lavorare per costruire la squadra della stagione successiva. Oggi, lo sapete, è mercoledì, eccezionalmente c'era Riccardo, quindi Gambelli Bianconeri, anticipato ad oggi per motivi tecnici, tecnico-tattici, direbbe Capello. E poi alle 20.05/10 con Lucchesi, che attualmente è direttore sportivo del Guidonia, quindi Serie C, ma è stato nella Roma, conosce benissimo, che insomma diverse, è stato a livelli importanti della Roma, poi è stato anche a Palermo di Zamparini più volte, e quindi ci faremo dire anche un suo parere su come la Juventus si sta muovendo secondo lui e quello che dovrebbe a suo avviso fare. Quindi mandiamo, facciamo una cosa, Fede, senza mandare, leggo qualche messaggio, altrimenti poi sforiamo subito e non voglio farlo, e quindi vado a leggere Paolo o Giampaolo. Ciao Quinti, se viene Martinez, con il peso politico che abbiamo, sarebbe squalificato una partita, sì, l'altra anche, speriamo di no, ragazzi. Guardate, io non voglio ritornare su, anzi spero veramente che non si ritorni su questi aspetti, anche se insomma qualcosina ho saputo sul discorso del blocco di questa cosa che è clamorosa. Solo in Italia avvengono queste cose, cioè mi riferisco allo stop per il momentaneo, immagino, della Procura di Milano sull'inchiesta relativa agli arbitropoli, chiamiamola così per il momento. Però aspettiamo, magari uscirà fuori qualcosa. Tra l'altro vi ricordo che il 22 poi giornata importante per il calcio italiano, non riguarda direttamente la Juventus ma riguarda il calcio italiano, perché ci sarà l'elezione del presidente della Federcalcio. Da una parte c'è Malagò, che è super favorito, almeno rispetto a quello che abbiamo visto durante, chiamiamola, la campagna elettorale, dai. E dall'altra parte Abete, ormai mi pare che sia ridotta a due, forse anche qualcuno ci mette anche Baldini per la panchina del CT, Conte, Mancini e forse qualcuno anche Baldini, che sarebbe la vera rivoluzione, se vogliamo dirla tutta, dal punto di vista del commissario tecnico. Perché poi, più che commissario tecnico, adesso come adesso nel calcio italiano contano le riforme, perché poi puoi mettere chi vuoi sulla panchina, ma se non ci sono delle riforme che per esempio favoriscono i giovani, che facciano crescere i giovani, l'Under 17 ha vinto l'Europeo, perché poi questi ragazzi non riescono ad esplodere in Serie A? Quindi sono riforme sotto questo aspetto, riforme della giustizia, riforme degli arbitri, dell'AIA, quindi contano più le riforme che i nomi per il momento, altrimenti fai come le coalizioni politiche che dicono: ok, candidiamo Federico Rossi come premier del centro-sinistra, del centro-destra, dei moderati, fate un po' come volete. Sì, ma il programma qual è? Questo è un po' il succo del discorso. Diamo la palla appunto a Federico Rossi, tra poco con noi Riccardo.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta. Ci sono dubbi, qualcuno magari è contento, qualcuno meno, ma succede sempre così. Anzi, a dire il vero, negli ultimi anni il popolo juventino non si accontenta di nulla e viene puntualmente si divide. Si divide un po' come partiti politici, no? Guarda caso, e non è un caso invece, questo accade da quando la Juventus non vince più. Ecco perché io capisco, perché chi si sfoga, li capisco tutti i radioascoltatori, no? E ci mancherebbe altro. Non vinci lo scudetto dal 2020 e già è troppo per il mondo Juve. Ci sono stati 3 cambi di societari e non è normale. Ci sono stati dal 2020, quando andò via Sarri, Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor e adesso Spalletti. Cioè, in 6 anni 5 allenatori, ragazzi, ma non lo faceva nemmeno, anzi sì, lo faceva lui, perché faceva peggio il Zamparini, il compianto Zamparini con il Palermo. Però parlavamo del Palermo. Ora non è possibile che la Juventus, che nella Juventus stia succedendo questo, e quindi vi capisco anche sotto questo aspetto. Però, ragazzi, secondo me, quando uno tifa lo stesso, a prescindere. Puoi criticare, ci mancherebbe, qui lo sappiamo, no? Radio Bianconera è proprio una piazza aperta per criticare, sempre però con rispetto delle idee altrui, di chi conduce, di chi è alla regia, cioè Federico, che deve ascoltare i messaggi, cioè non può ascoltare tutti i messaggi, quindi e sono giuste le critiche. Però da qui a essere disfattisti, secondo me, ci passa. Poi, per carità, ognuno ha le proprie idee, quindi capisco questa cosa negativa, ma è chiaro che bisogna... Io continuo a tifare lo stesso. Quando la Juventus andò in Serie B, con la malinconia e anche la rabbia, ovviamente, però quasi, quasi più attaccato alla Juventus, guardate che vi dico, perché deve essere così. Poi ognuno ha le proprie idee, su allenatori, su dirigenti, su calciatori, non siamo tutti uguali, fortunatamente anche, aggiungo io, però dovremmo essere... sulla stessa lunghezza, ecco, l'unità di intenti come lì Spalletti uscita dal vertice o non vertice, poi non si sa, con Elkan, dovrebbe essere anche quella nostra, su un punto almeno. Continuare a tifare la Juventus, anche se magari non ti piace quello e non ti piace quell'altro. Io sono sicuro che, per esempio, chi veramente ama la Juventus continua a sostenerla, anche se non gli piace un allenatore, spera che la Juventus vinca. Uno di questi, per esempio, è Riccardo Gambelli. Ciao Rick! Sbaglio?
3: Ciao Vinti.
0: Sbaglio?
3: Ciao Vinti, buonasera a tutti. Mi sentite?
0: Sì. Sbaglio a quello che ho detto?
3: No, cioè, non sbagli. Io la Juventus l'ho amata in tutti i periodi, neri, bianchi, neri, grigi.
0: Per forza.
3: È così che bisogna fare. Poi ci sono dei momenti
0: brutti,
3: migliori, momenti peggiori, momenti di stallo. E purtroppo, come dissi l'altra volta e lo ripeto sempre, nello sport non si può sempre vincere. Noi ora sinceramente è un po' troppo tempo che non vinciamo, a parte la Coppa Italia al grido di Dover Rocchi. A proposito, ora te lo chiederò tutte le settimane, l'hanno interrogato Rocchi? L'hanno interrogato?
0: No, ma non
3: ancora,
0: so. No, tu mi devi chiedere, hanno ripreso a interrogare qualcuno, perché ha proprio bloccato tutto, Riccardo. Poi ho saputo delle cose che sospettiamo un po' tutti, ma non posso dirle. Vabbè, meglio così.
3: Perché... Lo so, le sospettiamo, però in televisione non si possono dire.
0: No, qualcuno, quindi... devo dirti la verità, però qualcuno si è espresso, che addirittura si è detto: ah, i nostri legali metteremo. E lui ha detto: chiamatemi, sappiamo di chi si tratta. Qualcuno ha detto qualcosa, staremo a vedere. Tutto bloccato, Riccardo.
3: Ci vuole, sai, quindi ci vuole gente coraggiosa,
0: esatto.
3: Te lo dico.
0: Lo so, certo, molto.
3: E con questo chiudo.
0: Chiudiamo, esatto. Passiamo alle cose di casa nostra, diciamo così. I nomi attualmente, Riccardo, sono due, quelli in pole position, no? Uno è Martinez e l'altro è Sorloth. Già ho spiegato le dinamiche, anzi lo status delle due trattative, no? Da una parte c'è in entrambe le parti c'è l'accordo con i rispettivi calciatori, portiere e centravanti. Mancano però, ci sono delle differenze rispetto alla domanda e offerta. Da una parte e dall'altra, credo che alla fine si troverà un accordo. Intanto ti dico, ti aspetti un colpo prima dei mondiali, appena cominciano i mondiali? Quale dei due ti aspetti prima o auspichi prima?
3: Io vorrei che prima di mondiali già avere un'idea chiara sulla squadra che schiereremo il prossimo anno, ma non credo non sarà facile, perché la Juventus credo avrà difficoltà un po' in questo mercato per tanti motivi, soprattutto perché lo stesso Sorloth, no, un giocatore che secondo me vale massimo 20-25, se ne chiedono 40, è la storia della Juventus, no? Un giocatore che vale 20 a te ti chiedono il doppio, poi succede che la Juventus interrompe la trattativa e questo giocatore va in un'altra società a 15 milioni meno, quindi è proprio una storia della Juventus, questa è una storia brutta purtroppo, che a noi chiedono sempre cifre spropositate. Quindi credo che non sarà un mercato facile assolutamente, però mi auspico che entro mese di giugno si cominci a definire qualcosa, ecco, questo sì, soprattutto nei ruoli fondamentali come il portiere, il centravanti e come minimo un centrocampista, ma secondo me ne occorre due. Senti che ti dico,
0: pure un trequartista, e sappiamo benissimo che Brahim Diaz è quello attenzionato. Bisognerà capire se Mourinho, che sta per tornare al Real Madrid, dirà mi serve o non mi serve. Comunque, al di là di questo, però, Riccardo, possiamo dire che se intanto i primi due colpi fossero, usiamo i condizionali eccetera, Martinez e Sorloth, possiamo dire che forse veramente si segue le indicazioni di Spalletti anche rispetto alla volontà di prendere giocatori di carattere, no? Sarebbe già un segnale o no?
3: Sarebbe già un segnale, perché vuol dire che stanno seguendo le linee del mister. Anche se io, come ti dissi l'altro giorno, i soldi del portiere li risparmierei, ne ho parlato anche in settimana, anche con altre persone, perché io credo sia il momento anche di dare fiducia ai giovani. E noi abbiamo questo Giovanni Daffara, che io credo che sia un grandissimo portiere, come mi dicono. Buffon lo comprammo che aveva l'età di Daffara, forse un anno di più. È vero che aveva giocato in Serie A, ma comunque Daffara ha giocato nell'Avellino. Mi dicono, chi l'ha visto mi dicono sia un fenomeno. Però evidentemente Spalletti vuole diciamo un portiere di esperienza in porta, anche per la guida della difesa, no?
0: Esatto.
3: Naturalmente Daffara ancora in questo, per quanto riguarda la guida della difesa, forse un pochino acerbo, anzi sicuramente, e quindi Spalletti ha bisogno di un leader in porta. Per quanto riguarda Sorloth, è un giocatore, ho visto le statistiche, insomma viaggia a delle medie importanti. Certamente non è come dico sempre il Tevez, il Trezeguet o Cristiano Ronaldo che abbiamo avuto in passato, però è un centravanti che potrebbe essere interessante, e se Spalletti l'ha chiesto vuol dire che ci crede e che è un giocatore importante.
0: Secondo
3: è un
0: me
3: giocatore come vuole lui,
0: esatto, bravo, mi hai capito subito. Secondo me, ti ricordi quando Spalletti fece l'esempio di Højlund, no? Anche se sono fatti di... Secondo me è quello che un po' rispecchia la tipologia di calciatore, sì, che deve segnare, ma allo stesso tempo partecipare al gioco della squadra. Questo io credo che sia quello. Comunque sarebbe, secondo me, poi ragazzi, non voglio fare... non voglio essere eccessivamente ottimista, però sarebbe un buon inizio, per come la vedo io. C'è una domanda per te, Riccardo, per noi, ma per te, insomma, da un nostro radioascoltatore. Vai, Fede.
4: Buonasera Quint, buonasera a Riccardo, Francesco da Cosenza.
0: Francesco, ciao.
4: Due domande, o meglio una domanda, due esterni bassi di prospettiva per voi quali possono essere, e due centrocampisti, anche due buoni rincalzi, sempre giocatori di prospettiva, quali possono essere per la nostra Juve? Vi abbraccio e vi ascolto.
0: Grazie Francesco, un abbraccio a te. Riccardo, anche secondo me non a caso forse Francesco rispetto agli esterni bassi, soprattutto a sinistra, perché sai che Cambiaso insieme a Bremer è il deputato, diciamo così, ad essere ceduto tra i, chiamiamoli, big, dai. Chi potrebbero essere secondo te, Riccardo? Perché si è rifatto il nome di Emerson Palmieri, che ha una certa età, ma è stato già con Spalletti come fascia sinistra, per esempio.
3: Dunque, come dissi l'altra volta, di esterni bassi forti ce ne sono tanti in giro per l'Europa. In questo momento Emerson Palmieri non sarebbe male, però è a una certa età.
0: Esatto.
3: Però il giocatore c'è sempre, eh? Il giocatore c'è sempre, ha esperienza e ha esperienza. Non lo so, ecco, sinceramente in questo momento no, non mi viene in mente nessuno. Di dietro, a destra sicuramente schiererà Kalulu, sono quasi
0: sì,
3: sicuro.
0: Come primo, certo. Per esempio c'è Senesi, anche un nome che torna, Riccardo.
3: Anche, sì, quello ho letto, io non l'ho mai visto giocare, ma è molto molto interessante. A sinistra in questo momento sinceramente non mi viene in mente nessuno. Ora, Spinazzola è un giocatore, a me è sempre piaciuto tantissimo, però
0: sta rinnovando, non so, con il Napoli, Riccardo.
3: Ecco, allora se mi dice che sta rinnovando, allora il discorso si chiude, però Spinazzola, se non si infortunasse spesso, sarebbe il terzino per me perfetto, però ora mi dici che sta rinnovando e quindi finisce qui il discorso. Per quanto riguarda il centrocampisti, i rincalzi potrebbero essere uno già Locatelli, perché potrebbe essere il primo rincalzo a centrocampo, questo vorrebbe dire che abbiamo comprato dei centrocampisti di valore e quindi Locatelli potrebbe diventare il primo buon rincalzo, perché cioè, Locatelli secondo me nella rosa ci può stare. E poi insomma, ecco, io punterei soprattutto a cercare, più che rincalzi, i centrocampisti titolari. Io la vedo così. E innanzitutto un regista come vuole Spalletti, come ha sempre voluto, il Lobotka della situazione. E poi due centrocampisti forti, dinamici. Uno potrebbe essere lo stesso Thuram, che anche se quest'anno secondo me non ha dato il meglio di sé, secondo me il giocatore c'è e è forte, e magari accanto a un regista vero potrebbe sicuramente migliorare. E poi un altro centrocampista, secondo me deve essere, io come ho detto, bisogna acquistare almeno due centrocampisti,
0: sì, sì,
3: di valore, di
0: sì,
3: valore.
0: Sono d'accordo. Tu,
3: anzi, parlavi di che sì, a me piaceva tantissimo,
0: però
3: tantissimo.
0: Non so era come tutto, stia Riccardo, francamente non lo so,
3: dopo tre anni di Arabia non lo so,
0: anche se pare che l'abbia indicato l'algoritmo lì, già mi sento male, già ho letto qualche messaggio. C'è un messaggio per me, perché poi dopo un po' lo stesso Vincenzo che ce lo scrive dice: chiedi cosa ne pensa il tuo ospite del messaggio che ti ho mandato, ed è questo qui. Scusa Quintiliano, secondo te invece di vendere Bremer e Cambiaso, già ho capito la domanda, due dei più bravi tecnicamente, non è meglio vendere i flop vari, cioè De Vido, Pendaggio, Mario Zegrova, Di Gregorio, Caballo, Cupmenes, più i rientri dei prestiti fra cartelline e stipendi, trovare i soldi per comprare quattro elementi per rinforzare la squadra senza vendere i migliori? Io rispondo e poi te la lascio a te la risposta, Riccardo. Caro Vincenzo, sarebbe tutto bello, ma tu vendi Bremer perché, o vendi Cambiaso perché? Perché hanno mercato, che sono quelli che ti fanno fare cassa in maniera importante. Per esempio Cambiaso 58 milioni di clausola rescissoria, Cambiaso riesce a venderlo anche a 40-45. Gli atti che hai nominato, è scontato che debbano essere ceduti. Non so se tu la pensi così, Riccardo.
3: No, certo, i soldi della Champions vanno in qualche modo recuperati. La società è stata chiara e ha già confermato che bisognerà fare una cessione in più, quindi considerando che secondo me Bremer era già stato avvisato, credo che l'avrebbero venduto, l'altra cessione importante potrebbe essere Cambiaso.
0: Cambiaso, te lo dico io. Riccardo, devo interromperti perché abbiamo parlato di Senesi poco fa come possibilità, invece giustamente Daniele mi manda, potete leggerlo su Bianconera News, Senesi niente Juve, ufficiale il passaggio al Tottenham, e lui dice sensazione speciale. Purtroppo ragazzi, quando vi dico che la Premier League alias Superlega, perché è una vera Superlega, non c'è speranza, perché se un giocatore che interessa a noi, a Milan, a qualsiasi squadra italiana, ci va una squadra inglese, Riccardo, non hai speranze.
3: Io ti dissi l'altro giorno che ormai il calcio italiano è diventato un calcio di transizione. I giocatori, ma non solo per la Juve, per tutte le squadre italiane.
0: Lo so.
3: I giocatori forti, il loro obiettivo è le due spagnole, forse tre, l'Atletico Madrid, ma come dissi l'altra volta, un po' meno. Bayern Monaco, e poi ti dico Paris Saint Germain, e poi il tre quarti delle squadre inglesi. Sono gli obiettivi per i grandi calciatori. E questo fa sì che il calcio italiano rotoli sempre più in basso, e sicuramente per colpa di chi l'ha gestito fino adesso, e però anche per cause esterne importanti, economiche, che in questo momento l'Italia vengono a mancare.
0: Esatto. Riccardo, due cose, mancano 7-8 minuti. Allora, la prima, c'è un amico che ci scrive: aiuto Giampaolo, non so se ci segue da poco meno. Aiuto, non riesco più a fare a meno della vostra radio, peggio della ludopatia. Vabbè, chiamala Radio Bianconeropatia, no? Sarebbe ottimo. Poi invece, Riccardo, un tuo conterraneo dal Brasile, Adriano di Radicofani, che è Siena, no? Giusto, Riccardo, Radicofani?
3: Provincia di Siena. Montamiata.
0: Ah, ecco, ci sono anche stato allora, nemmeno me lo ricordo. Montamiata ci sono stato sicuro. Complimenti per la trasmissione, ci dice il nostro amico Adriano, e grazie. Come faccio a comprare il libro di Riccardo solo in Italia, giusto? No?
3: Amazon, allora, anche all'estero, basta andare su online, Amazon, Feltrinelli Store, Mondadori Store, ma soprattutto Amazon, credo, insomma.
0: Amazon lo puoi prendere, Adriano, lo puoi prendere, sicuro, cioè.
3: Ho visto anche, è anche scontato su Amazon, quindi, però anche in altri siti di vendita tipo Feltrinelli Store e Mondadori Store, ecco.
0: Sì, esatto. Poi per la fascia ci ricorda Alessandro, infatti stavo per dirlo, anche Udogi, Alessandro D'Aosta, ecco, ci ricorda, esatto, è un altro ragazzo, esatto, che ritorna, diciamo un ritorno di, esatto, fiamma, perché già in passato la Juventus era su questo calciatore. Prima di salutarci Riccardo, dobbiamo toccare per forza l'argomento il Diz. Io oggi in quella prima pagina di Tutto Sport, ti dico onestamente, 30 anni che faccio questo mestiere, mi è sembrata un po' una suggestione, cioè se tu leggi il titolo sembra che sia andato l'astra, vogliamo il Diz e offriamo 100 milioni. Invece tutto, poi se leggi l'articolo, giustamente dicono il Diz è intoccabile, l'ha detto, a parte che lo stima Elkan, lo ha detto come lì qualche giorno fa, si riparte da lui, la squadra verrà fatta, costruita attorno a questo ragazzo. Attenzione, perché però ci potrebbe essere qualche offerta indecente, chiamiamola così, oppure irrinunciabile, e hanno fatto il nome dell'Arsenal, che pare abbia fatto un mini sondaggio, ma da quello che ho capito più che altro con l'entourage del giocatore. E perché poi dice Tutto Sport, avrebbero eventualmente 100 milioni. Domanda secca, Riccardo: per quanto cederesti il Diz, ammesso che tu ad una cifra, diciamo così, strepitosa, saresti disposto a cederlo? Oppure te la integro, hai paura di perderlo?
3: Allora, oggi come oggi ci può stare tutto, anche di perdere Ibis. Io dissi una cosa alla fine del campionato, che per me non c'era nessun giocatore insostituibile in questo evento, perché dopo le ultime prestazioni, però è anche vero che Ibis ha giocato con un ginocchio che non stava bene fisicamente, e questo bisogna riconoscerlo. Qualcuno ha detto si sta preservando per il campionato del mondo? Non credo, perché il ragazzo secondo me è genuino, è vero, è puro, e quindi non credo che si stesse preservando per il mondiale. Allora, io considero Yıldız, non lo considero un fuoriclasse, questo bisogna che lo dica subito. I fuoriclasse a quell'età non li abbiamo visti.
0: Però può diventarlo? Può diventarlo secondo te?
3: Può diventare un ottimo giocatore, magari forse anche un fuoriclasse. Però i fuoriclasse non li abbiamo visti. Piero, Roberto Baggio, lo stesso Totti, questi fenomeni qui che abbiamo visto già fenomeni a quell'età. Lui per me è un ottimo giocatore, sicuramente il miglior giocatore che abbiamo nella Juventus, quello che ha sicuramente tecnica sopraffina. Venderlo darebbe, per me il problema della vendita di Yıldız sarebbe un problema di danno d'immagine. Perché se una squadra come la Juventus, che vuole perseguire grandi traguardi, vende il miglior giocatore, è un problema di immagine. Perché secondo me, cioè, hai visto le grandi squadre che si privano dei migliori giocatori che hanno? È quasi impossibile, no? È quasi impossibile. È come se il Manchester City vendesse Haaland, va bene? Che è il suo pezzo da 90. Noi in questo momento abbiamo il pezzo da 90 che è Yıldız, che per ora, per carità, non ha gli stessi numeri di Haaland, per carità, e forse non l'avrà nemmeno mai, sono due ore anche diversi, ma io stavo facendo un esempio, e quindi sarebbe un danno d'immagine, che darebbe una brutta immagine a livello insomma, del mondo del calcio. Quindi io spero che non lo vendano soprattutto per questo, e poi perché è il miglior giocatore che abbiamo.
0: Esatto.
3: Se cominciamo a vendere anche Yıldız, credo che ci sarebbe veramente, ma veramente da preoccuparsi. Già lo siamo, quindi figuriamoci se vendiamo anche Yıldız.
0: No, perché qualcuno diceva magari potrebbe succedere come quando Moggi cedette Zidane, ricostruì una squadra, altri tempi, altri dirigenti. Ieri addirittura un amico ci ha scritto, anche se per esempio offrissero 150 milioni, ci ha scritto, no? Ma pure di schedere d'accordo su questo. Poi siamo sicuri che sarebbero in grado, questa dirigenza sarebbe in grado di ricostruire una squadra? Anche questo è un po' il nodo della questione, eh? Fermo restando che io non lo cederei mai.
3: Ma poi non solo, perché ora Luciano Moggi riuscì a costruire un'intelaiatura fortissima, però erano anche altri pezzi.
0: Sì, certo.
3: Perché adesso se te vendi un Yıldız, se vuoi comprare un giocatore al suo livello, lo vendi a 90, devi tirarmi fuori altri 90. Però ecco, l'unica cosa, se avessimo degli scouting forti, dei bravi osservatori di mercato, magari con 100 milioni di Yıldız potresti andare a trovare
0: tre giocatori di livello altissimo.
3: Tre giocatori di livello altissimo, magari è un bel rebus questo. Io spero che non vada via, però tutto può succedere, e poi tutto dipenderà da Spalletti, perché come vedi Sorloth e Martinez per ora sono i primi desideri di Spalletti, ci stanno lavorando, quindi molto probabilmente se Luciano Spalletti dà l'ok per la cessione di Yıldız, secondo me è molto probabile che possa essere venduto, o viceversa.
0: Ma io non, secondo me Spalletti non la darebbe mai, poi
3: anche perché mi sembra quello, dalle sue interviste, che ci stravede per questo ragazzo.
0: Che tra l'altro è cresciuto moltissimo proprio con lui, questo bisogna dirlo. Esatto. Riccardo, grazie, comprate.
3: Lo farei giocare in un altro ruolo, ma questa lo sai.
0: Non
3: lo sopporto vedere in quella fascia, perché secondo me è molto limitato,
0: troppo lontano dal pollaio, come dice Spalletti.
3: Esatto. Esatto.
0: Allora, comprate, acquistate coriandoli bianconeri 20 anni dopo con qualsiasi mezzo, quindi anche il nostro amico Adriano che ci ha scritto dall'altra parte del mondo, che però è di Siena e quindi c'è anche una sorta di empatia bianconera, in questo caso senese, ma sicuramente lui è tifoso della Juventus. Ci sentiamo la prossima settimana, Riccardo, grazie.
3: Grazie Vince, grazie a tutti e fino alla fine.
0: Grazie come sempre, grazie Riccardo. Allora siamo giunti al break, tra poco Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
5: Per me Dusan alla fine andrà all'Atletico Madrid, almeno credo. Claudio.
6: Io ho sempre detto a tutti, perché sono attivo, ancora di più quando sono stato in crociera e la crociera fermava a Napoli e siamo saliti in un taxi e lui ha chiesto di dove eravamo, no? E ha detto che eravamo di Torino e faccio, ma perché squadra di fate per la prima o seconda squadra di Torino, orgoglioso di essere della prima squadra d'Italia. Quindi gli ho detto pensa a guardare la strada, che al calcio è meglio che non ci pensate. Orgogliosissimo di essere tifoso della Juve.
7: Ciao, Tom della Sardegna. Io alterno giornate di pessimismo cosmico nefasto della peggior specie ad altre invece dove dico, ma se noi quest'anno avessimo avuto un altro portiere o una decisione arbitrale sfavorevole in meno, eravamo in Champions. Ora, posto che secondo me l'anno prossimo non si vince lo scudetto, ma si cerca di lavorare per tornare competitivi, la Juve quest'anno non è che deve fare sto grande mercato, deve cambiare il portiere e prendere una punta, ma anche soltanto cambiando il portiere, se le altre squadre non si rinforzano più di tanto, perché poi uno può dire sì, gli altri si rinforzano, ma li devono anche azzeccare i calciatori, perché il Milan è vero che probabilmente farà una campagna acquisti per cercare di rinforzarsi, ma magari fa come quest'anno, quindi non è detto che tutte le ciambelle finiscono con un buco.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, tra poco stiamo cercando di contattare Fabrizio Lucchesi, il direttore sportivo del Guidonia, ex Roma, conosce Spalletti, tra l'altro è uno di quelli che mi raccontava un giorno, io non lo sapevo, sostanzialmente uno dei primi a far giocare, a prendere Chiellini quando era tipo a Livorno, qualcosa del genere. Allora, Daniele da Varsavia ci scrive: salve Quinti, ho appreso della restrizione delle trasferte per 10 turni, sì, dei tifosi sia del Toro che della Juventus per quello che è accaduto. Mi astengo da ulteriori commenti per non incorrere nella censura. Auspico che la società presenti ricorso, quanto al resto una proposta semplice: trasmettere la partita in chiaro allo stadio. Personalmente non intendo finanziare pay TV per l'impedimento ai tifosi di seguire la propria squadra in trasferta. Colpisce poi che chi lancia scooter o qui siamo alle solite, le difformità di trattamento sotto ogni punto di vista, chi lancia scooter o bombe carta sembri spesso restare impunito, mentre a pagare siano indistintamente gli altri. Ma questo è un altro capitolo, resta una decisione che considero profondamente vergognosa. Daniele da Varsavia. Daniele, ti capisco, in effetti francamente non mi aspettavo una decisione così severa, non solo, ma anche distintamente juventini, cioè 10 trasferte mi pare, giusto? Sono tantissime, non sono poche ragazzi, 10 trasferte da saltare, non credo che la Juventus faccia ricorso, solitamente non fa questo, quindi anche in questa circostanza non mi aspetto nulla, però per carità magari poi veniamo smentiti. Allora, prima vi stavo parlando di Cambiaso e del discorso, perché volevo sapere anche un po' la vostra, no? L'Inter lo vorrebbe, prima si era parlato qualche giorno fa dello scambio con Carlos Augusto, no? Che non gioca tanto, vorrebbe giocare di più, poi addirittura con Frattesi. Io vi dico la sincera verità, ma non per fare, no, io non glielo darei all'Inter. Cioè, ecco, nel caso non gli daremmo un fuoriclasse, però non glielo darei all'Inter, vi dico la sincera verità. Per una questione proprio quasi di etica di tifo, lo vogliamo chiamare così, dai. Padovan, che non... Devo dire una cosa di Padovan, che fa sempre pronostici e poi sbaglia contro la Juventus. Una cosa però l'ha detta giusta, quest'anno è stato uno dei pochi. Dice la Fiorentina non può presentarsi contro la Roma senza giocare, e contro la Juventus diversamente. Cioè, o meglio, è contro la Roma che doveva presentarsi in maniera diversa. È stato l'unico a dire questo. Sono onesto su questo aspetto qui. Poi vi dicevo che su Cambiaso, quindi il Como che deve italianizzare la rosa, l'Inter che vorrebbe averlo, lo segue già da tempo, poi Barcellona o Chelsea. Ecco, io se dovessi scegliere lo cederei all'estero, però mi farei dare soldi, cioè nel senso una cifra importante, non lo svenderei, come ho scritto nel podcast. Perché dovremmo svendere? Se voi ci riflettete, allora 58 milioni, io non so se poi ci sarà un club estero, perché la clausola su Bremer è valida solo per l'estero, 58 milioni, non so se esista o se ci sia un club estero disposto a versare 58 milioni per Bremer, però al limite si cancella la clausola, si tratta per 50-45, ok, Cambiaso 40-45, cioè tu con loro due, purtroppo ragazzi la Juventus due sacrifici deve farli. Uno era scontato già, e come ha detto Bremer, come ha detto Comolli nell'ultime dichiarazioni, purtroppo c'è un secondo acquisto imprevisto, una seconda cessione imprevista che dovremmo fare, e queste sono le conseguenze della mancata qualificazione alla Champions League. Però tu riusciresti a incassare 90 milioni, ora se fai un mercato intelligente. Oh ragazzi, 90 milioni non sono pochi per prendere tre giocatori di ottimo livello. Aspettiamo, vediamo come procederanno un po' le questioni, soprattutto legate ovviamente alle cessioni. Vai Fede.
8: Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. È una cosa vergognosa, 10 trasferte vietate, non è mai successo. Questo è un altro segnale di voler colpire la Juventus. Io vi dico una cosa, mio figlio di 11 anni, abitiamo vicino a Frosinone, non vedeva l'ora di andare a vedere la partita. Adesso spiegatemi chi gli dice a mio figlio che praticamente noi avremo il settore chiuso. Cioè, è una cosa vergognosa, ragazzi. Cioè, a questo punto se non fa niente la società, bisogna cominciare a muoversi noi milioni di tifosi, perché a livello di proteste siamo sempre degli bei addormentati. Cioè, io sinceramente mi rode veramente tanto, perché è una cosa inammissibile ed è un ulteriore segnale di voler colpire per l'ennesima volta la Juventus. Quindi non parliamo più di calcio, ma parliamo di questo scandalo, per favore. Sempre forza io, Antonio da Genazzano.
0: Io provo sempre a evitare, Antonio, però tra l'altro io ho detto 10, giustamente Lorenzo il mio amico mi fa notare, mi ha scritto un messaggio, sono 5 e 5, mi sembravano un po' troppe 10. Stamane ero sul sito, 49 pezzi, alla fine ho letto questa notizia, 10 giornate, avevano messo il titolo per renderlo ancora più accattivante, però ci sta. Lo so Antonio, io non so cosa dire, perché poi purtroppo questa è una cosa un po' storica, fermo restando che c'è difformità da club a club, quindi da tifoseria a tifoseria, per alcuni, non so se chiamarli imbecilli, fate un po' voi, pagano un po' tutti. Questa è una cosa atavica, storica, che riguarda tutte quante le società. Sicuramente c'è poi, come diceva il nostro amico da Varsavia, Daniele, c'è difformità di giudizio e di, soprattutto di, diciamo così, di pene da una società all'altra, e sappiamo benissimo a chi ci riferiamo quando diciamo queste cose qui. Vai Fede.
9: Ciao Quintiliano, sono Lanfranco da Roma,
0: competitiva
9: della trasmissione.
0: Grazie.
9: Ma mi chiedo, per Martinez, il portiere, ma veramente sento delle cifre, per quanto insomma il giocatore insomma sia bravo anche di carisma, però a 34 anni, cioè riflessi, questi contratti a 3 anni, cioè, ma dobbiamo proiettarci su un profilo che da qui a 3 anni, 37 anni, ma perché ci dobbiamo ingolfare? Poi ci troviamo un'altra volta con i soliti giocatori sul groppone da dover piazzare, o con i loro ingaggi. Cioè, ma un po' di visione a lungo termine ce l'abbiamo o no? Ma io dico, mi sembra veramente disprovveduto, spero di sbagliarmi, però ho sensazioni, io penso, quando si facciano gli investimenti in qualsiasi campo bisogna essere veramente veramente oculati, cioè così rischiamo di prendere l'ennesima batosta, non lo so,
0: sempre grazie a te. No, capisco il tuo discorso, però pure è vero che se tu, per esempio, faccio un esempio, a me piace molto, per me il più forte, guardate, vi dico, il portiere italiano, quasi più forte di Donnarumma, per come la vedo io, però è una mia idea, prendere Carnesecchi. Ma se tu vai all'Atalanta, bussi alla porta e gli chiedi Carnesecchi, ti dicono, mi devi dare 40 milioni se bastano. Hai visto Palestra? Avevano iniziato con 35, poi 40, quando hanno giustamente annusato la necessità, la voglia dell'Inter di prenderlo, addirittura sono arrivati a 50. Questo per dirti che se tu vuoi prendere un portiere forte, magari italiano, magari più giovane, ti chiedono tanti soldi. La Juventus deve purtroppo fare le necessità virtù. È vero, come dici tu, che poi prendendo questi, perché Martinez comunque sì, avrà una certa età, ma possiamo considerarlo un campione, ragazzi, è campione del mondo, è stato anche decisivo, comunque giocherebbe in Champions League, è portiere dell'Aston Villa, che è una squadra quest'anno è andata benissimo anche in Premier League, tant'è che si è qualificata appunto per la Champions League anche con la classifica in Premier, ma ci andrebbe comunque direttamente dall'Europa League, e quindi ti chiedono degli importi, cioè, ti chiedono degli ingaggi importanti. Il portiere è una scelta molto delicata. La realtà è questa, che il primo obiettivo, l'obiettivo numero uno della Juventus era, è vero che anche lui ha qualche annetto, Allison, che forse è anche più forte, non lo so, è saltato Allison, ha ripiegato, possiamo dire così, non so se si possa dire ripiegato o meno su Martinez, perché Martinez comunque è forte, però capisco anche il tuo discorso di natura, cioè tu dici magari anche come progettualità, è pur vero che qualche elemento da instant team la Juventus credo necessiti di qualche elemento di questi. Vado a salutare, lo ringrazio anzitempo, Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
10: Ciao, ben ritrovato, buonasera.
0: Ben ritrovato a te Fabrizio. Allora, ti chiedo subito questo, qui ci sono tanti radioascoltatori che si stanno dividendo, no? Sul discorso Juventus rispetto al mercato. Sappiamo che Spalletti ha chiesto degli elementi, almeno 3-4, di un, non solo di un certo livello tecnico, ma anche di una certa esperienza. Due nomi adesso sono in pole position: il portiere Martinez dell'Aston Villa, e sembra insomma l'accordo raggiunto con il giocatore, da vedere quello con il club, e davanti Sorloth, centravanti, accordo raggiunto con lui, con l'orvegese, da trovare invece l'intesa con l'Atletico Madrid. Ci potrebbe essere una sorta di scambio, diciamo così, Nico Gonzalez. Ti chiedo subito, secondo te la strategia della Juventus è quella giusta?
10: Beh, per giudicare la strategia della Juventus se è giusta o sbagliata, ci sono due soluzioni: o aspettare l'esito, perché in questo come valutazione aspettare l'esito è la cosa più semplice, oppure per poterla giudicare bisogna conoscere le dinamiche, quelle vere, non quelle che sappiamo, quelle
0: che si
10: raccontano. Quindi diciamo che io ritengo di sì, nel senso ritengo il management è capace, il club è prestigioso ed è uno dei brand più importanti d'Europa o del mondo, voglio dire, le trattative hanno questa caratteristica che talvolta si rimpalla un po' la discussione
11: col Vital l'accordo del giocatore, poi col club cedente, poi trovi l'accordo del club e poi trovi del giocatore. Voglio dire, poi si parla per un mese e poi in mezz'ora si fa l'accordo. Quindi io direi semplicemente diamo fiducia a chi sta lavorando, i profili sono profili di qualità e sai, quest'anno c'è anche un mercato un po' particolare, con questa storia c'è
0: il mondiale.
11: Sì, c'è stata un po' così a livello generale, c'è stata un po' accelerata prima e poi vedrai ci sarà un po' di stallo dopo, quindi anche le tempistiche tra virgolette classiche delle trattative subiscono un po' di, risentono, ecco, voglio dire, un po' di questo momento particolare.
0: Questo non c'è dubbio, però in generale, siccome la Juventus ha bisogno di, intanto non si è qualificata per la Champions League e tu sai benissimo che ci sono almeno 64 milioni in meno, ok, quindi difficoltà, però deve rilanciarsi, la Juventus deve tornare competitiva. Secondo te è scontato dire che serve il giusto mix tra esperti e giovani?
11: Ma senza dubbio, le parole scontate spesso però raccolgono anche o sintetizzano concetti di buon senso. Il vero problema è che la Juventus è la Juventus, non è una squadra qualunque e non può permettersi di fare mercati tanto per fare o campionati tanto per fare. La Juventus gioca per primeggiare e gioca per stare all'altezza del brand e la contraddistingue. E quindi gli obiettivi sono chiaramente funzionali a questo. C'è un budget minore, che lì c'è due opzioni: o fai una campagna più diciamo che tenga conto di questo mancato incasso, oppure la proprietà sopperisce a quelli che sono i fabbisogni finanziari per ottenere quello standing di successo di cui parliamo prima. Quello bisogna vedere che aspettative sono date, ma sai, la Juventus, le aspettative, dicevamo, insomma, sono abbastanza implicite nel proprio nome. Poi per un giocatore che tu vuoi acquistare c'è una società che deve cedere, tu puoi avere tutta l'ansia che vuoi di fare la squadra, ma se il mercato non è pronto perché la società cedente del giocatore che tu hai identificato a sua volta deve sostituire quel giocatore con un altro giocatore. Il mercato, c'è questa raffigurazione un po' sbagliata che sembra uno il mercato sia un grande magazzino dove ci sono gli scaffali, prendi i pomodori, prendi la pasta e fa la pasta asciutta, e non è così.
0: Certo.
11: E quindi sono catene che si muovono e i tempi talvolta non riesci a determinare più di tanto. Qualche caso sì, ma in molti casi no. Quindi le tempistiche si articolano e si intrecciano e bisogna svilupparle. Poi soprattutto più il giocatore è ambito, più il giocatore è desiderato e più che l'operazione è complessa.
0: E l'altra opzione rispetto al mercato, ed è quella che la Juventus sta prendendo in esame, anzi seguirà, è anche la cessione di 1/2 pezzi, chiamiamoli da 90, dai. Allora, uno è Bremer e l'altro è Cambiaso. Il primo c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida per l'estero, l'altro invece bisognerebbe trattare. Secondo te alla fine la Juventus veramente, perché credo, l'ha detto anche Comolli, che debba fare dei sacrifici sotto questo aspetto, sarebbero i due elementi giusti per fare un po' di cassa e reinvestire poi?
11: Ma sai, i giusti, dietro la tua parola giusti, io direi importante che siano giusti per il giudizio di Spalletti, perché vedi, noi giudichiamo i giocatori così, come valore relativo, nel senso un giudizio individuale, soggettivo al giocatore. Invece il management della Juve, Spalletti in testa, ha altre valutazioni rispetto a noi. Sa che se parte uno potrebbe arrivare Tizio, sa che se va via per X potrebbero acquisire Y, uno che vale Y. Le valutazioni vanno viste in modo più a 360 gradi. Io mi fido tanto di Chiellini, mi fido tanto di Spalletti, Comolli non lo conosco, ma è un manager di primissima fascia. La Juventus è la Juventus e io non me la sento di giudicare in modo asettico, quindi il loro comportamento. Dico che l'obiettivo finale è uno, questo sì, l'obiettivo finale è di qualità, cioè la Juventus non ha bisogno di giocatori normali, non ha bisogno di buoni giocatori, la Juventus ha bisogno di ottimi giocatori o di campioni per alzare lo standing, certo, che si è apposta. Poi certo, Sul piano finanziario ci sarà un saldo finanziario negativo, dove lì l'asticella la porrà la proprietà, dove la proprietà dirà la proprietà, fin qui ci arrivate, da qua in poi ci penso io, oppure sviluppate in più anni un progetto di riposizionamento, perché non voglio andare oltre un certo disavanzo finanziario. Questo noi non lo sappiamo.
0: A proposito di finanze, non stiamo, ti sto per salutare perché so che sei impegnato, la Juventus, tu lo sai che il 30 scade, ma ormai è andata, no? Scade il contratto di Vlahovic e non c'è stato il rinnovo. Alla fine, rispetto alle cifre, si parlava di una differenza importante, perché la Juventus offriva 6 più bonus e lui chiedeva 8 più bonus più dei soldi alla firma. A proposito, visto che sei un dirigente importante, ormai non esistono più i parametri zero, perché tanto ti chiedono il bonus alla firma, piccola parentesi. Alla fine la Juventus, questo almeno ce lo può dire, secondo te ha fatto bene a non rinnovare a quelle cifre?
11: Io credo che questa trattativa così è andata per le lunghe nell'interesse di tutti. Il giocatore voleva fare il suo interesse, che mette da tavola la Juve, che è guardato intorno. La Juve, sono certo che mentre trattava alle sue condizioni, nel frattempo ha guadagnato tempo e si è guardata intorno. Sono certo che la Juve ha cercato delle alternative, così come il giocatore ha provato a giocare la sua partita su più piatti. Quando è così vuol dire che a tutte e due, per motivi diversi, è la soluzione che conviene di più. Pertanto non mi preoccupo. Il discorso del bonus alla firma oggi è diventato quello che all'estero era abbastanza consueto, ora si fa ancora di più in Italia. Il parametro zero è relativo al diritti alla cessione del calciatore, certo, ai diritti sportivi. È chiaro che poi la gente pretende una brutta parola, la gente chiede una commissione, il calciatore chiede una fia alla firma perché non devi pagare il cartellino. Dice, quanto costa il cartellino di Vlahovic sul mercato? 50 milioni, faccio un esempio. Dice, guarda, fai una roba, dammene 5 a me, esatto, e hai risparmiato 45.
0: Esatto.
11: Cioè, è chiaro, è tutto un gioco però di incastri, dove in parallelo il club negozia con altri e fa valutazione di convenienza. Alla fine una vecchia morale, che forse la dicevano, l'ho sempre sentita dire, ora la dico io da 50 anni, alla fine è bravo chi sbaglia meno, non è bravo se non sbaglia, in questo giochino. Quindi chi sbaglia di meno ottiene di più, perché essendo risorse umane o valutando profili umani può capitare di sbagliare.
0: Esatto, questa ti riguarda, tu insomma sappiamo sei direttore sportivo del Guidonia. Matteo da Guidonia ci scrive una domanda per il tuo ospite: ci sono possibilità di vedere un giorno la squadra della mia città andare in Serie B?
11: Ma l'obiettivo del Guidonia è un obiettivo di crescita programmata, anche con investimenti immobiliari importanti. Ti basti dire, lo stadio è stato realizzato a spese dell'imprenditore, del signor Mauro Fusano, proprietario del gruppo Mauris,
0: sì.
11: E quindi nel tempo la città di Guidonia si troverà un impianto, perché è fatto sul terreno comunale, e quindi che sarà a beneficio di tutti. Oggi l'obiettivo è quello di investire per crescere senza porsi troppi limiti, ma consapevole che le crescite che funzionano sono quelle per gradi. L'anno scorso eravamo partiti bene, non abbiamo fatto bene il girone di ritorno, abbiamo pagato un po' l'inesperienza del primo anno della squadra. Quest'anno vorremmo fare meglio e nel tempo cercare di raggiungere obiettivi sempre maggiori. Vedi, nel calcio ho imparato una roba, ma nello sport in generale bisogna fare e commentare, promettere il più delle volte,
0: sbagliato.
11: Di sciacqua la bocca, si dice in Toscana, come le lavandaie lavano i panni nell'Arno. Questo è un detto toscano, ma che rende molto l'idea di quello che talvolta è, cioè fare e non promettere. Noi promettiamo massimo impegno e ambizione, però non ci mettiamo, non firmiamo cambiali in bianco, ma la voglia di fare c'è, la voglia di crescere pure. E spero il tuo ascoltatore abbia capito,
0: certo.
11: Tra le righe voglio dire.
0: No, ma non c'è dubbio. E poi ti chiede se ha mai avuto contatti con la Juve per qualche giocatore in prestito.
11: Sì, parliamo spesso, considera Chiellini è stato un mio ragazzo, lo portai alla Roma, poi andai alla Fiorentina, lo ricomprai dalla Juventus, l'ho visto crescere, Luciano Spalletti è cresciuto con me da calciatore, è stato, io sono stato il suo primo direttore da allenatore quando ha avuto l'incarico, insieme abbiamo fatto Cibiliacco di Empoli a metà degli anni 90,
0: ah, sì. Ma
11: ho legami forti, importanti a livello personale, e legami personali si mettono a servizio del club.
0: Certo.
11: Sicuramente se c'è la possibilità di fare qualcosa con la Juve è una di quelle squadre con cui abbiamo un bel rapporto.
0: Ma perché? Domanda questa è una mia personale e poi veramente ti saluto. Serie C Guidonia, sei stato al Monterosi, ma uno come Lucchesi secondo me dovrebbe stare in Serie A o no?
11: Ma io non ti nascondo che mi sento ancora un direttore da Serie A, ma metto la mia esperienza, soprattutto metto il mio pacchetto di relazioni a servizio del signor Fusano, a servizio del progetto Guidonia. Il nostro è un mondo dove ci sono momenti, io ho passato momenti di grande lustro, di grande anche soddisfazione, non nascondo. Adesso sono lì, ma chissà domani che farò.

0: TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

Eccoci qua, caro Federico Rossi, di nuovo in diretta. Ultimo tratto di trasmissione 340-5425-324. Allora, ragazzi, stiamo aspettando. Vedete, volete dire anche qualcosa rispetto a quello che ci ha detto? Fabrizio, ha ragionato. Vedete che alcune volte escono fuori degli spunti, perché Fabrizio Lucchesi ha portato il Monterosi in Serie C. E Monterosi, che è un paese, cioè una squadretta, tra virgolette, una squadretta, nel senso che dopodiché l'ha preso il Guidonia e l'ha portato in Serie C. E quindi il Guidonia di fatto è la terza squadra del Lazio professionistica. Guidonia, lo sapete, è attaccato a Roma. E siccome questo presidente, che è il proprietario della catena Mauris, il proprietario assoluto della catena Mauris, da quello che mi dicono, non solo lui me l'ha detto, vuole prima o poi portare il Guidonia in Serie B. Certo, ci vuole tempo, ci servono tanti soldi, perché poi la Serie B costa di più. E lui ha dato delle, da esperto, no, delle letture diverse anche di come si muove la Juventus. Ha detto, è inutile che adesso si dice fa bene o non fa bene, intanto aspettiamo e vediamo, giustamente questo, il mercato. Ma la Juventus, anche lui dice, non può essere non è una squadra normale, non è una società normale, anche se io aggiungo il periodo è di quelli difficili ormai da qualche anno, no? Però devi lottare per primeggiare, e per primeggiare serve un, ecco, io non gli ho chiesto dei talent scout, però servono quelli, ragazzi, parliamoci chiaro. Allora, Luca Marchetti, Sky Sport, dice, ci informa che Solot sarà trattato dall'Atletico Madrid solo dopo il termine del mondiale, lo dice lui. Vedremo, io non lo so, perché secondo me la Juventus, secondo me, credo che abbia, diciamo così, non la necessità, però la voglia di chiudere prima. Io adesso come adesso, se vi dovessi fare un pronostico su chi sarà il primo colpo della Juventus, ovviamente in entrata, perché poi in uscita non lo sappiamo, secondo me sarà Martinez, sarà il portiere, perché Sorlot, sto vedendo, l'Atletico sta facendo un po' le bizze. Se vuoi, Nico, allora 32 erano quelli iniziali, no? 32 milioni. Se fosse stato, anzi, diciamo così, se si fosse concretizzato l'obbligo di riscatto, cosa che non è accaduta, 32 milioni. Ma loro, al di là che sia infortunato il giocatore, non avrebbero comunque permesso il riscatto, diciamo così, il maturarsi del riscatto. Perché poi andavano a bussare, l'abbiamo detto tante volte, no, alla porta della Continassa, perché comunque interessa. Non è che sia indispensabile per l'Atletico Madrid, e qui entriamo nel perimetro dei rapporti di forza, della forza contrattuale di un club. Però comunque Simeone lo vuole. Bussi per lo sconto. Allora succede che la Juventus ti chiede Sorlot, perché Vlahovic non rinnova. Tra l'altro Vlahovic, aggiungo, che potrebbe è nel mirino proprio dell'Atletico Madrid, però questo è un altro discorso. Che cosa fa? Ti chiedi, se chiede veramente 40, io credo e spero che non sia così, che sia addirittura quasi una provocazione. Alla fine sono strategie, però mi auguro, perché altrimenti già lo so, se la Juventus dovesse trascinare questo discorso di Sorlot, che si credeva, o magari in modo sbagliato si pensava potesse chiudersi adesso, prima del mondiale, dell'inizio del mondiale, poi se si dovesse trascinare comincerebbero le polemiche, le critiche, le pressioni. Vedete, Spalletta ha chiesto, non è... ragazzi, purtroppo c'è anche la controparte. Se tu non hai la forza contrattuale adatta, necessaria, o comunque hai minore forza contrattuale rispetto all'Atletico, è quello che ci diceva ieri un amico. Purtroppo non devi stare, per carità, io spero che la Juventus non stia mai, ecco, non si faccia mettere sotto, come si dice in gergo, nei rapporti.

0: di mercato. Cioè adesso non è che perché la Juventus non è in Champions League, non è perché deve sottostare alle richieste delle controparti. Secondo me deve comunque prendere delle linee anche decise rispetto ad alcuni calciatori. Ecco perché vi ribadisco, servono talent scout in grado di avere delle opzioni anche alternative rispetto agli obiettivi primari. Questo è il discorso, è fondamentale. Io adesso non si sta parlando più di Tognozzi, no? Che Spalletti lo vorrebbe come capo scouting, non lo so, come DS al posto di Ottolini, comunque sia come figura in grado di scovare dei talenti, di scovare delle situazioni. Questo in realtà dovrebbe essere anche Ottolini, magari ha una rete di osservatori in grado di dire: guardate che, faccio un esempio, al Manchester United c'è tal Detali che non sta giocando, che comunque te lo cederebbero ad un prezzo abbordabile, sostenibile, comunque accessibile per quanto riguarda la Juventus. Guardate che potrebbe essere un ottimo, andiamo a bussare alla porta, perché era la necessità il Manchester United di cederlo, il giocatore di rilanciarsi. E l'abbiamo fatto gli esempi: Malen, McTominay. Questi sono la Juventus, oltre a dei giovani in grado di crescere e diventare magari auspicabile, questo, dei campioni, deve anche scovare delle situazioni di malcontento di giocatori che in Italia alla fine fanno la differenza, perché ormai il campionato italiano ha un livello talmente basso riguardo agli altri top campionati che una riserva della Premier League, una riserva della Bundesliga, delle squadre più forti intendo, è facile che invece in Italia possa essere un ottimo titolare, non solo, e che ti possa fare la differenza. Però queste situazioni le devi conoscere per andare a bussare alla porta di questo giocatore che ha il malcontento e della società che non lo vuole più, che è fuori dal progetto. Per esempio, Colomani, l'anno scorso anno c'è stato... Io spero che la Juventus non lo paghi 40 milioni. L'anno scorso ti chiedevano 60. Quest'anno tu sai, sì, vuoi Colomani, ma forse ci sono anche altri calciatori all'altezza e a livello di Colomani. Tu sai che il Paris Saint-Germain ha l'esigenza di cederlo perché Luis Enrique non l'ha mai ritenuto dentro il suo progetto. Tant'è che lo scorso anno fu ceduto alla Juventus, poi l'anno dopo è stato ceduto al Tottenham, e quindi devi approfittare anche di questo. Cioè la Juventus secondo me dovrebbe tornare anche a non dirigere l'orchestra, perché magari in alcuni casi non è nelle condizioni, ma nemmeno a stare sotto botta delle società. Io la vedo così, serve questo equilibrio. Vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo,
1: abbiamo accordi con tutti, io penso che abbiamo accordi anche con la NASA, ma non riusciamo ad arrivare a nessuno. Cioè, ci chiedono sempre il doppio di quello che valgono giocatori in scadenza, eccetera eccetera. Poi, come ho già detto in altri interventi, io di Comolino mi fido nella maniera più assoluta, io di quell'incompetente lì veramente non mi fido. Speriamo che tra un paio di settimane non si arrabbi il mister. Io prevedo un'incazzatura mostruosa nel mister fra poche settimane, se non gli arrivano i giocatori. E poi, per quanto riguarda la squalifica dei nostri tifosi, è qualcosa di vergognoso.
0: No comment.
1: Io la prescrittese, hanno permesso tutto: omicidi, andrangheta, droga, girava di tutto in quella curva, il petardo che poteva fare del male anche al portiere, non gli hanno fatto nulla. A noi ci squalificano per... Mi aspetto con una squalifica anche di Locatelli, che è andato a parlare con i tifosi, mi aspetto anche quello da Sio Chinè, ma anche solo quello.
0: Ragazzi, vi dico, Paolo, no, ti capisco, siamo sempre alle solite. Lasciamo perdere chi ne è, che mi dicono stia un po' sotto pressione. Beh, mettiamola così, per la questione arbitri, per l'inchiesta della procura che è ancora nell'ambito della procura di Milano, quindi giustizia ordinaria, intendo arbitropoli, vogliamo chiamarla così, non lo so, per il momento sì, dobbiamo chiamarla per forza in questo modo. Però è sotto pressione, perché lo scorso anno dal punto di vista sportivo lui praticamente archiviò l'inchiesta e deve spiegare quando ci diranno di ricominciare a fare l'inchiesta, di continuare la parte ordinaria e quindi mandare le carte anche alla giustizia sportiva. Chi ne dovrà spiegare perché lo scorso anno ha archiviato, perché adesso me lo stai tirando fuori questo discorso, non ne stavamo parlando, perché ha archiviato un'inchiesta che invece si sta rivelando clamorosamente grave, tant'è che si è dimesso il designatore degli arbitri, ok Rocky, tant'è che si è dimesso il responsabile del VAR, cioè i due principali, diciamo così, elementi rispetto a tutte le decisioni arbitrali. E chi ne è sotto pressione, mi dicono, ma non è l'unico. Vai Fede.
2: Buonasera fratello bianconero Guidiliano.
0: Ciao.
2: Sono breve. Se la Juventus vende Kenan Yıldız è la fine di una squadra, di una società, di tutto. Non si può vendere il miglior giocatore giovane di una squadra. Vuol dire che veramente la Juventus è, cioè, una squadra proprio distrutta, una società distrutta. Buonasera.
0: Grazie, non hai detto il nome, perché sono un fratello, pensavo. Ragazzi, speriamo di no. Io ripeto, presumo che l'articolo, insomma, sia più un po' suggestivo, no? Perché poi non è che ha detto la Juventus vuole. La Juventus ha detto di no, e non ha nemmeno scritto il nostro collega l'Arsenal ha offerto 100 milioni, ha solo detto che l'Arsenal avrebbe forse fatto un piccolo sondaggio nell'entourage di Yıldız, che però è fermamente convinto di restare alla Juventus purché gli costruiscano anche una squadra forte in grado di vincere, perché un giocatore di quel livello che cresce e che potrà ancora crescere, ora non è un fuoriclasse ma potrebbe anche diventarlo, è chiaro che vuole alzare trofei, quindi la società deve fargli una squadra, e ha detto avrebbe 100 milioni volendo l'Arsenal, che non è l'unico ovviamente, quindi io, diciamo, non lo lancerei, non farei accendere nemmeno la lampadina dell'allarme su Yıldız. Guardate che vi dico, invece il fatto che Martinez sia vicino alla Juventus, al di là dell'accordo raggiunto tra i bianconeri e lo stesso portiere della Aston Villa nonché della nazionale argentina che ovviamente farà i mondiali da campione in carica, il segnale che sia vicino alla Juventus è questo, che la dirigenza dell'Aston Villa, leggo su tutto Juve, dell'Aston Villa è consapevole del forte interesse della Juve per Martinez e proprio per questo motivo sta già valutando alcuni profili che potrebbero raccogliere l'eredità del numero uno argentino. Il club inglese non vuole farsi trovare impreparato, secondo me se sta cercando vuol dire che già sa che il portiere suo andrà via nel caso in cui la trattativa dovesse accelerare nelle prossime settimane. Tra i nomi presi in considerazione c'è anche un portiere che si è messo in evidenza nell'ultima stagione, si tratta di Suzuki, estremo difensore del Parma che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori grazie alle sue prestazioni convincenti e alla sua crescita costante. Questo è un po' il discorso, dai. E Fabrizio Romano poi dice, ha spiegato che Suzuki sia uno dei candidati monitorati dalla Aston Villa, è un'esclusiva che ha lui come tante, tra i tre portieri nella lista della Aston Villa per la finestra c'è Emiliano, per la finestra estiva se Emiliano Martinez potesse andare via alla Juventus, dice Fabrizio Romano, uno di questi è appunto Suzuki e probabilmente altri due nomi che però lui non fa, che non so se sappia. Vai Fede.
3: Io comincerei a vendere gli esuberi, sono andato a Cerano, già questo farei, poi comprerei qualcuno della seconda linea, andrei un po' in Serie B a prendere più o meno qualche giocatore, liberali, per esempio prenderei il centravanti del Palermo, che da tanto tempo fa dei gol a Caterva.
0: Lo so.
3: Prendere queste seconde linee che in totale farebbero proprio la parte operaia,
0: come riserva tra virgolette, diciamo, cioè, così
3: sostentamento di fondo, e poi se capita di prendere un big perché comunque dobbiamo onorare una Coppa UEFA, Europa League, e poi dobbiamo fare un buon campionato. Non credo che vinceremo lo scudetto, ma fare un buon campionato.
0: Secondo me bisognerebbe lottare per... Sugli esuberi, quelli sono scontati. Secondo me, vi posso dire, questo mondiale è un po' da intralcio. Guardate che... O meglio, aspettate. Potrebbe avere un doppio risvolto questo mondiale, cioè per quelli che la Juventus vuole cedere sicuramente, cederà sicuramente, che non fanno parte del progetto, e sapete quali sono: Coppa Menes, David Opendano non lo farà il mondiale purtroppo, purtroppo in questo caso aggiungo io, anche per il calciatore devo dire la verità. Insomma, per questi esuberi che la Juventus vuole cedere e cederà quasi sicuramente, il mondiale potrebbe essere importante anche per, in chiave Juventus, perché magari fanno un buon mondiale, e non significa che se Coppa Menes, faccio un esempio, farà un mondiale buono con l'Olanda, poi la Juventus dice ah ok, all'altezza la Juventus. Ormai la Juventus ha verificato che dopo due anni che Coppa Menes non è da Juventus, però se dovesse fare un mondiale importante è chiaro che il prezzo del cartellino salirebbe. Nel caso di Coppa Menes, la Juventus per non fare minusvalenza, questo lo ricordo, basta che lo venda a 31 milioni virgola qualcosa, e già non farebbe la minusvalenza in bilancio, cioè non ci rimetterebbe sotto il profilo della minusvalenza. Però è chiaro che se tu fai un buon mondiale e puoi chiedere un po' di più, perché no, visto che l'ha pagato 61 milioni. Poi Opendan, ripeto, non farà il mondiale, quindi dobbiamo sperare che qualche club te lo chieda, e tu lo darai sicuramente in prestito, perché nessuno viene a prendersi Opendan che tu devi pagare 44 milioni a titolo definitivo, nessuno se lo prenderà. David uguale, il Canada gioca, tra l'altro c'è anche in Canada il mondiale, magari si mette in mostra, e non credo che convincerebbe Spalletti nel caso in cui dovesse fare un ottimo mondiale. Però dice, vedete, io vi vendo questo calciatore, ha fatto, faccio un esempio, 4 gol sul mondiale, insomma, quelli che la Juventus vuole vendere fanno il mondiale, va bene, la rassegna è ridata. Invece sono quelli Bremer, i vari Bremer, che tanto c'è una cosa rescissoria, non è che puoi venderlo più di 58 milioni, c'è anche il timore che possano infortunarsi, per esempio. Diverso il discorso per chi non fa il mondiale, tipo Cambiaso, di quelli nella lista dei possibili se non probabili partenti. Quindi questo mondiale da una parte può essere utile per mettere in mostra e far aumentare il prezzo del cartellino di quelli che comunque venderebbe, e per esempio uno come Bremer, attenzione, perché speriamo insomma che non si faccia male, perché vuole comunque vendere, ma se si infortuna e tu non l'hai ancora ceduto, ovviamente nessuno se lo compra. Vai Fede.
4: Ciao seguenti, è Simone da Roma.
0: Simone,
4: niente, io volevo solo rimarcare e specificare il vocale l'ultima volta che l'ho detto, cioè nel senso che a me piacciono le idee che sta portando avanti la Juventus, mi piace l'idea Martinez, mi piace l'idea Sorloth, mi piace addirittura anche l'idea Colomani, perché quei tempi che corrono non è che possiamo chiedere la luna.
0: Questo.
4: E però ripeto, io sto alla finestra, aspetta, in questo caso ci vogliono due step che la Juventus deve superare. Innanzitutto deve mettere, come dice il buon Santarelli, deve mettere in pratica queste idee e prendere questi giocatori.
0: Certo.
4: E poi c'è il secondo step, cioè che questi giocatori dimostrino il loro valore, allora solo lì potrò essere contento. Per il resto sto alla sinistra, alla finestra. E su Cambiaso, io sono fra quelli che io non lo voglio più vedere con la maglia della Juventus. Sarà pure bravo, ma sta facendo troppi errori, e quando dicono che ha fatto il tempo suo ci hanno ragione, è uno di quelli che deve andare via. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, guarda, su Cambiaso io, tu lo sai insomma perché ci segui, ho capito il tuo discorso. È chiaro che i giocatori in generale devi prima vederli per capire se, anche se ti sta piacendo come si muove. Ripeto, come dicevo con Riccardo, se la Juventus acquista, li sta seguendo, quindi li vuole acquistare Martinez e Sorloth, sicuramente sta seguendo le indicazioni di Spalletti. Poi vedremo gli altri ragazzi, perché bisogna muoversi in un certo modo, non avendo le possibilità economiche elevate, ok? Non avendo la Champions League, e quindi oltre alla mancanza di tanti soldi, come vi ripetevo prima, alcuni campioni dicono ma perché dovrei andare alla Juventus a fare l'Europa League se io sto in una squadra che fa la Champions e mi vuole un'altra club che fa la Champions, ok? Deve però cercare di valutare alcune situazioni. Se però gli uomini intanto sono quelli, Martinez e Sorloth come nomi più probabili, anzi sono quelli che probabilmente potrebbero essere i primi due colpi, diciamo potrebbero essere, significa che sta seguendo le indicazioni di Spalletti. Su Cambiaso io lo so, lo sai, sono un estimatore, però hai ragione tu, adesso io non estremizzo perché è anche brutto, non lo voglio vedere più con la maglia della Juventus, semplicemente ormai lui, secondo me, è disconnesso mentalmente dalla Juventus. E come ho scritto nel podcast, da quando lui stava per andare al City, perché era un passo dal City, questo giocatore, l'ha detto anche il suo agente, gennaio dello scorso anno, non si fece più nulla. Da allora regressione, involuzione totale, quindi prestazioni non all'altezza, non solo, ha commesso anche 2-3 errori che poi purtroppo sono risultati fatali, quindi ti do ragione, è giusto che la Juventus lo ceda. Però siccome ha mercato, è altrettanto giusto che la Juventus pretenda bei soldini. Vai Fede.
5: Ciao a tutti, Valerio da Lucca.
0: Valerio.
5: Secondo me il problema di Cambiaso è stata questa sua duttilità.
0: Ah, addirittura
5: dice. Gli allenatori che ha avuto gli facevano fare, secondo me, il suo ruolo naturale, terzino fluidificante. Lui parava benissimo quel ruolo lì. Secondo me diventava un ottimo terzino, sarebbe diventato un ottimo terzino. Il problema è che questo modo di farlo sempre a centrare, secondo me lui ha perso un po' quel modo di difendere. Lui l'ha perso un po'. Io la vedo così.
0: Grazie a te. Io non lo so, guarda, questa non... Sai, è un'ottima riflessione questa, amico. Io non credo che... Sai perché... In passato pensavo che dei calciatori, mi viene in mente Florenzi, no? Sul fatto che fossero schierati a più ruoli diventasse per loro una penalizzazione, addirittura che ci fosse il rischio che diventassero degli ibridi. Invece nel calcio di adesso, secondo me, la duttilità è importante. Anzi, secondo me lui ha mercato soprattutto per la duttilità. Guardate che ti dico. Non credo che lo stia penalizzando. Lui, secondo me, è proprio una questione mentale, perché fa degli errori di distrazione. E per uno come lui, che tecnicamente è forte, perché questo bisogna dirlo, sono degli errori di distrazione. Così come Koop Meiners, ok? E andiamo in un altro campo lì, che tecnicamente, secondo me, è bravo. Si vede proprio che soffre il peso della maglia. Ecco perché devono essere ceduti. La Juventus infatti vuole cederli. Allora Mario Barra, che saluto Mario, dice: Quintiliano, buonasera, ma io mi chiedo, è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani? Non si può pensare a Pellegrino del Parma insieme a Solotte e che per esempio Muharemovic per la difesa, visto che serve un difensore? Tra l'altro Muharemovic lo pagheresti anche meno, perché tu sai che la Juventus nella futura rivendita da parte del Sassuolo, nell'ipotetica futura rivendita, l'incasso il 50% va alla Juve, quindi presumo che se la Juventus dovesse cederlo, dovesse chiederlo e quindi prenderlo, pagherebbe la metà del valore, credo che funzioni così. È un ottimo calciatore, l'abbiamo visto anche con la nazionale. Sì, Colomani a me, Mario, non fa impazzire, dico la sincera verità, però è uno che vuole venire alla Juventus, non fa problemi a giocare in Europa League. Bisognerebbe trovare un'alternativa. A me Pellegrino per esempio piace tanto, però quanto ti chiede il Parma per Pellegrino? Non lo so, poi nella Juventus, cioè devi un po' rischiare? Nella Juventus sarebbe in grado di sostenere il peso, però è pure vero che ogni tanto qualche giovane, non dico che bisogna rischiare, però bisogna prenderlo, quindi farlo giocare con la maglia della Juventus. Questo è Cristian da Campobasso, dice: Koop Meiners temo non giocherà mai al mondiale. Su questo sai che c'è, Cristian, non sono molto sicuro, staremo a vedere. Dai, siamo giunti, caro Federico Rossi, al termine della trasmissione. Grazie Fede, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
0: Operazione bicchiere d'acqua, perché come ci insegna Santarelli, qualsiasi cosa, avete un problema?
8: No, non è
0: così. Me ne parli, cioè, bevi un bicchiere d'acqua.
8: No, non
0: che
8: è
0: ti
8: così,
0: passa.
8: Però l'acqua tutto per il vestivo serve.
0: Rossi, sei un po' avvilito perché non vedi l'ora che vai ad andare in ferie, cioè beviti un bicchiere d'acqua.
8: Ma io non bevo mai, peraltro, invece bisogna bere di più.
0: I reni tuoi oramai, vabbè, ma tanti i tuoi reni che cosa mangiano? Cioè che cosa gli dai? Aria pulita, niente.
8: Beh, insomma, aria pulita è raccordo.
0: Mamma mia. Poi dopo ti racconto una storia.
8: Sì.
0: E secondo me ti farà rabbrividire. Ma te la racconto dopo.
8: Ma dopo!
0: Adesso lo vedete sereno, dopo lo vedrete depresso.
8: Perché?
0: Signori e signori, tanto...
8: Perché?
0: E poi te lo spiego. Ah. Signore e signori, allora, mettetevi comodi, ci siamo, perché intanto pare che su Dibu Martinez si sta trovando piano piano la quadra. Solo una roba. Allora, non sappiamo se è vero oppure no. Però, Damien, se ti sei direttore... Se si è presentato là, dice, lo date gratis, tanto risparmiate l'ingaggio.
8: Sì, ma
0: una
8: non
0: figura...
8: è vero, dai, non è vero.
0: Così si dice.
8: Ma
0: sarebbe,
8: non è vero.
0: Sarebbe una figura.
8: Male lingue.
0: Oh, me lo dai gratis. Poi eventualmente c'è con una cena, una cosa. Sarebbe triste. In realtà la Juventus, chiaramente l'Aston Villa vuole almeno 10 milioni, se non 15. Ma dice, vabbè, facciamo 10. Risparmio sull'ingaggio, ma a me non me ne frega, siamo in Premier, ci abbiamo i soldi. Però l'accordo con l'entourage c'è del giocatore. Con l'Aston Villa alla fine sono i Nezzi e si raggiungerà l'accordo, e quindi il Dibu Martinez si avvicina ad ampie falcate a difendere la porta della Juve. Io già quel giorno ti dico la verità, Santarelli mio,
8: e anche io tiro un sospiro di sollievo,
0: dico, oh, e il portiere ce l'abbiamo. Certo, in altri tempi era forse l'ultimo dei problemi a cui pensare.
8: Beh, sei adesso avevamo una cassapanca,
0: adesso almeno, non avevamo niente. Qui è spegni il telefonino. Perfetto. Quindi avessimo intanto il portiere, già è un sospiro di sollievo. Poi c'è da
8: vicino
0: trovare
8: la cassapanca, l'accordo,
0: sì, già è qualcosa. Poi un attaccante, quindi con Sorlot anche lì, chiaramente domanda risposta, l'accordo secondo me
8: lunga,
0: alla fine
8: lunga.
0: Si trova, devo dire, mi sta divertendo molto l'Atletico Madrid con i suoi comunicati, che dopo aver ricevuto la provocazione dal Real Madrid, 150 milioni per Julian Alvarez, gli ha risposto: fate più ridere del Barcellona. Comunque, se lo volete, la clausola c'è, la pagate, sono 500 milioni di euro. Se ce l'avete, la pagate e vi portate a casa Julian Alvarez, che quindi a occhio e croce resterà all'Atletico
8: che
0: di Madrid.
8: Giocatore. Io l'adoro Julian Alvarez.
0: Forte, però. Forte, forte, quindi chiaramente loro, se tu gli porti, se vai là sempre dal club dei poveri, se vai là e dici facciamo 28 milioni per Sorlot, loro non dovrebbero creare problemi. Poi quando noi il 22 maggio scorso dicemmo guardate che ci hanno detto che, e noi vediamo le notizie solo se confermate e da fonti attendibili, ci hanno detto che c'era un mandato di Vlahovic al Real Madrid, un mandato di cessione, cioè aveva affidato un mandato al suo procuratore per proporsi al Real Madrid. Vedo che oggi gli esperti di mercato ne cominciano a parlare, quindi come vedete, insomma, la pista era giusta, ce ne frega il giusto, cioè zero.
8: Ah, l'avevamo
0: però,
8: data, perché comunque
0: sì, l'avevamo data,
8: il che non vuol dire va al Real Madrid,
0: vuol dire che lui
8: che ha dato
0: il mandato, ha detto,
8: certo,
0: io voglio propormi, certo, per il Real Madrid, certo. Poi si è proposto per l'Atletico Madrid, poi si è proposto per il Barcellona, insomma tutto lo stato maggiore della Spagna, poi magari andrà al Galatasaray e quindi verrà bocciato. Però diciamo questo perché lo dico, perché era il 22 di maggio, certo, e ancora non c'era stata l'ultima chiacchierata con Vlahovic, quindi come vedete, secondo me quell'offerta era anche provocatoria, non c'è mai stato il desiderio eventualmente di approdare, cioè di trovare un accordo con la Juventus.
8: Ma provocatoria non credo, Vincenzo. Ah, tu dici a parte di Vlahovic?
0: Sì, lui, onestamente.
8: Beh, lui si era mosso, affidando mandati un po' ovunque.
0: E se io voglio prima cercare di trovare un accordo con la Juventus, prima dico, ragazzi, prima di mandare mandati ovunque, parlare con la Juventus, anticipiamo i colloqui perché poi mi devo muovere, invece si è mosso prima, ma noi non ce ne frega zero, giusto per fare informazioni e per dire che quella notizia, venimmo anche scherniti da qualcuno, era in realtà una notizia vera.
9: La notizia purtroppo vera dalla quale partiamo oggi pomeriggio, intanto buon pomeriggio Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico Rossioni, che l'ho fatto oggi, è il provvedimento da parte del Viminale, quindi saranno 10 le trasferte vietate
8: fino ai tifosi al 3 novembre,
9: del Torino e tifosi della Juventus residenti in Lombardia e Piemonte che non potranno seguire in trasferta la Juventus il prossimo campionato nelle 10 trasferte della Juventus. Ad oggi ancora non si sa nulla dei provvedimenti sulla curva del Parma che aveva con offese razziste attaccato McKennie, ma lì con tanto di nomi, cognomi forniti dalla Juventus che intanto ha escluso quelle persone perché esistono, vi giuriamo che ci sono, c'è un nome e cognome, la Juventus li ha esclusi, ma lì non si è mosso nessuno, invece per la Juventus pugno duro e noi vorremmo sapere, sì, tutto a posto, ok, però come è stato gestito il servizio d'ordine lì fuori? Uno. Due. Cosa è successo lì fuori? Perché poi magari sarebbe carino anche avere un quadro chiaro di quello che è successo e che rischiava di costare la vita a un tifoso della Juventus che fortunatamente invece ieri ha lasciato l'ospedale. Però provvedimenti soltanto in un senso, in altri casi zero e non si parla. Per ora mi attengo alla notizia, lasciate il parere.
8: No, ma io, Vincenzo, voglio sapere. Vorrei sapere perché tifosi della Juve salteranno appunto le trasferte fino al 3 novembre e non sappiamo ancora chi è che ha mandato in ospedale, fortunatamente poi ne è uscito il nostro fratello bianconero. Ce lo facessero sapere, magari ci vengono a dire è stato colpito da un meteorite, vabbè, sono stati gli alieni, vabbè, fatecelo sapere, ditecelo, perché occhi e croce qualcuno ce l'ha mandato in ospedale. Ci hanno raccontato che era stata una bottiglia, una bottiglia. Ci hanno raccontato che era stato un tifoso della Juve che per sbaglio l'aveva colpito. Io non ci credo. Quindi adesso, visto che i tifosi della Juve pagano tutti, non puoi andare in trasferta quelli ovviamente residenti in Lombardia e in Piemonte, che occhi e croce sono parecchi.
9: Beh,
8: adesso fateci sapere chi ha rischiato di uccidere il nostro fratello bianconero. Perché credo che, insomma, magari qualche telecameruccia ci sarà in qualche zona, no? E poi vorrei sapere, ma questa è una mia curiosità, come diceva l'ottimo Vincenzo, come è stato gestito l'ordine pubblico, perché sti due cortei che si sono incrociati, insomma. Oh, si può sbagliare tutti,
9: certo.
8: Anche chi gestisce l'ordine
9: pubblico. E magari
8: pubblico
9: non devono pagare solo alcuni.
8: Bravo. Perciò io a
9: e
8: questo
9: poi
8: punto
9: vi ricordo anche
8: sapere
9: un'altra cosa. Se la memoria non mi inganna, c'è una curva che ha lanciato un petardo a un portiere durante una partita.
8: Già.
9: Quel portiere si è alzato e quella squadra poi è retrocessa per quei punti che non si è presa a tavolino.
8: Cremonese e Cartolandia.
9: Chi c'era a porta?
8: Audero.
9: Che era un ex interista, tra l'altro. Perfetto, che si è alzato, no, ma tutto a posto.
8: Tutto a posto.
9: Non vi preoccupate, c'è. E lì dissero, oh, pugno duro. Sì, e vietano le trasferte all'Inter a Sassuolo, dove però possono entrare tranquillamente.
8: Uguale,
9: Però nel derby tutti quanti dentro. La Juve 10 giornate. Beh, ma è più grave la situazione. Sì, è più grave, ma chi è che ha colpito? Chi è che ha gestito l'ordine pubblico? Chi è che ha messo un comunicato il giorno prima esacerbando gli animi dicendo che era da impedire l'accesso a tifosi della Juve dei distinti che di fatto è il settore neutro? Quindi qua però mi sembra che Torino, niente, i tifosi,
8: sì, anche loro,
9: va bene.
8: 5,
9: certo, i tifosi, perfetto, alla società, provvedimenti?
8: No, Cairo, chi lo
9: perfetto, non lo tocca a nessuno. Cremonese e Inter come se nulla fosse successo, petardi in campo, non dovrebbero neanche entrare nello stadio, ma petardi addosso al portiere rischiando anche là qualcosa di grave, perché per poco non c'è scappato qualcosa di grave. Juventus Parma a casa nostra, insulti a McKennie, la Juventus che trovi comunica, ma non si sa ancora niente e non si farà niente. Allora, questo non per dire che i provvedimenti non vanno presi, perché la violenza va sempre condannata, perché gli scontri vanno sempre arginati, perché chi sbaglia paga. Qua parliamo di cose che sono accadute per strada, però mi permetto di dire, che non devono succedere. Ma la responsabilità dei club qual è quando le cose succedono per strada? Perché lì probabilmente la responsabilità sono più delle forze dell'ordine, delle procure, delle questure, che organizzano il via vai dei tifosi. Però sappiamo che, per esempio, sai, i tifosi della Lazio e del Napoli,
8: appunto,
9: perfetto,
8: quindi,
9: anche lì succede nello stadio, ripeto, Cremonese Inter. Che cosa è successo? Pugno duro là, per carità. Interveniva lo Stato Maggiore a dire: ma che scherziamo? Noi andiamo a vincere lo scudetto senza i nostri tifosi in trasferta? Ma dai, su, non scherziamo. Allora, cerchiamo di renderlo credibile, perché veramente già adesso non lo è. In tante altre cose nemmeno
8: sì,
9: non lo è. Poi... E poi soprattutto, e chiudo,
8: no.
9: Mi va bene anche il provvedimento, ma devono pagare tutti.
8: Bravo.
9: Tutti, soprattutto chi ha rischiato di ammazzare uno. Il nostro tifoso.
8: Ma vedi, Vincenzo, io poi sono di quelli che si schiera sempre dalla parte della legalità, lo sai, no? Sono un ultra nell'animo, però per me la legalità sempre in primis. Sono molto, quasi sempre solidale con il lavoro delle forze dell'ordine, perché fanno un lavoro difficile, fanno un lavoro complicato, spesso vengono provocati, lo si vede in alcuni cortei, no? Soprattutto quelli, diciamo, che non riguardano il calcio ma riguardano altre situazioni, con gente che li va in faccia, li provoca, li istiga, e lì deve avere veramente il sangue freddo, perché ci fossi io, ma penso anche te, li prenderesti e li arrabatteresti, come si dice a Livorno. Quindi il loro è un lavoro molto complicato, molto difficile, soprattutto nella gestione dell'ordine pubblico. Dopodiché però, come quando sbagliano i tifosi, noi li condanniamo, qui noi vogliamo sapere quello che è successo. Poi magari è tutta colpa dei tifosi e diremo: avete sbagliato. Però ad oggi, dalla parte, diciamo, istituzionale, non c'è stato raccontato niente. Anzi, c'è stato raccontato che era una bottiglia. Giustamente il padre di Marco, intervista, ha detto: beh, insomma, una bottiglia, questo ha rischiato la vita, e speriamo adesso che il decorso sia un decorso sereno. Io chiedo questo, chiedo di sapere quello che è successo. Poi, un giorno che avremo la verità, e in un tempo come quello che viviamo, dove le nostre città sono piene di telecamere, giustamente, per la sicurezza, beh, che in quella zona lì non ci sia una telecamera che ci fa vedere quello che è successo, mi pare un po' strano,
9: sì,
8: anche
9: sì.
8: Perché poi... giustamente quelli che hanno partecipato agli scontri, alcuni sono stati identificati, arrestati, DASPO e quant'altro. Bene, adesso voglio sapere quello che è successo. Credo che sia legittimo sapere quello che è successo, perché poi sono state raccontate anche alcune stupidaggini, facendo passare inizialmente i soliti noti come Marco come un delinquente, un fascino rosso, cosa che non è. Magari non sarà uno di quelli che va in tribuna centrale o in tribuna VIP, detto che poi io le peggio cose, io le ho viste negli stadi, nelle tribune centrali, tribune VIP, e le posso testimoniare. Però ecco, vediamo quello che succede, ma pretendo che sia fatta giustizia su questa cosa qua.
9: Dopodiché ricordiamo anche, perché non finisce qua, che nel frattempo, in questa annata particolare, c'è stato anche, se non ricorderete male, un Napoli-Juventus in cui...
8: il Sasso!
9: Esatto, in cui...
8: E ci hanno raccontato... Ma lì
9: ci
8: Pochellini prima a dire...
9: E io là sto arrivando. Cioè, quindi, la società prenda anche dei provvedimenti, cioè si faccia sentire, ma oramai lo chiediamo. In quel caso addirittura Chiellini a bordo campo: no vabbè, sono cose che succedono, è successo anche di peggio. E allora, se si ragiona così, se la società reagisce così, non ci saranno mai provvedimenti equi. Saremo sempre bersagliati, perché tanto noi stiamo zitti, anzi giustifichiamo gli altri e colpevolizziamo i nostri. Qua bisogna essere presenti. Qua non diciamo che bisogna fare una guerra di tifo e quindi a me non mi devi colpire, a loro sì, ma quantomeno che la legge sia uguale per tutti, che il trattamento sia uguale per tutti. Perché la Juventus non ha scritto un comunicato a stagione in corsa più volte? Siamo a 2 mesi dai fatti di Juventus Parma, siamo a 6 mesi dai fatti di Juventus Parma, noi abbiamo consegnato nome e cognome di colui il quale ha agito in questo modo nei confronti di McKennie. Come mai la Procura Federale ancora non ha preso provvedimenti? Chiediamo, secondo te, se una società come la Juventus emetteva un comunicato del genere, prima o poi avrebbero preso proprio. Poi tu dici, non è che cambia molto, squalifica la curva del Parma, però intanto io ti dico, io non sto zitto, io guardo.
8: Beh.
9: E invece noi siamo zitti. Ma
8: ti ricordo che la Juve buttò fuori dallo stadio quel tifoso che aveva fatto il gesto a Maignan, no?
9: Certo.
8: Dopo quanto?
9: Individuato.
8: Dopo un giorno.
9: Un giorno. Venne individuato e venne daspato.
8: Come racconti correttamente, noi vorremmo ancora sapere chi è quel fenomeno, o chi sono quei fenomeni tifosi del Parma che hanno insultato McKennie. Esatto. Così come io aspetto sempre quelli che hanno gridato Zingaro a Kostic alla Spezia. Pensa
9: per
8: te.
9: Esempio.
8: Tu hai saputo qualcosa?
9: Per esempio.
8: Marangio?
9: Mai saputo, niente.
8: Perciò anche qua, ma non per fare le vittime, ci mancherebbe altro, è per chiedere giustizia, per sapere le cose come vanno. Perché a me quella roba di Napoli mi ha fatto incazzare tantissimo.
9: Certo, l'ho
8: fatto. Perché è arrivato un sasso con i colleghi napoletani. No, ma che ci vanno a far credere che la Juve già c'aveva il problema.
9: Sì,
8: al Pullman. Cioè, questo
9: rotto,
8: ci hanno raccontato.
9: Rotto,
8: ti ricordi,
9: rotto,
8: no?
9: Certo, è arrivato
8: quello, ma come?
9: Col finestrino già rotto. No, non si è fatto niente. Guardate il fermo immagine, eccetera. È per piacere. E allora, insomma, poi dopo uno veramente si stanca e dice basta.
8: Qui ricordiamoci che un ragazzo ha rischiato la vita.
9: Ha rischiato la vita. Ha rischiato la vita, per fortuna è andata bene. Ma evidentemente, insomma, vabbè, che vuoi che sia. Scontri, colpa loro.
8: Certo.
9: Raccontateci come sono andate le cose.
8: Sì, sì, ma anche, ripeto, anche sulla gestione.
9: Io vorrei, però, poi è inutile, perché io vorrei, insomma, che chi è in possesso di filmati che possano denunciare l'accaduto, gli incroci, gli scontri in una strada dove non dovevano incrociarsi le due tifoserie, lo possa documentare, mandare agli organi competenti. Ma tanto, seppure succede, pazienza, no vabbè, provvedimenti già presi, storia archiviata, lasciamo stare così. È certo, comodo.
8: Io credo che andrà così, Vincenzo.
9: Comodo.
8: Allora, sulla questione delle trasferte vietate, che poi appunto sono 6, se non vado errato, da qui a novembre, credo che non ci puoi fare più niente. D'altra parte, questo va raccontato, va detto, ci sono stati anche provvedimenti nei confronti, io dicevi prima, tifosi della Lazio e Napoli, della Roma, della Fiorentina.
9: Sì, benissimo. Paradossalmente sono state colpite più le vicende accadute per strada.
8: Sì, esatto.
9: Che non nello stadio.
8: Che non dentro lo stadio.
9: Allora, sapete che c'è di nuovo? La gente si può pensare, ok, allora vuol dire che nello stadio possiamo fare il cavolo che ci pare.
8: Che ci pare.
9: Ci puniscono di meno.
8: Quindi, questo punto uno. Punto due, sono sicuro, perché io mi fido, pensa ancora, mi fido, che ci verrà raccontato. Certo, è passato, dunque, l'ultima giornata di campionato era il... Quando è stata? Il 31 maggio? No, che 31
9: no,
8: maggio?
9: Che 31
8: il 23 maggio,
9: maggio,
8: giusto?
9: Sì, l'ultima giornata di campionato. Sì.
8: Bene, sono passati 20 giorni, più o meno, e ancora non sappiamo assolutamente niente. Ora è chiaro che c'è, le indagini sono in corso, tutto quello che vogliamo, però magari un indizio ce lo potrebbero dare, far capire quantomeno intanto cos'è stato, perché non sappiamo neppure cosa ha colpito il nostro fratello bianco. Non lo sappiamo,
9: non lo sappiamo.
8: Ma è stato un meteorite.
9: Sì, cioè, sì, sì, è caduto.
8: In quel momento passava un meteorite. Oh, è stato sfortunato, però almeno sappiamo che c'è l'immagine del meteorite che lo colpisce.
9: Oh, è stata la coda di Totonno.
8: O la coda di Totonno. Capisci? Comunque, l'importante è che Marco sia fuori
9: dall'ospedale. Quella è la cosa più importante.
8: Dice non ricorda più niente. Beh, ci credo. Ho letto che è stato anche interrogato, giustamente.
9: Beh,
8: e lui
9: certo.
8: Però non ricorda niente. Quindi noi ci auguriamo che le cose per lui possa andare nel verso
9: migliore,
8: possa
9: tornare intanto alla normalità, ma che venga fatta giustizia.
8: Paghi. E poi, come dice Michele da Chioggia, ricordiamo sempre anche la famosa grazie a Lukaku. Ma lì, ragazzi,
9: e non a Kalulu.
8: Appunto.
9: E non a Kalulu. Non si poteva fare. Non solo, la grazie a Lukaku quando era l'Inter. La grazie a Kalulu non data per quello che è successo contro l'Inter. Il premio Rosa Camuna invece dato a Bastoni, ancora oggi senti D'Ambrosio, come si chiama oramai questa gente?
8: D'Ambrosio, sì.
9: D'Ambrosio, Chivu e tutti quanti a dire ci auguriamo che l'anno prossimo non fischiate Bastoni, patrimonio del calcio italiano.
8: Io spero che se ne vada più lontano possibile da questo paese.
9: Ma non
8: paese.
9: Se ne va, ma quindi ma chi se ne frega? Ah, ha scritto una lettera alla compagna... Lui ha chiesto squadra, addirittura
8: sì,
9: ho letto
8: il
9: vero, il vero precedente lo ha creato lui, che è l'unico che ha chiesto scusa. Io penso veramente che poi arrivi il momento in cui, se il calcio italiano fallisce, E mi dispiace che ci andiamo di mezzo anche noi, ma noi ci inventiamo un'altra roba, parliamo di altro, tanto
8: affonderemo,
9: vi terremo in compagnia parlando di altro, sì. Parleremo di basket, parleremo di cinema, parleremo di Totonno, faremo un po' di spettacoli di comicità con Scarponi eccetera, però comicità, io veramente
8: Scarponi, perché è in comico Scarponi.
9: È in comico. Okay. Però per dirvi, poi se veramente il calcio in Italia crolla e che la gente dice ma sai che c'è, cambio sport, mi guardo un'altra cosa, si soldi a te non te li do, me li mangio io, non te li faccio mangiare a te che mi proponi questo sistema, e allora poi è bello, è giusto anche che sia così. Tanto ci sentiremo dire dal presidente di Lega che il calcio italiano, certo, continua a crescere,
8: anche l'amministratore delegato, tra l'altro, certo. Roberto Arcascia, ti mando un caro abbraccio e ti saluto. Giustamente lui dice oggi come fai a mentire, tutti comunque hanno per esempio la telecamera sui cellulari, è vero, infatti anche questo è un aspetto che vorremmo capire.
9: Ma tanto se non vuoi, affrontare una cosa non l'affronti, ragazzi.
8: L'altra cosa,
9: noi siamo sentiti dire che Suarez era un tesserato della Juve, cioè
8: già al TG1,
9: noi viviamo in una situazione, in un paese, ok, in cui ti fanno passare per vere cose che non esistono e spariscono cose che esistono.
8: Già.
9: E allora là ti cadono le braccia.
8: No, ma tra l'altro su questo aspetto, Vincenzo, quello che dicevi,
9: e se uno
8: prima
9: le vuole tirare, se tu dici ah però scusami, no, ma però devo, sono un fiume in piena, e poi se ci sono ah ma perché la stampa non passa, e poi fanno dei programmi, non li fanno andare in onda, e questo è il paese, ragazzi,
8: Guarda,
9: questo.
8: Oggi intanto faccio gli auguri di compleanno a Dario. Ciao Dario, oggi è il suo compleanno,
9: tanti
8: è 4
9: auguri.
8: Anni che ci ascolta. Grazie,
9: oh,
8: grazie,
9: tanti auguri,
8: grazie,
9: tanti
8: grazie,
9: auguri.
8: Grazie Dario. Oggi ho letto un editoriale, non il tuo, che chiaramente mi guardo bene.
9: Non
8: ma
9: ti
8: l'hai
9: permette,
8: fatto?
9: Non
8: l'hai
9: ti
8: fatto?
9: Permette, certamente.
8: Ma ho letto l'editoriale, pensate che devo citare, di Zazzaroni. Guardate che è molto interessante, perché la penna di Ivan Zazzaroni
9: è
8: una penna,
9: è una penna di tutto rispetto.
8: Dove lui praticamente immagina il signor Dazon e il signor Sky in questo momento del calcio italiano, e fondamentalmente il concetto è: spiegatemi perché uno vivrebbe da soldi. E c'ha ragione, perché parte dal decadimento del campionato, dei campioni che se ne vanno, dalle situazioni della Lazio, se ci metti anche il Torino, queste situazioni di caos completo. Per quale motivo voi, che aumentate il tutto, per quale motivo vi devo da soldi?
9: Cosa mi offrite?
8: Zero. Non ti offrono niente.
9: Ma almeno la finale di Champions League, che non comporta italiane, me la fai vedere? No,
8: te la danno in differita.
9: Ma perché? Non puoi guadagnare con le pubblicità? No, mi devi pagare. Oh, niente Pezzotto, per carità, ovviamente. Che cosa mi proponi? Telecronaca da tubo. E ripeto,
8: esatto,
9: noi siamo amici di tanti colleghi e non è con loro che ce l'abbiamo.
8: No.
9: Non con tutti.
8: Però
9: non con tutti. Però è il prodotto. E perché non offro questo prodotto? Perché c'ho più soldi. E perché non c'ho più soldi? Perché per anni ho detto qualunque cosa, ho affrontato le cose in maniera più libera, più becera, anche nei confronti della Juventus. Poi a un certo punto, che non erano 6.000, ma molti di più, quelli che si sono rotti le scatole davanti a un sistema che funziona in un certo modo, a essere attaccati, a sentire bugie raccontate pubblicamente come se fossero vere, e a vedere verità sepolte come se non fossero mai esistite. Ma scusate, ribadisco, io lo prendo da quest'altro punto, non da quello di Zazzaroni. Perché io dovrei pagare DAZN? Perché io dovrei pagare
8: Sky? E questo è come lì... Se come lì chiama la zona, monsieur, oui, oui, parce que pagué da zone. Non so, non è proprio un francese.
9: E ti ricordo che, a proposito di Damien Comolli e del francese che non conosci,
8: no,
9: che in Francia con 10 euro ti fanno l'abbonamento.
8: Lo so, ma infatti
9: qua invece ti chiederanno anche di più, per sopperire a una struttura che non si regge in piedi per colpa di un sistema calcio, che non si regge in piedi per colpa anche di un paese che non si regge in piedi e che non sa rimettere in piedi le cose. E noi domani comincia un mondiale al quale la nazionale italiana non c'è, e noi stiamo facendo richiamiamo Mancini
8: fatto che così qualcuno bene. Voleva la Juve,
9: Fatto così bene, richiamiamolo, va bene, richiamiamo Mancini, tutto a posto, non c'è problema. Qual è il sistema che ci sarà di giocatori? Si vedranno sempre gli stessi nomi. L'Under 17 ha vinto per due volte l'Europeo di fila. Dove sono questi talenti? Boh! Ce l'hanno il rappresentante giusto per essere spinto al posto di qualcuno che magari calcisticamente è un po' più sotto, ma probabilmente è spinto meglio? E il sistema è questo.
8: No, ma la verità,
9: ce lo raccontano, Vince, i fatti, non è che se lo stai inventando, Marangio. Se fanno delle inchieste in televisione dove ti dicono che devi pagare 30.000 euro per far emergere il tuo giocatore a un livello basso, e immaginiamo che a livelli alti sia più clamorosa come cosa.
8: Ma infatti, ti ripeto, quell'editoriale, non il tuo naturalmente, che io mi pregio di non aver letto.
9: Bravo.
8: Però ti racconta realmente il momento del calcio italiano, che le istituzioni, De Siervoli e l'altro tizio Simonelli, ci raccontano essere la creme della creme. La realtà è che, altro che crema, qui siamo nemmeno, non lo so, una volta c'era il gusto puffo, vi dico, gelato al gusto puffo, ecco, insieme a me quella roba lì. Poi Fabrizio, io vorrei leggere il tuo messaggio, ma non posso, però sono d'accordo con te sulla questione da Zone Sky, sono stato d'accordo con te, e quindi va bene.
9: Allora, no, aspetta, fermati, sì, perché intanto credo che ci stia ascoltando, e lo saluto e lo ringrazio come sempre. Adesso è partito.
8: Chi, con chi ce l'hai?
9: L'avvocato Spallone, che tra le altre cose ci ha girato un link nel quale racconta e spiega, questo è giusto a margine, eccetera, a differenza di quanto leggibile sugli organi di informazione, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, riunito a sezioni unite, sede non giurisdizionale, non ha espresso alcun parere sulla candidabilità ed eleggibilità o meno di Giovanni Malagò a presidente della FIGC. Il Collegio ha invece puramente e semplicemente comunicato in modo tranchant l'irricevibilità della richiesta pervenuta dal Ministero per lo Sport e i Giovani di condividere ogni utile approfondimento in relazione a quanto oggetto dell'interrogazione parlamentare. Cioè, sostanzialmente,
8: non ho capito nulla, però uguale.
9: Si era parlato della possibile ineleggibilità di eventualmente Malagò, sì, di Malagò, e non c'è stata la spiegazione del perché non sia ineleggibile. Quindi non è che il CONI ha detto no, non è un problema. Semplicemente hanno detto no, non riceviamo questa richiesta. Quindi per raccontare che comunque il sistema non si poggia su una chiarezza, ma solamente su una imposizione. Ora, tra Abete e Malagò, tutti quanti diciamo meglio Malagò, si sceglie il male minore sostanzialmente. Voglio vedere però quello che succederà dal 22 giugno in poi, a parte la scelta dell'allenatore Mancini.
8: Tanto saluto Roberto da Montefiore Conca, che sappiamo insomma essere, oltre che un nostro caro amico, anche un rappresentante di forze dell'ordine. Dice: ritengo che chi sta indagando non ha riferito nulla per rispetto del segreto istruttorio. Credo che quando ci saranno risultati verrà data informazione. Parlo a livello generico, non conosco la situazione se non per quello che ho preso nei media. Un abbraccio a te, caro Roberto. Vero, funziona
9: ma
8: così.
9: Ma infatti, Roberto, noi chiediamo che venga fatta giustizia.
8: La cosa che a me ha dato fastidio è che la prima cosa che ci hanno raccontato è che è stata colpita la bottiglia. Ecco, quello onestamente. Poi hai ragione, e tra l'altro il segreto istruttorio è importantissimo, però quando si indagava sulla Juventus il segreto istruttorio non esisteva.
9: No, perché... ma poi voglio capire, il segreto istruttorio è una bellissima cosa che dovrebbe garantire serietà di analisi e di indagini,
8: certo,
9: che però non sia a tempo indeterminato. Cioè, il segreto istruttorio a un certo punto deve finire, perché deve
8: finisce
9: esserci
8: quando hanno chiuso le indagini.
9: Perfetto.
8: Certo,
9: quando
8: certo
9: le chiudono queste indagini? No, perché vi ricordo, e io... Vabbè, poi ne parliamo dopo, dai. Fermi.
8: Sì, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo. Argomento libero,
9: ma tra poco gli lanciamo un'altra paio di temi.
8: Lanciamo un tema, ragazzi, alla fine del mondo. A tra poco.
10: Due colori, due voci.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Prima di interrompere, perché eravamo oramai, abbiamo superato la soglia, stavo dicendo, io poi mi abbraccerei con forza ancora di più Michel Platini alla Juventus, perché per esempio, a proposito di giustizia ordinaria che fa un corso lungo, mentre poi i provvedimenti della giustizia sportiva hanno una velocità diversa in alcuni casi, non sempre, lui ha pagato carissimo prezzo un'accusa infondata, orchestrata da chi adesso si è preso una bella letterina, sporcato il nome, ha dovuto spiegare a tutti quanti che lui non c'entrava niente con quelle accuse, chiaramente è andato a processo, tribunale, giustizia ordinaria lunghissima, notti insonne, organizzazione della difesa, prove, controprove, testimonianze, eccetera eccetera, fin quando non si arriva, no, c'aveva ragione Platini, non era colpa sua. E nel frattempo però Fantino, presidente della FIFA, Seferin, UEFA, lui è tagliato fuori, e capite che poi dopo a un certo punto, però lui ha avuto almeno la dignità,
8: lo so,
9: io questa gliela riconosco veramente con il cuore, la dignità di dire ok, i boi sono scappati, a me me ne frega niente di andare a fare il capo di un calcio che poi se è questo a me non mi ci riconosco neanche, però io la letterina prima del mondiale te la faccio arrivare.
8: Ora, ci sono due aspetti che stanno emergendo, tantissimi amici che ci stanno scrivendo appunto della questione del petardo di Cremona, che appunto,
9: l'abbiamo detto, certo.
8: E poi l'amico Gaetano dice: fratelli, senza essere frainteso, perché sentirvi è sempre un piacere, ma Gaetano, è impossibile che ti fraintendiamo, anche perché ci conosciamo. Non avete ancora fatto gli anticorpi, sono più vecchio di voi due. Beh, di Marangio no, Marangio c'ha 63 anni, sì. E ricordo che dai tempi della mia media inferiore mi chiamano ladro e nessuno mi ha mai difeso. Noi siamo la Juve, siamo soli contro tutti. Certo, piacerebbe anche a me sentire la società prendere posizione, ma gli unici che si facevano rispettare erano l'avvocato, per il solo fatto di essere lui e Moggio, e quest'ultimo hanno fatto fuori, come tutti noi sappiamo. Noi dobbiamo tornare a vincere, poi sai che bello sentirsi dire dietro, sapete solo rubare. Grandissima verità, Gaetano. C'è tutta la verità del mondo in questo messaggio, e sono strad'accordo anche con te sull'aspetto di torniamo a vincere per fargli scoppiare il fegato, che è la cosa più bella che possiamo fare. Il problema, caro Gaetano, e ti abbraccio, è che io ho paura che servirà ancora qualche stagione, però dai, dobbiamo anche avere un po' di ottimismo,
9: E stiamo per vivere, al di là di quello che ci stiamo dicendo adesso. Ho finito di mandare i raccomandati.
8: No, voglio dire una cosa a Federico.
9: Questo poi vi farò fare una denuncia in diretta, sì. A Santarelli, che hai peggio di Quintiliano, sai. No, dicevo, noi poi in tutto questo ci apprestiamo a vivere l'ennesimo mondiale che racconta storie avvilenti.
8: Allora, c'è una cosa per me. Aspetta, se entro a gamba tesa, poi andiamo. C'è una cosa che mi sta facendo schiantare le risate. L'ho messa anche su
9: TikTok.
8: Sì. Ma hai visto le presentazioni dei giocatori?
9: Sì, si chiamano tutti uguali.
8: No, ma sembrano dei carcerati con il fogliettino bianco per far vedere nome e cognome.
9: Sì. Presentazione orribile.
8: Io sto cercando quelli di Haiti.
9: Orribile.
8: È una cosa. Vabbè, comunque.
9: Però noi stiamo per guardare un mondiale in cui un arbitro, solo perché era somalo, è stato rispedito dopo un colloquio notturno di 11 ore. Cioè, qua ridiamo, ma ci sarebbe da piangere.
8: Ma perché Cannavaro?
9: Sì,
8: per me Cannavaro lo devono arrestare.
9: Ma certo, però ci rendiamo conto o no? Io ve lo vado a rileggere quello che ha scritto il povero arbitro somaro Omar Abdulkalkir Artan.
8: Il notissimo Abdulkalkir Artan.
9: Che giustamente dice: sono molto, molto deluso. Sono semplicemente un arbitro che cerca di vivere il suo sogno, il più grande sogno della mia vita, venire ai mondiali. Questo è quanto. In realtà, però, lui che è andato lì, penso che abbiano un problema con il mio paese, dice oggettivamente, perché dice la FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione del paese ospitante, per carità, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status del signor Artar non subirà modifiche al momento. Ma lui è stato interrogato, e lo racconta, per 11 ore, mi hanno interrogato per tutta la notte e poi messo in cella e poi mi hanno sbattuto fuori da USA. Ovviamente qua non c'entra probabilmente Seferin, dobbiamo parlare di qualcun altro. Non c'entra magari neanche Infantino, certo. Dobbiamo parlare di qualcos'altro. Però noi siamo passati dal mondiale invernale in Arabia Saudita. Arabia Saudita, con stati costruiti da gente che poi è morta mentre costruiva quei mondiali.
8: E Infantino è stato il primo a voler fare il mondiale.
9: A voler farlo lì. A un mondiale in cui sei somalo, via. Anzi, fatti prima la notte in carcere e poi ti mando via.
8: Non mi viene da ridere, lo so, ma non piange.
9: Ma noi siamo. Sai dove hai eletto il suo quartier generale per questi mondiali, Infantino?
8: No,
9: nella Trump Tower.
8: Sentiamo un po' i vocali, dai.
14: Scusate, ragazzi, se mi permetto, ma mi fate capire, cioè, 10 giornate tifosi della Juve, perfetto, è successo fuori dallo stadio. Di chi è la colpa? Chi è che la organizza?

0: capisci,
1: ma...
0: anche quelli che vanno in trasferta non fanno niente.
1: Hai ragione.
0: No, non lo so.
2: Ma pensa che indegna, tra le altre cose,
1: se non sbaglio, è un amico Alberto questo. Sì. Oh, Albe, stasera c'è gara 2. Oh. Io stasera me la guardo da casa. Mi raccomando, tra l'altro, Alberto, straordinario, mi ha anche ceduto il suo posto. Ah, no, perché ti racconto questo. Però ti racconto una cosa, perché spesso non abbiamo parlato della curva e tutto. Vi racconto questo aneddoto.
2: Vai.
1: Noi abbiamo comprato i biglietti, no, per andare a vedere la partita della Virtus. In maniera ingenua, sì, perché non conoscevo dove si mettevano gli ultra della Virtus Roma, abbiamo comprato la prima fila del settore degli ultra. Quindi arriviamo, ci mettiamo seduti, cioè accanto il tamburo, sopra il megafono, dico qui mi no sa good. Che no good. Poi io da ultra lo capisco. Arriva un tifoso della Virtus e mi dice: guarda che qui però, detto, guarda, non ti preoccupare, hai perfettamente ragione, lo so, anche se ho questo biglietto mi sono spostato, ma tra l'altro in maniera molto elegante, ma anche detto: guarda, se vuoi stai qui, stai in piedi, però ti dico, è la normalità, cioè, perché uno se voleva fare il pignolo, no, è proprio nella prima fila degli ultra della Virtus, se voleva fare il pignolo da chiamare lo steward, no, ma io c'ho il biglietto. Però funziona così, è normale. Io ingenuamente li ho comprati perché non so dov'è il settore, quindi mi sono spostato, ho incrociato Alberto, ci siamo abbracciati, guarda io sto in piedi, mettersi lì, però io non ci vedo niente di male, anche perché poi i ragazzi lì della curva hanno detto: guarda, sono di Livorno, che ci siamo messi a parlare tutto, ho detto: guarda, stai qui però stai in piedi, non stai nel posto perché sei in curva. Magari trovavi il marangio della situazione che ti rompe le palle, perché il marangio è: no, questo è il mio posto, io sto qui, non mi chiamo gli steward. Però ci sono, tra virgolette, delle leggi non scritte, per cui nessuno mi ha mandato via da lì, ma è normale che io mi alzo, magari mi sposto. Ora, una cosa che dico, in quel caso secondo me la Virtus non deve vendere i biglietti anche in quel settore, perché tanto sai che è occupato da un certo. Quanto, però è una cosa in più, ma è la normalità, cioè in quel settore funziona così, io non ci ho trovato niente di strano, anzi mi sono messo nei panni, se voi state a Livorno avrei detto: guarda, scusa, spostati, però funziona così. Se vai in
2: come
1: curva,
2: dici tu,
1: funziona
2: sono quelle
1: così.
2: Norme non scritte, non scritte, che però,
1: cioè, io non ci ho trovato, forse perché io sono magari te avresti fatto un po' più di storia, però è così.
2: No,
1: funziona così.
2: Facevi storia,
1: sì,
2: no?
1: Penso, no. Rispetto a quello
2: Quintiliano
1: che dice,
2: le facevo,
1: no, Quintiliano volava in campo. Sì, sì. Rispetto a quello che dice Alberto, allora è vero, certo, cosa c'entra la società? L'incidente hanno fatto i tifosi della Juve con quelli del Torino, quindi l'ordine pubblico forse gestito male ci sta,
2: sì.
1: Dopodiché però quello che stanno dicendo gli amici, e qui non sbagliano, è il petardo a Cremona, come dice Alberto, il bombo dentro lo stadio,
2: ma è quello che abbiamo detto nell'incipit, no? Che ci sono delle cose che non hanno senso, perché quello che è successo, Alberto, giusto?
1: Sì.
2: Quello che è successo negli scontri tra Juve e tifosi della Juve del Torino, e pagano i tifosi Juve e Torino fuori dallo stadio, hanno pagato in teoria anche i tifosi di Lazio, Fiorentina, Napoli per gli scontri sull'autostrada. E qua bisogna ridiscuterla un po' la responsabilità delle società, perché poi ripeto, se tu poi nello stadio fai sì che vada tutto pulito e non entrano fumogeni, non entrano oscenità, alludo a striscioni osceni, eccetera, e non tirano petardi vicino ai portieri, allora mi puoi anche dire dobbiamo adesso curare quello che succede fuori dallo stadio. Ma qua non ha senso quando per strada, solo perché ho la maglia della Juve, poi faccio pagare a tutta una curva. Così come non ha neanche senso, in cui alla Juventus è all'avanguardia, che io... per un imbecille che magari fa un coro razzista, chiudo tutta la curva.
1: Ragazzi, ma
2: io individuo
1: questo,
2: quello, certo, e dico tu non entri più.
1: Però vedi, su questo, Vincenzo, poi mi stuzzichi su una... la vicenda Lukaku. Hanno pagato 131 ragazzi della curva,
2: certo,
1: e li hanno beccati subito. Magari uno poi c'è stato uno che ne so, quello c'entrava, quell'altro non c'entrava. Li hanno beccati. Però anche in questo, Vincenzo, detto che i cori non si fanno e tutto, però la Juve dovrebbe anche crescere un pochino su quel. Perdonami se te lo dico, perché oh, quelli del Parma li stiamo ancora aspettando.
2: Certo che stiamo aspettando, non ce ne frega nessuno.
1: Dai, su.
2: E
1: dai,
2: quindi
1: su,
2: chiaramente
1: dai, su.
2: La gente poi si avvilisce e niente. E nel prossimo campionato, in trasferta, per 10 partite, non ci saranno

0: tifosi della Juventus, Lombardia e Piemonte al seguito, che sono la stragrande maggioranza, certo, del gruppo organizzato, immagino, mentre altri club avranno sempre i tifosi al seguito, possono tirare i bomboni in campo, possono mandare petardi vicino al portiere. Ma è stato uno. Qua ancora non dobbiamo capire che è successo. Vabbè.
1: Vai, Fede.
2: Volevo dire una cosa sul fattore della squalifica adesso per 10 giornate che non si può andare in trasferta. Io ho 50 anni che vado allo stadio e non è mai successa una cosa del genere. E per colpa di quattro soliti, diciamo, no, i soliti, adesso dobbiamo stare a casa a vedere le partite. Bene, grazie, grazie. Continuate a far entrare questa gente qua negli stadi.
1: No, però perdonami, perché io su queste cose ci divento, mi ci incazzo. Perché allora chi è che non dovrebbe entrare negli stadi? Chi sono i quattro? Poi cerchiamo di non nasconderci dietro un come famosi leoni da tastiera. Fate nomi e cognomi. Fateli i nomi e i cognomi. Perché qui mi sembra di avere a che fare appunto con quelli, no? I famosi della tastiera, che poi quando arriva la carta, no, ma io non volevo. Fateli nomi e cognomi, fateli. Allora, Sant'Elia Alessandro allo stadio non c'è più perché è un delinquente e un teppista. Vincenzo Marangia allo stadio non c'è più perché. Perché. Dai, ragazzi, posso dire una cosa? Basta con questo qualunquismo. A me mi è venuto veramente a noia.
0: Sì, sì.
1: Poi gli stupidi ci sono ovunque, ma questo concetto di far passare chi va in curva come un delinquente, basta.
0: Concetto generalizzato sbagliato.
1: Basta. Prego.
3: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono ciao. Enea da Besnate. Sono,
1: ciao,
3: è la prima volta che
1: benvenuto
3: vocale.
1: Ciao.
3: E, io volevo dire che purtroppo intorno a noi Juve c'è un risentimento popolare che dire far paura è poco. Purtroppo vediamo nella vita di tutti i giorni Juve ruba, Juve qua, ladri, è vero. Lo dicono, se io non ti rubare, ma voi rubate basta, voi sapete solo rubare, tutto quello. Purtroppo viene tramandato
1: da generazione. C'è un sentimento popolare, bravissimo.
0: Certo,
3: ovviamente bravissimo. Parte tutto, cioè, da quello che mi ricordo io, è la Fiat, mette in cassa integrazione così si compra i giocatori.
1: Sì.
3: Fiat,
1: bravo.
0: No, è sempre
1: bravo.
0: La stessa storia, sempre le stesse
1: scempiaggini. Parte tutto da lì, parte da queste stronzate. È un sentimento popolare che noi ci porteremo sempre dietro. Ritorno al ragionamento che faceva l'amico Gaetano. Dovremmo aver sviluppato gli anticorpi. Forse non tutti li abbiamo sviluppati, però ce li abbiamo sicuramente ben attivi. Ecco perché, e qui ci leghiamo poi al calcio, la proprietà, quindi John Elkann, che forse queste cose neppure le sa, Andrea le sa. John secondo me non le sa, Andrea le sa.
0: Certo, grazie.
1: Ecco perché il nostro anticorpo è farli schiantare sul campo. Ma finché noi non li facciamo schiantare sul campo, questi ci dileggiano fuori e dentro.
0: Non solo Ale, ma io mo te ne dico una. Nella prossima ora torneremo naturalmente a parlare anche di mercato e quindi di quello che può succedere, perché i nomi sono quelli. Poi ho letto che qualcuno diceva basta, non voglio sapere più, è vicino, non
1: è sì, però ragazzi, anch'io. Arrivederci, ragazzi, cioè, ragazzi,
0: mercato
1: che
0: è quello,
1: dire,
0: Non è che uno voglio questo e mi prendo questo. Le trattative sono lunghe, perché poi soprattutto quando non c'è i soldi devi avere le trattative. Comunque, se dovesse arrivare al Dibu Martinez, ma quanti cartellini prenderai in Italia?
1: Il Dibu Martinez si gira la curva dell'Inter.
0: Capisci?
1: Il Dibu Martinez,
0: guarda,
1: è quello,
0: guarda,
1: che prese,
0: pensaci,
1: la Coppa del Mondo.
0: Esatto, ma pensaci. Pensaci. Perché uno così, in una qualsiasi squadra, diventa l'eroe nazionale. Alla Juventus diventa il primo obiettivo da colpire. Te lo dico, Preparati.
1: Sicuro.
0: Preparati.
1: Ma sicuro.
0: Preparati. Se lui fa una mezza cosa vicino a un arbitro, è rosso, non è giallo il cartellino. Preparati.
1: Certo. Ma io te l'ho detto, Vincenzo, forse come portiere ne preferisco altri, ma io voglio lui.
0: No, io voglio lui.
1: Io voglio lui. Anch'io.
0: Però
1: anch'io.
0: Preparati.
1: Ma perché potrà infondere qualcosa anche nei suoi compagni di squadra?
0: La cazzimma. Io mi devo mettere paura di andare a giocare in questi stati qua? Ma io vado là e li prendo in giro. Ma io ti guardo e ti dico non tirare proprio, ti fai male. Però poi c'ha questi atteggiamenti, questi comportamenti che quando stanno con te ti gasano. E in un paese come l'Italia, dove ci sono i tifosi della Juve e gli anti-juventini, e
1: Bravissimo.
0: c'è una gestione
1: Bravo.
0: anti-Juve, perché è così, ma gliele fanno, non gliene faranno passare a mezza.
1: Infatti, guarda,
0: Preparati.
1: l'amico Flavio da Rosà dice: il problema di fondo è il vero e proprio razzismo sportivo verso la nostra squadra. Ormai siamo schedati. Hai
0: È
1: ragione. È
0: così.
1: così. E aggiunge Giacomo dopo: dice, ma una bella multina per il signor Cairo, che se non ricordo male è stato il primo a inquinare i pozzi.
0: Ma è quello che ho
1: Bravo! Ragazzi, il
0: detto.
1: sabato
0: L'ho
1: uscì
0: detto.
1: quel comunicato delirante
0: Osceno.
1: del Torino.
0: Osceno.
1: Delirante. A
0: E
1: cui
0: quello ha
1: devo dire,
0: esacerbato gli animi.
1: la questura rispose: ma te sei matto?
0: Certo, ma nel frattempo avevi esacerbato gli
1: Certo,
0: animi.
1: certo.
0: Perché, ah sì, allora io a maggior ragione vado lì fuori con tutti i vessilli della Juve. Forze dell'ordine in difficoltà. Strategie, probabilmente, ce lo dirà la questura, sbagliate.
1: Ma te non puoi. Ti fai uscire un comunicato a firma Torino! Torino! Altro che
0: Almeno lì la Juve ha
1: multina! Beh,
0: risposto. Almeno lì. Minimo
1: Vincenzo!
0: sindacale.
1: Beh!
0: Ma è Ale, siamo abituati a sentire troppi silenzi. Abbiamo sentito Chiellini che giustificava la pietra contro il pullman. Almeno hanno risposto e anche in maniera
1: Lì ti
0: tempistica.
1: diceva il signor Cairo, perché io voglio immaginare che. Chiaramente non l'ha scritto lui, ma l'avranno detto. Presidente, si fa questo. Il signor Caro, editore di La 7, editore della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Io, sai, Federico Rossi. Vabbè, no! Uno che è venuto anche in vista. Cioè, ragazzi, noi ogni anno vediamo delle cose per cui io e te le mani nei capelli ce le possiamo mettere. E ritorno, vedi Gaetano, quanto è stato importante quel tuo messaggio. Gli anticorpi, sì, ce l'abbiamo, ma qui ogni anno dobbiamo fare anticorpi nuovi. Cioè, siamo arrivati addirittura a un comunicato il giorno prima del derby. Cioè, guardate, voi non ci potete entrare se avete la maglia della Juve.
0: Dai.
1: Oh! Oh!
0: Ragazzi,
1: Però io.
0: però noi. Però poi dopo, chiaramente si arriva lì in un clima di grande tensione. Ordine pubblico evidentemente non gestito bene, anche perché? Perché in questo paese ci si abitua che siccome non si sa gestire l'ordine pubblico, allora vieto le trasferte.
1: Esatto.
0: Risolvo così, vieto le trasferte. E
1: Esatto. Esatto.
0: infatti succede questa cosa. Vietiamo le trasferte per 10 giornate. Beh, per 10 giornate noi non dobbiamo lavorare. Che abbiamo risolto il problema alla fonte. Non si risolve
1: Questo,
0: così.
1: infatti, questa è un'altra follia.
0: Non si risolve
1: È
0: così.
1: un'altra follia.
0: Perché i tifosi poi si danno appuntamento per strada lo stesso. E tu che hai risolto così? Che hai svuotato gli stadi? Così sbuggeri il presidente di Lega che poi a fine anno ti dice: gli stadi sono stati mai così pieni quest'anno. Ma di che? Ma quando mai? Ma cosa diciamo? Io boh.
1: Vai, un altro vocale, Fede, poi seconda ora dedicata ovviamente ai temi di campo, ma secondo me oggi questi sono temi fondamentali. Prego.
4: Ciao ragazzi, sono Fabio da Cremona.
1: Ciao
4: Io
1: Fabio.
4: c'ero a vedere la famosa partita
1: Ah,
4: spettacolo.
1: vedi?
4: Ero in curva della Cremonese.
0: Ecco, vedi.
4: E alla fine hanno dato la colpa agli steward della Cremonese.
0: Pensa.
4: Hanno rigirato la frittata e hanno dato
1: Capito?
4: la colpa alla
1: Capito?
4: Cremonese. Siamo a questi livelli. Ciao Fabio da Cremona, sempre Forza Juve.
1: Ciao Fabio, vedi? Testimone. Ma sì, perché poi come è entrata la bomba? Certo, poi la colpa la rigiri sempre a seconda, tanto non c'è niente da fare delle squadre interessate, la rigiri sempre, cioè, ma questi, perché tanto si ritorna sempre lì. C'è stato un minimo, no, di rimbalzo di quella famosa inchiesta, hanno tolto gli striscioni, eh? La settimana dopo hanno cambiato striscione scrivendo Curva Nord Milano. È tutto a posto, tutto a posto. Noi abbiamo perso la curva per 2 anni, eh? Forse anche di più. Loro hanno cambiato lo striscione. Noi, se tu vai con la sciarpa dei drughi o dei Viking, non ti fanno
0: Non ti
1: entrare.
0: fanno
1: Questi
0: entrare.
1: invece hanno cambiato lo striscione. Ma
0: Ed è
1: ci
0: tutto a
1: abbiamo per il
0: posto.
1: culo?
0: Ed è tutto a posto. Dai, torniamo tra poco.
1: Sì.
0: Vuoi lanciare un
1: Vai,
0: quesito?
1: Marangio, lancialo, vai. Sì,
0: Ma
1: sì.
0: molto semplice, ragazzi.
1: Molto semplice.
0: Quanto vi gaserebbe l'arrivo del Dibu Martinez? Io lo
1: Allora,
0: voglio proprio
1: guarda, un
0: chiedere.
1: amico ha detto addirittura lo farei capitano.
0: Quanto vi gaserebbe l'arrivo
1: Sì.
0: di. Cominciamo, voglio. Facciamo salire un po' la pressione, dai. Un po' la tensione e
1: Me
0: la
1: la vado a
0: pressione.
1: misurare,
0: Vai,
1: va?
0: vai,
1: Vai,
0: tu sei
1: dopo.
0: ingoiato.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: ragazzi, Daniele Tenerife, come sempre l'introduzione è la mia parte favorita della vostra trasmissione, anche se c'è da dire che effettivamente con tutto quello che avete elencato, io che vivo all'estero, adesso in Spagna, non che qui in Spagna le cose siano molto migliori, ma ho vissuto anche in altre posti del mondo e è deprimente e ti fa togliere. Io sto lottando, lo dico, per cercare di non perdere quella scintilla che ti fa seguire le partite, qualsiasi partita, anche quelle amichevoli alle 4 di notte con colpo di tacco, e che ho sempre fatto, ma si fa veramente fatica a continuare ad avere la stessa passione, perché ormai non credi più in nulla.
7: Ciao ragazzi, Sasha. Allora, che ci avrebbero squalificato per un po' di giornate ero sicuro, perché l'hanno fatto un po' di tifosi di Fiorentina, Napoli, Lazio, Roma, perché si scontrarono per strada, non so se vi ricordate, addirittura sulla strada, sull'autostrada, si sono scontrati e gli hanno vietato le trasferte fino a fine campionato. Allora, le trasferte nostre sono 5, non so 10, perché fino al 3 novembre è le trasferte entro le prime 10 giornate, e sono trasferte poi in città tipo Frosinone, Sassuolo, dove poi ritrovi i tifosi della Juve nel posto, no? Però la cosa strana è che comunque i tifosi degli Juve di Torino, uno, non si sono scontrati, e due, perché sono di ordine pubblico, hanno fatto in modo che si stava un po' per scontrare, perché non si sa che percorso gli hanno fatto fare le forze dell'ordine, e poi niente, è stato lo scontro con le forze dell'ordine.
8: Ciao ragazzi, Danilo, ma volevo fare un chiarimento riguardo all'elezione di Malagò a presidente federale. Il collegio di garanzia del CONI ha detto che la richiesta è ricevibile per il semplice fatto che in realtà il collegio di garanzia del CONI non ha potere di prendere questa decisione. Infatti il ministro Abodi ha chiesto un parere sia al collegio di garanzia sia all'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, ed è l'ANAC che dovrà decidere sull'eleggibilità di Malagò oppure no.
5: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto chiamano subito in causa te.
10: Chi è che ho fatto?
0: E dicono che vogliono quest'anno, se arriva Dibu Martinez, sì, che tu faccia il balletto di Dibu Martinez.
1: Ah, grande, grande, grande.
0: Ovviamente a ogni vittoria della Juve tu devi fare il balletto di Dibu Martinez.
10: Sì, sì, vai, ci sto.
0: Preparati.
10: Ci sto.
0: Vai.
10: Buonasera amici, finalmente Dibu Martinez arriverebbe uno con gli attributi stile Montero. Avanti Antonio Dall'Anciano. Poi ho già ordinato la maglia del Dibu, scrive l'amico Eros. Ancora, l'arrivo di Martinez mi gaserebbe come la mitica acqua Bertietta, il secondo tragico Fantozzi, Nicola da Imperia, per rietra l'altro. Io l'ho bevuta. A me piace l'acqua gassata, onestamente, però quella
0: era parecchio gassata.
10: È parecchio gassata, eh? Ma te lo sai, Barangio, che so se capita anche a te, nei supermercati non c'è più l'acqua gassata.
0: Non è vero.
10: Beh, dipende quale trovi. Ora, io non ne trovo più, leggermente frizzante.
0: Io ne bevo una, non dirò la marca, ma
10: anche
0: io
10: ne bevo una, ma io la trovo rarissimamente.
0: Ma dove la vai a fare la spesa?
10: Più o meno
0: da Quintiliano.
10: No, da Quintiliano, però non si trova più. Rigore per i Pignorati al 90esimo sotto la Nord, il Dibu pare fa il balletto alla curva. Già sto barzotto, Alessandro, sì, sinceramente non si capisce perché dovrebbero gasare l'acquisto di un portiere che non ha mai giocato in carriera in un top club, tolto una stagione all'Arsenal. Se me lo spiegate voi mi fate un piacere. A 33 anni mai in un top. Cristiano a Firenze, ma perché da Cristiano è giusto? Ti dico che in questo momento a me esalterebbe avere un qualsiasi portiere, un portiere. Guarda, qualsiasi portiere è un portiere. Il Dibu è uno che c'ha carattere. Hai ragione, a parte l'Arsenal, top club non ha mai giocato.
0: Beh, però... nazionale argentina comunque.
10: Sì, però torna a avere un portiere.
0: A livelli altissimi, voglio dire.
10: Quindi torna a avere un portiere. Ciao cari, ma ve lo immaginate? Aspetta, perché poi qui mi è arrivato ovviamente. Ho perso
0: il treno.
10: Ecco qua, le sberle che prende Cambiaso dal Dibu ad ogni cavolata che fa. Mamma mia, Giuseppe, hai ragione. Io tra l'altro Cambiaso, ripeto, se dovesse andare all'Inter io non ho niente da dire. per me può andare tranquillamente, serenamente,
0: sì. Cambiato.
10: Ma non ce l'ho con lui, eh. Nel senso, non è uno di quei giocatori per cui porca miseria è andato uno dei giocatori più importanti che ha fatto la storia della Juve all'Inter. No, per me può andare serenamente, non c'ho niente contro di lui, sono molto sincero, non me ne frega niente. Ecco, la giusta espressione è non me ne frega niente se va all'Inter. Vi dico, avete appena, può andare all'Inter, al Milan, al Torino, al Tottenham, non me ne frega assolutamente.
0: Invece raccontano fonti attendibili che stanno per arrivare offerte per Kefren Turam dalla Premier. E lì noi ci siamo fatti più o meno un'idea che quello poteva essere uno dei giocatori in partenza, no?
10: Se arrivando alla Premier ti offrono almeno 40, secondo me.
0: 30-40. Gli può spingere anche qualcosina in più. Però tutto sommato io lo metto in conto.
10: Se perdi Turam, cosa possibile e probabile, però lì a quel punto devi andare a prendere un altro centrocampista.
0: Che speriamo non sia che sì, con tutto il rispetto.
10: Sono d'accordo con te.
0: Secondo me non è che arriverebbe dopo anni. Cioè, quando vieni da lì, Arabia Saudita, giusto, no, Qatar,
10: sì.
0: un po' di smalto lo perdi. Non è la stessa cosa. Io a quel punto, come box to box, andrei a puntare su qualcosa di diverso, qualcun altro.
10: Guarda, io sono rimasto impressionato. Cioè,
0: va bene,
10: sì,
0: una certa età, però insomma.
10: Io sono rimasto impressionato da Milinkovic-Savic all'Europeo. L'Europeo, sì, di 2 anni fa, mi pare. Sì, 2 anni fa. Era un giocatore totalmente diverso. Per me Milinkovic-Savic è stato uno dei più grandi centrocampisti che abbiamo avuto in Italia. L'avrei preso occhi chiusi, ma avrei fatto festa. Che sì, tra l'altro, secondo me ha anche caratteristiche completamente diverse. Il che sì del Milan, che ha vinto lo scudetto, era un grande che sì, onestamente. Ma anche il che sì dell'Atalanta. Oggi, come dici correttamente te, Vincenzo, se perdo Turam non lo sostituisco con che sì.
0: No, mai nella vita.
10: Loris Damiano dice: il problema del Dibu sarà che gli fanno fare una partita e 3 di squalifica. Anche questo è vero. L'arrivo del Dibu rappresenterebbe, dal mio modesto punto di vista, il primo segnale importante per quanto riguarda la campagna acquisti, e porterebbe una bella sferzata di entusiasmo in attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni tra arrivi e cessioni. Fabio da Torino invece dice: mi dispiace, ma non vi seguo sull'idea di Spalletti che servono giocatori ultra trentenni con la faccia di cavolo. Lui dice un'altra cosa: alla Juve servono i campioni capaci di farci vincere le partite. Dibu Martinez è un buon portiere e speriamo che faccia bene alla Juve, ma dal vostro punto di vista non mi gasa per niente. Ma Fabio non dice niente di sbagliato.
0: No.
10: Campioni la Juve in questo momento non li può prendere. Che facciano vincere le partite, magari anche se non sei campioni, però riesci a far vincere le partite. Però campioni, ecco, in questo momento la parola campioni accostata alla Juve, secondo me dobbiamo un attimino
0: idee. Per adesso dobbiamo accantonare il grande nome, ma...
10: Sì. Intanto c'è un amico da Catania che dice che mi ringrazia perché ha visto la serie Netflix Fedeltà.
0: Mamma mia, sei un disastro proprio.
10: Vai Rossi.
0: Ma frombo tutta la vita.
11: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
10: Tony!
11: Sono Tony! Sono Tony della Latina. Intanto un grosso abbraccione. E niente, che dire, la speranza è l'ultima a morire. Speriamo che fanno una squadra decente. Una squadra che magari può lottare, non dico di vincere, ma di lottare. Non mi piace assolutamente che è rimasto come lì, zero. Però che devo fare? Ormai devo avere pure un po' di fiducia, perché sennò qua diventi scemo. E speriamo che Spalletti faccia le cose bene con la testa, perché è un grande allenatore. Però ogni tanto pure lui si perde, quindi speriamo che si perda il meno possibile e che possiamo lottare. E solo una cosa, sarei veramente felice che prendiamo il portiere, perché a me mi è sempre piaciuto. Un pagliaccio vanno a giocare con l'Inter, certi tifosi mi sopporto più, i tifosi della Juve. Va benissimo così, tutto qua, un abbraccione, ciao ragazzi.
0: Grazie Tony, un abbraccio a te.
10: Guarda, io mi trovo molto in questo messaggio di Tony, perché dice 2 cose fondamentali, che io penso come lui. Di Comolli non sono contento, però mi devo fidare.
0: Mi devo fidare,
10: non ho alternativa.
0: Mi devo fidare.
10: Discorso della tifoseria, però sai lì, Tony, amico mio, siamo tanti, ognuno ha le sue idee, è bello confrontarsi anche con le nostre idee. Non accontenteremo mai tutti. Per esempio, i 2 amici che parlano che fanno un po' controcorrente su Diego Martinez, dicono cose anche
0: che
10: hanno una base e sì, che amplia il nostro dibattito, e di questo vi ringraziamo sempre. Ma il Dibu Martinez per me è il nome che rappresenta oggi le possibilità della Juventus, un po' come Sorloth. Cioè, Sorloth non è il top dei top dei top, però per il momento della Juve è un giocatore top per il momento. Dopodiché si torna al solito ragionamento: Malen faceva la panchina alla Aston Villa, non giocava mai, ha fatto la differenza.
0: Ale, ma io ti faccio un altro ragionamento su Sorloth, che speriamo intanto venga, perché comunque se le alternative sono i nomi che abbiamo letto, voglio Sorloth. Però ti faccio questo ragionamento. Allora, l'Atletico Madrid ancora una volta ha chiuso con una media gol all'attivo molto bassa, perché Simeone ha una tipologia di gioco molto simile a quella di Allegri, se vogliamo. Cioè, una squadra molto solida, che ha vinto una caterva di partite anche per 1-0, ha segnato poco, solida, eccetera. Allora, il ragionamento che spesso facevamo: mettete Vlahovic o un qualsiasi attaccante in mano a un allenatore che produce mole di gioco offensivo e vedete come cambia. Secondo me Sorloth in mano a Spalletti può giocare tante partite. Leggevo peraltro su Tutto Sport che si narra, poi sono sempre quelle diciamo fonti che ognuno ha eccetera, che Spalletti, entrando un po' nella trattativa, dialogando un pochettino, gli ha fatto recepire come messaggio: mettiti l'anima in pace, se viene alla Juve giocherai tutte le partite. Cioè, come a dire, non ti scegliamo per completare un reparto, ti scegliamo per fare il reparto e sarai il punto di la punta di diamante. Io credo che lui con Spalletti possa addirittura sbocciare in termini ancora di più di produzione di gol.
10: Ah, sai, lo credo anch'io, Vincenzo. Quindi questo fa capire che se viene Colomani fa la panchina, e per me è giusto.
0: Beh, secondo me ci sono dei ragionamenti che verranno fatti. Allora, intanto ieri Mourinho ha avuto la riunione tecnica con il Real Madrid e poi con Florentino, e ha fatto la sua lista. Ovviamente non siamo a conoscenza della lista di Spalletti. Però secondo me, se chiudi Sorloth, guarda che la Juventus potrebbe anche pensarci bene prima di andare a spendere 40 milioni per Colomani.
10: Sono strada
0: perché se prendi Sorloth, probabilmente io vado dal Real e dico: com'è la situazione Brahim Diaz?
10: Però sì, io capisco,
0: per esempio, e dico: no, guarda, lui vuole restare qua. Ok, Garcia Ramos, Gonzalo Garcia. Com'è la situazione con Gonzalo Garcia? Quello te lo potrei dare. Secondo me la Juventus, se hai il sì di Sorloth, potrebbe anche un attimo
10: però
0: pensarci.
10: Però ti manca sempre una seconda, cioè devi tenere uno tra Frank e Ciccio.
0: No, per questo ho detto io magari Gonzalo Garcia può essere una soluzione diversa.
10: E Brahim Diaz,
0: perché
10: due?
0: Uno dei due. O prendo Brahim Diaz faccio...
10: Sì, ok, capisco il tuo ragionamento.
0: Poi magari posso anche andare a quel punto a, con più serenità e tranquillità, andare a puntare su un Pellegrini di turno, o comunque l'attaccante che magari mi costa un po' di meno, che però sa che sarà il secondo di Sorloth sostanzialmente, avere una batteria di esterni valida, con Sauser resta, Brahim Diaz si arriva, piuttosto che Gonzalo Garcia, Yıldız dall'altra parte, o Brahim Diaz lì in mezzo, c'ho Sorloth, mi prendo magari un attaccante che possa fare d'alter ego a Sorloth e lì ci posso ragionare con più calma. Prendo il portiere, prendo l'attaccante, prendo un altro esterno barra seconda punta, e io ho 40 milioni per Colomani, perché li devo
10: non
0: spendere a quel punto.
10: Allora, Riccardo ci dice, che salutiamo anche perché è uno dei primi messaggi: ma siamo sicuri che Di Gregorio sia scarso? Un portiere matura tardi, investirei per un ottimo preparatore dei portieri. Di Gregorio è un ottimo portiere. Guarda Riccardo, intanto ti saluto e ti abbraccio.
0: Sì,
10: maturi
0: sì,
10: quando vuole, ma
0: da
10: lontano
0: noi,
10: dalla Juventus.
0: Non da noi.
10: Lontano dalla Juventus.
0: Peraltro si è riformata la coppia Pompilio Giuntoli all'Atalanta.
10: No!
0: Pompilio l'ha raggiunto all'Atalanta, quindi magari
10: quindi
0: se lo
10: Giuntoli...
0: volete...
10: Ah, hai chiamato Pompilio, quindi sai le scene...
0: Sì, ce ne abbondanti. E quindi, però vedi, anche lì tu dici farà sicuramente bene, anche secondo me farà un ottimo lavoro, che comunque è un signor dirigente.
10: Sa le scene che si può fare serenamente.
0: Sì.
10: No, ma nel senso scene di lavoro,
0: perché lì ha più serenità. Però secondo me, ribadisco, e questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle, Giuntoli senza Micheli perde tantissimo.
10: Già.
0: Perché senza lui ha fatto un ottimo lavoro, pur commettendo degli errori a Napoli, ma c'era Micheli. Alla Juventus non è stato mandato Micheli, ma Pompilio.
10: Guarda,
0: e abbiamo visto quello che è successo. Michele è andato con Berta all'Arsenal e vedi cosa è successo. Quindi non lo so.
1: Ciao ragazzi, questo è Vincenzo da Formia. Io sinceramente Turam lo terrei, lavorandoci su penso che Spalletti possa fare cose interessanti, oppure sono scemi quello che lo vogliono prendere. Non dici niente di sbagliato, però ragazzi io vi ricordo sempre che la Juve deve cedere e quindi Turam rientra fra quelli che si può cedere. C'è poco da fare. Noi forse commettiamo un errore, Vincenzo, in questi giorni, quello di parlare di acquisti e non di cessioni. Oddio, ne abbiamo anche parlato di cessioni, però è vero che ultimamente il focus è sugli acquisti.
0: Però abbiamo parlato di Thuram, cioè stiamo aspettando anche le offerte, diciamo, vero, perché sai che ci sono dei giocatori in uscita, la Juve aspetta le offerte, magari arriva l'offerta per Thuram e già comincia a dire...
1: Se l'offerta per Thuram la Juve lo vende.
0: Sì, e magari già là puoi ragionare, lo tengo Bremer o se mi arriva l'offerta cedo anche lui. Cioè, se parte con Cesà, Cambiaso, l'abbiamo detto, può partire Cambiaso. Abbiamo detto anche che Openda e David si farà di tutto per farli partire. Partirà.
1: Ho letto che Openda lo vogliono al Monaco.
0: Al Monaco. Dice,
1: cercano un croupier, probabilmente.
0: Esatto.
1: Croupier Openda.
0: Abbiamo detto che chiaramente se prendi Divo Martinez vuol dire che tu hai messo in cessione Di Gregorio, probabilmente anche Perin. Che Gatti può partire. Quindi una lista di partenti la Juve ce l'ha. È chiaro che poi quando parli ingolosisci di più parlando di quelli che sono intanto gli acquisti. Siamo al 10 di giugno, tra due giornate, domani anzi comincia il mondiale.
1: Domani.
0: Quindi capisci bene che è difficile che si chiudano gli affari. Per esempio oggi, vedi per quanto tempo si è parlato di Senesi al Tottenham, è stato chiuso oggi.
1: Allora, prima di un paio di vocali, Luca ci chiede: lo faresti lo scambio Gatti-Lucca con il Napoli? La mia risposta è no, perché a me Lucca non mi piace, non mi piacerà mai.
0: No.
1: Quindi no, sinceramente Gatti-Lucca no. E ha ragione Renato che ci scrive: ora la prima trasferta che potranno fare i tifosi della Juve nel settore ospiti sarà Fiorentina-Juve, partita calduccia. Eh sì, è vero, quelli sempre di Piemonte e Lombardia, perché gli altri potranno andare. Hai ragione, la prima sarà Fiorentina-Juventus. Ho visto prima l'elenco delle partite che salteranno i tifosi della Juve di Piemonte e Lombardia. Ricordo, il divieto è fino al 3 di novembre.
0: Aspetta, prima dico anche un'altra cosa. Noi parlavamo anche di Camavinga e ci domandavamo il prezzo e purtroppo il Real Madrid ha fatto il prezzo e non è 50 milioni e non è un prezzo accessibile, almeno per la Juventus non è accessibile, per i club di Premier è voglia.
1: Questo però vuol dire che oggi se possono scegliere tra Thuram e Camavinga ti prende a Camavinga.
0: Sì, poi non lo possono prendere
1: ma
0: tutti.
1: Ha fatto il prezzo ufficiale?
0: Sì. Il Real Madrid, ti ho detto ieri c'è stata la riunione con, quindi probabilmente Camavinga è l'uscita.
1: Loro hanno comprato a 40, lo comprano
0: 35,
1: a 40.
0: 35, no, lo poteva prendere in Milan a 35, se non mi sbaglio, l'ho preso a 40. 40 e adesso è in vendita a 50. Poi lo sai meglio di me, 45 lo porti a casa, ma chiaramente non sono cifre della Juve. Però
1: quindi lo cedono a titolo definitivo?
0: Sì, è uno dei nomi in uscita. Va da sé che se anche lui è in uscita... Sai, secondo me a breve capiremo anche se lo stesso Brahim Diaz è in uscita e quali sono gli altri colpi. Come detto, è dalle cessioni e dagli acquisti del Real Madrid che si innescherà.
1: Lo dicevi ieri e dicevi una grande verità.
0: Un bel mosaico.
1: 50 Camavinga, averceli a occhi chiusi.
0: Non lo prendo subito, certo.
1: A occhi chiusi.
0: Pensa che l'Inter si sta prendendo palestra per 45.
1: Sì, ma alla fine secondo me... Vabbè,
0: potrebbe saltare, secondo me.
1: Prego!
12: Allora, sono Alfredo da Genova.
1: Ciao,
12: c'è un sentimento popolare contro la Juve, questo sicuramente, che viene tramandato da padre in figlio. È pur vero che soprattutto in un momento storico come questo, dove sono 10 anni che veniamo massacrati e a mio parere hanno modificato il VAR, l'atteggiamento al VAR, perché all'inizio funzionava, ma lo hanno modificato per danneggiare la Juventus, perché quando hanno introdotto il VAR la Juve ha iniziato a vincere con maggior vantaggio rispetto agli altri e pertanto hanno modificato il VAR per danneggiare la Juventus. Io di questo ne sono assolutamente convinto.
0: Beh, ma
12: sono episodi oggettivi che mi danno ragione.
1: Qualcuno
12: io credo
1: detto.
12: Che dovrebbe essere la società in questo momento a battere i pugni sul tavolo.
1: Vedi, questo ragionamento ci porterebbe molto lontano. Qualcuno l'ha detto. Ora, che l'abbiano modificato per... dovremmo avere le prove, ragazzi. Ne sono convinto anch'io, ma le prove non ce l'ho. Poi, quando si è provato ad alzare, no, il coperchio della pentola, ci hanno rimesso il coperchio subito. Che il VAR sia
10: lo dico come si dice a Livorno, che il VAR sia un gran troiaio, io ne sono convinto.
0: Parole dure, pesanti.
10: Dai Vincenzo, su.
0: Pesanti. Su,
10: dai. Allora, io sarà che sono vecchio e a me tutte queste innovazioni non mi piacciono, però l'avevo anche il primo VAR con il famoso rigore al Cagliari, no?
0: Sì, che subito pronti via. Beh,
10: quello però era un VAR che tutto sommato aveva un suo perché. Se ti ricordi, ci fu anche quella polemica con Allegri che disse: sì, ma si può sempre interrompere, se no diventa parte di baseball, la federazione baseball subito. Ah, ma come? Ok. E pensa come siamo arrivati ora che le partite si fermano 6-7 minuti. Sì. Lì in realtà si fermava un minuto, due minuti, ora 6-7 minuti. Quindi io dico, il primo VAR mi stava anche bene, non mi sta più bene questo. Perché questa è la famosa moviola che voleva Biscardi, sì. Questo non mi sta più bene.
0: E ti ricordi quando nell'ultimo mondiale, già che siamo alla vigilia dell'inizio del nuovo mondiale, le partite cominciavano a durare 140
10: certo,
0: minuti?
10: Con 14 minuti di recupero.
0: Volevano
10: come
0: recuperare
10: no?
0: il tempo
10: come
0: perso, no? Poi hanno capito, no, così finisce più,
10: cioè,
0: veramente.
10: Cioè minuti, 12 minuti di recupero.
0: Dicevano, certo. Così non finisce più. Fatevi due domande e datevi una risposta. O l'uno o l'altro.
10: Però a me sembra.
0: Però è vero che le partite, e questa è una denuncia che ha fatto anche Spalletti di recente, tra giocatori che si buttano a terra, interventi del VAR, durano veramente poco. Quindi.
10: Cioè io, ora chiaramente non posso dirlo perché non lo seguiamo e non lo sappiamo, però vorrei sapere se negli altri paesi, tipo in Inghilterra, si parla così tanto del VAR. Secondo me no. Poi non lo sappiamo, magari ci sarà Radio Newcastle, quindi Radio Bianconera, Radio Black White Black che White. Parla Newcastle, che fanno le puntate sul VAR. Ci sta, non lo so. Però secondo me soltanto noi ci abbiamo. È vero, più o meno a macchia di leopardo, ogni campionato dei cinque più importanti ha avuto, no, il suo momento VAR. Però noi siamo arrivati a una situazione in cui il VAR conta più dell'arbitro, cioè per me oggi l'arbitro in campo non conta più.
0: No, non conta assolutamente.
10: Managgio,
0: più
10: poi dice a me.
0: Certo.
10: Quindi boh. L'amico ci stuzzica e ha ragione a farlo. Noi purtroppo le prove non ce l'abbiamo, però certo, siccome tanto scemi siamo, cioè sì, siamo scemi, ma non così tanto.
0: Non a questo livello, non a questo,
10: non
0: livello.
10: A questo livello.
0: Noi le domande ce le poniamo.
10: Esatto.
0: E le poniamo anche pubblicamente, e le risposte uno se le porta dentro, perché come al solito poi non si possono emettere sentenze, almeno noi non lo facciamo a differenza, no, di altri.
10: No, Costanza dice correttamente: se riusciamo a vendere Thuram a 35-40 e Cambiaso, perché non potremmo prendere Camavinga a 45? No, perché, no, poi c'è anche Bremer.
0: Perché la Juventus, Costanza, intanto deve fare, recuperare, sì, i soldi, esatto, che ha perso dalla Champions.
10: Esatto.
0: Quindi la Juventus deve recuperare 70-80 milioni. Di qui il famoso discorso delle 1-2 cessioni. Quindi la Juventus intanto deve recuperare 70 milioni. Allora tu vendi per esempio Thuram a 30, Bremer a 40, hai chiuso, 70, hai recuperato i soldi della Champions. Poi fermo, non finisce qua. A quel punto tu, per rispettare anche Paletti, UEFA eccetera, c'è di uno, compri uno. Ma come ci raccontava anche saggiamente, giustamente, Mirko, siccome sono tanti i giocatori che rientreranno dai prestiti, la Juventus si troverà presto a dover fare cedo 2, compro 1.
10: Già.
0: Intanto Arthur se ne va. Questo è uno.
10: Arthur se n'è andato e non ritorna.
0: No, non è ancora ufficiale, però se ne va. Nico se ne potrebbe andare. Douglas Luiz ti torna e probabilmente ci vuoi lavorare sopra. Ecco che magari io non vorrei, ma va via Thuram, rischi di.
10: No, non lo dire.
0: Ma Ale, no, il rischio. Di questo mercato è questo, e mettiamocelo in testa tutti: la Juventus non è che può fare lo squadrone. La Juventus in questo momento si deve garantire intanto il portiere e l'attaccante, e ci stanno lavorando. Poi deve cedere, ma con urgenza. Quando ha ceduto si rende conto di qual è la rosa a disposizione. Ne posso prendere uno, due, se riesco a vendere faccio anche di più.
10: È vero.
0: Ma nella migliore delle ipotesi, secondo me ne arriveranno tre di giocatori di un certo livello nuovi.
10: Sono
0: e
10: d'accordo.
0: Già sarebbe tantissimo. Il resto dovremmo rivalorizzare quello che c'è.
10: Sono d'accordo, Vincenzo. Allora, Carlo correttamente dice: in Inghilterra uno come Bastoni lo prendono a calci nel sedere i tifosi della sua stessa squadra. Verissimo. In Germania, ci scrive Claudio da Stoccarda, del VAR non si parla per niente. Adam dice: qui negli Stati Uniti in nessuno sport si parla del VAR, ognuno discute su qualche decisione arbitrale, ma mai come in Italia. Vedi, se c'è qualche amico in Inghilterra, se ce lo dice, appunto, se discutono o meno del VAR. Vai Rossi, ragazzi, oggi Rossi si è tagliato il capello e vi garantisco che è tanta roba.
0: bellissimo.
10: Il capello tagliato così, bello, bello. Vai.
0: Bello, bello.
13: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Salvatore da Catania.
10: Ciao.
13: Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che in Italia, anche a livello politico, e ribadisco soprattutto a livello politico, poi si fanno due pesi e due misure. I tifosi della Juventus e del Torino 10 giornate, l'Inter per il petardo una diffida. Questo ancora di più mi fa pensare e mi rattrista, perché ho come l'impressione che noi non riusciremo a scalare questa montagna di avversità e di negatività e di contrarietà che la Juventus ha, perché forse è più grande di noi o forse è più grande delle capacità del signor John Elkann e di tutta la Juventus. Abbiamo bisogno di riacquistare ferocia, cattiveria, e dobbiamo incominciare ad essere nuovamente odiati.
10: Quello ci odia.
13: E per questo in primis voglio il portiere argentino.
10: Allora
0: si torna lì al Dibu.
10: Anche qui quante verità nei messaggi oggi, sia quelli che leggo che quelli che ascoltiamo, ragazzi, grazie di cuore come sempre. Tu hai schiacciato un tasto che noi spesso abbiamo schiacciato, quello della politica, e purtroppo la politica c'entra tanto, non ci è ben chiaro, ma c'entra tanto. Però ragazzi, sulla politica io ve lo ridico, noi abbiamo un Juventus Club Parlamento che a livello di pranzi e cene non lo batte nessuno, sei d'accordo Marangio?
0: No, sono d'accordissimo.
10: Ragazzi, Natale
0: si mangia beans.
10: E fine state tranquilli che si fa. Battute a parte, guarda, ti dico una cosa, da un lato sono contento di non avere personaggi tipo Pucci con noi. Da quell'altro però dico che tra Pucci e niente, anzi, parliamo, tanto non si offende nessuno.
0: In teoria uno ce l'avremo.
10: Chi?
0: Uno ce l'avremo, non mi far fare nomi, che in teoria dovrebbe essere dalla nostra parte.
10: No, mi viene in mente. Comunque, siccome si sta offendendo nessuno. Cioè,
0: no.
10: Tra avere la russa e non avere niente, ci sarà una via di mezzo. Ecco, io vorrei la via di mezzo. Noi però non ce l'abbiamo la via di mezzo in questo momento,
0: e soprattutto da quell'altra parte, diciamo, c'è molto più peso, ma anche dichiarato, raccontato. Ragazzi, non ci dimentichiamo la storia dei sentimenti per giustificare,
10: appunto,
0: il bilancio di un club.
10: Appunto, è perché l'intervento che fece sempre l'amico La Russa a tele, mi pare a Tele Lombardia, mi sembra, o comunque di quell'emittente lì, il giorno dopo la situazione Bastoni, te lo sei dimenticato?
0: No.
10: Ah, ecco. Cioè, noi abbiamo sempre negli anticorpi dell'amico Gaetano, che oggi il titolo potrebbe essere "Gli anticorpi ce l'abbiamo, virgola", ma noi abbiamo assistito anche il giorno dopo alla situazione Bastoni, La Russa intervenire a Tele Lombardia. Cioè, e di no, ma è tutta in fondo, bravo ragazzo.
0: E Antonio Tajani, per esempio.
10: Ah, Tajani. Sì, infatti avevo pensato anche a Tajani.
0: Anche lì, l'ultima volta ho sentito parlare, però ma faremo una bella squadra, però ci si ferma lì. Cioè, sembra quasi che sia vietato difendere la Juventus quest'anno. Cioè, questa in generale.
10: Ma in generale, Vincenzo. Te l'ho detto,
0: ma
10: io...
0: toglielo quel bicchiere dalla sopra.
10: Sì, lo toglio. Io non voglio una russa della situazione, no. Però non voglio nemmeno niente. C'è qualcuno che si espone. C'è Massimo Giletti.
0: Basta.
10: Grande Massimo. Certo. Immenso Massimo. Certo. Che dopodiché... fece anche quella battaglia con Gianfelice Facchetti.
0: Sì. Dopodiché, poi però, poi dopo ti fanno passare quelli che difendono la Juve per pazzi.
10: Sì.
0: Poi passano per pazzi e ti sfondano così sui social.
10: Cioè io,
0: battaglia persa.
10: Io non lo posso dimenticare, tanto l'ho raccontato 74.000 volte, divento vecchio, lo sapete, è così. Io non lo posso dimenticare, Borghi d'Italia Viva, RTG1, la Juve ruba. Pronto? Sì, ma sai, no, nel nostro pari lasciamo perdere con un commento.
0: Vabbè, intanto,
10: cioè, però siamo sta roba qua,
0: siamo
10: capito,
0: questi, siamo questi. Intanto non so quanto ci possa interessare oppure no, nel senso che poi, come al solito, si trovano gli accordi con i giocatori, bisogna trovarli con i club.
10: Questa volta chi abbiamo?
0: Colomani. con Colomani.
1: L'accordo con Colomani, ci si può mandare anche Quintiliano a farlo.
0: Si è trovato l'accordo con Colomani, sì. Però adesso questo resterebbe il dettaglio di farla con
1: dettagliuccio, va bene, a tra poco.
5: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E va bene. Sì, sentirete parlare tanto di principi di accordo. C'è un principio di accordo anche con Colomani, quindi a quanto pare, nel senso che c'è l'accordo con lui, bisogna convincere il Paris Saint-Germain. Non a gratis, però penso, non gli chiederanno il giocatore gratis. Detto questo, noi monitoriamo, ragazzi, e cerchiamo di capire un po' come evolvono le questioni. Chiaro che io spererei che perlomeno su Dibu Martinez, anche su Sorloth, si possa oramai non fare più prima del mondiale, che comincia domani, quindi è tecnicamente impossibile. E immagino che questi giocatori non è che lasciano il ritiro delle rispettive squadre e vanno a fare le visite mediche, quindi a questo punto chiaramente per loro, come per tutti i giocatori impegnati nel mondiale, se ne parlerà poi quando verranno eliminati. Per il Dibu immagino che dovremmo aspettare forse anche metà luglio, perché l'Argentina è deputata ad arrivare comunque tra le campioni del mondo in carica, quindi potrebbe arrivare in finale, in semifinale, alla peggio e ai quarti di finale. La Norvegia magari già, diciamo, un po' prima potrebbe risolversi questa situazione, però insomma, questo è lo scenario. Colomani non ci va,
1: accordo fatto, tranquillo,
0: non ci va, da tutto guarda, il tempo.
1: Ci scrive Emiliano a Fiumicino e io sono d'accordo anche su questo. Dice, il problema però sono anche alcuni tifosi che si vergognano della nostra fede, non solo i politici. Qualche giorno fa chiesi a un paziente prima dell'intervento chirurgico di quale squadra fosse e lui mi ha risposto, se lo dico mi fucilate. Poi, estraendo il mio portachiavi della divisa, ha cambiato espressione promettendo i maglie della Juve. Mi sono dilungato un po', scusate, ma è per capire che situazione viviamo. Sempre orgoglioso di essere bianco-nero. Emiliano, anche questo è vero, ma io aggiungo, io credo che noi siamo l'unica squadra tifata da tifosi pentiti. Noi abbiamo tifosi pentiti, no? Della Juventus.
0: Abbiamo tifosi pentiti importanti. Beh,
1: il famoso
0: tifosi...
1: giornalista Marco Travaglio dice, sì, io sono un juventino fino al 2006, poi sono pentito. Lo stesso Linus,
0: sì,
1: no?
0: Linus.
1: Cioè, abbiamo anche tifosi pentiti noi. Voi vi dite quale altra squadra c'è tifosi pentiti? Oppure abbiamo tifosi normali che nel 2006 non erano più tifosi della Juve, oppure... Siamo gli unici, eh? Io ho mai sentito tifosi
0: pentiti.
1: No,
0: però lui poi racconta uno spaccato sociale che va evidenziato e che è così. E quanti tifosi della Juve napoletani magari si trovano, che ne so, in un ristorante piuttosto che in un negozio qualsiasi, tra una chiacchiera e l'altra, a dire ah, ma che tu per quale squadra tifi? E dicono meglio che non lo dico, se no me ne cacciate. Perché si vive in questo tessuto sociale qui, per cui essere juventini è quasi una colpa.
1: Appunto, e però dobbiamo uscire da questa
0: roba. Si deve uscire da questo, si deve dire orgoglio, sono juventino, qualche problema.
1: Appunto.
0: Problemi sono vostri.
1: Vai Fede, Fede va in giro col pigiama juventino.
0: Sì. Oramai.
14: Carissimi, buonasera, sono Fabio da Messina.
1: Ciao Fabio.
14: Anche se non sono di Messina ed è la prima volta che chiamo.
1: Grazie.
14: Io sono d'accordo con il portiere, con la Kazim. Ma ricordiamoci che a noi ci serve un portiere che pari.
1: Sì, sì, no, ma
0: certo.
1: È vero. Però il Dibu para anche,
0: Il Dibu para.
1: È un po' come un attaccante che segna dopo che ha avuto Pendà, va tutto bene.
0: Ale, poi ci sono anche qui giocatori di personalità e giocatori che magari ne hanno un po' di meno.
1: Esatto.
0: Di meno. Di Gregorio a me dispiace, però lui l'abbiamo dovuto fermare per 4-5 partite che si doveva riprendere. E Spalletti ha dovuto dire no, però gli ho visto negli occhi quel qualcosa, il gol della Fiorentina. E lo rivedi un'altra volta piombare così. Quindi non puoi prenderti Donnarumma, costa troppo. Non puoi andarti a prendere altri portieri in questo momento, De Gea, scusami.
10: De Gea lo puoi prendere.
0: Sì, lo puoi prendere, no, parlavo del portiere del Real Madrid. Mi sfugge il nome. Vabbè, comunque
10: sì, ma è titolare Courtois.
0: Sì, Courtois, esatto. Courtois. Ok. Ti prendi, no, non puoi prendere Quintiliano che a porta non si vede nemmeno. Ti prendi portieri che sono bravi, magari non eccellenti, ma che hanno una personalità che ti spaventa. Cioè, se io mi trovo solo da solo davanti al Dibu Martinez, mi spaventa,
10: sì,
0: perché lui ti mette la personalità in faccia. Il portiere deve essere così. Ti devi incutere qualcosa.
10: Qualcosa, sì, di Gregorio.
0: Ondur, quando ha segnato Ondur il primo. Ondur.
10: No, ha ragione anche l'amico Antonio che dice: ma poi alla fine quanto sei disposti a spendere per Martinez? Bel tema.
1: Certo, se è gratis, vero, no. Se è vero, perché gratis, io non lo so. Se andate a chiedere gratis, anche
0: però,
1: no.
0: Però secondo me, sì, c'ha 33 anni. Però i portieri hanno una vita più lunga di quella. Io almeno là mi presentavo e dicevo: guarda, facciamo 3 milioni. Vuoi arrivare a 5, arriviamo a 5.
10: Ma te sei sicuro che dai? Che... Gesù è gratis.
0: Si narra. Abbia chiesto. Grazie.
10: Lorenzo dice: io vado in giro tranquillamente per Roma col materiale della Juve addosso. Guarda, a dire la verità, anch'io non ho mai avuto problemi. Vedete, quando vengo con la maglietta della Juve, sinceramente, non ho mai avuto problemi. Mi sono trovato anche qualche volta, fermo sul raccordo. A prendere un caffè con tifosi. Mi ricordo una volta un tifoso della Roma che stava andando allo stadio, mi disse qualcosa, ma parlando così in maniera molto amichevole. Mai avuto nessun tipo di problema a Roma, ma come deve essere nella normalità. A Napoli
0: no, onestamente non puoi camminare con la maglia della Juve,
10: appunto.
0: Mi dispiace dirlo, però è così. I tifosi napoletani, juventini, tanti ne conosco. Ci sono i club che devono cambiare le sedi quando capiscono dove stanno quelle sedi. Amici Cercola hanno dovuto cambiare la sede 3 volte, bombe carta, tentativi di irruzione, insomma non è facile e non è normale soprattutto.
10: Io sono orgoglioso di essere juventino, ma quello Alberto lo siamo tutti, ci mancherebbe. Pensate se dopo anni finalmente arriva a Colomoniese con lo spogliatoio del Dibu che gli ha parato quel tiro che gli ha costato un mondiale. Guarda, me lo diceva oggi Fabrizio in un vocale. È vero, perché noi avremmo chi ha vinto il mondiale grazie a una parata, Dibu, e chi l'ha perso, Colomani. Sì, in effetti, speriamo faccia l'effetto di Openda che aveva distrutto Bremer, è venuto e si è totalmente liquefatto.
0: Sì, sì.
10: Speriamo.
0: Dai sensi di colpa, magari.
10: Bravo. Dai sensi di colpa. Dai sensi di colpa. Prego.
15: Ciao ragazzi, ora non per parlare sempre di Vlahovic, che ormai speriamo sia una cosa passata, ma lo sapete secondo me come va a finire? E il ragazzo non riuscirà a trovare una squadra.
10: No, ma non torna alla Juve, se è quello che vuol dire.
15: Quel minimo che vorrebbe
10: Vlahovic.
0: No.
15: E ho paura che agli ultimi giorni di mercato il signorino possa ripresentare alla Juve dicendo che accetta quello che gli aveva proposto.
10: Assolutamente
15: la Juve.
10: Assolutamente no.
0: Una squadra la troverà. Probabilmente alla fine della fiera sarà il Galatasaray se vende Osimhen.
10: Che va in Premier, giusto?
0: Sì, dovrebbe. Lui non è che sa, cioè, non è nemmeno questione soltanto di Vlahovic, è questione dell'entourage. Hanno chiesto 30 milioni alla Juve l'entourage.
10: Sì. Secondo me quello abbassano un
0: po'.
10: No,
0: ma poi a prescindere, se anche fosse e non è. Ma io non so neanche lo deve far entrare.
10: Ma stai scherzando?
0: Ma neanche lo deve far entrare.
10: Ma
0: guarda, se ci viene a trovare, fa una visita, porta le paste, ma di più no.
10: Ma intanto che bella Cinzia che ci hai mandato questa foto, che credo sia la sede di uno Juventus Club, bellissimo, con il simbolo fuori, è meraviglioso. Grazie Cinzia. No, ma sono d'accordo, ormai, ma guarda, credo che poi anche lì ci siano delle leggi non scritte, cioè se tu rifiuti, rifiuti, piuttosto rimani a piedi, non rimarrà a piedi, perché poi a quel punto... sei quella della porta, Cinzia, grande... eccoti qua, ti vediamo sullo sfondo, vediamo una figura sullo sfondo, grande Cinzia, bellissima.
0: Dove si trova? Dici dove sta,
10: dici dove sei, dici dove sei, Cinzia. Guarda, rispetto al ragionamento che ha fatto Amico, la Juve no, però se non dovesse trovare niente, lui accetterebbe in Italia... dimezzandosi tutte le sue richieste. Questo
0: no,
10: sì.
0: Secondo me in Italia questo no. Sì. In Italia non lo immagino assolutamente. E ti ripeto, poi il suo entourage non fa sconti, quindi una squadra la troverà. E ti dirò, se non la trovo, sono contento ancora di più.
10: A me non me ne frega niente. No, un po' come è cambiato.
0: Nel senso che c'è niente. Un minimo di giustizia nei valori delle persone e dei giocatori.
10: Io, guarda, l'ho detto, lo ripeto, ed è una cosa brutta. Ed è una cosa brutta. Di questo gruppo qui, io, per me se ne possono andare tutti, non ce n'è uno per il quale porca miseria, no, ovviamente il Diz a parte, ma gli altri faccio fatica a individuare uno per cui dice, oh, ma sai, lui va all'Inter, chi se ne frega, non ce n'è,
0: no, mezzo. No, proprio...
10: non mi sono legato a nessuno, ragazzi, non mi sono legato a nessuno, non mi vedo in nessuno, non, nessuno mi rappresenta. Quindi veramente massima indifferenza, ed è peggio,
0: sì,
10: perché
0: sì.
10: Quando tu provi il famoso sentimento dell'indifferenza è terribile. L'odio è la versione mascherata dell'amore, sempre, ma l'indifferenza è micidiale. Quindi...
0: sì, perché è figlia, è parente della
10: perché
0: delusione.
10: Perché non ti lascia niente.
0: È parente della delusione.
10: Ma anche meno, Vincenzo, perché... Non ti hanno lasciato niente. Se io li vado a elencare oggi tutti, Di Gregorio cosa mi ha lasciato? Simpatia, ma poverino, niente a livello calcistico. Bremer qualcosa sì, ma pace. Calulu qualcosa mi ha dato, sì, onestamente qualcosa Calulu mi ha dato e lo ringrazio. Kelly mi ha lasciato niente, per carità, impegno. Cambiaso men che meno. Locatelli una carezza, perché se la merita, il migliore della Juventus da due stagioni. Però se ti dico che sono legato a Locatelli ti dico una bugia. Turam, un cavallo pazzo, bene, sono felice, mi piace, lo adoro, gli voglio bene. Però
0: Ale, torniamo al discorso che
10: con
0: c'eravamo.
10: Cesao è un trottolino amoroso, come diceva lei.
0: Torniamo al discorso, capisci? Che c'eravamo fatto l'altra volta quando diciamo che nome metteresti sulla maglia.
10: Nessuno.
0: E siamo lì. Invece
10: ricordo che Claudio ciao Pendà,
0: invece cosa ricordato. Invece c'è già qualcuno che dice già ho preso la maglia del Dibu Martinez.
10: Sì, però aspetta.
0: No, aspetta, ovviamente, aspetta, intanto che si deve chiudere. Due, perché ti ci deve affezionare. Però la gente vuole
10: Ferrara, Cinzia, ciao, a Ferrara.
0: Però la gente vuole vedere con la sua maglia il giocatore di carattere.
10: Bravo.
0: Di personalità.
10: Bravo Vincenzo.
0: Vuole vedere una faccia di cazzo che difende la propria maglia.
10: Bravissimo. E
0: quello vuole vedere.
10: E
0: noi vediamo...
10: Dici leghi,
0: una simpatica compagnia che andava in bici, mi ricordo l'anno di Motta con le bici elettriche.
10: Bravo, sì, questo vedi.
0: Sembrano i ragazzi
10: di perciò non ti leghi, perché non ti hanno trasmesso niente. Non ti hanno trasmesso niente. Ed è grave, ma non ricordo, mi pare ieri, un amico, mi sembra Andrea Benevento, se non mi inganno, aveva scritto dal 2019 allenatori, dirigenti, calciatori... No, non ce n'è uno che rimpiango, mi pare, ieri o l'altro ieri. Ed ha ragione. Prego.
16: Ciao Nicola, San Maurizio. Guarda, io non ho proprio parole per questa squalifica. Diciamoci la verità, quando ci sono stati gli scontri alla Gran Madre non mi sembra che sono stati squalificati quelli della Juve del Toro. Hanno avuto degli scontri,
10: sì,
16: fuori, lontano dallo stadio, prima del derby di andata, ma non mi sembra che sia successo qualcosa di così grave, cioè di così praticamente da squalificare. Non c'è stata nessuna squalifica, ma quello che mi chiedo è una cosa: il ragazzo che ha preso, che gli hanno tra virgolette aperto la testa, si sa qualcosa? Hanno dato i daspi a tutti quanti, la magistratura sta indagando,
0: ma è
16: chi è che gli ha rotto la testa a suo ragazzo? Oltretutto faceva parte dei Viking ed era incensurato, sì. Incensurato, sì, sì. Incensurato, ripeto, incensurato. ripeto un'altra volta, incensurato per qualcuno che dice sempre che è colpa sempre dei gruppi organizzati o di gente che va in curva e sono tutti delinquenti.
10: Bravissimo, guarda Nicola, bravissimo. Poi gli scontri vanno sempre condannati, ci mancherebbe altro sul primo, però hai fatto bene a sottolineare questo aspetto qua, perché chi si riempie la bocca, e c'è, oggi è passato un messaggio mi sembra all'inizio, di queste stupidaggini e la deve smettere, perché io di questi luoghi comuni ne ho piene le scatole.
0: Sì. Non si fa onore a chi ce ne sono, a chi è una persona per bene come

0: Proprio porta di casa, meravigliosa Cinzia, meravigliosa.
1: Quindi immagino che tutta la famiglia sia vivente, perché io se metto una porta così,
0: no, te dormi
1: il giorno sotto porti, dormo per strada, sì, dormo per
0: senti
1: strada.
0: Senti che giorno, con chi abbiamo raggiunto l'accordo?
1: Allora, con Peppa Pig. No, allora, il discorso qual è? Abbiamo chiuso la puntata scorsa parlando del fatto che Jack Rowe ha detto ci voglio provare, fermo.
0: Sì.
1: Arrivano ulteriori notizie secondo le quali lui dice: ora sono completamente in forma, farò un'ottima pre-season per convincere gli scettici. Io me lo auguro, premetto che io me lo auguro,
0: perché Zegoma è forte,
1: perché però tecnicamente è forte, forte, forte. Mi dispiace che siamo alle 17, alle 19.57, anche se qua ci abbiamo un orario.
0: No, qui
1: ancora
0: abbiamo l'orario cinese.
1: Mi dispiace,
0: sì, perché
1: che
0: abbiamo
1: siamo
0: deciso
1: alle 18.57.
0: L'ora solare ci piace di più.
1: Siamo alle 18.57, sta per subentrare Quintiliano, quindi domani affronteremo un'altra tematica. Però a Jack Rowe lo darei una possibilità, per un semplice motivo. Intanto l'hai pagato 15 milioni, quindi non è che ci fai chissà che guadagno se va via. Non mi ricordo quanto prende d'ingaggio, ma non credo tantissimo. È un giocatore che tecnicamente ce l'ha, cioè c'ha dei numeri spaventosi, ma deve crescere sotto tanti punti di vista. Deve adeguarsi al campionato italiano, deve crescere dal punto di vista difensivo e soprattutto deve entrare in condizione. È quel giocatore che a me stuzzicherebbe vedere in preparazione, martoriato dai preparatori atletici e da Spalletti, per vedere se può venire fuori ed emergere. È quel tipo di giocatore che vorrei vedere, lui e Douglas Lewis. Lui forse ancora più di Douglas Lewis, che mentre per Douglas Lewis, sai, c'è stata la possibilità di vederlo. E comunque, a differenza dei Combiners,
0: Zegrova no, certo.
1: A differenza dei Combiners, cioè io dei tre metto questi tre sul tavolo. Io e Combiners che non voglio vedere più.
0: Sono d'accordo con te.
1: E se devo dare una possibilità, la do a questi altri due.
0: D'altra parte c'è anche una cosa che vi abbiamo sempre raccontato, sempre, che Zegrova, quando la Juve lo prende e fa anche le visite mediche, dico 50-50 è un rischio che ti prendi, e noi ce lo siamo presi, perché questo lo raccontò Antonio, mi pare uno dei primi colpi di tacco. Perciò se ora sta bene, proviamoci. Certo, beh, i dubbi ci sono.
1: Ci sono, ma soprattutto per come è finita la stagione, che l'ho visto peggiorare anziché migliorare.
0: È lì
1: da
0: che
1: quando
0: arrivare.
1: Entrò il secondo tempo della gara col Cagliari, addirittura, se non mi ricordo male, ebbe proprio una fase discendente. Dopodiché ricordiamo anche che per esempio nella gara contro la Roma due assist li ha fatti lui.
0: Sì, e onestamente.
1: E onestamente come ti mette le palle
0: ma
1: lui.
0: Ma anche quando entrò, io l'ho visto due volte lui dal vivo, Pisa e Roma. Ecco, ragazzi, come entra in campo si vede che è uno che il pallone
1: si vede
0: lo sa
1: che
0: toccare.
1: Uno che ha la qualità che gli altri non hanno. Sì. Se lo recuperi fisicamente questo giocatore e gli insegni a fare anche la fase difensiva,
0: questo
1: o comunque
0: un po' più dura,
1: lo inserisci
0: no,
1: in un
0: no,
1: meccanismo.
0: No, ma ci sta.
1: Io sono curioso di vederlo lavorare.
0: Ci
1: con
0: sta Vincenzo,
1: Spalletti.
0: Anche perché poi alla fine tu avresti il reparto degli esterni offensivi completo. Perché hai il Diz, hai Bogà, hai Zegrova e con Sesau li tocchi niente.
1: È chiaro.
0: Per cui.
1: E
0: per
1: poi
0: cui
1: comunque
0: sì,
1: è sempre per sempre il solito discorso che non li puoi cambiare tutti.
0: Appunto.
1: Allora io se devo cambiare cerco di cambiare più quelli che so che non mi daranno niente di più. Con Maes so che non mi darà niente di più. Azic so che non mi darà niente di più.
0: Lo sai che su Azic magari ci parliamo domani.
1: Sì,
0: me Azic è uno che do a titolo definitivo, non mi interessa.
1: Sì, non voglio nemmeno dargli.
0: Però Kumbay io proprio non lo voglio più rivedere.
1: No.
0: Io in questo momento lo dico
1: cambiato.
0: Non ce l'ho con te, però è proprio una sensazione di fastidio. Dopo due anni così è una sensazione di fastidio, quindi anche io non le voglio più vedere.
1: No,
0: ragazzi, a domani!
1: A domani!
0: Grazie!
1: Domani è giovedì. Domani mattina
0: sì,
1: ti aspetto sull'editoriale di là, non fare scherzi.
0: Sì, ci sono domani mattina.
1: Buffone.
0: Pezzo di
1: attenzione.
0: Ciao ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Andrea.

0: Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
1: Eroi in bianco nero.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
2: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
3: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
2: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
3: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
2: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 11 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Continuano le trattative di mercato e continuano appunto continua la Juventus a cercare gli accordi con i club dei giocatori per i quali sta trattando. E noi cominciamo subito da Tutto Juve, articolo di ieri sera, perché c'è un nuovo nome su cui la Juventus sembra stia lavorando, ovvero quello di Lukumi. Primi contatti con il Bologna. La Juventus ha avviato i primi sondaggi per John Lukumi, il difensore colombiano del Bologna, e un profilo gradito a Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus guarda in casa Bologna per rinforzare la difesa. Il club bianconero ha effettuato i primi sondaggi per John Lukumi, centrale colombiano, considerato uno dei profili più apprezzati da Luciano Spalletti per il nuovo corso tecnico. Si tratta di un interesse concreto, con il Bologna che avrebbe ormai messo in conto una possibile cessione del difensore nel corso dell'estate. Lukumi, reduce da stagioni di alto livello in rossoblu, rappresenta infatti uno dei nomi più richiesti sul mercato. Il difensore, legato al Bologna da una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio, dettaglio che potrebbe accelerare eventuali valutazioni da parte dei club interessati. L'eventuale arrivo del colombiano non sarebbe però collegato a una possibile partenza di Gleison Bremer. La Juventus starebbe infatti ragionando su un più ampio restyling del reparto arretrato, individuando in Lukumi un rinforzo di livello da inserire a prescindere dalle uscite. Quindi c'è questo nuovo contatto, nuovo interessamento da parte della Juventus nei confronti del centrale del Bologna. Continuano anche le trattative per Sorloth. Juve Sorloth, il giocatore spinge ma c'è distanza non insormontabile. La Juventus ha raggiunto l'intesa con Sorloth e tratta con l'Atletico Madrid, offerta da 25 milioni più bonus per il centravanti norvegese. Alexander Sorloth sembra essere sempre più vicino alla Juventus. Il centravanti norvegese avrebbe già trovato un'intesa completa con il club bianconero e attende ora che venga raggiunto l'accordo definitivo tra le società per poter iniziare una nuova avventura in Serie A. Dopo una stagione vissuta tra luci e ombre con la maglia dell'Atletico Madrid, il classe 95 sembra pronto a cambiare scenario e abbracciare il progetto tecnico della Juventus. La dirigenza juventina ha già mosso i primi passi concreti nei confronti dei colchoneros. L'offerta presentata sarebbe composta da una parte fissa di 25 milioni di euro più ulteriori bonus legati a obiettivi individuali di squadra. Il club spagnolo starebbe riflettendo sulla proposta ricevuta. Pur non considerando il giocatore incedibile, la società madrilena punta a ottenere le migliori condizioni economiche possibili prima di dare via il via libera definitivo all'operazione. La distanza tra domanda e offerta non appare insormontabile e le parti continuano a confrontarsi per trovare la formula giusta. Dal canto suo, il club del Cholo Simeone sta già valutando le possibili alternative offensive in caso di partenza del norvegese. La cessione permetterebbe infatti di liberare risorse economiche e spazio salariale da reinvestire sul mercato. L'accordo con il giocatore rappresenta un passaggio fondamentale e pone la Juventus in una posizione di vantaggio. Resta però da superare l'ultimo ostacolo, ovvero l'intesa economica con il club spagnolo. Dunque la Juventus tratta con l'Atletico dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore, e discorso simile si può fare anche per il Dibu Martinez. Dibu Martinez Juventus, si tratta con l'Aston Villa. La Juventus ha raggiunto un'intesa con il Dibu, ma ora deve trovare l'accordo con l'Aston Villa. Si lavora sulla formula del trasferimento e la Juventus ha compiuto un passo importante nella trattativa per il Dibu Martinez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo con il portiere argentino, ma resta ancora da definire l'intesa con l'Aston Villa. Il nodo resta la formula, il nodo principale riguarda appunto la formula del trasferimento. La Juventus infatti non sarebbe intenzionata a investire una cifra significativa per il cartellino del portiere classe 92, anche in considerazione della sua età. L'idea della dirigenza sarebbe quella di limitare al massimo l'esborso economico, eventualmente riconoscendo solo una cifra contenuta. Le parti stanno quindi lavorando per trovare una soluzione condivisa che possa soddisfare sia al club inglese sia quello bianconero, con l'obiettivo di chiudere un'operazione ritenuta strategica per il nuovo corso della Juventus. Quindi questo è il, questa è la situazione per quanto riguarda le due trattative principali, le due trattative principali tra i due giocatori che la Juventus sta attenzionando in maniera più importante. E sempre leggendo da tutto Juve spunta anche un nuovo nome per la porta, quello di Lucas Chevalier, nuova opzione per la porta. Se salta il Dibu, la Juventus valuta Lucas Chevalier per la porta. Le difficoltà nella trattativa per Dibu Martinez spingono i bianconeri verso nuove soluzioni. La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un portiere di alto livello per il futuro. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera è emerso anche quello di Lucas Chevalier, estremo difensore francese di proprietà del Paris Saint-Germain. La priorità della Juventus resta quella di individuare un numero uno affidabile e pronto a garantire continuità. Tuttavia le complicazioni legate all'eventuale arrivo del Dibu Martinez hanno spinto il club ad approfondire altre opportunità presenti sul mercato. I dirigenti bianconeri avrebbero già raccolto informazioni su Lucas Chevalier, considerato un profilo interessante sia per qualità tecniche sia per prospettive future. Con Chevalier che non ha trovato la continuità desiderata nella capitale francese, starebbe valutando un trasferimento che gli permetta di tornare protagonista. L'obiettivo del giocatore sarebbe quello di ritrovare un ruolo centrale in un progetto tecnico ambizioso e con maggiori garanzie di impiego. La situazione di Chevalier potrebbe trasformarsi in uno dei temi più interessanti dell'estate, in attesa di capire se la trattativa per il Dibu Martinez potrà decollare. La Juventus mantiene aperte più piste. Chevalier rappresenta una soluzione differente rispetto all'argentino, più giovane, con margini di crescita importanti e un costo potenzialmente inferiore. Questo per quanto riguarda questo nuovo nome che è spuntato, sponda Juventus, appunto, sempre per quanto riguarda la porta. Non solo portiere, ma anche sugli esterni la Juventus sta lavorando sul mercato, perché se ci spostiamo su direttacalciomercato.com si legge la Juventus, un articolo di ieri sera: Juventus chiesta informazioni per Ruggeri, la richiesta dell'Atletico e la risposta dei bianconeri. La Juventus continua a trattare con l'Atletico Madrid per Sorloth e Nico Gonzalez, in entrata e in uscita, ma nel corso dei contatti è uscito anche il nome di Matteo Ruggeri. Dopo una stagione positiva all'Atletico Madrid, Matteo Ruggeri può essere un nome da tenere d'occhio per la Juventus, come riporta Matteo Moretto. Infatti l'ex Atalanta sarebbe uno dei nomi attenzionati dalla Juventus per la fascia sinistra e che sarebbe saltato fuori nelle trattative con i colchoneros per Nico Gonzalez e Sorloth. I bianconeri avrebbero dunque chiesto informazioni per il classe 2002, che l'Atletico valuta 25 milioni di euro. La vecchia signora crede però che tale cifra sia troppo elevata, facendo raffreddare la pista. La possibilità sembra essere stata quindi completamente scartata dai piemontesi, con anche gli spagnoli che hanno ribadito la volontà di avere un sostituto prima di lasciar partire l'italiano. E dunque Juventus che ci ha provato a quanto pare per Ruggeri, ma richiesta dall'Atletico considerata troppo elevata dai bianconeri. Anche diretta calciomercato riporta il rumor legato a Lukumi. Per la difesa spunta il nome di Lukumi, c'è la clausola, la Juventus si muove anche per un nuovo difensore, spunta il nome di John Lukumi del Bologna. Nel contratto del colombiano c'è una clausola che scade a metà luglio e una richiesta di Spalletti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus vuole John Lukumi del Bologna e una richiesta diretta di Luciano Spalletti. Il difensore colombiano, che andrà in scadenza nel 2027, ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro che scadrà a metà luglio. Ci sono stati i primi sondaggi e un'idea concreta, e i rossoblù hanno già messo in conto una sua possibile cessione. Il suo arrivo non sarebbe comunque legato alla partenza di Bremer. Come leggevamo prima, la vecchia signora vuole costruire una coppia centrale forte e solida. Questo per quanto riguarda appunto il nome di Lukumi, ma non solo, perché sempre su diretta calciomercato, non solo Kim e Lukumi per la difesa, occhi su Muaremovic e Stones, attesa per Brahim Diaz. La Juventus si prepara ad una profonda ristrutturazione della rosa. in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al reparto difensivo. Non solo i sondaggi riguardanti Lukumi e Kim Min-jae alla Continassa, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista sono due: Tarik Muharemovic e John Stones, due profili molto diversi tra di loro, ma accomunati dall'obiettivo di rafforzare una retroguardia destinata a cambiare volto. Muharemovic, protagonista dell'ultima stagione con il Sassuolo, rappresenta una soluzione giovane e di prospettiva. I bianconeri conservano il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco, dettaglio che potrebbe facilitare un eventuale ritorno a Torino. Cresciuto nel settore giovanile juventino insieme all'amico Kenan Yıldız, il centrale è valutato circa 30 milioni di euro dal club neroverde. La Juventus sta valutando se sfruttare il vantaggio economico derivante dagli accordi esistenti per riportarlo alla Continassa. L'alternativa porta invece a John Stones. Il difensore inglese ha concluso la sua esperienza con il Manchester City e rappresenta un'occasione a parametro zero. L'ex pilastro della squadra di Pep Guardiola garantirebbe esperienza internazionale, leadership e qualità nella costruzione del gioco. Restano però i dubbi legati alle condizioni fisiche dopo una stagione condizionata dagli infortuni, che lo ha visto disputare poche partite. Sul futuro della difesa pesa anche la situazione di Gleison Bremer. Il brasiliano continua a essere seguito da diversi top club europei e un'eventuale cessione costringerebbe la Juventus a intervenire ulteriormente sul mercato. Non solo difesa, in attacco resta viva la pista che porta Abraim Diaz. Il trequartista del Real Madrid piace molto sia alla dirigenza sia a Luciano Spalletti, ma il suo futuro dipenderà dalle valutazioni di José Mourinho, appena tornato sulla panchina dei Blancos. Al momento il marocchino non figura tra i possibili partenti, ma la situazione resta aperta, dato che il traffico è intenso nel reparto offensivo e dei fantasisti. Sponda Real Madrid, tanto che infatti Tutto Sport ieri sera ha parlato anche di un possibile interessamento della Juve per Mastantuono, ma dopo ci arriveremo, perché ci spostiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul grande giorno, perché oggi inizia il mondiale. C'è tutto il mondo meno noi, tra parentesi, scrive la Gazzetta dello Sport. Ore 21 via al maxi mondiale americano, di programma oggi e nella notte. Alle ore 21 Messico-Sudafrica, alle ore 4 di notte italiane Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Nel mitico Azteca apre Messico-Sudafrica, Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, ci sono Yamal, Mbappé e il nostro Carletto Ancelotti, con la Gazzetta che sceglie in prima pagina il volto di Messi, campione in carica dopo aver vinto l'ultimo mondiale in Qatar con l'Argentina, e poi utilizza i volti dei giocatori più importanti, Mbappé, Kane, Vinicius, Ronaldo e Yamal. Mondiali USA, controlli sempre più asfissianti. Ieri un cane antidroga è stato interrogato per 11 ore, ha scritto ironicamente la Gazzetta dello Sport, dopo tutte le tensioni che si stanno verificando appunto negli Stati Uniti. E poi l'intervista a Rodri: il livello si è alzato, la mia Spagna è favorita, dice il centrocampista del Manchester City. La Francia con un attacco da paura, le stelle sono tante, forse anche troppe, e quindi ecco, sicuramente la Francia ha un organico molto interessante, a dir poco spaventoso forse, con tutti i talenti presenti in rosa, potrebbe davvero, è sicuramente una candidata alla vittoria finale. Appunto, la Francia si presenta con credenziali importanti, la selezione transalpina può contare su una rosa ricca di campioni e soluzioni offensive di altissimo profilo. Proprio l'abbondanza di stelle rappresenta uno dei temi più interessanti, una ricchezza che potrebbe trasformarsi in un vantaggio decisivo, ma che richiederà anche equilibrio nella gestione del gruppo, le storie e i protagonisti che rendono unico il mondiale. E quindi questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, mentre il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport per introdurre il mondiale è The Last Dance. Mondiali al via, l'edizione numero 23 è anche l'ultima per due miti, Francia e Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna, stasera la prima delle tre cerimonia d'apertura, e alle 21 Messico-Sudafrica all'Azteca. Le partecipanti sono 48, il 19 luglio la finale. Italia presente con tre tecnici: Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia di Yildiz e Cannavaro con l'Uzbekistan. Con anche il mini editoriale un po' ironico e polemico del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intitolato Infantinopoli, vorrei vedere un mondiale che non mi facesse pesare troppo l'assenza dell'Italia, un'abitudine inaccettabile che è diventata rassegnata assuefazione, dolore e soprattutto regola. Vorrei che chi è stato chiamato ad arbitrare per il suo talento non fosse sottoposto agli altrui arbitri solo perché è nato in Somalia. Queste le parole di Ivan Zazzaroni, che si esprime così sulla prima pagina del Corriere dello Sport, facendo riferimento all'arbitro somalo che non è stato, al quale non è stato permesso di entrare negli Stati Uniti per arbitrare il mondiale, ed è stato rispedito in Somalia, a Mogadiscio, nonostante tra l'altro il Canada abbia espresso la volontà di farlo arbitrare appunto in territorio canadese. Ma a prescindere da questo, è abbastanza assurdo e surreale quello che sta accadendo negli Stati Uniti per un mondiale che ha presupposti un po' tensionali. Ci spostiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, che non si concentra sul mondiale, lo cita, ma si concentra principalmente sulla trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez. Dibu, sconto alla Juve, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta, accordo con Dibu Martinez, si tratta con l'Aston Villa, richiesta di 15 milioni, come lì è fermo a 5. Intanto il Beşiktaş si fa vivo per Di Gregorio, chiudere Nico per fare Sorloth, e dell'Atletico piace anche Ruggeri. La Premier per Thuram, più soldi per Kolumani, contatto per Lukumi. Il Cagliari propone Gaetano. Insomma, un traffico di nomi estremamente intenso per quanto riguarda la Juventus. Il giugno di Comolli, scrive Paolo Pirisi in prima pagina, la prospettiva è chiara: accontentare Luciano Spalletti come gli ha ordinato John Elkann dopo i problemi riscontrati nelle trattative per Alisson e Robertson, e quindi adesso la parola chiave è incassare, con la Juventus che dovrà inevitabilmente cedere prima di acquistare. In taglio alto appunto il mondiale, ore 21 Messico-Sudafrica apre il mondiale, esclusiva con McAllister, campione in carica, intervistato appunto da Tutto Sport. La mia Argentina resta la più forte, l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar, sappiamo fare tutto e abbiamo ancora Messi, il più grande di sempre. Nel 2022 non mi sono tatuato la coppa, tra un mese magari ne metterò due. In semifinale noi con Francia, Spagna e Portogallo, questa è la predizione di McAllister. Anche il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago, con un mini inserto in prima pagina, parla del mondiale: non si parte benissimo, non si può parlare male del mondiale perché non ci siamo andati, e a criticarlo sembra che rosichiamo, il che peraltro è vero almeno in una certa percentuale, però è anche dura essere esaltati per un mondiale che inizia con un clima così ostile e diffidente, una festa dello sport che blocca alla frontiera atleti e arbitri e un coro stonatissimo. Per esempio, lo sport e la politica dovrebbero correre il più possibile paralleli, evitando incroci che spesso sono sconvenienti. Si legge su Tutto Sport, che parla anche dell'altra metà della città di Torino. Montipolo alternativa, porta Toro, Abate vota Falcone, via alla trattativa, appena Lecce avrà il nuovo direttore sportivo. Avanti per Ugrešić, il River offre 9 milioni per Simeone, River Plate, ma offerta appunto il River che viene respinta. L'Inter che lavora anche al nuovo portiere, Provedel dopo Solé, Inter e sono due, intesa con lo laziale, incontro ok con l'agente del portiere, il procuratore di Bastoni dice Ale è felice all'Inter. E poi c'è l'idea Reggiani dal Borussia Dortmund, lui che ha debuttato nell'ultima amichevole con la nazionale maggiore italiana. E poi Modric col Milan non è finita, parlerà con Glasner, il Real gli offre un ruolo da dirigente, ma il croato vuole prima confrontarsi con il tecnico che chiama Rangnick. E poi in taglio basso l'intervista, la rivista USA esalta Antonelli: Kimi time for record, io outsider mondiale tra i 10 piloti che hanno vinto 5 gran premi di fila, eppure dice: mi piace sentirmi l'underdog. E poi anche il basket, finale scudetto, via a Milano, Bolmaro, la musica per suonare Venezia, sfida tesa, mi rilasso con le canzoni e il cane, mi sogno capitano dell'Olimpia. Questo per quanto riguarda anche la citazione al basket sulla prima pagina di Tutto Sport. Chiudiamo il quadro delle prime pagine con il quotidiano sportivo, queste che si concentra sulla Juventus, le mani sul Dibu Martinez, questo il titolo utilizzato dal QS. L'Inter tratta Provedel e Solé, Leao dice al Milan ho dato tutto. In taglio alto un inserto speciale: prima Shakira, poi Sudafrica contro Messico, via ai mondiali. E poi anche il derby, perché c'è stata la notizia di ieri che dopo approfondiremo, 5 turni senza trasferte per i tifosi dopo il derby, scrive il QS. Il valzer delle panchine, Bianco ci ripensa, lascia il Monza e passa al Pisa, clamoroso dietro fronte, il tecnico si dimette, Vanoli e Di Francesco i possibili sostituti. E poi anche il tennis, Olina azzurro su Wimbledon, Cobolli ad Halle, test sul verde. E poi si citano anche la Superbike e il basket con Milano-Venezia in scena stasera alle ore 20 al Forum, si alza il sipario sull'inedita finale scudetto. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece, a proposito di questa notizia del divieto delle trasferte arrivata nel pomeriggio di ieri, andiamo a sentire le parole di Ezio Morina, che ha parlato appunto di questa notizia, di questo argomento ieri ai microfoni di Radio Bianconera durante ieri e oggi, tema che poi sicuramente approfondiremo nel corso della puntata. Andiamo a sentire le parole di Ezio Morina.
1: Vietare le trasferte ai tifosi della Juventus è qualcosa di folle, qualcosa di assolutamente ingiusto, che va a penalizzare tutti quanti, anche delle persone che non c'entravano niente con gli incidenti, però vorrei fare rapidissimamente un passo indietro per quanto riguarda gli incidenti, perché se ho parlato di follia, io vorrei sapere chi è stato quel gran genio che ha permesso che il corteo dei tifosi del Toro partisse da via Filadelfia nello stesso momento in cui il corteo dei nostri tifosi partiva da Corso Unione Sovietica, trovandosi praticamente sull'angolo tutti quanti insieme di via Filadelfia. Quindi mi chiedo, e ho anche un dubbio che lo esprimo prendendomi la responsabilità, sapendo della gravità di quello che dico, ma questa cosa è stata progettata, è stata creata, è stata messa su per far sì che poi si potessero prendere questi provvedimenti, dare daspo, ma peggio che peggio, vedere della gente per terra con la testa insanguinata. Cioè, io vorrei veramente, perché ci sarà stato uno o un gruppo di persone,
2: certo,
1: che ha deciso questa cosa, e chiedere: ma voi vivete su questo pianeta? E poi adesso tutti quanti, i ragazzi dei gruppi e tutti gli altri tifosi, pagheranno
2: fino a novembre, non potranno andare a seguire la Juve in trasferta. Ma soprattutto mi aggancio, Ezio, sì, ti lascio proseguire. Quel tipo di manifestazione, di corteo, è stato autorizzato? Perché qua non si sa questa cosa, non è mai uscita
1: allora,
2: fuori.
1: Per quanto riguarda il corteo dei tifosi della Juventus, direi assolutamente sì, perché è sempre stato così e sono sempre stati accompagnati / scortati fino all'ingresso dello stadio.
2: Quelli del Toro?
1: Ma fare, come ho detto prima, fare in modo che arrivino tutti e due i gruppi insieme sulla stessa piazza,
2: follia.
1: Ma No, è demenziale. Cioè, chi ha deciso queste cose? Chi ha dato gli orari? Ma falli partire uno un'ora prima, l'altro un'ora dopo.
2: Si
1: Una
2: chiama
1: volta, un po' di anni fa,
2: scaglionamento e ci vuole poco,
1: ma
2: anche perché si
1: tu ti
2: sa che se
1: ricordi?
2: le due tifoserie si avvicinano e vengono a
1: Ma
2: contatto, succede quello
1: certo.
2: che purtroppo poi troppe volte dobbiamo raccontare a Tez.
1: E quindi adesso pagano tutti e paga anche la squadra che non avrà il supporto dei tifosi, quindi saremo in uno stadio che già per noi tutti gli stadi sono ostili, ulteriormente ostile perché non ci sarà il supporto dei nostri tifosi.
0: Queste le parole di Ezio Morina sulla notizia legata appunto al divieto delle trasferte per i tifosi bianconeri e granata. E andiamo proprio a leggere l'articolo di ieri del Corriere dello Sport sul sito appunto del Corriere per quanto riguarda questa notizia. Juve e Torino, trasferte vietate ai tifosi per 10 giornate. La decisione dopo gli scontri al derby. Il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare dei Granata e i residenti in Piemonte e Lombardia per le partite dei bianconeri. Al centro dei riflettori tornano gli scontri tra ultras in occasione del derby tra Torino e Juventus, andato in scena nell'ultima giornata dello scorso campionato, il 24 maggio. Prima della sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino, Granata e bianconeri sono venuti in contatto, coinvolgendo anche le forze dell'ordine. I provvedimenti a settimane di distanza sono arrivati dal Ministero dell'Interno. Trasferte vietate per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 di novembre. La misura punitiva prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Torino e Juventus disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il divieto riguarderà i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Trasferte vietate per i tifosi di Juve e Torino. I provvedimenti dopo gli scontri del derby. L'attuazione del provvedimento sarà affidata di volta in volta ai prefetti delle province interessate dagli incontri. Resta da capire se il divieto alle trasferte riguarderà anche le trasferte nelle amichevoli estive delle due squadre. La tifoseria del Torino aveva già subito le misure restrittive in stagione dopo gli episodi di violenza avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Ai Granata erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. Dimesso il tifoso juventino dall'ospedale dopo l'operazione d'urgenza, nell'escalation degli scontri si è avuta con il trasporto d'urgenza in ospedale per il tifoso juventino Marco Basoccu all'ospedale Molinette di Torino, subito operato per un grave trauma cranico proprio per l'episodio che aveva coinvolto il tifoso bianconero. La partita era iniziata un'ora in ritardo dopo vari colloqui dei giocatori con gli esponenti della curva juventina che non volevano far disputare la gara. Basoccu dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla testa fra 3 settimane, ma viste le buone condizioni, i medici hanno optato per le dimissioni. Il tifoso però non ha saputo spiegare cosa lo avesse ridotto in fin di vita. Proseguono le indagini, scrive il Corriere dello Sport riguardo a questa situazione abbastanza surreale. Ci spostiamo anche sul sito di Tutto Sport perché accennavo prima a una nuova idea dal Real Madrid, Tutto Sport che parla del nome di Mastantuono. Mastantuono, riflessioni Juve, asse mercato con il Real Madrid caldissimo. Cosa sta succedendo? I Blancos sono a caccia di un club che possa garantire spazio all'ex River Plate. Ipotesi, prestito secco. Madrid come centro di gravità permanente dell'estate bianconera. L'asse con la capitale è duplice dalle trattative con l'Atletico per i soliti noti, Sorloth e Nico Gonzalez, a quelle altrettanto fitte con il Real, che nel frattempo ha archiviato una noia mica da ridere, la questione presidenziale con la riconferma in cattedra di Florentino Perez, cruciale per provare a tracciare la linea operativa che il club porterà avanti. Nelle prossime settimane le questioni sul tavolo sono diverse, a cominciare da Brahim Diaz, il fantasista marocchino. Fin qui non si è detto per nulla preoccupato in merito ai potenziali innesti dei Blancos, anzi è convinto che riuscirà comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della stagione, a meno che non sia Mourinho a suggerirgli di cambiare aria a fronte del potenziale rientro a casa di Nico Paz. ma non sarà di certo lui a puntare i piedi per terra per la cessione. Ma appunto, oltre a Brian Diaz, c'è una nuova idea, perché per quanto riguarda Brian Diaz non resterà che attendere la fine del mondiale del Marocco, e cioè quando Brian Diaz farà ritorno a Valdebebas per confrontarsi direttamente con Mourinho. Nel frattempo i Blancos hanno scelto di giocare d'anticipo, paventando con la dirigenza bianconera l'ipotesi di cedergli, con la stessa formula di Ibrahim, un altro tesserato che potrebbe finire ai margini nella prossima stagione, ovvero Franco Mastantuono. Anche qui, da escludere a priori l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, il club crede fortemente nell'exploit dell'attaccante argentino, ma sa anche che al momento sarebbe meglio cederlo in prestito in una realtà europea dove possa giocare con più continuità. Per la Juve sulla carta sarebbe una soluzione ideale per completare a basso costo un reparto che, complici gli addii di Vlahovic, Milik, con il quale si andrà verso la rescissione consensuale del contratto, e quelli probabilissimi di Davide Openda, andrà ricostruito da zero. Ma la dirigenza bianconera ha scelto comunque di prendersi del tempo per riflettere sulla compatibilità tecnica del ragazzo con il calcio di Spalletti. Il Real ha fretta, non ha intenzione di restare con le mani in mano troppo a lungo. Non a caso ha proposto a Mastantuono diversi club di Serie A, compresi quelli che non giocheranno le competizioni europee. Insomma, piazza in cui l'argentino avrebbe maggiori opportunità di giocarsi un posto da titolare. E sullo sfondo continuano, seppur a rilento, i discorsi tra Juve e Real Madrid per il cartellino di Gonzalo Garcia. Nel suo caso non si tratterebbe di un prestito secco, ma di un'operazione simile a quella fatta due stati fa con il Como per Nico Paz, cessione a titolo definitivo con recompra assicurata ai Blancos. Questa è la situazione legata appunto all'intreccio di mercato tra la Juventus e la città di Madrid, perché appunto c'è questo doppio binario tra l'Atletico e il Real, con il nome di Mastantuono, che sarebbe sicuramente molto interessante, dal momento che è un giocatore di estrema qualità. Io ho avuto la fortuna di vederlo da vicino quando giocava con la maglia del River Plate, e le qualità sono sicuramente indiscusse, compresa la personalità. Ci spostiamo su tutto il mercato web, perché si continua a parlare del Dibu Martinez, e in particolare di Suzuki, che può influenzare l'affare di Dibu Martinez. La Juventus continua a lavorare su questa pista, e lui il primo nome per il futuro della porta, Dibu Martinez, anche se non l'unico nella lista dei bianconeri per la prossima stagione. Fra la società e il portiere argentino c'è già un'intesa, manca ancora quella con l'Aston Villa, che per lui fa una richiesta tra i 10 e i 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l'accelerata decisiva, con la vecchia signora che spera in uno sconto da parte del club inglese. Attenzione però ad un'altra possibile trattativa che potrebbe influenzare positivamente quella che riguarda la Juventus. Fabrizio Romano ha infatti parlato del fatto che nella short list dell'Aston Villa c'è appuntato anche il nome di Zion Suzuki, estremo difensore messosi in mostra tra le fila del Parma in Serie A, è pronto a mettersi in mostra anche alla Coppa del Mondo con il suo Giappone. Ecco che dunque un suo approdo all'Aston Villa potrebbe facilitare le cose per la Juventus, nell'ottica di prendere il portiere che andrebbe a sostituire all'Aston Villa. Si attendono dunque evoluzioni sul tema per capire innanzitutto se l'Aston Villa si farà avanti concretamente proprio per Suzuki o se andrà su altri profili appuntati, e dunque potrebbe esserci anche il nome di Suzuki a rendersi decisivo per sbloccare l'affare Dibu Martinez. Sempre su tutto il mercato web si lavora appunto e si continua a parlare del nome di Stones, esperienza internazionale a parametro zero. L'alternativa a Muharemovic porta a John Stones, e non solo. Dopo 10 stagioni al Manchester City, il difensore inglese ha concluso la sua avventura con i Citizens e rappresenta un'opportunità interessante sul mercato degli svincolati. Il suo curriculum parla da solo: 6 Premier League, una Champions League conquistata da protagonista e quasi 90 presenze con la nazionale inglese, numeri che testimoniano leadership, personalità e una notevole esperienza ai massimi livelli. Il nodo legato alle condizioni fisiche: se dal punto di vista tecnico le garanzie non mancano, i dubbi riguardano soprattutto la tenuta fisica. Nell'ultima stagione Stones è stato condizionato da diversi problemi muscolari che ne hanno limitato fortemente l'impiego. Le poche presenze accumulate in Premier League rappresentano un fattore che la Juventus sta valutando con attenzione. L'ingaggio a costo zero sarebbe certamente vantaggioso, ma per puntare ai vertici serve una difesa affidabile con alternative sempre disponibili. Non solo Muharemovic e Stones, oltre ai due principali candidati, la dirigenza bianconera continua a seguire altri profili internazionali, secondo la Gazzetta dello Sport. Tra questi figurano Kim Min-jae del Bayern Monaco e John Lukumi del Bologna, entrambi considerati soluzioni affidabili, ma anche costose, per rinforzare il reparto. La sensazione è che la difesa juventina sia destinata a cambiare volto durante l'estate. Tra giovani emergenti e campioni affermati, le prossime settimane saranno decisive per capire l'assetto che prenderà la squadra e anche la difesa di Spalletti. Tutto il mercato web che riporta anche le parole di Alvaro Morata, che si è esposto in un'intervista nella giornata di ieri e ha parlato anche della Juventus. Morata sulla Juventus: ripenso ancora alla finale di Champions con il Barcellona. Nel corso del suo intervento a El Camino de Mario con Mario Suarez, l'attaccante del Como Alvaro Morata è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus. Perché lasciai il Real per la Juve? Per cercare di costruirmi un nome e una storia tutta mia. In quel periodo giocavo poco nel Real Madrid e arrivò un club come la Juventus, per il quale ero il trasferimento più importante degli ultimi anni. Mi sentii molto apprezzato. Se il posto migliore in cui ho giocato sia a Torino, sì, sono stato molto felice lì. Le sue parole: tanta gente mi diceva che sarei dovuto andare in prestito, le opzioni erano Wolfsburg e Juventus. Un giorno, parlando con mio padre, mi dissero di andare alla Juve e affidarmi al destino. Quell'anno arrivammo in finale di Champions e vincemmo tutto in Italia. Fu incredibile, ho avuto la fortuna di giocare in tanti posti, la gente ride quando dico il mio sogno era giocare lì. E poi sul significato di vincere la Champions: è qualcosa di incredibile per ciò che rappresenta e per la sua storia. La finale persa con il Barcellona, con la Juventus, mi ha lasciato per sempre la sensazione di chiedermi cosa sarebbe successo se avessimo vinto. Ricordo ancora l'arrivo all'aeroporto e quei 40.000 tifosi bianconeri. Le due Champions vinte con il Real Madrid sono state qualcosa di straordinario, ma allo stesso tempo quasi normale per quello che rappresenta quel club. Vincere la Champions ha un significato diverso a seconda del posto in cui la conquisti. Queste le parole di Alvaro Morata rispetto alla sua esperienza alla Juventus, alle sue esperienze internazionali con tutto quello che ha vinto. Ci spostiamo su tutto Juve, perché si parla anche del nome di Douglas Luiz. Tra relax e mercato, Spalletti lo vuole valutare, la dirigenza riflette. Douglas Luiz si gode le vacanze a Ibiza, mentre la Juventus resta aperto il dibattito sul suo futuro tra la fiducia di Spalletti e l'ipotesi cessione. Mentre il mercato entra nel vivo, Douglas Luiz si concede qualche giorno di relax, ma appunto è in attesa di capire quale sarà il suo destino alla Juventus, un futuro che in bianconero resta ancora tutto da definire e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per le scelte del club. Tra coloro che credono nelle qualità dell'Aston Villa c'è Luciano Spalletti. Il tecnico vorrebbe avere l'opportunità di valutarlo personalmente fin dall'inizio della preparazione estiva prevista per la metà di luglio. L'allenatore considera il brasiliano un profilo da approfondire prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, convinto che il giocatore possa ancora ritagliarsi un ruolo importante nel progetto tecnico. Se da una parte Spalletti spinge per testare Douglas Luiz durante il ritiro, dall'altra la posizione della dirigenza appare differente. Damian Comolli infatti sarebbe orientato a prendere in considerazione una possibile cessione del centrocampista, una visione che alimenta l'incertezza sul futuro del giocatore e che lascia aperti diversi scenari in vista della prossima stagione. E dunque una decisione rinviata alle prossime settimane. Al momento appunto non è stata presa alcuna decisione definitiva. La Juventus dovrà trovare un punto d'incontro tra le valutazioni tecniche e quelle strategiche, stabilendo se puntare ancora su Douglas Luiz oppure ascoltare eventuali offerte di mercato. Nel frattempo il brasiliano si gode le vacanze in attesa che il club sciolga i dubbi sul suo futuro. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Andiamo invece a sentire le parole di Daniele Bassi, che ieri ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato durante la rassegna stampa di Claudio Zuliani e ha parlato del mercato della Juventus.
3: È chiaro che il nostro mercato, che non è ancora decollato, dovrà per forza partire da una cessione, sì, almeno.
4: Però scusa, cioè, sindaco, scusa, però è giusto, hai ragione, il nostro mercato non è decollato, ma neanche degli altri, cioè ragazzi, questi ufficiali non li ha fatti nessuno, eh. Non mi risulta qualcuno che ha presentato un calciatore.
3: Il fatto dei mondiali condiziona, sicuramente. Certo. Cioè, condiziona, come è sempre successo. Poi bisogna vedere le opportunità che il mercato crea rispetto all'appeal che la Juventus ha, non nell'immediato, ma la Juventus è la Juventus. Ecco. Perché noi andiamo a cercare giocatori che, vedi, Brahim Diaz e così via, possono portare il loro contributo. C'è un mondiale davanti che chiarirà tante cose, ma normalmente qualcuno, leggo, che critica il fatto che non andiamo a scegliere, a cercare delle prime scelte. È anche frutto del fatto che non si fa la Champions, da un po' di anni non si vince e non possiamo spendere cifre faraoniche.
4: Certo.
3: Da questo non bisogna sbagliare quelle, tra virgolette, seconde scelte.
4: Sai che ti farei fare l'opinionista, adesso ci penso, attenzione. Daniele Calabrotto scrive: io darei un'altra opportunità a Zegrova. Idem con Patate, è lo stesso discorso. Però Zegrova è più facile, perché Zegrova l'hai pagato, tra virgolette, poco. Quindi se tu lo vendi a 15 milioni, Zegrova sei a posto. Altrimenti, se non c'è una proposta consona, gli dai un'altra chance, per forza. Anche se Spalletti l'ha già avuto.
3: Certo, assolutamente. Poi dobbiamo sciogliere anche il nodo del portiere, perché va bene, caratterialmente il Dibu Martinez porta solidità, porta esperienza, o prima la dico in modo scomposto, o ci portiamo a casa un altro Dani Alves, giocatore con un forte carattere, ma individualista, non di quelli che include. Io non so.
0: Queste erano le parole di Daniele Bassi ieri in chiacchierata con Claudio Zuliani durante appunto la rassegna stampa, toccando diversi temi, tra cui quello anche del mondiale, che, lo ricordiamo, inizierà oggi con Messico-Sudafrica, gara inaugurale alle ore 21, ma non sarà l'unica gara della serata barra notte. Dovremmo un po', per coloro che sono interessati al mondiale, dovremmo un po' abituarci ai ritmi notturni, perché col fuso orario tante partite verranno giocate nella notte, nelle notti italiane. Alle 4, per esempio, nella notte tra oggi e domani, ci sarà Corea del Sud, Repubblica Ceca, e poi si continuerà con il palinsesto, con il calendario del mondiale, un mondiale che vedremo se influenzerà il calciomercato. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
5: Buondì Riccardo, un caro saluto a tutti.
0: Ecco, stavamo parlando proprio del mondiale che inizierà oggi. Secondo te il mondiale condizionerà il mercato, e quanto lo farà?
5: Sì, di solito lo fa in due modi. Può tirar fuori giocatori che magari non avevano tanti riflettori, allo stesso modo può rilanciare giocatori che vengono da una stagione non proprio positiva, come il caso per esempio degli Juventini. Dall'altro lato può però rappresentare un limite, perché sappiamo che i giocatori che fanno il mondiale poi non fanno la preparazione, arrivano tardi in ritiro, cominciano la stagione un po' dopo rispetto agli altri, quindi magari un allenatore non può lavorare come vuole, ecco, quindi c'è questo duplice aspetto secondo me.
0: Ecco, visto che li hai citati, gli Juventini saranno 6 al Mondiale: Ildiz, David, Bremer, Conceição, McKennie e Coop Miners. Ti chiedo un pronostico su chi ha più possibilità di arrivare fino in fondo o comunque di andare più avanti.
5: Ma penso Bremer e Conceição. Conceição, tra l'altro, ieri sera è andato pure in gol in amichevole, sì. Quindi l'ho visto bello pimpante. Gli altri onestamente giocano in nazionali, non solo l'Olanda negli ultimi anni, se è davvero rinato o meno. Tra l'altro l'incognita secondo me più grande di questo mondiale per i Juventini è quanti di loro giocheranno, cioè McKennie probabilmente titolare, vediamo un po' David dovrebbe giocare con il Canada, con Conceição dovrebbe giocare con il Portogallo, gli altri non lo so onestamente.
0: Già Bremer non so se è titolare nel Brasile con la coppia Marquinhos-Gabriel, che è una coppia...
5: Miners non è titolare sicuro, quindi vediamo un po'.
0: Ecco, poi ci tenevo anche a sapere una tua opinione per quanto riguarda sempre il Mondiale, sui presupposti che ci sono per questo Mondiale negli Stati Uniti, soprattutto, poi si giocherà anche in Canada e in Messico, ma è soprattutto la situazione degli Stati Uniti che è abbastanza tesa, no, alla vigilia, con tutte delle tensioni che si stanno verificando extracampo.
5: Ma mi guardo bene dal parlare di politica, ma le scene che ho visto all'arrivo delle società, delle nazionali, scusatemi, degli staff negli Stati Uniti mi hanno lasciato una bruttissima impressione. Onestamente credo che la sicurezza venga prima di tutto, però a un certo punto c'è anche la dignità delle persone e dei professionisti che non va assolutamente calpestata. Credo che l'immagine che stanno dando gli Stati Uniti in questi giorni, ma più in generale negli ultimi mesi, sono quelli di una nazione che non è più al centro del mondo, ecco.
0: Su questo mi trovo totalmente d'accordo, e tra l'altro la Juventus cercherà prima del Mondiale di chiudere per Sorloth, vedremo se ce la farà anche per Dibu Martinez. Le tue sensazioni quali sono?
5: Ma io credo che Spalletti, almeno l'attaccante e il portiere, li voglia per l'inizio per il ritiro, voglia avere la certezza dell'acquisto prima della partenza del ritiro, cioè il 13 luglio la squadra si raduna, Spalletti vuole sapere che almeno il portiere e l'attaccante sono stati acquistati. Poi è chiaro che ha chiesto un rinforzo, almeno un altro rinforzo per reparto, lì poi comunque ci sarà tempo, il mondiale di mezzo, come dicevamo, rende un po' diverse le trattative di mercato, però io credo che la Juventus, come lì, e lo staff faranno di tutto per chiudere almeno Sorloth e Dibu Martinez prima

0: È chiaro che se poi dovesse partire anche Bremer ci sarebbe una vera e propria rivoluzione in difesa. E secondo me, è così come lamentano anche tanti tifosi, perché spesso mi piace raccogliere i pareri dei tifosi, c'è da rafforzare in maniera importante anche il centrocampo, e su quel versante lì si parla un po' poco in questo momento, probabilmente perché la Juventus sta cercando di procedere per gradi e per reparti, però diciamo che questa squadra ha bisogno di rinforzi ovunque.
1: Questo assolutamente. Tra l'altro ti giro anche un messaggio che avevo letto ieri sulla nostra chat, ma comunque attuale. Avevo letto una domanda: visto che si cercherà di vendere Openda e David, o comunque di piazzarli in qualche modo, perché non si è fatto secondo te uno sforzo per trattenere Vlahovic?
0: Ma semplicemente perché il discorso con Vlahovic è diventato lo stesso discorso che a suo tempo si fece con Dybala, un tira e molla lungo che poi finisce con la Juventus che non fa l'offerta. Vlahovic ha chiesto una cifra importante, ha chiesto una commissione importante il padre, secondo quello che ci raccontano le cronache, e in più chiedeva una centralità nel progetto. La fascia di capitano nell'immediato futuro, non dico la certezza, ma un buon grado di titolarità nell'arco delle 50-60 partite che si gioca di stagione. La Juventus, considerando tutto quello che è successo negli ultimi 4 anni e mezzo, soprattutto nell'ultimo anno con i vari infortuni, ha ritenuto che di non poter dare a Vlahovic le garanzie economiche e di impiego che chiedeva, perché lo stesso Vlahovic evidentemente per la Juventus non poteva garantire una controparte valida. Ecco, semplicemente questo è il discorso.
1: Per chiudere, Mirko, ieri la notizia anche del divieto delle trasferte ai tifosi di Torino e Juventus dopo gli scontri del derby, secondo te è una sanzione giusta?
0: Guarda, distinguiamo sempre dalle sanzioni sportive da quelle amministrative. Questa è una sanzione che viene direttamente dal Ministero dell'Interno, quindi viene dalla giustizia ordinaria praticamente. È un provvedimento duro che secondo me alla fine, per quello che è successo, è giusto. Gradiremmo però che ci sia parità di trattamento anche quando i protagonisti di certi episodi sono di altre tifoserie, tutto qua.
1: Questo sicuramente. Mirko, io ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te Riccardo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me, come al solito, c'è Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi

0: diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
0: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
1: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
0: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
1: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilità è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno, come state, come andiamo, come sta va, good morning everybody, Everywhere you are, stiamo partendo, beginning, i mondiali americani, ma non solo americani. Eve, sei carico, pensa, l'Italia dove sarebbe stata? Al posto della Bosnia in Canada, pensa, saremmo stati in Canada in questo momento. Invece
6: siamo rimasti a casa a guardare il sole.
5: Siamo rimasti a casa, vabbè, meglio così, dici tu, c'è il sole, terrazzino, prendiamo un po' di abbronzatura. Facciamo la nostra trasmissioncina, parliamo del mercato della Juve, delle ingiustizie che stanno perpetrando ancora una volta nei nostri confronti. Abbiamo la Juve vista dalla curva con il buon Mr. Frank, abbiamo il nostro Camillo De Michelis che ci deve dire tutto sulla Juve, ma anche e soprattutto sui mondiali. Abbiamo, oggi parto un po' diversamente rassegno strambo, perché... cameo, piccolo cameo prima di iniziare, perché sulla Repubblica stamattina c'è un articoletto che mi ha un po' incuriosito, perché ho messo insieme un po' di cosette che stanno accadendo, e cioè, avete presente la famosa pace armata? Cosa abbiamo detto? Elkan le ha messi lì, ha detto, cari miei ragazzi, per il bene della Juve, dovete stare belli tranquilli, facciamo il mercato, andiamo avanti, Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Però Elkan, che è uomo abituato a essere un po', diciamo, rigido su alcune cose, ma risolutivo molto su altre, cioè in sostanza quando gli girano non lo fa vedere, però agisce. Su Repubblica, stranamente, stamattina mi viene fuori Juve resa dei conti dopo il flop. Comolli rischia. Attenzione! Il prossimo CDA della Juve in programma a fine mese potrebbe trasformarsi nella resa dei conti in seno alla società. Una verifica generale in cui tutti, compreso la di Comolli, rischiano di essere messi alla porta di punto in bianco. Un po' come Giuntoli. Le acque non si sono ancora calmate alla continuasse dopo l'incontro di fine maggio tra Elkan, Comolli e Spalletti. Una tregua armata per non fermare la macchina organizzativa, prima della delicata e decisiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Domani ci sarà una riunione strategica. Un incontro tra tutti gli esponenti operativi legati all'area sportiva, da Comolli a Chiellini, per la definizione del budget per la prossima stagione. Il momento in cui si definiranno le strategie di mercato si capirà il reale potenziale per la costruzione della nuova squadra. Si valuteranno i paletti imposti dalla UEFA dopo lo sforamento del financial fair play, e proprio il mercato è stato il tasto dolente della gestione Comolli, insieme alla scarsa capacità di tessere relazioni anche soltanto all'interno della stessa società. Il dirigente francese resta un uomo solo all'interno di quella che dovrebbe essere casa sua, o quantomeno la sua creatura. Sono giorni decisivi e non è da escludere nessun colpo di scena. L'avevo detto io, no? Prima che iniziasse il mercato a fine stagione. Stiamo sul chi va là, perché comunque potrebbe anche succedere di tutto. Dopo il warning lanciato al dirigente francese, John Elkan aveva dato appuntamento al mese successivo per una valutazione definitiva del suo operato, un'indicazione che inizialmente è sembrata un arco temporale generico, ma che osservando le coincidenze cronologiche scadrà proprio in occasione del CDA di fine mese. Niente è casuale. Oltre ad approvare il budget, ci sarà una valutazione generale dell'operato di tutto il Consiglio. Inevitabile pensare anche a Comolli, al suo operato dell'ultimo anno, alla sua reazione dopo essere finito sotto osservazione, ai rapporti con il resto della dirigenza. Nella riunione strategica di domani si capirà meglio l'aria che si respira, il clima di fiducia o di sfiducia che aleggiano intorno alla dirigenza, e non solo. Difficile capire cosa possa essere cambiato in questo mese al punto da alimentare un'altra rivoluzione. Ma negli ultimi anni si sono alternati già 4 direttori sportivi. Nessuna novità può più sorprendere. Ora, noi su questa cosa oggi ci andremo molto a lavorare. Oggi, nel senso della giornata, così che magari domani potremo darvi anche delle risposte un po' più concrete. Però, il warning dell'ingegnere è una cosa che secondo me non dovrebbe mai far dormire sonni tranquilli. Vi ricordate l'addio di Giuntoli che noi in esclusiva vi avevamo annunciato la settimana precedente, però si è verificato in maniera brusca, risolutiva, senza neanche il tempo di farlo risvegliare, tant'è che lui fino alla fine diceva: ma siete sicuri che mi mandano via? Sì. Attenzione, Giuntoli che tra poco dovrebbe anche essere annunciato in quel di Bergamo con l'Atalanta, insieme a Sarri, non appena avranno risolto, visto che ha firmato anche Pompiglio, all'Atalanta la questione dell'allenatore. Si preannunciano delle ore molto calde e molto, ma molto interessanti. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Giovanni Malagò che dice: 6 anni per rilanciare il calcio, il mio CT deve fare un atto d'amore. Mancini, Conte, Guardiola, non parlo con nessuno, non sarebbe serio, però il mio CT deve fare un atto d'amore per me, ma ci mancherebbe altro, ma dai, il nuovo calcio di Malagò. C'è stato tra l'altro un intervento della onorevole Berruto in Parlamento ieri che ha disintegrato a modo il mito dello sport, ha ricordato come delle cose che hanno promesso non hanno fatto un beato niente e ha ricordato come lor signori avrebbero messo nelle mani di un personaggio chiacchierato la riforma della giustizia sportiva, e cioè il presidente della Feder Ippica, che già chi ci segue tutti i giorni vi avevamo spiegato qualche giorno fa. Molto bene, molto bene. C'è tanta trippa per gatti, come si dice in questi casi. Ive lì per i vostri vocali, quindi tutte le vostre considerazioni, insoddisfazioni, opinioni, tutto quello che volete farci sapere sulla Juventus e non solo, lui è lì a vostra disposizione. Io sono qua con le mie e le vostre consonanti, come sempre, per mettere insieme una frase di senso compiuto. Ma prima di tutto dobbiamo assolutamente dare spazio a quelli che sono i giornali di oggi, quindi Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa dell'11 giugno 2026. È molto mondiale, tanto mercato, ma molto mondiale. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il mondo, meno noi, c'è tutto il mondo, meno noi. Ore 21, via il mondiale americano. E noi facciamo il fantamondiale oggi, Avete ancora tempo per iscrivervi. Attenzione, dopo con Camillo De Michelis vi diamo tutte le indicazioni. Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, dice lui. Ma c'è Yamal, c'è Mbappé e c'è il nostro Carletto. Ma Carletto perché è nostro? Sarebbe il tecnico del Brasile, mica dell'Italia, eh? Io perché devo tifare il Brasile secondo voi? Ma non ci penso neanche. Il vostro Carletto della Gazzetta. Ah, 15 buone ragioni per vedere il mondiale. Tra le 15 buone ragioni della sveglia per vedere il mondiale c'è il VAR non è di Lissone. Cioè? Perché è una buona ragione vedere il mondiale il VAR che non è di Lissone? Perché c'è qualcosa che è andato storto nel VAR del campionato italiano di quest'anno? Non è stato regolare, no? Ma così chiedo, Dai minuti alle sostituzioni, ecco le sanzioni per i furbetti. Quindi? Ecco le sanzioni per i furbetti. Come si fa in questi casi? Dai, ce l'avete insegnato in 20 anni, Gazzetta. Ecco le sanzioni per i furbetti, mai più un caso Bastoni che ha simulato, è tutta la storia. No? No, non c'è. Furbetti chi allora? Le due vie della Juve, Muarebovic o Stones? Oh, oggi andiamo un po' sulla difesa. Sfida tra opposti per Spalletti. Sul difensore del Sassuolo la signora detiene metà rivendita. E nell'affare può entrare Azic, quindi noi potremmo dire a Sassuolo: senti, facciamo una bella roba, io ti do Azic, tu dammi un po' indietro la mia metà di Muarebovic. Non credo che Sassuolo accetti una cosa del genere, però ci si potrebbe anche provare. Sull'ex City invece il peso degli infortuni è una pietra su Stone. Il peso degli infortuni, ha fatto la battuta. Però basta casi Zegrova, se su Stone ci sono il peso degli infortuni, lasciamolo dove sta. Douglas Lewis si rilassa a Ibiza e tifa Spalletti. È lì che pesca, a Ibiza. People from Ibiza. Aspetta che passi Spalletti. 10 turni senza trasferte dopo gli scontri del derby. Oh! E questa la mettiamo lì, riquadrino, cronaca, 10 scontri. Avrei gradito un approfondimento, magari citando altri casi, altre tifoserie, se è stato giusto, se è stato ingiusto. Sicuramente dal punto di vista ministeriale, quando ci sono scontri di questo tipo, tra l'altro causati dalla mala organizzazione del questore, perché ha fatto arrivare i cortei Toro Juve fino a guardarsi faccia in faccia, ma lì c'hanno la loro inchiesta interna anche per l'eventuale lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. Ci sarebbe stato fino a ieri un tifoso della Juve in ospedale, insomma. Però questo è un atto ministeriale e lo lasciamo lì. Dopo, con Mr. Frank, cercheremo di capire bene invece cosa succede in questi casi, così giusto per fare noi un approfondimento che gli altri ovviamente non fanno. Il rinforzo in attacco, torniamo alla Juve, al mercato. Diaz alla signora si può fare, si può prendere o lasciare. Ma serve l'ok di Mourinho, che è appena arrivato a Real Madrid, fatelo ragionare. Jolly perfetto per il nuovo corso, anche perché se Nico Paz rimane a Real Madrid, uno di troppo, Diaz può uscire. Milan c'è Glasner, l'allenatore è sempre più vicino. L'Austria però vuole tenersi Ragnik. Se si tengono Ragnik senza il direttore tecnico, come fai a fare l'allenatore però? È il direttore tecnico che deve scegliere l'allenatore, altrimenti parti male ancora un'altra volta. Mi sa che il Milan veramente penso peggio di noi. Costa Curta infatti interviene e dice: oh, serve coraggio. Leao va via, pace, Aranges. Chi si è visto si è visto. Sì, ma Leao va via, ma... No, perché la Juve, Yildiz è cedibile, ma se dice Yildiz è cedibile, c'ha la fila di offerte. Leao va via, ma non vedo uno straccio d'offerta al Milan. Come mai? Come mai questo grande campione più forte di Yildiz non ha uno straccio d'offerta? Strano, no? Mondiale senza Italia, ma che unisce tutto il pianeta. Sarà il migliore di sempre, nella pagina degli editoriali. Ecco, presa di posizione, però. Ma firma Infantino. Cioè, nella pagina degli editorialisti della Gazzetta hanno fatto fare l'editoriale a Infantino che se la canta, se la suona sul Mondiale. D'altronde è casa sua, Infantino, grande tifoso dell'Inter. Quindi, no, giusto, è giusto. È come se io apro la porta e faccio entrare un parente. Giusto così. Infantino che se la canta, se la suona nella pagina dell'editoriale della Gazzetta dello Sport per dare un po' di autorevolezza. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Qui è mercato a tutta pagina. Dibu, sconto alla Juve. Ve l'avevamo anticipato ieri, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno stagione. Il portiere accetta, si tratta con la Aston Villa, richiesta di 15, come lì è fermo a 5. Cioè lui si è messo al tavolo Dibu e voleva 4 anni di contratto e la Juve gli ha detto 3. Si è messo al tavolo, ha detto: oh, io guadagno 7 milioni, la Juve ha detto 5. Si è messo al tavolo, ha detto: vabbè, mi va bene, però adesso mi trattate con la Aston Villa. Intanto il Beşiktaş si fa vivo per Di Gregorio, ecco la chiave di volta e anche di svolta. Se io vendo Di Gregorio al Beşiktaş magari a 15, posso anche dare un po' più di 5 milioni alla Aston Villa per il Dibu. Intanto chiudere Nico Gonzalez per fare Sorloth, quindi prima risolvere la faccenda Nico Gonzalez sull'Atletico Madrid e poi prendersi Sorloth. Dell'Atletico piace anche Ruggeri, che però viene valutato 25 milioni. Il suo procuratore ha detto sta benissimo all'Atletico. Ah, la Juve l'ho richiesto. Beh, Juve è una grande squadra. Beh, insomma, nel mercato non si sa mai. La Premier per Thuram, 45 milioni. La Juve ha fatto il prezzo. Ieri abbiamo fatto l'elenco dei cartellinabili. 45 milioni per Thuram, voi lo fareste? Io subito. Non me ne voglia Thuram, non perché Thuram non sia un ottimo giovane giocatore, magari anche di prospettiva, ci mancherebbe, però preso a quasi 20, venderlo a 45, dopo che non mi sembra che ha dimostrato di essere Pogba, io farei. Perché la Juventus ha poco da pensare in sto mercato, Qualcosa deve fare, molto deve fare, quindi anche in uscita, Non è che sta lì e no, questo no, questo no, questo no. Se ci sono le condizioni, questo sì, Contatto Lukumi, clausola da 28 milioni per Lukumi, anche no, dai, lascialo lì, lascialo a Bologna Lukumi, dai, fallo per me, o Lukumi che dir si voglia. Il Cagliari propone Gaetano, la Juve Azic in prestito, questo Azic è in mezzo a tutte le noi diciamo, io ti do Azic in prestito, tu dammi Gaetano. Gaetano, numero 10, giovane, ex Napoli. Boh, perplesso. L'agente di Bastoni dice: Ale è felice all'Inter. Che altro, ma chi lo mette in discussione? Casa sua. Stessi valori. Mi cassa, tu cassa. Mondiale, l'editoriale di Tutto Sport. Non si parte benissimo, ma stiamo a guardare. Quindi non è molto d'accordo con la Gazzetta, il tuo sport. Dice, non è che si parta benissimo questo mondiale, però vediamo. Il giugno di Como lì, tra cessioni e Spalletti, e anche su Tutto Sport alzano gli occhi al cielo, drizzano le antenne, dicono perché insomma non è piaciuto il mercato passato, non è piaciuto il modo in cui si è relazionato con Spalletti e con i lavoratori, e quindi è il giugno di è sotto osservazione. Attenzione. Colomuani spinge per il ritorno e la Juve prepara un'offerta alla David per convincere Colomuani che accetta, cioè ti diamo 6 milioni quello che guadagna David. Guadagnava leggermente di più al Paris Saint-Germain Colomuani. Però anche lui dice va bene. Ok su tutto col francese. Cosa manca? L'accordo col Paris Saint-Germain. Vabbè, quello c'è tempo, si farà. Juve Madrid asse caldo. C'è l'intrigo Mastantuono. Cos'è l'intrigo Mastantuono? Il Real è a caccia di un club che possa garantire spazio all'ex River Plate. Prestito secco. Siamo qua. Un prestito secco non si nega a nessuno. Prestito secco, siamo qua. Che problema c'è? Chiudiamo. Ma poi dopo non programmi il futuro. No, ma noi ci abbiamo da programmare il presente adesso, quindi. Mastantuono prestito. Sì, io prendo. Me lo prendete Mastantuono? Tu lo prendi Mastantuono prestito secco?
6: No.
5: Perché no?
6: Non lo so.
5: Come non lo so? No, secco deciso e non lo so. Allora non è no.
6: Non mi convince la cosa comunque. Perché il Real cerca di farlo fuori, no? Perché dice che
5: non è che cerca di farlo fuori. Da loro non gioca, dice, trovo una squadra. L'abbiamo fatto anche noi in passato. Cioè, Zic da noi mica lo vogliamo far fuori. Però non gioca, troviamogli una squadra per farlo giocare l'anno prossimo. No. Non ti convince. Vabbè, niente, cassato. L'idolo della chat cassa Mastantuono in prestito secco. Allora chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio The Last Dance. Edizione numero 23 dei mondiali e anche l'ultima per due miti. Messi da una parte e Ronaldo dall'altra. Francia e Argentina sono al top, ma l'algoritmo dice Spagna e Ancelotti è sesto. Ma come l'algoritmo? Ma non era un demone l'algoritmo? Non sono da prendere in giro quelli che usano l'algoritmo. Ma perché usate sempre l'algoritmo voi tutti i giorni per fare il mercato, per vedere chi vince il mondiale, per vedere chi è al top? Perché usate l'algoritmo? L'intelligenza artificiale, tutti noi ormai siamo sotto la spada di Damocle dell'intelligenza artificiale. Oh, bello, ho scritto il mio pezzo. No! Aspetta, prima di pubblicarlo, passalo sotto i fari dell'intelligenza artificiale, perché magari tu hai scritto una roba che però oggi non va bene, la deve correggere lei. E poi dopo, se uno usa gli algoritmi, no, il mercato non si fa così. Ragazzi, però decidiamoci, dai, su. Infantinopoli, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. È una serie di vorrei, desiderata. Vorrei che questo mondiale, vorrei con la Bosnia, vorrei che ci fosse stata l'Italia, vorrei di qua, vorrei di là, vorrei vedere Cristiano e Messi, vorrei vedere questo, vorrei vedere quell'altro. Vorrei che qualcuno si preoccupasse di Rocky e di ciò che sta accadendo a Rocky. Distrutto, schiacciato, senza aver commesso alcun reato. Perché cosa sta succedendo a Rocky? Niente, c'è Silenziopoli, niente sta succedendo. Soprattutto nel caso, ma lo decidi tu che non ha commesso alcun reato Rocky? E soprattutto, a maggior ragione nel caso, ma nel 2006 dove eri? Lo so, io dove eri, perché noi stiamo facendo oggi, 20 anni fa, i titoli dei giornali. Dove eri nel 2006? Mica scrivevi arbitri schiacciati, distrutti, nessuno pensa a loro e non hanno commesso alcun reato. Anche perché sono stati tutti assolti gli arbitri, da Calciopoli. Quindi dove eri nel 2006? Com'è che adesso Rocky, a cui non hanno fatto niente tra l'altro, distrutto, schiacciato, senza aver commesso alcun reato? Infantino si elogia da solo, dice, visto l'Iran c'è. Vabbè, se c'è l'Iran allora è gran mondiale. Bravo, ottimo lavoro. Mercato, lifting da Inter, Stankovic 2005 sarà solo il primo tassello. Il coetano Palestra, ma anche Solé e Jones, sforbiciati 45 anni. Peccato che di questi tre non ne hanno preso manco uno, però... Il Corriere dello Sport ha già fatto l'elogio al mercato dell'Inter. Bravi, bene. Tinti dice bastoni al nerazzurro addosso. 3 su 3. Certo, questa gogna mediatica incredibile che sta subendo Bastoni, soprattutto in questi giorni, è pazzesca. Dibu Juve, il Villa apre la stagione delle aperture. gli inglesi lo cedono, la Juve vuole spendere il meno possibile di cartellino. In difesa spunta Lukumi, Sorloth e Colomani avanti, la Premier va su Thuram, Cambiaso esce e Spalletti spera in Emerson Palmieri. Evergreen a volte ci si rincontra. Si chiude con Scacco Milan, strategia delineata, Rangnick garanzia per il sì di Glasner. Sono un po' contorti tra loro oggi i quotidiani sportivi. Veramente nell'ultimo 48 ore è venuto fuori che la federazione austriaca ha detto che ha già pronta la proposta per Rangnick per andare avanti e che hanno soddisfatto tutte le sue richieste. E l'entourage di Glasner ha fatto sapere che non è mica tanto convinto dalle garanzie che gli avrebbe dato il Milan. E soprattutto, ma come mai il Napoli non ha ancora annunciato Allegri come allenatore? Perché deve risolvere la buona uscita col Milan? E mai non risolve con il Milan? Perché non c'è nessuno con cui parlare, forse? Chiedo, una domandina semplice, semplice, che però vedo che non si sta ponendo nessuno. No, perché se la Juventus avesse stato questo cataclisma societario e proprietario, secondo me i commenti, i titoli, gli approfondimenti sarebbero stati di ben altro tenore. Non so se siamo d'accordo su questa cosa qui. Allora, facciamo così. Dobbiamo aprire la grande famiglia, abbiamo un sacco di robe da fare, però piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lukumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks e Anunoby che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
5: Attenzione, non ci sono compleanni particolari. Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli. No, scusate, ma io devo lavorare immediatamente su sta cosa della riunione di domani, di Comolli che mi rischia. Mi devo aspettare nuove rivoluzioni. Ma apriamo la grande famiglia, quella che ci tiene compagnia tutti i santi giorni della nostra vita. Cominciamo con tuttojuve.com. In questo momento il primo piano a Platini e Agnelli, due nostre vecchie conoscenze, due idoli del mondo bianconero, perché due battaglie contro il potere del calcio, loro lottano, cari miei ragazzi e care le mie ragazze. Giustamente Pavan questa mattina apre sulla denuncia di Platini contro Infantino, visto che partono i mondiali, e riaccende il dibattito sul rapporto tra potere e calcio, tra vicende giudiziarie e critiche alle istituzioni. La denuncia forte di Platini contro Infantino, che noi abbiamo riproposto, ma vedo che il mondo non raccoglie. Il parallelo con quello che è accaduto ad Andrea Agnelli. La Juve, quando si confronta con il sistema, vedi le plusvalenze, una questione che va oltre i singoli casi, poi di grande attualità, visto l'intervento di ieri al Parlamento dell'onorevole Berruto. Bravo a Massimo Pavan, che è sempre sul pezzo. Mentre il punto del giorno, a firma Ponciroli, nel box nero su bianco o bianco su nero, così come preferite voi, è Storie bianconere, dall'esubero per l'eccellenza Arthur al cattivo dei pali, il Dibu. Questo è un punto molto interessante, perché ci racconta uno spaccato di Juve degli ultimi anni che non vi voglio assolutamente spoilerare, perché dovete andare a cliccare a leggere su tuttojuve.com. Il virgolettato del giorno non poteva che essere questo, ragazzi, e cioè basato sulle trasferte della Juve, ma anche del Toro. 10 giornate senza trasferte per i tifosi della Juve. Costava meno tirare un petardo al portiere. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it. In questo momento il primo piano d'eccellenza è Ibrahim Diaz, si può fare. La Juve aspetta il via libera di Mourinho. La Juve ha messo nel mirino Ibrahim Diaz come rinforzo per la tre quarti. Tutto dipende da Mourinho, tecnico in pectore del Real Madrid. Bisogna aver pazienza e aspettare quelle che sono le sue decisioni. Stiamo qua che dipendiamo da Mourinho se vuole tenere o non tenere Brahim Diaz. Il box giallo su nero è a firma editoriale di Mirko Nicolino. La Juventus e i prezzi del mercato per chi è in affanno. Accordi con diversi giocatori, ma difficoltà a chiudere i cartellini. Comolli e soci dovranno essere molto bravi in questa sessione di mercato. Allison, Bernardo sono passati, adesso Sorlo e Nico, Colomuani, il Dibu, Szczęsny e Michele Di Gregorio. Cosa c'entrano? C'entrano Szczęsny e Michele Di Gregorio con il Dibu. Andate su bianconeranews.it, cliccate l'editoriale di Mirko Nicolino e ne saprete sicuramente di più. Stiamo correndo, ma non possiamo esimerci, è vero Yves, di andare a vedere i dobloni oggi cosa ci raccontano. Dai.
6: C'è un bel primo piano.
5: Ma che primo piano, ma che faccione, Lotito su Calcio e Finanza, guarda che roba. E ieri si era sparsa la notizia, diventata subito fake, no? Perché tutti a cercare conferme ma non le trovavano, che Lotito aveva già venduto la Lazio. E lui cosa fa? Fa una lettera aperta ai tifosi della Lazio. Lotito e i tifosi della Lazio, torniamo a parlarci. Anch'io voglio vincere, ma serve sostenibilità. Il proprietario, il presidente della Lazio, si è rivolto direttamente ai sostenitori biancocelesti dopo una fase segnata da dure contestazioni, cioè ha fatto una lettera aperta e ha detto: oh ragazzi, ma veramente non mi venite allo stadio l'anno prossimo, uè, abbonatevi, non scherziamo. Dice un po' con i suoi toni, eh? Scrivo direttamente a voi, a chi vive di Lazio ogni giorno, cioè un po' come se John Elkann facesse una lettera ai tifosi della Juve, a chi lo segue allo stadio, in televisione, in trasferta, nei Lazio Club, nelle famiglie, nei quartieri, nei tombini, che... nei ricordi e nelle speranze. Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica, a chi pretende, a chi si arrabbia. Scrivo anche a chi oggi è distante, deluso, amareggiato. Ah, c'è bisogno di scrivere. Ti ricordi, aveva beccato... Fa rispondere al telefono lui.
6: Col tifoso, ce l'ho ancora, quella pillola.
5: C'è anche lui, parla al telefono direttamente con i tifosi, perché deve scrivere la lettera, non c'è problema. Scusate ragazzi, divago un attimo perché è estate, bisogna anche divertirsi un po'. Il calcio moderno secondo Lotito, il manifesto programmatico di Lotito, questo lo voglio proprio leggere, vediamo un po'. Il patron dei biancocelesti ha spiegato che la critica è legittima, ma ridurre oltre 20 anni di lavoro, sacrifici, responsabilità personali, risultati ottenuti e battaglie istituzionali a una caricatura significa non leggere fino in fondo cosa sia diventato oggi il calcio moderno. Il calcio di oggi è un sistema sempre più complesso, sempre più spregiudicato, a volte privo di una visione autentica. Un sistema nel quale i fatturati vengono raccontati come trofei, mentre dietro quei numeri si nascondono spesso indebitamenti enormi, operazioni finanziarie aggressive, fondi che entrano nel mercato non per custodire identità, territori e passioni, ma per spucolare sui valori di un brand e sul consenso emotivo di una comunità. Chissà a chi si riferisce. Però Lotito ha preso anche la Lazio con 25 anni di rate a zero. Adesso non vorrei dire. Lotito. Poi, non so, io non voglio entrare nei casi personali, diventato che senatore ormai Lotito, però mi sembra che insomma, la sua impresa di pulizia... No? Non so, non ha tratto... Non è stato agevolato da aver preso la Lazio. Non lo so, sono domande, curiosità. Chiedo, io non ho certezze, chiedo sempre... Ho sempre pensato che la Lazio dovesse restare padrona del proprio destino. Questa estate resterà una linea fondamentale. La Lazio deve competere, deve crescere, deve ambire alla vittoria, la Lazio. Ma deve farlo senza perdere dignità, autonomia, equilibrio e futuro. Il primo dovere di chi amministra un club non è inseguire l'applauso di un giorno. È garantire che quella società resti solida, libera e rispettata anche domani. So bene che questo principio a volte può apparire duro, so bene che il tifoso vuole vincere, vuole sognare, vuole vedere la propria squadra sempre più forte. No, dai Lotito, io pensavo che il tifoso andasse allo stadio per fare un picnic. È giusto che sia così, anche io voglio una Lazio più forte, anche io voglio una Lazio competitiva, anche io voglio una Lazio capace di vincere. Ma la sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio di darle un futuro. In questi anni ho sempre messo la faccia, nelle scelte facili e in quelle difficili, nei momenti positivi e in quelli complicati. Ho combattuto nelle istituzioni sportive e politiche, sì, ti mettevi la giacca della nazionale italiana e andavi a bordo campo, non soltanto per la Lazio, che Robin Hood, ma per difendere il sistema calcio nel suo complesso. Perché un calcio senza sostenibilità, senza regole, senza equilibrio, senza rispetto per i tifosi, è un calcio destinato a perdere se stesso, ha spiegato Lotito. Scusa Lotito, mi spieghi come mai io sarei fuori dalla Champions League perché Lazio-Juve all'andata, no, così per dignità, rispetto e sostenibilità di bilanci, Ghila tira un pestone con Seisano, mi danno il rigore, e perché nella partita di ritorno mi annullano un gol buono, non mi danno un calcio di rigore per altro fallaccio ai danni di Cabal? Cioè, mi spieghi come mai mi hai sottratto 5 punti che sarebbero valsi la qualificazione in Champions League tra andata e ritorno, così, tra le tante cose, per essere un po'... Mamma, beh, basta, è lunghissima, non è una lettera, è un'enciclopedia che ha fatto Lotito per parlare ai tifosi della Lazio. Basta. basta, non più nelle tasche. Per chi ti fa? Oh, stangata per l'Everton, dei Friedkin. L'Everton è dei Friedkin, come la Roma. Risarcimento da 50 milioni al Burnley per violazioni del fair play finanziario inglese. In Inghilterra li hanno puniti i Friedkin per fair play finanziario interno in Inghilterra. Apriamo la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che veramente conti nella vostra vita. E allora cominciamo, via le danze. Daniele da Varsavia addirittura vuole, c'è una curiosità e vorrebbe così che fosse soddisfatta. Vediamo se possiamo. Di calcio mercato capisco il giusto, ma di dinamiche negoziali qualcosa mastico, dice Daniele da Varsavia. Se il Barcellona non ha mai formulato una richiesta per Bastoni, devo dedurne che non lo considera una priorità. O forse ritiene poco opportuno ritrovarsi in casa un pluripremiato Rosa Camuna. Leggo però oggi titoli della stampa. L'Inter blinda Bastoni, è incedibile. Ed è qui che nasce il dubbio lessicale, ma incedibile o semplicemente invendibile? Daniele da Varsavia.
8: Prematurato supercazzola o scherziamo?
5: Bravo, che bella osservazione. Hai visto come mi sta crescendo il popolo della segna strada? Potrebbero venire tutti qua al posto mio. Bravo Daniele da Varsavia. È un po' come le Leao, no?
6: Dobbiamo riuscire a fare una diretta con te che sei in studio e farne venire due, tre o quattro così a blocco. Così.
5: Che conducono?
6: Cioè, ogni blocco un ascoltatore nuovo da tenere lì per sempre comunque.
5: Mi sembri quelli che scrivono i messaggi. Cosa vuol dire ogni blocco un telespettatore nuovo?
6: Noi facciamo delle pause ogni mezz'ora, quindi in quella mezz'ora facciamo entrare due ascoltatori, tu che dialoghi con loro, si parla.
5: Così non faccio neanche la pausa. In pausa devo dialogare, cioè non mi fermo.
6: No, fai la pausa. Ascolta Claudio, ascolta bene. Entriamo in diretta.
5: C'ho la cuffia.
6: Tu
5: c'ho la cuffia.
6: Con gli ascoltatori in studio qua. Parlate. Sì.
5: Ci troviamo tutti in studio.
6: Pausa, avanti il prossimo. Pausa, avanti il prossimo. Come facciamo le telefonate? Capito, però dal vivo. In studio.
5: Ma chi gli paga il viaggio per venire in studio?
6: Quando capiteranno da queste parti, diciamo.
5: Quando capiterà. Sì. Ma anche io quando devo capitarci anch'io però da quelle parti.
6: Infatti cerchiamo di allineare i pianeti.
5: Allineiamo i pianeti, siamo a posto. Devo trovare anche il giorno per dare il premio a Yildiz, perché sicuramente ha visto Yildiz il pallone di tuttoyou.com come l'anno scorso, quindi dovrò trovare anche il giorno. Ecco, quel giorno che vengo a premiare Yildiz alla Continassa, dai, vengo in studio e facciamo questa cosa. Nick scrive, aspetta. Ripeti un attimo quello che hai detto sulla riunione con Molli. Spalletti, mi hanno chiamato in ufficio e non ho capito. No, io non ho detto niente, Spalletti non l'ho neanche nominato. Ho letto un articolo di approfondimento che oggi sul quotidiano Repubblica, dove dicono che domani ci sarebbe una riunione in vista del CDA di fine mese, dove si definiscono le strategie aziendali, il budget di mercato, dove è il canamesso un po' sotto osservazione con Molli e il suo operato. Potrebbe anche essere che a fine giugno il Consiglio di Amministrazione, come successe tra settembre e ottobre a Marotta e come successe all'improvviso giunto l'estate scorsa, magari come lì salti. Ma è una supposizione giornalistica, niente di più. Io adesso sto cercando di prendere le mie informazioni, già il fatto che non mi risponda nessuno mi dà il dubbio. Allora, Francesco da Pinerolo dice: sono d'accordo con la cessione di Thuram, in due stagioni non ha dimostrato nulla di che. Non sono d'accordo su Lukumi. Sono dell'idea che sia sensato cedere Bremer e comprare il colombiano. Infine, ultima speranza, Comolli out. Anche Francesco dice Comolli out. Anche un altro Francesco. Quanti Franceschi siete stamattina a dire Comolli out? Mentre Enrico Bianconerissimo dice: oggi inizia il mondiale, l'Italia senza tranquilla a casa, è una vergogna, abbiamo 4 mondiali vinti e 4 volte non ci siamo nemmeno qualificati di quei 3 di fila. Che continuino a punire inutilmente la Juve, vedremo che fine farà la nazionale. Mentre Angelo sostiene che Loco Bielsa ha detto in conferenza stampa che questo sarà il peggior mondiale di sempre. Guarda, io non mi è molto simpatico il Loco Bielsa, però sono abbastanza d'accordo con lui. Marchetti dice: con Calciopoli la Juve è andata di lusso. E chi è Marchetti? Chi dice questa fesseria? siamo diventati il Sassuolo del Madrid, dice Daniele. Daniel, cioè in questo momento ti danno un Mastantuono in prestito secco, non lo prendi? Io prendo. Tu no? Simone da Cesena dice: ti aspetti che tutti questi nomi così apparentemente vicini, mi riferisco al portiere, all'attaccante, si risolveranno a breve o ce li tireremo avanti fino al post mondiale? Sarebbe rischioso, soprattutto se alcuni di questi facessero bene, idem in negativo se qualcuno si dovesse infortunare. Simone, ormai il mondiale oggi parte, quindi ce li trasciniamo per forza col mondiale. Parte oggi il mondiale e noi non li abbiamo ancora presi i giocatori, quindi c'è poco da stare a discutere. Ma Stantuono, un gran sì, scrive Cosimo. Mi meraviglio delle perplessità di Yves il superiore. Yves, sei un po' come Gesù Cristo per loro, non puoi avere delle perplessità. Sei ancora perplesso su Mastantuono o hai cambiato idea?
6: No, non sono perplesso, però il fatto è che siamo diventati una squadra che uno dice: boh, te lo do, tanto non gioca da me, tientelo tu. Cioè, un po'
5: ma ho capito, ma mica sei il Real Madrid, tu mica sei a livello del Real Madrid. Sì, se uno gioca al Real Madrid è buono per giocare da noi, che siamo sesti della Serie A, scusa, non è che dobbiamo fare i fenomeni qua, bisogna essere un po' realisti, ragazzi, Antonio da Napoli dice: ok, vendere Thuram, ma in un reparto già deficitario perdiamo un'altra pedina. Ma Antonio, ma secondo te se noi vendiamo Thuram a 45 milioni con quei soldi non ci compriamo un bel centrocampista? Anche due. Antonio, su. Stefano da Firenze dice: non sarebbe meglio trattare prima con le società e poi con i giocatori? No, Stefano, perché il mondo del calcio da sempre funziona così. Tu prima devi avere il via libera del giocatore, poi vai a trattare con la società, perché se tratti prima con la società e poi non hai l'ok del giocatore, hai fatto una trattativa inutile. La base è che chi deve venire a giocare da te deve essere d'accordo su tutto, altrimenti non c'è neanche trattativa che possa partire, attenzione. Così, dal Bosman in poi sarebbero cambiate le regole. Una volta, negli anni 60, andavi dalla società che ti vendeva il giocatore veniva da te obbligato eppure incacchiato di essere venuto. Adesso è il contrario. Massimiliano da Roma dice: se nessuno vuole venire incontro all'altro è un affare che difficilmente si farà. È normale che nessuno vuole sentirsi il debole della situazione. Vogliono tutto per Sorlot? Vogliamo anche noi fino all'ultimo centesimo per Nico Gonzalez. Sicuramente non è così vicino alla chiusura come volevano farci intendere, dice Massimiliano, un po' perplesso anche lui da Roma. Mentre Piero da Palermo dice: grande Berruto, è massacrato a Bodi in Parlamento, speriamo che sia il futuro ministro dello sport. No, quello deve essere la Russa per annientare la Juve, ricordate la Russa? Vorrei fare il ministro dello sport, per favorire l'Inter, no, per annientare la Juve. E giù risate, che bello il nostro
6: diciamocelo.
5: Paese. Diciamocelo forte, per annientare la Juve, diciamocelo. Pasquale da Mugio dice: come mai i tifosi dell'Inter lanciano i petardi in campo e non danno la squalifica per quello che è successo a Torino? I tifosi non possono andare in trasferta per 10 di giornale? E questa è giustizia? Scrive Pasquale. Pasquale, ma stiamo ancora aspettando? È passato un anno che i tifosi del Parma, che hanno effettuato cori razzisti nei confronti di McKennie, vengano puniti? Quindi. Mirko! Poi uno dice: pensi male. Però ragazzi, qui, cioè, ogni cosa che fanno e che decidono ti porta a pensare male. Ma perché? Ma ne azzeccassero una. Mirko dice... Dice Mirko: che cosa pensiamo delle parole di Jamie Vardy? Secondo te è plausibile che in Italia non corriamo perché ci alleniamo troppo? Lo trovo assurdo. Cosa ne pensi? No, però questa è una vecchia battaglia inglese nei confronti del calcio italiano, non è una novità, dove loro sostengono che loro fanno allenamenti più intensi, mentre noi corriamo troppo e male. Capito? Cioè noi facciamo allenamenti troppo fisici che non servono a niente, secondo loro, mentre loro si divertono col pallone a grande intensità e quindi poi sul campo ci fanno vedere l'intensità. È una loro opinione, io sono italiano, non sono inglese. Il grosso problema, scrive Rocco, verso i nostri giocatori è che non arrivano offerte, nemmeno per Bremer, e gli altri tipo Inter comprano. Ma a me non sembra che gli altri tipo Inter comprino, il mercato al momento nessuno ha comprato niente, però se a te sembra che comprino va bene, Sulea 20 dobloni poteva. Sulea 20 dobloni povera Juve. Cosa vuol dire Rocco? Sulea a 20 dobloni povera Juve. Rocco, cosa vuol dire? Cesare da Milano dice: l'Atletico chiede 40 milioni. Se si parte così, sai che ti dico? Saluta a me a Sorlot. lo so, la partenza della trattativa non è che dia delle grandi ispirazioni, però dai, dobbiamo avere pazienza. Piero da Palermo dice: oggi inizia il mondiale, ti ferò Mondial casa. Forza Turchia. Forza Turchia, ha fatto la battuta, Pietro, ha fatto la battuta. Sentiamo un vocale da casa, dai.
9: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, nell'imminenza dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, volevo fare questa riflessione. Sì. Qualche tempo fa ho sentito in radio una proposta del tipo: mandiamo come presidente un ex giocatore, numero 10, perché per forma mentis, per deformazione professionale, sarà più incline a favorire la crescita tecnica dei giocatori. Vabbè, questa cosa andava bene magari per il ruolo che aveva Baggio, no? Che appunto era un 10, è stato un 10, ma come capo della FIGC ci vuole uno più politico, no? Più sgamato in queste cose qua. Insomma, mi è sembrata una proposta un po' bislacca, insomma, un po' come quella credenza medievale per cui se mangiavi le noci faceva bene al cervello, perché hanno più o meno la stessa forma, no? Però vabbè, guarda, prendo la sfida, ti dico medioevo per medioevo, allora facciamo così: a capo della FIGC ci mandiamo, non so, uno della Curia, del Vaticano, no? Anche perché come soft skill quello del conservatorismo credo che sia una qualità ben accetta dalle parti alte del calcio, credo. E poi ho detto, magari fra 300 anni la federazione chiederà scusa alla Juventus, un po' come fece Wojtyla con Galileo Galilei dopo 300 anni. No? Che dici? Potrebbe essere?
5: Vabbè, ciao, buona giornata. Potrebbe essere, Cesare da Milano. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa, vai.
10: Buongiorno Claudio, Daniel da Tenerife. Ma per quanto riguarda Thuram, a me sembra che sia stato usato male, poi magari verrò bacchettato dal professorino, ma è un giocatore che io l'ho seguito prima che arrivasse alla Juventus e giocava sempre in un centrocampo a tre, giocava da mezzala e quindi aveva la libertà di scorrazzare anche tecnicamente in modo un po' più confusionale. Però riusciva sempre a fare questo box to box che purtroppo giocando in un centrocampo a due non può fare chiaramente. Non lo so, a me sembra che sarebbe sprecato, però se il mister vuole giocare a due allora sì, si può sacrificare. Peccato, perché quando diciamo senso d'appartenenza, voglia di Juve, e Thuram è proprio un bel esempio.
5: Lo so, però obiettivamente se ti danno 45 milioni e puoi comprare un centrocampista a 30 e ne avanzano 15, ripeto, fino alla nausea, come lì, cioè, guardate che la frase di Spalletti lanciata nell'aria non l'ha lanciata a caso, quando ha detto dovremmo essere più bravi a fare il mercato della Juve perché è difficile, è questa cosa qua. Come lì, perché i fari puntati addosso? Perché dopo aver sbagliato il mercato estivo e non aver preso un centravanti a gennaio, Adesso che non ci sono più neanche le scuse, è arrivato ieri, cioè ormai è passato un anno, il mondo Juve lo conosce, cioè adesso deve essere bravo, ancora più bravo. Come lì a noi ha detto, non cambia, c'è un obiettivo unico, non c'era un piano A, non c'è un piano B, Champions, Europa League, non cambiano i nostri obiettivi, la Juve compete benissimo. Adesso deve essere bravo a fare il mercato, più bravo di quello che avrebbe dovuto essere con la Champions League in casa, quindi... Se veramente ti arriva un'offerta da 45 per Thuram, devi parlare con l'allenatore, stabilire che questa cessione ti porta un vantaggio di tot milioni e quanti ne devi utilizzare per un obiettivo che sia raggiungibile e prenderlo. È un mercato complicato questo della Juve, molto complicato. E quindi, siccome tu ti sei cacciato in questa situazione, adesso tu ne devi uscire. C'è poco da fare, eh? Enzo da Milano scrive: mercato all'inizio è vero, però siamo costretti ad aspettare le cessioni e purtroppo cederemo chi chiederanno, non chi vorremmo cedere, quindi rischiamo di prendere le seconde e terze scelte. No, su questo non sono d'accordo Enzo, anche perché siamo già su metà degli obiettivi che ci eravamo prefissi, poi se tu non li chiudi è un altro discorso, ci facciamo degli approfondimenti critici, Colo, Sorlot eccetera, ma noi in questo momento siamo già Dibu, siamo già su obiettivi che sono prefissati, eh? È già partito il mercato di Juve. Non si è concretizzato, ma è già partito. Cecilia scrive: ah, divieto di trasferta per i tifosi della Juve del Toro. Ah, la violenza bisogna combatterla sempre, ma giusto per sapere, cosa è successo veramente? Perché le tifoserie sono venute a contatto? Ma invece niente, se si lancia un petardo nello stadio magari rischia il portiere. Poi è normale tirare le pietre contro il pullman quando una squadra arriva allo stadio. Chiedere a Mr. Frank, Cecilia, ma secondo te l'occasione, Fazzuliani giornalista, vuoi che oggi io a Mr. Frank non me lo sfrucuglio per bene su questa cosa qua?
6: Mamma mia,
5: Faccio un Mr. Frank Show io oggi, ragazzi. Mi scateno Mr. Frank, mi sposto e dico vai, parti. Anche perché Mr. Frank oggi magari potremmo darvi una grossa novità, potrebbe avere un ruolo per noi importante nel futuro. Attenzione, Camillo scrive: la mia paura sai qual è? Se veramente viene il Dibu in porta da noi, vista l'esuberanza del personaggio e da come ci vogliono bene gli arbitri, sai quante volte giocheremo senza portiere? Bisogna che qualcuno gli faccia un corso di VAR italiano, secondo me, al Dibu appena arriva. No? Invece che la presentazione, io gli farei una presentazione degli episodi VAR. Gildo D'Ancona vuole un aiuto. Camillo gentilmente mi ha mandato il link per partecipare al Fanta Mondiale, ma purtroppo non funziona. Non vedo nell'applicazione la mia lega di RBN. Potreste aiutarmi, Gildo? Tra poco avremo Camillo e a Camillo Gildo, me lo segno, non funziona il link. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Insomma,

0: partenza è sempre ben accetta. Ma il mercato della stagione finanziaria 26-27 non inizia il 1 luglio? E allora a noi chi... Sì, ho capito. Inizia il 1 luglio ufficialmente, che finisce la stagione il 30 giugno, però il mercato è già iniziato, dai. E allora a noi chi dice che non abbiamo già concluso qualche acquisto? Conviene che i contratti partano dal 1 luglio? Sbaglio. Claudio? Allora pazienza, anche perché le altre società non mi sembra che abbiano concluso acquisti. Gianni, no, no, ma Gianni, infatti quello che ho detto io prima. Cioè le trattative sono già tutte molte intavolate. Poi vediamo i risultati. È chiaro che adesso, oggi iniziano i mondiali, sai, qualcosa se potevi chiudere prima era meglio, secondo me. Adesso inizia il mondiale, c'è distrazione, ci sono le performance, toccate ferro, ma vale in entrata e in uscita per tutti. Oh, magari uno si infortuna. Attenzione, c'è anche, è un pro o un contro, eh? Che ne sai, tu magari oggi avevi l'accordo firmato con uno, poi questo gioca ai mondiali, si fa male, o viceversa, non l'hai chiuso, gioca ai mondiali, si fa male, non prendi più. Per dire, perché c'è anche questa variabile che dobbiamo tenere presente. Paolo Rossi dice: buongiorno a tutto lo staff, oggi è il mio compleanno, mi chiamate a farmi gli auguri? Ma Paolo Rossi... Paolo Rossi, Paolo Rossi o Paolo Rossi un altro Paolo Rossi? Attenzione, Iv, messaggio delle 9.42. Io devo controllare. Che Rossi è questo? Vediamo il numero di telefono. Rossi, Rossi, non è il nostro. Rossi. No, non è il nostro. Allora possiamo chiamarlo. Se è un ascoltatore possiamo chiamarlo. Attenzione, dai. Dai, chiamiamolo, chiamiamolo. Adesso ci organizziamo per chiamarlo. Facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sull'aceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la Presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
5: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
4: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
3: Niente treni

0: Fino al 30 giugno, per andare a Roma dalla Puglia e viceversa, si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
1: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
0: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
5: Attenzione, super attenzione. La prospettiva è chiara: accontentare Luciano Spalletti, come gli ha ordinato John Elkann, dopo i problemi riscontrati nelle trattative per Allison e Robertson. Quindi adesso la parola chiave è incassare, già. Un verbo che la proprietà ripete giustamente allo sfinimento a Damien Comolli, l'amministratore delegato atterrato un anno fa a Torino. Ci sono i conti da far quadrare. Milione più, milione meno, alla Continassa dovranno raggiungere quota 555, eravamo rovinati, entro la fine del mese, per alleggerire i conti afflitti dai mancati introiti di una Champions League sfumata. 55 milioni entro fine mese, perché sono quelli che vengono a mancare dalla base della Champions League. Scusate, ne sto prendendo appunti io mentre leggo le varie cose, perché dopo ci devo fare un bel pastone da proporvi. Allora, Elkann da qualche settimana a questa parte osserva con attenzione ogni singola mossa di Comolli, ritenendo appunto che giugno debba essere considerato uno snodo cruciale per il suo mandato bianco-nero. Guardate che iniziano a essere sempre di più queste indiscrezioni, Anche perché la stagione non è andata secondo i piani. Comolli ha delle responsabilità nella mancata qualificazione Champions, il mercato estivo, la pescata invernale di Boga, che certo non ha curato tutti i mali, gli attriti con Spalletti che Elkann ha cercato di ricomporre nella riunione di qualche settimana fa, dove Elkann ha messo a posto le cose, ma a una condizione: concretezza sul mercato, in modo da mettere a disposizione del tecnico una squadra per tornare a competere per lo scudetto. Quindi i partecipanti sono Elkann sopra, Spalletti da una parte sotto, Comolli da una parte sotto. Spalletti e Comolli devono vivere di pace forzata, e Elkann ha messo i fari non sull'allenatore che è stato confermato, ma sull'amministratore delegato. un mercato per recuperare soldi e per dare a disposizione del tecnico una squadra per vincere lo scudetto. E visto il mercato fatto l'estate scorsa da Comolli, lì sembra un'impresa impossibile, perché se le basi sono quelle. Però adesso, caro il mio Comolli, hai voluto la bicicletta pedala, come si dice in Italia, adesso devi dimostrare ancora di più di quello che avresti dovuto dimostrare prima. La via per un mercato competitivo passa dalla capacità di cedere i giocatori in uscita per alleggerire il bilancio e realizzare le plusvalenze necessarie a tenere in equilibrio i conti e rispettare i paletti UEFA. All'orizzonte c'è lo sparacchio di un nuovo aumento di capitale, che Comolli ha il dovere di evitare con le cessioni. A onor del vero, dopo il vertice di fine maggio con Elkan e Spalletti, qualche segnale di distensione è stato messo a referto. Ma Comolli ora è nelle condizioni di dover dimostrare qualcosa e il monitoraggio degli uomini di Exor procede. Quindi non basteranno Martinez, Sorloth, Colomouani, che non è ancora arrivato nessuno, perché serve un salto di qualità nell'operatività sul mercato per convincere che la Juve stia funzionando così come è stata progettata un anno fa e non vada ristrutturata a partire dai vertici. Quindi, come diciamo sempre noi, un bravo, un ottimo dirigente deve saper vendere. E adesso Comolli deve essere in grado di vendere e vendere bene. Anche quello che magari è stato un mercato non suo. E se quando arrivi, accetti tutta quella che è la situazione in essere. Antonio da Napoli dice: il problema è Comolli, non i soldi che incassi. Questa è la mia preoccupazione. Vedi, non si fida. Michele da Vicenza dice: ma perché non prendere Rashford? 30 milioni non sembra così tanti dopo una stagione da 14 gol e 11 assist. Forse il problema può essere lo stipendio, ma dai. Poi punterei su Goretzka. Di Goretzka non sta stranamente più parlando nessuno, ma guarda un po', era già d'accordo col Milan, tutto fatto col Milan. Marco dice: grande Berruto, un saluto alla vera star del programma. Attenzione, chi è la vera star del programma? È Mr. Frank. Ciao Mr. Frank, eccolo lì, te lì. E lì me lo vedo lì in attesa, in sala d'attesa come all'aeroporto. Ciao Francesco, come stai?
6: Buongiorno Claudio, bene dai, tutto a posto.
5: Dai che qua siamo in una settimana calda, c'è il tuo grande ritorno. Si può dire che c'è il tuo grande ritorno, si può dire?
6: Diciamolo.
5: C'è un grande ritorno, Mr. Frank si è preso diciamo un anno sabbatico, riflettuto.
6: Un paio di anni sabbatico,
5: un po' come Allegri, si è preso un paio di anni sabbatici, ha riflettuto, poi ha detto: vabbè, so che avete bisogno di me e mi concedo nuovamente, quindi da domenica sera lo potete rivedere ancora sul circuito Mediapason, quindi Top Calcio, Diretta Stadio, 7 gol. E
6: torno a calcare anche io i salotti milanesi.
5: Bravo, però attenzione, è la prima volta che io e te siamo nello stesso.
6: Esatto, anche se ci hanno già anticipato che non saremo mai insieme. Quindi...
5: Vabbè, ho capito, però meglio.
6: Ma meglio. Ci alterniamo.
5: Meglio, perché finalmente due voci e non solo una in due serate diverse a mantenere alta la nostra difesa, perché sennò lì la difesa mi cala come i gol presi dalla Juve quest'anno. Qui c'è di tutto, io non lo so come gestirla sta puntata, cioè se vuoi io mi faccio da parte... Facciamo così, io mi faccio da parte. No, dai, dimmi l'argomento diciamo, su quale vuoi iniziare.
6: Parliamo delle trasferte vietate.
5: Allora, dobbiamo partire bene. Allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, abbiamo il grandissimo piacere di avere Mr. Frank con la Juve vista dalla curva. Esattamente dopo che nelle prime 10 giornate di campionato sono state vietate le trasferte ai tifosi di Toro e Juventus per quello che è accaduto o non accaduto prima del derby della Mole. Mister Frank, che ne pensi?
6: Cosa devo pensare? Che torniamo sempre al solito discorso della disparità di trattamento. Cioè, se io posso anche accettare una sanzione del genere, se altre volte viene adottata la stessa linea. Perché qua mi sembra che ogni volta, quando tocca a noi, si superano i limiti. Noi abbiamo fatto una puntata tempo addietro in cui avevamo raccontato tutte le chiusure che la nostra curva ha dovuto
7: sì,
6: subire.
7: Vi invitiamo ad andare a recuperare perché è un evergreen, quella cioè, sì, lì ormai sì. Vale per secoli, secoli e secoli.
6: No, dico solo che in quella puntata parlavamo di chiusure della curva per cori razzisti. Sono stati fatti cori razzisti anche da altre curve. Insomma, il caso di Juve Parma, in cui addirittura la Juve ha fornito i filmati e i nominativi delle persone presenti nel settore ospiti, e mai niente è stato nessuna punizione è stata data, nessuna sanzione. Oppure abbiamo subito la chiusura della curva per il petardo lanciato dal tifoso che non doveva essere lì perché aveva il DASPO e quindi era entrato per non si sa come.
7: Nel derby di Torino, ma in trasferta, e quindi era il Toro che deve rispondere.
6: Esatto. E abbiamo subito la chiusura della curva per il petardo. Abbiamo visto petardi lanciati anche in campo verso i giocatori, ed è stata fatta la chiusura di 3 turni, però non il derby. Che poi attenzione, la chiusura
7: a Milano,
6: di 3 turni.
7: Ti riferisci sì, a Inter, sì. A Cremonese Inter.
6: Esatto, però attenzione, perché la chiusura non c'è stata la chiusura del settore ospiti, c'è stato il divieto di trasferta dei tifosi dell'Inter della Lombardia. Perché il settore ospiti in realtà era pieno, esatto. Perché erano i tifosi dell'Inter. In questo caso invece cosa succede? Che noi per le prime sono 5-6, adesso io non ho davanti il calendario, no, però
7: lo dico io adesso.
6: Il Frosinone la prima, poi non so le altre, non me lo ricordo.
7: Allora sono, no, per essere precisi in questo, perché noi siamo gente precisa, perché qualcuno sì. Ha scritto, ecco, ma guarda, ci vietano, no, non ci vietano 10 trasferte, sono le prime 10 giornate di campionato, quindi le trasferte delle prime 10 giornate di campionato sono Frosinone, okay. Sassuolo, Cagliari, Lecce e Fiorentina.
6: Ecco, hai fatto bene a citare il Sassuolo, perché io ricordo...
7: No, aspetta, Fiorentina capita all'11esima, quindi Fiorentina no. Quindi è Frosinone Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Sassuolo Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Cagliari Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Lecce Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Genoa Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso.
6: No, hai citato il Sassuolo, io ricordo l'amministratore delegato del Sassuolo che insomma minimizzava il fatto che la trasferta sarebbe stata vietata ai tifosi interisti perché insomma si perdeva l'incasso, poi invece cosa era successo? Che non gliel'hanno vietata, gli hanno vietato la trasferta ai tifosi dell'Inter della Lombardia, tutti il resto delle altre regioni hanno potuto andare, se però
7: quindi,
6: non è stato
7: quindi
6: chiuso.
7: tu mi stai dicendo, non per il bene vostro, ma per il bene del povero Carnevali del Sassuolo che andrà a perdere un incasso, se dobbiamo ragionare di coerenza, almeno dai la possibilità di stare aperto il settore ospiti, così qui non c'entra niente col derby della Mole, si compra il biglietto e ci va.
6: Ecco, infatti io mi aspetterei adesso un intervento dell'amministratore delegato del Sassuolo contro questo provvedimento, perché perderà l'incasso, perché in quel caso il settore ospiti sarà effettivamente chiuso, sarà deserto, perché non si potranno vendere i biglietti del settore ospiti e in più rispetto ad altri provvedimenti, ad esempio ricordiamo che delle tifoserie della Roma, della Fiorentina, così erano state colpite da questo provvedimento. Però era stato possibile vendere i biglietti degli altri settori. Io ricordo un Udinese Roma in cui c'era il settore ospiti chiuso, ma c'erano gli altri tifosi della Roma, erano ovunque, quindi sono potuti andare lo stesso, anche se non nel settore ospiti. Ecco, nel nostro caso i tifosi della Juventus avranno il settore ospiti chiuso e quelli della Lombardia e del Piemonte non potranno acquistare i biglietti negli altri settori, quindi è proprio un provvedimento diverso e più pesante, che colpisce una tifoseria che tutto sommato tutto l'anno scorso non mi pare abbia dato problemi. C'è stato il problema del derby causato anche dalla cattiva organizzazione. Insomma, ormai sono diversi anni che si gioca il derby da quando insomma c'è lo stadio, c'è la Juve al proprio stadio, quindi viene fatto... La trasferta del derby c'è un settore ospiti, non è più lo stadio diviso a metà, ma che da quando c'è questa situazione che i tifosi della Juve fanno un corteo e se il portiere è sempre quello, parte sempre dallo stesso posto, fa sempre lo stesso percorso, era ampiamente prevedibile, si poteva anche prevedere l'orario d'arrivo di questo corteo, e invece insomma, qualcosa deve essere andato storto, perché il corteo dei tifosi della Juve e quello dei tifosi del Toro sono venuti a contatto, e a farne le spese è stato un tifoso che, da quello che si apprende, pare non stesse nemmeno partecipando agli scontri, ma stesse solo cercando di entrare nel suo settore allo stadio. Quindi insomma, è stata tutta una situazione che si è generata anche per la cattiva organizzazione, insomma, di chi avrebbe dovuto attenzionare queste situazioni qua. Insomma, mi sembra,
7: diciamo,
6: che
7: questo è il lato ministeriale della vicenda. C'è un'inchiesta in corso,
6: certo.
7: E noi siamo fiduciosi che l'inchiesta in corso stabilirà le responsabilità e chi eventualmente ha sbagliato sarà sanzionato. Poi dopo c'è quella pratica sportiva che interessa più noi in questo caso, dove Mr. Fred giustamente, secondo me, sottolinea il fatto che dal punto di vista sportivo, visto che poi nella storia, tutti gli esempi che ha citato lui prima, c'è gente che... Cioè lui per esempio c'ha un seggiolino con un abbonamento pagato in curva, perché Mr. Frank e chi come lui non c'entra niente, non ha fatto niente, per un pazzo, per un cane sciolto libero deve pagare, non andare alla partita che lui ha pagato, che magari tra l'altro è anche una partita interessante e bella quella dove viene chiusa la curva o squalificato uno stadio intero, mentre in altre piazze, vedi Milano, chi ha tirato un petardo tra l'altro senza essere cane sciolto, perché poi l'abbiamo ricostruita anche quella vicenda, e di un gruppo ben identificato invece ha visto un 50.000 di euro che ha pagato la sua società e sono stati tranquilli di andare a vedersi le loro partite successive e sostenere la squadra.
6: No, altra cosa,
7: mi sembra di ricordare che, perché uno dice vabbè, ma queste sono robe di tifosi, no, non sono robe di tifosi, perché mi sembra di ricordare, potrei sbagliarmi, non credo, che nella famosa inchiesta doppie curve, che è finita praticamente in un nulla a Milano, tanto per cambiare, c'era un allenatore dell'Inter, Inzaghi, che intercedeva per la sua curva per una finale, tra l'altro, di Coppa Italia, dove diceva ai suoi dirigenti che non potevano fare la finale di Coppa Italia senza la curva che dà sostegno al seguito, perché senza la curva certo. È come essere uno in meno.
6: No, ma tra l'altro, altra disparità di trattamento, ecco, che tu hai ricordato, nell'inchiesta Last Banner, la curva della Juve è stata chiusa per le infiltrazioni della malavita organizzata nella curva. Non è stata chiusa la curva dell'Inter per analoga, se non fosse anche più grave, situazione che si è venuta a creare, e con tanto di arresti e tutto quanto, e di omicidi e tutto quanto. La curva dell'Inter non è stata chiusa per infiltrazioni malavitose, la curva della Juve sì, perché? Anche quello, cioè vedi, ci sono, io ripeto, accetto. Le sanzioni, se però vengono date a tutti, perché in questo caso mi pare di capire che ci siano, come sempre, due pesi e due misure. Allora a questo punto diventa difficile da accettare.
7: Allora, no, sai che io provo tristezza, perché ormai non mi meraviglio più. Perché insomma io e te ci conosciamo da anni, abbiamo portato avanti Juve per anni, abbiamo discusso di Juve per anni, però io c'erano sempre degli step in cui ti ricordi, dicevo, questa non me l'aspettavo, e invece adesso non mi sorprendo più, la cosa mi addolora, perché se non mi sorprendo più vuol dire che oramai mi sono adeguato alla disparità di trattamento, che poi è quella che ricercava il nostro ex presidente Andrea Agnelli, perché negli anni in molti, anche quando Agnelli combatteva le sue battaglie, no, si sono divisi, perché noi non saremo mai un mondo unito, ci mancherebbe altro, quello lo lasciamo agli altri. E dicevo, ma guardate che Agnelli, tra l'altro, non sta neanche chiedendo roba ad altri, cioè sta chiedendo roba sua innanzitutto, a differenza di altri che hanno chiesto la nostra, e soprattutto lui nelle battaglie ha sempre detto io voglio parità di trattamento, non ha detto fate questo e non fate quest'altro, era io voglio parità di trattamento, quindi io non voglio neanche che mi ripulite da Farsopoli, però se io a Farsopoli sono stato condannato per questo, e allora lui doveva essere condannato per questo.
6: Claudio, prima di Farsopoli, facciamo un brevissimo ripasso di che cos'era il calcio prima di Farsopoli, perché noi abbiamo vissuto prima di Farsopoli situazioni allucinanti. C'era il passaporto di Recoba, c'erano i Rolex d'oro, c'erano le plusvalenze con i ragazzini che di sconosciuti che si scambiavano mettendo valori a bilancio gonfiati. Cioè, ce ne sono state di ogni, e ogni volta si faceva finta di niente, si faceva passare come insomma le fideiussioni false. Vi ricordate le fideiussioni false? Per iscriversi a un campionato devi dare una fideiussione. Ci sono state delle squadre che hanno dato delle fideiussioni che poi si sono scoperte essere rilasciate da società fittizie. Cioè, ma tutte queste situazioni qua, e tutto veniva fatto passare in cavalleria, no, ma sì, ma nel calcio si può fare questo e altro. Poi succede che Farsopoli si scoprono tutti colpevolisti, tutti cioè non si può fare così, le plusvalenze della Juve e il processo della cittadinanza per di Suarez, tutto quello che veniva fatto da Juve, tutti alzavano il dittino e dicevano che non sono situazioni che non si possono fare, quando poi negli anni noi abbiamo visto passare di ogni, ne abbiamo viste passare di ogni, prima del 2006. Ora magari lo diciamo per i più giovani, i nostri coetanei se lo ricordano.
7: Non tutti, perché qualcuno l'ha anche scoperto grazie a noi. È quello che dicevo stamattina quando leggevo il fantastico editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Cioè oggi il Corriere dello Sport Stadio, a 20 anni da Farsopoli, ci dice: ma nessuno si preoccupa di quello che stanno facendo a Rocchi? Tanto non gli stanno facendo niente, ma dico, come qualcuno non si preoccupa di quello che stanno facendo a Rocchi, innocente, secondo quello che lo spostare? E 20 anni fa nessuno si preoccupava di quello che facevano la povera Juve? No? E quindi la differenza è questa.
6: Ma anche lì, adesso inizierà il prossimo campionato, noi al momento non abbiamo un presidente federale, non c'è un designatore, c'è un vuoto proprio incredibile. C'è un processo in corso con dei capi di accusa ben precisi, che attendiamo che qualcuno ci faccia sapere se sono cose vere, se sono cose che alla fine qualcuno archivia, perché iniziare un campionato così non mi sembra il massimo della vita, sinceramente. Cioè, mi sembra una situazione un po' caotica, e tutto questo incredibilmente io non mi ricordo. Il calendario viene fatto il 5 di giugno, quando mai?
7: È la prima volta.
6: Anche lì tutta sta fretta di fare il calendario, tutte situazioni, non c'è il presidente federale, non c'è il designatore del derby, ci sono tante cose, però il calendario subito bisogna farlo, perché...
7: magari avevano paura che con nuovi dirigenti non glielo facciano più fare, non lo so.
6: Ma no, ma sono situazioni un po' strane. C'è un candidato ormai che pare sia quello designato per diventare il prossimo presidente federale, sul quale grava un'ombra di ineleggibilità, però pare che anche questo non freghi a nessuno.
7: Cosa stai dicendo? Ma perché metti in circolo queste cose? Non è vero.
6: C'è un dubbio,
7: ma quale dubbio?
6: Va bene a tutti, e quando va bene a tutti, va bene ai giornali, va bene a quelli che lo hanno designato, e allora a questo punto non si indaga nemmeno, perché va bene a tutti. Insomma, quindi...
7: Ha detto oggi Malagò, oggi si è concesso dall'alto della sua magnanimità al Corriere della Sera, ha detto 6 anni per rilanciare il calcio, il mio CT deve fare un atto d'amore, Mancini, Conte, Guardiola, non parlo con nessuno, non sarebbe serio, io in 6 anni rilancio il calcio. Tra l'altro c'è una bella foto di lui in Borghese che tira il calcio ad un pallone, di quelle che si facevano negli anni 50.
6: Allora, se lui è pronto a rilanciare il calcio, va bene, non so con quali programmi, riduzione delle squadre, non so, i play-out, i play-off, perché se i play-off andavano di moda qualche anno fa, non lo so, con cosa pensa di rilanciare il calcio? Insomma, la riforma della Covisoc per verificare i bilanci delle squadre che si iscrivono al campionato, se è tutto a posto.
7: Questi sono dettagli. Lui vuole un patto con gli italiani.
6: La serve giustizia patto... sportiva va bene così, no, va bene, non si non cambia.
7: Ma quelle sono robe che interessano a te. A lui interessa il patto con gli italiani. Serve un patto sugli italiani, come quello del volley. Lì stiamo dominando tutti. Bisogna fare un patto sugli italiani.
6: Ah sì.
7: Che patto ha fatto il volley con gli italiani?
6: Non lo so. ne sono, ammetto la mia ignoranza, ne sono all'oscuro, non lo so.
7: Ah, ho paura, aspetta. La chiusura dell'intervista a Malagò è una promessa. Se sarà eletto andremo al mondiale, garantisco ci saremo.
6: Mondiale di basket, di volley, di quale mondiale, di cosa sta parlando?
7: Non ha specificato, hai ragione, è vero. Esistono contraddizioni assolute. Ah, per far giocare più italiani che bisogna cambiare le regole. Nazionali forti, dove quasi nessuno gioca nel campionato del proprio paese, altre con le nostre stesse regole tra le favorite di questo mondiale. Partiamo da due presupposti. Bisogna accelerare il sostegno ai vivai, fare un patto tra tutti i soggetti per valorizzare gli italiani. Ne beneficerebbero tutti. Nella pallavolo, un accordo tra Federazione e Lega ha posto le basi per la generazione d'oro.
6: Ma sai, io questa cosa di far giocare gli italiani... Noi dobbiamo
7: se sono
6: fare,
7: bravi li fai giocare, se non sono bravi li fai
6: bisogna
7: giocare.
6: Bisogna creare un movimento per favorire la nascita, la crescita di talenti che ci sono sicuramente, basta vedere le nazionali giovanili come vanno, quindi talenti sicuramente ci sono, e poi se sono forti possono anche andare a giocare all'estero, cioè la Francia, che è probabilmente la nazionale più forte del mondo, o comunque una delle prime due o tre, ha un sacco di giocatori che giocano all'estero, quasi nessuno gioca nel campionato francese, però cioè, non è
7: però sono bravi.
6: Però sono bravi, quindi bisogna fare qualcosa per favorire che questi talenti possano effettivamente sbocciare, perché ripeto, c'è qualcosa che non funziona tra questi ragazzi che vincono con l'Under 17 e l'Under 19 e poi arrivano alla prima squadra e saltano.
7: Ma
6: c'è
7: te lo dico io cosa non funziona, che nell'Under 17 siamo capaci tutti. Azic, finché non è arrivato in prima squadra, non era il nuovo Pogba, era il nuovo Platini, fenomeno assoluto, a detta di tutti quelli con cui ho parlato. Poi è arrivato in prima squadra, le dinamiche sono un po' diverse, al primo passaggio sbagliato che ti costa una partita vieni disintegrato, devi avere un carattere più forte, devi essere più malleabile dal punto di vista tattico, devi iniziare ad avere pazienza e imparare da quelli più grandi di te. Cioè la prima squadra non
6: è... Magari è sbagliato 17. Il percorso che ha fatto, magari non era ancora pronto per la Juve, magari poteva giocare tipo, non lo so, all'Udinese e poi arrivare alla Juve. Ecco, magari
7: esattamente.
6: È stato sbagliato quello, però ripeto, c'è una costante negli ultimi anni che quando si giocano i campionati giovanili, l'Italia è comunque quotata, è una squadra forte, l'abbiamo vinto l'ultimo, cos'era, l'ultimo europeo mi pare, l'ultimo europeo sì. Under 17, e poi c'è qualcosa per cui questi ragazzi non riescono poi ad arrivare a livelli più alti. Quindi,
7: allora, no, ti fermo perché c'è la dichiarazione di Malagò clamorosa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna stampa.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese però, sul classe 90 49 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi, i primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblù che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Rassegna stampa.
7: Attenzione, siamo di nuovo live con Mr. Frank, Francesco Rinaldi ai nostri microfoni, che si sta preparando per andare a contrastare nei salotti milanesi le truppe cammellate ostili. E allora devi sapere che il futuro presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il buon Malagò, la gioventù che avanza, dice, o meglio risponde a domanda come interpreta questa storia dell'ineleggibilità. È una mossa dei suoi nemici. Viene imboccato, giustamente. Non sono così sprovveduto da dire che è una trappola di chi non mi vuole bene. E anzi, lui comunque è un politico di quelli con la P maiuscola.
6: Certo.
7: E anzi, colgo l'occasione per ringraziare Abete per il fair play. Una cosa fa riflettere. C'è qualcuno che aveva chiesto il commissariamento della FICC ed è andato avanti per settimane, ma non c'erano i presupposti. Poi ci sono stati tentativi di pochi di non sostenere la mia candidatura. Già me li tira per un po' per le orecchie questi che non l'ha sostenuto. Mi sembra che la manovra abbia fatto aumentare i consensi. Improvvisamente è arrivata questa terza mossa per cercare di impedire la candidatura a seguito di un'interpellanza parlamentare che, guarda caso, è stata fatta il 19 maggio, 34 giorni prima delle elezioni. E la lettera all'ANAC è arrivata venerdì scorso. Non sono assolutamente preoccupato, sono tranquillo. Ho chiesto un parere in materia. Il collegio di garanzia si è pronunciato in maniera chiara. Non ho altro da aggiungere.
6: Ok.
7: Ah, Tu avevi dubbi sull'ineleggibilità?
6: No, io quello che l'unico dubbio che ho su, non è sulla persona, ma la GOP, perché non ho elementi per tutto sommato valutarlo né bene né male, insomma. L'unico dubbio che ho è che chi si è adoperato per questa candidatura sono le stesse persone che c'erano prima, quindi non vedo perché che cambiamento ci potremmo aspettare. Questo è il dubbio, cioè, non ho molta fiducia nel cambiamento, perché le persone che si sono adoperate sono le stesse che già c'erano prima. Quindi,
7: non sembra questo grande cambiamento, ci domando,
6: no.
7: Tra l'altro io ho rimasto che se uno fa il presidente del CONI nei due anni successivi non dovrebbe fare il presidente a Federcalcio, ma però vabbè, me l'avevano spiegata così, ma sicuramente me l'hanno spiegata male, ci mancherebbe altro. La chat è impazzita. Camillo dice, ma avete notato che all'Inter nelle prime otto di campionato non ha scontri diretti, ma sarà agevolata nella fase a gironi di Champions? Hanno fatto in fretta, magari non sapendo chi verrà eletto in Lega a fare il calendario. Roberto, siete maliziosi oggi. Roberto da Chiaveri dice, vi sto sentendo, ma onestamente, vedi, ecco, Roby è un po' una voce fuori dal coro, quindi sì, la accogliamo volentieri. Dice, onestamente mi sono stancato di sentire questi discorsi, ma non perché non avete ragione, ci mancherebbe, ma perché la nostra società è la prima colpevole, non fanno niente, né prima, né ora, né dopo, quindi devo pensare che per la Juve va bene così. Ho capito, però a Mr. Frank e al tifoso della Juve, a cui viene proibita una trasferta, non gli va bene così. Quindi anche se la società non si fa sentire, a me e a Mr. Frank non va bene così.
6: Infatti tanto non va bene così, che mi pare, cioè, è probabile che qualche tifoso che ha la possibilità di farlo potrà fare ricorso contro questa decisione.
7: Attenzione. Mentre Marco da Crema, dalla sua inesorabile archiviazione, manco io e te insieme avremmo potuto fare una roba del genere negli anni. Cioè, lui ogni giorno mi manda le prime pagine dei giornali di oggi, 20 anni fa, oggi 3 anni fa, oggi 6 anni fa, oggi 3 anni fa si chiudeva l'iter delle plusvalenze e, cari Claudio e Francesco, scrive, ricordo la presa in giro finale sul caso plusvalenze, dove ci avevano detto di tutto e di più e alla fine la Gazzetta titolava mai più casi Juve, basta penalizzazioni a campionato in corso. Cioè, dopo ci hanno massacrato.
6: Provo parecchia rabbia per il fatto che l'inchiesta poi alla fine il GIP ha deciso di archiviare il filone, quello relativo al 2022, mentre noi abbiamo avuto la società e la proprietà hanno avuto la brillante pensata di patteggiare per le situazioni precedenti. Oltretutto nel patteggiamento c'era anche l'accordo che non avremmo più intrapreso nessun tipo di azione, quindi esatto, anche voler chiedere i danni non possiamo farlo, perché abbiamo fatto tutto noi, quindi come con Farsopoli, come con altre situazioni, anche in questo caso, insomma, mi pare che scorrendo gli archivi dei giornali degli anni passati vediamo come reagiscono le società e le proprietà delle squadre avversarie quando vengono coinvolte in qualche inchiesta, e come reagiamo noi, e quindi diventa. La mia paura poi è che non reagendo mai, queste persone un domani potranno sentirsi libere di rifarlo e rifare. Rifare altre, creare altre situazioni, per cui se tu non reagisci mai
7: Guarda, le estratto tutte, via, butto via queste paglie, basta. No, colgo l'occasione per rispondere a Marcello che dice, di disparità di trattamento se ne parla sempre, ironia, soffazione, perché non parlate mai dei motivi per cui questa società sta zitta, voto Gravina e patteggia? L'abbiamo appena fatto, che adesso
6: non mi pare che abbiamo mai nascosto il fatto che non capiamo l'atteggiamento della
7: società. Ma tre anni fa io ho fatto quotidianamente anche qua su Radio Bianconera una battaglia in cui spiegavo tutto, spiegavo perché non ci potevano fare niente per una roba assurda, e cioè una valutazione di mercato che fanno tutto, perché non ci potevano fare niente sulla manovra stipendi, perché ci vuole un tecnico contabile per stabilire se devi mettere in un bilancio un altro e non lo può stabilire il procuratore sportivo. Ho fatto tutta questa battaglia qua 3 anni fa, e alla fine, quando l'ingegnere si è fatto convincere dai suoi avvocati di fiducia che forse era meglio lasciar perdere perché altrimenti ci massacravano per colpa di Agnelli e della Superlega, ho detto no, bisogna andare fino in fondo. Non è che ho detto bravo, grazie.
6: Anche perché abbiamo sottovalutato il fatto che la giustizia sportiva ha questa arma invincibile, che è la slealtà sportiva. Nella slealtà sportiva ci puoi mettere quello che vuoi, e quindi se viene applicata tu sei fregato, T'hanno fregato, t'hanno rovinato un campionato dandoti meno 15, meno 10, minacciandoti alla UEFA di tenerti fuori 2 anni, neanche uno, ma 2 anni dalle coppe europee, tutte queste cose qui. E quindi io posso anche capire i motivi, però ad esempio adesso siamo in una fase in cui si stanno ricostruendo dei poteri, si stanno ricostruendo perché non c'è più il vecchio presidente federale, si sta ricostruendo un altro potere e tu in questa operazione sei un osservatore, non partecipi, sei osservatore. Quando sei solo osservatore, poi a quel punto lì non puoi fare niente, ti devi accodare agli altri. Se provi a uscire fuori da quello che decidono gli altri, c'è sempre poi la giustizia, esatto, sportiva, con la slealtà, esatto, sportiva. Lì sì, dovremmo essere un po' più incisivi, anche grazie al fatto che abbiamo un potere, che abbiamo detto anche settimana scorsa, che è quello, insomma, dell'audience, del pubblico, del fatto che siamo una squadra probabilmente.
7: Se dobbiamo sempre affidarci all'onorevole Berruto che del Toro per combattere battaglie che dovremmo fare noi, ragazzi, cioè veramente questo è il call. Cioè l'onorevole Berruto del Toro che vada a sostenere robe sulla giustizia sportiva che dovremmo fare noi.
6: Ma guardate come funziona la giustizia sportiva in Spagna, in Inghilterra, dove ci sono. Il Barcellona è stato accusato di aver dato dei soldi al designatore arbitrale o al presidente degli arbitri, adesso non ricordo. È stato accusato per delle consulenze, e al Manchester City neanche ve lo sto a dire quanti campi di imputazione ci aveva, e siamo tuttora. Nel frattempo vincono Champions, vincono campionati, fanno mercato. Qua da noi, a campionato in corso, quando ancora un processo doveva iniziare, un processo ordinario, tu hai subito quello che abbiamo subito noi 2 anni fa, quello che abbiamo subito nel 2006, cioè, quindi capisci che è diversa la situazione. Quindi magari anche quello potrebbe essere una riforma da fare, se però tu a queste cose non partecipi, ma ti vieni solo a osservare e ad accodarti a quelli che già il potere ce l'hanno.
7: Sì. Fai un po' come la riunione di condominio, vai giù, ascolti e dici va bene, la maggioranza decide. No, una specifica, perché hanno scritto anche Barbara, preoccupava per Lombardia, Piemonte, per far chiarezza di quello che è stato il provvedimento e di come saranno le non trasferte delle prime 10 giornate di campionato. Per le prime 10 giornate di campionato, quindi fino al 3 novembre, fammi vedere se te l'ho detto giusto perché non si sa mai, fino al 3 novembre, esatto, Juve-Napoli l'1 novembre, quindi l'8 novembre Fiorentina-Juve la possiamo fare. I tifosi di Juve e Toro non potranno seguire le squadre in trasferta, la decisione del Ministero dell'Interno. Il provvedimento, chiusura dei settori ospiti e divieto di vendita di biglietti ai residenti in Piemonte per il Toro, in Piemonte e Lombardia per la Juve.
6: Preciso.
7: Quindi, come mai Piemonte e Lombardia per la Juve, Francesco?
6: Perché in Piemonte e Lombardia ci sono i principali gruppi organizzati.
7: Esattamente. Quindi, no, perché qualcuno mi ha detto, perché non la Sardegna? Perché i gruppi organizzati dalla Juve compongono la curva.
6: No, poi viene anche detto che sarà compito dei vari prefetti prima di ogni trasferta organizzare la cosa. Quindi suppongo che verrà, perché uno dice, vabbè, ma io sono di vicino a Lecce, la Juve va a Lecce a giocare, posso comprarmi il biglietto in altri settori. Posso immaginare che per quelle partite verrà imposto l'obbligo della tessera del tifoso della squadra di casa, e quindi a meno che tu, tifoso della Juve che vuoi andare a di Bari, che vuole andare a vedere la Juve a Lecce, e a meno che non fai la tessera del tifoso del Lecce, credo che difficilmente potrai acquistare un biglietto per gli altri settori. Quindi insomma, è tutto lì
7: l'inghippo. Il provvedimento non riguarda naturalmente i giornalisti inviati al seguito della squadra, che non subiscono provvedimenti disciplinari, nonostante qualche volta se lo potrebbero anche meritare. Camillo De Michelis, ciao, come stai?
12: Ciao Claudio, ti contatterà Ale per allusione a qualche mia possibile munizione, grazie.
7: Io non ho detto il tuo nome, sei la coda di paglia, non è colpa mia, io ho detto niente, ho detto
12: è meglio subito attivare le vie legali, subito.
7: Ah,
6: patteggia, Camillo non patteggia.
7: Camillo non patteggia, non patteggia. No, senti, prima di non patteggiare, colgo l'occasione che ci sei intanto, prima di andare sulla Juve. Gildo, ma non solo Gildo, mi scrive, grazie per l'incredibile, squisita cortesia, Camillo mi ha mandato il link per partecipare al Fanta Mondiale, ma non funziona.
12: Purtroppo Gildo, abbiamo perso tanti iscritti per sta roba. Non so, alcuni non funziona. Purtroppo io l'unica cosa che posso dirvi è che non c'è, come non lo so, nel Fanta Sanremo, che tu ti iscrivi, poi cerchi la Lega e ti inserisci. Qua abbiamo questa difficoltà che devi entrare e uscire da sto link, devono chiudere bene l'app.
6: Infantino anche qua, sì, sempre infantino.
7: Sono i mondiali di Infantino, non c'è niente da fare.
12: E quindi dovete chiudere bene l'app.
7: Aspetta! Allora, chiudete bene l'app, ripetetela. Insomma, ragazzi, se ci riuscite bene, se non ci riuscite è colpa di Infantino. Scusa, io ci sono riuscito, perché io sono oltre Infantino. Adesso cosa faccio? Io c'ho l'app aperta, dice gioca.
12: Devi fare gioca.
7: Gioca, l'ho fatto. Mi viene fuori Messico, Sudafrica fra 10 ore e 11 minuti. Corea del Sud, Cechia tra 17 ore e 11 minuti. Pronostica. Cosa faccio?
12: Pronostica.
7: Beh, ma quante robe. Indovina il risultato. Risultato esatto. Primo tempo, finale, 1x2. Sì. Oh, la miseria.
12: Devi fare quello.
7: Messi. E come facciamo? Ma clicco sopra, non succede niente.
12: Devi spostare, Claudio. Allora, c'è il primo calciatore sostituito. E devi andare.
7: Quindi indovina il risultato, lascio 0-0, non mi fa entrare. Perché?
12: No, devi spostarlo col ditino.
7: Io lo sposto col ditino, non succede niente, si vede che c'ho il dittone. Vabbè, un disastro, sta roba organizzata da Infantino.
12: No, sì. Claudio, dove c'è lo 0-0? Metti il ditone sullo 0 e tiri su giù.
7: Come tiri su e giù? 3-0 primo tempo, Messico 3-0 risultato finale, secondo tempo se lo guarda solo loro, 1-1, sì. Via, andata, poi cosa vuole Giaccherini? Emanuele Giaccherini è un calciatore per te, riscattalo, cosa vuol dire?
12: Devi riscattarlo, ti fa vedere un video, lo riscatti e quindi alla fine poi tu hai un giocatore in più quando farai bonus.
7: Vabbè, a parte la pubblicità di Amazon.
12: Perché poi tu lo guardi, ti dà il calciatore, è fatto per quello, per farti vedere la pubblicità sostanzialmente.
7: Certo. Capito, ma io ho messo il divieto, non volevo vedere la pubblicità.
12: No, qua non hai messo nessun divieto, riceverle.
7: Ma cosa mi hai fatto iscrivere? Ma scusa, ho ottenuto Mofokeng, 6 punti, riscattalo. Chi è che devo riscattare? Chi è sto Mofokeng?
12: È un giocatore che ha tirato Giaccherini. Se segna fai più punti.
7: Ma che roba è? E perché non mi dà Mbappé, mi dà Mofokeng?
12: È perché ti ha dato un giocatore del Messico e del Sudafrica. E Mbappé te lo darà con la Francia.
7: No, adesso faccio la foto, gli mando un messaggio a Giacchi e dico: ma che cacchio di giocatore mi hai dato? Ma che roba
12: è? Una cosa divertente.
6: È l'algoritmo di Giaccherini questo.
7: Adesso lo faccio, aspetta. Intanto andate avanti voi, parlate del mercato della Juve, che io devo fare il messaggio. Sei contento del mercato della Juve? Camillo, aspetta, no, facciamo i seri come sempre. Ci sono 2 o 3 rumors che sono già diventati articoli, 2 li ho già visti, uno su Repubblica e uno su Sport, tanto per dire, e io ovviamente sto già iniziando a fare le mie verifiche. Cioè qui si vocifera domani di una riunione pre-consiglio di amministrazione, perché a fine giugno ci potrebbero essere nuove cariche o vecchie cariche dismesse del CDA, e si vocifera di una riunione domani dove si devono stabilire budget, strategie di mercato, dove è il canal faro puntato su Comolli. So, per fartela breve, c'è qualcuno che ipotizza anche un Comolli che salta a fine giugno?
12: Ti posso dire che questa è una chiacchiera che è venuta fuori, almeno è arrivata al mio orecchio, ieri sera molto tardi. Cioè, sai quando ti arrivano quelle domande, Claudio, e ti dicono, ma tutto a posto? Perché, onestamente, io ho detto, in questo momento qua non avevo avuto più segnali, no? Da quel venerdì, se ti ricordi, insomma, l'incontro con Gnelkan, erano arrivati anche dei messaggi che ci avevano fatto capire che il clima era leggermente più disteso. E poi invece Ieri sera mi è arrivato quel messaggio lì, ho detto vabbè, sarà qualcosa da mettere in stand by, però anche legato al mercato, ho detto, mi sono arrivati altri segnali dove diversi da questa, dalla fine settimana scorsa, quindi trattative lunghe, ci vorrà tempo, tutti i discorsi no, un po' così, ho detto vabbè, però c'era stato un solo diktat a Comollino ed era stato detto trattative corte, cioè basta telenovele, basta trattative infinite. E la questione dei conti anche va messa a posto, e allora adesso dobbiamo unire i puntini, Claudio. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento qua
7: uniamoli
12: è cercare notizie, chiedere, anche se lo dico proprio ai nostri ascoltatori in maniera molto palese, sulla posizione sì. Con lì c'è poco da chiedere, che se il Candicino è fuori e noi lo veniamo a sapere a cose fatte.
7: Ah sì.
12: Perché la posizione di Comolli è solo, cioè può essere mandato via solo esclusivamente da John Elkan. Cioè non è come sai l'allenatore che puoi sentire 1, 2, 3, 4, cosa fa, cosa non fa, puoi sentire l'allenatore stesso. Qua Comolli non parla nessuno, questo è un dato proprio di fatto, non parla con nessuno.
7: Confermo.
12: Dei giornalisti, e quindi la sua posizione è realmente in bilico.
7: Tra l'altro è un problema tutto suo, è un problema suo, io glielo dico, avesse risposto ai miei messaggi sarebbe una situazione migliore, non ha voluto.
12: No, questo ovvio, sarebbe fatto anche delle risate ogni tanto.
7: Ogni tanto gli tiravo sul morale.
12: Esatto, quindi...
6: Imparare il francese, Claudio, se non scrivi in francese, se tu scrivi in italiano non ti risponde.
7: Sì. Io intanto non so voi, ma io mi sto riguardando il gol di Conceição che ha fatto ieri col Portogallo, perché Rocco il Lupo sulla chat mi ha scritto: ma il gol di Conceição ieri alla Juve non avrebbe mai tirato così, sarebbe sicuramente rientrato sul destro per una finta inutile fine a se stessa. E che dobbiamo fare, Camillo? Che dobbiamo fare?
12: Ma io credo che su Conceição ci sia come sempre un po' di prevenzione. Per me Conceição è fortissimo, è uno dei pochi giocatori caratteriali della squadra, e quindi ho sempre detto questo.
6: No, ma infatti Camillo, settimana scorsa io ho detto che di questa della Juve attuale io salvo Kalulu, salvo Ildiz e salvo Conceição, perché perlomeno Conceição farà anche tanti errori, però ci prova. Altri non ci provano.
12: Una cosa che, ma perché a me è capitata anche la mia becera carriera, sia chiaro, ma in Italia se sei piccolino e sei 1,70, lui addirittura meno, ti battezzano, cioè sei piccolo, e sembra quasi che tu abbia un problema, perché
6: non so, noi abbiamo avuto Rui Barros, insomma, non so se tu lo ricordi, ma insomma era un portatore.
12: No, ma questo è già più anni 96, 97, 2000, da lì si sta cercando di creare il super atleta. In passato non c'era questa fisicità così dominante, si guardavano più i piedi.
7: Cosa ridi?
12: Però quello che voglio dire io è che quando arrivi in questo momento del calcio, dove sono degli atleti pazzeschi, delle macchine... È diversa la fisicità di Ildiz e la fisicità di Conceição. Conceição fa una fatica enorme, ha un modo elettrico di giocare che influisce molto sui suoi muscoli. È vero, non ha una preparazione del tiro eccezionale. Ogni tanto, bellissima, tipo il gol che fa con la Roma è da far vedere nelle scuole calcio, butta giù la spalla, si abbassa con il corpo e chiude sto pallone. Però a volte invece fa un tocco di troppo, se la mette un po' lunga allora il tiro esce storto, e in quello deve migliorare. Però ragazzi,
6: fa anche un gran lavoro in ripiegamento, con Conceição.
12: Esatto.
6: Adesso
12: Nella lucidità non posso dire che è un giocatore
6: motivo stato. Per il quale gioca con Conceição e non Zegrova, perché Zegrova quel lavoro non te lo fa.
12: No, ma altra cosa, Conceição aggredisce la partita, Zegrova la subisce, perché Zegrova si mette largo, gli dai la palla, ti addormenti, non lo vedi più. e invece con Sessao attacca, difende, va in mezzo, si butta in area di rigore, fa delle cose per me di un giocatore che in questo momento noi non abbiamo. Poi è ovvio che ha dei limiti, ovvero l'ultima scelta, ovvero il tocco nella preparazione.
7: Ma l'avete visto o no il gol di Conceição, che ne state parlando da due ore?
12: No, l'ho visto, sono contento, però...
6: Ma quando hanno giocato? Io manco sapevo con chi ha giocato. Quando
7: hanno
6: giocato?
7: Ha fatto un amichevole, praticamente dall'incrocio delle righe dell'area di rigore con il destro. Si è messo la palla sul sinistro, ha tirato una sabongia bassa, raso terra, ha segnato.
6: Io ho visto la finale NBA stanotte, tutto il resto non so.
12: Ah, quanto è finita? Me lo
6: guarda, Camillo, quasi non vorrei rovinarti la sorpresa, perché è una roba incredibile quello che è successo stanotte.
12: No, ma non riesco a vederla, quindi a breve mi arriva.
6: Guarda, ha vinto poi, New York, ha fatto la più grande rimonta della storia delle finali NBA, era sotto di 29. Io volevo spegnere la televisione a metà del primo tempo, ho detto vado a dormire. E invece hanno vinto di un punto, quindi
7: capirai. L'Olimpia di Mike D'Antoni all'Aris di Salonico doveva recuperarne 34, l'ha fatto.
6: Ma io infatti, guarda, ho detto volevo spegnere la TV, poi io ho ricordato quell'Olimpia, l'ha detto no, un punto al minuto, come un diceva punto... gli ascoltatori.
7: Qui ormai è diventata la puntata, ci facciamo i cavoli nostri. No, ma sto Giaccherini mi prende, ma in che mondo mi hai tirato dentro tu, Camillo, questo? Ma mi prende anche il giro Giaccherini, scusa.
12: Perché?

0: giocatori che devi schierare che possano far gol in bonus.
1: Non è convintissimo, Camillo, te lo dico.
0: Se no che formazione metti? Mai ti avrei fatto fare, con tutto il rispetto, non lo so, la formazione del Curaçao, la formazione di Nazionale, di cui noi non...
2: Ma come ti permetto? Ma sei impazzito? Ma come ti permetto? Ma qui va, baiano anche i cani, qui è partito Circo Togni, ma cosa state raccontando? Basta, sta puntata si deve chiudere qua, deve finire così, basta. Camillo, grazie, oggi pomeriggio, ciao.
0: Grazie, ciao Camillo. Grazie.
2: Ciao Francesco. Ciao. Mister Frank, alla prossima, grazie. Ci vediamo domenica sera su 7 gol di Diretta Stadio. Ciao. Grazie Yves, naturalmente RBN prosegue in tutta la sua bellezza, noi ci vediamo domani mattina, ciao.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera dalla redazione.
5: Middle East, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
4: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
5: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
4: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
5: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
6: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
4: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport

0: passione. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: E allora, chi si aspettava Giulia Borletto probabilmente è rimasto deluso, però ci sono io fino alle 12, anzi oggi cambio di programma perché ci sarò fino alle 13, la seconda ora in compagnia di Paolo Rossi e poi subentrerà il direttore Antonio Paolino. Un cambio di palinsesto, ma in realtà le nostre trasmissioni continuano fluide, come sempre, per continuare a raccontarvi e parlarvi di Juve, perché sono giorni delicati, sono giorni in cui molto si deciderà, ancora poco operativi, perché diciamo che non ci aspettiamo operazioni in chiusura tra oggi, domani e dopodomani, giusto per fare un per dare una timeline temporale, però sono giorni in cui si programmerà, in cui si deciderà e molto probabilmente si getterà le basi per il prossimo mercato della Juventus. Tante trattative che sta seguendo la Juventus parallelamente, come dicevamo, poche ancora vicine alla chiusura, qualcuna sembrava già imbastita, se non addirittura chiusa, quella di Alisson, che aveva già raggiunto di fatto un accordo sulla durata del contratto e l'ingaggio con la Juventus. Poi sappiamo com'è andata, adesso avanza un altro portiere che secondo me è addirittura forse un passo oltre Alisson del Liverpool. Difenderà tra l'altro la porta dell'Argentina in questi mondiali, titolare fisso, difficile che venga scalzato, nonostante un piccolo acciacco, perché ha un problema, una piccola frattura all'anulare della mano, un problema per un portiere molto più che per un giocatore, ma insomma non ci saranno problemi, sarà pronto a debuttare dalla prima giornata titolare. Ovviamente mi riferisco al Divo Martinez, che sembra molto molto interessato alla pista juventina, proprio come Alisson. Adesso cosa manca? Manca da convincere l'Aston Villa, che se ne può privare sì, ma una certa cifra. Diciamo che in questi giorni sono giorni di contatti telefonici, probabilmente anche di contatti diretti tra la Juventus e la dirigenza dell'Aston Villa, per cercare di trovare una quadra. Ecco che la Juventus non vorrebbe andare probabilmente oltre i 10-15 milioni, l'Aston Villa parte da 20, qualcosa in più, magari si riuscirà a trovare una quadra, però è una trattativa molto ben impostata, soprattutto perché c'è la volontà del giocatore, in questo caso il Dibu Martinez, di accasarsi alla Juventus. Ieri parlavamo un po' dell'appeal dei bianconeri, se ha perso qualcosa ultimamente con questi ultimi anni non vincenti, con questa mancanza di Champions League, che ovviamente si fa sentire, è inevitabile che sia così anche sul mercato, soprattutto sul mercato quando ci sono dei giocatori di alto livello che devono scegliere. Chiaramente la Champions diventa un fattore, è un fattore che pesa nell'economia di una scelta. Al netto di questo, oggi però mi vorrei concentrare un pochino di più sulle uscite della Juve, perché è uno degli argomenti che forse viene un po' sottovalutato, perché anche sui giornali, sui siti, anche sui nostri siti, anche qui su Radio Bianconera, si parla giustamente delle operazioni in entrata, della Juventus che, vi ricordate, fino a qualche settimana fa voleva Bernardo Silva, Lewandowski, Rudiger, Kim, eccetera eccetera. Si è ridimensionata un pochino la lista delle entrate o degli interessi, rimane comunque molto vigile la Juventus e in questo senso anche la dirigenza per andare a piazzare i primi colpi. Però attenzione, perché c'è un altro mercato parallelo ma di vitale importanza per la Juventus, che è il mercato delle uscite. Perché? Perché intanto sono venuti a mancare i proventi della Champions League e sono una cinquantina, 55 milioni che in qualche modo dovranno rientrare. Como lì recentemente in un'intervista ha parlato anche di qualche sacrificio importante e tutti gli indizi portano a Bremer, però attenzione, c'è anche un distinguo da fare sul mercato in uscita, perché ci sono tantissimi, dico anche troppi giocatori che in questo momento non hanno il futuro assicurato alla Juventus, non hanno fatto bene, non rientrano più nei piani principali i Spalletti per la prossima stagione e potrebbero andare via. Attenzione perché non tutti hanno mercato, alcuni hanno un ingaggio, altri una valutazione molto alta e non sarà facile disfarsene. Mi riferisco ad esempio a Cole Miners, a Douglas Luiz che rientra, mi riferisco a Nico Gonzalez che si proverà a inserire nella trattativa con Atletico Madrid per Sorloth, ma si parla anche banalmente di Gregorio, di Miretti, di João Mario che entra dal prestito, di Rugani che rientra dal prestito alla Fiorentina. Ci sono tanti giocatori, ne ho citati soltanto alcuni, ma sono molti di più, saranno almeno una quindicina di giocatori che non hanno un destino ben definito, potrebbero andare via, potrebbero rimanere, dipende dalle offerte, dipende dalle volontà, dipende anche da cosa penserà Luciano Spalletti e probabilmente anche da quanto concorrenza ci sarà nel reparto, da chi arriverà anche nel reparto. Se dovessero arrivare Columoni e Sorloth, chiaro che per Openda e David si aprirebbero le porte, magari non per tutte e due, però sicuramente per uno di loro almeno si apriranno le porte della cessione o del prestito. Altrimenti, se dovesse arrivare solo uno tra Sorloth e Columoni, è chiaro che probabilmente in attacco le valutazioni saranno diverse su questi due giocatori che comunque non hanno convinto nell'ultima stagione. Quindi tanti giocatori in cerca di un exit strategy, insomma la Juventus sta facendo valutazioni soprattutto in uscita. Attenzione perché dicevamo c'è un distinguo da fare tra questi giocatori che non hanno convinto, non rientrano nei piani Spalletti e dovranno essere smaltiti in qualche modo, cessioni, prestito, oppure rimarranno in rosa ma non avranno garanzie di giocare e di essere protagonisti. L'altra parte del mercato in uscita invece sono giocatori che invece hanno convinto ma potrebbero essere sacrificati a fronte di un'offerta importante. In questo momento alla Juve di incedibili non ce ne sono. L'unico giocatore sul quale la Juventus è disposta a fare un sacrificio, un passo in più rispetto agli altri, lo sappiamo, è Kenan Yıldız, un po' per motivi anche di futuro, di gioventù, di maglia numero 10, di tante cose, insomma, l'uomo simbolo, l'uomo copertina rimane lui. E come detto anche nella giornata di ieri, il patto implicito tra la Juventus e il Diz è stato questo: se tu, caro Kenan, non mi manifesti la volontà di andare via, noi Juventus facciamo il tutto di tutto e di più per cercare di trattenerti. Non vuol dire che ti diamo la garanzia assoluta che rimarrai al 110%, ma facciamo quello che è in nostro possesso e forse anche un pochino di più rispetto ad altri per cercare di trattenerti, se questa è la tua volontà. Chiaramente se le cose dovessero cambiare per volontà tua o ti arrivasse un'offerta irrinunciabile a te direttamente o arrivasse a noi un'offerta monstre, ecco che le dinamiche sul mercato cambierebbero ed ecco che anche Kenan Yıldız non sarebbe ed eventualmente non sarà incedibile. Però ci sono tanti giocatori che l'anno scorso sono stati dei titolari fissi, che comunque sono stati reputati fondamentali, decisivi da Luciano Spalletti, che sono sul mercato. Uno di questi è Kefren Thuram. Si sottovaluta un po' perché l'anno scorso è stata una stagione un po' di nicchia di Thuram, ci si aspettava di più, sì, poteva fare di più anche a livello di gol, sì. Però Thuram è un giocatore che in questa Juve è imprescindibile. Chiaro, se tu mi dici sì, arrivano Goretzka, Reinders e qualcun altro, ti dico benissimo, Thuram può partire, ma in questo momento, vista la situazione, guardandoci intorno, considerando anche i giocatori in rosa centrocampo e i possibili arrivi, io farei fatica a privarmi di Thuram. Attenzione perché è un giocatore che ha mercato in Premier, qualche offerta ancora non è arrivata concreta, però l'interessamento c'è. Lì bisogna capire la Juventus che volontà ha. È chiaro che di fronte a un'offerta da 35, magari addirittura 40, si può pensare a un'uscita di Thuram, che però va sostituito. Al momento i giocatori in rosa non bastano minimamente, non puoi pensare di affrontare la prossima stagione con quelli che hai, con un Locatelli e forse McKenny e forse Miretti, non esiste. Quindi in ottica di un'eventuale uscita di Thuram bisogna blindarsi con giocatori di peso, la Goretzka, giocatori che ti danno delle garanzie lì in mezzo. L'altro giocatore in uscita, lo dicevamo prima, è Bremer. Su Bremer ho meno remore, perché? Perché il reparto difensivo juventino secondo me un passo avanti lo ha fatto, nonostante nell'ultima stagione ha attraversato un febbraio nero tutto reparto, Bremer in primis. Però da febbraio in poi, diciamo dalla primavera in poi, la Juventus si è un po' riassestata e anche per quanto riguarda la difesa abbiamo visto dei miglioramenti, anche nei singoli, perché se Kalulu è rimasto abbastanza costante nel corso di tutta la stagione, Kelly, che ha avuto un febbraio nero proprio insieme a Bremer e tanti altri, anche lui ha risollevato i suoi standard. Quindi oggettivamente, se andiamo a guardare i difensori della Juventus, quelli che rientreranno dai prestiti come Rugani, forse in difesa la Juventus non ha tutta questa necessità, questa esigenza che invece vedo a centrocampo. A centrocampo sono contati oggi, e se ne va via uno rimangono, passatemi il termine, scontati, cioè ne manca uno. In difesa te la puoi cavare, perché ci sono Gatti, perché se va via Bremer hai comunque Kalulu, hai comunque Kelly, dovrebbe rientrare Rugani, e oggettivamente non vedo tutta questa necessità di andare a rinforzarsi. L'idea di rinforzarsi ci deve essere, anche in difesa, oggettivamente, però ecco, oggi per me la difesa non è una priorità assoluta. Se va via Bremer è chiaro che dovrà essere sostituito con un difensore all'altezza, te lo potrei permettere, perché oggettivamente con questa clausola, mi pare fino al 10 agosto, di 50 milioni, non c'è neanche spazio per una trattativa. Quindi se arriva un'offerta di quel tipo, la Juventus non può neanche dire sì o no, deve accettarla, chiaramente deve essere d'accordo il giocatore. Quindi a livello di anche logistica, un'uscita di Bremer è un pochino più semplice rispetto ad altre, per una serie di motivi. La clausola, il fatto che lui comunque abbia già 30 anni è da qualche anno con la Juventus e possa avere anche il legittimo desiderio di mettersi alla prova in un contesto diverso e provare a vincere o campionati o partecipare alla Champions League, ci può stare da parte di un giocatore come Bremer, convocato col Brasile, vedremo poi se sarà un titolare fisso, ma comunque l'idea è quella. E ci può stare tranquillamente, cioè è una situazione in cui secondo me non bisogna neanche troppo essere delusi dal comportamento di un giocatore che è arrivato a 30 anni, può valutare la prospettiva di giocare l'anno prossimo in Europa League, o può dire ho 30 anni, ho mercato, sono un titolare della mia nazionale, forse è il caso di mettermi alla prova altrove. La Juve non ci perde, perché non va via a parametro zero, non è un'uscita come quella di Vlahovic, che invece secondo me fa sanguinare magari non tanto il cuore dei tifosi, per carità, ma fa sanguinare le casse, sì, perché un giocatore che hai pagato 80 milioni pochi anni fa, se ne va via a parametro zero, certo, ti va a sgravare uno stipendio piuttosto alto, però ragazzi erano 8 milioni, i 12 lo dico e lo ribadisco per essere allineati, però i 12 milioni erano 8 fissi di stipendio più 4 di bonus, quindi oggettivamente si poteva ripartire da una trattativa intorno agli 8 milioni per un eventuale rinnovo di Vlahovic, che sappiamo che non è andato a buon fine. Sono numeri e stipendi compatibili, capisco il momento, capisco la mancanza dei proventi della Champions, l'Europa League, il sesto posto, una sorta di ridimensionamento un po' implicito anche mentale della Juventus, che si aspettava a un certo punto, a poche giornate dalla fine, di essere in Champions in carrozza e si ritrova in Europa League. Capisco tutto, però visto il momento, per un giocatore come Vlahovic, secondo me una trattativa intorno ai 7-8 milioni ci poteva stare. Trattativa che in realtà non c'è mai stata, perché una proposta la Juventus l'ha fatta, il giocatore voleva, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo ribadito, un bonus alla firma piuttosto corposo, molto più di una annualità. E lì c'è stato un po', lì si è consumata la frizione definitiva tra la Juventus e Vlahovic. Quello che vi posso dire è che Vlahovic non ha preso accordi con altri club, un po' forse anche perché non sono arrivate offerte concrete sul suo tavolo, e quello del papà e quello della Juventus, che in realtà aveva poco da trattare, perché è un giocatore a parametro zero, quindi già da gennaio poteva accordarsi con chi voleva. Però Dusan Vlahovic è rimasto ad aspettare la Juventus fino a quando ha pensato che la Juventus poteva fargli un'offerta. A un certo punto ha capito, e l'abbiamo capito tutti perché poi è uscita la notizia, che la Juventus non sarebbe mai andata oltre quei parametri, e anche Vlahovic si è convinto, ha capito, ha salutato, svuotato l'armadietto, però ecco, non lo ha fatto avendo già una destinazione netta e chiara nella sua testa. Non è che ha detto addio alla Juventus, ha preso la valigia e è andato a Monaco, o è andato di qua o è andato di là, semplicemente si aspettava forse qualcosa, uno sforzo anche economico da parte della Juventus che non è arrivato, ma nel frattempo non aveva ancora preso accordi, non aveva ancora accordi economici, ma neanche di massima con altri club. Da parte sua probabilmente c'è stata c'è stato un comportamento molto professionale fino alla fine, perché ha aspettato. Da parte della Juventus c'è stata anche la legittima volontà di dire: caro ragazzo, io penso che tu valga questo, ti posso arrivare con qualche sforzo, visto il momento, a uno stipendio da 6 milioni, 6 milioni e mezzo, ci mettiamo i bonus, magari qualcosa in più, ma non ti posso garantire questo bonus alla firma. Non adesso, non in queste situazioni. È un po' il gioco delle parti che si può fare, si può tirare un po' la corda, si può tirare un po' meno, lì dipende anche dai punti di vista. Evidentemente Dusan pensa che questa cifra gli potrà essere corrisposta da qualche top club, altrimenti non avrebbe spinto così per ottenere quel che voleva. Vedremo se succederà. Molto probabilmente è più probabile che, insomma, un'offerta di questo tipo, una proposta compatibile con le sue esigenze, arrivi dall'estero piuttosto che in Italia, perché sappiamo molto bene che, insomma, la condizione del calcio italiano in questo momento non è al top, non è delle migliori, anche se molte squadre, o almeno due soprattutto, avrebbero esigenze in quel reparto. In questo momento sia soprattutto il Milan, che non avrà la Champions League, ma anche il Napoli, nonostante dovesse arrivare Allegri, sarebbero un po' in difficoltà forse a corrispondere a Vlahovic quello che cercherà. Questa è la situazione al momento. Dicevamo, mercato in uscita da tenere d'occhio, perché non è soltanto un mercato degli esuberi, e allora via uno, via l'altro, non è comunque semplice, perché ci sono giocatori che non hanno mercato, ci sono giocatori che devi provare a piazzare, alcuni dovrai farlo ad ogni costo, e il mercato lo sa. E se tu devi piazzare un giocatore ad ogni costo è più complicato, come allo stesso tempo è molto più complicato prendere un attaccante quando anche i Sassi sanno che devi farne uno, ma dovrai farne in realtà due. Quindi è normale che il Paris Saint-Germain per Colomani spari alto come richiesta, è normalissimo che l'Atletico Madrid in questo momento per Sorloth, che forse non è un titolare fisso, ma è comunque un giocatore titolare nelle rotazioni di Simeone, è un giocatore che l'anno scorso ha segnato anche gol pesanti in Champions League, è normale che ti chiedano tanto, perché sanno benissimo che la Juve in questo momento deve fare un attaccante subito, e poi dovrà farne probabilmente un altro. Deve andare a sostituire Vlahovic, che non significa andare a sostituire João Mario. Deve andare a sostituire Dusan Vlahovic, e permettetemi, non è proprio un dettaglio. In una rosa, ribadisco, che non ha Mandzukic, Khedira, Douglas Costa, Dybala, Higuain e Ronaldo, ma ha dei giocatori di buon livello, ma non di livello eccelso. Perché? Perché altrimenti la Juventus sarebbe andata in Champions se avesse avuto dei giocatori di livello eccesso. Non lo dico io, lo dicono i fatti. Premetto che, oltre che tifoso della Juventus, seguo la Serie B. Ho letto di un interessamento per Liberali e Favasuli. Sarebbero due ottimi colpi. Low cost, ne sapete qualcosa, Sergio D'Ancona? Ragazzi, io vi dico sinceramente, su questo mercato ho ancora molti dubbi, perché mi sembra che gli stessi dubbi ce li abbia la Juventus. Questo era il messaggio di Sergio, sì, D'Ancona l'ho letto. È un mercato che non è ancora entrato nel vivo. Abbiamo visto tanti nomi avvicendarsi, ma al momento di trattative vere io non ne ho viste. Credo che la Juventus per prima cosa debba decidere che direzione prendere sul mercato, poi in base a quello allora poi valutiamo i nomi, i giovani, Liberali, che è un giocatore di grande futuro, una grande promessa, però quanti ne abbiamo visti dal futuro assicurato, che poi in realtà non sono proprio esplosi. Uno di questi, per fare un esempio, Camarda, un altro che invece sta facendo molto bene, più Esposito, però giovani ce ne sono tantissimi, giovani che poi hanno un futuro assicurato è un pochino più difficile. Anche quelli che sembravano, vi ricordate Miretti, sembrava un giocatore che sarebbe diventato un futuro titolare, aveva fatto tutta la trafila dai Pulcini fino alla prima squadra, era la storia perfetta in bianconero, e purtroppo ha fatto, sta facendo molta più fatica del previsto, e soprattutto negli ultimi mesi è sembrato un giocatore un pochino fuori dal contesto Juve e dalle scelte di Spalletti, che ogni tanto l'ho anche messo dentro nel finale, ma quasi sempre non è riuscito a dare quel qualcosa in più Miretti. Adesso non è un discorso su Miretti, chiaramente. Il discorso è che i giovani servono, ma devono essere propedeutici al progetto. Cioè, io vorrei che il mercato lo impostasse Spalletti, si sedesse a un tavolo e dicesse: io voglio questo, questo e questo, non nomi, voglio un centravanti forte, fisico, Sorloth, va benissimo. Voglio un centrocampista che mi dia ordine, che abbia esperienza o no, che sia Goretzka, va bene uno dei due. Voglio un portiere che abbia los huevos, come si dice in questi casi, Dibu Martinez, perfetto. Cioè, vorrei un mercato impostato, deciso, da Luciano Spalletti. Sulla base delle sue decisioni, dei suoi profili, poi chiaramente la Juventus potrà provare, prendere, magari non saranno tutte le prime scelte, però è giusto che l'impostazione del mercato la dia Spalletti, così come i giovani. Quanti giovani? Quali giovani? Che tipo di giovani? Queste sono tutte decisioni che secondo me deve prendere Luciano Spalletti. È lui che ha il posto dello spogliatoio, è lui che sa, dovrebbe aver capito dopo questi mesi l'alchimia che deve creare all'interno dello spogliatoio, e quindi quanti giocatori di esperienza mancano, quanti giovani si possono immettere, quanti giocatori medi si possono sopportare per riuscire a ottenere uno spogliatoio e di conseguenza una squadra competitiva per la prossima stagione. È un equilibrio poi delicato, perché lo rincorrono tutte le squadre, lo rincorrono tutte le dirigenze, non è per nulla scontato. Molto spesso poi squadre che sulla carta poi sembrano costruite bene, un esempio è la Fiorentina l'anno scorso. La Fiorentina l'anno scorso non l'avrei mai messa in Champions League, però in Europa sì, era una squadra da settimo posto, ottavo posto, io ci avrei messo magari non la firma, però sì, inspiegabilmente, soprattutto poi la prima parte abbondante, primo girone abbondante, è stato disastroso. Faccio fatica a spiegarmelo, non so dirvi il perché. Alcune volte le squadre costruite bene poi non danno i frutti, alcune volte giocatori che sembravano dei fenomeni l'anno prima, Cobb Miners, si spostano di pochi chilometri, perché tra Bergamo e Torino diciamo che non è un volo transoceanico, anzi, e nonostante questo il giocatore è quasi riconoscibile. Perché? Non lo so, però la situazione è questa. A proposito di Cobb Miners, la speranza che da quest'oggi, avvio dei mondiali alle ore 21, ecco, magari questo mondiale possa dare una mano a diversi giocatori juventini che sono impegnati nella competizione, e magari Cobb Miners uno di questi. Si parlava oggi sulla Gazzetta dello Sport anche di una suggestione in difesa. Muaremovic, che è un giocatore che la Juve conosce molto molto molto bene dalle giovanili, è un giocatore che sta facendo bene, sul quale i bianconeri hanno una futura rivendita, quindi potrebbe essere una situazione interessante o comunque interessabile da tenere d'occhio. Si può inserire Azic eventualmente nella trattativa, può esserci terreno per approfondire, secondo me, nonostante sia un giocatore con i fari di diversi club addosso, perché sta facendo abbastanza bene. Un altro nome che torna poi ciclicamente, che ha fatto la Gazzetta questa mattina, è quello di Stones, difensore vecchio stile, un po' alla Bonucci, un po' di quel tipo lì, molto fisico. Non lo so, io per sostituire Bremer, io do già quasi per scontato l'uscita di Bremer, a meno che non succedano, secondo me, degli imprevisti, in questo momento faccio fatica a immaginare. Bremer secondo me è più di là, nel senso in uscita, che di qua, nel senso permanenza. E al posto suo, al netto che la Juventus con me ha una difesa, ha un reparto difensivo con degli effettivi di buon livello e può sopperire all'assenza di Bremer, mi aspetto comunque, anche per dare un segnale, un investimento in quel reparto per portare un pari livello. Ecco, magari non un 50 milioni, se prendi 50 milioni da Bremer mi accontenterei anche di una spesa da 35-38 milioni per prendere un giocatore che sia più o meno dello stesso livello, ma ti consenta comunque un margine di guadagno. Su questo va bene così, però comunque mi aspetto qualcosa. E non è un caso che la Juventus qualche settimana fa seguisse, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, Kim, Rudiger, giocatori difensori di prima fascia. Poi Rudiger ha trovato l'accordo, Kim molto, si è complicato di molto senza Champions League, però ecco, serve quel livello lì per continuare a dare continuità alla squadra e soprattutto per continuare a dare solidità difesa a una difesa che ha avuto solo sprazzi in questa stagione, perché a febbraio vi ricordate Galatasaray, ma tante altre partite in cui c'era da farsi il segno della croce. Allora, prima di lasciarvi, dopo la prima mezz'ora, qualche vocale da sentire insieme a Giorgio in regia. Quando vuoi, Giorgio, io ci sono.
5: Ciao, guardo a Roma.
4: Ciao.
5: Allora, sono d'accordo, primo passo è cedere, anche perché abbiamo in rosa, nonostante l'uscita di Vlahovic e Kostic svincolati, ancora 31 elementi, quindi in una rosa di 25 sono già 6 giocatori di troppo numericamente. In più, se vogliamo acquistarne ulteriori 6 o 7, dovremmo aggiungere altre 6 o 7 uscite, quindi di fatto ci sono 12-13 giocatori che dovranno lasciare la Juve il più possibile a titolo definitivo come cessioni e non come prestiti.
4: D'accordissimo, diciamo che hai sintetizzato perfettamente il mio pensiero, sono tanti, poi probabilmente secondo me rischiano di essere anche 14 o 15, dipende dai punti di vista, ci sono i rientri prestiti. Ragazzi, una situazione molto molto complicata da gestire, perché comprare insomma con un budget non è facile, però si può fare, vendere non è semplice, vendere bene è molto difficile, questo è che deve fare la Juventus, vendere bene giocatori, elementi che in questa stagione per un motivo o per altro non si sono messi particolarmente in luce, hanno avuto difficoltà, magari hanno giocato anche meno, giocatore come Zegrova fai fatica anche a valutarlo sulla base del poco spazio che ha avuto, stessa cosa Azic, stessa cosa tanti altri, anche Miretti, oggettivamente partite da titolare ne ha fatte poche, quindi questa sarà la reale difficoltà del mercato. E in base a quanto, come venderà la Juventus, se venderà bene, riuscirà poi a garantirsi degli investimenti di un certo tipo in entrata. Però la parola d'ordine in questo momento è vendere, vendere bene. 11.31, quindi noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, i vostri vocali. Un ospite, si continua a parlare di mercato perché siamo all'11 giugno, iniziano i mondiali, però deve iniziare soprattutto, siamo in attesa del debutto del mercato della Juventus. A dopo!
1: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva, sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà 3 cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi, sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi, i primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblù, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha
6: disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
3: Torniamo in diretta, 38 minuti dopo le 11, rigorosamente in diretta come sempre, col caffè di Radio Bianconera, oggi straordinariamente con Alberto Mauro davanti al microfono. Ci starà guardando Giulia Borletto? Chissà, forse sì, ma ci sta già ascoltando il nostro primo ospite di giornata, Emanuele Pastorella dell'ANSA, che salutiamo. Ciao Emanuele, benvenuto, anzi bentornato.
4: Eccoci, buongiorno a voi.
3: Ciao, senti, stavamo facendo dei ragionamenti sul mercato, non tanto in entrata perché i nomi sono tanti e al momento insomma si sfoglia la margherita, però di trattative vere e proprie ce ne sono poche, quanto sul mercato in uscita, che rischia di diventare una difficoltà. Vanno venduti almeno 10, se non 12, 13, forse addirittura 15 giocatori, va fatto bene per poi avere cassa da reinvestire sulle entrate. Ecco, questo è forse è la vera impresa con cui si misurerà la dirigenza juventina, in particolare Ottolini, nelle prossime settimane. Sei d'accordo?
4: Sì, è sicuramente una sfida importante, perché come la Juve ha fallito in campo, in campionato, arrivando poi in Europa League, è inevitabile che a questo corrisponda anche un fallimento economico, non solo di mancati introiti, ma anche proprio di svalutazione di cartellini di tanti giocatori. Quindi da una parte c'è la necessità di venderli per finanziare il mercato e coprire, diciamo, quel buco da 70-80 milioni che non avrei più dalla Champions League, ma d'altra parte devi anche cercare di non svenderli per evitare minusvalenze importanti e, aggiungo io, anche inevitabili per qualche giocatore. Quindi sicuramente per Ottolini non sarà un mercato facile in entrata, ma soprattutto anche in uscita, viste tutte le difficoltà e anche magari per le mancanze di interessamenti per giocatori che in questo momento hanno disputato sicuramente almeno una stagione negativa. Penso a David e Open Da, e anche però a chi viene da diverse annate negative, in questo caso faccio riferimento a Coop Miners.
3: Eh sì, lì sarà molto molto complicato, non basterà diplomazia, ci vorrà qualcosa in più, vedremo. Emanuele, ti aspettavi, perché normalmente l'11 giugno è molto presto per parlare di mercato e di operazioni, ma nel caso della Juventus, considerando tutte le difficoltà che abbiamo menzionato prima, considerando l'addio di Vlahovic, che è comunque una pedina pesante, tu all'11 giugno ti aspettavi già qualcosa in entrata?
4: Diciamo che mi aspettavo di essere un po' più avanti per l'eventuale attaccante, perché comunque la situazione di Vlahovic, sì, c'era la speranza, almeno a sentire le parole dei vari dirigenti e tesserati bianconeri, che avevano appunto la speranza di tenerlo, però si sapeva che la situazione sarebbe stata molto molto ingarbugliata. A quel punto lì io mi aspettavo che la Juventus avesse già un piano B pronto, sì, da poter subito intraprendere, diciamo. Poteva essere Sorloth, dalle indiscrezioni che escono, però la distanza tra domanda e offerta mi sembra ancora molto importante, quindi sì, se si pensava che Sorloth fosse il piano B immediato, evidentemente erano state fatte delle valutazioni differenti, perché praticamente l'Atletico Madrid chiede quasi il doppio rispetto a quanto offre la Juventus, quindi è abbastanza palese che non fosse lui il piano B, o che comunque la Juve non avesse una carta alternativa da giocarsi nel momento in cui sarebbe arrivata l'ufficialità di questa separazione da Dusan Vlahovic.
3: E tra l'altro poi l'Atletico, che ha avuto anche la forza economica, ma anche forse morale, di dire no grazie al Real Madrid, che ha messo sul piatto 150 milioni per Julian Alvarez, insomma, non ha tutte queste esigenze di venirti incontro, ecco, da questo punto di vista, forse. Volevo chiederti se c'è qualche giocatore che secondo te può trarre beneficio da questi mondiali, o il rischio è quello che è l'opposto, invece, che la Juventus poi vada a strapagare dei giocatori che ha nel mirino, che magari dopo questo mondiale fanno un gol, fanno una buona prestazione e cresce il valore. Cioè, tu la vedi più un'opportunità o lo vedi più un rischio questo mondiale dal punto di vista juventino?
4: Io la vedo come un'opportunità, nel senso che, come diciamo, come profilo, appena mi hai detto mondiale, Juventus, rivalutazione, ho pensato a Bremer, perché comunque gioca in una nazionale che ha buone possibilità di andare avanti, forse anche fino in fondo, o comunque è tra le papabili, non dico vincitrici, ma comunque tra le candidate più accreditate comunque ad andare più avanti possibile in questa kermesse. Di conseguenza, andando avanti il Brasile, andrebbe avanti anche Gleison Bremer, che forse è stata una delle delusioni di quest'anno, ma è anche una delle potenziali cessioni più importanti che può fare o può pensare di fare la Juventus. Quindi credo che il mondiale, soprattutto per quanto riguarda Bremer, possa essere un po' anche una sorta di ago della bilancia del mercato estivo della Juventus.
3: Ti aspetti delle novità per quanto riguarda la porta? Perché prima Allison, adesso Dibu Martinez, anche lui protagonista al mondiale con l'Argentina, titolare fisso. Pensi che sia il nome giusto? Pensi che la Juventus riuscirà a chiudere? Ecco, nelle prossime settimane dubito, perché col mondiale di mezzo sappiamo che i giocatori molto spesso poi posticipano le decisioni, giustamente sono concentrati su altro. Però pensi che possa essere finalmente un nome definitivo per la porta, dopo aver inseguito, dopo aver preso Di Gregorio, non funziona, dualismo con Perin, rimpianto Szczęsny, pensi che finalmente la Juventus possa aver trovato un padrone per quanto riguarda la porta?
4: Penso di sì, anche e soprattutto per l'esperienza internazionale che da un po' mancava nella porta bianconera. Credo che Martinez possa essere uno dei profili migliori per quanto riguarda comunque carta d'identità, ma anche qualità che effettivamente ha dimostrato di avere. Credo che lo scoglio più grande, ancor più che le richieste dell'Aston Villa, possono essere proprio le richieste sue per quanto riguarda l'ingaggio, visto che in Inghilterra comunque gli stipendi sono decisamente più alti che in Italia. Però anche per quanto riguarda lui, probabilmente la Juventus potrebbe essere il punto più alto della sua carriera a livello di club, quindi anche da un punto di vista dello stesso Dybu può essere una bellissima opportunità e occasione da prendere al volo per la prossima stagione.
3: Sì, capita raramente, secondo me, di avere l'opportunità, soprattutto negli ultimi anni capita raramente, di avere l'opportunità di portare alla Continassa un profilo di questo tipo, internazionale, come dicevi tu, di spessore, di leadership, che ha già vinto, che insegna qualcosa allo spogliatoio. Quindi è un'opportunità, come dicevi giustamente tu, da non lasciarsi scappare. Prima di salutarti ti chiedo anche se la sensazione che tu hai sul rapporto tra Comolli e Spalletti, se qualcosa si è rasserenato, se invece continua a esserci un po' di tensione, e questo come può andare a influire su questo mercato ed eventualmente anche sulla prossima stagione.
4: Ma diciamo che ovviamente a parole Comolli ha
3: gestito, certo, vabbè, completamente inevitabile, mi sarei stupito avesse detto ci stiamo un po' sul cazzo a vicenda. Sarebbe stato un po' particolare.
4: Esattamente. Credo che comunque la situazione di Vlahovic, bene o male, anche da Spalletti fosse consapevole delle difficoltà, nonostante la sua enorme stima, anche in questo caso dichiarata più volte apertamente. Credo che comunque anche Spalletti fosse conscio e consapevole che trattenere Vlahovic non sarebbe stato semplice, se non impossibile. D'altra parte, però, immagino che lo stesso Spalletti si attenda un mercato di un certo tipo, perché non dimentichiamo che già a gennaio voleva un attaccante di peso, che di fatto non è mai arrivato. Credo che questo mercato possa davvero essere diciamo un bivio per il rapporto tra allenatore e vertice societario, perché è davvero l'estate, forse una delle estati più importanti per la Juventus degli ultimi anni, perché a livello di risultati è stata una stagione decisamente negativa. Forse anche i tifosi a questo punto, non dico che ci sia l'obbligo di vincere, ma comunque c'è l'obbligo di tornare, se non altro, ad essere protagonisti, perché certo, un altro anno come quello che si è concluso credo che sia davvero complicato da accettare da tutti i punti di vista, e di conseguenza questo mercato sarà veramente l'esame della Juventus in generale, di Spalletti, di Comolli e di tutti gli altri dirigenti che operano nel mondo bianconero.
3: Sono d'accordo, una sorta di messa alla prova per Comolli, perché comunque molte operazioni sono state fallite, molte sue scelte e decisioni sono state bocciate dal campo e da Spalletti, e quindi ci si ritrova a non poter sbagliare più nulla. Prossime settimane, come dicevi, saranno decisive anche per una valutazione e un bilancio sull'operato di Comolli. Emanuele, grazie per il tuo tempo, grazie anche per le tue parole, ci sentiamo presto, buon lavoro e a presto.
4: Grazie a te, grazie a voi, alla prossima.
3: Ciao Emanuele Pastorella dell'ANSA ai nostri microfoni, 11.48, quindi torniamo dopo il parere del nostro amico, ospite, collega, come volete, sui vostri messaggi, perché abbiamo lasciato non in sospeso, perché abbiamo continuato a parlarne, l'argomento di mercato che la fa un po' da padrone in questi giorni, ma ragazzi, sarà così anche domani, sarà così anche nel weekend, se veramente la Juventus incontrerà l'Aston Villa sabato, come pare. Cioè sono giorni caldi tutti. Lo so che molto spesso i concetti sono gli stessi di ieri e dell'altro ieri, ma non siamo noi che siamo superficiali, ma gli argomenti questi sono. È difficile oggi parlare di tanto altro, perché questi sono gli argomenti. Le operazioni al momento non ce ne sono, i giocatori nel mirino sono questi, e quindi molto spesso poi, perdonateci, ma ci ripetiamo sui nomi, sulle situazioni, semplicemente perché la situazione questa è. Allora, con i vostri messaggi io direi di ascoltare un vocale, e che ne abbiamo diversi da smaltire, sentiamo.
5: Ciao, buongiorno Mariano, ma guarda, io non resterei deluso né mi dispererei per nessun giocatore della Juve, cioè neanche per Ildiz, sono proprio sincero, perché per me nessun giocatore mi è entrato nel cuore come molti giocatori del passato. come è stato per Nedved, come è stato per il nostro grande capitano Del Piero, come è stato per Chiellini, come è stato per tanti altri calciatori, lo stesso Mandzukic che non è rimasto tanto tempo alla Juve, ma che ti è entrato nel cuore. Tevez, solo 2 anni, cioè, era un giocatore che mi emozionava, cioè, nessuno di questi calciatori mi emoziona, ma neanche Yıldız. Quindi, secondo me, per il prezzo giusto possono andare via tutti. L'importante è che non si facciano gli errori che sono stati fatti negli ultimi anni, e cioè prendere giocatori di poca personalità, di poco carattere.
3: Mariano, sono d'accordo non su una cosa, sono d'accordo su tutto, tutto quel che hai detto, dalla prima all'ultima parola. E mi piace questo concetto. Ci ho riflettuto, stavo ragionando quando, mentre parlavi tu. Hai ragione, non ci sono giocatori che ti emozionano, che ti danno una scossa, ti danno qualcosa, scossa emotiva, scossa una tensione, anche nervosa. È vero, è così, è così. È una Juve piatta, è una Juve un po' piatta. L'unico che qualche magia la fa, qualche giocata, qualcosa che ogni tanto fa trattenere il fiato allo stadio, mi si sente quando il pallone è nei piedi, è il Diz, ma poco, poco. E come dicevi giustamente, la Juventus è una squadra esigente, una squadra che in rosa ha avuto giocatori come Tevez. Tevez in 2 anni ha preso la Juventus e l'ha ribaltata dal punto di vista anche della mentalità. È un giocatore che trascinava, che spingeva, che voleva, insieme a tutti quelli che c'erano, la BBC. Cioè, la Juventus è abituata ad avere dei lottatori, dei guerrieri, dei giocatori leader, dei giocatori di spessore, dei giocatori che sono dei carri armati dal punto di vista di testa e anche di fisico, perché Tevez era alto come me, però ragazzi, spostatelo. Io questo episodio lo racconto e mi fa un po' ridere, però la dice abbastanza lunga anche sul personaggio Tevez, al di là delle grigliate di carne. Mi ricordo che una Pasqua fuori da Vinovo, a un certo punto si sentiva un odore di grigliata pazzesca, stavano facendo la grigliata, i sudamericani hanno coinvolto tutti. Mi ricordo una volta, dopo la prima festa scudetto, in un locale di Torino, a una certa ora della notte le cose sono un po' degenerate con dei tifosi, eccetera. Carlitos Tevez è corso in strada a inseguire una persona, un uomo, io non c'ero, me l'hanno raccontato, un uomo che insomma era stato poco rispettoso nei confronti di una signora. Ecco, io vorrei dei giocatori così alla Juventus, ne rivorrei ancora. Uno come Mandzukic, per tornare un po' più indietro, ma Vidal, ma vi ricordate i primi anni di Vidal, cosa faceva e cosa non faceva Vidal? Sono giocatori che non gli hai pagati 100 milioni. Tu Tevez non l'hai pagato 100 milioni, Mandzukic nemmeno, Vidal nemmeno. Sei stato bravo a prenderli prima degli altri, a credere in loro e a farli crescere. Tevez non tanto, perché Tevez era già Tevez, però Mandzukic nemmeno. Vidal sì, Vidal gli hai dato una bella spinta qua a Torino. Ecco, io vorrei una Juventus così, che andasse a prendere quei profili, che prendesse giocatori da Juve. Ultimamente abbiamo preso giocatori tanto per prendere, perché Boga è un bravo ragazzo. João Mario sì, ma non sono giocatori da Juve, non sono giocatori che ti rubano l'occhio, che ti strappano emozioni, che ti cambiano la partita, che ti trascinano lo spogliatoio. E finché prendi giocatori medi, otterrai risultati medi, medi anche bassi, perché sesto posto, ragazzi, per questa squadra è risultato basso. Quando alzerai l'asticella e prenderai giocatori da Juve, personalità, leadership che hanno vinto di spessore anche internazionale, probabilmente non è scontato. Non c'è un riscontro uno su uno, ma se tu prenderai quel tipo di giocatore è molto più semplice che tu possa ottenere dei risultati. Buongiorno, a mio avviso, per diventare una squadra competitiva, Bremer è da tenere, scrive Alessandro. Sì, vero, però ragazzi, io dico sempre una cosa: quando un giocatore non vuole rimanere, e vi ricordate qualche anno fa, un certo De Ligt, che sembrava capitano in pectore, capitano futuro della Juventus, è andato insieme a Raffaella Pimenta dalla Juventus e ha detto: io voglio andare via. E in quel momento la Juventus lo ha ceduto. Stesso discorso per Bremer, cioè io adesso non so cosa abbia detto e che volontà abbia manifestato Bremer alla Juventus, ma se Bremer mi dicesse: ho voglia di giocare la Champions, mi sento stretto qui alla Juventus, voglio andare via, io lo seconderei senza troppi problemi. Quindi per me conta molto anche la volontà del giocatore. Sono d'accordo con te, giocatori grandi, big, vanno tenuti, ma non controvoglia. se il Diz mi viene domani e mi dice voglio andare al Bayern, cosa fai? Lo leghi? Lo incateni? Stesso discorso per Bremer, si può fare a meno, certo ti indebolisci senza Bremer, ti indebolisci tanto senza il Diz, però mi aspetto, credo e immagino che tu vada a prendere una controparte adeguata in difesa o eventualmente in attacco se dovesse andare via Yildiz, cosa che non credo che capiterà. Di Marzio ha parlato di un contatto per Lukumi, ti piace? Michael dal Belgio, non mi dispiace, però con tutta onestà, se devo sostituire Bremer, Lukumi no. Se parlavamo, e abbiamo parlato, non è che me lo sono inventato io, di Kim e di Rudiger, Lukumi no. Se mi dici, mi aggiungi uno in rosa, non per sostituire Bremer, ma per avere una rotazione, Lukumi sì, ci sono dei distinguo. Abbiamo appena detto, alzare il livello, giocatori di spessore, personalità, vincenti e di esperienza internazionale, Lukumi è un buon giocatore, ma non è Rudiger, non è Kim, e a mio avviso, sostituendo Bremer, non fai assolutamente un upgrade. L'unico... insomma, che ha la personalità juventino e Gatti, ma tutti lo volete vendere. Giuseppe da Pomezia, no, io Gatti lo terrei. Gatti lo terrei, non costruirei la squadra su Gatti. Cioè, per me Gatti in una Juve ideale è una prima riserva in difesa. Se impostiamo la Juve con Gatti titolare, evidentemente la difesa non è di alto livello. Oggi come oggi gioca Bremer, va via Bremer, per me comunque Kalulu e Kelly sono un passo oltre Gatti. E se vuoi giocare con la difesa 4, piuttosto mi invento un terzino destro, o mi prendo un terzino destro e penso a Kalulu-Kelly coppia centrale. Mi aspetto comunque un sostituto di Bremer. Per me Gatti nella Juve ideale, nella Juve che spero che ci sia nell'anno prossimo, è la prima riserva in difesa, però non è un titolare fisso la Juve. Lo può fare in certe situazioni, in casi di emergenza con altri infortunati, sì, ma non puoi andare a pensare di impostare una stagione con Gatti titolare se vuoi alzare il livello. Se vuoi rimanere tra il sesto e il quarto posto va benissimo, se vuoi pensare di lottare per lo scudetto secondo me ci vuole qualcosa in più, banalmente così. Ma non ce l'ho con Gatti, non voglio sminuire Gatti che è un gran bel giocatore di personalità, un giocatore, uno dei pochi che ha dimostrato di tenere tanto, di essere affamato, di tenere tanto la Juventus. Sto semplicemente dicendo che secondo me per raggiungere il livello di Inter e Napoli, che in questo momento oggettivamente sono avanti, ci vuole qualcosa in più. Ci vuole Bremer, va via Bremer, serve un altro di quel livello lì. Gatti è un buon difensore, ma non è ancora, magari lo diventerà, non è ancora di quel livello. Mi spiace, ma questa è la mia idea, non so se siete tutti d'accordo, magari non tutti, però questa è la mia idea. Abbiamo ancora qualche vocale da sentire con Giorgio in regia, vediamo se arriva. Sentiamo.
6: In questa tua presentazione iniziale del tuo programma, hai riassunto quello che sto, diciamo, cercando di comunicare a Radio Bianconeri. Sono andato da Cetara. La politica sbagliata che facciamo da diversi anni, cioè per me abbiamo un gruppo di giocatori da 5-6 anni che alla Juve non hanno convinto e le facciamo passare come degli esuberi. Cioè abbiamo pagato pure a peso d'oro e non potuto valorizzare e fatto una un distingo sulla loro stagione, l'abbiamo tassati come degli involuti. E logicamente quando presentiamo il nostro calciomercato, soprattutto quando ci presentiamo i termini di mercato, non vorrei che la società, questi calciatori in enorme numero, siano presentati come degli esuberi.
3: Ho capito, sì, il discorso è abbastanza chiaro. Purtroppo, sai,

0: ed eventualmente poi Dibu no, perché ha già più di 30 anni, 33 credo, ma altri giocatori, se sarai bravo, li prenderai, li pagherai non tanto e li venderai a tanto, un po' come la Juventus fece, vi ricordate? Pogba, Coman, lo stesso Vidal, tanti altri. Ecco, quella è la politica da rincorrere. Il resto, insomma, sono cose molto banali. Questo mercato e soprattutto queste operazioni banali non lo sono. Salutiamo anche Francesco da Montreux in Svizzera, ce lo teniamo per la prossima ora perché è un pensiero molto interessante. Saluto anche Luca che ci ha mandato un vocale, lo sentiremo. Salutiamo anche voi, ma per pochissimo, perché io ritorno dopo la pausa con Paolo Rossi dallo studio. Rimanete qui su Radio Bianconera perché, come vi dicevo, come vi ho raccontato, sono ore delicate, sono ore importanti per il mercato, perché è un mercato che si sta delineando e andremo a capire quali saranno le prime operazioni, e ci vorranno tante operazioni per rinforzare questa rosa. Tra poco, ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
5: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
3: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei è avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti i tre marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
4: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
3: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baikar. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
4: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
3: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri

0: Dilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi passeremo la prima ora anche con Alberto Mauro, poi subentrerà Antonio Paolino per farci tante chiacchierate. Sapete benissimo che oggi è anche il giorno dell'inizio dei mondiali, non abbiamo l'Italia presente, ma abbiamo tanti juventini, potremo fare anche qualche ragionamento su tutto questo. Io voglio salutare Alberto, se lo vedo subito, così iniziamo a chiacchierare. Ciao Alberto, non ti sento però, io ho un problema di audio su Alberto.
3: Eccoci, ora dovresti sentire.
2: Eccoci qua. Allora, ricordo, Alberto, stai? Intanto oggi ricordiamo anche che si può intervenire 340 5425324 per tutti i vostri messaggi, tutti i vocali. Ho detto, mi faccio una bella puntata serena su tutti i temi e poi mi siedo e vedo, ho qua acceso Sky Sport, Juventus, riunione in corso, in discussione la posizione dell'amministratore delegato Damien Comolli. Quindi, Alberto, ma sta succedendo qualcosa di molto grosso che io due minuti prima non sapevo? Hai qualche notizia? Hai qualche sensazione? Ritieni che questa sia veramente la vicenda, la portata della vicenda, e quindi ci dobbiamo aspettare quello che a questo punto sarebbe oggettivamente un terremoto? Poi, per carità, se deve arrivare, meglio che arrivi adesso, che c'è un po' di tempo per ricostruire la casa, piuttosto che ad agosto. Però sarebbe abbastanza clamoroso, perché oggi abbiamo letto una marea di indiscrezioni su trattative di mercato avviate, che non dico che sono in conclusione, ma sono assolutamente avviate. E quindi qual è la situazione?
3: La situazione è da tenere d'occhio, da monitorare, perché diciamo che i rapporti tra Comolli e Spalletti non sono mai tornati a essere, anzi non lo sono mai stati, distesi. Sono sempre stati rapporti, come vi abbiamo raccontato, un po' di due elementi che non si sono molto presi dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista metodologico, anche quindi dal punto di vista lavorativo. La riunione che c'è stata qualche settimana fa, vi ricordate, con John Elkann, in realtà ha provato a porre le basi per una riappacificazione e provare ad andare insieme nella stessa direzione. Evidentemente mi sorge il dubbio che il tentativo non sia riuscito a riallineare, diciamo, i profili all'interno della Juventus, e adesso sono ore importanti nelle quali si capirà e si deciderà. La decisione ultima, come sempre in questi casi, la prenderà John Elkann, però è chiaro, come giusto che sia, che l'operato di un elemento pur apicale, no? nelle gerarchie societarie juventine come Comolli, si sia valutato e lo si faccia all'interno della squadra Juventus, quindi lo si faccia alla presenza di John Elkann, si farà poi a fine mese con il CDA juventino. È giusto che sia così, perché siamo valutati anche noi sul lavoro, su tutti i lavori, nello sport, nel calcio, sulla base dei risultati che otteniamo. E se la Juventus, che doveva forse lottare per lo scudetto, arriva a sesta, evidentemente c'è qualcosa che non funziona.
2: Ecco Alberto, ma intanto invito naturalmente tutti a intervenire, quindi a farci sapere qual è il vostro parere, sia con messaggi che con vocali, che poi andremo anche ad ascoltare insieme. Però tu giustamente hai fatto riferimento a una riunione che non è di una vita fa, ma è di pochi giorni fa. Io immagino che al di là magari di quelle che possono essere le questioni puramente caratteriali, sulle quali io non ci voglio entrare perché non conosco i soggetti e quindi sarebbe anche sbagliato fare una riflessione su questo, però qui si tratta proprio di linee strategiche. Cioè, se Comolli va via, non sta andando via un direttore sportivo, non sta andando via un direttore tecnico, ma mi verrebbe a dire, non sta andando via neanche un allenatore, per quanto importante. Cioè, sta andando via la figura numero uno della società, e quindi stiamo parlando di un autentico terremoto. Tu hai parlato dei risultati, ma fatto salvo che i risultati sono negativi e quindi la responsabilità è di tutti, no? E sì. Spalletti è stato confermato prima del raggiungimento dei risultati. Sì. In questo caso mi verrebbe da pensare, e ti chiedo se sei d'accordo, che probabilmente se domani Comolli viene mandato via o dà le dimissioni, stiamo parlando di pieni poteri per certi versi a Spalletti. O no, o c'è, tra virgolette, un'altra carta da giocare che la proprietà ha in testa, perché io non lo trovo francamente, cioè io avrei capito più una mossa alla Cardinale, cioè alla fine di Toro Juve mando via chi devo mandare via, la rabbia, la ragione, quello che vuoi, però allora, adesso sono passati una ventina di giorni, cioè tutto sommato... Ci sarà stato il tempo per fare mettersi attorno a un tavolo e fare un progetto, e poi cosa succede? In 20 giorni questo progetto va via? Non lo so, mi sembra incredibile da un certo punto di vista.
3: Purtroppo ormai non dobbiamo stupirci di nulla, perché quanti direttori sportivi, quanti amministratori delegati abbiamo visto passare negli ultimi anni, arriva bene, Scanavini, purtroppo ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, la Juventus non ha trovato quella quadra societaria e dirigenziale che ha sempre inseguito. Non lo ha fatto nemmeno recentemente, nonostante abbia inserito diversi elementi, e Ottolini e Modestò e Chiellini eccetera eccetera, ma non si è arrivato poi a quell'armonia che pensavi di avere. Io ti dico che secondo me John Elkann ha fatto delle riflessioni su tutto, ha fatto delle riflessioni a 360 gradi dopo il derby, e proprio dopo il derby probabilmente a fine partita c'è stato poi un, diciamo così, un faccia a faccia tra Comolli e Spalletti, che forse ha sancito una frattura ancora più definitiva. Adesso io non so entrare esattamente nel merito della questione, però forse lì i due si sono ancora più distanziati. Probabilmente John Elk in una situazione normale avrebbe già preso provvedimenti prima. Forse non c'era una soluzione alternativa come lì, o forse diventava complicato per una serie di motivi pensare immediatamente ad un'alternativa a come lì, forse anche perché non la si era mai presa in considerazione fino a quel momento, non lo so. I dubbi sono cresciuti probabilmente nel corso dei giorni, delle settimane, e si arriva a questa situazione, che è una situazione delicata, che poi io non so bene che conseguenze potrà avere, ma è chiaro che diventa una situazione delicata in cui l'allenatore e l'amministratore sono, diciamo così, non sono in buoni rapporti, in cui l'amministratore da alcuni è sfiduciato, in cui il mercato è ancora da imbastire, e spero, mi auguro, in qualunque modo si voglia, che ci sia chiarezza in fretta, perché la Juve ha bisogno di questo, la Juventus ha bisogno di avere una linea definitiva e di seguirla per andare a impostare il mercato e una prossima stagione che mi auguro sia un po' meglio di questa, tutto qua.
2: Ma ti pongo questa suggestione più che altro, cioè se andasse via Comolli, sta andando via la figura numero uno, ma tu pensi a quel punto a una promozione interna, cioè tanto per essere chiari, che Chiellini prenda le sue veci, o una figura nuova, ancora più nuova, perché cioè, andrebbe via un dirigente al primo anno. Tu giustamente hai ricordato tutti i passaggi precedenti, però arriva bene Scanavino, cioè stiamo parlando di tutte persone che hanno avuto più tempo hanno avuto diverse fasi, avevano un mandato, l'hanno più o meno realizzato alla loro maniera, potevano predisporre un bilancio di un certo genere, ma dopo una stagione in cui, ripeto, non hai resettato al termine, ma resetteresti dopo 20 giorni, o Elkan c'ha una nuova figura, o immagino che ci sia una specie di riorganizzazione interna, e a quel punto ti chiedo se, visto che Chiellini immagino che possa parlare con più facilità con Spalletti di quanto sia l'elemento mediano, no? E magari un po' più sbilanciato verso Spalletti che verso Comolli, potrebbe essere questa la soluzione, perché altrimenti io veramente rimango stupito, cioè mi sembra di rivivere il film Antonio Conte estate 2014, no? Con la differenza però che lì la società era talmente forte che il giorno X va via Conte, il giorno Y già presenta un nuovo allenatore. Cioè, in qualche maniera, evidentemente quel conflitto era latente, lo si conosceva, anzi, lo si conosceva molto bene, perché pochi mesi prima Conte dice apertamente non so se voglio continuare, poi c'è la fiducia di Agnelli, eccetera. Ma qui, cioè, qui veramente mi chiedo che cosa è successo in questi 20 giorni per arrivare a questo livello. Poi vedremo, magari fra due ore tutto è risolto in qualche maniera.
3: Ma proviamo a ragionarci insieme, perché oggettivamente anche a me spiazza un po' la situazione nel caso dovesse precipitare oggi, perché insomma, come dicevi giustamente, poteva precipitare a fine stagione, dopo il Toro, dopo l'ultima partita, dopo l'ufficialità dell'Europa League, o magari un po' più avanti. Oggi mi sembra una situazione, non lo so, difficile anche da leggere. Io credo che banalmente non c'è neanche dei dubbi se li è portati avanti nel corso di queste settimane sull'operato, sui risultati in generale, sui rapporti, ma su tutto. E come dicevi tu, le soluzioni sono due: una promozione interna oppure una figura esterna, ma in entrambe le situazioni, essendo il ruolo, un ruolo molto delicato, forse il ruolo più delicato all'interno della Juventus, è una scelta che, se ci ricordiamo, Damien Comolli lo ha scelto, John Elkann in prima persona lo ha voluto lui, è una scelta che spetta di nuovo a John Elkann, e anche lì devi andare a fare un passo indietro su una scelta che hai fatto tu un anno fa. Quindi non è semplicissimo, cioè anche da parte di John Elkann, mi metto nei suoi panni, è una situazione delicata che farei fatica a gestire. Quando, come, perché, chi al posto di chi, dare ancora fiducia un anno a Comolli o cambiare adesso, non lo so. Evidentemente questi dubbi che ha avuto, che continua ad avere, lo hanno portato poi a prendere una decisione, magari cercare di condividere la scelta insieme ai dirigenti apicali della Juventus per arrivare poi a una posizione comune. Mi viene da pensare a questo. Non so dirti, forse io ragionerei più su una figura esterna al posto di Comolli per una serie di motivi, però è chiaro che se dovesse andare via Comolli sarebbe una promozione tra virgolette di Spalletti, perché ci ricordiamo che Tudor non aveva grossa voce in capitolo sul mercato, Spalletti ha iniziato ad averne, e se dovesse andare via Comolli sarebbe un'ulteriore spinta a favore di Spalletti, e quindi l'andrei a leggere così. Non lo so, sono molto curioso di capire come si andrà a delineare questa giornata, che rischia di essere una giornata che ci ricorderemo, proprio come quella che dicevi tu di Antonio Conte. Io me la ricordo molto bene, io ero davanti all'hotel del ritiro della Juventus e i tifosi non ci credevano, e io ero l'unico, perché erano tutti a Parma per un evento legato a Buffon, io invece ero lì, mi ricordo che raccontai ai tifosi juventini che Conte si è dimesso. Ma che cazzo dici? E poi alla fine fu così.
2: Sì, io ricordo che ero a cena e ho deciso di restare a cena fuori. Ho detto, stacco il telefono, perché volevo evitare, ma avevo un'altra posizione, diciamo un po' più ufficiale. Però fu assolutamente scioccante. Oggi lo sarebbe di meno. Stavo vedendo adesso l'homepage di Gazzetta.it, tanti algoritmi, tante trattative saltate, e ora Comolli rischia. Allora, se, come dire, la ragione fosse, la invento così, guarda, io faccio questo film, Elkan telefona a Spalletti, gli dice, come sta andando? Spalletti dice, ma come sta andando? Non c'è una trattativa che portiamo a termine. è giugno, però io volevo Alisson, Alisson non mi arriva, io volevo quest'altro, non mi arriva, mi propongono giocatori che a me non piacciono, la cosa non va bene. Allora Eichmann dice, sai che c'è? Ok, ti do ragione, andiamo a trovare qualcun altro perché vedo che sul mercato siamo troppo fermi. Ma, aggiungo, a quel punto lì non salta solo Comolli, salta tutto lo staff di Comolli, perché il mercato,
3: anche perché
2: Comolli,
3: l'ha deciso lui, esatto, perché...
2: no? Ecco. Però c'è un piccolo problema, che Comolli potrebbe dire a Gionelkan, ma caro Gionelkan, ma che soldi ho io per fare il mercato? E poi potrebbe dire, forse c'ho anche meno soldi per colpa di Spalletti, perché certo, siamo arrivati sesti. Spalletti dice, no, ma siamo arrivati sesti perché a gennaio non mi hai preso la punta. Cioè, è come dire, è un quadro complessivamente articolato, diciamo così.
3: Molto.
2: Io aggiungo un solo elemento, e l'ho detto un mese fa, l'ho detto 20 giorni fa, l'ho detto 10 giorni fa. Io ho sempre trovato molto strana la convivenza tra Comolli e Spalletti, ma mi spiego meglio. Ho trovato sempre molto strana l'idea che la Juve prenda un dirigente, tra virgolette, così innovativo, senza giudizi di valore. Cioè il dirigente degli algoritmi, e non prenda un allenatore che sposi in toto quella politica. Perché, è come tale, io pensavo un allenatore molto giovane, no? Molto fresco, molto, sì. Orientato a quella strada. Cioè è come, tra virgolette, prendere, che so io, Maifredi che vuole giocare a zona... e prendergli tutti i giocatori legnosi che giocano a uomo, non va bene. Infatti Maifredi si porta dietro un po' di giocatori del Bologna. Cioè, se tu scegli un allenatore, devi essere conseguente. Guarda cosa è successo alla Roma. Alla Roma Gasperini, tra virgolette, ha vinto la sua battaglia contro la vecchia guardia, sì, cioè contro Ranieri, sì, no? Sì. Ecco, quindi, io non sono stupito che i due non vadano d'accordo. Sono stupito del fatto che esista un amministratore delegato che in qualche maniera l'allenatore non l'ha mai deciso fino in fondo, perché Tudor se l'è trovato, ha cercato di farlo fuori, non c'è riuscito, è intervenuto in corso d'opera e prende Spalletti, ma lo confermiamo Spalletti prima ancora del risultato. Cioè, io non ci trovo più una logica molto comprensibile.
3: No, sono d'accordissimo, e questa è la situazione che rende il momento delicato, perché poi sono scelte e decisioni che hanno un riflesso importante sul mercato e sulla prossima stagione. Come dicevi tu, è Comolli. Se salta Comolli, non salta solo Comolli, salta Comolli e mezza Juve, perché è Modestò, perché tanti altri, Burgess, eccetera eccetera. Ci sono almeno 6-7 elementi legati a doppia corda con Comolli. Poi bisogna vedere gli altri, perché cioè, è una situazione, significa rivoluzione. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio. Secondo me Gionelkan aveva fiutato la necessità di fare qualcosa a fine stagione. Ha provato a capire se c'erano i presupposti per posticiparla o non farla, perché significava comunque il terzo ribaltone negli ultimi 3 anni, quindi voleva dire che probabilmente un altro anno zero, probabilmente l'anno prossimo non si vince una mazza, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente... questa è la mia idea, magari mi sbaglio, dico, probabilmente Gionelkan ha provato a capire, a vedere se c'erano i presupposti per continuare, per correggere, per modificare. Io non so cosa sia successo in queste ultime 2 settimane, ti dico però la mia versione, quello che so che soprattutto nei primi giorni dopo la riunione che c'era stata, mi arrivavano degli spifferi dalla Continassa di una situazione non tranquilla, mi arrivavano degli spifferi da Continassa su un Gionelkan molto dubbioso sul futuro e sullo status quo, e questo può aver portato, poi non so se c'è stato altro, cosa c'è stato in questi giorni, se si sono rivisti, se ci sono state telefonate, se ci sono stati contatti con nuovi amministratori legati, questo non lo so, lo approfondiremo, cercheremo di capire nella giornata di oggi per raccontarvelo domani, però evidentemente qualcosa ha portato Gionelkan a prendere la situazione in mano, perché poteva anche banalmente far passare il tempo, aspettare, vedere le prime operazioni, capire. Se c'è questa riunione oggi nella quale pare si deciderà il futuro di Comolli, evidentemente in questo senso negli ultimi giorni Gionelkan si è convinto a prendere la situazione in mano, e a prendere una decisione non più lui da solo, perché avrebbe potuto tranquillamente prenderla lui senza coinvolgere gli altri, stiamo parlando di John Elkann, in questo senso di condividere una decisione su una figura apicale della Juventus. Io, questa è la mia spiegazione ad oggi, sono le 12.25, poi magari qualcosa cambierà, avremo più elementi su cui discutere e da capire, però io al momento la leggo così, non so se sei d'accordo o se hai altri elementi da portare al dibattito.
2: No, io sono totalmente d'accordo, nel senso che appunto io penso che se tu, come dire, togli l'amministratore delegato, stai facendo una rivoluzione, rivoluzione enorme,
3: totale,
2: insomma,
3: totale,
2: come è stata quella dell'anno scorso, quando è andato via Giuntoli e la Juve ha scelto una strada opposta, no? Perché poi il fatto vero è che potremmo dire che la gestione John Elkann ha portato a figure molto differenti, i risultati sono stati pessimi da una parte e dall'altra, abbiamo scelto allenatori molto differenti, i risultati sono stati pessimi e quindi a questo punto mi chiedo che cosa succederà. Allora vado a leggere un messaggio, Marco scrive: dagli a questo Conte, basta, vi prego, da Juventino non ne posso più. Allora io voglio precisare, né io né Alberto stiamo dicendo che Conte deve tornare, né io né Alberto abbiamo espresso il nostro parere. Quando si parla di storia della Juve, Conte esiste, mi spiace Marco, fatene una ragione, Conte esiste, noi lo pronunciamo, come può esistere Combi, Boniperti, Bettega, Moggi e Tevez, cioè si parla di storia della Juve, se il nome Conte ti crea dei problemi, immagino anche che non voti neanche il Movimento 5 Stelle, perché pure lì c'è, e quindi fatene una ragione, lo dico con simpatia, perché ogni tanto vedo un po' di... come dire, di fisse, Alberto, in qualcuno di noi.
3: Sì,
2: chiedo
3: alla
2: regia, siccome c'è qualche vocale, chiedo alla regia di farcene sentire uno, così iniziamo a commentare.
4: Buongiorno, Luca da Terni, oggi vi alimento il dibattito, sinceramente non capisco come non si veda la differenza tra Tudor Motta, con cui non facevi due tiri in 90 minuti, e con Spalletti ne fai 10 ma non segni per carenze di rosa. Siccome il Toscano ha dimostrato di essere di un altro livello, a cui sono mancati dei finalizzatori e giocatori con della personalità. Invece ha avuto in mano giocatori che nei momenti decisivi si sono sciolti e di cui Spalletti secondo me non ha nessuna colpa. Inoltre sta indicando la strada per le caratteristiche che gli mancano per tornare competitivi da subito. Hai le basi con Spalletti per ripartire, basi solide per ripartire subito, e secondo me il potenziale espresso in 6 mesi è tanto, è chiaro, si parla di potenziale. Poi perdonatemi, ma Spalletti dovrebbe chiedere dopo 6 mesi le dimissioni per colpa di giocatori senza spina dorsale. Invece con Allegri, vai, 3 anni di pazienza, stallo di mediocrità, arrivavi in Champions inutilmente perché i risultati dimostrano quello, e secondo me le simpatie sono, vedersi Sabatini, sono più dei giornalisti che dei tifosi, a mio avviso.
2: Allora, Alberto, Luca lo conosco bene, nel senso che interviene spesso, è uno, non credo di insultarlo, anzi di fargli un complimento, uno spallettiano della prima ora, molto molto convinto, di ferro, io lo sono di meno, nel senso che a me questa cosa per cui quando uno va bene è merito suo e quando uno va male è colpa dei giocatori non mi convince, né per Spalletti, né per Tudor, né per chiunque, e quindi io penso che Spalletti abbia delle enormi, e ripeto, enormi responsabilità nell'averci fatto arrivare sesti, compatibilmente al fatto che ha avuto dei grandi meriti nel costruire una Juve diversa. Però se ci divertiamo per 3 mesi e all'ultimo mese la squadra si sgonfia, non è che Spalletti è innocente, perché altrimenti altrimenti sono innocenti tutti. Cioè non è che i giocatori di Thiago Motta fossero meglio di quelli di Spalletti, per intenderci. E Thiago Motta l'abbiamo criticato in una maniera totale. Poi che Spalletti possa essere la base per ripartire, al di là delle valutazioni, io guarderò la realtà e vedremo, ma tutto questo, cioè a me l'ultimo mese di Spalletti preoccupa molto, perché non è che lo reputo un'eccezione, no? Come mi preoccupa molto il gennaio in cui siamo usciti malamente dalle competizioni a eliminazione diretta. Poi che con Spalletti finalmente abbia visto delle partite senza annoiarmi, questo sicuramente. Aggiungo, Alberto, e poi ne parliamo nella mezz'ora dopo. Paragonare Spalletti e Allegri io credo che sia veramente improprio. Uno, perché Allegri aveva una sua credibilità data dal passato. Due, perché Allegri non viene esonerato nel secondo anno perché di fatto viene esonerata la società. C'è stato un cambio societario terrificante, c'è stata la penalizzazione, e tre, perché comunque a me non ha fatto schifo andare in Champions League, giocando malissimo, annoiandomi più delle volte, detestando quelle partite, però poi mi vedevo la Juve giocare contro le big, mentre invece con Spalletti vedo la Juve approdata alla Serie B europea. Quindi questi sono dati, poi giudizi di valore, di piacere, eccetera eccetera, nessuno li va a discutere. Io quando vedo adesso la Juve, tra virgolette, mi piace un po' di più, poi mi incazzo di più, però, e questo è il punto, perché se non ottengo i risultati quando mi piace di più, mi chiedo dove andiamo a finire. Pausa e poi riprendiamo da qui.
0: Cose di calcio.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina. Gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
1: A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: questo messaggio. Serie B, no, dai Paolo, quella è semmai la Conference. Io ho detto Europa League, Serie B, già solo perché, come dire, se vince Europa League poi vai a giocarti la Champions League. Non è uno svilire, perché io, e credo che Alberto sia con me, quella coppa la vorrei portare a casa. Visto che ci siamo, ci mancherebbe altro. È indubbio che quando vedo che in Europa League Juve, Milan, Bayer Leverkusen, non vedo tante altre squadre con un grande curriculum, in Champions League c'è la crema, insomma, ma mi sembra evidente. Dopodiché è talmente tanti anni che non festeggiamo che andiamo a prenderci l'Europa League e siamo assolutamente felici, no?
1: Sì, Alberto, è un po' l'annosa questione, Paolo, di è meglio andare in Champions per partecipare o provare la Conference per vincere o l'Europa League per vincere? Dipende dai punti di vista. Forse dopo tanti anni in cui la Champions non la vinci, forse meglio resettarsi e ricominciare da un gradino più in basso. Forse hai ragione.
0: No, no, vero, vero. Il realismo è sempre importante. L'importante è poi che io, siccome temo, e conoscendo un po' le squadre italiane con la puzza sotto il naso, e penso che la Juve lo sia, come lo è il Milan, che poi si vada un po' a trascurare l'obiettivo. Perché un conto è l'Atalanta, che con l'Europa League si è fatta conoscere tutta Europa e ha giustamente coronato un progetto di lungo termine. Juve e Milan poi magari di fronte al fatto che in campionato stanno giocando qualcosa di più importante magari vanno a svilire. Ma a tal proposito ti chiedo, ricordando che la notizia del giorno è che ci sono riunioni in corso in Juve e che è in discussione la posizione dell'amministratore delegato Domenico Mollì, ti chiedo, alla luce del fatto che giocheremo giovedì, no? E quindi sappiamo benissimo che sarà una stagione molto dura, ma noi questa rosa come facciamo a rivoluzionarla? Perché io ho fatto questo calcolo, no? Ma proprio spannometrico. Io penso che alcuni giocatori, soprattutto nella prima fase, dovranno essere utilizzati fortemente in Europa League. Cioè le riserve sono quelle che ci devono portare agli ottavi, che non mi sembra un'impresa impossibile. Cioè un'impresa che se hai una rosa di un certo livello dovrebbe riuscire, la dico diversamente, Alberto, facciamo finta che con Mainz rimanga. Con Mainz è il giocatore che in Europa League ti deve fare la differenza, perché altrimenti vuol dire che siamo veramente su un livello molto molto basso. Ecco, ma a tal proposito, se tu dovessi definire l'entità degli acquisti e delle cessioni della Juve, quanti te ne aspetti quest'anno?
1: Guarda, ti dico la verità, di acquisti secondo me, allora, se tu mi dici, dipende dagli obiettivi, perché se l'obiettivo è quello di provare ad arrivare fino in fondo in Europa League, è un conto. Se l'obiettivo è quello di provare a lottare per lo scudetto, lì c'è un po' di differenza. Allora, quantomeno per rinforzare questa squadra e metterla nelle condizioni di arrivare in Champions League l'anno prossimo e provare ad arrivare fino in fondo in Europa League, non ci vuole tantissimo, però secondo me ci vogliono almeno due attaccanti, Colomoni e Solut potrebbero fare al caso nostro, ci vuole un centrocampista vero, Goretzka, Reinders, quel livello lì, e poi ci vuole un difensore vero se va via Bremer, altrimenti può bastare magari una riserva e un laterale. Più o meno io ne conto sui 3-4 di acquisti, poi dipende un po' da chi andrà via, dipende anche un po' in base a quello che vuoi fare in campionato. L'obiettivo per me è quello l'anno prossimo di non a tutti i costi lasciarsi scappare la Champions League. Dubito che la Juventus possa andare a giocarsela con l'Inter o col Napoli per lo scudetto, quindi se tu mi dici per rientrare nei primi 4 non ci vuole tantissimo in più. Quello che mi preoccupa e continuo a preoccuparmi, lo dico spesso, sono un disco rotto, lo so, ma è la marea di giocatori che devi smaltire in qualche modo, che non rientrano più nel progetto, che hanno fatto delle annate disastrose, alcune magari non disastrose, ma comunque sottoperformanti, e diventa complicato perché non sono due, non sono tre elementi, ma ho provato a fare il calcolo così a occhio, sono tra i 12 e i 15 giocatori dei quali ti dovrai disfare.
0: Sono un po' troppi.
1: Cercando, sono tanti, cioè non sono quattro, e tra l'altro rischi di svenderli, rischi di non riuscire a farli uscire, rischi di dover ridare in prestito e ti si ripresentano come sarà con Per Arthur per l'ennesima volta. Ecco, questa secondo me è la vera sfida, perché poi se tu hai un budget, comprare insomma, abbiamo visto che negli ultimi anni non è così scontato, però quantomeno ce la fai a portare un nome. E le uscite non sono scontate, cioè tu, se oggi tu metti in vendita Cobb Miners, ma magari non lo vendi, e quindi diventa tutto più complicato, perché ribadisco, non hai 3-4, ma ne hai 12-15 giocatori da far fuori, e io non so bene lì cosa farai e quanto ci metterai e a che prezzi riuscirai a venderli.
0: Ecco, ma a tal proposito è proprio questa la riflessione che io facevo, cioè io penso che in realtà il mercato che tu prefiguri è un mercato importante, cioè se sì. Mercato, mi verrei a dire, tanto importante quanto necessario, cioè se tu vuoi alzare il livello, per forza di cose devono arrivare 3-4 giocatori con l'ambizione di essere titolari, ok, qualcuno dei titolari di quest'anno deve slittare a fare la riserva, qualcuno delle riserve dell'anno scorso deve provare a essere rivalutato. Ecco, te c'è un giocatore che dici, ma proviamoci ancora, perché può avere senso, uno o più giocatori, cioè su chi eventualmente, visto anche la luce che magari, come dire, tanto non è vendibile in senso, in senso logico, nel senso, cioè per darlo in prestito e poi ritrovarselo l'anno dopo, tanto vale provare a tenerlo come elemento di complemento, con la speranza che, a maggior ragione, scendendo di livello in Europa, lì possa darci un contributo importante.
1: Ma allora, io su Cobb Miners ho perso le speranze, poi magari mi smentirà, poi farà 16 gol in questo mondiale, me lo auguro, però ho perso le speranze, perché l'abbiamo visto troppo, e anche in diversi ruoli, e non è un elemento da Juve, secondo me, neanche in Europa League l'anno prossimo. Su chi punterei, dovessi scegliere forse tra questi, quello su cui ho ancora qualche speranza può essere Jonathan David, fargli fare la riserva può essere un buon compromesso, perché intanto non l'hai pagato. È vero che è uno stipendio molto alto, ma ti sei risparmiato il cartellino. È un giocatore che ha sempre segnato nel suo storico, quindi forse l'eccezione è stata proprio l'ultima stagione, me lo auguro. Probabilmente accetterebbe anche di fare la riserva se arrivassero Sorloth o Colomani o comunque anche uno di questi. Farebbe anche la riserva di buon grado, può essere una buona soluzione, è comunque un elemento che come riserva non è male. Se invece tu punti a impostare una stagione con Jonathan David, questo Jonathan David titolare, è un problema. Quindi direi lui se devo scegliere.
0: Andiamo a sentire un vocale, così lo commentiamo insieme.
2: Buongiorno, sono Massi da Imola. Vi ho già inviato un messaggio di testo dove ritenevo, oltre a tutte le criticità che vi sono, che quella pseudo-conferenza stampa fatta da Cobolli alla società non sia piaciuta, cioè a John Elkann non sia assolutamente piaciuta. Sappiamo bene quali sono le regole non scritte di questa squadra, il modo di fare Sabaudo appieno, pienamente, cosa che la stessa personalmente mi attira, però non pensavo da subito che al nostro titolare piacesse quell'esploit.
0: Alberto, questa è una riflessione interessante, nel senso
1: sì,
0: che
1: condivido.
0: Ecco, è lì un po' il vulnus, cioè come lì è andato oltre quelle che sono le abitudini, e devo dire, l'ho trovata complessivamente, sì, un po' un atto di autodifesa, di rilancio del sì, progetto, quasi dovuto, nel senso che magari non in quelle forme, cioè se tu hai voglia di dire tutto, fai una conferenza stampa vera, ci sono domande vere, mettono anche in difficoltà, esatto, eccetera. Però forse l'idea che questo tipo di messaggio sia arrivato non insieme a Spalletti, diciamo, ma autonomamente, dopo che Spalletti più volte nel corso dell'anno ha comunque avuto un'esposizione forzata, no? Perché parla quasi tutte le settimane, abbia dato a intendere che ci fossero due linee, e questo a Elkann non è piaciuto ulteriormente. Può aver ragione Massi da Imola?
1: Secondo me sì, io l'ho letta in questo modo e ne ho anche parlato senza grossi problemi qua di Bianconera quando c'è stata questa conferenza. Se vi ricordate, per un certo periodo poi Spalletti parlava sempre, poi ha un po' delegato, un po' parlava Locatelli con Seisao, eccetera, eccetera, giustamente, anche perché poi parlava ogni 2 o 3 giorni. Ultimamente, se ci avete fatto caso, prima della partita col Torino avrebbe potuto, e invece ha parlato Luciano Spalletti. Subito dopo quella partita col Torino, poi c'è stata questa conferenza stampa che non era prevista. Lì io l'ho letta, l'ho interpretata un po' come voler avere anche l'ultima parola, un po' sulla stagione, un po' sul raccontare cosa è successo, un po' anche sull'impostare quel che succederà. Hai parlato tu, adesso però parlo io. Io l'ho letta così, magari mi sbaglio e l'ho già detto qualche settimana fa. Alla luce di questo ti dico anche Paolo, perché siamo anche giornalisti, quindi dobbiamo raccontare anche magari a volte dietro le quinte anche delle verità che non sono così comode, che dopo la partita col Torino c'è stato un confronto, prima ho parlato di confronto, ora ti dico c'è stato un confronto molto molto acceso negli spogliatoi, nella pancia, io non ho assistito direttamente, ma c'è chi ha assistito, tra Spalletti, Comolli e anche Modesto. Magari non c'entra nulla, magari è frutto del nervosismo dell'Europa League, va benissimo, capitano 1.000 volte nelle squadre queste situazioni, non sto puntando il dito, però se noi colleghiamo tutte le situazioni, no? E diciamo rapporto Comolli Spalletti mai decollato, ha parlato Spalletti, poi parla Comolli, poi c'è stato dopo il Torino, tra una e l'altra conferenza, c'è stato un po' questo scazzo, mi viene da pensare che magari si può leggere in questo modo. Quindi ti dico, non so come le interpretate queste parole Elkan, che non ho avuto modo di avere dei riscontri, però conoscendo un po', tu conosci molto meglio di me l'ambiente Sabaudo, ambiente società, ambiente Elkan, forse questo ping pong, questa situazione qua può aver avuto un ruolo. Ecco, poi al di là di tutto, se la Juventus fosse andata in Champions e avesse fatto gli acquisti, non staremmo parlando di nulla oggi. La prima cosa sono i risultati, sono gli acquisti, sono altre situazioni. Però, se noi vogliamo parlare di tutto, probabilmente anche questa situazione ha avuto un minimo, però un piccolo peso può averlo avuto, sì.
0: Sì, mi verrebbe anche a dire, Alberto, è vero, noi stiamo giustamente monitorando questa situazione, sarebbe un terremoto, abbiamo detto al Milan è capitato prima, ma come si è visto in questi 20 giorni, il Milan non ha fatto altro che dei sondaggi e non ha ancora messo a posto nulla, e stiamo parlando di una società importante in Italia e nel mondo. Come dicevo prima, se deve esserci un terremoto, cioè se ci deve essere un ribaltone, meglio farlo subito
1: Sì.
0: e provare poi a recuperare il tempo perduto. Io ho anche questa impressione, ti chiedo un parere, che comunque se tu cambi l'amministratore delegato con tutti i suoi uomini, a chi arriva gli dai di fatto un mandato normale, cioè non puoi pensare che facciamo finta che arrivi Carnevali, no? È un nome
1: Sì.
0: molto, molto
1: Certo.
0: gettonato, di un dirigente molto capace, che conosce molto bene il calcio italiano, insomma, che come del resto era successo quando è arrivato Giuntoli. Al primo anno, a maggior ragione, arrivando adesso, non è che gli puoi chiedere che mi porti a casa 5 mega acquisti, no? Gli
1: Sì,
0: chiedo
1: sì, sì.
0: di dare un avvio a una macchina che si è andata a inceppare e che io penso sempre a questo, no? Che poi il campo abbia una sua logica e un suo messaggio. Il messaggio che io credo ci sia dentro la Juve, come hai detto più volte te, ti è scappato, bastava poco per arrivare quarti e che quindi se il livello è quello del riprendiamo ad arrivare quarti, non lo diciamo così, siamo in chiaro, però basta poco. Togliamo la zavorra come lì con tutte le sue idee, rimettiamoci in cammino e vediamo che cosa facciamo, no?
1: Sì,
0: Perché tanto
1: sì, sì,
0: basta
1: sì.
0: poco. Ecco, io ho un po' questo
1: Sì,
0: sospetto.
1: e ti dico anche Paolo, io vorrei che questa Europa League rimanesse un'eccezione straordinaria e non vorrei che diventasse la norma, non vorrei che l'anno prossimo è un po' per sfiga, un po' per cosa, l'ultima giornata, fai pareggi e alla fine sei di nuovo Europa League. Cioè, a me piacerebbe che tutti alla Juventus, in primis i dirigenti, eccetera, si rendessero conto che la straordinarietà negativa della situazione, la Juventus in Europa League non deve diventare la norma, cioè non bisogna abbassare il livello per dire vabbè, ma abbiamo vinto l'Europa League, figo, sì, però il livello deve rimanere alto l'anno prossimo, se non vai in Champions League è un dramma sportivo come è stato già quest'anno, cioè non abbassiamo il livello perché va così, perché abbiamo fatto degli acquisti negativi, cerchiamo di prendere atto degli errori che sono stati fatti tanti. Cercare di prendere di buono quello che c'è, perché qualcosa c'è anche di buono, e comunque alzare il tiro per la prossima stagione. Non abbattiamoci e non abbassiamoci, perché cioè, la Juventus per storia, tradizione, eccetera, non lo merita.
0: Andiamo a sentire un altro vocale.
3: Salve ragazzi, Marco da Imola. Allora, due punti. Chi è all'interno della società che capisce di più di calciatori? Secondo me, di quelli che abbiamo adesso, Spalletti e Chiellini. Seconda cosa, chi è che ha sbagliato in alcuni casi anche la formazione facendo vedere alla proprietà che ci sono dei giocatori inutili? E Spalletti, perché se lui mi schiera sempre sulla fascia sinistra con Magnes e Cambiaso, non andiamo bene. Infatti, allora, io sinceramente prenderei Carnevali come direttore sportivo, Del Piero come presidente, ma non presidente figurina, presidente alla Boniperti, con possibilità di veto sui giocatori. E poi l'allenatore teniamo questo perché è questo, quindi speriamo bene, ma mi sembra di essere di vedere la cartona tese di Moratti, guardate.
0: Alberto, al di là chiaramente dello sconcerto che ci può essere, no? E con tutto che è ovvio che in questo momento devi anche trasmettere un'idea di entusiasmo, e la sola nomina di Del Piero sarebbe particolarmente importante. Io voglio ricordare che Boniperti, per diventare il presidente della Juve, ha fatto un percorso di quasi 10 anni da dirigente. Cioè, io trovo, mi colpisce, sai cosa di tutta la nostra vicenda? Che abbiamo uno dei giocatori con più presenze nella storia della Juve, con una capacità, e sto parlando chiaramente di Giorgio Chiellini, con addirittura una presenza nella ultima Juve, cioè non in quelle del passato, nella Juve dei 9 scudetti, per intenderci. E con un profilo culturale, fammi passare il termine, altissimo. Cioè, stiamo parlando di un giocatore laureato, di un giocatore che ha fatto un'esperienza negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quando si parla della Juve di oggi, di Chiellini non si parla mai. Cioè, come se non esistesse. Ma io, se oggi nella Juve non esistesse Chiellini, invocherei Chiellini. Questo per dire che cosa? Che io trovo un po' di ricette piuttosto facili, cioè belle da dirsi. Ma non così sicure, cioè non, con tutto che io penso che Del Piero sia una persona intelligentissima, io non sono così automaticamente sicuro che se mi metti Del Piero presidente la Juve cambia. Fatto salvo che ne cambierei io, sarei felicissimo, saremmo tutti entusiasti. Però noi abbiamo dentro la società una figura come Chiellini, che è una figura che francamente molto di meglio io non vedo, cioè, ma anche nelle altre squadre. E però, quando ragioniamo sulla crisi, la difficoltà della Juve, noto che c'è un po' di ritrosia ad ammettere il fatto che non è bastato Chiellini. E quindi andiamo un po' sui luoghi comuni, perché poi anche questa idea che insomma nessuno sappia di calcio, ma francamente, insomma, io credo che uno come Chiellini un po' di cose di calcio le sappia e via discorrendo, insomma.
1: Sono d'accordo con te, ma anche Comolli di calcio ne sa, però secondo me si è un po' arenato su delle situazioni più da, come dire, più da teoria che di pratica. Questo lo dico io, ma su tante situazioni che alla Juve non vanno, cioè anche delocalizzare la situazione dello scouting. La Juventus è sempre stata famosa vincente e di alto livello dal punto di vista dello scouting interno, con gente ovunque, con contatti ovunque, osservatori dall'altra parte del mondo. Andare a dare lo scouting a un'azienda esterna fuori è come se tu avessi un patrimonio e non lo sfrutti. Gli algoritmi sono utili, ma devono essere paralleli ad altro, alla conoscenza, al conoscere un giocatore, capire che carattere ha, eccetera, eccetera. Secondo me, come lì capisce di calcio, però serve anche della concretezza che forse non ha avuto, è stato più teorico che pratico. Non ha avuto, non è che non c'è più, semplicemente in questi mesi non ha avuto. Su Chiellini sono assolutamente d'accordo. Chiellini ha un ruolo ancora definito sulla carta, ma poco definito poi nell'operatività. Non so se sei d'accordo, perché alla fine poi sì, però è un po' qua, un po' tra Spalletti e dentro, però è laureato in economia, però non fa la parte economica, però cioè, diventa, secondo me. Allora, o ci vuoi puntare, ci punti seriamente, come dovrebbe fare la Juventus, con un elemento dal profilo come quello di Giorgio, che è raro. Ce l'aveva il Milan, che era Maldini, se l'è lasciato andare via, ce l'ha l'Inter, che è Zanetti, ma sono rari degli elementi del genere nelle squadre, soprattutto in Italia, all'estero è un pochino più d'uso. Quindi sono d'accordo con te. Non so cosa succederà, non so se andrà via Comolli, non so se sarà promosso Chiellini, non so se si prenderà un elemento esterno, ma già il fatto che si stia discutendo oggi mi sembra evidente che è il segnale che c'è qualcosa che non quadra e va trovata la quadra. Adesso io non so come si troverà la quadra, quello spetta a John Elkann, è lui che ci mette i soldi e lui che ha l'ultima decisione.
0: Andiamo a sentire ancora un vocale.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Diego. A proposito del dibattito di oggi, volevo fare una mia riflessione. E la riflessione è molto oggettiva, nel senso che abbiamo un signor Comolli che, seguendo probabilmente il suo ego, ha scommesso, ha rischiato parecchio, non ascoltando neanche l'allenatore di turno, che era Tudor, prendendo dei giocatori a suo rischio e pericolo. Adesso non ne ha imbroccata neanche una, e dico neanche una. Adesso addirittura entra in conflitto con un allenatore che non è il Tudor di turno, ma con un professionista che ha tanti anni alle spalle, ne sa forse più di lui di calcio, e pretende di decidere ancora lui. Probabilmente questa frattura che c'è tra loro due non è insanabile. Il signor Comolli se seguirà il suo destino, sia giustamente essere mandato via, come è stato mandato via Giuntoli.
0: È un ritratto corretto questo, Alberto. Io non
1: Sì.
0: penso che si parli di ego, però. Io penso che uno che
1: No.
0: viene chiamato perché è tra virgolette, rappresentante di un calcio fatto sugli algoritmi, volgarizzo,
1: Certo,
0: semplifico
1: fa
0: così,
1: quello che
0: abbia
1: si
0: anche tutto il diritto, però. Sei stato chiamato per questo, altrimenti non
1: per
0: venivi
1: quello,
0: chiamato.
1: esatto, altrimenti
0: Cioè.
1: prendevi un'altra figura. Secondo me, ti dico, tra tanti errori di valutazione, errori di acquisti, supervalutazioni di giocatori che sono stati pagati tanto, l'errore secondo me originale, proprio l'errore che non avrei fatto io fossi in Comolli, è quello di non accontentato Spalletti a gennaio. Perché? Perché se tu a gennaio prendevi un centravanti prima punta e gliela davi a Spalletti, dopodiché erano tutti i fatti suoi. Cioè, se la Juventus in quel momento poi da quel momento falliva la Champions League, come è successo, ma io ti ho accontentato, ti ho preso quello, ho fatto fatica, ti ho portato Mateta, e alla fine non sei riuscito ad andare in Champions. Quindi si spostava, secondo me, la responsabilità più su Spalletti. In questo caso rimane sempre quell'alibi di gennaio, chissà come sarebbe andata se fosse arrivato quello, se la Juventus avesse preso quello. Quindi quello secondo me è un errore che Comolli ha fatto.

0: giornata.
1: Ciao Paolo, grazie, ciao a tutti.
0: Ciao, e noi ci fermiamo a pausa e adesso arriva Antonio Paolino.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
6: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
4: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
5: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
4: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
5: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
4: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung.

0: Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Buona giornata, ci riappropriamo della nostra sedia prima che il Consiglio
4: ero amministrazione... convinto di aver fatto il gol, invece sono tornato al solito posto.
3: Sì, sì, spostati da quella parte, hai non visto? So neanche se è destra o sinistra, no? Qui comunque, a Radio Bianconera.
4: Cioè, questa è, noi siamo la metafora della Juve, cioè io ho fatto l'amministratore delegato per un'ora e adesso sono già a rischio, rischio inquadratura.
3: E Alberto Mauro...
4: Via, fare scouting.
3: Ridi Paolo, scherzo.
4: Perché...
3: però qui bisogna tirare un po' delle somme. Che cosa hai capito? Io oggi volutamente, anche perché proseguiremo fino alle 15, esonereremo prima Paolo Rossi.
4: Quindi... allora, lo dico ai telespettatori di Torino. Vi ricordate a Porta Nuova il gioco delle carte della campanella che c'era?
3: A Porta Nuova, anche a Porta Susa.
4: A Porta Susa, che io andavo, però passavo a Porta Nuova. C'era sempre qualcuno che ci cascava.
3: Sì.
4: E se guardavi troppo ti dicevano vai ragazzo, vai.
3: Ecco. E che vediamo in giro anche per altre piazze. Adesso sembra che a Torino il gioco
4: delle carte. E noi oggi siamo un po' così. Io sono prima a sinistra, poi a destra, poi fuori e andiamo avanti così. Ma la giornata... diventata interessante improvvisamente.
3: Da quanto tempo insieme, non insieme, abbiamo evidenziato quello che un addetto ai lavori deve evidenziare con questo tipo di sintesi, Paolo? Cominciare così la prossima stagione non avrebbe senso, ma lo dicevamo quando abbiamo perso il contatto con la Champions League, l'abbiamo detto quando abbiamo visto incrociare le due figure professionali che la pensano diversamente. Fortunatamente io e Paolo Rossi dovremo continuare sempre assieme, perché bene o male uno fa riflettere l'altro, l'altro aggiunge qualcosa, l'altro sa, l'altro toglie.
4: Io non mi chiamo Paul Rouge.
3: Paul Rouge.
4: Sono italiano come te.
3: Esatto. Continua a parlare molto bene l'italiano. È molto concreto. È tifoso della Juventus. Applica il buon senso e diciamo non siamo più bravi di altri. Però forse ci caliamo meglio nella problematica. Che cosa sta capitando, Paolo? E perché questi dubbi che noi già avevamo qualche giorno fa, qualche settimana fa? Oggi, per dirvene una, mi è arrivato il messaggio di un... Intanto salutiamo la regia di Roma. Mi è arrivato un messaggio, girando nei vari club. Sono stato anche con Brio e Torricelli l'altro giorno. Sì. Poi non siamo riusciti a sentirci, perché ripartire da Catania è un problema. È un po' come essere al consiglio di amministrazione della Juve. No?
4: Sì, è successo anche a me un po' di anni fa.
3: Ed è peggio, credimi. Ho detto qui, devo stare attento che... di riuscire a prendere l'aereo giusto, ma al di là di questo ce la faranno anche a Catania a rifare l'aeroporto. Detto questo, però ci si interrogava, è talmente evidente, non nel pessimista, che ci siano dei problemi seri da affrontare e da risolvere. Quali, Paolo? Mi fai un po' la sintesi della tua ora, ci aggiungiamo qualcosa e poi andiamo nella redazione di Gazzetta dello Sport, dove c'è per noi... in collegamento ci aiuterà a capire anche Giovanni Albanese tra pochissimo.
4: Molto molto semplicemente, io credo che abbiamo più volte definito il fatto che Spalletti e Comolli non andassero d'accordo. Io non parlo di questioni caratteriali, perché quelle, come dire, non mi
3: andate
4: competono.
3: D'accordo.
4: Esatto, andate d'accordo, non c'è problema. Parlo di idee diverse sul calcio, sulla Juve, sulla gestione di quest'anno ed evidentemente sulle prossime
3: sulle visioni per il futuro da oggi.
4: Io
3: dal mercato
4: penso che si sia provato a metterle insieme, sembrava che fosse così. Evidentemente in questi giorni la Juve ha dei tempi che non sono quelli di Cardinale finisce fischio finale Milan-Cagliari, ranza via tutto. La Juve riflette.
3: Due settimane di anarchia.
4: Ci prova.
3: In questo momento,
4: esatto, ci
3: al
4: prova.
3: Milan è questa la situazione.
4: Dico che chiaramente se va via Comolli, sta andando via una figura che definiva la politica della Juve di questo periodo. Quindi vorrebbe dire che arriva o una nuova visione, una nuova figura con una nuova visione, o viene promossa una figura interna. Io immagino Giorgio Chiellini, cioè altri non ne vedo candidati, per fare qualcosa di diverso e per evidentemente andare a dare più potere a Spalletti, perché è un po' il film di Gasperini e Ranieri. Qualcuno può dire che è diverso, sicuramente sarà diverso in certe modalità, però quando un allenatore non si trova d'accordo con il suo referente principale, arriva la proprietà a dirimere la questione. O li mette d'accordo o ne sceglie uno. Evidentemente la convivenza non sta funzionando, e non so se c'è un fatto nuovo, non so se c'è qualcosa che incide su questo. Mi sono anche chiesto, e te lo chiedo, ma Vlahovic c'entra in questo? Perché se c'è un momento in cui Comolli ha dato la sensazione, e tanti tifosi l'hanno anche approvato, di essere società, è il momento in cui ha detto no a Vlahovic e alle tue richieste economiche, pur sapendo che però invece Spalletti si è esposto molto per Vlahovic. E quindi già questo è un conflitto, direi, non banale. Con ognuno con le sue ragioni. Spalletti può avere le ragioni tecniche, date dei milioni in più a Vlahovic, perché quei milioni sono ben spesi, lo traduco così, e un altro che dice: io non posso accettare che Vlahovic continui a ricevere più soldi di tutti e che sia il giocatore più caro della nostra rosa, e che quindi gli si dia ancora, dopo tutti i soldi già dati, un premio, tra l'altro anche alla firma si parlava, no? Quindi faccio valere il volere della società. Se questa cosa qui, dopo 5 giorni, 7 giorni, porta però addirittura al capovolgimento societario clamoroso, perché non sta... Io potrei capire le figure minori, cioè importanti ma minori, Modestò o Ottolini. Qui se va via Comodì, va via l'amministratore delegato. Quindi la prima figura della Juve. C'è poche storie. Quindi
3: e va via dopo pochissimo tempo.
4: E va via dopo un anno.
3: Esatto.
4: Quindi si possono fare tutte le collezioni degli errori, se ne possono trovare altre, ma resta il fatto che viene bocciato dopo un anno. E quindi questo vuol dire che evidentemente, oltre al giudizio sul passato, secondo me conta molto la prospettiva del futuro.
3: In queste condizioni non c'è prospettiva.
4: Poi c'è un retro positivo. Positivo.
3: Sì,
4: un
3: retro. E poi abbiamo già l'ospite in collegamento.
4: Sì. Io lo pongo poi a Giovanni. Andiamo pure, è una domanda che faccio a Giovanni.
3: E allora, intanto ti rispondo velocemente dicendoti che è una forzatura che arriva da entrambe le parti. Cioè, è il gioco per capire, prima dello scacco matto, chi comanda. Mm. Qual è il mandato e chi deve stare dove deve stare. Perché aveva ricevuto quel mandato. Quindi ci aggiungo in questo caso anche l'errore dal vertice, dalla proprietà. Ma abbiamo con noi, casualmente in questa giornata, l'avevamo programmata da tempo, volevamo lasciarlo tranquillo per i bei momenti di vita che sta vivendo, che aggiunge alla sua vita già bella, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, qualche minuto con noi. Ciao Giovanni.
5: Ciao, bentrovati, grazie.
3: Perché... è un periodo speciale per te, possiamo dirlo? Ci fermiamo lì?
5: Il calciomercato è cominciato un po' in anticipo.
3: Bella, il calciomercato non l'avevo mai sentita.
5: L'ho scritto sui social, la prima operazione l'ha fatta mia moglie, ha esercitato...
3: l'ha detto lui!
5: Quindi sono a titolo definitivo ammogliato.
3: Prima del 30 giugno, subito, apertura del mercato,
5: prima
3: del 30 giugno, quindi ha messo a bilancio un nuovo matrimonio. Giovanni Albanese, in bocca al lupo. In bocca al lupo a te e la compagnia, che ho avuto il piacere di conoscere in aereo. Io pensavo viaggiassi chissà per quale destinazione, mi ha detto a fine mercato. Quindi capisci, questi matrimoni moderni. Quindi Giovanni Albanese, disponibile, perché forse sapeva che sarebbe capitato qualcosa. Giovanni, io la prendo un po' larga.
4: Ha detto sposiamoci prima del CDA. Questo ha fatto.
3: Perché a casa sua comanda la signora Albanese, ovviamente. Giovanni, al di là delle battute, che cosa sta capitando in queste ore?
5: Ma io credo semplicemente si sia all'interno della fase ultima di alcuni messaggi che sono arrivati da parte della proprietà a margine della stagione, cioè proprio alla fine del campionato, quando a un certo punto sembrava Spalletti potesse diventare il direttore sportivo, il direttore generale, forse anche il presidente della Juventus. Così non rispecchia l'intenzione della proprietà, così come aver messo attorno al tavolo l'allenatore, l'amministratore delegato e ogni anima che deve rappresentare questa rinascita della Juventus, doveva e deve ancora tornare utile per trovare un equilibrio. L'equilibrio sta in quello che dicevi prima, perché ti ascoltavo prima e dicevi: qui è un gioco di potere per capire chi comanda. Qui non deve comandare nessuno se non la Juventus, che deve stare al centro di tutto, e il bene della Juventus che deve essere una priorità su tutto e tutti, al di là dei poteri. L'unico che può esercitare, deve esercitare in questo momento il potere, è il proprietario, che deve ripristinare questi equilibri, e al momento in cui c'è qualcuno che vuole andare oltre il proprio territorio di competenza, è evidente che deve riprenderlo un attimo per farlo rientrare in quelle linee d'equilibrio di cui parlavo.
3: Esatto.
5: Se questo non è successo neanche dopo gli ultimi segnali a margine del campionato, è evidente che richiama un altro intervento, che a quel punto potrebbe essere drastico. Non so se siamo già a quel punto lì. È evidente che tutto ciò che era stato pianificato sul mercato, un po' perché non è stato raggiunto l'obiettivo principale, che era quello della Champions League, un po' perché evidentemente tra il dire e fare nel mercato c'è sempre di mezzo un bel mare, oggi la sensazione è che la Juve sia davvero indietro su tutto, e questo evidentemente non è un aspetto positivo.
3: Allora, mi sposto velocemente sulle colonne del tuttomercatoweb.com, che riassume così: riunione in corso con la dirigenza e il CDA, con Molli in discussione, il punto e le riflessioni che partono da questa mattina. Ma in aggiunta, Comolli torna in bilico. A fine mese il CDA, un po' quello che ci diceva anche Giovanni Albanese di Gazzetta dello Sport, l'addio del francese non è da escludere. Paolo.
4: Ma io chiedo a Giovanni intanto se le cose stanno così, e chiaramente stanno così, ha senso perdere ancora 15 giorni? Cioè, ok che il CDA è l'organismo preposto, però stiamo parlando non di una figura minore, cioè non stiamo parlando di un direttore sportivo o di un direttore tecnico o di un componente dello staff, stiamo parlando di un amministratore delegato, cioè colui che dovrebbe tracciare le linee guida, che sa quanto si può spendere. Ma aggiungo, l'amministratore delegato non è neanche solamente valutabile per quello che succede alla prima squadra, è valutabile per quello che succede alla società nel suo complesso. Quindi stiamo parlando di una vera rivoluzione. Le rivoluzioni da che mondo è mondo non hanno dei tempi, secondo me, molto, molto logici. Cioè, si fanno perché si devono fare, si sente l'urgenza. Quindi io mi aspetterei un intervento quasi immediato, se è così.
5: Io non lo escludo, credo però questo intervento non riguardi solo eventualmente l'amministratore delegato, ma l'intera configurazione di una dirigenza che oggi ha caratteristiche un po', come dire, poco omogenee. C'è un presidente che venne nominato all'inizio di una grandissima emergenza, lo ricorderete, insieme ad un amministratore delegato che sostanzialmente era specializzato sui numeri. E poi Scanavino è stato sostituito da Comolli, che invece ha caratteristiche opposte, nel senso che è un uomo di calcio con un'esperienza trentennale. Però evidentemente neanche lui è riuscito a soddisfare quelle che sono le aspettative, quelle che sono le richieste della proprietà. Credo il tema presidente sia attuale e non vada sottovalutato, perché poi, insomma, nella configurazione di un club si parte dalla testa, non si può assolutamente intervenire sempre solo all'interno di un contesto che è alla continua ricerca di un equilibrio. Io non escludo possano esserci degli interventi nel breve tempo. È chiaro che Comolli in questo anno ha commesso diversi errori e i risultati lo palesano. Credo anche la Juve, per tornare ad avere una base solida, abbia bisogno di alcuni riferimenti, e abbia soprattutto bisogno che alcuni riferimenti riescano a operare nella libertà che serve per essere incisivi. Uno di questi è sicuramente Giorgio Chiellini, che può operare anche per nome e conto di quella storia che la Juve non vuole mettere da parte, ma vuole replicare. Ci sono delle altre figure che oggi sulla carta hanno un ruolo, poi però nell'operatività probabilmente questo ruolo non riescono a esercitarlo. La Juve ha nominato un direttore sportivo all'inizio dell'ultima sessione di mercato invernale, dopo due sessioni gestite sostanzialmente da Comolli in prima persona, un direttore tecnico che non doveva occuparsi di mercato, Modestò, ma poi in realtà ha fatto il braccio operativo di Comolli. Ottolini, che è andato in giro per il mondo a fare più lo scouting che il direttore sportivo. Insomma, ci sono delle cose che evidente oggi non rispecchiano ciò che c'è scritto nell'organigramma della Juventus. In questa ricerca di equilibrio è evidente che serve un'indicazione dall'alto e soprattutto un riordinamento che deve ridare e restituire omogeneità a quella dirigenza che oggi forse è il tassello più debole della Juventus.
3: Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, ancora qualche minuto con noi, perché si sovrappongono le diverse opzioni. Io ne lancio una, attenzione, non è infondata, e la lancio anche a Paolo. Mi dite quanto sarebbe credibile un'operazione, cioè un'opzione di questo tipo? La sfiducia da parte dell'assemblea, diciamo così, del consiglio di amministrazione che poi si radunerà, che è stata poi quella in alcuni personaggi del consiglio di amministrazione a influenzare l'arrivo e a parlarne alla proprietà della figura professionale di Comolli. A questo punto c'è forte delusione anche per come si sta muovendo il mercato oggi, non che avresti dovuto fare già tutto nei primi 10 giorni, ma sembrerebbe che siamo un po' come Juventus, e quindi in prima persona come Comolli, spalle al muro. Se le cose andassero in un certo modo, perché si ipotizza a questo punto un qualcosa capiterà, un intervento, qualcosa, nei confronti di Comolli, la sfiducia nei confronti di Comolli, nel giro di pochi giorni, per non aspettare fine mese, quando verrà deciso dal CDA di formalizzare o meno questa sfiducia, che se viene formalizzata oggi è sfiducia, è ipotizzabile, lo chiedo prima a Giovanni, sfiducia condivisa, accettata, con una buona uscita e le dimissioni di Comolli? Attenzione a cosa vi sto dicendo, perché mi arrivano indicazioni in tal senso, e con l'innesto poi intanto di una figura come Tognozzi, che ripetiamo da un po' di tempo, e poi tutte le decisioni collaterali che potrebbero portare a degli spostamenti. Ma intanto bisogna tornare operativi da subito. Questa è la Exor, questa è, nel bene e nel male, la nostra società decisionale ad un certo punto, senza se, senza ma. Giovanni.
5: Ma allora, partiamo da Comolli. Fin qui non ha dato segnali di volersi dimettere. Quindi, se andrà a cambiare la sua posizione in queste ore, sarà sicuramente una notizia. È chiaro che la proprietà dovrà poi confermargli la fiducia, ed è un altro aspetto che attendiamo in queste ore. Si dovesse palesare un po', come dire, il poco feeling per andare avanti, non escludo che possa esserci un ribaltone, però al momento non possiamo, come dire, mettere su un'ipotesi senza i riscontri, quindi bisogna aspettare. Tognozzi è un ragionamento legato alla parte di Juventus che fatica a operare, evidentemente perché Comolli con tutta calma sta provando a fare scelte diverse, o ha provato a fare scelte diverse. Lui ha colloquiato diversi responsabili scouting stranieri, diversi direttori tecnici stranieri. Dico di più, Ottolini che era una candidatura che si spingeva all'interno della Juventus, anche perché conosce la Juve, ci ha già lavorato in passato, è stato espressione di una scelta fatta alla fine di una serie di colloqui che portavano sempre solo verso l'estero. Quindi, come dire, è chiaro che Tognozzi può essere legato a quel tipo di ragionamento lì. Oggi qualcuno dubita anche sulla posizione di Modestò, perché è molto legato a Como lì. Ripeto, Tognozzi può tornare alla Juve? Sì, è un'idea, ma è un'idea di una parte di Juventus che oggi, ecco, fatica ad operare nella massima libertà, perché Como lì probabilmente vuole andare in altre direzioni. Se la posizione di Como lì diventa, si allinea ad altre figure del club o addirittura viene meno, è chiaro che insomma i ribaltoni sono dietro l'angolo. In questo momento qua, secondo me, c'è da aspettare, perché ci sono ipotesi che vengono caldeggiate da diverso tempo, da diversi mesi, proprio
3: da
5: perché...
3: correnti interne, no? Quelle che noi a volte brutalmente abbiamo chiamato le faide,
5: sì,
3: esagerando.
5: Sì, esagerando un po', però sì, diciamo che il modo di lavorare come lì, che è un po' individualista, se non altro è uno che si affida un po' più ai numeri e meno ai confronti personali, diciamo questo modo di lavorare a volte ha messo qualcuno nelle condizioni di non poter dare il 110% rispetto al proprio ruolo.
3: Ti riferisci anche all'allenatore? Principalmente, così viro un po' su un altro argomento prima di salutare.
5: A differenza di altri, non ha dato neanche la possibilità di interpretare, considerato che ha detto chiaramente: mi serve un centravanti fisico, mi serve un centravanti fisico. Poi gli è arrivato Boga, che magari gli è tornato utile nel corso della seconda parte di stagione, ma tutto ha avuto tranne quello che chiedeva. E anche lì, le questioni su Vlahovic, secondo me, nascondono una grande verità. Cioè, il problema non è mollare Vlahovic, che tra l'altro ha presentato anche una richiesta spropositata rispetto a quelle che sono le volontà della Juventus, ma non avere l'alternativa a Vlahovic. Cioè, oggi tutti
3: può arrivarci
5: i profili,
3: a fine campionato.
5: Sì, cioè tutti i profili che oggi sta trattando la Juve sono difficili da raggiungere. E quindi la Juve, che poteva magari trattenere Vlahovic a condizioni un po' meno costose rispetto ad altri, ha mollato Vlahovic, ma non ha un'alternativa in mano, e quindi aumenta la paura di ritrovarsi anche a fine di quest'estate senza quegli obiettivi necessari, come è avvenuto a gennaio e come è avvenuto in passato. E questo oggi, che secondo me alza un po' le antenne, forse pure in anticipo rispetto ai tempi di maturazione di un mercato che deve ancora cominciare.
3: Avremmo dovuto parlare di mercato con un grande esperto quale Giovanni Albanese. Giovanni, però tiriamo un po' la sintesi, perché chiunque rimarrà o chiunque dovrà operare dovrà fare qualche cosa. Quali potrebbero essere le piste? Intanto Como lì al suo posto, Chiellini al suo posto, Spalletti al suo posto, riunione in corso, magari bloccata per un piccolo break e per un piccolo pranzo. A prescindere da questa riunione di oggi e da queste decisioni che verranno prese, fiducia confermata o meno, su quali nomi ti sbilanceresti? 1, 2, 3 in entrata e in uscita, più avanti, più avanzate rispetto ad altri?
5: In uscita è evidente che tutti quei giocatori che non hanno dato riscontro quest'anno non rientrano nei piani, quindi da Openda, David, sono tutti in uscita. Il problema è che cederli, caricandosi i costi, limita ulteriormente la rotazione della Juve sul mercato. Quindi bisogna provare a venderli, e questo è molto più complicato. La Juve dovrà necessariamente cedere un pezzo pregiato. Io credo il ballottaggio sia fra Bremer e Cambiaso. Forse in questo momento è più facile trovare delle proposte per Cambiaso, se non altro perché non è impegnato al mondiale, quindi sarebbe una cosa molto più semplice da gestire nei tempi, nelle valutazioni. Bremer è impegnato col Brasile, magari il Brasile l'arriva pure in fondo alla competizione. Dopodiché in entrata oggi la Juve si sta concentrando soprattutto sul centravanti e sul portiere, però vi dico anche che rispetto ai nomi che sta trattando con maggiore interesse, le condizioni economiche oggi sono difficili da seguire, quindi la verità è che oggi non voglio parlare di difficoltà perché siamo all'inizio, ma la strada per chiudere il portiere che serve alla Juve, il centravanti che serve alla Juve, è una strada lunga. Alisson era praticamente chiuso e poi la Juve non è andata in Champions League, le condizioni Liverpool sono un po' cambiate e anche lì la Juve è andata in difficoltà. Bernardo Silva uguale, quindi è una Juve che insomma le idee ce le ha chiare, però da qui a trovare insomma i temi da mettere sul tavolo di determinati giocatori per chiudere le operazioni, insomma è tutto molto complicato.
3: Giovanni, per chiudere e poi tireremo le fila anche un po' io e Paolo, se non vorrà aggiungerti magari una domanda, sarebbero tanti gli argomenti, però a me nasce naturale chiedertelo da grande collega quale sei, ma sbaglia come lì tanto, ma chi è che sta ritardando, qual è il motivo che sta ritardando il mercato, che mette le condizioni la Juventus di agire in difficoltà? La mancanza dei 60 milioni, il fatto che la Juventus non è andata in Champions, domanda che faccio anche a Paolo, ma faccio rispondere prima a te. È stato mai messo in discussione Spalletti, secondo te, dal Consiglio di Amministrazione? O è proprio qui il tiro alla fune tra le due parti, tra le due componenti, tra le due faide? Cos'era più importante, arrivare in Champions o comprare bene oggi?
5: No, era sicuramente fondamentale e importante andare in Champions League, anche perché la Juve oggi avrebbe avuto una maggiore potenza di fuoco sul mercato. Dopodiché qualcosa può fare, senz'altro, però deve fare anche con attenzione, programmando non solo una stagione, ma almeno 2-3 stagioni per consolidare un nuovo ciclo. Che è un po' il tentativo che ha puntualmente sbagliato negli ultimi anni. Quindi secondo me andare in Champions League era fondamentale. Oggi si lavora sull'emergenza e anche su una riflessione. Spalletti, al pari di Comolli, che era convinto che la Juve potesse centrare tutti gli obiettivi minimi, aveva accettato di prendere la squadra con tutte le condizioni che aveva, convinto che potesse raggiungere gli obiettivi minimi. A conclusione di questa stagione viene fuori che forse Tudor nella prima parte non aveva così torto nel palesare alcune difficoltà per far quadrare i conti all'interno degli equilibri della rosa. Detto ciò, secondo me oggi la riflessione che sta facendo la Juve è un po' più ampia, non va solo sull'area sportiva, ma guarda a come ripristinare alcune situazioni, alcuni organi che coinvolgono tutto il club, affinché si possa tornare a fare e ad essere Juve come un tempo. E per tutto questo non basta prendere un giocatore, ma bisogna lavorare su tutti i quadri dirigenziali, bisogna lavorare su ogni settore, bisogna ridare una configurazione nuova o una configurazione più vicina a ciò che è stato tradizionalmente Juve. E quindi oggi in bilico ci sono quelle figure che magari hanno operato, e anche bene, probabilmente in emergenza, ma dovendo programmare in una situazione di ordinaria, e magari insomma serve altro, oggi c'è un'esigenza diversa. Como lì, certo, probabilmente è stato un tentativo che ha dato meno riscontri rispetto a quello che ci si aspettava.
3: E tutto quello che hai detto bisogna farlo anche nel più breve tempo possibile. Paolo, se vuoi chiudere, se vuoi aggiungere, se vuoi, se no salutiamo
4: Ma no,
3: Giovanni.
4: Buon matrimonio, Giovanni. Buon matrimonio. Hai già detto troppo, cioè, dai, ci mancherebbe altro.
3: Cioè,
4: Giovanni,
3: non vogliamo... rilassati, Giovanni. Vai, Giovanni,
4: non farti influenzare dalla Juve perché sennò ti passa una brutta estate.
5: Ma sto andando a lavoro. Ma sto andando a lavoro.
4: Mi raccomando, i primi mesi sono fondamentali.
3: Scusa,
4: Giovanni,
3: no, fammi capire, perché a casa tu non lavori?
5: Sempre, lavoriamo sempre. Ho preso giusto qualche giorno di riposo.
3: Hai rettificato, è arrivato un messaggio da casa per te, esatto. Ma da qualcuno che conosci bene. Grazie Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, grazie per questa bella chiacchierata, ci risentiremo più avanti. Noi ci fermiamo qualche secondo. Paolo, hai preso appunti? Hai visto come lì un anno fa quando ci parlava?
4: No, pochi mesi fa, pochi giorni fa.
3: No, quello lì è all'inizio. Mesi fa comunque. Non è passato tanto tempo. Ritorneremo tra pochissimo. Paolo, preparati su un argomento speciale, perché a me ha toccato le corde e mi ha riportato...
4: Quindi non su Comolli.
3: Non su Comolli. Oh. No. Dalla C passiamo alla Z. Oh, la Z bene. Di Zorro. Zoff. Di Zoff, che Zorro. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi. Si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
3: Quante riflessioni in pausa, riassunte Paolo, cosa abbiamo detto? Ma cosa ci ha detto Giovanni?
4: Il riassunto
3: sovrapponirà al tuo pensiero, ma guarda, e tiriamo le somme.
4: Io credo che ognuno di noi che fa questo mestiere, ma penso anche ogni tifoso, stia provando a fare dei ragionamenti sull'immediato futuro, su come costruire questa squadra. E io trovo che la situazione sia veramente molto complicata. Molto complicata.
3: Te la immaginavi così, Paolo? Perdonami.
4: Beh, me la immaginavo perché credo che noi, come sempre, abbiamo, ma in maniera anche logica e ovvia, uno sguardo rivolto all'immediato, però se tu lo alzi un attimo e guardi appunto come le grandi squadre, quando vanno in difficoltà, fanno fatica enorme a uscirne, perché tu gli errori li porti per sempre. Cioè, l'esempio è Vlahovic. C'è Vlahovic oggi fare un dibattito su Vlahovic, su dovevamo dargli quei 3 milioni in più che chiedeva o meno, può avere un senso, ma il senso vero è che tu hai fatto un'operazione che ti sei portato dietro per anni, sbagliata in quelle modalità, e questo errore te lo sei portato avanti per come Vlahovic potrà fare ragionamento su Arthur, su Conminers, su Lucas Ruiz e via discorrendo. Il punto è sempre il solito, è provare. Io sarei molto curioso di capire, cioè facciamo questo scenario, Antonio. Oggi pomeriggio Comolli dà le dimissioni e la Juve nomina Carnevali. Ma io arrivo a Carnevali, gli dico: guarda, questi sono i conti, questi sono i soldi che puoi spendere, questo è il tuo parco giocatore, eccetera, eccetera. Io penso che Carnevali, che è un ottimo dirigente, farebbe una fatica comunque bestiale a mettere in piano, in quadro, un progetto che significa andare minimamente ad aggiustare la situazione di oggi. Quindi quando dico minimamente vuol dire che neanche sto pensando a una Juve da scudetto, ma una Juve un po' più competitiva, e contemporaneamente iniziare a mettere dei paletti per costruire il futuro. Perché quando io mi leggo che sia merito o demerito di Comolli o di Spalletti, non mi interessa, che però tutti i nomi che la Juve sta facendo girare sono tutti nomi da instant team, cioè da squadra che deve vincere subito, tutti over 30, dico ok, però poi c'è, cioè noi, e quindi il punto è sempre questo. Cioè, se tu guardi la rosa della Juve oggi, la rosa della Juve è stradeprezzata. Allora io ho un sospetto, e lo dico a voce alta adesso, c'è che alla fine Comolli se ne andrà via, arriverà qualcuno, la Juve inizierà a, senza dirlo, a fare un'operazione di riaccensione della macchina con uno o due nomi nuovi in campo e la garanzia è Spalletti che in fondo è andato vicino al quarto posto, che in fondo prende la squadra dall'inizio e che in fondo può cercare di far crescere questa squadra, ma togliamoci dalla testa che noi al primo settembre abbiamo una squadra totalmente rivoluzionata. Perché qua qualcuno mi deve dire da dove prendiamo questi soldi?
10: O come possiamo arrivare a concretizzare delle operazioni?
4: O c'è un aumento di capitale, poi fatto salvo che lasciamo perdere tutti i discorsi che si possono fare naturalmente su il settlement agreement, il monitoraggio UEFA, eccetera, eccetera. Ma questa macchina...
10: Che incidono non poco.
4: Sì, ripartirà con pochi... pochi aggiustamenti, perché non ne vedo possibili tanti. Tra l'altro Spalletti ha selezionato brutalmente la rosa. Noi abbiamo 11, 12, 13, 14 giocatori essere larghi che sono da Juve di quest'anno e altri che non hanno praticamente giocato, quindi che non sono neanche troppo vendibili. Quindi la situazione è veramente molto problematica. E vedrai, non lo si dirà, ma alla fine... tutto il tema sarà orientato a costruire un progetto con un mini obiettivo. E il mini obiettivo sarà cercare di portare a casa
10: il quarto posto.
4: No!
10: Ma sì, davvero?
4: Ma tu...
10: Ti sto prendendo in giro, lo so benissimo.
4: Cioè, voglio dire, magari fra 20 giorni l'Inter ha preso Palestra, Soleil e Atta.
10: È cambiato?
4: Ma non lo so. E noi siamo ancora lì a capire... chi devi vendere, ma perché la situazione è oggettivamente complicata.
10: Mi fai aggiungere, assolutamente, mi fai aggiungere per riflettere, faccio un po' di autoironia nei confronti del nostro club, che amerò ancora di più. Magari qualcuno ha già dato disdetta al proprio club di appartenenza, anche no, continuate a dare fiducia al vostro club di appartenenza, il vostro club doc, dove andate a vedere le partite, state vicini almeno tra tifosi. Poi sono cattivi, siamo cattivi, sono tutti cattivi, ma non si abbandona, secondo me. Poi si chiede di più, ma ti rendi conto che è capace che andremo a fare una squadra con una competitività simile a quella di quest'anno, ma con delle condizioni anche psicologiche complicate, perché qualsiasi cosa, ma anche per l'allenatore diventerà più complicato, secondo me.
4: Cosa ne pensi? Da un lato è più complicato. No, non è più complicato per l'allenatore, perché l'allenatore partirà da inizio. Quindi l'allenatore darà la sua impronta subito, farà delle scelte. E ragazzi,
10: se non ci salva
4: Spalletti, non vedo chi ci possa salvare. Nel senso che è stato fatto questo atto di fiducia e bisogna credere in lui e in quello che si può fare.
10: Era
4: in questo
10: momento
4: siamo già più deboli,
10: Certo. Più è questo che voglio dirti.
4: In questo momento siamo già più... noi ripartiamo più bassi dell'anno scorso. In questo momento, poi non vuol dire nulla perché siamo al 11 giugno, quindi c'è tutto il tempo per fare chissà che cosa. E anzi, io spero che se ci sarà un ribaltone, che avvenga il prima possibile, così abbiamo tempo di costruire qualcosa. Però io devo dire, mi vedo in altri modi un po' sulla strada della... noi siamo incerti, il Milan è confuso, ma mi sembra che la botta entrambe le squadre l'abbiano presa da non essere in Champions League, perché c'è poco da fare.
10: Più di altre volte, era un'annata particolare. Vi ricordo che vi avevo detto, ma è stata solo fortuna, vedevo Juve e Milan sullo stesso piano.
4: Scusa Antonio, ma eravamo insieme in Juve, no? Quando tu nel 2010 prendi Ferrara... e credi in un progetto ed era una Juve che arrivava da un secondo, un terzo posto, eccetera eccetera eccetera, prendi Ferrara e va come va e va a sfascio e finisci settimo. L'anno dopo cambia la proprietà, cambia il presidente, arriva Andragnelli, cambiano i dirigenti, arrivano Marotta e Paratici, sbagli totalmente il mercato e arrivi settimo,
10: certo,
4: no? Oggi è... perché quel mercato lì fu sbagliato? Perché non è che la Juve avesse una potenza di fuoco enorme, perché era uscita fuori dai grandi giochi. La Juve di oggi non ha una potenza di fuoco enorme. Segnalo che come a marzo eravamo tutti lì a farci le storielle, le filastrocche con Bernardo Silva, con Goretzka, eccetera,
10: intanto
4: eccetera.
10: Alcuni ti hanno detto di no.
4: Alcuni hanno detto di no perché perché tu devi riuscire a convincere la gente a venire a fare l'Europa League, punto. E questo succederà a noi, succederà anche al Milan, no? Modric non è certo che rimanga al Milan, Rabiot non è certo che rimanga al Milan, per forza, perché è normale che sia così. E quando io dico che negli anni...
10: E non solo per la squadra, perché vedono cosa c'è alle spalle, una società forte
4: vedono poche induce forza. Vedono poche prospettive.
10: Se no parlano troppo anche nello spogliatoio e di conseguenza arrivano troppi messaggi anche a noi giornalisti.
4: Però io a sei giocatori al mondiale, c'è una edizione, eravamo 15.
10: Esatto.
4: Conta qualcosa.
10: Conta qualcosa. A proposito, mi raccomando, da stasera tifiamo Italia nel girone col Qatar, Canada e Svizzera. No, andata la Bosnia.
4: Esatto.
10: Me l'ero preparata questa
4: gag. È vecchia.
10: E avremmo potuto far bene come nell'82 col in questi giorni ho visto, ma parlando di 82, parlando di ricordi, mio padre gli ho fatto un ragionamento così stamattina, mi fa basta, sai parlare nell'82, che bello, ho visto quello, adesso basta, parlatemi del presente, noi invece vogliamo mettere in luce, lo faccio perché c'è Paolo, poi lo licenzio per oggi,
4: certo,
10: e poi torniamo.
4: Poi ti devi ributtare su Common Lì,
10: mi devo ributtare.
4: Facciamo 9 minuti di serenità,
10: 9 minuti di... Dalla A alla Z, la A l'abbiamo già detta, Agnelli non c'è, la C di Comolli forse non c'è più fra un po' di ore. Arriviamo alla Z di Dino Zoff, perché ieri ho visto, sono rimasto colpito, ho visto solo un pezzo di questo bel documentario, docufilm, e mi hanno colpito tante cose, la personalità, il premio che ha ricevuto come leggenda dei portieri a fine carriera. Uno sul quale ci ha creduto la Juventus a dargli anche i gradi di allenatore, uno che è andato in nazionale, uno che ha risposto a Berlusconi in quel momento, presidente del Milan, presidente del Consiglio, quando perdi una partita in finale e ha avuto la dignità di rispondergli come ho visto pochi rispondere.
4: Certo.
10: E mi ha colpito questo passaggio, Paolo, perché in questo mondo dove molto finto del calcio, già all'epoca, dice la dignità per una, non si può permettere nessuno di calpestare la dignità di un uomo prima che di un giocatore, di un allenatore, quando sai di aver fatto il tuo lavoro.
4: Guarda,
10: onestamente.
4: Questo lì, è Zoff. Lì c'è un passaggio secondo me proprio interessante, al di là del merito, no, al di là del merito della vicenda che tutti conosciamo, nel senso che nel 2000 l'Italia va all'Europeo, raggiunge la finale con la Francia e perde quella finale al Golden Goal, ma soprattutto subendo all'ultimo secondo la rete di Wilford che porta ai supplementari. Lì c'è un passaggio fondamentale, secondo me, che è rimasto profondamente attuale. Quando io sento parlare di calcio in questi tempi, sempre di più sento parlare di calcio come colpa. Cioè, se vinci, bene. Se perdi è sempre colpa di qualcuno. E Berlusconi fece quell'operazione lì. Cioè, disse, Zoff si è comportato da dilettante, tutti avrebbero capito che andava marcato Zidane in una certa maniera. Ma il punto vero è che quella partita la puoi spiegare chiaramente con la marcatura di Zidane, ma la puoi spiegare in 20 altri modi. Del Piero si mangia dei gol, ma soprattutto Toldo tocca la palla con la punta delle dita sul tiro di Wilford, che arriva da un lungo lancio disperato dalla Francia, su cui, se ben ricordo, Cannavaro la tocca e poi arriva. Cioè, il calcio è spiegabile in tanti modi diversi. Quello che sicuramente non si può fare, e tantomeno lo può fare un uomo di potere come Silvio Berlusconi,
10: un po' strumentale,
4: in maniera strumentale, è individuare in una persona che tra l'altro non è in campo il massimo responsabile. Fu un atto di come dire, non solo scortesia istituzionale, perché Berlusconi lì rappresentava una parte politica, rappresentava il popolo italiano in quanto presidente del Consiglio e via discorrendo, ma è proprio una lettura del calcio sbagliata che ha generato quello che a cui noi assistiamo, che più delle volte è sempre colpa di qualcuno. È colpa del VAR, è colpa dell'arbitro, è colpa di quel giocatore, è colpa dell'allenatore, è colpa del presidente, è colpa dei proprietari, eccetera, eccetera. Lo sport è un'altra cosa. È un fenomeno complesso in cui ci sono tante variabili, in cui ci sono delle responsabilità, ma non le si può assolutamente delegare a una sola persona, perché quello è strumentale. Non si perde mai una partita, non la si vince mai per uno, c'è sempre tutto. Quindi a maggior ragione chi ha un certo ruolo, vedi appunto il presidente del consiglio, lì fece qualcosa che generò in Zoff il desiderio, tanto insomma stiamo parlando di un monumento del calcio italiano, stiamo parlando di un monumento del calcio italiano che avrebbe potuto rispondere quel giorno a Silvio Berlusconi: se voi avete vinto un mondiale in 82 è perché io all'ultimo secondo di Brasile-Italia salvo sulla linea un pallone. Perché quello è un fatto incontestabile, ma non lo dice Zoff.
10: Quando non c'era neanche il VAR, ieri sera in questo docufilm racconta: sono stato fermo
4: per far vedere,
10: per far vedere che non mi muovevo, che non ho ritirato il pallone e cercavo gli occhi dell'arbitro e lì ho visto un altro calcio, perché io ho temuto, ero ragazzino, ho temuto che l'arbitro indicasse.
4: Perché ragazzi, ancora nel mondiale del 2010 ci sono state delle ingiustizie su gol fantasma, non così semplice. Quindi
10: chi è Dino Zoff? Chi è stato Dino Zoff per il tifoso Paolo Rossi? Chi sarebbe oggi Dino Zoff?
4: Dino Zoff era un personaggio unico, perché molto taciturno, fece molto sorridere per certi versi, che al famoso silenzio stampa dell'Italia nel 82 delegano lui a parlare, che è proprio come dire: vi mandiamo anche non solo il capitano, ma anche quello che ha meno dialettica, perché era uno che voleva far parlare i fatti, mi verrebbe da dire in linea con tanti friulani che hanno fatto la storia dello sport italiano. È un portiere che basta dire questa cosa qui: Dino Zoff ha partecipato a 330 partite in campionato consecutive alla Juve, che sono esattamente quelle che hanno giocato alla Juve, cioè non ha mai saltato una gara, è stato eventualmente sostituito in qualche gara, ma 330 partite, era si può definirlo un monumento, un punto di riferimento, una sicurezza, uno che quando faceva la brutta parata ma funzionale si vergognava quasi, perché il senso dello stile per lui era naturale, era qualcosa che aveva a che fare, era come saper scrivere, non era uno sforzo per lui, era riuscire a esprimere esattamente quello che lui aveva acquisito. Uno dei portieri che aveva avuto la vocazione da bambino, tu sai benissimo, tu fai parte della generazione come me, che il più scarso andava in porta. No, esatto. Zoff non era più scarso, Zoff va in porta perché lo racconta lui, gli piaceva buttarsi, gli piaceva sporcare i vestiti,
10: gli piaceva difendere
4: la porta, essere diverso dagli altri, senza alcun senso del protagonismo. Oggi per me uno così non c'è, cioè non individuo in nessun esempio un portiere, anche perché ai portieri oggi si chiede un altro tipo di personalità, anche, no? A partire dalla maglia, Zoff è quello della maglia nera, eventualmente grigia, anche se poi ha avuto anche altri colori, però era quel tipo di profilo lì.
10: Tra l'altro, due curiosità che sicuramente tu conoscerai, mi mancava questo aspetto: va lui a parlare e si sente, perché inizia a parlare la nazionale con Dino Zoff, gli attacchi, cioè, ho visto dei titoli pesantissimi, onestamente non ero a te, non c'era ancora Radio Bianconera, quindi non ascoltavo e non ero ben informato, ma si offende nel momento in cui andavano i due capitani, cioè un rappresentante dell'Italia e un rappresentante avversario, e giornalisti italiani, stranieri insieme, comincia a parlare il rappresentante italiano Dino Zoff, si alzavano i giornalisti italiani e lui l'ha presa malissimo, il friulano che c'era in lui ha detto: mi ha fatto capire che non avrei dovuto più parlare, non si meritavano le mie parole. Questo è il primo dato. Un altro dato che metto in evidenza è la seguente cosa, vediamo arrivare anche Chiara Leati, che salutiamo. Paolo, una sfumatura importante: avrà preso anche dei gol discutibili.
4: Mondiale 78,
10: mondiali, tiri da distanza, anche lì, diversi, no? Non dico tutti uguali. Però c'è stato un collega della carta stampata dell'epoca, adesso non ricordo chi lo ha citato in questo documentario, che dice: andate a vedere quante parate ha fatto. Ne ha fatte di più decisive dei gol che ha potuto fare anche solo Cristiano Ronaldo nei periodi d'oro, cioè tanto per paragonare. È proprio così?
4: E sai cosa? Che però lui, di lui si ricorda poco questo, perché poi...
10: Lo vogliamo ricordare noi?
4: Essendo una sicurezza, essendo un portiere molto affidabile di piazzamento, non faceva notizia quando prendeva... Cioè, è vero che nelle classifiche di rendimento dell'epoca, Zoff che prendeva 6, 6 e mezzo.
10: Esatto,
4: perché magari era normale. Era normalità, che ricordiamo, record imbattibile.

0: A tra pochissimo, si continua. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Paolo.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
5: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
3: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
4: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
3: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
4: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
3: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati.

0: Bet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
2: Registrazione bloccata.
3: Ciao Antonio, sono d'accordo con Paolo, tante cose possono ancora avvenire, voglio dire, la Juve ha tanti giocatori al mondiale, e come lì non come lì, ma insomma le cose le hanno imbastite, non penso che tutte le televisioni siano così partite di mente se dicono che Martinez e altri giocatori possono venire ai Juventus, quindi non lo so, insomma. Alla fine io penso che non dobbiamo, penso io, esagerare, siccome lì deve andare via, che andasse via, ma ci sono anche altre pedine che possono fare per la Juve. Siamo in Europa League, eppure quella è una coppa, voglio dire, non è che sia una competenza qualsiasi.
2: Invia messaggio.
4: Buongiorno direttore, ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io ho una domanda stringente che vado facendo da qualche giorno. Siamo definitivamente tutti quanti rassegnati al ridimensionamento totale, e non parlo solamente di quello che può succedere in Italia, ma da quello che sto vedendo i processi portano a vedere squadre che in Europa e nel mondo primeggiano, ma soprattutto in Europa, a distanze siderali da quelle che noi potremo mai raggiungere, anche facendo un mercato più attrezzato, anche avendo più soldi a disposizione. Cioè l'Italia e le squadre italiane sono destinate alla Serie B europea, e questo credo che sia un fatto acclarato e dobbiamo farci pace. Ma che noi dobbiamo rassegnarci anche a essere alla Serie B o alla seconda linea in Italia, ecco, io su questo mi trovo un po' meno d'accordo. E se la proprietà, al di là del ripianamento dei debiti, tutti i fair play finanziari del mondo, ma se la proprietà non vuole spendere i soldi giusti per far tornare la squadra al livello che era, e è inutile che ci giriamo intorno, servono i campioni, e allora ce lo dicessero, così noi ci adeguiamo, e personalmente io comincio anche a rallentare un po' come trasferte in giro per l'Italia, abbonamenti e cose varie, così la seguo come la seguono in tanti, con distrazione. Ecco, chi dicessero questa cosa, perché io a questo punto comincio a essere molto preoccupato.
5: Per il direttore Paolino, se ci può fare il punto della situazione di Comolli, perché ho letto che Elkan stia pensando di rimuoverlo dall'incarico, anche per il rapporto non buono con Spalletti. Se ci può fare il punto della situazione aggiornata a stamani. Andrea da Prato.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
6: Cambia il titolo, non cambia la sostanza, perché sono ore frenetiche in società. Allora riprendiamo e ripartiamo dal titolo di Tutto Juve, riunioni in corso in società, è in discussione la posizione dell'amministratore delegato Comolli. Ringrazio per la fiducia coloro i quali sono all'ascolto già da 3 ore a questa parte, da quando è cominciata a circolare questa notizia vera. Ma è anche vero che la fiducia che riponete in noi ci porta naturalmente a mantenere i piedi bene per terra. Partendo però da un presupposto, da quell'idea che dicevamo così, in queste condizioni, nonostante la forzatura della società, è difficile, complicato, sarebbe difficile, complicato, lo diciamo dal fischio finale di quel derby tra Torino e Juventus, finito come sappiamo, che ha decretato, certificato la nostra uscita dalla Champions League. Tra l'altro derby in cui, dopo quegli incidenti del derby, i tifosi della Juve e i tifosi del Toro saranno costretti a saltare le prime 5 giornate in trasferta. Quindi 5 giornate di sanzioni limitative per i residenti in Piemonte e i residenti in Lombardia, perché erano legate a questi gruppi storici piemontesi e lombardi, di trasferte per la Juventus, ma anche negazione della trasferta in 5 giornate, le prime 5 per il Torino. Vado subito a riassumere quali trasferte riguarderanno i tifosi della Juventus. Trasferte per quelli che risiedono in Piemonte e in Lombardia. Tanto che mi verrebbe sempre da pensare, ma lo sapete che il delinquente medio, eventualmente, non voglio etichettare così i tifosi anche da spati o meno, ma sicuramente hanno motivo per essere fermati alla dogana sportiva all'ingresso dello stadio, puoi cambiare residenza in un attimo, puoi mettere la residenza a Roma per studio, per lavoro, per ritrovato amore. Ma al di là di questo, ci sto scherzando sopra, ma il tema è davvero delicato. Le trasferte che invece potranno seguire gli altri tifosi residenti in quella regione. Le trasferte che riguardano la Juventus sono: prima giornata, perché si comincia a Frosinone, non si conosce ancora la data, i tifosi della Juventus sono costretti a saltare la trasferta di Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Lecce e Genoa. 5 trasferte, queste quelle degli juventini. Tornando a Comolli, riunione in corso, così non si può andare avanti. C'è un tiro alla fune, c'è un gioco di potere tra le parti. Da una parte, lo abbiamo capito, l'allenatore pretende di avere peso nelle scelte, compatibilmente sempre con i costi di quelle scelte, ma soprattutto di avere un braccio operativo scelto da lui. Comolli ha forzato la mano con la presenza di Modestò, non sta riuscendo a trattare o ad arrivare a quelle che sembrerebbero essere le richieste anche dell'allenatore, ma non sarà facile neanche eventualmente per il Tognozzi di turno. Qui bisogna fare chiarezza. Quale tipo di chiarezza? Che ci siamo fatti mettere spalle al muro dalla situazione di Vlahovic, da tante altre situazioni, come diceva Paolo Rossi fino a qualche minuto fa, ma da qui bisogna uscirne entro il 30 giugno. Mi chiedevate, e vi ringrazio per la fiducia, io, e dall'inizio dell'anno, e me l'hanno riconosciuto, me lo riconoscete se seguite Cose di Calcio, praticamente dall'inizio di questa stagione la vedevo complicata far convivere le due anime. Quelle due anime sono diverse, sono troppo diverse, al di là delle strategie condivise, al di là dell'apparenza, eccetera. Però bisogna uscire poi anche dagli equivoci, definire bene i ruoli. Non puoi dare in mano in Italia il mercato a un tecnico o a un esperto di algoritmi. Devi conoscere molto di più la realtà. Su questo punto dico che è stato quasi un autogol delegare a un consiglio di amministrazione con limitata esperienza sportiva la scelta di un amministratore delegato. Se facesse solo l'amministratore delegato, se avesse fatto solo l'amministratore delegato, saremmo qui a dire quello che ha fatto e quello che non ha fatto, ovvero rimettere i conti a posto, abbassare il tetto ingaggi, fare quello o quell'altro. Intanto stiamo vedendo immagini di repertorio dell'amministratore delegato Comolli. che, se notate, a me ha sempre colpito per questo sguardo basso, ogni tanto alto per chi ci sta guardando in televisione, ma qui siamo già in una fase avanzata. Nel programmare la Juventus cosa vuol dire? Che non è bravo? Informatevi da chi si occupa di comunicazione, se lo sguardo o meno incide o meno in quello che racconti, come lo racconti. Ma al di là di questo, le difficoltà le conosciamo per diverse motivi. Ci metto anche la grossa responsabilità di un allenatore, di una squadra che non è riuscita a centrare l'obiettivo, ma che avrebbe tenuto del quarto posto della Champions League, ma che avrebbe tenuto semplicemente sotto traccia il problema. Non dico è quasi meglio che emerga grazie al fatto che non siamo andati in Champions. Attenzione a cosa vi dico: avrebbero meritato sia l'allenatore sia il direttore di essere esonerati per diversi motivi. Devi scegliere di tenerne uno? Ovvio che scegli, che punti sulla scelta tecnica, ovvero quella dell'allenatore, che saprà però adesso, senza il parafulmini, che aumentano le responsabilità da qui a dicembre, perché non ci vedo una stagione normale se galleggeremo di nuovo tra il quarto e quinto posto. Ma sarà una squadra più debole. E il cane che si morde la coda. Bastava andare in Champions, signor Spalletti. Bastava comprare un attaccante, dice qualcun altro. Spalletti a Comolli. Comolli che dice agli altri: ma magari l'infortunio di Vlahovic dipende anche da te. Cosa si rischia nel breve? Perché me l'avete chiesto. E poi spazio 340-5425-324. Ai vocali avremo anche un ospite speciale, qualcuno che compie gli anni e vogliamo interpellarlo, qualcuno che ci saluta, che aveva partecipato da Londra al nostro raduno dicendo: lo avevate detto che sarebbe stata un'estate difficile, al di là delle parole di facciata anche della dirigenza, della proprietà, perché se poi le anime non vanno d'accordo, e non puoi andare d'accordo, è come quando stai per separarti, quando bisticci tutti i giorni, non basta stare in silenzio un giorno sotto l'ombrellone guardando uno a destra e uno a sinistra. Non si va avanti. La Juve e i tifosi meritano di più e più rispetto. E allora vi dico, in sintesi, quello che è possibile: allontanamento di Comolli, che potrebbe in modo concordato dare le dimissioni. Da qui al 30 di giugno ogni momento è buono, o essere messo alla porta. Quindi la scelta dovrebbe ricadere sull'uscita dalla dirigenza per giudizi ben precisi che verranno elencati, eventualmente, se capitasse quello che sto dicendo, dalla proprietà. A quel punto non risulterebbe un vincitore, in pratica sì, l'allenatore, che dovrà cominciare a correre da solo anche senza i giocatori impegnati ai mondiali, e a pensare a con Chiellini alle tre mosse che servono. Una è il portiere. Molto probabile che sia l'argentino Martinez. Devi alzare dai 15 che chiede l'Aston Villa ai 5 soli, che è un modo per farti dire di no, come con Vlahovic, di Comolli. Devi alzare e arrivi a 10, diciamo, la via di mezzo. E il portiere è fatta. Cedi immediatamente, forse addirittura all'Inter, se non al Barcellona, dipende da chi ti offre di più, o qualche contropartita, Cambiaso. E poi devi chiudere l'operazione in entrata e in uscita con l'Atletico Madrid. Resta Nico Gonzalez lì, compri Sorloth e tu hai pianificato la base per ripartire dal 1° luglio. Tutto quello che riuscirai a fare di più dal 1° luglio in poi ti aiuterà a fare meglio e a rischiare meno l'anno prossimo. attenzione, nell'aria circola, ma è una indiscrezione, ma veramente, aprite le finestre, fatele andare via, la possibilità che arrivino nel fine settimana, o non penso il 30, sarebbe deleterio, ci si trovi che la proprietà abbia la forza di dire a Comolli grazie, questa è la buona uscita, dai le dimissioni. Il foglio delle dimissioni in tasca da parte della proprietà è l'uscita di Comolli. Sale Chiellini, potrebbe rientrare Tognozzi che ha già lavorato con Spalletti e vi ho trovato la soluzione. E vissero tutti un po' più sereni, non dico felici, e contenti. Poi mi direte, un anno fa dicevo che era difficile continuare, un mese fa dicevo che era praticamente impossibile, che non mi tranquillizzava quella dichiarazione di facciata, cercate di andare d'accordo. C'erano altri problemi per la proprietà, c'erano i mondiali, c'è una situazione dove mancano tanti tasselli, da qui si dovrebbe ripartire. Manuel, ti vedo, hai terminato la riunione, quindi ti vedo pronto. No, perché ho visto questa riunione tecnica e un giorno parleremo, un giorno inviterò.
7: Quando ci vuole, ci vuole.
6: Quando ci vuole la riunione, avete preso i provvedimenti necessari? Assolutamente sì. Chiama il nostro ospite, cioè il Let's Goal, a cui vogliamo fare gli auguri. Ringrazio anche tutti quelli che stanno scrivendo. Se c'è qualche vocale, fammelo ascoltare.
8: Buongiorno direttore Adriano da Torino.
6: Eccolo, questo manager da Poirino.
8: Scusi, ma mi sono perso qualcosa.
6: Sì.
8: Ma ditemi una squadra che ha già fatto gli acquisti, ha già fatto, c'ha la squadra al completo, ha venduto. Io non vedo nessuno. Nessuno.
6: Vero.
8: A parte Real Madrid che ha preso Dumfries al grande direttore a 20 milioni, un giocatore che tranquillamente lo poteva vendere a 60-70, l'ha perso a 20 milioni, ma la stampa non parla nessuno perché è grande direttore marmotta. E spiegatemi, la Juve dobbiamo fallire e spariamo? No, perché io ho i soldini messi da parte per
6: le prendere vacanze,
8: gli abbonamenti, per sapere io e i miei figli dove andrò a vedere la Juve, in Serie C, in Serie D, non so. Cioè, ragazzi, la nostra sfortuna è stata proprio quella, che quel gol di Faraoni in Verona-Napoli ci ha rovinato a noi fino adesso, perché se tu uscivi fuori dalla Champions in quel periodo lì, adesso avevi una squadra, penso, messa a posto. Invece abbiamo sempre nascosto tutte le magagne sotto il tappeto.
6: Se le chiami magagne, però prima o poi escono, meglio tardi, più tardi che mai. Quando escono, forse è il momento giusto. Allora, io sono emozionato, però l'avessi letto prima questo messaggio, l'avrei fatto intervenire con l'altro Paolo Rossi, perché noi ne abbiamo uno che adesso è di là, che in redazione, Paolo Rossi, ma ne abbiamo un altro che compie gli anni oggi ed è a Roma. È giusto, Paolo Rossi, tifoso da Roma?
9: Giustissimo, giustissimo. Buonasera direttore, un saluto a tutto lo staff e a tutti i fratelli bianconeri.
6: Allora intanto, guarda Manuel, ti fermo un attimo, Paolo Rossi. Sì. Mi vai a chiamare Manuel Paolo Rossi se viene a fare gli auguri a Paolo Rossi? Perché è un evento, sei ancora in redazione, l'avessi visto l'avrei fatto prima. Paolo, intanto auguri, si può dire sì, l'età?
9: Assolutamente sì, guarda, sono semplicemente 59, io sono un Paolo Rossi che era il 6 marzo dell'83 a sentirsi male in Curva Sud con un amico romanista a vedere Roma-Juventus quando segnò il gol su punizione Platini.
6: E quindi hai conosciuto anche Dino Zoff, forse c'è scritto nel momento in cui stavamo parlando di Dino Zoff,
9: sì,
6: del
9: sì,
6: tuo
9: sì,
6: portiere?
9: Sì, no, vi ascolto già da luna, quindi sono già, già più di nuova che vi ascolto, assolutamente sì. Sono cresciuto con loro, con Betta, ero piccolo, però insomma Zoff, Bettega, Cucureddu, Scirea, Cabrini, insomma Gentile, era quella il mio primo amore verso questi colori.
6: Ho capito. Paolo Rossi, ti arrivano gli auguri di Paolo Rossi, che però in collegamento in una video intervista e quindi lo abbiamo informato, ti gira gli auguri, ma non può arrivare qui in diretta, però apprezzali, apprezzali. Volevamo farti, ho letto questo
9: regalo.
6: Messaggio e che ne arrivano tanti e quindi ti ho voluto far intervenire. Senti, Paolo Rossi, ne avevo uno poco fa qui, mi fai il sunto di cosa stai capendo che sta capitando alla nostra Juventus?
9: Bella domanda. Allora, io so, da un lato ho cercato di capire, dall'altro preferirei non capire perché sono in un momento molto disilluso, diciamo, sono ormai la Juve è diventata, siamo diventati una provinciale, non c'è più una dirigenza, non ci sono più mai i colori, la storia ai colori, non c'è più il cuore juventino che si è tramandato da generazione a generazione, si sta sfaldando proprio alla base, quindi sono molto preoccupato, dico la verità, perché rispetto all'anno scorso ho deciso di non aspettarmi niente, nel senso prendo quello che viene perché per non arrivare troppo disilluso poi, perché è una sofferenza, un colpo al cuore ogni volta, cioè vedere la Juve giocare col Verona e già partire dicendo speriamo se almeno pareggiamo, e quindi questo è il mio quadro, sono molto preoccupato perché non manca una stabilità, mancano le basi, come qualsiasi palazzo che viene retto, nel momento in cui le fondamenta vacillano, le conseguenze sono le conseguenze, insomma, sono quelle.
6: Senti, fossi tu a dover decidere per rilanciare il tutto, per risolvere questa situazione molto complessa, perché ne parlavamo e ne scrivevamo, ne abbiamo scritto un po' tutti, no? Come vedi, poi emerge sempre un po' la credibilità, permettimi di fare un piccolo spot a Radio Bianconera, cioè la credibilità di sapere che cosa sta capitando, non è dai, smettetela di essere critici, a volte lo si è, ma forse ci sono anche le basi per esserlo, o forse vieni a conoscenza di quello che sta capitando. Da giorni circolavano indiscrezioni su una posizione non più così solida per Comolli. Ma chi è che ha maggiori responsabilità? Da padre di famiglia, da uomo scafato, qual è il nostro Paolo Rossi che è all'ascolto?
9: Ma com'è che si dice? Quando una nave affonda, il comandante affonda con tutta la nave, quindi a parte Elkan che probabilmente la scelta nelle persone sbagliate, forse dovrebbe occuparsi non né di calcio né di Formula 1, ma dovrebbe pensare forse a qualcosa più tipo Amadori, Rana, via dicendo. Però attualmente io, se andassi via come un listo, sarei comunque contentissimo, perché è impensabile pensare di iniziare una stagione con un allenatore, un amministratore delegato che si scontrano, insomma, non ci... Torniamo alle basi di prima, quindi chiunque venga può far sicuramente, è difficile che faccia peggio di quanto è stato fatto finora, quindi a quel punto o si va avanti con Spalletti, dato che gli si è fatto il contratto prima che della qualificazione, che poi non è avvenuta giustamente, e gli si dà fiducia al 100%, almeno si vede quello che esce fuori, ma io sarei a favore, sarei contentissimo se Comolli ci lasciasse al più presto.
6: Tu non sei dell'idea che però cambiare sempre, cioè magari poi l'anno prossimo sei costretto di nuovo a cambiare, non lo so, adesso la versione più negativa possibile. Che cos'è che non ha funzionato quest'anno, al di là dei valori della squadra, che però è andata vicini, aveva a due giornate dal termine la possibilità di qualificarsi? Perché incominciano da casa a sbottare anche sul nome di Spalletti. Sarebbe il caso di cambiare tutto? Sarebbe il caso di non cambiare nulla? Sarebbe il caso di ripartire così? Mi dici la tua, Paolo Rossi. Ragazzi, ho al telefono un altro Paolo Rossi che non pensavo esistesse.
9: Sì, allora, la mia, io ripartirei comunque da Spalletti, se presa questa decisione ripartirei da Spalletti, non cambiare assolutamente tutto, cercare il più possibile di piazzare giocatori che non sono comunque da Juve, perché insomma troppi ce ne stanno, Spalletti l'ha fatto anche capire, cambiare anche Spalletti no, perché comunque alla fine sì, è vero che Spalletti non c'ha alla fine risultati, non ha fatto meglio di tutto, non ci ha portato in Champions e questo e quell'altro, però io se non altro per la prima volta dopo tanti anni ho comunque goduto in alcune partite di un gioco.
6: Abbiamo visto qualcosa di diverso, questo lo dobbiamo
9: un fraseggio
6: dire.
9: Esatto, e quindi la speranza con i giocatori, senza che lui abbia, non avendo una squadra che lui comunque avrebbe desiderato, cioè arrangiandosi. Questo è l'unico motivo per cui io direi continuiamo con Spalletti, diamogli fiducia, facciamogli decidere il mercato dove è possibile, chiaramente. E è l'unica base su cui poter immaginare di creare un futuro almeno roseo, ma per la Champions, non tanto per vincerla, perché per carità, ma perché comunque...
6: No, no, per ripartire, Paolo, sei stato molto chiaro. Senti, dobbiamo salutarci, però hai la possibilità, essendo il tuo compleanno, di decidere il regalo da farti. Chiedi, la Juve ti ascolta, vai.
9: E il regalo da farmi...
6: Spendi quanto vuoi, tanto al massimo ci dicono di no, come è capitato fino adesso.
9: Allora, dunque, mi prendete Holland, mi prendete... va bene, carne secchi in porta, non voglio giocatori troppo... va bene anche carne secchi benissimo, Svilar della Roma, ce lo potete prendere. Come centrocampista mi accontenterei... Vabbè, come c'entra con... già due sono troppi. Già due sono troppi.
6: Paolo, ti devo fermare perché mi è arrivato già il messaggio della Juve di passare prima al J Medical con queste premesse. Mi fai una... ti fai un regalo più realistico?
9: Un regalo più realistico, spero comunque in un chiunque va bene, tranne escludendo Di Gregorio e Perin, quindi va benissimo Alisson o comunque Martinez, lo preferirei Vicario. Vicario comunque non sono mai stato un grande estimatore, Sorlotto va benissimo in attacco perché comunque non la vedo così diversamente da Vlahovic, che alla fine nei momenti importanti, a parte una Coppa Italia, non è mai stato oltre agli infortuni, la differenza in 4 anni non l'ho vista, quindi non sono, la partenza di Vlahovic non mi ha preoccupato più di tanto. E spero un centrocampista, ma spero soprattutto che riescano a piazzare qualcuno di quelli che per monetizzare un pochino. Cambiato, magari se lo prendessero al Manchester City, glielo porto io da Roma. Cambiato Bremer, sarebbe bellissimo vederlo con Kim. Lo so che anche su Bremer c'è un discorso che va a bilancio con la clausola di rescissione, soldi farebbero comodo, però una coppia Bremer-Kim non sarebbe una solida base difensiva, perché è vero che ci vuole un portiere forte, ma il portiere forte se non c'è la D anche una forte...
6: Bravo, e sottolineiamolo. La D francese avrebbe dovuto portare una metodologia analitica per il mercato, ma la realtà dice che si affida soprattutto ad agenti e intermediari. Il CAN gli ha chiesto un cambio di passo a breve termine. Questa era la premessa, la partenza di questa mattina, ma sembra che si sia andato anche un po' oltre. Riflessioni ancora in corso, riunioni ancora in corso, al di là che nel frattempo si continua a trattare per Sorlot con l'Atletico Madrid, per Martinez per la Porta, per Brian Diaz o comunque per qualche pedina del Real Madrid. Staremo a vedere. Intanto auguri a Paolo Rossi, tifoso da Roma.
9: Grazie, direttore, mi avete fatto un bel regalo. Grazie a tutti e un saluto a tutti.
6: Te lo meritavi, se lo meriteranno anche gli altri quando leggeremo, quando saremo in questa fascia. Il Let's Goal diventa Let's Goal compleanno. Noi ci fermiamo, caro Manuel, tra pochissimo. Adesso vengo di là perché mi devi dire che cosa vi siete detti in quella riunione in cui Brindisi, patatine di qua e di là. Qual è stato l'annuncio?
7: Siamo in riunione.
6: Siete ancora in riunione.
7: Stiamo decidendo il destino.
6: Allora tra mezz'ora arrivo, Intanto tra poco ritorneremo, preparatevi perché è inquieto. Chi? Alessandro Santarelli. Tra poco in collegamento telefonico ci anticiperà i temi anche delle 17 di Due in Bianconero. Uno è Comolli e l'altro è Spalletti, ma... per noi di Radio Bianconera, uno è Santarelli e l'altro è Marangio. A tra pochissimo.
0: L'ora della vecchia signora.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio rischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il Mondiale 2026 avrà 3 cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Gian Piero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i 2 punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: L'ora della vecchia signora.
6: Chiamatela come volete, questa è sempre Radio Bianconera. L'ora della vecchia signora, perché abbiamo praticamente invertito 2 fasce orarie. Buongiorno anche a Franco Leonetti, che arriva dopo, è impegnato in quella riunione di cui vi parlavo prima e in cui sono passato qualche secondo. Concedeteci anche qualche momento di svago per cercare di capire meglio quello che capita.
13: Parliamo di mercato.
6: Di mercato, nel vero senso, supermercato. Caro Franco, preparati perché oggi è una giornata complessa, quindi riflettori accesi sulle riunioni, perché anche Sky continua a ripetere riunioni in corso, non riunione in corso, a tutti i livelli. Riunioni in corso in società, un po' come ci ricorda anche tutto Juve, un po' come Camillo De Michelis, che poi troverete a chiusura di questo pomeriggio dalla sede di Torino. Tra poco, collegamento con Alessandro Santarelli. Mi mandi intanto qualche vocale, così vediamo se anticipano qualche tema o hanno raccolto anche qualche altra indiscrezione.
13: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
6: Ciao.
13: Ragazzi, se mandiamo via come lì, mandiamo via anche Ferrero, perché sinceramente chi lo sa che è il presidente della Juve Ferrero? E poi quando si vede in TV che sta dormendo, ragazzi, facciamo veramente una brutta impressione con questa dirigenza. Bisogna veramente ritrovare una dirigenza come all'epoca. Dai, forza Juve sempre. E pensiamo sinceramente ad andare a prendere Del Piero. Buona giornata.
6: Amico mio, io rispondo sempre facilmente a questa risposta. Lo vorrei già da tempo e lo vorrei per il futuro, chiunque con un nome e un cognome impegnativo come quello di Alessandro Del Piero. Ma vorrei anche farvi tornare coi piedi per terra. In questo momento accetterebbe la proposta Alessandro Del Piero? Io vi faccio una domanda, non so la risposta. Ne avrebbe le competenze? Ma se poi non funzionassero le cose in un certo modo, perché il mercato rimarrebbe quello che è, le difficoltà rimarrebbero quelle che sono, aiuterebbe un po', sì, a comprendere meglio le ragioni, ma io che vengo nei vostri club e ci sono andato in questo weekend con Torricelli e Brio, ambassador della Juventus, può esserci chi vuoi davanti. Ma la domanda più ricorrente era: quando è che cacciano quello, quello e quell'altro? Quando è che compriamo quello, quello e quell'altro? Quando è che cacciamo la proprietà? Cioè, un tifoso ogni due chiede questo. Del Piero, che cosa risponderebbe di più o di meno rispetto, anzi, a quel tanto che già osiamo e proviamo a dire noi? Me lo spiegate? In questo momento. Non dico no perché è un momento difficile. Bisogna ricalibrare il tutto e man mano metterci dentro le cose che servono, le persone che servono, senza lasciarsi attrarre da nuovi metodi, da nuove metodologie, da nuovi uomini che avanzano, perché nessuno di noi, con la poca o tanta esperienza che abbiamo nel mondo del calcio, noi media, voi tifosi, ma col buon senso del tifoso, riusciremmo a raddrizzare in poco tempo la barca. Non so se ho reso l'idea. Allora, analisi per Santarelli, vabbè, gliela leggiamo dopo quando ci sarà Alessandro. Sto vedendo che stiamo provando a collegarci con la sede di Roma. Complimenti per aver creato il giocattolino RBN. Detto ciò, prendiamo Carnevali. Ciao Paolino, ti seguo dai tempi di Mediaset Premium con le tue fantastiche telecronache. Ti ringrazio Andrea, era un bel progetto, era un bel progetto anche quello che ho vissuto a stretto contatto anche con Paolo Rossi, non quello del compleanno, a Juventus Channel. E che bisogna crederci in quei progetti, con noi, con altre persone. Purtroppo non credono in quei progetti. Mi fate togliere il sassolino dalla scarpa oggi? Crediamo nei progetti dei social, dove non diciamo niente e compriamo i like. Avete capito a che punto siamo? Un giorno chiederò quanto costa quel progetto lì rispetto al passato. Certo che è più semplice, non parli di calcio qui. Fai salutare Bremer, presenti la maglietta, saluti la luna che diventa rosa, palleggi con un bravo palleggiatore. Sembra di andare al circo, diciamocelo chiaramente. Un altro conto è mettere la faccia, dire, non dire o arrampicarsi sui vetri. Ma chi è che non si arrampica sui vetri? Tra noi, sicuramente non. Alessandro Santarelli, buongiorno!
14: Oh, buongiorno Antonio, in realtà mi stavo arrampicando perché siccome da buon boomer non riuscivo a accedere al link, però quindi abbiamo optato per il telefono.
6: Ah, vedi che allora è vero boomer. Che questo link a volte è complesso? Glielo dica ai tecnici. Glielo dica ai tecnici.
14: È un po' complesso. Vabbè, meglio non vedermi tanto.
6: Anche perché lo vedremo scuro in volto oggi. A parte le battute, Alessandro, ne parlerai con Enzo Marangio sicuramente tra le 17 e le 19. Ma mi spieghi che cosa sta capitando, visto che eri in redazione da Roma e raccolto sicuramente più informazioni di quelle che siamo riusciti a raccogliere noi con Giovanni Albanese, che è stato in collegamento dalla redazione Gazzetta dello Sport, con Paolo Rossi in studio. Siamo alle solite? Siamo ai titoli di coda? Dove siamo?
14: Ma guarda, tra l'altro ho appena finito di un collegamento anche con TMV Radio, quindi stavo raccogliendo qualcosa anche da lì. Ma sta emergendo un nome però, Antonio, perché sta emergendo il nome di Giovanni Carnevali. Adesso noti esperti di mercato stanno parlando di contatti in corso tra la Juventus e Giovanni Carnevali. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che secondo me, Antonio, doveva accadere qualche settimana fa, cioè quando peraltro un uccellino che si chiama Antonio Paolino qualcosa ci aveva detto nella nostra chat, no? Attenzione alla posizione. Ecco, ma quello era il momento. Ora mi sembra un po' tutto in ritardo. Cioè, mi domando,
6: cosa si è tentato di fare? Analizziamo, facciamo finta di esserci noi lì a gestire. Il ritardo... Bene, ma da cosa scaturisce questo ritardo? Qual è stato il tentativo? Andato in fallimento anche questo tentativo? O che tentativi stiamo facendo? Sta facendo la proprietà ormai da tempo?
14: Antonio, io credo una cosa, che Comunisti si è giocato male le sue ultime carte. Cioè, ad oggi la Juventus non ha acquistato nessuno, ma soprattutto non ha venduto nessuno. E oggi comincia il Mondiale. Sappiamo che la scadenza del Mondiale è un Mondiale importante, perché è una scadenza importante, perché adesso i calciatori, quelli più importanti, che sono al Mondiale, spengono il telefonino, è vero, possono lavorare con i procuratori, però ad oggi, 11 giugno, la Juve non si è mossa né in entrata né in uscita. Ma soprattutto credo che il naufragio della trattativa Allison abbia acceso un altro campanello di allarme. Allora, invece di arrivare probabilmente al CDA di fine giugno, magari con due cartellini di giocatori acquistati e con due cartellini di giocatori ceduti, oggi non c'è niente. Forse la proprietà, ancora una volta mi dispiace dirlo, ma con colpevole ritardo, si è resa conto che si è messa in mano a persone non adeguate. E quindi si tenta l'ennesima rivoluzione. L'ennesima.
6: Sai chi mi ricorda? Una società che noi non abbiamo mai amato, sì, nel
14: appunto,
6: passato.
14: Appunto,
6: le stesse cose, ahimè. Messo a posto, dopo il ritardo tutto, sarà facile la prossima stagione? Io penso di no, a prescindere.
14: Guarda,
6: impegnativa, non dico la Serie B, cioè perché qualcuno poi sprofonda nel delirio. Complicata sì, almeno quella come quella di quest'anno. Quella dove devi arrivare poi al quarto posto.
14: Ma sì, perché ripartiamo ancora in ritardo. Cioè, noi oggi abbiamo un allenatore rispetto all'anno scorso, ma evidentemente non abbiamo l'asse portante, no? Cioè la società, i dirigenti. Quindi ripartiamo un'altra volta da zero. Io mi domando allora, ma tutte le eventuali trattative adesso in essere, se come li va via, che fine fa? Si ricomincia da capo, si azzera tutto e se ne vanno a cercare altri? Cioè, a me pare una confusione, detto bene, sembra quella società che era guidata da quel presidente che non amiamo per niente, e però mi sembra che stiamo facendo quella fine.
6: Che cercava scuse. Io lo chiamo il presidente della società che ha sempre cercato le scuse per nascondersi dietro il cartone, sotto l'acqua,
14: esatto,
6: sotto le pozzanghere, eccetera. Non vorrei diventare quella realtà. Sì. L'errore sai dove nasce, Alessandro? Che noi abbiamo delegato a un consiglio di amministrazione a cui diamo sempre troppa poca importanza, ma anche lì ci sono dei tecnici alla Ferrero.
14: Lo so.
6: Oh, il voto lo so. Facile, cioè Paolino è bravo e alzano tutti la mano. Diciamo che dobbiamo uscire un po' allo scoperto. Qualcuno lo dice da casa, dice però Comolli è stato giudicato anche per la mancanza di esperienza in società calcistiche di primo livello. Che esperienza ha Giovanni Carnevali? Fosse Carnevali, io non sono convinto che sia ancora questo il nome giusto, al momento.
14: No, ma io ti riporto quello che sta uscendo. No, nemmeno io guardo.
6: No, almeno Carnevali ha lavorato e si è sporcato le mani nel fango con gli attrezzi del calcio, onestamente, non dei teorici, lo dico a chiare lettere. fosse appunto, lui.
14: Ma quello che manca in Como lì è chiaramente la conoscenza di un mercato anche italiano che lui non ha mai frequentato. Ora, noi l'anno scorso, Antonio, perché dobbiamo, cioè io faccio,
6: ricordale tutte, bravo, mi piace.
14: Sì, noi l'anno scorso eravamo felicissimi perché non avevamo speso neppure un euro nelle società italiane, ti ricordi?
6: Certo.
14: L'anno scorso abbiamo fatto un mercato,
6: e tu eri stato uno che appoggiavi questa
14: io l'ho
6: soluzione.
14: Ma lo ammetto, io l'ho appoggiata, e infatti faccio atto di dolore, no? Non c'è problemi, l'ho appoggiata. Adesso però ho capito che se non devo comprare in Italia, e da un lato è giusto, per andare a comprare quello che ha comprato Como lì l'anno scorso in estate, e attenzione, io non dimentico l'inverno, perché noi siamo andati una settimana in vacanza a Istanbul per cercare di prendere El Nesiri, e non abbiamo preso neppure El Nesiri. Insomma, è chiaro che il bilancio è totalmente negativo, e allora io mi domando: con quale fiducia noi rimettiamo il progetto in mano ad un dirigente che ad oggi non ha preso neppure un giocatore, cioè neppure...
6: Alessandro, sarebbe gravissimo congelare nuovamente la posizione di chiunque, ha ragione o ha torto, e ripartire di nuovo, perché l'abbiamo detto un anno fa, a gennaio, lo ha detto l'allenatore, ha spinto... è finito il campionato e siamo ancora qui a parlare di una riunione straordinaria.
14: È vero,
6: sarebbe
14: grave
6: ripartire da qui. Io non voglio avere ragione, che mi aspetto, e l'ho detto e lo ripeto, le dimissioni di Como lì con la buona uscita, perché c'ha tutti gli anni che aveva programmato il suo lavoro. È un po' come il parlamentare che dice: ho lasciato il mio lavoro e devo garantirmi il mio futuro. Attenzione. E quindi mi aspetto quello, per vedere un segnale positivo, di leggere positivamente la situazione, la volontà di risolverla. Ma il Consiglio di amministrazione sbaglia a dire a John Elkann un anno fa, Consiglio di amministrazione che appoggia John Elkann, la proprietà, ci mancherebbe, la maggioranza è la sua, gli ha proposto un nome che col calcio non c'entra niente. E che
14: avrebbe... Esatto, ma infatti Antonio, hai fatto una disamina perfetta, ma io ti chiedo, ma perché si dovrebbe dimettere però Como lì? Cioè, lui è convinto della bontà del suo lavoro, perché te l'ha detto, no? Anche nella riunione che voi avete fatto. L'unica cosa che ha messo è che, mi sono reso conto che alcuni giocatori non sono da Juventus. Buongiorno, forse se ne accorge prima. Ma perché lui si dovrebbe dimettere? Io non credo che lui si dimetterà mai, mai.
6: Perché ti metti nelle condizioni da uomo scelto dalla proprietà, dal consiglio di amministrazione. È un po' come il capo, il bancario, no? Le cui decisioni dipendono dal governo, se vai a fare il ministro, vai in un'altra banca.
14: Giusto.
6: Quindi, con la buona uscita posso anche accettare, anche perché so che non ci caverei niente di positivo. Non fai il bene della società, non fai il tuo bene e non riesci a far mercato. Ti aggiungo, le squadre italiane ti stanno facendo trovare lungo. Le squadre straniere sanno che ti sei messo spalle al muro, come Juventus, hai lasciato tutto alla fine. Devi vendere sei giocatori, ne devi cercare sei. Io vedo che chiunque, Martinez, ne voglio 25, l'Aston Villa. Colomani, ne voglio 40. Ma come? Allora lo prendevo l'anno scorso. Cioè, hai capito? È difficile di farti difendere così anche dal tuo consiglio di amministrazione. Cosa ne pensi?
14: È impossibile farti difendere, è assolutamente impossibile, ma lo dobbiamo capire adesso? Cioè, ora ci arriviamo a capire che siamo in ritardo e che naturalmente noi abbiamo bisogno della bottiglietta.
6: E che ci abbiamo provato, no Alessandro? Perché
14: certo che ci abbiamo provato.
6: 10 giorni fa dicevamo: andate d'accordo.
14: Sì, vabbè, non ci ho mai creduto. Allora, a quello non ci ho mai creduto nessuno. Ce l'hanno venduta così, ma non ci abbiamo mai creduto. Però, come dicevi te, noi abbiamo sete, abbiamo bisogno della bottiglietta d'acqua. Ma chi ce l'ha, te la fa pagare cara e amara la bottiglietta d'acqua. Poi, io non lo so se è vero, perché non lo so. Ma leggo, sento, mi dicono che Como lì è andata a bussare alla Aston Villa dicendo: beh, datemelo gratis, Martinez, tanto
6: 5 milioni ha proposto.
14: Ecco,
6: 5.
14: Se è questo, sì, ma se è questo, Antonio, allora dove vogliamo andare? Non andiamo da nessuna parte. Per
6: quindi
14: cui,
6: devi cambiare.
14: Per forza, quindi
6: e se non cambi un altro errore.
14: Esatto, quindi vedi che è un cane che alla fine si morde la coda, perché abbiamo detto all'inizio, cambiare adesso vuol dire ricongelare le posizioni e ripartire da zero. Ma se te non cambi, noi di Bo Martinez ce lo portiamo ad agosto, Colomani ce lo portiamo ad agosto, Sorloth ce lo portiamo ad agosto, e che faccia? E nel frattempo devi vendere. La Juventus non ha venduto un calciatore al momento. Mi dici che trattative ci sono di cessioni per la Juve? Nessuno, nessuna. E quindi cosa abbiamo fatto in questi 20 giorni? Zero.
6: Perché riesci a far poco. Magari provi. Anch'io ho provato in passato a fare quelle cose che in poco tempo, messe tutte alla fine, non portavano ad essere premiato, che ne so, al termine dell'anno scolastico. Ma senti come peggiora la situazione con questa riflessione di un amico da casa.
14: Sì.
6: Carnevali? Siamo seri, Carnevali può essere il migliore del mondo, ma in questo momento non ti puoi mettere in casa un parente di Marotta.
14: Di Marotta.
6: Vogliamo suicidarci. Ma sono parenti sul serio?
14: E credo che sia o cognato o testimone di nozze.
6: Quella
14: una cosa
6: bene.
14: Del genere. Mm. Però la so anch'io, sì, forse addirittura cognati.
6: Cognati,
14: ho capito.
6: Cognati.
14: Dove andiamo? Allora dimmi dove andiamo, perché io non ho la conoscenza oggi sufficiente per dire questo è il manager giusto per la Juventus. Mi sembra che ce l'abbiano nemmeno i vertici della Juve, quindi che non ce l'abbia io posso studiare, loro ce l'avrebbero avere. Chi è oggi un profilo che può venire alla Juventus? Con quel ruolo lì. Allora, c'è due soluzioni, Antonio. Inutile girarci intorno.
6: Vai.
14: O promuovi Chiellini, amministratore delegato, gli metti vicino, Ottolini già c'è, magari riporti Tognozzi e l'area sport la crei così, o se no devi andare a pescare, però stavolta in Italia, no in Francia, no in Inghilterra, no in Germania. Io non vedo grandissime soluzioni. Non
6: assolutamente.
14: Quel ruolo lì lo ricopre in Italia più o meno Marotta, ma direi che meglio lascia perdere. E Carnevali, chi è un amministratore delegato di società di calcio italiane che si occupa anche di mercato, quindi conti e mercato, io non ne vedo tantissimo.
6: E allora ti do la soluzione: dimissioni sì. Eventuali o allontanamento necessario di una figura, non puoi farla con l'allenatore, promuovi Chiellini, dimissioni di Comolli e avanzamento di Chiellini appunto nella sua promozione. Tognozzi torna, conosce molto bene, ci ha lavorato ai tempi dello Zenit, Spalletti, che avanzerebbe invece di pensare solo alle partite e agli allenamenti invisibili, penserebbe poi anche al mercato concreto. A quel punto è messo anche lui spalle al muro. Se accettiamo, compriamo, ma poi con quelli cerca di arrivare almeno quarto. Non è questo il momento di inserire altre figure. Da lì ripartire. Portiere Martinez, attaccante Sorloth, vendi quello che riesci a fare, aggiungici il terzo nome, Brian Diaz, e la squadra è fatta e deve arrivare quarta, senza se e senza
14: sì,
6: ma. Ma è il caso di cambiare. Vai.
14: Antonio, a me non mi basta il quarto posto, io voglio vincere l'Europa League l'anno prossimo, attenzione.
6: Non alzare troppo l'asticella, perché se poi non ci arrivi a vincerla e magari perdi con quegli scappati di casa del Milan una semifinale è gravissima. E a quel punto cosa fai? Hai cambiato il direttore, cambi poi l'allenatore, torniamo ad essere quella squadra lì che non voglio diventare. Quindi attenzione. Vito da Pisa, a me sembrava di aver sentito dire che Carnevali, non ricordo bene, avesse un qualche legame di parentela, sì, ma poco importa, se lo scegli lo sapranno, ma almeno parla di calcio, si mette d'accordo con Marotta, si spartiscono al mercato, fanno meglio di me e di Santarelli, ma non è detto. Alessandro Santarelli, grazie, ricordati quello che hai detto oggi, ricordati quello che abbiamo detto un anno fa. Per parlare di Juve bisogna portare rispetto ai tifosi e bisogna guardarli
14: quello
6: negli
14: sempre.
6: Occhi. Noi
14: quello
6: di Radio Bianconera lo facciamo sempre. Non so se
14: alla
6: lo fanno tutti.
14: Alla prossima settimana, Antonio.
6: Come la prossima settimana? Dove vai?
14: No, ritorno settimana? Con te. No,
6: ah, con me?
14: No,
6: pensavo andassi via per una settimana.
14: No,
6: così.
14: Non vado via. No, sono qua alle 17.
6: A meno che qualcuno ti cacci. Perché so che ci sono riunioni in corso anche a Radio Bianconera. Attenzione.
14: Ok, va bene. Allora, io
6: confermatissimo per la prossima stagione, non prendere le ferie durante le amichevoli, perché colpo di tacco sarà rovesciata di tacco per seguire la Juventus che riparte.
14: Ti posso dire che ho già anticipato di una settimana per rientrare il 2, guarda, quindi il 2 sarò già operativo.
6: Ah, perché ti abbiamo dato anche le vacanze quest'anno? Va bene, ne parliamo poi in privato. Ciao Alessandro, buona trasmissione,
14: ciao,
6: grazie. Manuel, vengo subito perché so che dobbiamo finire quel discorso che abbiamo cominciato prima. Vedo già Franco Leonetti pronto, molto teso, molto teso, ma un cellulare bollente, ha dovuto caricarlo in quest'ultima mezz'ora perché lui arriva l'uomo delle 14.39. Sono le 15 ed è il suo momento. Noi ci ritroviamo domani, addirittura dalle 11. Prima mezz'ora con Claudio Zuliani e Antonio Paolino, perché ci stiamo mischiando, e poi a ruota libera fino alle 14. A domani, ciao, adesso Leonetti.
0: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
1: Radio Bianconera Time.
15: Radio Bianconera.
1: Sono le 15 e un minuto.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.

0: e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
1: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
0: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
1: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, Manuel in regia. C'è una riunione di mercato con Manuel in regia e il direttore Antonio Paolino che fa andare le ganasce. E ah no, lo vedo anche con una birra. Eh no, allora ragazzi, facciamo così, mettiamo un tappo e vengo anche io di lì. A parte gli scherzi, adoro il riff iniziale della sigla di questa trasmissione, perché questo riff oggi dà una carica particolarmente ad alto wattaggio, perché questa è una giornata bombastica, bombastica. Sta succedendo quello che io personalmente, ma io ci metto la faccia, lo dico, mi auguravo un mese fa, lo dicevo, attenzione, perché questo è un compromesso pericolosissimo da parte di John Elkann. Al netto di tutto non è ancora accaduto niente, si susseguono queste riunioni, ci sono dei confronti. Se andrà come molto probabilmente abbiamo previsto, come lì pagherà ovviamente un mercato estivo che io ripeto da tanto tempo completamente fallimentare, una cattiva gestione di situazioni interne, i cattivi rapporti non solo con l'allenatore ma anche con altre componenti societarie. E mi permetto di aggiungere un inizio di mercato, quello che stiamo vivendo, assolutamente deficitario e con poche idee chiare. Vedremo cosa succederà. Ci sono dei nomi in giro. Io posso darvi

0: Questo piccolo aggiornamento, ho sentito poc'anzi una persona vicino a Carnevali, lo sapete tutti, no? Il nome di Carnevali è balzato in pole position per assumere eventualmente il ruolo, è giusto usare l'eventualmente il ruolo di amministratore delegato, non ho trovato terreno fertile o comunque non ho novità dell'ultima ora, però... Queste saranno ore caldissime perché sta succedendo quello che è successo un anno fa e poi qui, a parere mio, dovremo fare assolutamente un discorso molto più approfondito. Questa non è la Juve che noi abbiamo imparato a conoscere, la Juve che conosciamo, la Juve che vinceva, aveva una programmazione, una pianificazione, delle figure dirigenziali di spicco che ovviamente si relazionavano e avevano modo di impostare dei piani a medio-lungo termine. Noi ci ricordiamo benissimo che un anno fa eravamo qui a parlare di Giuntoli, che l'ho detto tante volte, non poteva più rimanere a Torino, licenziato in tronco, arrivava con Molli, io ho sempre espresso i miei dubbi, le mie perplessità sulle metodologie e la modalità di gestione da parte di Damien Comolli. Attendiamo e vediamo che cosa succede. Vi voglio stimolare su un aspetto, inutile dirvi qual è l'argomento della giornata, potete ovviamente esprimervi su tutto ciò che volete, su Comolli, su eventuali sostituti, attenzione alla figura di Tognozzi che potrebbe tornare alla Juventus con il ruolo di direttore sportivo e se fosse così vorrebbe dire un'ulteriore rivoluzione all'interno dei quadri dirigenziali. Ma ciò che voglio dirvi è proprio questo. Certe situazioni da parte della proprietà, da parte di John Elkann, vengono gestite, sono gestite con poco tempismo, perché una mossa del genere, a parere mio, io per fortuna dei milioni di tifosi juventini non faccio il dirigente della Juve, però credo che dopo un fallimento conclamato, come l'ho definito tantissime volte proprio da questi microfoni, bisognava prendere assolutamente dei provvedimenti. Invece si è continuato con questo lungo, stucchevole compromesso pericolosissimo, lo dissi proprio qui, quando non c'è rapporto, ci sono rapporti ormai ampiamente bruciati e deteriorati. Non è l'input, il diktat dalla casa madre, dalla testa della società che può sanare alcuni aspetti. E come stiamo vedendo è partito il mercato, anche se non a livello ufficiale, e la situazione è assolutamente questa. Quindi vedremo chiaramente quali saranno le evoluzioni in merito. Da Twitch ci sono già parecchi messaggi. Mimmo 760, Comolli via, molto probabile. Il Conte Max, Tognozzi DS vuol dire che Spalletti resta. Ma guardate, io qui l'ho raccontato da sempre, ma da tempi non sospetti, ancora prima che Spalletti firmasse il suo rinnovo. Ho sempre detto che il filo tra John Elkann, la proprietà e Luciano Spalletti era non solidissimo, di più, d'acciaio, inossidabile. E poi sappiamo del compromesso, quindi Conte Max, insomma, lo dico veramente da tanti mesi. E poi Conte Max ci dice ancora: Franco, mi sembra chiaro che lo spartiacque sia stato proprio il calciomercato che non metteva d'accordo Spalletti con Comolli. I rapporti tra Spalletti e Comolli sono ai minimissimi termini da mesi, non da adesso. So che c'è l'ospite, vado subito a salutarlo, volevo solo leggere ancora un paio di messaggi, siete già tantissimi. Mario Esposito, buongiorno, fossi nella società via Comolli, via Spalletti chiamerei Antonio Conte e Tognozzi. L'ho appena spiegato, insomma, Spalletti, a meno che non ci siano rivoluzioni globali e totali, e l'allenatore della Juve e sarà l'allenatore della Juve. Vito a Pisa, caro Leonetti, questo l'ho scritto al termine della trasmissione precedente, posso chiederlo a te, volevo solo capire se ci fosse qualcosa di vero di quello che avevo sentito una parentela dei Carnevali con la famiglia Agnelli. Sinceramente io non sono informato a riguardo, quindi non sono la persona adeguata a risponderti, mi informerò assolutamente. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, svelo un segreto tra me e te, ci siamo sentiti martedì e tu mi hai detto vediamo come va il mercato, ma in questo momento sembra che non ci sia moltissimo su cui riflettere. Pronti via, boom, arriva una giornata letteralmente esplosiva, Ermanno. Lo prevedevi, te lo auguravi? Che cosa pensi di questa situazione estremamente bollente su Damien Comolli?
1: Sì, dato che siamo su Radio Bianconera, bisogna essere sinceri. Io credo che non ci sia una via di mezzo, o si ribalta tutto oppure si va avanti, non c'è una via di mezzo, c'è qualcosa che bolle in pratica in pentola.
0: Finalmente.
1: Io ho delle idee mie particolari, probabilmente può darsi anche che tanti radioascoltatori non siano d'accordo, però la passata settimana, oramai credo 10 giorni fa, secondo il mio modesto parere è successo un episodio particolare. L'episodio è successo a Parma. A Parma è stato fatto un evento bellissimo, l'ospite era Del Piero.
0: Sì.
1: Del Piero è andato a questo evento, c'era la gente sui balconi, c'era una valanga di persone fuori dal teatro, una cosa che ha dell'incredibile. A stento è riuscito a entrare nel van che lo doveva portare al teatro, una cosa incredibile, cioè non si può lasciare queste cose e non pensare a cosa stiamo facendo. E Juventus, la Juventus ha voglia di Del Piero, Del Piero ha voglia di Juventus, lui non è la soluzione, però è un qualcosa che serve, e una copiata Carnevali Del Piero io direi che sarebbe veramente interessante, bella, e porterebbe un entusiasmo veramente notevole.
0: Con ovviamente Giorgio Chiellini, che rimane in società, sì. Sicuramente
1: con Tognozzi, esatto. Quello che hai detto tu prima, è veramente chi mastica di calcio, chi sa benissimo, chi conosce questa persona, sa le qualità. E tutti i ragazzi che ha portato alla Juventus.
0: Sì, con Tognozzi, permettimi una battuta, si rischierebbe di tornare a fare scouting. È ovviamente una battuta, ma è quello che manca alla Juve. E sinceramente, Tognozzi sarebbe veramente un gran bel ritorno.
1: Ma a proposito di scouting, spero di non andare fuori.
0: No, vai tranquillo.
1: La mia Juventus, la tua Juventus, la nostra Juventus, Liberali del Catanzaro l'avrebbe già preso, lo dobbiamo prendere. Adesso io non è che devo stare a dire quanto costa una cosa o l'altra, si prende il ragazzo in gamba capace, lo prendiamo, ma la Juventus va e lo prende, chiuso, punto. Quanto costa? Via, bon, vai. Bisogna portarli via, sono questi che bisogna prenderli, perché vuol dire che questo ragazzo continuerà sicuramente bene, fra 2 o 3 stagioni sarà un numero uno, non è che ci vuole che
0: o magari non lo sarà, ma io capisco benissimo la tua idea e la condivido, perché la Juve che conosciamo noi è cambiato il mondo,
1: avrebbe
0: eccetera,
1: avrebbe già preso anche Palestra, avrebbe già bloccato,
0: per esempio, tu ti ricordi la Juventus di tanti anni fa, ma anche quella della Triade, ma insomma la Juventus vincente andava a prendere i giovani emergenti più interessanti, così sono arrivati i Gentile, i Cabrini, gli Scirea, i Tardelli. C'è ovvio che oggi non è un modello più riproducibile, perché è cambiato il mondo, sono cambiate mille cose, ma l'obiettivo deve essere quello, cioè se sei alla Juve tu non puoi snaturarti completamente, come non è da Juve cambiare continuamente a livello di governance sportiva, perché solo un anno fa, caro Ermanno, eravamo qui a parlare del licenziamento di Giuntoli e dell'arrivo di Comolli. Lo ridico, non c'è nulla di ufficiale, vedremo cosa succederà, però è chiaro che il vento spira in quella direzione, cioè un allontanamento di Comolli e un nuovo amministratore delegato. La realtà è che io questo tipo di mossa l'auspicavo, me l'aspettavo un mese fa, quando la Juve è stata purtroppo, estromessa dalla Champions. Tiri conti, fai sottrazioni e somme e ti rendi conto che è stata un'annata fallimentare e qualcosa devi cambiare, non il compromesso pericolosissimo fallimentare se andrà così che abbiamo, a cui abbiamo assistito in queste settimane, Ermanno, ma di questo ne abbiamo parlato qui in diretta. Sì, sarebbe stato un compromesso pericolosissimo e mostro l'accordo.
1: Una presenza costante, non dimentichiamo che in tanti anni Andrea Agnelli entrava al mattino presto in sede e usciva in pratica alla sera, certo, tardi, ma molto tardi, sempre in pratica presente, campo anche d'allenamento, spostarsi, movimenti. È chiaro che non bisogna seguirle queste cose, bisogna essere presente, e non dimentichiamo che questo, lo staff, i calciatori, i ragazzi, sono cose che comunque lo sentono, lo vedono, vedono la presenza, l'interesse che c'è, sono cose che dispiace anche dirle, perché poi sembra che uno dica chissà che cosa, ma sono cose che contano comunque. Se la società va così su questa linea va bene, però bisogna prendere delle decisioni, essere convinti finalmente e andare su quella linea. Io punterei sul meglio,
0: il
1: miglior dirigente che c'è in questo momento, sappiamo chi è inutile fare cognomi, ce l'ha una società di provincia, ma l'ha fatta diventare una signora società,
0: certo. Poi arrivano questi messaggi e io l'ho premesso, e bisogna sempre trovare qualcuno che deve andare a pungere, a stuzzicare come se fossi un demente, e non ci sto. Bonoretti Davide, vi ricordo come al solito che siamo nel 2026, non nel 1985. Grazie per avercelo ricordato. Se ascolti, ho premesso alcune cose, però abbiamo sempre i galli nel pollaio. Molto bene. Poi, dottor Leonetti, buon pomeriggio, complimenti anzitutto, grazie. Se ne va con Molli, chi auspica possa arrivare. Io spero solo che arrivi un dirigente competente e che lavori di comune accordo con il mister. Spero rimanga Spalletti, manca solo l'avventore dei ristoranti da 100 euro. Max, dalla provincia di Brescia, forza Juventus, oggi più che mai. Chi auspico? A me Carnevali piacerebbe molto, ma non da adesso. Io però mi permetto di dire, non so se sei d'accordo con me, Ermanno, che siamo in pieno calciomercato. Cioè, io non so se Carnevali avrà la voglia, la forza, l'opportunità per dire a Sassuolo, che lo ha fatto diventare Carnevali in pieno mercato, di dire: ho ricevuto la chiamata della Juve, saluti. Non lo so, è una situazione talmente in evoluzione che dobbiamo aspettarci di tutto. La realtà dei fatti è che
1: voglio svelare nulla, perché in effetti lo dico ma non ho la certezza, adesso non voglio spararla grossa, però a me risulta che addirittura qualche stagione fa un accordo verbale con la proprietà,
0: è vero,
1: se chiama Juventus io vado.
0: È vero, questo te lo confermo.
1: Sì.
0: Però questo, permettimi di dire,
1: non credo che siano panzanate, ma verbalmente.
0: Sì, verbalmente non c'era nulla di scritto.
1: Fra signori, fra persone di un determinato livello, questi accordi verbali ci sono, basta in effetti la parola.
0: Il nome di Carnevali era uscito anche quando ci fu la rivoluzione, no? Con Andrea Agnelli, Nedved. E la realtà però è che siamo in un periodo, cioè stiamo parlando di giovedì 11 giugno, siamo in pieno calciomercato, ci sono società che hanno già fatto strategie, non lo so, io Carnevali lo accoglierei a braccia aperte, a me piace molto. Al netto di tutto vedremo la fattibilità, però oggettivamente io per la Juve mi sarei aspettato, per il bene della Juve, per chiarezza di intenti, concretezza e soprattutto mostrare un piano dirigenziale e delle strategie, una mossa del genere, secondo me, la puoi fare e sarebbe stata auspicabile in un mese come, non lo so, aprile, inizio maggio, appena finito il campionato. Così ti prendi dei rischi, Armando, la realtà è questa, no?
1: Ma i rischi ci sono e, se mi permetti, volevo fare delle considerazioni su questo calcio, che c'è qualcosa veramente che non quadra, perché ci vogliono dei dirigenti a un determinato livello. Ti dico solamente queste considerazioni che ritengo interessante anche per il discorso. Esce il calendario e il dottor Butti è sempre al suo posto.
0: Purtroppo.
1: La Fisici non ha ancora un presidente, certo. L'AIA non ha ancora un presidente, gli arbitri non hanno ancora un designatore, il dottor Saviano non ha ancora ricevuto querele da Marotta e dalla società Inter. Archiviato il processo su bilanci Juventus 2022, nessuno ne parla, nessuno ha detto niente, ci hanno fregato.
0: Noi ne abbiamo parlato,
1: come sempre.
0: Altro che. Noi ne abbiamo parlato.
1: C'è qualcosa, bisogna in effetti essere presenti. Questo è un mondo del calcio in Italia che è sfasciato. Bisogna essere presenti e con una dirigenza non forte, ma molto forte.
0: Ma certo, ecco perché poi alcune situazioni le paghi amaramente, la realtà è così. Forza Juve 40, polemico, dice vai, anche quest'anno si vince l'anno prossimo, sempre da Twitch. Juve Droid 27, il fatto che i mondiali siano già iniziati e non è stato fatto neanche un acquisto è uno scandalo assoluto. Poi Rotbank dice bravo Franco, hai fatto una giusta osservazione, è più probabile un accordo per l'anno prossimo. Questo non lo so, ma è chiaro che facendo questo mestiere noi dobbiamo considerare tutte quelle che sono le opportunità, poi insomma un po' di esperienza l'abbiamo, non so cosa succederà. Poi la cosa bella, bellissima del calcio e in particolare del mercato, qui stiamo parlando di calcio mercato dirigenziale, è che davvero si può ribaltare una situazione dall'oggi al domani. Vedremo che cosa succederà.
1: Intanto per fare un esempio oramai lontano ma sempre comunque vicino, quando Conte decise di mettersi in pochissimi giorni, se non erro 48 ore, dimmi tu se sbaglio, fu modificato tutto e arrivò Allegri. Erano altri i dirigenti.
0: Sì, certo, un'altra governance calcistica. Ti leggo un po' di messaggi, siete veramente tantissimi, scatenati, ma è chiaro, una giornata del genere altro che se porta a questo diluvio, questo profluvio di comunicazioni. Valerio Da Lucca, Franco Ermanno, se va via come lì allora pagherò volentieri il caffè a Ezio, perché chiunque verrà chiuderà operazioni come quella del Dibu Martinez e Sorlot. Secondo me è importante che arrivino dirigenti che di calcio capiscono, no Ermanno?
1: Sì, ma io vado, scusatemi, vado anche contro corrente, non ho ancora capito bene la vicenda Vlahovic, perché in effetti io non discuto, c'era una differenza di vil denaro notevole, però quando ci sono situazioni del genere una via di mezzo la trovi sempre, perché in effetti non si riesce a fare un biennale, non si riesce a fare un triennale, potevi benissimo chiudere a determinate cifre un pochino più alte per l'anno successivo con l'opzione per l'anno poi seguente, cioè una soluzione si poteva trovare. Adesso ci troviamo a dover andare a prendere uno se non due se non tre attaccanti e non si sa neanche chi arriva, con il problema di ambientamento, no? Cioè, poi Vlahovic, lo sappiamo tutti, si è trovato benissimo, si trova bene a Torino, sarebbe rimasto ben volentieri alla Juventus.
0: Aggiungo anche un altro aspetto, con tutto rispetto di Sorlot, cioè a me non, se dovesse arrivare Alexander Sorlot non mi sembra che si vada a prendere un fuoriclasse totale. Però qui si rientra
1: poi
0: in ciò che
1: scusami,
0: dico.
1: Tu hai 15-18 gol comunque in campionato. salvo infortuni logicamente, certo. Comunque certi li metti lì in pratica in cassaforte.
0: No, ma quello che voglio dire è che la situazione...
1: Non è che Orloto ed altri abbiamo la sicurezza...
0: No, no, ma infatti, è quello che dico. È quello che dico e anche qui la maggior responsabilità è di una società che da oltre un anno conosceva la situazione di Vlahovic e è arrivata alla conclusione a fine ciclo per poi... decidere giustamente, lecitamente o no, non entro in queste cose di non proseguire, ma queste cose vanno risolte prima. Hai avuto 12 mesi di tempo, non puoi arrivare al 29 maggio, al 30 maggio, al 1 giugno e non sai ancora se resta, non resta. Diciamo che dirigenti in passato della Juve determinate situazioni le risolvevano nel bene o nel male con molto tempo d'anticipo. Secondo me
1: sì,
0: la Juve merita queste
1: situazioni del genere, le imposti prima, le definisci,
0: certo,
1: e le chiudi quando
0: esattamente
1: la stagione in pratica
0: esattamente
1: è finita, ma è già chiusa la trattativa, manca solamente la firma, ma gli accordi si fanno chiaramente prima, non è che ci sono degli incontri per raggiungere chissà poi che cosa, non sta proprio veramente in piedi, non lo so.
0: Ti leggo un paio di messaggi, proprio botta e risposta.
1: Sì.
0: Ciao Franco, spero si sbrighino con il cambiamento di governance, altrimenti sarà tardi per fare poi tutto sul mercato. Franco, complimenti, sì. Grazie. Maurizio, 1897, Palermitano Bianconero. Eh sì, io l'ho detto non più tardi ieri, cioè la Juve è già in ritardo sul mercato, a maggior ragione se ci sarà un ulteriore cambio di governance. Bisogna fare in fretta. La Juve, tra l'altro, vai.
1: Non solo sul mercato. Io credo che sia
0: su tutto.
1: Sul progetto.
0: Sì, concordo.
1: C'è un progetto punto di domanda, non lo sappiamo.
0: Concordo.
1: Io non credo che ci sia. Adesso non voglio essere pessimista, ma non.
0: No,
1: non,
0: ma
1: non
0: sai,
1: vedo.
0: Se ci fosse un progetto, non vivremmo una giornata come questa.
1: Puntiamo a fare un triennale, vediamo in tre in pratica stagioni. Puntiamo su giovani di qualità però vedo che non, secondo me un progetto non c'è.
0: Emilio da Padova, ciaone come lì, ciao Armando, ciao Franco, insomma vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Poi Luca da Terni, di Juventus abbiamo solo il nome, gli unici competenti a livelli di Juve sono Chiellini e Spalletti, perché il toscano sa benissimo dove andare a mettere le mani per tornare competitivi. Tenere prime donne meno competenti dell'allenatore porta ad avere questa situazione, come lì via oggi per qualcuno più competente e meno egocentrico, sarebbe l'unica soluzione. Poi vado a pescare un altro messaggio. Il messaggio di Fausto secondo me è toccante. Dice Franco, chi vuole bene alla Juve ha visto quello che era la vecchia signora, oggi non può che aver voglia di piangere. Si parla di noi, si parla di Juve più in estate che durante il campionato, non so se capita ad altri, ma io provo imbarazzo a parlare di Juve in pubblico, riesco a farlo solo tra di noi. Allora, parlare con imbarazzo della Juve in pubblico mai, assolutamente. Però quello che dici è triste, è triste ammetterlo, ma è così, si parla più di Juve sotto l'ombrellone, una cosa che noi odiavamo e stigmatizzavamo tempo fa parlando di altre squadre, in primis l'Inter, e oggi si parla poco della competitività della Juve perché non è competitiva, e invece si parla molto in estate, è la Juve che noi non riconosciamo più, no Armando?
1: No, ma io non lo so, adesso spero che può darsi che sia tutta comunque solamente una riunione, poi d'altronde si usa e qui si sta andando avanti, può darsi anche adesso io la butto lì e può darsi ci sia addirittura un ribaltone veramente clamoroso, non è detto, ma un ribaltone clamoroso vorrebbe dire allenatori compresi.
0: Non credo.
1: Può essere tutto,
0: non credo.
1: Secondo me.
0: No, può succedere di tutto, ma non credo. Cioè, non sono qui a dire al mille per mille Spalletti rimane. Però ripeto, questo asse tra l'allenatore e la proprietà è estremamente forte. Poi sai, nel calcio e quando succedono queste cose qui diventa difficile mettere una mano sul fuoco, però è evidente che queste riunioni e la situazione non stabile, anzi tutt'altro che stabile, i comuni lì fa parlare molto e ripeto, siamo a giovedì 11 giugno e questo è il discorso del Manno. Senti, siamo in chiusura, siamo già anche
1: sì,
0: oltre.
1: Però una cosa me la puoi dire
0: velocissimo
1: sui mondiali.
0: Vai.
1: Veramente manca tanto agli campionati del mondo la Juventus. Ci sono dei calciatori che parteciperanno, ma la nostra Juventus ha un altro record che pochi conoscono. È il club al mondo, pensate, con più campioni del mondo, 27, segue il Bayern Monaco 25. Siamo sempre lì, siamo sempre davanti e dobbiamo continuare a essere davanti con dirigenti capaci, competenti, ma che abbiano la passione nel cuore e che abbiano i colori bianco e nero.
0: Fate qualcosa da Juventus vera, per favore. Ermanno Vittorio, ciao, grazie.
1: Ciao,
0: alla prossima. Andiamo subito in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata, altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino, temperature in ulteriore diminuzione massime tra 23 e 27 gradi, al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti, temperature in calo massime tra 24 e 30 gradi. 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Giovanni al Brasile, improvvisamente il sogno, Carnevali, Tognozzi, Chiellini col primo che si porta Muaremovic, poi qui il gremio insiste per lo scambio Vieri, Arthur con 5 milioni che noi pagheremo, credetemi ne vale la pena, un destrorso di 190 centimetri velocissimo, Giovanni dal Brasile. Poi Giorgio D'Alecce, a mio parere queste sono schermaglie sul nuovo AD, sono solo una grande perdita di tempo, bisogna agire sul mercato subito. Ma è proprio per questo che vengono effettuate queste schermaglie, queste situazioni, e mi auguro questa risoluzione. Allora, ci sono veramente una marea di vocali, quindi chiedo ovviamente Manuel di mandarne un po' e poi insomma arriva l'altro ospite, anche perché ho letto tanti messaggi ma vocali non ne abbiamo mandati, e quindi mandiamo un po' di vocali, via, partiamo, arrivano.
1: Ciao a tutti, di Bianconina,
0: ciao buon pomeriggio,
1: sono Franco, Mario, ciao. Da Rocca San Felice.
0: Ciao Mario,
1: innanzitutto ti faccio i miei più sinceri complimenti.
0: Grazie, sei gentilissimo.
1: Per la tua competenza ti seguo qui su Radio Bianconera, anche sui tuoi canali social.
0: Grazie.
1: Ti rinnovo i complimenti. Per quanto riguarda la questione che sta emergendo, era diciamo quasi inevitabile.
0: Concordo.
1: Che si riparta da zero, questa volta sia davvero la volta buona. Certo che ripartire ogni anno da zero non è la cosa migliore,
0: bisogna scegliere le persone giuste, le persone adeguate, i dirigenti adeguati. Qualcuno mi chiedeva, ho letto una domanda, ma se saltasse Comolli qualcun altro rischia in società? Sì, io credo che i punti fermi ad oggi siano assolutamente Chiellini e Spalletti, e gli altri sono tutti in discussione, anche perché se ci fosse l'eventuale, vedremo, ritorno di Tognozzi, fa il direttore sportivo, e credo che altri rischierebbero, mi pare abbastanza evidente. Altro vocale, andiamo con altri vocali, via, facciamo così, andiamo con un po' di vocali.
2: Ciao, grande Franco, amanti del rock come me, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo!
2: Finalmente rock spero and roll. Che la voce sia giusta, che se ne vada questo incompetente, perché veramente, come dici tu, un anno per risolvere Vlahovic non c'è riuscito. Questo non riuscirebbe neanche a comprare una sedia in un negozio di mobili, quindi lasciamo perdere. Speriamo che chiunque arrivi fa meglio di questo, perché se scappa il Dibu Martinez e solo, io penso che Spalletti si incazzerà come una iena, speriamo bene di riuscire a risolvere il problema. Mi va bene anche Carnevale, anche se non è simpatico, perché è un uomo di calcio. Questo signore, a parte gli algoritmi, non è un uomo di calcio, e dove è stato ha fatto solo dei disastri. Quindi io mi domando, Elka, come ha potuto fare.
0: Bastava non prenderlo un anno fa. Bene, esatto. Bastava non prenderlo un anno fa, perché poi è facilissimo, no? Con i risultati che abbiamo visto, però un anno fallimentare. Un anno fallimentare che dipende anche molto dalle scelte fatte, ma io questo l'ho sempre detto, da una proprietà che è poco tempista e probabilmente ha grossa difficoltà nello scegliere dei collaboratori che abbiano un curriculum calcistico, delle conoscenze, delle competenze. La realtà è questa, perché l'operato di Comolli è davanti agli occhi di tutti. Ve lo dico subito, non riuscirò né a leggere né a far sentire tutto, e siete veramente tantissimi. Nicola Penta, buon pomeriggio.
3: A te Franco, a tutti i nostri amici juventini.
0: Nicola, ti sento con un tono bello vigoroso, e insomma la situazione è questa, Comolli in fortissimo bilico, si preannuncia una probabile ennesima rivoluzione. Noi da quanto tempo ne parliamo qui in diretta? Credo che si vada oltre i 6 mesi, no Nicola?
3: Assolutamente, ma d'altronde basta leggere tra le righe quello che è accaduto negli ultimi mesi e ognuno si fa può trarre le proprie considerazioni. Io, come ho sempre detto, come abbiamo sempre condiviso, leggendo certi nomi, specialmente quelli che poi sono sfumati, come abbiamo detto giovedì scorso, tipo Allison, tipo Bernardo Silva, cioè la procedura, l'approccio a questi calciatori, se è vero poi quello che leggiamo, perché sì, comunque sì, è così. Noi diamo sempre per scontato che i giornali scrivono delle notizie che in qualche modo abbiano un minimo di verità, poi magari ci vengono a dire che non è vero, che non sono stati.
0: Beh, sai benissimo meglio di me, tu facendo il dirigente sportivo, che ci sono delle verità pubbliche e delle verità ovviamente che si giocano all'interno dello spogliatoio.
3: Ma Franco, va benissimo, purché poi se tu mi parli di Alisson e poi mi prendi, non voglio far nomi, ma mi prendi Gigino della Grotta, che certo, non importa, che non lo conosce nessuno,
0: certo,
3: capisci che allora è meglio non farlo il nome di Alisson. Cioè, allora partiamo magari dal portiere giovane, dal motto della situazione della Lazio, che era già nostro, e magari poi alla fine ci fai la sorpresa di Alisson. Cioè, è tutto sbagliato.
0: Sì.
3: Se guarda, c'è una strategia fallimentare questa strategia.
0: È quello il problema, caro Nicola, perché qui io non voglio dire che non ci sia strategia, ma si fa fatica a individuarla. Abbiamo parlato tantissime volte i capi d'accusa verso Comolli, il mercato fallimentare estivo dove veramente non ha portato niente, anzi ha peggiorato la squadra, il fatto che i suoi rapporti non siano assolutamente buoni con alcune così situazioni fondamentali in società, cioè allenatore, e diciamo che i rapporti sono freddi anche con Chiellini. L'errore madornale la scorsa estate di confermare un allenatore che non si voleva e che poi è stato licenziato. Ma ti aggiungo un altro aspetto. Secondo me un altro capo d'accusa nei confronti di Comolli è la sua tipologia di strategia nell'andare a cercare dei giocatori, e mi spiego. Da dirigente sportivo lo sai benissimo, se tu contatti l'entourage del giocatore, ti metti d'accordo con loro, riesci a strappare un buon contratto a livello verbale, non hai portato a casa la pedina, devi andare poi a trattare con la dirigenza della squadra che deve vendere quel cartellino, e quindi è un lavoro fatto a metà, non è completato. E noi la scorsa estate e anche in questo abbrivio di mercato abbiamo visto Comolli o chi per esso attuare questa strategia che a parere mio è profondamente sbagliata. Non conta avere solo il sì del giocatore e del suo manager, devi avere poi il sì in una trattativa serrata con il club che decide di venderti il cartellino. Non so se sei d'accordo con me, Nicola.
3: Sono d'accordissimo. Fatto sta che probabilmente l'affare Alisson è saltato,
0: esatto,
3: proprio per quel motivo.
0: Esattamente.
3: Cioè, non bisogna fare i conti senza dell'oste, anche perché io dico, uno che lavora in questo ambiente capisce benissimo che le società di calcio vengono gestite bene o male tutte alla stessa maniera,
0: certo.
3: Quindi, ma tu vorresti che altri facessero la stessa cosa e facendo tu e te la facessero a te? No, sicuramente.
0: Ovvio.
3: Quindi io sono sempre propenso ad andare a avere un accordo di massima con la società, dopodiché io dico, una volta che ho l'accordo di massima con la società vado dal calciatore, il calciatore in quel momento mi dice, guarda, io potrei venire o non potrei venire, sono legato, sono vincolato, però la società non può non essere presa in considerazione,
0: esatto,
3: non può leggerlo sui giornali. Io sono sempre stato contro questo modo superato.
0: O comunque
3: però,
0: si può agire in parallelo, no? Cioè agisci parallelamente,
3: Per agire in parallelo a me hanno insegnato quei due signori che tu conosci bene, uno si chiama Antonio Giraudo e l'altro Luciano Moggi,
0: certo.
3: Mi hanno sempre insegnato che bisogna essere almeno in due ad andare nelle trattative, quindi uno tratta direttamente con la società e l'altro va a trattare col calciatore.
0: Certo.
3: Oggi Comolli è l'uomo solo al comando, quindi perché l'ottolini della situazione, lo stesso Modestò, che molti si chiedono,
0: che cosa,
3: tra l'altro anche una persona, certo, una persona molto importante nella proprietà, che mi ha fatto proprio a me questa domanda,
0: certo,
3: ho detto, io sono l'ultimo che può rispondere a una domanda del genere, perché mi è stato chiesto, ma cosa fa questo signore?
0: Qual è il ruolo di François Modestò? Ma se lo chiedono tutti.
3: Qual è? Non c'è ruolo, se non quello di scendere, l'ho visto io personalmente, scendere dalla sua postazione alla fine del primo tempo, andare nello spogliatoio a far cosa, non lo so, perché non credo che la squadra ascolti Modestò. Per cui diciamo che le persone scelte, e non me ne vogliano, perché è evidente che ognuno di noi aspira a lavorare a certi livelli, certo. Però poi le differenze le fanno i valori, quindi non è detto che uno che possa fare il direttore sportivo al Monza sia in grado di farlo a Juventus.
0: Altro che.
3: Con questo non voglio accusare nessuno.
0: No, però, no, però
3: siamo in una situazione, l'abbiamo detto giovedì scorso, un anno fa c'è stato c'è stata una tregua armata tra Giuntoli e Allegri che è durata un anno,
0: certo.
3: Ma tutti erano a conoscenza della tregua armata, che prima o poi sarebbe scoppiato quello che poi è scoppiato. Quindi io dico, forte di quell'esperienza, ma perché oggi ci ritroviamo nella stessa situazione, quando sappiamo benissimo che Spalletti meno lo vede, meno lo sente, meglio sta.
0: È la realtà.
3: Non solo Spalletti, e non solo,
0: e Spalletti, non solo Spalletti, l'ho appena
3: anche
0: l'ho appena
3: perché
0: letto.
3: Spalletti non può parlare sempre in francese, in inglese, con quello con il quale si deve confrontare. Cioè, parliamoci chiaro, ma questo te lo dico perché l'ho saputo non direttamente, ma quasi. Allora, c'è proprio una diversità di vedute dal punto di vista anche tecnico, perché qui si continua ancora a parlare di questi algoritmi che ormai la gente non ne può più di ascoltare queste sciocchezze, perché con l'algoritmo non si va da nessuna parte. E poi cosa succede? Succede che il campionato in essere quest'anno ha dato delle sentenze relativamente ad alcuni calciatori, te ne dico due. Uno è Soler, che io è più di un anno che dico
0: giocatore
3: che è
0: molto interessante.
3: Il miglior difensore è c'è l'Inter su Soleil, la Juve non c'è, ma lo stesso Liberali che il Milan ha liberato, scusate il gioco di parole, che del Catanzaro, che è un giocatore da prendere immediatamente.
0: Esatto.
3: Su Dibu Martinez io lo considero uno dei più portieri più forti che ci sono in circolazione.
0: Caratterino, pepato, ma giocatore di grande carisma. I giocatori che servono alla Juve, Nicola.
3: Il portiere deve avere il carattere.
0: Certo.
3: Quindi i portieri che non hanno avuto carattere non sono mai arrivati.
0: Verissimo.
3: Fai un elenco. Guarda tutti i portieri che hanno avuto carattere nella storia del calcio.
0: Verissimo.
3: I più grandi sono tutti portieri un po' matti, diciamo così, con un grandissimo carattere, ma perché è il ruolo che lo richiede.
0: Forse quindi, l'unico che aveva un aplomb pazzesco fuori
3: Peruzzi.
0: Da Peruzzi, ma anche Dino Zoff, no? Che era
3: anche Dino Zoff,
0: un monumento, però era inscalfibile. Poi il portiere, anche se un po' folle, un po' matto, un po' fenomeno, ma poi ti porta 10-15 punti all'anno, ma datemelo subito.
3: Dibu tutta la vita, questo è il mio slogan, tutta la vita. Però il problema è che, va bene, partiamo dal portiere. E la punta da 20-25 gol quale sarebbe?
0: Sorloth? Non può essere Sorloth.
3: Ma non può essere Sorloth. Può essere quello che abbiamo citato giovedì scorso. Nunes. Lui può essere la punta.
0: Darwin Nunes.
3: Per non arrivare a Osimhen, che l'altro giorno ancora ha dovuto smentire perché hanno postato insomma delle frasi su un certo suo allontanamento dal Galatasaray. Però Spalletti vuole Osimhen, ma questo lo dirò in eterno.
0: Lo diciamo veramente da tanto tempo.
3: Esatto.
0: Poi prenderlo, quindi, un altro discorso, ovviamente.
3: Quindi, poi oggi l'unica gioia, che a parte i giornali che ho letto che non mi danno nessuna gioia, perché vedere l'Italia che non è il mondiale
0: Star male, è una tristezza.
3: Però ecco, ieri sera ho visto il gol di Conceição, che mi ha un po' risollevato da questa amarezza, perché comunque abbiamo, come tu sai, io l'ho sempre sostenuto, è uno probabilmente in questo momento il giocatore più forte della Juventus, perché vedo siamo nella corsia di sorpasso nei confronti di Ildiz. Ildiz ultimamente, negli ultimi mesi, si è un po' involuto, però
0: anche per i problemi fisici che abbiamo spiegato tante volte
3: e quelli non sono facilmente superabili,
0: certo.
3: Questa è una cosa che va detta. Poi oggi, se tu mi dici, io questa cosa non lo sapevo, che siamo vicini all'ennesima rivoluzione, evidentemente o qualcuno ci ha ascoltato, non lo so, o effettivamente si sono resi conto, avranno fatto dei colloqui anche con le persone che in questo momento sono vicini anche all'allenatore, mi riferisco a Chiellini, e magari è emerso qualcosa che ha fatto pensare.
0: Non trovi però, Nicola, tra l'altro Manuel, il nostro regista, ci mette in sovraimpressione una notizia live, riunione in corso a Torino con Mollia un passo dall'addio, Juventus sì, forte su Carnevali del Sassuolo, rapporto freddo anche tra l'amministratore delegato e Chiellini, ma questa non è una notizia, lo dico, diciamo da tanto tempo. Ecco, Carnevali secondo te potrebbe essere un elemento da Juve? A parere mio sì, ma sai cosa mi preoccupa? Le tempistiche, siamo a giovedì 11 giugno.
3: Ma guarda, io su Carnevali lo conosco personalmente, ti dico, bravissimo ragazzo, bravissima persona, e lo conosco da anni e lui difficilmente si staccherà da Sassuolo, quindi Sassuolo è una voce secondo me infondata. Probabilmente in questo momento si sta puntando a qualcuno, a un esperto, a uno che sia in grado di gestire effettivamente
0: e che parli anche l'italiano,
3: parli l'italiano. Ma guarda, io come direttore sportivo Sartori è il primo nome in questo momento.
0: Tognozzi potrebbe essere, usiamo condizionale, nella lista di questa nuova rivoluzione, quindi Tognozzi che torna alla Juve con un nuovo amministratore delegato, ti do questa notizia.
3: Però Tognozzi, con tutto il bene che gli possiamo volere, non è Sartori.
0: Allora, certo.
3: Sartori è uno che alla Juventus, l'avevo già anticipato, probabilmente abbiamo dato una notizia perché nessuno mai l'ha detta questa cosa, io lo vidi casualmente ad una partita in tribuna e gli chiesi come mai quel giorno lì fosse presente, lui mi fece un sorrisino e vicino c'era il presidente Andrea, quindi probabilmente era il futuro Sartori. Ecco, non vorrei che oggi qualcuno ci stesse ripensando, no? Perché magari, sai, le mosse non fatte, non riuscite per quello che poi è accaduto, no?
0: Certo.
3: Dove poi sottolineiamo c'è stata l'archiviazione, perché ogni tanto è bene ricordarlo.
0: Assolutamente,
3: no?
0: Sì, e qui ecco, dovremmo stare delle ore a spiegare.
3: Però prepareremo adesso quella puntata.
0: Faremo questa puntata monografica con te. Tanto ci sentiamo nei prossimi giorni, ci mettiamo d'accordo, perché c'è da parlare di calciopoli, di giustizia sportiva e poi qualche tuo aneddoto bello ricco, quindi certo, passeremo un'ora molto molto molto gustosa. Mi dicevi su Tognozzi che insomma...
3: Ma su Tognozzi, insomma, non mi convince, nel senso che oggi qui noi abbiamo bisogno di avere gente al comando che sia temprata,
0: navigata,
3: che sia abituata,
0: no?
3: navigata. Per cui che non me ne voglia Tognozzi, magari ci può stare, ma bisogna che vicino a lui ci sia qualcuno che sia abituato a navigare anche in acque concorrenti importanti, ecco, per cui io ci penserei. In questo momento faccio fatica a pensare a un direttore sportivo, a un direttore generale che possa arrivare alla Juventus, visto che sono quelli che si conoscono.
0: Siamo in pieno mercato, Nicola. Io ho questo dubbio, l'ho espresso a inizio trasmissione, poi tu mi confermi questa ulteriore cosa. Devo dire che a inizio, prima di entrare in trasmissione, ho sentito una persona che conosce Carnevali, mi ha detto non ho particolari notizie, e quello che hai detto tu risulta anche a me, cioè Carnevali fa fatica a andare via dal Sassuolo,
3: ma
0: soprattutto la
3: tempista. Ricordati, certo, una cosa, Carnevali era legatissimo ai proprietari, marito e moglie, che
0: certo,
3: sono mancati tutti e due,
0: certo,
3: ci sono i figli, lui è rimasto, ma è rimasto perché comunque è stata una promessa fatta
0: al patron, certo,
3: per cui lui difficilmente, perché io sono certo di quello che ti dico, nel senso che se Carnevali dovesse andare via da Sassuolo, il Sassuolo ritornerebbe dove era 15-20 anni fa, per cui penso che Carnevali resti al suo posto, poi magari verrò smentito, ma non credo proprio. Però vedi, anche Carnevali non è abituato ad acquistare giocatori di prima fascia. Carnevali acquista le promesse, acquista le scommesse, allora noi abbiamo bisogno di uno che sia capace, in teoria, di un giunto lì che però non devi dirgli ai Giuntoli di vendere tutti quei giocatori che hai vendibili, certo, per far cassa. Quindi a Giuntoli gli devi dire puoi vendere ma puoi anche acquistare, nonostante, diciamo, gli errori evidenti fatti da Giuntoli,
0: assolutamente
3: anche tu,
0: sì,
3: valutazioni errate, perché ha sbagliato
0: tante valutazioni errate,
3: però sai, dopo un anno io faccio fatica a condannare uno che arriva, cambia 12 giocatori e comunque arriva in Champions, perché rimarrà, guarda, io sfiderò chiunque, anche gli ascoltatori, un domani a portarmi degli esempi con squadre che hanno cambiato 12 giocatori, ricordiamo che i giocatori sono 23,
0: certo,
3: 12 su 23, e arrivare quarti.
0: No.
3: Guarda che ancora non mi risulta che ci sia una cosa del genere.
0: È verissimo.
3: Poi ha abbassato il monte ingaggio perché la proprietà chiese di abbassare notevolmente.
0: Era quella la vera mission, almeno iniziale.
3: La vera mission era quella. Abbiamo avuto Vlahovic che ci è costato 23 milioni all'anno, che sono un'enormità per un giocatore poi che praticamente non ha giocato mai. Quindi abbiamo avuto anche quella zavorra lì. Adesso non ce l'abbiamo più. Io mi aspettavo che da parte appunto di Comolli o dei suoi, che arrivasse qualcuno di importante. Invece continuo a leggere dei nomi di una squadra che dovrà lottare ancora per il quarto posto, forse.
0: Sì,
3: forse
0: dovendo posto. Procurare 5-6 titolari a Spalletti, che ha firmato perché gli è stato assicurato questo tipo di rinforzo, tra l'altro,
3: certo,
0: Nicola.
3: Certo.
0: La realtà
3: poi
0: è questa.
3: Io speravo, visto che comunque degli italiani in giro ci sono, anche delle promesse tipo liberali, io
0: certo
3: pensavo che si pensasse anche a questa nuova strategia sull'italianità di una squadra che ha sempre fornito il 50-60% alla nazionale di calciatori.
0: Perché ridateci un po' di scouting, dico io, Nicola, ridateci.
3: Però se lo scouting lo fai con gli algoritmi, siamo morti. Io invito ancora come lì a leggere quella famosa intervista di Sabatini, che quella è lungimirante.
0: È ormai scolpita nella pietra, assolutamente.
3: Vabbè, comunque.
0: Nicola,
3: attendiamo news.
0: Attendiamo fiduciosi news.
3: Io avrei bisogno di 30 secondi.
0: Sì,
3: però,
0: vai.
3: Perché ho letto intervista di Toldo che... Mi viene tutte le volte, mi viene un po' di prurito, no?
0: Sì,
3: quando si parla,
0: immagino,
3: di campionati strani.
0: Certo.
3: Allora, intanto vorrei rispondere a Toldo che se non fosse successo quello che è successo, sicuramente non avrebbe vinto nulla. Lui. Ma non perché è successo perché doveva succedere, è successo perché qualcuno l'ha fatto succedere.
0: Certo.
3: Ci hanno incastrato, ci hanno fregato e quindi... Io prima di dire abbiamo vinto, non vincevamo perché c'erano campionati strani, abbiamo superato. Poi un'affermazione alla Ibrahimovic, sono stato in quel periodo il miglior portiere del mondo, beh, insomma, se non ci fosse da ridere.
0: Abbassiamo un po' le arie, decisamente. Non vedo l'ora di programmare questa puntata monografica perché so che usciranno fuori tante cose, tanti aneddoti e poi racconteremo la più grossa porcata partorita dal calcio italiano che si chiama Calciopoli, anche se devo dire che il 2022 e le plusvalenze non scherza, ma Calciopoli è veramente una roba,
3: è una ferita sanguinante,
0: assolutamente,
3: tutti i giorni c'è qualcuno che tira, ecco, Toldo l'esempio,
0: esatto,
3: tutti i giorni c'è qualcuno che la tira fuori ed è sanguinosa, sarà per sempre sanguinosa per tutti, ma anche, ti dirò la verità, ho conosciuto dei ragazzi che oggi hanno 25-26 anni, che chiaramente
0: all'epoca
3: sono nati in quel
0: periodo,
3: che sono avvelenati dicendo ma ci hanno fregato due scudetti, ma,
0: e cioè, spiegheremo tutto perché
3: spiegheremo esattamente
0: tu hai vissuto
3: la genesi
0: e alcune situazioni che tu hai vissuto in primissima persona tutto ciò, ma avremo modo e tempo. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
3: Un abbraccio a te, a tutti i tifosi juventini speranzosi come sottoscritto, come te immagino, di
0: sì,
3: notizie.
0: Dateci
3: importanti,
0: delle notizie da vera Juventus, mettiamola
3: vera
0: così.
3: Juventus.
0: Ciao Nicola, un abbraccio, alla prossima.
3: Abbraccio,
0: siamo al termine, abbiamo sforato un pochino, ma oggi è una

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
3: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
2: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
3: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
2: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 11 giugno. Che giornata, ragazzi! Io non so se sono a posto così, che giornata! Ci sarà l'ennesima rivoluzione societaria della Juventus. Damien Comolì non è più la D della Juve. Io tutta la mattina che sono alla Continassa abbiamo iniziato a raccontarvi degli scenari frizzanti stamattina con Claudio Zuliani. E adesso invece, a breve, dalle 18 in avanti, ci sarà poi il comunicato. Comolli lascerà la Juventus dopo un anno e 7 giorni, e al suo posto, in pole position, ma anche più della pole position, a un passo, a un millimetro, a una stretta di mano, c'è Carnevali del Sassuolo. Molto probabilmente sarà lui la D della Juventus. Anzi, direi che potrei quasi sbilanciarmi sul quasi sicuramente sarà lui la D della Juventus. E poi dovrebbero andare via anche tutte le figure legate a Damien Comolli, quindi Modestò, Barges, Silverstone e poi ancora forse anche Ottolini potrebbe lasciare la Juventus. E ripeto, il nuovo assetto societario dovrebbe prevedere la figura di Carnevali del Sassuolo e anche il rientro in bianconero di Matteo Tognozzi. Queste sono le notizie che circolano su Carnevali. Sono molto, molto, molto convinto di quello che vi sto dicendo. Su invece Tognozzi ho qualche dubbio in più, ma comunque la notizia certa e che arriverà a breve è quella dell'addio di Damien Comolli, che non è più l'amministratore delegato della Juventus. Al suo posto, perciò lo dico subito, commentate la notizia, apriamo anche i microfoni, al suo posto, anzi le percentuali sono fatte per essere poi contraddette, ma al suo posto in super pole position c'è Carnevali del Sassuolo, che è già stato contattato, ha dato l'ok alla Juventus ed è pronto a salire al comando della Juventus. Queste sono le due notizie sul giorno. Potete trovare tutto già da più di un'ora su TMV e su Tutto Juve, con i nomi di Carnevali, di Tognozzi. Insomma, è stato un lavoro fatto di redazione di tutto il nostro network, dove avete gli aggiornamenti proprio ufficiali in tempo reale, anche editoriali, notizie singole su tutto il mercato web, insieme a me, Lorenzo Di Benedetto, e invece su Tutto Juve proprio a mia firma. Quindi in questo caso potete trovare anche tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. Allora, speriamo che la rivoluzione non si fermi ai dirigenti, ma anche ai giocatori. Ragazzi, non è l'algoritmo che ha sbagliato, è tutto il resto, ma non è l'algoritmo che ha sbagliato, perché non abbiamo comprato con l'algoritmo. Comprare David non è l'algoritmo, comprare David è un'altra cosa. Andremo a prendere molto probabilmente, come dicevo, un dirigente che conosce il mondo Italia, calcio italiano, che conosce anche, no, tutte varie situazioni, e da qui in avanti bisognerà lavorare al doppio della velocità, perché siamo indietro. Siamo più o meno nella stessa situazione del Milan, perché ad oggi, a quello che risulta a me in questo momento, soltanto, e dico, Chiellini è sicuro di restare alla Juventus. Perciò questa è la situazione, e quindi che giornata, ragazzi. Mandatemi tutti i vostri pensieri, le candidature, idee, perché oggi dovete commentare voi. Dovete assolutamente commentare voi. Io vi ho dato la notizia e direi che è una discreta notizia. Voi dovete commentare, perché insomma è un fulmine a ciel sereno. 2 settimane fa io, il direttore, Claudio Zuliani, poi anche tanti altri colleghi che seguite, eravamo a un meeting organizzato da Comolli, dove spiegava un percorso triennale, anche quinquennale, ha parlato ai dipendenti, ha fatto delle trattative fino a ieri. Ma questa è una cosa che è un modus operandi della Juventus, perché Giuntoli, quando è stato mandato via lo scorso anno, aveva dato appuntamento a dei agenti in sede, e poi Giuntoli non è mai arrivato, gli agenti erano in sede. Questo ve lo posso dire per certo, perché me l'hanno raccontato. Quindi in questo momento qua direi che, insomma, avete un paio di cose di cui parlare. Direi che ogni settimana c'è uno scenario, non è che ci stiamo annoiando in questo periodo. Quindi, allora, segnatevi
2: ma
1: tutto
2: almeno
1: questo.
2: Almeno l'allenatore rimane?
1: Sì.
2: Almeno quello?
1: Sì. Ah, sì. Okay. Diciamo che ha vinto la battaglia.
2: No, sai com'è di sti tempi?
1: No, ha vinto la battaglia l'allenatore.
2: Essendoci qualcuno anche libero.
1: No, diciamo che questa è stata una cosa... Che ieri sera, così vi racconto un po' anche gli scenari. L'ho raccontato anche stamattina, ma magari qualcuno non ha ascoltato il collegamento che ho fatto con Claudio Zuliani o con Vincenzo Marangio o con Marco Piccari,
2: ecco,
1: nel corso della giornata.
2: Non ti ho seguito.
1: Va, tu puoi chiamarmi in privato.
2: Io ho da fare.
1: Tu qua, vabbè, certo, però tu puoi chiamarmi in privato. E allora, sostanzialmente, ieri sera tardi, perché io vado a dormire molto tardi, ho questo brutto vizio. Mi è arrivato un messaggino dicendo occhio alla posizione di Comolli. E io ho detto, amico mio, è tardi. Io non ho nessuna voglia di lavorare su questa cosa. Quindi domani mattina ci lavoriamo. E poi ho iniziato a lavorare da stamattina presto, anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Abbiamo iniziato a dire, ma occhio, guarda lì, guarda quel segnale. Poi c'è stata anche la storia della moglie di Comolli che mi è sembrato un segnale. Abbiamo unito vari puntini, abbiamo chiamato chi di dovere, sono venuti fuori un sacco di nomi e poi abbiamo iniziato a chiudere, no, tutti gli ambiti. Comunque questo ha portato all'addio di Comolli e molto probabilmente l'arrivo di Carnevali. In tanti che mi chiedono, ma Carnevali, beh, Carnevali è un dirigente che io non posso dirvi in questo momento, perché ha detto una cosa molto giusta Ale Santarelli nel collegamento su TMV Radio, che ultimamente noi divoriamo i dirigenti, poi chi è magari più bravo, chi è meno bravo, però siamo una realtà che in questo momento sta divorando i dirigenti. Quindi io mi lego al passato di Carnevali, e Carnevali ha un bel passato, al netto di un errore, no, in una stagione dove ha portato il Sassuolo in Serie B, però poi ha rimesso a posto tutto. La cosa che vi posso dire è che Carnevali è testimone di nozze di Marotta. Questo ve lo posso dire, per chi non lo sapesse, e quindi in questo caso lui ha un passato che onestamente mi fa dire è bravo, però poi è bravo, non è bravo, nel calcio lo capisci solo in un modo, coi risultati, e vedremo poi se realmente sarà all'altezza della Juventus. C'è da dire che è l'occasione di una vita. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
3: Ciao Camillo, ciao Radio Bianconera, sono Mattia da Monza. E wow, ok, ci sta. È una notizia. L'unica cosa che mi preoccupa, bene che Comolli sia andato via per quanto mi riguarda, ma l'unica cosa che mi preoccupa sono le tempistiche. Non rischiamo di ritrovarci ancora una volta come l'anno scorso in ritardo per fare tutto. Ciao, un saluto.
1: E quindi sì, adesso questo è il rischio, le tempistiche sono onestamente toste, sono toste, e quindi credo sia, adesso dovranno lavorare ai mille all'ora, c'è il mondiale anche di mezzo, sì, le tempistiche non sono semplici. Non sono per niente semplici. Diciamo che anche altre squadre hanno questo tipo di problematica, perché un po' ce l'ha la Roma con la situazione d'amico, ce l'ha il Milan e ce l'abbiamo noi. Però adesso devi andare a mille all'ora. Io credo, adesso ve lo dico proprio con onestà, perché non ho la non so tutto, so una piccola goccia, e voglio essere onesto con voi. Ieri, se mi avessero detto ieri alle 16:16 va via Comolli domani, ho detto ma cosa stai dicendo? Quindi non lo sapevo ieri pomeriggio. Quello che posso dirvi oggi è che onestamente la Juventus ha tirato fuori, no, un terremoto ed era inatteso, e quindi credo che quando si sono visti Comolli, Spalletti e Elkan, c'è stata una figura a tempo, cioè una sfiducia a tempo, dove hanno detto devi fare tot cose entro tot giorni, credo, e questo può aver portato poi a una completa perdita di fiducia, che poi ha portato a determinate cose. Quindi io dico che comunque ora dobbiamo accelerare. Ora dobbiamo accelerare forte e ora dobbiamo lavorare. Quando ci sarà poi le tempistiche, non so dirvi per l'arrivo eventuale di carnevali, perché non è. Ovviamente ormai fino a quando non c'è l'ufficialità dobbiamo tenere il condizionale. Però ecco le tempistiche dell'addio di Como lì già oggi. E poi credo che a cascata arriveranno nel corso delle prossime giornate tutte le prossime mosse della Juventus per la dirigenza. Però, insomma, che giornatina. E non vi dico che cosa mi è successo poi mentre dovevo fare altro. Sempre la continassa, perché quello invece è un grande livello di maleducazione. Ma andiamo a ascoltare un altro vocale, Manu, che oggi è la giornata tutta dei tifosi. No, no, no, no, andiamo con i vocali.
4: Ciao Camillo, buonasera. Allora, tu stai dicendo Carnevale, va bene tutto. Le trattative che sono in essere, che le porta avanti con il procuratore e compagnia. Bene, il secondo, sentendo la radio e tutto, qualcuno ha detto Sky, Fondo Sky, allertata Antonio Conte. Spalletti, rimane o no? Io penso di sì, che dici?
1: No, in questo momento penso di sì. E poi vedi, cioè, sì, Spalletti sì, Spalletti non aveva rapporto con Como lì, con Modestò e quindi credo di sì. Poi amici, io sono aperto a ogni cosa, cioè l'amministratore delegato, capo azienda in un attimo è saltato, quindi capite che siamo aperti a ogni cosa, e io non ne escludo più nulla nella vita. Manu, ancora dai, così facciamo sentire i nostri ascoltatori.
5: Ciao Cami, Mario da Rocca San Felice. Quindi, se ho ben capito, Como lì sta per saltare e arriverà Carnevali, giusto? O c'è già qualche ufficialità? Grazie.
1: Ufficialità, ho già detto, 18, dalle 17 in avanti può essere ogni minuto buono per l'addio di Como lì e su Carnevali ci vorrà un pochettino più di tempo, credo. Poi magari già in serata, non lo so, però credo pochettino più di tempo su Carnevali, ma avete poi anche, oltre le mie parole, anche tutto scritto su tutto il mercato web, tutto Juve, quindi avete tutto, tutto, tutto. Allora leggo. Buon pomeriggio. Credo invece che i tempi siano giusti. Carnevali, uomo di calcio italiano e non di algoritmi. Ma ragazzi, gli algoritmi si usano comunque. Non è una questione di algoritmi. Non siamo in questa situazione per gli algoritmi. Ecco, io ve l'ho provato a dire in tutti i modi, ma non è quello il problema. Il problema sono tante altre cose. Questo nuovo assetto societario, sì, è vero, la tempistica, però l'anno scorso in questo periodo solo Como lì è stato scelto senza il DS. Almeno quest'anno ci sarà Carnevali. Tognozzi non è ancora così vicino come Carnevali, questo ve lo posso dire. Ottolini arriva a gennaio, Francesco da Ischia, vediamo anche se resterà la figura di Ottolini. Allora, visto che è amico di Marotta, abbiamo un po' più di credibilità, Cambiaso per Frattesi e cosa fatta? Non lo so. Ciao Camillo, su Carnevali ho già detto abbastanza, Riccardo da Agliana. Allora, notizie. Allora, Vincenzo dice: notizie confermate anche da Modena. No, guardate, io posso dirvi solo questo. Sto cercando di mantenere il condizionale solo perché è giusto così. Ma io ho totali conferme, già ormai da ore, l'ho già detto a tutti, quindi io a chi mi sta dicendo guarda quello, quello, quello, io ho conferme totali, cioè da. Ho finito il collegamento alle 2:30 su TMV Radio, e 2:31 avevo totali conferme sulla figura di Carnevali. Totali. Totali e continuo a avere tutte le conferme del mondo, quindi non cambio questa idea. Poi ancora le trattative, il Dibu, in questo momento devi mettere tutto in stand-by. Intanto bisogna capire se resterà anche Ottolini. Se resterà Ottolini, comunque parleranno e vedranno anche determinate cose. Se non dovesse restare Ottolini, allora bisognerà capire Chiellini quando parlerà con Carnevali, che tipo di situazione. È ovvio che hai degli accordi, poi però dovrai capire se con questo management gli accordi verranno portati avanti o non verranno portati avanti, se saranno quelli gli obiettivi. Diciamo che alcuni nomi, il Dibu Martinez, Sorloth, sono nomi anche fatti da Spalletti, quindi credo che parleranno ancora con Spalletti, se confermeranno quelle situazioni o se andrà su altri obiettivi diversi. Questo è una variabile, capite bene che ora il mercato si resetta. Perché di che parliamo sul mercato? È cambiato la D. Tutte le trattative nell'atto conclusivo, che poi noi non l'abbiamo mai visto, perché l'atto conclusivo delle trattative della Juve era un dramma, erano fatte da come lì. E quindi ora resetti in maniera totale. Manu, vengo ancora da te.
6: Buonasera, Bianconina, verso Albano Laziale. Ma io ti vorrei chiedere, Camillo, ma pure se arriva Carnevali, no? Ma non è sempre un procuratore che guarda verso il basso? Cioè, voglio dire, ha preso giocatori che sono scommesse per poi essere venduti a grandi squadre. Cioè, secondo te poi lui potrà veramente essere adatto per una società così importante come la Juventus? Vabbè, dai, sarà il tempo a dircelo. Tanto ormai qua pure la società è una scommessa. Forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
1: Lorenzo, tanti mi state dicendo cosa ne pensi di Carnevali. Ve l'ho già detto mille volte già in questi 23 minuti. A livello di lavoro fatto a Sassuolo, bravo. Bravo. Però non posso giudicare in anticipo. L'unica, perché l'abbiamo fatto con Giuntoli, abbiamo provato a conoscere Comolli e l'abbiamo fatto anche altre volte. Sulla base ti dico bravo. Poi bravo o cattivo, nel mondo del calcio lo determini coi risultati. Se sei bravo, costruisci una società forte, una squadra forte, una mentalità, un metodo di lavoro, l'azienda che funziona. E se non sei forte, crei caos, la squadra non va, l'allenatore non si sente bene, tante cose. Quindi in questo momento non possiamo dire bravissimo, fortissimo, fantastico, vinciamo tutto. Perché io posso anche dirvelo, a me che cambia? Manu, possiamo mettere la fanfara? Cioè, a me che cambia?
2: Noi siamo sempre a posto così.
1: Esatto, cioè io posso, poi tra due mesi ti dico Carnevali, non fa niente, non compra. Posso fare qualsiasi cosa, perché tanto le chiacchiere le porta via il vento. Tra due settimane qualcuno si dimenticherà tutta questa giornata. Ma noi dobbiamo pensare ai fatti. E allora adesso inizierà una nuova era. Questa nuova era andrà giudicata come tutte le altre. In base a cosa? I risultati. Farai bene? Bravo! Farai male? Fuori!
2: Forse l'unica cosa che dovrà misurarsi con un mercato di un livello un po' più alto, no? Visto che lui è abituato comunque a Sassuolo.
1: Sì, vero. Vero, verissimo. La difficoltà, da quello che so io...
2: Però se sei bravo, sei bravo.
1: Esatto. La difficoltà, da quello che so io, sui dirigenti di Juve degli ultimi anni è limitare il potere. Perché da Giuntoli a Comolli ultimamente hanno preso tutto il potere possibile e hanno pensato di poter stravolgere la Juve, di fare tutto quello che avevano in mente, e questo ha portato a delle correnti di pensiero molto discordanti nella società e ha portato a delle rotture, delle frizioni, del malcontento che poi si sentono in azienda, nel gruppo squadra e tutto, e poi si arriva a delle situazioni di debolezza. E quindi secondo me nella Juventus, ma anche ai tempi di Paratici, quando prese troppo potere iniziò a sbagliare, prima era stato quasi perfetto. Ecco, bisogna settorializzare il potere, sempre. E credo che in questo caso no, bisognerà capire molto la figura di Chiellini, bisognerà capire se rimarrà Ottolini o non rimarrà Ottolini, se ci sarà un aumento dell'area scouting che in questo momento invece dalla Juventus è fatta da agenzie esterne. C'è tante cose magari che tu devi fare, tra l'altro in 4-4-8, perché purtroppo quello che vi voglio dire è che oggi inizia il mondiale e oggi durante il mondiale i calciatori spengono il telefono, ti dicono: Ciccio, io sto giocando una roba importantina e tu non puoi aspettare il mondiale, però dovrei aspettare il mondiale. Insomma,
2: mi sorridevo perché...
1: Cosa hai sentito? Cosa
2: ho
1: hai
2: letto
1: sentito?
2: Un messaggio su Twitch di Tulok, Tulok, che scrive: ci siamo, dopo 15 anni arriverà Berardi.
1: Posso dirvi, uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, e sono pronto anche a prendere insulti. Un vocale, Manu.
7: Ciao Camillo, sono Fabio da Cremona.
1: Ciao.
7: Avrei una considerazione da fare e una domanda da porti. La mia considerazione è il fatto che Carnevali per me è veramente uno dei più bravi, alla pari di Sartori e Marotta. E la mia domanda è: ma la Juve pagherà un indennizzo al Sassuolo? Sai qualcosa? Ciao, complimenti per la trasmissione e sempre forza Juve.
1: No, questo no, io credo che dopo tanti anni Carnevali possa avere un credito enorme, enorme col Sassuolo, e in questo caso credo che a questo punto sia andato al Sassuolo a dire: ho l'occasione della vita, vorrei andare alla Juve. Penso anche un'altra cosa, che la Juventus non stia lavorando da oggi a Carnevali, ma almeno 3-4 giorni, almeno, se non 10, perché comunque il Sassuolo poi dovrà trovare una figura e tante altre cose. Quindi in questo ovviamente noi sappiamo sempre le notizie 3-4 ore prima del putiferio, ma loro invece magari si stanno lavorando 4-5 giorni. Considerate che quando arrivò Comolli, la Juventus fece prima di Comolli 3 colloqui, e uno col dirigente del Barcellona che disse: no grazie, non va bene questa situazione. Forse lì avrebbe dovuto capire qualcosa in più. Però in questo caso ci sono delle cose che magari vengono fatte molto molto prima del nostro poi arrivo. Però insomma, l'importante è raccontarla sempre non per fare stupore, ma con equilibrio. E oggi mi sento di poter dire che tutto il network di Radio Bianconera l'ha raccontato con equilibrio. Allora, dai, leggo ancora un po' di messaggi. Così mi fate tornare l'ansia. Meno male che il fratello di Bianconera ha mandato l'audio con lo sciacquone. Ma no, io non l'ho sentito lo sciacquone di un nostro ascoltatore, se no mi sarei messo molto molto a ridere. Mi auguro che Carnevali non faccia il bene dell'Inter con la vicinanza a Marotta. Non lo so, sono amici, l'ha anche dichiarato credo 2 giorni fa, dicendo sostanzialmente che hanno un'amicizia che va oltre. Visto che è andato via Comolli, c'è la possibilità che possa rientrare Dusan? Non lo so. A che serve Martinez senza Champions? Troppi nomi da figurine, quelli buoni senza coppa non arrivano. A questo punto diamo sempre un portiere, un centrale, un regista, un attaccante a Spalletti e vediamo di svoltare definitivamente. Tommaso, non ho capito il tuo messaggio onestamente. A parte che il Dibu è buono, poi può piacere o no, ma è buono e lui ha già dato l'ok per arrivare. E gli obiettivi sul mercato, i ruoli credo siano sempre gli stessi. I nomi in questo momento non mi sento di confermare nulla. Ma è stato Elkan a muoversi per Comolli, certo. E Comolli è il capo azienda, Andrea. Poteva mandarlo via solo, e dico solo, la proprietà. È il capo azienda. Non nessuno è più alto di era più alto di Comolli, perché ha lasciato la Juventus. Allora andiamo ancora un vocale, Manu, poi torniamo, anzi no torniamo dopo, tra poco abbiamo di tutto da dire. Ciao.
0: Il club degli inviati.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero 1 biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Il club degli inviati.
1: Questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis. Abbiamo 180.000 vocali e allora ne ascoltiamo uno.
11: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Certo che di noi in questi anni si parla molto a giugno, luglio, agosto, poi settembre, ottobre, verso ottobre cominciamo a uscire dai radar, perché lì conta giocare e lì fanno notizia quelli che giocano per vincere, noi non ci siamo. E quindi quella di oggi è un'altra giornata, per comunque la si voglia vedere, triste, non da Juve. E devo dire che in questi ultimi anni parlare di Juve in contesti aperti, non così come in circoli chiusi come questo, come il nostro, si fa fatica, perché vedi le risatine, vedi i commenti, vedi le prese in giro a cui non eravamo abituati. E non si tratta di vincere o di perdere, si tratta proprio di essere la Juve. Noi non siamo la Juve e io un po' di imbarazzo lo provo. Ciao.
1: Però insomma io comprendo, però onestamente a me delle risatine, dell'imbarazzo, delle prese per i fondelli, cioè alla fine non è una cosa che a me dà fastidio la presa per i fondelli, cioè non so come vivi tu il tifo. A me la cosa che dà fastidio è che non vinci. Se poi mi pigliano per i fondelli perché non vinco è ancora peggio. Però io non vinco, io voglio vincere. E se questa rivoluzione mi porterà a vincere sarò contento. Se questa rivoluzione non mi porterà a vincere sarò arrabbiato come prima. Non lo so, io ho un pensiero diverso, in questo forse ho un carattere dove sono molto duro, molto rigido e magari a volte vi sembro anche molto presuntuoso, ma non me ne frega niente del parere degli altri, se è un parere che è denigratorio e a priori. A me interessa sapere se questa è la strada giusta o meno, poi se qualcuno dirà che sono un perdente, che riderà delle mie sventure e sto già male io, cioè, quindi che me frega di chi è, sto male per la Juve, non sto male per quello che mi dicono sulla Juve, lo vedo, lo tocco con mano, e se qualcuno mi dice che avete fatto pietà, che devo dire, hai ragione. Poi è ovvio che mi dà fastidio come lo dica qualcuno che magari sta vincendo e che mi fa rosicare sta cosa, però cioè noi non abbiamo... Io ve lo racconto, gli altri speaker ve lo raccontano, gli altri giornalisti, voi siete liberi, cioè in questo momento qua avete talmente tante possibilità di seguire la Juve da vicino grazie alla voce di tante persone, magari anche molto migliori di me, ma il discorso è che la speranza è quella di aver azzeccato le mosse, ma nessuno di noi oggi sa se è una mossa giusta o sbagliata. Io non lo so, io non posso dirvi wow, torneremo a vincere oggi perché è andato via come lì. No, e se qualcuno vi dirà queste cose, lo farà molto probabilmente per illudervi o per cercare di creare hype su di lui e far sognare la gente. Io oggi potrei veramente dirvi come il messaggio giustissimo di Claudio: prendiamo Carnesecchi, Ghila, Camavinga e Julian Alvarez. E poi tra due settimane dico, vabbè, ma non li abbiamo mai cercati. E oggi vale tutto. Dobbiamo andare con equilibrio, un passettino, ma con la consapevolezza che noi vogliamo vincere. O vogliamo tornare a lottare per vincere. Poi se ci prenderanno in giro, tanto staremo già soffrendo per i cavoli nostri. Non ho bisogno di soffrire di più per il pensiero di altri. E poi ricordiamoci sempre che se magari sono prese in giro, sono comunque prese in giro sportive. Nulla che tocca troppo la mia quotidianità, ecco. Altro vocale, Manu.
12: Ciao Cami, Pier da Torino. Allora, io auspicavo, diciamo, quello che sta succedendo. Ci speravo. Non ho nulla contro Comolli, chiaramente, ma abbiamo bisogno di figure esperte sul mercato italiano, quindi l'unica cosa è che io Carnevali, per esempio, lo vedo molto bene da tanti anni alla Juve, nel senso che ho sempre ritenuto la sua una figura potenzialmente da poter inserire nell'organico, ma ormai ho anche deciso di non esaltarmi prima del tempo, quindi Carnevali è un'ottima figura, molto bravo secondo me, ma fino adesso è stato valutato esclusivamente nella piazza di Sassuolo. La Juve non è Sassuolo, quando compri un giocatore alla Juve quel giocatore è già un'alta minusvalenza, scusa la battuta, quindi lì devi cercare di gestire gli equilibri economici in maniera completamente diversa. A Sassuolo è una minusvalenza da 300.000, 400.000, 1.500.000, ma dopo due giornate di campionato già quei giocatori valgono 4-5 milioni, quindi vai subito in plusvalenza. Qua è completamente diverso, però speriamo bene. Un abbraccio
1: anche a te. Guarda, mi fa un po' sorridere questo messaggio, non me ne volere, però tu stai già quasi criticando prima che possa arrivare alla Juve. Non lo so, per anni il 90% di voi ha supplicato il mondo Juve con due nomi: Carnevali e Sartori. Ora in questo momento Carnevali è molto molto vicino alla Juventus, molto molto vicino alla Juventus, e già qualcuno è, ma non è Sassuolo. Non lo so ragazzi, criticare in maniera preventiva, già partire in maniera preventiva con Ema su giù, facciamolo arrivare, facciamolo lavorare, facciamolo eventualmente far bene o male e poi lo criticheremo. Ma iniziare già a dire, però è qua su, e sono 5 anni più o meno che sento il nome di Carnevali dal 90% dei tifosi della Juventus, e se non è il 90 è il 70. Vedremo, se sarà lui lo giudicheremo poi su dal punto di vista del lavoro quando diventerà operativo. In questo momento non posso permettermi di dire, ma Sassuolo qua, là, su, giù. Credo che sia giusto da parte di tutti dire solo una cosa: se dovesse arrivare Carnevali, buon lavoro, punto, buon lavoro, non c'è nulla da dire. Poi ci saranno i mesi per giudicarlo e per capire che tipo di lavoro ha fatto, però è come se qualcuno, non lo so, all'Atalanta, inizia a dire, però giuntoli alla Juventus ha fatto i disastri. Credo che nel mondo Atalanta tutti diranno buon lavoro a giuntoli, e noi dobbiamo dire buon lavoro e non cercare di iniziare già con le critiche o con i dubbi. quello che mi sento di poter dire è che lo scorso anno arrivava uno straniero e allora non conosce il campionato, non va bene. Adesso arriva probabilmente arriverà un dirigente da una piccola e però non è la Juve. E ragazzi, allora non prendiamo mai nessuno. Non prendiamo mai nessuno perché comunque la Juve è più grande di tutte. Lavorare alla Juve è più difficile di lavorare all'Inter. Forse l'unica società a livello di blasone dove ci sono le stesse pressioni della Juve è il Milan. È il Milan. E quindi in questo caso mi sento di poter dire che qualcuno dovevamo scegliere, si sta andando su quella direzione di Carnevali, auguriamogli buon lavoro e poi lo valuteremo come abbiamo fatto con tutti. Altro vocale.
13: Camillo, ciao, buon pomeriggio. Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Da quello che sto capendo e leggendo manca solo l'ufficialità, quindi presumo che Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato, se non erro. Allora, io in tempi non sospetti, parlando con gli amici, avevo detto così, sai, quando si beve una birra in compagnia si parlava di calcio mercato e quant'altro, della società, di tutto quello che non andava, che non è andato per il verso giusto, e io dissi, mi ricordo, a dei miei amici, appunto, mi auguro che ci sia la ferma volontà di portare dei personaggi all'altezza della Juve. Io avevo fatto due nomi, avevo fatto il nome di Carnevali, mi ricordo quella sera, e di Giovanni Sartori. E se domani mattina vedrò sul giornale appunto Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juve, io, Camillo, ti giuro, mi stappo una bottiglia e brindo, perché
1: Grazie per la fiducia, aspetta i giornali domani, grazie per la fiducia, grazie di cuore, me lo ricorderò questo. Altro vocale.
14: Sera Camillo, Giuseppe da Matera. Come sono felice che se n'è andato.
1: È lui.
14: Maria, non ce la facevo più.
1: È
14: non
1: lui.
14: Ce la facevo più. Finalmente. Oh, adesso dobbiamo fare un'altra cosa, caro Camillo. Dobbiamo vendere Ildiz, Conziesao, Breme, quel cesso di Locatelli.
1: Via.
14: Che continua ancora a giocare nella Juve, che per me non è neanche un giocatore di Serie C. Parentesi. E rifacciamola tutta questa Juve. Io mi vado a prendere subito a Berardi.
1: Sì,
14: e
1: via.
14: Gli ridò indietro a quello Catelli.
1: Sì, via.
14: Poi mi vado a prendere.
1: Ma non fermiamo questo flusso di coscienza. Non me ne
2: era partito bene.
1: È ripartito bene. Poi io mi dissocio da quello che ha detto Locatelli. Non sono un suo grande fan, però mi dissocio subito. Prendo così, leggo un messaggio e intanto rispondo anche a lui. A parte che era Aldo Baglio, identico. Ma che dice: adesso ci tocca ricominciare in toto, nomi da zero, il mercato, ti volevo dire che dura 3 mesi. Ecco, io rispondo così al nostro: dura 3 mesi e Ildiz non verrà venduto. Ecco, Ildiz non verrà venduto, neanche con Sensao. Due nei buoni, tieni quelli buoni, va, che ne dobbiamo prendere altri, perciò
2: è tutto il mondiale ancora.
1: Esatto, insomma, col mondiale di mezzo sarà dura, ragazzi miei, sarà dura. Già siamo indietro, quindi teniamoci quelli buoni e cerchiamo di fare le cose per benino, ecco. Non fatevi prendere poi da vai rimpasto, adesso chiudiamo tutto in 4-4-8, ecco. Abbiamo comunque sempre delle difficoltà anche economiche, insomma, diciamo che poi qualcuno può essere soddisfatto, qualcuno può non essere soddisfatto, qualcuno può essere preoccupato, ecco, è pur sempre una rivoluzione, quindi vuol dire che ci sono stati tanti errori, questo va detto, se no facciamo ci dimentichiamo che le cose non hanno funzionato. Altro vocale.
15: Registrazione bloccata.
16: Ciao,
1: cari. Eccolo.
16: Beh, allora adesso nessuno potrà dire che la proprietà, voglio dire, rimane con le mani in mano. Se come lì viene licenziato, viene Carnevali. Vuol dire che in qualche modo si sappia quello che fa questa proprietà tanto criticata, che mette i soldi e che insomma garantisce un po' di solidità a questa Juventus. Poi dopo figurine, se viene Martinez, altro che figurine, è uno bravissimo, ha vinto il campionato del mondo prima di questo, voglio dire.
1: Vediamo ragazzi, vediamo. Sul mercato non posso dirvi nulla oggi, non ha neanche senso dire ma così, così, così. In questo momento è tutto in stand by, è tutto in stand by. Poi magari arriverà lo stesso Martinez, arriverà lo stesso Sorloth, arriverà che sì, tutti i nomi già... già accostati alla Juventus, dove c'è già un, cioè su Sorloth e il Dibu Martinez c'è un accordo e bisognerà capire quello. Io penso che Spalletti sarà l'allenatore della Juventus, sono di questo avviso qua, poi non escludo più assolutamente nulla in generale, però penso che Spalletti rimarrà l'allenatore della Juventus, e quando arriverà il nuovo management parlerà e magari dirà: a me Dibu Martinez piace, io Sorloth ci ho parlato, mi piace. E allora si porterà avanti questo tipo di trattative. È ovvio che ora il focus sarà un altro, inevitabilmente. Oggi, domani, non vi parleremo di Lucumi, esempio. Quella Juventus ha fatto un sondaggio di cui io sono un grande fan di Lucumi. Ma vi parleremo di Carnevali, di Tognozzi, di magari un'altra figura, che ne so... O vi parleremo di perché l'addio di Comolli, perché l'addio di Modestò, forse se sarà andato via Ottolini. È ovvio che in questi giorni qua il focus sarà dirigenziale. Poi ci sposteremo sul mercato. È ovvio che la Juventus ora dovrà accelerare, anche perché noi dobbiamo fare delle cessioni. Abbiamo 20 giorni per fare anche delle cessioni. E in questo momento non è semplice. Non è semplice, perciò è tosto. Quando sentivo stamattina dire... amministratore delegato Chiellini, e io ho detto insomma a Vincenzo, ne ho parlato anche poi con Claudio, no, secondo me non sarà Chiellini, perché Chiellini oggi non ha l'esperienza per diventare l'amministratore delegato della Juventus capo azienda, e credo non avesse neanche voglia lui di diventare l'amministratore delegato della Juventus. Poi potevano esserci degli sviluppi, avevo detto, ma era alle 11, legati, non lo so, magari a un Chiellini con una figura prettamente tecnica a fianco, o un manager come Carnevali, però comunque con Chiellini, perché la Juve ha un peso, e soprattutto perché adesso è tosta per Juve, per il Milan, la stessa Roma che comunque sta aspettando un dirigente e forse non riuscirà a renderlo operativo per questa stagione, hanno delle problematiche. Qual è la squadra, secondo me, le due squadre più avanti? Ovviamente Inter e Napoli. Napoli perché non c'è da fare nulla sul mercato. Col mercato fatto lo scorso anno, 200 milioni, hanno fatto tutto. Tutto. Non hanno nulla se non qualche giocatore in alternativa da prendere. E l'Inter perché comunque deve ritoccare magari un titolare, due titolari. È diverso rispetto a noi che dobbiamo fare sei titolari. È ovvio, lo scopriremo poi col passare del tempo. Non abbiamo tanto niente da fare. Dobbiamo esserci qua, metterci qua e raccontare le cose e osservare. Vocale.
17: Ciao Camillo, sono Cisco. Sono molto molto molto contento per l'allontanamento di Comolli, che oggettivamente ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare. Forse l'unica eccezione è stato aver preso Boga al mercato di gennaio, però io davvero non riesco a capacitarmi come mai abbiamo passato una ventina di giorni a confermare Comolli, a fare i summit in cui si chiedeva di andare d'amore e d'accordo tra Comolli e Spalletti. Cioè abbiamo buttato via 20 giorni per poi arrivare a quella che è la decisione che andava presa un minuto dopo la fine del campionato.
1: Cisco, perché ci sono delle cose che magari non sappiamo, caro Cisco. Non è così lineare come dici tu. La vera cosa che ora magari non hai neanche voglia, e neanche il tifoso della Juventus ha voglia di capire, perché l'hai fatto parlare due settimane fa in un meeting, perché aveva quel potere lì, perché si sono incontrati con John Elkann e hanno aspettato, magari non si pensava di poter liberare Carnevali, invece poi hai liberato Carnevali e allora l'hai mandato via, o magari avevano dato una fiducia a tempo legata al mercato con degli obiettivi, non ha centrato questi obiettivi, allora è stato mandato via. C'è sempre un perché. Non è che la gente aspetta 20 giorni, aspetta tot tempo perché si diverte. No, il discorso è che ci sono delle cose che poi vanno magari ponderate e non si può ragionare di impulso, di impeto. Almeno il tifoso lo può fare, tu lo puoi fare, chi gestisce un'azienda no, e magari, ripeto, non c'era il piano B a livello dirigenziale, non c'era in quel momento sensazione di dover cambiare. Ci sono tante cose che onestamente noi non sappiamo, e forse non sapremo mai, forse non sapremo mai. Io l'ho sempre saputo, vi dico questa cosa, che la moglie di Comolli fosse assunta dalla Juventus. La scorsa, anzi, un mese fa, quando si parlava dell'addio di Comolli, si diceva che non avesse un ruolo in Juventus. Invece io sapevo benissimo che aveva un ruolo in Juventus e ve l'avevo anche detto in diretta. Un ruolo importante, molto importante, con uno stipendio molto importante. Eppure non è stata mai un valore aggiunto della Juventus. Però fino a un mese fa qualcuno non lo sapeva, e non vi sto dicendo non lo sapeva il tifoso, non lo sapeva magari anche addetti ai lavori importanti, testate importanti, e invece capite bene che quando le notizie possono uscire, non possono uscire, non si sa, non hai certezza, ci sono tante sfere grigie, nere, che magari non sapremo mai, perché poi alcune cose rimangono nelle segrete stanze. È ovvio, noi sappiamo sempre, come dico, il 20% di quello che poi in realtà capita, Questa è una cosa che di cui ormai sono conscio da anni. Altro vocale, Manu.
11: Ciao Camillo, Fausto da Torino.
1: Certo, Manu, che di noi Fausto l'abbiamo già ascoltato. Andiamo con gli ultimi, va così, perché magari qualcuno è andato in coda.
18: Ciao Cammi, sono Giacomo da Taxi. In questo momento c'è solo una domanda, secondo me, da fare a John: perché hai preso Comolli? Quali sono state le caratteristiche che ti hanno indotto a prendere Comolli l'anno passato? Chi è che ti ha suggerito il nome di Comolli? Sono queste le domande che bisogna fare, perché abbiamo fatto l'ennesimo sbaglio, l'ennesimo fallimento negli ultimi anni. Guarda, non ho parole, tanto fino alla fine.
1: Guarda, io quello che ti posso dire è che Comolli di primo impatto aveva fatto ai dipendenti, non ti sto dicendo a me, perché a me sono l'ultimo della lista. Ai dipendenti aveva fatto un'impressione importante, uno che nel faccia a faccia, nel dialogo, te la vende molto bene. E in un colloquio dove ti deve raccontare come ha intenzione di gestire la Juventus, è uno forte. Nel faccia a faccia, il dialogo, è uno forte. Quando ha parlato sempre a suo agio, io poi nel meeting ve l'ho anche detto, appena uscito, ho detto mamma mia, ero terrorizzato. Io e Claudio, ve lo possiamo raccontare magari domani nell'intervento insieme, eravamo terrorizzati usciti dal meeting, terrorizzati. Però nel faccia a faccia è uno forte, uno che ti sa gasare, che ti sa raccontare determinate cose che tu vuoi sentirti dire, e quindi credo che questo, in un colloquio di lavoro dove poi alla fine l'impressione che devi dare per prenderti il posto, ha dato l'impressione di poter fare delle cose importanti, e poi questo non ha portato a dei fatti. Poco da dire, questa è la cosa, capita anche nelle più grandi aziende. Manu, vengo da te.
12: Ciao Cami, di nuovo Pier da Torino. Ho ascoltato quello che hai appena riassunto degli ultimi 20 giorni di...
1: Pier, facciamo andare gli altri, che già ho mandato un vocale, sennò poi tengo in coda. Altro vocale.
19: Ciao Camillo, sono Rudy da Treviso. È pazzesca sta giornata, è incredibile. Io onestamente non me lo sarei mai aspettato, questo terremoto, però sai cosa ti dico? Che ho come l'impressione che fosse nell'aria, perché da un lato vedo, o meglio vedevo un po' di confusione su come trattare la situazione del mercato con alcuni giocatori, e dall'altra vedevo anche, o almeno avvertivo anche, una sorta di guerra interna tra l'allenatore e le visioni di quello che presumo sia l'ex amministratore delegato. Allora, onestamente, io uno come Carnevali, se effettivamente sarà lui, lo vedrei anche bene. Io onestamente, da quando Marotta è andato via, la Juve l'ho vista in una discesa allucinante, e vedendo i risultati di Marotta all'Inter è evidente che, insomma, che abbiamo perso un gioiello.
1: Ma non è solo Marotta, ragazzi, io lo dico sempre, non è solo Marotta, ci sono delle, è sicuramente un bravo dirigente, ma c'è vita oltre Marotta. Ecco, credo che questa sia una narrazione esasperata. Marotta ha fatto delle cose ottime, ma Marotta non ha vinto tantissimo con l'Inter per la supremazia che ha l'Inter nei confronti delle altre squadre. E quindi sì, è un ottimo dirigente, però c'è vita oltre Marotta sicuramente. La speranza è di fare un management importante, e io credo che esaltare Marotta perché non si è riuscito a fare una dirigenza di alto livello senza Marotta è sbagliato. Cioè, mi volete dire che nel mondo del calcio italiano solo Marotta sa gestire una grande squadra? Non penso, dai, non penso. Credo che comunque Marotta abbia anche avuto, no, la fortuna di aver intrapreso determinate strade prima del suo arrivo, e questo poi ha portato a, anche a facilitare la sua strada. Però ripeto, nei campionati non ha fatto il dominio che ha avuto la Juventus ai tempi, perciò anche loro hanno sbagliato qualcosina, e adesso noi dobbiamo pensare a noi e onestamente non pensare a Marotta. Ecco, l'ultimo dei nostri pensieri deve essere in questo momento Marotta. L'ultimo vocale, poi saluto.
20: Ciao Camillo, buongiorno, sono Massi di Imola. Allora, io l'ho già, diciamo così, postato ed è stato ascoltato ai ragazzi di prima, ragazzi di una volta. E il fatto che quando Pavoli fece quella pseudo conferenza stampa, pseudo ufficiale, con i vari giornalisti eccetera, parlando di se stesso, parlando di tante cose, parlando dell'allenatore assente eccetera,
1: e poi? Ah, niente, ok, fantastico. 30 secondi di poi è saltato, mi spiace. Adesso le nostre plusvalenze saranno tutte linde e profumate. Poi se la prendono come sempre con John Elkan. Ciao Cami, sembra una sciocchezza, ma sinceramente come Lehman May è andato giù che non abbia parlato in italiano dopo un anno. E questa è anche una cosa, aveva detto alla prima conferenza che in un attimo, in 4-4-8 avevo imparato l'italiano, non è andata così. Però è l'ultimo anche questo dei problemi, l'algoritmo italiano sarà sicuramente l'ultimo dei problemi. Per il resto non è andata bene a livello proprio aziendale, non solo di calcio.
2: Direi che anche lui è a posto così.
1: Sì, a posto così. Ragazzi, vi do, prima di lasciare la palla ad Alessandro, Vincenzo, che sicuramente vi racconteranno tutto in maniera perfetta e cristallina. Allora, quello che vi posso dire io è che da questo momento in avanti ogni minuto è buono per l'ufficialità dell'addio di Damien Comolli da amministratore delegato della Juventus. Il nome in Super Pole, Mega Pole, Extra Pole, Super Fucsia, non lo so, scegliete voi.
2: Exit Pole.
1: Cioè, quasi è Carnevali del Sassuolo. Vicino, possibile anche il ritorno di Tognozzi. Poi, per completare anche la situazione, ad oggi non c'è nulla da invece monitorare per quanto riguarda Spalletti ad oggi. Poi non escludiamo mai nulla visto quello che è successo in 4-4-8 a Comolli. Ma la situazione è chiara, addio Comolli, e in Super Mega Pol Pol c'è Carnevali.
2: A domani. Buon mondiale a tutti,
1: ciao.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
0: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurostat.

0: Tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci è la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
1: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
0: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Pomeriggio di fuoco, giornata di fuoco in casa Juventus, perché è cambiato veramente tutto quanto lo scenario. Allora, proviamo a ricapitolare rapidissimamente, quindi intanto vi diamo il buon pomeriggio. Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli, Federico
3: Calmati
2: Rossi.
3: Però, stai calmo, no, lo so che hai qualcosa di dritto dall'emozione, onestamente sono contento anch'io oggi.
2: Cavalca il, come si chiama, il drago finché è caldo.
3: Stai calmo.
2: Allora, giornata, in realtà tutto comincia ieri sera, quando ci sarebbe stato già un primo incontro tra Elkan e Comun. Lì detto che domani era il giorno in cui ci sarebbe incontrato il CDA della Juventus per fare valutazioni su budget a disposizione, su investimenti da fare sul mercato, le strategie di mercato della nuova stagione. Quindi non avrebbe avuto alcun senso un incontro con l'amministratore delegato il giorno prima, quando poi tutte queste vicende le avresti affrontate nel CDA di domani. Ma nella serata di ieri un primo incontro, e già lì cominciavano ad arrivare delle voci, delle notizie, come mai si sono incontrati, cosa è successo, cosa sta accadendo. Una notte di consiglio, questa mattina un nuovo incontro sempre dirigenziale a casa Juventus tra la proprietà e Adrien Comolli, e poi pian piano Damien Comolli, perché stavo pensando a Rabiot, Damien Comolli, e pian piano è venuto fuori il quadro della situazione. Facciamo una premessa importante: l'amministratore delegato in un club, in questo caso Damien Comolli, ha sopra di sé praticamente soltanto la proprietà, quindi l'unico che avrebbe potuto prendere una decisione sua sponte e imporla all'amministratore delegato era la proprietà. Quindi in questo caso è John Elkann che ha dialogato e preso una decisione che evidentemente è stata maturata tra la sera di oggi e la mattinata dalla sera di ieri e la mattinata di oggi. La scelta è quella di un'inversione di rotta, la scelta è quella di salutare Damien Comolli, che evidentemente colpevole di aver fallito il mercato della passata stagione, fallito il piano sportivo della Juventus dello scorso anno, perché per tutta la stagione la Juventus ha già avuto un avvicendamento sulla panchina, partendo con Tudor, poi affidandosi a Spalletti.

0: al quale però non è stato fatto il mercato nonostante le richieste di Spalletti nell'inverno scorso, a cui tutto questo si aggiunge anche un inizio di mercato nella finestra estiva e titubante, perché la scelta di Alisson poi però bloccato dal Liverpool, la scelta su Sorloth, la scelta su Dibu Martinez, ma tutto ancora bloccato per quanto riguarda l'acquisto del cartellino da parte del club, gli accordi ancora non trovati con l'Atletico di Madrid e con l'Aston Villa, hanno cominciato a far vacillare ulteriormente una posizione già critica di Damien come lì. A quel punto una decisione che evidentemente era stata già in qualche modo maturata, magari avvisando anche Giovanni Carnevale, dicendo oh, tieniti pronto perché se ci salutiamo poi ti chiameremo e magari sarai tu il nostro amministratore delegato. Ecco che tra la serata di ieri e la giornata di oggi è stata ratificata la decisione in sostanza da parte della proprietà, che poi si è tramutata in dimissioni che Comolli presenterà ufficialmente serata domani in quello che diventa a questo punto non un CDA normale previsto come da programma, ma CDA straordinario nel quale verrà annunciata la dimissione, presentate le dimissioni di Damien Comolli e il nuovo corso della Juve che dovrebbe partire. Non c'è ancora nessun comunicato ufficiale di tutto questo, ma praticamente lo possiamo raccontare già come se fosse ufficiale. Vi diciamo anche che non è ufficiale ovviamente Giovanni Carnevali, ma ci sentiamo di spingerci molto.
1: Sì, molto,
0: non diamo percentuali perché là poi rischi sempre di fare brutte figure, ma da quello che ci sta arrivando le conferme che vi abbiamo raccontato su tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News per tutto il pomeriggio, sui nostri social, ma in radio, su Radio Bianconera soprattutto, ci hanno portato sempre su questa rotta. Quindi via Damien Comolli, non è l'unico a lasciare la Juventus, no. Via con lui anche Ottolini, via con lui anche Modestò, ma su Modestò già sapevamo qualcosa, l'avevamo già raccontato. Si ristruttura di nuovo tutto, un posto, quello di amministratore delegato, che inizialmente era stato ipotizzato per Chiellini, che però non era entusiasta di questo ruolo. Allora cavalca l'onda anche lo stesso giorno e dice ok, allora troviamo l'amministratore delegato top che c'è in Italia in questo momento, anche se non libero, ma che può sposare i colori bianconeri, e il nome di cui sopra è quello di Giovanni Carnevali. Con lui arriverà poi anche Matteo Tognozzi, che si occuperà naturalmente dell'area sportiva, non ci sarà più Ottolini, e quindi questo è una profonda rivoluzione della società Juventus che avviene praticamente nella giornata di oggi, ratificata nel CDA straordinario di domani. Chissà che poi non accada altro, non lo escludiamo, ne parleremo nel corso della puntata. Ci fregiamo del vantaggio di avervi raccontato qualche giorno fa con Luca Gramellini c'era questa possibilità.
1: Sì, e ci aveva, devo dire, allora, Ricosendo, intanto fammi salutare un gruppo WhatsApp di circa 1100 amici che ci stanno seguendo, sono i gobbi di WhatsApp che salutiamo.
0: Ah, quindi salutiamo.
1: 1100,
0: ciao,
1: sono tutti collegati, ci stanno
0: ascoltando.
1: Tutti
0: con
1: grazie
0: voi.
1: Grazie ragazzi. Allora, noi un po' di cose le abbiamo raccontate e un po' Luca Gramellini ce l'aveva annunciate. È anche vero che il nostro direttore Antonio Paolino, ti ricordi un mese fa nella chat cosa scrisse?
0: Sì,
1: occhio
0: sì,
1: alla posizione di Comolli.
0: In realtà ci disse anche altro, che studieremo nel corso della puntata.
1: Ci disse anche altro che studieremo nel corso della puntata. Dopodiché, il nostro mestiere è quello di andare oltre i comunicati. Faccio un passo indietro. Quando vi avevamo raccontato che Comolli e Spalletti praticamente non si parlavano, però... vanno d'accordo domani. E noi, ragazzi, c'è il comunicato ufficiale, che giustamente adesso è un comunicato ufficiale, poi c'è la verità. Poi ognuno, giustamente, noi non abbiamo la verità in tasca, ci mancherebbe altro. Però abbiamo colleghi nostri di Radio Bianconera che sono lì, le occhio e orecchie fuori alla continassa, e quindi, come si può sbagliare, però ci si può anche prendere. Quindi, questo per fare una piccola premessa. Prima riflessione, questa rivoluzione l'aveva fatta un mese fa, secondo me, cioè Comolli, io onestamente lo dico, l'ho sempre detto, lo ripeto, sono contento che Comolli vada via, sono proprio contento. È riuscito nell'impresa di fare peggio di Giuntoli, e ce ne voleva, ha fatto peggio. Poi ci sono anche ulteriori particolari che però probabilmente ci teniamo per noi,
0: sì,
1: che conosciamo e ci teniamo per noi, perché non si va mai via soltanto per una cosa,
0: come è giunto l'anno scorso,
1: però questi ci teniamo per noi, giustamente e correttamente. Quindi io sono molto felice che Comolli vada via. Poi è stato bravo a portare concerti, vedo che lo stadium è tutto pieno, tra l'altro c'è da rifare il Manterboso, perché in questo momento è più la terra del verde, però sono veramente felice che vada via. L'avrei fatto un mese fa. Sono contento che arrivi Carnevali. Subito premessa, l'ho guardata anche su Bianco nella News, Carnevali non è imparentato con Marotta, sono grandi amici, hanno lavorato insieme per 10 anni, lui li ha fatto a testimone di nozze, quindi sono grandi amici ma non sono parenti. Sono contento che arrivi Carnevali. Ultimo tassello, capiamo adesso se Carnevali, che al 90% arriverà alla Juve, ci teniamo quel 10%, se vorrà seguire il mercato già impostato, se vorrà andare avanti anche con Luciano Spalletti, perché noi questa ce la dobbiamo giocare, no? Come fish, come ipotesi. Secondo me sì. Però la mano sul fuoco qui non ce la metto.
0: Non ce la mettiamo, perché cominciamo a giocare, ragazzi, a carte scoperte, perché altrimenti non ci capiamo. Tanto avrete letto sui social che si ritorna a fare il nome di Antonio Conte.
1: Certo.
0: Qua dobbiamo analizzare un passo indietro, addirittura laddove si doveva fare un passo avanti, perché nella passata stagione Giuntoli paga per un progetto sportivo naufragato che però ti porta in Champions League. Quest'anno si deve penalizzare, si va a pagare il conto di un progetto sportivo naufragato che ti porta in Europa League, un passo indietro. Io ho una grande stima di Spalletti, mi auguro che resti, sono sicuro che con Carnevali Tognozzi possa fare un ottimo lavoro, che finalmente parlano la stessa lingua, e quindi questa è una mia preferenza. Tolta la preferenza, noi abbiamo raccolto le notizie, o meglio, le indiscrezioni che giravano, sì, su un possibile anche ritorno di Antonio Conte, e quindi su una rivoluzione ancora più approfondita, cioè via Comolli e poi via anche l'allenatore che ha firmato un biennale e dentro Antonio Conte. Chiaramente dal punto di vista dei conti non ci torna, perché cominciano a diventare spese importanti solamente di quelli che deve avere. Poi però ragioni sul fatto che Spalletti ha firmato un biennale neanche eccessivamente oneroso. Motta decade a settembre, quindi di fatto smetti di pagare anche Motta, e che almeno ufficialmente Comolli si è dimesso, quindi trova un raccordo sulla buonuscita su una buonuscita che sarà anche sostanziosa. Però come tu mi insegni, se io devo comprare un televisore da 2.000 euro, non mi va a pesare sul bilancio annuale, mi va a pesare in quel momento, caccio le 2.000 euro, poi il mese successivo non devo pagare più niente. Quindi la buonuscita significa anche a livello di bilancio non avere un carico, una persona a carico che non lavora per me, ma è come se lo fosse perché lo pago. Questo libererebbe degli slot dal punto di vista economico. Nel dubbio, la scelta di Tognozzi è un'ulteriore scelta ottima, a nostro avviso, perché prima di tutto è un ritorno alla Juventus di uno che conosce come si lavora alla Juventus. Seconda cosa, è uno che ha lavorato e lavorerà molto bene, stimato da Spalletti, stimato eventualmente anche da Antonio Conte, quindi è una figura che andrebbe bene per qualsiasi tipo di allenatore. Attualmente io ritengo che si andrà avanti con Spalletti e che non si vada incontro addirittura a un altro esonero, perché sarebbe un ulteriore segnale di fallimento e di discontinuità. Chiaramente però quando cambi in maniera così radicale una società e una dirigenza, può, esatto, cambiare anche, può cambiare l'allenatore, tutto, può cambiare, può tutto cambiare il progetto. Perché? Perché quando arriva, e noi stiamo facendo un discorso che a volte l'abbiamo paragonato a quello del Milan, ma dobbiamo fare una distinzione fondamentale, perché anche il Milan ha cambiato tutto, ma il Milan ha buttato via tutto e non aveva niente. Qui probabilmente, perché non è che chiami oggi Carnevali,
1: con Carnevali ci discutevano
0: una
1: settimana,
0: con Carnevali evidentemente già settimane prima gli hai detto: nel caso ti dovessi chiamare tu ci staresti a venire qua? A Carnevali, ipotizziamo questo, magari aveva detto: sono tanti anni che sto al Sassuolo, parlo con la proprietà, ci conosciamo, il modo di liberarmi, loro già lo sanno che prima o poi sarei magari andato via, se mi chiami io vengo. Quindi tu stabilisci intanto chi è l'uomo che dirigerà tutto, cosa che non avevamo dai tempi di Marotta, mi viene da dire, come figura.
1: Il ruolo è quello.
0: Il ruolo è quello. Poi da lì scegli l'allenatore insieme all'area sportiva, quindi potrebbe cambiare anche quello. Oggi è cambiato talmente tanto che non ci sentiamo di escludere che possa cambiare. Potrebbe non cambiare ed essere questo l'unico sostanziale, perché poi resta solo Chiellini della vecchia dirigenza.
1: Ma
0: te cambiamento.
1: Sei sicuro di Ottolini, che va via?
0: Sì, sì, Ottolini andrà via.
1: Che paga secondo me
0: Ottolini e Comolli via.
1: Paga un prezzo anche troppo alto, perché non ha mai potuto lavorare
0: in una dirigenza schiava di un amministratore delegato scelto male, secondo me. Quindi io lo saluto, lo ringrazio, però per me non ha mai funzionato. e che impediva la crescita anche delle figure intermedie all'interno della dirigenza. E questo è un problema, perché tu hai detto una cosa importante, e poi vengo da te, anche perché oggi abbiamo tanti collegamenti, sì, per farvi un po' il quadro della situazione in maniera più approfondita possibile. Per questo parlo in maniera molto veloce.
1: Sì, ma te manager non stai...
0: No, devo parlare in maniera veloce, perché abbiamo tempi stretti.
1: Sì.
0: Carnevali porta alla Juventus, no, e mi riferisco a Paola che ci ha scritto prima, non il ritorno di Vlahovic, stai tranquilla, quello sta bene dove sta, porta però anche una rappresentatività politica in Lega che la Juventus ha perso. Che significa? Che andiamo là a fare i guappi? No, ma che abbiamo un dirigente ampiamente riconosciuto, ampiamente attuativo, ampiamente ascoltato, di peso all'interno della Lega, che, viva Dio, è una figura che alla Juventus manca dai tempi appunto di Marotta, di Andrea Agnelli prima, che adesso torneremo ad avere. Non l'abbiamo ancora al 100%, ma immaginiamo di sì. Anche questo è un aspetto importante della nuova Juventus che verrà.
1: Dopodiché, Vincenzo, credo che l'accelerazione ci sia stata anche perché ad oggi, 11 giugno, Damien Comolli ha portato ovo sia nelle cessioni che negli acquisti. Perché noi qua ci stiamo raccontando dei mancati acquisti. Bene, ma la Juve deve cedere. Ne parlavamo ieri, ti ricordi,
0: sì,
1: quando,
0: certo,
1: ho detto,
0: certo,
1: secondo me noi stiamo un po' spostando troppo il focus sugli acquisti. La Juve all'11 di giugno e con il mondiale che comincia stasera non ha ceduto un giocatore, cioè quei 60-70 milioni del mancato ingresso in Champions te devono portare le cessioni. E come lì che ha ceduto? Nessuno. Quale trattativa è impostato per cedere? Nessuno. Quindi primo step per cui secondo me il signor John Elkann gli ha bussato e ha detto offerte per Bremer? Poche. Offerte per Thuram? Poche. L'hai venduto Cambiaso? No. Consensato l'ha venduto? No. Dice, e allora quando mi arrivano questi 60 milioni? Al momento non ci sono. Dall'altra parte l'avrà detto, scusa, ma Allison è già tutto fatto, l'avevi preso e poi hai detto di no, cosa che evidentemente ha fatto saltare i nervi a Spalletti. Quindi si era raggiunto un compromesso che a noi non ha mai convinto, ma non ci ha convinto da quella famosa riunione, perché poi noi di quella riunione abbiamo visto tutto, cioè non c'eravamo, ma visto che c'era Camillo, c'era Antonio, abbiamo avuto la possibilità di leggere tutto, sapere tutto, sentire tutto. Quanto ci aveva convinto? Zero. Quindi era stata trovata una tregua fragile che io non avevo nemmeno cercato, Vincenzo, perché gli amici che stanno scrivendo e dicono questo andava fatto prima, sono d'accordo,
0: certo che
1: andava fatto il giorno dopo la fine del campionato, invece di andare a cercare una pace che non poteva esistere, perché quello che è accaduto il giorno della commemorazione che è una data che noi portiamo sempre nel cuore, ma che oggi purtroppo sta diventando la data spartiacque, perché Giuntoli l'anno scorso non c'era e venne allontanato, quest'anno c'erano tutte e due, non si guardavano in faccia, dice no ma vanno d'accordo, ce l'ha detto Sky per dire, no non vanno d'accordo, e infatti tu puoi cercare tutte le tregue armate possibili, ma poi se non c'è la fiducia reciproca e di base, basta semplicemente che una minima cosa salti che riecco la guerra. Quindi questa cosa andava fatta subito, meglio tardi che mai, sì, certo, meglio tardi che mai, sì, però il cercare, anche qua io delle responsabilità a John Elkann gliele do, perché il cercare per forza questa volta la tregua, la pace, ma vedrai, no. Ma cosa ti doveva dimostrare ancora come lì? Cosa?
0: Io voglio leggerla in maniera diversa. E se ti ricordi bene, lessi in maniera che tu dicesti, mamma mia, che bello che tu, magari fosse così, quella famosa riunione che non era una conferenza stampa, era un invito a parte della stampa da parte di Comolli. La lessi in un modo, se ti ricordi bene.
1: Sì, sì.
0: Ti dissi,
1: sì,
0: non è una conferenza stampa, ha invitato Comolli tutti quanti. Perché Elkann gliel'ha concesso, ci dicevano tutti quanti. E io dissi, sai che mi piacerebbe pensare che Elkann magari dice, vai, falla, facciamo venire fuori il problema per il quale io poi possa convincermi e convincere tutti che la decisione giusta è quella di salutarti. Ci aggiungo una cosa e provo a dare una lettura più complessa della situazione. Chiaramente neanche se chiami una settimana fa a Carnevale e dici, oh, magari tieniti libero, è un tempo credibile. Io credo che finito il campionato Elkann se la sia fatta un'idea precisa e probabilmente già da lì abbia avviato, poi capiremo se arriverà a Carnevale oppure no, abbia avviato una chiacchierata con Carnevali, che a sua volta doveva avere il tempo segretamente di preparare la sua società, il Sassuolo, a un'eventuale separazione. Perché tu qua prima, altrimenti fai come ha fatto il Milan. Perché il Milan che cosa ha fatto? Via tutti. E adesso ho scelto Glasner. Sì, però Ragnik ha detto che vuole pieni poteri. E io gli faccio trovare un allenatore che non ha scelto lui. E infatti lui ha detto che non sa se viene. Quello è caos ed è reazione di pancia. Noi abbiamo sempre detto che, per esempio, la grande differenza tra Andrea Agnelli ed Elkan era che uno usa la pancia e l'altro usa la testa. Elkan probabilmente questa volta ha usato la testa. Me lo auguro, ma del resto i risultati stanno arrivando da questo punto di vista, quindi avrebbe rimediato un errore, perché di due programmazioni management sbagliata la terza magari ti va bene. E usando la testa abbia preparato l'arrivo di un grande dirigente, perché non potevi mai più sbagliare, e nel frattempo provare a costruire qualcosa qualora non fosse pronta quell'altra alternativa, e dire intanto vediamo se vi ricostruite, se riuscite a trovare insieme un percorso, e soprattutto se tu mi sai chiudere delle trattative nel tempo che ti ho detto che me le devi chiudere. Non l'hai fatto, io ti chiamo. Bravo. Ti chiamo e ti dico allora. Bravo. Come vedi, io non ti ho scaricato, perché io 7 mesi fa ti ho fatto firmare il contratto da amministratore delegato. Io non ti ho scaricato per il fine di campionato. Ti ho dato
1: 15 giorni.
0: Ho metabolizzato, ti ho dato il tempo di impostare delle trattative da chiudere prima del mondiale, di creare un rapporto con l'allenatore, ma non mi sembra che sia stato creato. Hai fatto anche questo invito a parte della stampa, che non è tanto una cosa da noi, onestamente. Hai raccontato delle cose che non erano vere, perché poi Spalletti il giorno dopo la commemorazione è venuto da me e mi ha detto: ma quando mai ho concordato il mercato con lui? Non mi si dicano cose che io non ho fatto. Quindi hai peggiorato un po' la situazione. Vogliamo capire che forse è il momento di salutarci, e quindi metto questi tasselli. Ho trovato nel frattempo la chiamata sul telefonino di Carnevali, che magari mi ha detto ok, la disponibilità c'è, e chiudo il cerchio.
1: Tanto guarda, saluto Giuseppe da Sant'Agata Militello, che deve essere uno degli amici del gruppo Gobbi WhatsApp. Grazie, grazie Giuseppe, che dice siamo tutti online ad ascoltarvi e festeggiare.
0: Grazie, grazie,
1: Sergio
0: Giuseppe
1: da Romania dice: per me con questa notizia comincia il vero mondiale della Juve. Vedi, sulla tua perfetta riflessione, in effetti 15 giorni gliel'ha dati e gli ha detto portami 15 giorni, portami magari un giocatore. Gli avrà detto pure: portamelo, poi vendiamo, ma intanto portamelo. Siamo andati in Norvegia a parlare con i procuratori di Sørloth quando ancora non era giunto l'accordo con la società. Dice: lo fanno in tanti, ok, ma con l'Atletico Madrid dovevi da giocarti anche la carta Nico Gonzalez, zero. Allison, zero. Divo Martinez, zero. In 15 giorni hai fatto zero. Oltre ai disastri fatti a gennaio, che non siamo riusciti a prendere El Nesiri, e i disastri fatti a luglio. Io quali altre chance devo dare? Dopodiché Vincenzo, siccome ce l'abbiamo per tutti, continua a dire che i pieni poteri a Comolì gliel'ha dati Elkan. Comolì l'ha portato Elkan, l'ennesimo fallimento di Elkan, che speriamo stavolta si sia affidato anche ad alcuni consiglieri per fare questo tipo di decisione. La ciliegina sulla torta? Adesso cambiare anche il presidente.
0: Con calma, sì, eventualmente sì. Rispondo anche io a un paio di voi. A Severino giustamente dice: no, ma la Juve deve cedere entro il 30 giugno per poter iscrivere le plusvalenze a bilancio 2006. Gli acquisti vanno fatti da luglio. Sì, Severino, è corretto quello che dici, però tu mi insegni che intanto io posso trovare l'accordo e poi firmo a luglio. Qua il problema è che sia con Alisson, sia con il Dibu Martinez, sia con Sørloth si è trovato un accordo con i giocatori, ma ci si è presentati, probabilmente anche questo sarà vero a questo punto, dall'Aston Villa a dire: me lo dai a gratis. Cioè,
1: pare che sia proprio così. Guarda,
0: cioè,
1: oggi l'ha confermato anche Vittorio Reggia.
0: Benissimo. Io non posso sentire da proprietario della Juventus, proprietario di Stellantis, che il mio amministratore delegato va a chiedere un giocatore a gratis. Allora tu puoi trovare l'accordo. E quanti giocatori tu hai l'accordo e poi ratifichi l'acquisto a luglio, perché giustamente, come dici, deve andare a bilancio? Ma intanto trovi l'accordo. Qui rischiava di saltare tutto, come è saltato con Alisson.
1: Esatto.
0: Perché trovavi, va bene ad andare magari, perché è vero che a livello regolamentare non si può andare dal giocatore prima e poi dalla società, però questa è una regola che secondo me può anche essere accantonata, perché io devo sapere intanto se un giocatore è disponibile a venire, non allaccio proprio la trattativa col club. Dopodiché il giocatore ha dato l'ok, Prima di parlare del contratto con te, fammi andare a limare a trovare l'accordo anche con la società. Quanto vuoi? Ok, ce li ho questi soldi? Sì, vado dal giocatore. Va bene questo contratto? Sì, vado dalla società. Volevi questi soldi? Eccoli qua. Chiudiamo? Ok, si firma a luglio. Perfetto, così. Lui invece questa situazione non l'ha
1: inquadrata. Io vedo tanti messaggi oggi quasi di un Natale bianco-nero. Per esempio c'è Roberto da Crotone che dice: non potevo mancare ad una giornata storica, sono collegato con voi dalle 17, oggi per me si è fermato il mondo. Un altro amico dice: Roberto, ragazzi, oggi sembra aver vinto un trofeo se veramente saranno confermate le voci su Comolli. Io penso che Marco dice: io penso che Elkan abbia guadagnato tempo a dichiarare la Cregua in società, in questo periodo, certo, ha cercato un'alternativa perché una società quotata non si può permettere la situazione di oggi. Alessandro fa un'altra riflessione che in tanti hanno fatto, cioè lui dice: voi fatevi anche una domanda sulla vicenda di Conte, che se n'è subito andato da Napoli. Ragazzi, io spero che è da stamani che lo dico nei vari collegamenti che ho fatto, c'è un fantasma che gira, è il suo, spero che arrivino i Ghostbusters a succhiarselo sto fantasma, però è chiaro che lui è un furbo, e come Luca Gramellini, che aveva 18:35, ci aveva detto martedì che Comolli se ne stava andando, voi pensate che Antonio Conte non sappia la situazione? Però io onestamente non cambierei di più. Però dobbiamo anche essere onesti, e lo siamo, è uno scenario che oggi non possiamo escludere.
0: Non possiamo escludere niente nel momento in cui è cambiato tutto. Qualcuno prima, stavo ricercando il messaggio, non lo trovo, ci ha scritto: voi ce l'avete sempre avuta subito con Comolli, mi spiegate perché vi stava così antipatico. Amico mio, è un amico prima, dopo te lo vado a trovare il messaggio. Amico mio, qua non
1: noi
0: è
1: noi giudichiamo
0: questione
1: sui fatti, e non è vero, perché l'aveva accolto con favore Comolli dopo i disastri di Giuntoli. Io non ce l'ho con nessuno, io ce l'ho soltanto per il bene della Juventus. Se per te, perché poi sei il bastian contrario, ci vuole sempre. Perché se ora sei questo amico, ha il coraggio
0: Michele
1: di dirci,
0: da Cosenza.
1: Sì,
0: okay.
1: Michele
0: mi
1: da Cosenza.
0: Mi fate capire perché siete sempre stati contro Comolli, non l'avete mai visto dal primo giorno.
1: Allora, però Vincenzo, io credo anche, parlavo oggi anche con un'amica che mi ha scritto, che determinati messaggi dobbiamo cominciare a ignorarli, perché qui non c'è nessuno con nessuno. Ma ora vorrei chiedere all'amico Michele da Cosenza una cosa fatta bene da Comolli, forza, dimmela.
0: E noi
1: dimmela.
0: Quando l'abbiamo accolto abbiamo detto: dimmela. Speriamo, non lo conosciamo, anzi
1: cavolo.
0: Caro Michele, noi dicemmo, a differenza di Giuntoli col quale mi scottai, dicevo: io Comolli non lo conosco. Abbiamo studiato un po', sappiamo che uno che si affida a statistiche, numeri e quant'altro, non è una cosa che ci convince molto, magari funziona, vediamo. E dopodiché abbiamo dato un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi.
1: Questo Vincenzo è il classico bastian contrario. Allora, questo amico che ci ha scritto il messaggio, ora aspetto il suo messaggio e sarò il primo a leggerlo, di una cosa fatta bene da Comolli. Perché sennò poi anche basta, con queste accuse, voi antipatico, simpatico. Antipatico di cosa? Di uno che l'unica cosa che ha portato alla Juve sono i concerti allo stadio. Lo riconosciamo. Mercato cosa ha fatto? E io l'avevo accolto con grande entusiasmo, perché avrei accolto chiunque per mandar via Giuntoli. E anzi, l'ho detto nella puntata di Antonio, quando sono intervenuto, io faccio mea culpa, perché io la faccia, ce la metto sempre, avevo detto: bravo Comolli che non hai comprato dalle italiane, bravissimo, perché quello era il momento. Ma se non devo comprare dalle italiane per prendere Open Da 45, il fantasma e David, no. Zegrove, no, e basta. Io sta accuse qui non mi stanno più bene, Vincenzo, te lo dico, perché si discute, si ragiona su tutto, ci si confronta. Ma se ti mi dire che ci abbiamo antipatico Comolli, appunto, noi, perché non lo vedo il messaggio di Michele da Cosenza? Mi dici cosa ha fatto, una cosa fatta bene da Comolli, forza.
0: Non lo so. Questa volta ci abbiamo contro Asia, la salutiamo.
1: Sì, grande Asia.
0: Che dice: mi dispiace non essere d'accordo con voi, Carnevali no, fa parte del sistema, spero di sbagliarmi, non so chi, ma Carnevali non mi fido. Asia, a volte, tra virgolette, no, è meglio avere vicini nemici, se proprio vogliamo, piuttosto che... Allora, non è un nemico. Se per sistema intendi essere un personaggio di peso all'interno della Lega Calcio di Serie A, io ti dico sì, è un personaggio di peso. Tra l'altro è uno che raccontava candidamente che le plusvalenze le facevano all'esercizio con la Roma. Poi magari quando arriverà la Juve, speriamo che arrivi, gli spiegheranno che a noi invece non ce l'hanno fatto fare, anzi ci hanno penalizzato.
1: No, ora quindi, di macchinello squalifica.
0: Chiederemo una consulenza anche a Carnevali. Però Asia, la verità è che la Juventus ha disperatamente bisogno di personaggi così, cioè competenti, preparati e che hanno un peso nella Lega di Serie A, altrimenti continuiamo a farci prendere in giro plate al me, perché quest'anno è successo veramente di tutto, dall'inizio dei cori razzisti a McKenny fino a passare alle 10 giornate di squalifica per le trasferte tifosi della Juve arrivata nella giornata di ieri, in mezzo tutte le decisioni arbitrali controverse contro la Juve, la grazia a Kalulu non concessa, cioè la grazia a Lukaku non concessa, ecco, a Kalulu,
1: ho
0: quello
1: capito,
0: che è successo,
1: vedi poi Michele, poi quando si parla del bene della Juventus, l'errore è stato confermare Spalletti perché i giocatori li sceglie la società, non l'allenatore, ok, Michele, okay, ho capito, okay, tutto, vabbè, okay, dai, okay, andiamo in pausa.
0: E al ritorno Mirko Nicolino.
1: E al ritorno Mirko Nicolino, perfetto.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio di inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grand Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Ce l'abbiamo?
7: No! Allora, sentiamo perfetto, intanto un paio di vocali, che tanto anche oggi devo dire che stiamo facendo il record di messaggi, di questo ovviamente grazie. Prego. Francesco a Bologna dice che è la quaresima. Michele da Caltagirone, anche lui uno dei primi messaggi. Tra l'altro stiamo notando che abbiamo tantissimi amici nuovi che ci scrivono. Michele da Caltagirone dice: ciao ragazzi, oggi festeggio due volte, una per i miei 79 anni. Tanti auguri, auguri! Michele, per queste notizie, un abbraccio, siete unici. Grazie
8: assai.
7: Michele, vai Rossi. Dove?
9: Cari ragazzi, buongiorno, Pippo da Salerno.
7: Pippo.
9: Cioè, allora, secondo me abbiamo perso anche troppo tempo. Dovevano mandarlo via, prima, se volevano mandarlo via, e prendere Carnevali già dopo il derby. Invece ci abbiamo messo quasi un mese. Carnevali,
7: questo.
9: E te lo dico da anni, è l'uomo giusto per la Juventus, il nuovo Marotta.
8: Sì, tra l'altro arrivano conferme che Carnevali si sta liberando dal Sassuolo per andare a firmare per la Juventus. Vai. Rispondi o andiamo da Mirko?
7: No, ma ha ragione l'amico. Io l'avrei fatto il giorno dopo il derby con il Torino.
8: Però proviamo a ragionare proprio su questi tempi, proprio con Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato. Anzi,
7: calmati, non ti sopporto più
8: dobbiamo
7: oggi.
8: Dobbiamo essere rapidi.
7: Mamma
8: siamo
7: mia,
8: pieni,
7: oggi
8: siamo
7: non
8: pieni,
7: ti sopporto
8: siamo
7: più.
8: Siamo pieni di notizie. Ciao Mirko. Non ti sentiamo Mirko.
10: Mi sentite?
7: No,
8: molto lontano.
10: Molto lontano.
7: Devi alzare te.
10: Adesso
8: meglio. Meglio.
10: Meglio? Ok.
7: Sì. No.
10: No, io.
8: Ma vogliamo non esagerare, che da parlare, siamo a Sanremo. Ti sentiamo adesso.
10: Ho provato a staccare due minuti, ma non ci sono riuscito.
8: Hai visto?
10: C'è l'ansia che va a mille. ho detto faccio 5 minuti di pausa, niente, non è possibile.
8: Dillo a me. Senti Mirko, grazie intanto per la mano, perché come potete vedere su Bianconera News abbiamo veramente tenuto aggiornati su tutto, grazie al lavoro di squadra che, che abbiamo sempre. Mirko, allora,
10: grazie ad Indolente che stamattina mi ha dato questa bomba.
8: La vogliamo raccontare, fermi, perché questo Indolente. è un mistero che tu non sai, Ale. Ma posto sto telefono, un mistero importante che adesso vi raccontiamo a tutti. Perché che succede stamattina che tu mi mandi un messaggio in un momento in cui appariva su Sky riunione in corso come lì Juventus, ma in quel momento Mirko mi gira questo messaggio, che è successo?
10: Avevo fatto il primo video della mattinata, il primo commento Indolente, uno con una faccia, con una maschera di Anonymous, via Comolli dentro Carnevali. Beh, io ho detto, ma questo, un pazzo che viene qui, un mitomane, mi scrive sul... Prima Comolli out, poi piano piano il sostituto Carnevali. Ho detto, ma chissà chi è, non lo saprò mai.
8: Non lo sapremo mai, però... O è un veggente o è uno che sapeva e ti ha dato una soffiata, perché poi me l'hai girata a me, beh, vediamo, lavoriamo, ci capiamo, e poi piano piano si è verificato esattamente questo. Indolente assurdo. A parte, Mirko, che è una roba assurda, sono cose che andrebbero proprio ricercate poi. Allora, la grande domanda che stanno facendo tutti è, vabbè, intanto abbiamo dato l'aggiornamento, Carnevali si sta liberando dal Sassuolo, quindi non ci dovrebbero essere dubbi su questo, no? Ti chiedo anche aggiornamenti da te.
10: Sì, assolutamente.
8: Via anche Ottolini e via anche Momo Destò, naturalmente, è arrivato Gnozzi.
10: Rispetto alle altre volte in cui Carnevali è stato associato alla Juventus, se voi ricordate, Carnevali, tempo 10 minuti, faceva una dichiarazione all'Ansa per smentire.
7: Sì, è vero. Ecco,
10: stavolta è da stamattina che vengono fuori voci, non ha detto una parola, quindi vuol dire che anche lì chi tace acconsente, quindi siamo davvero
8: così
10: vicini.
8: Detto
10: ed, è chiaro è chiaro che si va verso un ribaltone totale a questo punto.
8: Esatto.
10: Ricordiamo, oltre a Comolli che è andato via, che è arrivato tra maggio e giugno dell'anno scorso, quindi a distanza di 12 mesi, a questo punto non può che essere azzerata l'area sportiva con Ottolini, che era arrivato solo a gennaio, e Modestò, che era qui dall'estate scorsa. Perché? Perché con Carnevali dovrebbe tornare anche Matteo Tognozzi, e come noi diciamo da tempo qui a Radio Bianconera, quando sono circolate le prime voci di un ritorno di Tognozzi, cosa abbiamo detto noi qui? Tognozzi con Ottolini non sono compatibili. No. Perché? Perché Tognozzi lavorava nello scouting alla Juventus. Ottolini lavorava nello scouting alla Juventus. Nel frattempo, entrambi hanno evoluto la loro carriera verso il ruolo di direttore sportivo. E oggi sono entrambi direttori sportivi, o uno o l'altro. Cioè, qualcuno addirittura ha ipotizzato, uno dei due retrocede a capo scouting. Allora, di solito, così spieghiamo una cosa a chi ci ascolta, chi lavora nello scouting cerca di fare carriera.
7: Esatto.
10: E di solito gli step sono capo scout, direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato. Una volta che tu fai lo scatto verso il direttore sportivo e poi puntare a diventare direttore generale, amministratore delegato, non torni a fare lo scout. Per questo nessuno dei due poteva fare questo passo indietro.
7: Senti Mirko, detto ormai data per assodata, no? Il licenziamento di Comolli, dimissioni, l'arrivo di Carnevali. Due domande. Prima, ma il mercato cambierà diametralmente? Due, insomma, il fantasma di Parrucca?
10: Allora, prima risposta. Intanto il mercato in questo momento va in pausa. In pausa fino a quando Carnevali e il suo staff, i suoi collaboratori, non prenderanno possesso degli uffici. Cioè, il tempo di capire quali sono le operazioni in corso, con chi stanno parlando, eccetera, eccetera, e si mettono al lavoro. Quindi qualche giorno di instabilità sicuramente ci sarà. Ed è chiaro che se questa scelta è stata anche fatta perché la Juventus vuole dare un imprinting a questo mercato che è fatto di tante voci, tante indiscrezioni, ma già di tanti, tre o quattro giocatori che erano dati per fatti e invece non sono arrivati.
7: Certo.
10: E questo E questo è solo uno, attenzione, degli aspetti della questione, perché così come avvenne per Giuntoli, il capo dell'area sport della Juventus, prima Giuntoli e adesso Comolli, non pagano solo il mercato, ma pagano la gestione interna di rapporti, situazioni, già, tutto l'ambaradan.
7: Che sono quelle cose, Mirko, che noi non possiamo dire, perché c'è tutta, lo diciamo prima, c'è tutta una serie di cose alla luce del sole. Poi, per chi fa il nostro lavoro, ci sono altre cose che sappiamo e che teniamo per noi, ovviamente. Ma hai fatto bene a sottolinearlo, si paga l'insieme.
10: Assolutamente sì, ma una cosa, per esempio, la si può dire: i rapporti con alcuni procuratori, non è un mistero che ci siano dei direttori sportivi o dei capi di aree sport che abbiano dei rapporti privilegiati con alcuni procuratori piuttosto che altri e preferiscano servirsi prevalentemente da alcune agenzie piuttosto che altre. Poi è chiaro che se ad una proprietà non piace che, per esempio, la sua squadra prenda 3-4 giocatori dello stesso agente, metta nel calderone anche questa roba qui. È tutto l'ambaradan. Quanto ad Antonio Conte, è una voce che circola perché ci sono diversi nomi. Ora, quando c'è una rivoluzione, inevitabilmente c'è chi fa delle ipotesi e chi invece raccoglie delle indiscrezioni e si mette un po' tutto dentro. C'è stato il nome di Bonucci subito, no. nelle ore relative all'addio di Comolli, subito è venuto fuori il nome di Bonucci come componente dello staff tecnico. E allora tu una domanda te la fai, perché ti fai questa domanda? Perché Bonucci pare che quest'anno doveva entrare nello staff di Antonio Conte a Napoli, prima che Conte dividesse la sua strada dal club di De Laurentiis. Ora, è chiaro che se Bonucci è orientato a lavorare con Antonio Conte, perché ne ha già parlato con lui, quindi magari i famosi Bonucci indizi. È un indizio di Conte, però in questo momento noi diciamo le cose, andiamo per gradi. Molto in per questo gradi. Momento non c'è alcun sentore di un esonero di Luciano Spalletti, no. Però visto che le cose stanno succedendo in maniera così veloce, perché,
8: può succedere praticamente.
10: Attenzione, diciamo un'altra cosa e chiudo: non andranno per le lunghe. La Juve entro il fine settimana deve avere la nuova dirigenza e lo staff tutto al completo, perché da lunedì si ricomincia a lavorare tutti assieme.
8: E qui arriviamo al punto: detto che poi Bonucci è disoccupato in questo momento,
7: Bonucci
8: sta anche
7: si
8: che
7: sta offrendo
8: a tutti quanti.
10: Bonucci non è disoccupato, attenzione.
8: No.
10: È l'unico dello staff di Gattuso
8: ancora,
10: che non si
8: ancora, sì,
10: quindi
8: però,
10: è ancora sotto contratto per la federazione.
8: Però diciamo che probabilmente quando ci sarà, si insedierà la nuova federazione con Malagò, esattamente, quella è una cosa immediata dal 22 di giugno, quando ci sarà probabilmente Malagò, poi Mancini e poi lo staff
10: era
8: di Mancini.
10: Era giusto una precisazione. No,
8: è giusto, però si libererà, comincia a bussare alla porta, dice: oh, io tra poco sono libero, quindi magari mi inserisco.
7: Restaci.
8: Esatto, sì, restaci ampiamente. La domanda che si stanno facendo in tanti, io l'ho provata a ricostruire così: tardi, perché ora? La domanda che si pongono in tanti, la risposta potrebbe essere che magari finito il campionato, anche che poi non è che chiami oggi a Carnevale e dici liberati e vieni da me, un minimo lo devi avvisare, digli guarda io ci avrei intenzione di, tu c'hai la possibilità di, e quindi magari si sia dato il tempo a Carnevale di dialogare magari segretamente anche con il Sassuolo. Nel frattempo hai messo alla prova per altri giorni come lì per vedere se c'era un cambio di marcia e hai notato gli stessi errori, gli stessi difetti di fabbrica, più quella famosa riunione convocata con parte della stampa nella quale ha detto una marea di cose non vere, tra cui il mercato fatto con Spalletti, senza chiedere autorizzazione di quella riunione, perché non doveva chiederla, ad Elkan, e quindi quello più quello più quello poi ha fatto concretizzare un pochettino le cose?
10: Credo che ci sia un po' di tutto dentro, sia la questione che Carnevali bisognava aspettarlo, perché se la scelta di Elkan era quella di Carnevali sin dal principio e così pare, bisognava per forza aspettarlo.
8: Chiaro.
10: E sia perché credo che dopo quella famosa riunione in realtà non si sia risolto niente.
8: Ma che?
10: Ovvero,
7: più o meno l'avevamo suggerita anche noi questa lettura, no, Mirko?
8: Ma che?
10: Ma se voi ricordate, io qui vi dissi, fosse stato per me, io proprietario della Juventus, sarei andato a quell'incontro e avrei detto: ok amministratore delegato, tu hai sbagliato tutto fin qui, paghi e vai via. Ok allenatore, io ti ho preso per migliorare i risultati, non li hai migliorati, addio, saluti anche a te. Quindi io avrei fatto entrambe le cose, però attenzione, non in questo momento Spalletti è il meno colpevole di tutti, lo sappiamo, e quindi non è toccato, ecco, da questa situazione. Però sicuramente non c'è stato quel cambio di marcia che ci si attendeva, perché dopo quella riunione lì, e prima è salta Alisson, no mister tranquillo è fatto, e poi Alisson salta, e poi no ma tranquilli, noi il mercato lo stiamo facendo, i giocatori che trattiamo non vogliono per forza la Champions, vengono lo stesso, e poi invece non ci vengono perché non c'è la Champions. In più, ripeto, rapporti interni, situazioni che sembravano ormai incancrenite, perché voi ricordate l'episodio di fine campionato, cioè lo sfogo post-Fiorentina.
7: Sì.
10: Quello sfogo lì viene sentito, perché le urla sono arrivate anche ai giocatori, e quindi ormai la figura era delegittimata di fronte all'ambiente. Quindi riflettendoci, John Elkann si è alzato stamattina o ieri mattina e ha detto ok, taglio la testa al toro. E ricordatevi che fece la stessa cosa con Giuntoli.
7: Per una settimana
10: dalla proprietà della Juventus non venne fuori altro che Giuntoli non si tocca, è qua da poco, arriva un venerdì mattina, Giuntoli via, così. Perché quando il proprietario della Juve si stanca, si alza e cambia.
7: Guarda, ha ragione, vedi, l'amico, anche lui uno dei primi messaggi che manda, Sandro da Licciana Nardi in provincia di Massa, dice: non è assolutamente vero che Comolli ha sbagliato ogni cosa, vi state dimenticando la sfuriata al termine della partita contro i prescritti. Bravo, è l'unica cosa che ha fatto bene, bravissimo.
11: Però lo ricorderemo per quello.
8: Però, e questo mi piace come gancio per affrontare un'altra questione, quella era la sfuriata di una dirigenza in totale baria degli eventi, per nulla ascoltata da un sistema calcio che ti calpestava e ti ha calpestato senza proprio alcun problema e ritegno, perché eri Juve sul nome e non nei fatti. A quello mi auspico e penso e ti chiedo: con Carnevali non ci arrivi, perché Carnevali ti garantisce anche quella rappresentatività politica seria all'interno della Lega Calcio, uno che non è che scende in campo e fa una roba del genere, ma è uno che il giorno dopo convoca, si presenta lì e chiede rispetto e lo ottiene anche probabilmente, no?
10: Ma l'esperienza di Carnevali nel palazzo, tra virgolette, del calcio è risaputa, no? Quindi non, nessuno la mette in dubbio. Probabilmente quello che spaventa, e lo capisco, in questo momento i tifosi della Juventus, è il fatto che Carnevali, da testimone di nozze di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, grande suo amico, si teme che possa subire l'influenza di comunque un dirigente più forte e una società più forte, perché in questo momento noi dobbiamo dire le cose come stanno, certo, ai tifosi della Juventus. L'Inter è più forte di noi sul campo e come peso politico, certo, politico, calcistico e politico.
8: Certo.
7: Noi ce l'abbiamo la russa, ragazzi. Noi ci siamo intorno.
8: Pensa, a noi ci difende, tra virgolette, Berruto.
10: Avete visto? Certo. Nuovo sfogo di Berruto. No, dico, quindi la speranza qual è? È che Carnevali, comunque, come qualunque dirigente o qualunque dipendente di qualunque azienda, miri a far bene e ad emergere e ad avere successo. E se per avere successo deve andare contro a Beppe Marotta, io penso che non abbia difficoltà a farlo, perché altrimenti finisce tritato anche lui, come è finito tritato Comolli.
7: Dopodiché Mirko, veramente vuol dire che abbiamo un virus letale, e allora a quel punto dobbiamo abituarci a tutto. Certo, oggi io vedo anche tanti messaggi che mi stanno arrivando da amici entusiasti di questa notizia, ed è vero, l'entusiasmo sta tornando. Però è anche vero, Mirko, che siamo di fronte all'ennesima rivoluzione, all'ennesimo cambio, all'ennesimo fallimento. Cioè, questo non voglio rovinare la giornata, ma è la verità.
10: Una cosa la dobbiamo dire, perché sto leggendo su 10 commenti sui miei social, 9 sono: finalmente da domani è un'altra storia, finalmente da domani è un'altra storia. Però io questo finalmente da domani è un'altra storia l'ho visto giorno dopo che viene annunciato Giuntoli, il giorno dopo che viene annunciato Comolli, adesso c'è Carnevali. Ora non pensate, perché noi dobbiamo dire cose come stanno, la realtà dei fatti nel calcio è molto cruda. Non pensate che domani mattina si insedia Carnevali e la Juventus prende Bernardo Silva, Lewandowski, no, Rudiger, certo, e andiamo a vincere campionato, Coppa UEFA. Oh, calma, adesso a uno abbiamo dato un anno e 3 mesi, all'altro nemmeno un anno, perché questo era l'undicesimo mese di lavoro. A questo diamogli almeno tempo, no? Perché no, altrimenti qua continuiamo a rivoluzionare.
8: L'entusiasmo, fate bene a specificarlo, io lo accetto e lo spalleggio nella misura in cui tu dici Carnevale oggettivamente è il meglio che potevi prendere in questo momento,
10: in questo momento, assolutamente sì.
8: E quindi questo rappresenta, tra virgolette, una garanzia. Poi le garanzie si costruiscono con il lavoro e con i risultati. E sono d'accordo con quello che dici tu e che dice Ale, non è che arriva Carnevale e va, aspettate che domani fai il mercato. Però fai un mercato non più intanto degli algoritmi, però l'open day di turno non te lo vai a prendere, però l'alternativa a Sorlot, sempre che sia Sorlot, a questo punto l'obiettivo principale non è Garbi e Jesus, però probabilmente c'è un amministratore delegato che ha una conoscenza maggiore di tutti i livelli del calcio, un Tognozzi che magari ha, e io immagino che è vero come dice Mirko, che devono prima insediarsi e poi lavorare, quindi ci sarà uno stop del mercato, però immagino anche che chi si lavorerà per la Juventus intanto abbia allacciato da dirigente navigato dei rapporti, dei contatti, e poi dice fammi insediare e abbiamo le trattative.
10: Per esempio Enzo, io non mi sarei mai aspettato con Carnevale amministratore delegato che va a dire a Spalletti Alisson è preso e poi tu hai l'accordo solo con il portiere e non con il Liverpool. Cioè Carnevale una cosa del genere non l'avrebbe mai fatto, quindi sicuramente in questo momento storico la Juventus sulla piazza prende uno dei due migliori, l'altro è Sartori, no? Lo sappiamo, sono i due più bravi, e quindi ci si aspetta anche tanto, però ora diamo il tempo, perché sennò qui ogni volta...
7: Dopodiché Mirko, correte, poi sentiamo anche un vocale insieme, prendo un messaggio che va un po' anche sulla linea che stavamo dicendo, di Alessandra Civitavecchia, che dice: io oggi sono contento ma sono stufo di questa lavatrice, e la capisco, no? Perché lo siamo anche noi, perché poi con la lavatrice non costruisci mai. Sentiamo un vocale e poi ancora con Mirko.
12: Ciao ragazzi, sono Andrea da Sanremo. Ciao, bene, Andrea. Finalmente con Molly torna a mangiare le lumache. Si poteva fare un po' prima, perché siamo sempre all'11 di giugno, e se dovesse arrivare Carnevali, ricordiamo Carnevali essere amico fraterno del buon Marotta.
7: Sì, questo l'abbiamo
12: ora
7: detto.
12: Le questioni sono due: viene e ci affonda definitivamente,
7: no, vabbè,
12: per volere del suo amico, oppure forse iniziamo a godere di una certa protezione, o meglio ci lasceranno un po' in pace in virtù del fatto che il dirigente apicale della Juve sarà un amico di Marotta.
7: A proposito di questo, ringrazio anche amico di Sanremo, che è uno dei tanti che sento per la prima volta, e veramente grazie tante, perché io vedo una marea di
8: nuovi,
7: stiamo crescendo e niente come i messaggi che vediamo.
8: Tutto merito di quell'uomo,
7: tutto merito di Mirko, sicuramente. No, c'è anche chi scrive: persino Agnelli era, cioè Seferin era padrino, no, della figlia di Agnelli, o viceversa. Sì, quindi sai, poi alla fine abbiamo visto come
8: poi
7: è finito.
8: Avrebbero ripensato un po' più persino Infantini era amico di Platini, voglio dire, no, poi appunto è successa una cosuccia e vabbè.
10: sì. No, la mia curiosità ora, sapete qual è? È quella di capire la posizione di Chiellini, perché il buon Claudio Giuliani, il nostro Claudio Giuliani,
8: grande Claudio,
10: da settimane ci diceva: occhio che Chiellini è defilato, è messo lì da parte, non incide, come se stesse aspettando qualcosa, e pare che la decisione sia stata presa, come dicevamo prima, da John Elkann, senza dire niente a nessuno, e quindi ora sono ancora più curioso,
7: e questo un
10: capire...
7: po' mi spaventa Mirko,
10: di capire cosa ne sarà ora di Chiellini. Uno, due, una rivendicazione, consentitemela, per Radio Bianconera e per Bianconera News, perché leggo tantissimi sorpresi dal fatto che Comolli avesse come sua principale collaboratrice la moglie. Se voi andate a recuperare il 30 maggio 2025, abbiamo scritto proprio su Bianconera News un focus, quando si parlava dell'arrivo di Covolì, e noi abbiamo scritto: guardate che assieme a lui arriva anche la moglie, che si occupa di algoritmi, numeri, eccetera. E oggi sappiamo anche che aveva uno stipendio importante, quindi
7: allora,
10: questa... ed è una delle cose, esatto, che potrebbe aver pagato.
7: Quando ci chiedevate: ma che ci fa la moglie? Che c'è? La moglie lavorava dentro la Juventus, credo che a questo punto lo possiamo dire, non c'è mica niente di male.
8: No,
7: era una consulente della Juventus e lavorava dentro la Juventus, ma ci sta, ragazzi, non è che sia una cosa scandalosa. Lavorava con il marito nella Juve, io qui non ci vedo niente di male. Poi
10: Carlo Ancelotti aveva il figlio, appunto, che lavorava nel suo staff, cioè sono cose normali comunque. Alla fine è chiaro che però se poi non arrivano i risultati, poi il proprietario ti presenta il conto.
7: Esatto.
10: Ok, a tua moglie davamo tot, cosa ha portato in più tua moglie?
8: Esatto, per tot, cosa ha portato in più? È quello, paghi tutto, no? Come abbiamo detto prima.
7: Ultimissima cosa, Mirko, perché è un'altra battuta che sono due amici. Arriva finalmente anche Berardi a questo punto. Sì. Si chiude il tormento. Finalmente arriverà Berardi.
8: Berardi in carrozza.
10: Guardate, una cosa che sto leggendo da parte di tanti tifosi dell'Inter e tifosi della Roma sotto i miei post.
7: Sì.
10: Finalmente Carnevali passa dalla Juve B alla Juve A.
7: Ora, sì, proprio il Sassuolo, sì, come no?
8: Sì, vabbè.
10: Consentitemi, ragazzi.
7: Sì,
10: allora, consentitemi. Qua, negli ultimi anni, se c'è una squadra, cioè, se ci sono due squadre che hanno fatto affari col Sassuolo, quelle sono Inter e Roma.
7: E Roma.
10: Anzi, Carnevali stesso, due stagioni fa, a giugno, proprio quando stava per la Roma, doveva approvare il bilancio il 30 giugno, disse:
7: esatto,
10: la Roma ha bisogno di aiuto, c'è da fare delle operazioni e noi corriamo in soccorso degli amici. Quindi, cortesemente, questa storia che Carnevali passa dalla Juve B alla Juve A.
8: Guarda, un'altra battuta, ci salutiamo, l'avevamo detta prima, adesso però dovremmo spiegare a Carnevali che da noi le plusvalenze non
7: si possono fare.
8: Che
10: bella, sì.
8: Anche questo.

0: nostro grandissimo zoccolo duro, ma di questo vi ringraziamo. Ma siccome sappiamo che i nostri dati sono in crescita, adesso con questa nuova tipologia di messaggi vediamo quanti messaggi. E quindi quando vediamo 1, 1, 1, 3, vuol dire che tutta gente che si affaccia.
1: E vi diamo il benvenuto. E vi diamo il benvenuto.
0: E lo zoccolo duro, ovviamente, è il nostro cuore. Ci mancherebbe.
1: Tu pensa al prossimo raduno, potrebbe essere ancora più numeroso. Bene, bene, ci pensiamo, dai, ci prendiamo una pausa. Che sì, ride.
0: Ah, okay, a tra poco, ragazzi. A tra poco.
1: Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
4: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
5: Dopo quasi tre anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
5: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli e preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
4: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Meno male che c'è lui che l'ha detto, dai.
4: Vabbè,
3: meno male
4: che io credo che
3: vette altissime. Allora, aiutate. Intanto vi possiamo dare
4: per chi gli sta vicino, aiutate.
3: Aiutatelo.
4: No,
3: un altro.
4: No, aiutatelo.
3: Sempre noi.
4: Aiutatelo perché ne ha bisogno. Cioè, ma lo dico veramente con il cuore.
3: Sì. Vabbè. Allora, diamo una notizia. Questo merito a Claudio Zuliani che ce l'ha appena comunicato. Esatto. Lo possiamo comunicare. Domani arriverà l'ufficialità di
4: un po' di gente che la Juve la conosce davvero.
3: Ecco, uno che la conosce davvero, che ci dialoga. Domani arriverà l'ufficialità di Giovanni Carnevali. Domani arriverà l'ufficialità di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus. Quindi
5: mi ha chiamato
3: lui. Domani l'ufficialità. Quindi
4: dai, sentiamo un po'. Rossi, non ridere, è vero. Pare che abbia. Già c'eravamo uno che parlava con John Elkant. No, sì, non sì, ci sì. parlava. Vabbè, dai, andiamo. Ragazzi, un giorno scriveremo un libro. Ma veramente, secondo me, se scriviamo quel libro lì.
3: Sì, sì.
4: Ma quanto. Vendiamo.
3: Sì, là proprio quando ci li tiriamo e ci divertiamo.
4: No, ma poi ti diverti, sono tutti aneddoti simpatici, no. A parte uno,
3: però gli altri sono
4: gli altri
3: veramente
4: sono simpatici, cioè.
3: Comicità allo stato.
4: Vabbè,
3: puro.
4: Dai, andiamo, oggi è Natale, diciamo così.
3: No, è Carnevale.
4: Carnevale, vai.
6: Buonasera, sono Maria Grazia del
4: Ciao.
6: Genova. Scusate,
4: sì.
6: Mamma Rotta gliela avrà dato il permesso a Carnevali per poter venire alla
3: Juventus? Pare di no.
6: Lui non
3: ci stanno
6: muove,
3: lavorando.
6: Se non ha il permesso scritto e protocollato dal signor Beppe Marotta. Naturalmente sono ironica, però certo. Ne vedremo delle belle. Buona serata.
4: Ciao Maria Grazia.
3: Allora Maria Grazia, ti comunico che il permesso...
4: Hanno lavorato insieme 10 anni.
3: No, che il permesso gliel'ha dato, però gli ha detto le plusvalenze no.
4: Le plusvalenze.
3: Cioè non esagerare, non t'allargare. Voi non le potete fare.
4: Sai... Perché poi è una riflessione che tanti amici bianconeri hanno fatto, come quella di Maria Grazia. Poi però, secondo me, arriva un momento in cui, per quanto si sia amici e l'amicizia rimane, però si vuol dimostrare anche che uno può camminare con le proprie gambe. Un conto è farlo al Sassuolo, dove peraltro dobbiamo anche dire 2 anni fa è retrocesso, ma lì c'è un antefatto.
3: Sì.
4: Perché venne chiamato da Piccari a TMV Radio, ti ricordi?
3: Sì.
4: Complimenti al Sassuolo, ovviamente con Marco possiamo permetterci di scherzare. Complimenti al Sassuolo, grande stagione. E lì Sassuolo retrocesse, quindi un po' se l'è voluta, battute a parte. Però un conto è camminare al Sassuolo, un conto è camminare alla Juventus. Certamente, come dici te Vincenzo, ne vedono delle belle, perché a un certo punto si arriverà, credo, anche allo scontro. Meglio questo di quello che mi raccontavi prima, no? Nel retroscena, cioè perché... Insomma, se pare che insomma.
3: Vabbè, i rapporti con Liverpool si siano un po'.
4: Si siano inclinati anche i rapporti con Liverpool per un certo modo di agire. Però te la posso dire l'ultima, te la
3: dico.
4: Io credo che questi ultimi giorni, settimane, siano state settimane comunque difficili per Comolli. E qui vado oltre le competenze, vado sull'aspetto umano. Perché io non ho niente contro Comolli, ci mancherebbe dal punto di vista umano, anzi. Però quando tu sai che sei praticamente a un bivio e devi portare a casa qualcosa per rimanere, tu le provi tutte.
3: Dopodiché, sì, sono d'accordo. Dopodiché hai fatto bene a tracciare il profilo di Carnevali, che comunque ha fatto un
4: sì,
3: percorso,
4: sì, l'ha scritto davvero. Ale, l'ha scritto davvero. L'ha consigliato.
3: L'ha consigliato lui. Fortunatamente che c'è lui, ringraziamo.
4: Ringraziamolo perché
3: veramente. No. Me lo potevi dire prima.
4: Ragazzi, veramente.
3: Magari lo diceva prima. No, dicevo, a proposito di carnevale, hai fatto bene a tracciare un po' tutto il percorso, e io aggiungo anche un'altra cosa importante. Noi spesso e volentieri, quando non conoscevamo come lì, dicevamo magari lo hanno preso perché ha dei buoni rapporti, sì, con la Francia. Carnevali è uno che, per esempio, nelle trattative sa anche come muoversi e spesso e volentieri riesce ad avere le formule giuste, perché sei quel dirigente che comunque tu lo vuoi avere amico, nel senso che sai che uno che le fa fare cose fatte in un certo modo per bene, lo rispetti, lui ti rispetta, si è creata una rete di amicizie proprio per il rispetto che si è meritato e che ti dà, che permette di facilitarti anche nelle trattative. Questa non è una cosa da poco, eh?
4: Dopodiché si troverà tanti muri alzati,
3: ma tanti. Sì, ma i muri alzati se li è trovati Giuntoli, che però era abituato a lavorare comunque alle dipendenze di De Laurentiis, con un margine ristretto e con una squadra scouting molto brava. Qua parliamo di un dirigente che comunque col Sassuolo ha fatto tante cose positive, e ha lavorato bene, ha saputo essere rappresentativo in sede, sa che si troverà dei muri davanti, ma sa anche come scavalcarli quei muri. Poi non sempre ci riuscirà, ma lui più Juventus diventa già un binomio che fa paura, no, nel senso positivo.
4: L'amico Giorgio da Verona, no? Dice: io sento tanto entusiasmo, comunque alla fine è la missione nuovo fallimento, e hai ragione Giorgio, su questo hai perfettamente ragione. Lui dice: avrei lasciato con moglie un altro anno, non potevano, perché in questi 15 giorni sono successe altre situazioni che hanno portato ad accedere. Però Giorgio, lo dicevamo prima, è chiaro, un altro fallimento societario, speriamo l'ultimo, caro Giorgio, speriamo l'ultimo. Infatti, come dice anche l'amico Carmelo, quanti soldi buttati via, quanto tempo perso. È vero. Gaetano aggiunge: soprattutto parla italiano. Guarda, Gaetano, che anche quella è mica è stata una cosa da poco, perché insomma io capisco, vieni, primo mese parli francese, secondo mese parli francese, mese parli francese, ma poi comincia a parlare anche in italiano. Invece no, nemmeno quello, forse è stata l'ultima, però secondo me è stata anche una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, perché io questo lo dicevo anche ad Andrea Agnelli, quando lui parlava sempre in inglese, sì, per carità, però poi ci sono tifosi che magari l'inglese non lo conoscono. Allora, quando ti rivolgi ai tifosi, parla in italiano, che può essere l'ultimo dei problemi, però c'era anche quello. Sentiamo un po' di vocali.
7: Buonasera ragazzi, io spero che questa mossa che andava fatta probabilmente come al triplice fischio della fine del derby serva per tornare grande come società. Ci serve una persona in federazione, ci serve una persona come che venga riconosciuto da tutti, e come ti ho detto l'altra sera Ale, società forte, squadra forte.
4: Alberto.
7: Quindi dobbiamo partire da quello, la società è tornata forte e poi tutto il resto verrà da sé.
3: Allora,
7: un abbraccio Alberto.
3: Ciao Alberto.
4: Ciao Alberto. Giusto, lo sai Alberto, che oggi Alberto ha parlato con il coach di Montecatini, insomma, il grande tifoso juventino, che mi ha scritto prima e mi ha detto: siamo oggi, per noi è Natale, mi ha scritto Marco. Esatto. Però ci ho parlato prima, ma non ti posso di niente, Alberto. Se ci rivediamo a gara 5 ti racconto.
3: Poi eventualmente
4: qualcosa.
3: Ne parlate. Allora, ti avevo provato a spiegare un po' la storia del ritardo, no? Ipotizzando il perché, sì, con questi tempi. È uscita poco fa un post da parte di Sky Sport che ti vado a leggere integralmente. Sì. Operazione fulminea di John Elkann, che ha deciso il cambio ai vertici del club quando è stato a un certo punto, quando è stato certo di avere la disponibilità di quello che ha sempre ritenuto essere la soluzione migliore, la prima scelta Giovanni Carnevale. Per il rapporto che lega l'esperto dirigente al Sassuolo, ci è voluto il tempo per comunicare alla proprietà dei suoi ormai quasi ex club la scelta di lasciare dopo 12 anni di eccellente lavoro, garantendo anche di concludere le operazioni per l'arrivo dal Catanzaro del nuovo allenatore Alberto Aquilani. Ora Carnevale avrà la possibilità di formalizzare il suo approdo alla Juventus come nuovo amministratore delegato scelto dalla proprietà bianconera. Di fatto, quindi, confermano quello che stavamo dicendo: Elkann lo aveva scelto, lui ha detto ok, dammi il tempo perché intanto devo comunicare al club e porto a termine intanto il passaggio dell'allenatore Aquilani dal Catanzaro al Sassuolo e poi chiudo e vengo. Quindi è una tempistica, sì, che ci poteva anche
4: vero,
3: stare.
4: Vero Vincenzo, dopodiché ritorno anche al messaggio dell'amico Giorgio di prima, di Ale da Civitavecchia e di altri amici. Tu ti rendi conto che in 7 mesi Elkan ha dato pieni poteri a Comolli, perché gli ha dato i pieni poteri.
3: Certo, e quello è stato sbagliato.
4: Quanto è durato?
3: No, 7 mesi. Cioè lui di fatto ha firmato 7 mesi fa.
4: E allora,
3: Questa è carina.
4: Sì,
3: Paletti che
4: sì.
3: saluta Coval.
4: E allora Francesco da Poggio Marino che aggiunge, no? Sembra un po' il caso Ferrari, si cambia in continuazione ma non si vince mai. Le analogie, Francesco, ci sono tutte. Cioè, state dicendo cose correttissime. Dopodiché leggevo prima un amico di Savona che diceva: io ho 72 anni e oggi insomma è una grande giornata perché rivedo il futuro per la mia Juve. Non per smorzare gli entusiasmi, perché sono la persona più felice del mondo in questo momento. L'avevamo anche con Giuntoli. Dopodiché Giuntoli si è schiantato contro un muro. Speriamo che stavolta Carnevali non ci si schianti contro un muro. Mi sembra di rivivere un po' quel periodo, onestamente. Con la differenza che Carnevali è più uomo anche di Conti, Giuntoli no. E con la differenza che Carnevali, pur in una società piccola come il Sassuolo, lì lui aveva i pieni poteri, in effetti, di firma. Giuntoli a Napoli ce l'ha mai avuti, perché
3: esatto.
4: sopra c'era De Laurentiis.
3: Sai,
4: però
3: perché ci vedo una differenza sostanziale tra le due situazioni. Poi è anche un po' chiaramente lì siamo rimasti scottati, quindi ci sta che tu fai questa puntualizzazione e questa preoccupazione. Però la differenza io la vedo in un aspetto in particolare, nel fatto che Carnevali va a riempire una casella che era rimasta vuota alla Juve dai tempi di Marotta. Giuntoli non aveva quell'imprinting lì, quel lavoro lì, quel ruolo lì. Giuntoli non faceva al Napoli l'amministratore delegato plenipotenziario.
4: Certo.
3: Giuntoli faceva il capo dell'area sportiva. Quando dico e ho detto sempre ultimamente che nel momento in cui ti manca un presidente devi strutturarti in maniera diversa, perché ce l'hai presidente ma non è competente di calcio, allora ti serve una figura di amministratore delegato competente, poi ti fai l'area sportiva. Ecco, Giuntoli avrebbe lavorato bene con Carnevali, ma non da solo. Carnevali in questo ruolo di amministratore delegato può lavorare meglio di Giuntoli, ma ha bisogno di un Tognozzi che comunque faccia poi il lavoro che lui lo indirizza a fare. La struttura cambia, non è l'uomo, non è soltanto di dire cosa cambia da Giuntoli a Comolli a Carnevali, che Carnevali questo ruolo lo sa fare e che gli verrà assegnato un uomo dell'area sportiva che lui saprà gestire, non come una piramide fatta tutta di schemi come Comolli o non come Giuntoli che poi si deve occupare anche di altre cose. Tu lo sai bene che vi raccontavamo che ci dissero che lui quando arrivò alla Juventus disse il compito è più arduo di quello che pensavo, perché gli avevano detto devi fare questo, Parati ci si perse, figurati Giuntoli.
4: Vedi, c'è Marco da Santa Marinella che poi giustamente oggi nel momento della rivoluzione dice: ma un Del Piero adesso farebbe così tanta ombra? Guarda Marco, io credo che a questo punto rivoluzione per rivoluzione io la porterei fino in fondo, cioè aggiungerei anche nel prossimo CDA il cambio del presidente. Sono molto sincero, non so se avverrà, non lo so, forse no. Però siamo in un momento nuovamente di rivoluzione, di anno zero. Un amico prima scriveva: quanti altri anno zero avremo? Spero pochi, spero nessuno, e forse questo potrebbe essere il momento, cioè riportare dentro. Io sono molto affascinato, anche se non accadrà mai, dall'idea di Platini, cioè riportare dentro Platini / Del Piero, se non addirittura tutte e due, secondo me sarebbe una cosa, varrebbe quanto vincere oggi uno scudetto, sinceramente. Però non so se il momento è quello giusto. Per me sì, anche perché appunto in 7 mesi hai ricambiato un'altra volta, hai preso un altro dirigente apicale, e allora a quel punto, visto che Scanavino non c'è più, che faceva un ruolo tecnico e l'abbiamo salutato, Comolli fallito, via. A questo punto, rivoluzione per rivoluzione, io onestamente, Vincenzo, se ci fosse la possibilità nel prossimo CDA cambierei anche il presidente.
3: Sì, io adesso però lo farei con meno urgenza rispetto a prima.
4: Sì, certo, per me,
3: a questo punto non diventa prioritario. Per me prioritario era strutturare la società. Il primo passo è avere un amministratore delegato vero, abile, che conosce questo mestiere, che sa navigare in Italia, che ha i rapporti giusti con la politica del calcio in Italia. Mettergli l'uomo che si occupa della parte sportiva, avere la potenzialità economica della Juventus, sapere che anche se c'è la Juventus dietro, tu devi far quadrare comunque i conti, e lui li ha fatti quadrare al Sassuolo, quindi sa anche come gestire una società come la Juventus. Dopodiché diventa meno urgente, ma sicuramente diventa importante dire ok, tra sei mesi, nel frattempo,
4: però Vincenzo, a fine,
3: il
4: a
3: presidente
4: fine giugno
3: diventerà
4: CDA, giusto?
3: Sì, a fine giugno.
4: Ti senti di escludere il cambio presidente?
3: No, ma io non mi sento di escludere, dico soltanto che non è più una priorità, cioè che la priorità per me diventava l'amministratore delegato. Dopodiché, se ancora per un anno c'hai Ferrero, a me mi spaventa di meno.
4: Sì, beh, certo.
3: Quindi, se poi, perché poi Ale, dobbiamo pensare anche a un'altra cosa. Non è per l'esonero di Ferrero, eventualmente, che tanto farebbe altri compiti, lui non se ne frega niente. E che comunque, se tu per esempio scegliessi, che ne so, che tanti nomi sono quelli, il ritorno di Andrea Agnelli, la scelta di Del Piero, la scelta di Platini, e non è che vengono per due spiccioli. Un presidente rappresentativo forte va bene, però secondo me in questo momento poi devi cominciare a far quadrare i conti, quindi io preferisco avere l'amministratore delegato bravo, un direttore sportivo bravo e fare una squadra. Poi penso al presidente.
4: Certo. Vai Fede, facci sentire un po' di vocali, che poi dopo abbiamo anche Luca Gramellini.
8: Ragazzi, buonasera, sono Massimiliano dalla provincia di Ancona.
4: Ciao caro.
8: Una domanda, ma secondo voi nella riunione straordinaria di domani potrebbe esserci anche il cambio di presidente? Voi cosa ne pensate?
4: Vedi,
8: grazie e sempre forza Juve.
4: Non lo so, domani no, nel CDA non mi sentirei di escluderlo, devo dire la verità, perché siamo in un momento in cui può accadere veramente tutto il contrario di tutto, così come alcuni amici ci chiedono, ma secondo voi Carnevali e Spalletti sono sentiti? Io penso di sì.
3: Si sentiranno, ma qua stiamo parlando come se per esempio ti dicessero tu cambi, vai al Corriere dello Sport, ti sei sentito con Zazzaroni, tu conosci Zazzaroni conosce il tuo modo di lavorare, poi ti senti e trovi un accordo. Come lì non lo conosceva nessuno.
4: No, certo.
3: È lì che tu dici ok, si devono sentire, poi virgola, sì, ma in che lingua devono parlare, sì, ma chi è il traduttore, sì, ma si sono capiti. E poi quello che ho evidenziato anche su un approfondimento su Bianconera News è che qua parlavamo di uno che ragionava con, per carità, la sua tecnica, gli algoritmi, le statistiche, per arrivare a dei giocatori secondo quello che è una sua visione del calcio. Dall'altra parte Spalletti, un allenatore che ragiona a suo modo, cioè la modernità lui la portava in campo, non nella scelta del giocatore. Quindi in campo non ci devono essere moduli stabili, tutti devono saper fare tutto, il modulo liquido, l'attaccante fisico, il giocatore tecnico, il giocatore di personalità, quello che sa portare la maglia della Juventus. Due strade parallele che, come abbiamo sempre detto, non si sarebbero incontrate mai. Qui invece...
4: Però te pensa, Vincenzo, ritornando un attimo al discorso del presidente, se veramente... da una stagione pessima come quella che abbiamo passato, conclusa con l'uscita dalla Champions, tu ripartissi con Carnevali, e è fatta, domani verrà ufficializzata, e con Del Piero presidente.
3: Ma a me farebbe...
4: Guarda l'entusiasmo di oggi, sì, per Carnevali. Rapportalo al primo luglio, ma che annunci Del Piero presidente.
3: Non mi devi convincere.
4: No, per dire.
3: Cioè... Non si debba convincere neanche Elkan, però ti dico anche un'altra cosa, Ale. Te la giro in un altro modo. Questa può essere anche la rivalutazione di John Elkann. Cioè, in questi due anni John Elkann si è attirata ancora di più il fastidio, l'antipatia da parte di una parte della tifoseria che diceva vendi.
4: Porta Del Piero.
3: No, aspetta, è peggio, ti spiego. In questo momento è lui che si deve riprendere la scena con gli uomini giusti. Sì, Del Piero, ok, diventerebbe la Juve di Del Piero, come era la Juve di Andrea Agnelli. Lui magari, prima di pensare a un ingresso in società di qualcun altro, o in questo momento lui secondo me vuole cancellare tanti anni di difficoltà. La prima parte noi abbiamo detto che comunque lui ha salvato la Juventus col governo tecnico, mandando via il CDA perché erano commessi degli errori, tutto a posto, poi ci hanno fatto pagare per una cosa assurda delle plusvalenze, e sono d'accordo. Dopodiché si è attirato tutte le colpe, anche se aveva delle colpe, cioè la scelta del management. Adesso magari può essere il momento in cui lui dice ho scelto il management giusto, non c'è bisogno del Piero, ti faccio vedere che vinco, dopodiché ti prendo anche Del Piero.
4: Sì, ma la lettura ci sta, Vincenzo, assolutamente.
3: Poi devi capire anche Del Piero, figurati, lo chiami, lui è servo della Juventus, è padrone della Juventus per la storia che c'ha e per quello che farebbe. Però io eviterei in questa fase di dover far collimare troppe teste. Cioè, intanto facciamo accomodare. Facciamo accomodare
4: ultime 24
3: il dottor,
4: ore.
3: Il dottor Carnevali. Lo facciamo accomodare. Scegliamo la squadra sportiva. Facciamolo dialogare con Spalletti. Facciamolo dialogare con Elkan. E già qua devi cominciare a creare una struttura seria, adeguata. Poi magari ce lo inserisco. Non subito, ma ce lo inserisco.
4: Sì, ragazzi, avete ragione, perché l'avevo letta anch'io questa cosa che si era fatto il nome della sorella, no, di John Elkan.
3: Andrea Bosco l'ha fatta.
4: Andrea.
3: Ginevra Elkan.
4: Se ne è parlato, tra l'altro, è vero, se ne è parlato. Però anche lì sarebbe una figura
3: rappresentativa. In mano alla proprietà. Poi può darsi che... Non lo so, perché onestamente non conosco il suo modus operandi. Se ne è parlato, è un modo per eventualmente avere una presenza più attiva e per fare in modo che John Elkan si smarchi un po', perché poi la scelta di Carnevali smarca anche un po' Elkan, perché penso che anche lui ci ha rimesso soldi, ha sbagliato management, ogni anno a star dietro alla squadra, capito, all'allenatore, a vediamo, magari vuole dedicarsi anche a tutte le altre attività, non sempre riesce a star dietro solo alla Juventus. Se hai una figura come Carnevali, intanto dici c'ho lui, ho messo un top. E io ovviamente dialogherò alle spalle. Poi magari lo metterà il presidente.
9: Lo faccio io. Presidente, perché ho
3: detto chiediamo di... a lui se chiama Del Piero. Magari. Chiama...
4: No, perché lui lo odia.
3: Ah, è vero.
4: Come odiava Ronaldo, vero. Anche Del Piero. Anche che lì. Dai, andiamo in pausa, ragazzi. Poi arriva Gramellini.
3: Rossi. È contento.
4: È contento. Tra poco.
10: Due colori, due voci.
0: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damiano Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto, dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Giornata frenetica, però sì. Cerchiamo veramente di ricapitolare brevissimamente, così ci mettiamo in contatto con Luca Gramellini. La Juventus nella riunione di ieri sera, John Elkann aveva praticamente silurato, comunque aveva trovato un accordo, fatto capire a Damien Comolli che non ci sarebbe spazio per lui. Una notte di riflessioni, nella mattinata di oggi si stabilisce più o meno la formula di uscita, che dovrebbero essere le dimissioni di Comolli, chiaramente con buona uscita. La notizia piano piano è arrivata, ma nel frattempo era stato già ampiamente convocato o comunque contattato Carnevali, e qui arriviamo a Luca Gramellini, il quale Carnevali aveva chiesto a Elkann: dammi un po' di tempo per salutare un club nel quale lavoro da 12 anni e soprattutto per chiudere la trattativa almeno del passaggio di Alberto Aquilani dalla panchina del Catanzaro a quella del Sassuolo, e dopo mi riterrò libero. I tempi arrivano a coincidere, il saluto a Comolli, il contatto con Carnevali che chiama Squinzi, che gli dà la libertà di potersi accordare con la Juventus, e nella giornata di domani arriverà l'ufficialità di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus. Dopo si passerà alla struttura interna, quindi l'area sportiva, e poi pian piano capiremo tutto quello che sarà il quadro che si verrà a dipanare. Abbiamo allora adesso invece Luca Gramellini. Ciao Luca, ben ritrovato.
10: Sì, Mario, ci hai preso. C'è delle cose comiche che, ragazzi, sì, ma scriveremo un libro. Grande Luca!
9: Eccolo!
10: Sei arrivato
11: secondo.
10: Ciao,
11: ciao, ciao ragazzi.
10: Allora, sei arrivato secondo, perché sai che c'è chi...
11: Sei
9: dietro a un fenomeno, fenomeno.
10: Grande Luca, grande Luca.
9: Allora Luca, in realtà noi ti abbiamo ricontattato perché soltanto qualche giorno fa,
10: sì, martedì.
9: Tu ci dicesti, due punti virgolette, occhio a Carnevali come amministratore delegato della Juventus. Non ti chiederò con chi hai parlato, perché già te l'ho chiesto.
10: E già lo sappiamo.
9: Ma
10: quindi
9: non lo direi.
10: Ma non lo diciamo.
9: Non lo diciamo pubblicamente, eccetera. Però ecco, non cadi dal pero oggi. Ma una cosa è sapere che c'è questa possibilità, una cosa è che nell'arco di una giornata praticamente si verifica tutto. Quali sono i tuoi pensieri?
11: Allora, intanto consentitemi di dire che trattasi anche di fortuna, perché ce ne sono tante di notizie che sono che bollono in pentola, che poi sono lì sul punto di sbocciare e poi non sbocciano mai, quindi fa parte anche un po' del gioco. Detto questo, credo che la Juventus abbia fatto, come poi mi ero già espresso martedì e avevo fatto già in precedenza, la scelta, a mio modo di vedere, migliore possibile, perché reputo Carnevali, al di là di quello che il tifoso juventino possa pensare per le amicizie con Marotta, per le plusvalenze con la Roma, tutti i discorsi che, ve lo dico francamente, perdonatemi il francesismo, non me ne frega assolutamente nulla a me in questo momento. Quello che mi interessa è che la Juventus metta in dirigenza gente competente, rispettata, rispettabile, e credo che Carnevali raffiguri esattamente tutto questo. Ovviamente attendiamo l'ufficialità, perché ad oggi sappiamo che Comolì è in uscita, ma ancora non c'è ufficialità.
10: Domani mattina dovrebbe arrivare l'ufficialità, anzi leviamo il condizionale, domani ufficializzano Carnevali.
11: Ok, e quindi credo che oggi la Juve abbia bisogno di figure come quella di Carnevali. In aggiunta a Carnevali, per quello che mi è dato sapere, che anche qui siamo sempre nel campo delle situazioni in divenire, che possono andare diciamo ad ama, ma possono anche non arrivare ad ama, se c'è la figura di Matteo Tognozzi. E penso che la Juve, così facendo, davvero rimetta al centro del progetto una dirigenza molto competente, rispettabile, rispettata, che sa il fatto suo, perché per costruire una squadra che possa essere competitiva al di là dei nomi ci vuole competenza, e queste sono figure, rifacendomi a quello che io vi dissi martedì, no? Capaci di andare a prendere anche giocatori non necessariamente i soliti noti, ma anche andare a scovare giocatori in leghe minori o comunque meno pubblicizzati. Quindi dal mio punto di vista è una scelta assolutamente giusta. Quello che chiaramente mi lascia un po' perplesso, ma non sono a conoscenza dei tecnicismi e quindi di situazioni che vanno oltre la mia capacità comprensiva, sono i tempi, perché è chiaro che siamo all'11 di giugno, radere tra virgolette al suolo nuovamente la dirigenza per riformarne una nuova, per ricostruire nuovamente la Juve che possa tornare ad essere competitiva, siamo abbastanza avanti con i tempi.
10: Guarda,
11: meglio
10: Luca,
11: tardi che mai, però
10: sì, la sensazione da quello che abbiamo anche ricostruito è che John Elkann aspettasse il via libera a parte di Carnevali,
9: ovviamente, che poi è arrivata conferma anche da Sky, perché comunque sostanzialmente Carnevali evidentemente era stato già contattato da John Elkann, Carnevali avrà detto dammi il tempo di parlarne con la famiglia Squinzi, di chiudere la trattativa per portare Alberto Aquilani dal Catanzaro al Sassuolo e mi libero, anche perché probabilmente anche la proprietà gli avrà detto ok, chiudimi l'operazione allenatore che tanto hai impostato tu, e dopo 12 anni di onorata carriera presso di noi ti liberiamo, e quindi chiaramente i tempi tecnici poi erano evidentemente anche quelli lì.
11: Ecco, voi avete dato perfettamente una spiegazione plausibile, quindi ne prendo atto. Io tra l'altro sono rientrato proprio da pochi minuti in albergo dopo un'altra giornata intensa di lavoro.
10: Dove
11: e quindi
10: sei oggi?
11: Non sono...
10: Sei sempre in albergo?
11: Sono sempre in Toscana, faccio chiudere.
10: Hai incontrato anche il prossimo centravanti? Perché giustamente Massimo da Modena dice: visto che alla mia domanda avevi risposto Carnevali, mi dice adesso chi è il prossimo centravanti della Juve?
11: No, adesso non corriamo troppo, perché cambia tutto. Ora con l'arrivo di Carnevali e presumibilmente quello di Tognozzi potrebbe veramente cambiare tutto, quindi anche i nomi che abbiamo trattato fino ad oggi, che abbiamo sentito in orbita Juve fino ad oggi, non è detto che possano essere poi quelli definitivi, nonostante magari anche il gradimento di Spalletti, anche perché potrebbe accadere che Tognozzi e Carnevali, o anche lo stesso Carnevali, sottoponga a Spalletti idee differenti e Spalletti possa rimanerne comunque interessato e attratto. Quindi oggi è difficile fare degli ulteriori nomi. Credo, e questo vorrei anche dire con una ragionevole certezza, che quello che si è verificato l'anno scorso con Colomoni non si ripeterà quest'anno né con Sorloth né con Colomoni né con nessun altro. Quindi Carnevali dovesse riscontrare difficoltà nell'andare a chiudere trattative che possono diventare delle telenovela, ecco che probabilmente avrebbe in mano o il piano B, o comunque si dirotterebbe immediatamente su altro.
9: Non andrebbe a rompere i rapporti con Liverpool, perché vai a contattare Alisson prima di andare dal Liverpool, per esempio, diciamo.
11: Esatto.
10: No, è certo, Luca, che il tempo non gioca a favore. Questo poi oggi è una giornata, ripeto, no, mi verrebbe di quasi di liberazione, ma ripeto, niente contro l'uomo come lì, ma rispetto a quello che ha fatto. Quindi oggi c'è un entusiasmo importante che non riscontravo da settimane. Però il tempo non gioca a favore di Cannavale, questo va detto, perché bisogna accelerare. Ma addirittura, Luca, più che sugli acquisti, sulle cessioni, perché comunque quei 60-70 milioni io li devi fare, eh.
11: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io, se non ricordo male, martedì ho fatto anche un nome di quelli che oggi
10: sì,
11: sono usciti, esatto, pesantemente, quello di Thuram. Credo che non si possa star qui tanto a cincischiare, quindi Cannavale avrà il suo bel da fare, però è un dirigente, ripeto, capace. Io sono contento, al di là di quello che ho già spiegato, la qualità del dirigente, ritengo essere uno dei migliori dirigenti italiani insieme a Marotta, Corvino, Braida, Galliani, insomma di quella stirpe lì, quindi secondo me è veramente preparato, rispettato e quant'altro. Penso davvero che insomma arrivi alla Juve con idee ben chiare, con quello che ci sarà da fare, quindi mi aspetto nonostante il poco tempo, l'aver ridato la Juve in mano agli italiani, consentitemi di dirlo, gli italiani competenti, è la prima mossa giusta fatta veramente secondo me da John Elkann. Mi aspetto positivo. Tra l'altro tu hai parlato di una cosa molto importante, entusiasmo,
10: sì,
11: ecco, noi abbiamo veramente bisogno di quello, e penso che questa mossa possa veramente riportare tanto entusiasmo. Se insieme a Cannavale dovesse arrivare anche Matteo Tognozzi, l'entusiasmo decuplicherebbe, e quindi penso che ci saranno tutti i presupposti per, pur con poco tempo, costruire una squadra competitiva.
9: Allora, non ci sarà sicuramente Bernardo Silva, perché altro che Atletico Madrid o Barcellona, il Real ha vinto, sì, perché il Real ha trovato l'accordo con Bernardo Silva, firmerà per il Real Madrid. Ma a questo punto, a Cannavale, quale regalo gli chiederesti? E che secondo me, se Cannavale al Real a chiedere a questo punto Brian Diaz, con l'arrivo anche di Bernardo Silva al Real Madrid, quella può essere una strada già un po' più percorribile. Detto che chiaramente non è che arriva lui e risolve tutti i problemi.
10: Ti faccio
9: però
10: due nomi, perché poi, Luca, bisogna anche ricordarci che la Juve non avrà capacità illimitate, anzi, perché molti si stanno chiedendo chi porterà dal Sassuolo. Io ti faccio due nomi, magari non porta nessuno, però uno potrebbe essere Moremovic, e l'altro lo so che non accende, anzi probabilmente spegnerebbe, però come seconda, terza punta, forse anche terza, magari Pinamonti, cioè te ne butto due che mi vengono in mente, perché non dimentichiamo che la Juve non farà mercato di campioni, eh?
9: No, però magari mercato di idee, e le idee di Cannavale possono essere diverse.
11: Allora, Muaremovic è fin troppo scontato, però è sicuramente una situazione che dobbiamo seguire, perché conosciamo quella che è la situazione della recompra, della futura rivendita che ha in mano la Juve, quindi la Juve cerca un centrale di piede mancino. Non è sicuramente una situazione da non considerare, tutt'altro. C'è un nome che mi è stato fatto oggi e che ha una sua logica proprio in funzione della possibile uscita di Thuram, che è quello di Koné. Koné potrebbe essere una soluzione, diciamo, per il centrocampo della Juve, qualora dovesse andare in uscita Kefren Thuram, che dobbiamo tenere lì, considerato il fatto che appunto con l'arrivo di Cannavale, se c'è da andare da pescare dal Sassuolo, tu mi fai il nome di Pinamonti. Io ho qualche dubbio sul nome di Pinamonti, perché penso che non perché il giocatore non merita o quant'altro, perché credo che la Juve là davanti cercherà di fare veramente l'operazione tra virgolette top, il meglio che può fare, e obiettivamente, con tutto il rispetto, non penso che possa essere Pinamonti quel nome. Quindi magari sicuramente Moremovic, quel Koné che mi è stato fatto oggi può essere un nome che dobbiamo seguire sul fronte centrocampo. Poi ripeto, mi chiedi chi chiederesti a Cannavale. Beh, cambiano tutte le prospettive rispetto a prima. Più che chi chiederei io a Cannavale, ti dico, tra i nomi transitati fino adesso, a me Brian Diaz non scalda, sono sincero.
9: Non ti scalda?
11: Non mi scalda, considerato, diciamo, il cosiddetto tridente alle spalle della punta che andremo ad avere, ovvero con Conceição, che chi mi conosce sa perfettamente per me non essere un grande titolare di una Juve che ambisce ad arrivare in alto, quindi già c'è Conceição, un altro piccolettino messo lì nel mezzo,
9: che però è un altro livello, sono convintissimo, rispetto a Conceição, quindi magari
11: un altro livello, però
9: mi porti a una riflessione livello, interessante.
11: Però secondo me lì ci vuole un uomo più, un giocatore più concreto, più, più solido lì, io ci vedrei, ecco.
9: Mi porti a una riflessione più intrigante, che intanto lo possiamo dare per certo che domani viene ufficializzato. Quali saranno i rapporti tra Spalletti e Carnevali e chiaramente Tognozzi che farà in mezzo il mercato? Cioè, se per esempio Spalletti dicesse: a me nel mio modo di giocare Brahim Diaz va bene, secondo te Carnevali sarà la parte della società che ti boccia e ti propone qualcosa di diverso o che ti accontenta su tutto?
11: No, io credo che Carnevali sia il dirigente intelligente che con il proprio allenatore condividerà delle situazioni. Ma poi insomma, non si andrà per forza dietro al solo nome voluto dall'allenatore. È chiaro che se l'allenatore ti fa il nome di Brahim Diaz, ci sono le condizioni, Carnevali reputo essere la persona intelligente e preparata per poter provare a fare quell'operazione lì. Però mi aspetto che possa essere lo stesso Carnevali, invece magari proprio nei discorsi, nei dialoghi con Spalletti, non dico a imporre le sue idee, però a portare idee nuove. Sul rapporto io non ho dubbi, nel senso che Tato Tognozzi, tra virgolette, uomo di Spalletti, si conoscono bene, grande rapporto. C'è chi ha già paventato l'arrivo di Carnevali, diciamo presuma il possibile arrivo anche di Antonio Conte. Io, come ho avuto modo di dirti in privato, Antonio Conte, diciamo, lo vedo lì come, tra virgolette, in panchina, nel senso che non ci sono dubbi che il suo tornare alla Juve sia un desiderio. Con Comolì sarebbe stato assolutamente improbabile.
10: Sì, diciamo che ci poteva pensare anche l'anno scorso, quando gli avevano steso tappeti rossi al signor Conte. Comunque,
11: certo, ma ci ha pensato, non ci sono dubbi che ci abbia pensato. Le informazioni vanno tutte in quella direzione, insomma, sicuramente ci aveva pensato.
9: Hai fatto arrabbiare un ex vice direttore per questo.
11: Detto questo, dicevo, Conte potrebbe essere lì in panchina nel momento in cui Spalletti, per non so quale motivo, decidesse lui di lasciare la guida tecnica. Ma siccome al momento mi pare che i dissidi fossero con Comolì, e ad oggi la situazione non possa che andare a migliorare per lo stesso Spalletti, non vedo come non si debba proseguire con lui, a cui gli è stato appena rinnovato il contratto, a cui John Elkann in lui ha affidato massima stima e ha riposto massima fiducia. Non mi risulta che tra Carnevali e Spalletti ci siano attriti, funzioni,
10: no,
11: o più che Carnevali non veda di buon occhio Spalletti. Per cui diciamo che a chi mi chiede e a chi pensa che Conte sia, cioè che Carnevali sia propedeutico all'arrivo anche di Conte, ma se non c'è un cataclisma di cui oggi noi non siamo a conoscenza, quest'anno lo escluderei.
10: Intanto giustamente Fabrizio ci dice: è vero, però con Pinamonti saremmo andati in Champions rispetto a Frank e Ciccio, che magari qua... ok, croce Pinamonti sarebbe scivolato un po' di meno.
11: Allora, qui ragazzi, consentitemi di dire questo: può essere, però la maglia della Juve pesa per tutti, potrebbe essere pesante anche per Pinamonti, certo, quindi non è detto perché Pinamonti al Sassuolo ha fatto 12 quelli che ha fatto gol li avrebbe fatti alla Juventus, cioè, va detto anche questo.
10: Luca, sentiamo un paio di vocali insieme a te, dai, così li commentiamo nel frattempo. Domani ci dia straordinario, quindi domani ci dia straordinario,
9: in cui verrà ratificato di fatto,
10: esatto,
9: il
10: passaggio di consegne, quindi domani ci dia straordinario, prego.
8: Ciao ragazzi, buonasera, sono Luigi da Pozzuoli.
10: Ciao Luigi.
8: Grazie sempre per la vostra compagnia.
10: Grazie
8: e la vostra serietà. Una domanda: ma è possibile che Vlahovic comunque alla fine
10: Un'altra domanda che si fanno
8: proprio
10: in tanti,
8: perché c'era Comolì, non ha voluto trattare anche a ribasso il suo contratto?
10: E adesso però se lo pongono in tante queste domande, quindi tanti, ringrazio Luigi.
9: Ringraziamo Luigi, problema è che
10: credo proprio di no.
9: È una questione di costi e di valutazioni comunque sul giocatore, perché credo che comunque, insomma, uno che ti chiede 20 milioni alla firma, 12 di contratto all'anno, e la Juventus non ce li ha, i soldi cambia. E quindi non lo so che cosa ne pensa Luca, al quale però voglio proporre un altro nome subito dopo. Perché pare, lo raccontava già Tutto Sport, ma arriva conferme anche da altri colleghi, che davanti alla richiesta di Brahim Diaz da parte della Juventus, il Real, proprio in virtù dell'arrivo
10: di Bernardo
9: Silva, avrebbe proposto Franco Mastantuono
10: alla Juve?
9: Sì, ovviamente non con in cessione definitiva, ma in prestito.
10: Ma magari... ma Mastantuono è più forte di Brahim Diaz, ragazzi, anche
9: giovane,
10: se al Real chiaramente ha sofferto.
9: Beh, ma lì,
10: però, ragazzi, qui sarebbe tanta roba,
9: sarebbe un gran nome.
10: Che dici?
11: Allora, Qui vi dico questo. Oggi ho fatto un post su X a tal proposito, sulla base delle indiscrezioni appunto riportate da Tutto Sport, che chiaramente hanno sollevato tante polemiche, perché tanto nella tifoseria della Juventus è difficile metterli d'accordo tutti. Quindi, per come siamo noi oggi, e dobbiamo prendere atto di quello che siamo noi oggi, non siamo la Juve dei 9 scudetti, la Juve dei grandi campioni, per cui potevamo pensare di dettar legge in fase di acquisto, in fase di cessione, quello che si voleva. Oggi dobbiamo anche un pochino adattarci a quello che offre il mercato. È chiaro che la Juve di per sé prendere giocatori da valorizzare di altre squadre farebbe la figura di un club piccolo, quindi il prestito secco di cui si parla è ovvio che non sarebbe l'ideale. Però Mastantuono è un giocatore che, per quanto mi riguarda, per quanto mi piace, secondo me eleverebbe in maniera esponenziale qualità dell'attacco della Juventus.
10: Magari.
11: C'è da dire qui una riflessione alla quale sono stato portato. Io personalmente Mastantuono lo vedrei benissimo anche alle spalle della punta.
10: Anch'io, Luca. Diciamo, centrale. Bravo, ti volevo dire proprio però questo. Io lo vedrei lì.
11: Però mi è stato detto, e quindi è uno spunto di riflessione che dobbiamo tenere in considerazione da persona che se ne intende, che Mastantuono finirebbe o potrebbe correre il rischio per andare a togliere il posto a Conceição, perché anche lui ama partire dalla destra per accentrarsi col suo mancino.
10: Glielo
11: quindi,
10: tolgo subito.
9: Onestamente,
11: c'è sicuramente da fare questa valutazione qui. Detto questo, io Mastantuono lo prenderei ieri.
9: Io prendo Micciarella e lo vendo.
10: Sentiamo un altro vocale.
12: Vabbè, adesso Micciarella è brutto.
13: Buonasera ragazzi, Francesco da Siena.
10: Ciao Francesco.
13: Allora, se è vero che arriva Carnevali, le tempistiche mi stanno anche bene, perché probabilmente allora con Carnevali c'era già un accordo e si aspettava solo di liberare Cobolli per poi ufficializzare appunto Carnevali. Ma se si manda via Cobolli e poi deve passare ancora tempo per trovare un altro AD.
10: Domani, Francesco. Domani. No, hai ragione. Domani viene ufficializzato Carnevali. Sapete
9: già
10: che
9: liberato dalla
10: già liberato dal Sassuolo. Sapete che siccome era un amministratore delegato, quindi serve il passaggio in CDA. Domani il CDA straordinario convocate quindi con Carnevali.
9: Pensa
10: che
9: soltanto
10: sarà il nuovo.
9: Era l'11 novembre quando ha firmato Comolli. Pensa un po'.
10: Dammi sole legate. Sì. Perché poi c'è anche questo, no? Ne parlavamo prima, Luca. Speriamo che questa sia veramente l'ultima. Perché onestamente, qui si riduce sempre il tempo. Giuntoli, che vabbè, si era già presentato Maluccio, a dire la verità, ma insomma, è durato 2 anni. Questo è durato 7 mesi. Diamo tempo a Carnevali. Questo dico anche ai tifosi: bisogna dare tempo. Perché questo sarà sì il primo mercato di Carnevali, ma in corsa. Il primo vero mercato per me sarà quello dell'anno prossimo, detto che quest'anno già deve incidere.
9: Certo.
11: Sì, non ci sono dubbi, però vedi, siamo a fare questi discorsi ormai da quanti anni consecutivi? Cioè, prima Giuntoli dovevamo dare l'attenuante perché è arrivato in corsa, poi Comolli è arrivato in corsa, poi adesso Carnevali arriva in corsa. Il problema della Juve è che purtroppo non si può cambiare tutti gli anni, soprattutto una Juve che, diciamo, dovrebbe ambire a programmare e a riorganizzare. Detto questo, io sposo la scelta di aver portato alla Juve Carnevali, ve l'ho detto e lo ribadisco, per me dirigente è giustissimo da mettere lì, non c'è dubbio che gli deve essere dato tempo, così come doveva essere dato tempo anche a Giuntoli, però su Giuntoli sono sopraggiunte evidentemente situazioni che hanno fatto sì che si sia arrivati poi alla risoluzione, ecco, che non sono evidentemente dipese soltanto dal fatto che non si siano ottenuti i risultati. Per quanto riguarda Carnevali, io sono per assolutamente dargli tempo, ma sono, ripeto, convinto che Carnevali, al di là della disponibilità economica della Juve, al di là delle tempistiche, abbia la preparazione, la conoscenza, ma anche la rispettabilità verso le persone con cui andrà a trattare per ottenere il meglio possibile, e secondo me sarà un meglio possibile, decisamente meglio di quello che è stato le ultime 2 stagioni per la Juve.
9: L'ultimissima, e ti saluto, Carnevali uguale Frattesi?
10: Bravo, ti volevo chiedere, infatti, sì. Perché Frattesi pare che stesse aspettando alcune situazioni. Carnevali, bravissimo.
9: Si conosce bene.
11: Beh, Frattesi è lo scherzo di Carnevali, allora a questo punto potremmo definirlo così. Ma diciamo che sono situazioni che chiaramente nel calcio vanno tenute in grande considerazione. Sono quelle sliding door, no, che si ripropongono, che succedono. Sicuramente Carnevali, che conosce Frattesi e che insomma aveva grande considerazione di Frattesi, in una stazione nella quale Frattesi è in uscita dall'Inter, l'Inter interessato a un giocatore della Juve, cambiato, non possiamo escluderlo a priori. Anche perché, e qui mi rifaccio a coloro i quali mi hanno rinfacciato di appoggiare questa scelta perché è l'amico di Marotta, proprio perché è l'amico di Marotta, in quanto amico di Marotta, ma non perché amico, ma in quanto ci siano dei buoni rapporti, non è detto che non possano nascere anche trattative che possano essere di, tra virgolette, soddisfazione reciproca. Perché...
10: Grazie Luca, un caro abbraccio.
9: Ciao Luca, un abbraccio.
11: Grazie a voi ragazzi.
10: Ciao grande
9: ciao,
10: Luca.
9: È questa
10: poi... No, dicevo, questa cosa di Frattesi, secondo me è una traccia che va seguita. E io dico la verità, è antipatico come pochi. Bisogna fargli un bel lavaggio, sai, tipo quello a 360 gradi, perché venendo da quell'ambiente lì, per l'amor di Dio. Però onestamente io oggi, se devo dar via il cadavere olandese e mi prendo Frattesi, mi prendo...
9: Vabbè, fai l'upgrade, ovviamente, non fai un upgrade spaziale, però rientri in quella capacità di spesa che hai in questo momento, quindi
10: capisci?
9: Se tu il massimo del budget lo devi impiegare per un portiere, per un attaccante, magari ti prestano Mastantuono, prendi magari Frattesi a una cifra bassa, sacrifichi Cambiaso, ti prendi, guarda, anche Lucumi di cui si è parlato.
10: Io chiedo i soldi, cioè se io faccio Cambiaso all'Inter e Frattesi alla Juve, io chiedo il conguaglio vicino.
9: Certo che chiedo il conguaglio
10: Frattesi vicino. Frattesi più di 30.
9: Certo, o fai due operazioni legate che chiaramente ti mettono in cassa qualcosa di più rispetto a quello che spendi per Frattesi. Anche l'idea Lucumi che io ti feci tempo fa.
10: Sì, non
9: dietro,
10: è una brutta idea.
9: Non è una cattiva idea.
10: Però sai Vincenzo, per sostituire Bremer io mi aspetto oggettivamente qualcosa di più. Però Lucumi è uno tosto.
9: Sì,
10: Però sarebbe titolare, cioè tendesse a fare difesa Lucumi Kelly.
9: Secondo me adesso cambia veramente tutto e quindi aspettiamo domani il giorno della presentazione di Carnevali e poi finalmente avremo anche delle conferenze stampa o degli interventi che ci racconteranno come cambia la Juventus da parte di un uomo che conosciamo e che sappiamo che può incidere.
10: E soprattutto poi mi aspetto anche nelle parole di Carnevali, che evidentemente parlerà nei prossimi giorni.
9: Gli obiettivi.
10: Uno... la conferma di Spalletti, cioè perché questa sarà una delle domande che verrà fatta. Secondo me lui risponderà: l'allenatore ce l'abbiamo, però per chiudere anche il cerchio, quella è una domanda che gli verrà fatta.
9: Ovviamente sì. Bella giornata, intensa.
10: Vi
9: lasciamo a Quintiliano, poi ci ritroviamo domani in un'altra giornata assolutamente intensa.
10: Importante. Ciao ragazzi.
9: Ciao.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
15: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
16: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane, che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
15: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo, 0 riforme e toccherà a noi rimettere in piedi l'Italia.
16: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano-Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
15: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena

0: buon pomeriggio Silvano da Empoli. Ragazzi, io voglio solo dire una cosa. Questo penso che sia il primo step per ricominciare di nuovo a rivedere la nostra Juve. Sono sincero, mi ero chiuso quasi nel mutismo vedendo la Juve così, però per ora dai, forse Juve.
1: Ciao amici, Arturo da Ragusa, scusatemi il vento ma sono fuori a correre. Niente, volevo dire che io di quello che sta succedendo sono abbastanza contento, però dall'altra parte una riflessione che una società che in 3 anni e mezzo rifonda 3 volte, aspetta che sta passando Valentino Rossi, ecco, una società che dicevo che in 3 anni e mezzo rifonda 3 volte la dirigenza, la azzera e la ricrea, e in tre anni e mezzo azzera anche 3 volte lo staff tecnico, è una società alla frutta, e questo è gravissimo. Elkan è il problema di tutto questo. Ciao
2: Cristian da Vicenza, buongiorno fratelli bianconeri e sorelle bianconere. Allora, come lì, oddio, lui all'inizio ci ha provato, però non ha avuto, perché gli errori li ha commessi anche Marotta in passato, li ha commessi anche il direttore per l'antonomasia, però non ha avuto modo per riscattare, non si è preso modo per riscattarsi. Appunto, hai preso Pendà pensando che fosse, parlavano i numeri per lui, hai preso David perché i numeri che parlavano per lui erano quelli, hai preso Zegrova che l'abbiamo trovato, ci abbiamo giocato contro, però finito il derby non ti sei presentato già con un nome, hai incominciato a vedere, facciamo, diciamo, ha fatto bene, mi dispiace per come ho lì, ma a questo punto ha fatto bene il patron Elkan, che ha detto amico mio sono 15 giorni e mi hai portato 2 fantasmi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Allora, se la Juventus fosse oggetto di film, il titolo sarebbe Le rivoluzioni non finiscono mai. Siamo praticamente quasi all'alba dell'ennesimo stravolgimento societario, per il momento solo societario. Lo sapete benissimo, domani verrà annunciato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato bianconero. E come lì sostanzialmente è già fuori, manca solo il bianco sul nero su questo film, diciamo, della Juventus, cioè l'ufficialità. E con Giovanni Carnevali, anzi diciamo così, con Comolli dovrebbero andare via tutti gli uomini portati da lui, per esempio Barges, no? Mi viene in mente il capo del discorso atletico, ma in primis Modestò, direttore tecnico, in realtà non abbiamo mai capito bene cosa faccia o facesse, vediamo un po' quale poi tempo del verbo utilizzare, e da quello che mi risulta salirà la posizione di Giorgio Chiellini. Qualcuno crede, quasi sicuro, che andrà via anche Ferrero. In realtà Ferrero, ricordate che già la scorsa volta disse ad Elkan che voleva lasciare la presidenza, poi Elkan lo ha convinto a restare, ma questa volta sembra che veramente possa andar via per lasciare il posto, usiamo tutti i condizionali del mondo, alla sorella di Elkan, cioè Ginevra, che mi dicono peraltro essere veramente veramente in gamba, non lo so, non la conosco, quindi staremo a vedere, con Chiellini che potrebbe essere vicepresidente però operativo, e quindi diciamo in pieno sarà nell'area sportiva con Carnevali che guiderà tutta la squadra. Spalletti resta, sì, sulla carta sì, insomma dovrebbe restare, non ci sono sentori di addio, anzi addirittura dovrebbe arrivare Tognozzi, potrebbe arrivare Tognozzi, ma anche Giovanni Rossi. Giovanni Rossi

0: che sarebbe un ritorno così come quello del Tognozzi stesso. Quindi, per farla breve, addio come lì, addio gli algoritmi e ovviamente siamo di nuovo nel calcio normale, chiamiamolo così, quello che per esempio sceglie i giocatori guardandoli con gli occhi, seguendoli, andando a seguire tutte le gare, come spesso ci dice il nostro amico Michele Fratini, che peraltro alle 20:05-10 avremo. Intanto cominciano i mondiali, la Juventus ha solo 6 giocatori, ma sarà interessante, come per tutte le società, magari valutare qualche giocatore scontento. Mi viene in mente alla Malen, no, sempre Malen, dico io, magari scontento, che vuole mettersi in mostra e poi magari lasciare il club e riscattarsi in un'ipotetica nuova società, ma anche per vedere per esempio dei giovani emergenti, e qui serve lo scouting forte, importante. Ecco perché Tognozzi, ecco perché magari Giovanni Rossi, ma soprattutto Tognozzi, che potrebbe fare anche il direttore sportivo se Ottolini non verrà confermato, e quindi poi serve un capo scouting, non lo so, adesso chiederò anche a Michele se magari ha ricevuto una telefonata della Juventus. Lui in passato in realtà è stato cercato dalla Juventus, Michele, solo che non sarebbe mai andato d'accordo con Comolli, anzi non andò alla Juventus proprio per questo, perché lui poi ve lo ripeterà, ve lo dirà, vuole vedere i giocatori con i propri occhi e non attraverso i numeri, le statistiche, eccetera eccetera. Diciamo che se dovessimo sintetizzare un po' il concetto, è come se avesse vinto Spalletti, no? Anche se molto più ampio il discorso, il cambiamento, lo stravolgimento, la rivoluzione, però siccome c'erano questi timori fondati, ovviamente, questi timori fondati, la speranza che da quel vertice con Elkan si andasse sulla stessa lunghezza d'onda, ma evidentemente io ho l'impressione che già avesse deciso Elkan. Non lo so perché è strano che ad oggi, quando il mercato ancora sì, le trattative sono iniziate, ma non è ufficialmente partito. Quindi è come se lui avesse già scelto, anche perché Carnevali non credo che da un giorno all'altro possa dire al Sassuolo vado via, dopo 14 anni mi pare, no? 12-14 anni, è diventato una specie di re in seno a Sassuolo, invece adesso andrà alla Juventus. Giovanni Carnevali, che è un nome in passato più volte accostato alla Juventus, e questa volta però sembra veramente che sia la volta buona. È un spesso abbiamo detto, perché non si prende Sartori, perché come DS, perché non viene preso Giovanni Carnevali come in questo caso amministratore delegato, perché sostituirà lo stesso Comolli. Quindi ennesima rivoluzione. Io mi chiedo anche, i tempi sono quelli giusti? Ecco, dobbiamo cercare di capire anche se adesso, se io dovessi fare un sondaggio, il 98% di voi risponderebbe su Comolli. Siamo contenti che Comolli non ci sia più, però poi bisogna essere più ampi, no? Nelle analisi, nei pensieri, e dire ma siamo sicuri che questi siano i tempi giusti? Forse sì, non lo so, forse no, perché è strano che proprio alle porte del mercato, che inizierà il 1 luglio, però tant'è che alla fine la Juventus cambierà di nuovo, no? Sto pensando che dal 2020, peraltro l'ultimo anno in cui la Juventus ha conquistato lo scudetto, sono cambiate tante società. Nel 2022, per i motivi che conosciamo tutti, fu azzerato il CDA presieduto da Andrea Agnelli, e quindi fu inserito un CDA, un governo tecnico, come l'abbiamo chiamato, per i motivi legati alla questione plusvalenze e stipendi, e quindi alla questione giudiziaria di fatto, ma anche per controllare, se vogliamo usare questo termine, i conti, per controllare i conti, perché la Juventus comunque sia non dimentica che sta cercando di raggiungere un pareggio di bilancio, ecco. E quindi adesso sarà tutto in mano a Giovanni Sartori, con la collaborazione di Chiellini da una parte, di probabilmente Giovanni Rossi / Tognozzi dall'altra, e ovviamente con Spalletti in panchina. Mi viene da pensare che se dovessero tornare Tognozzi e Rossi con Spalletti, insomma, sarebbe quasi una Juventus a trazione toscana, se vogliamo, no? È chiaro che invece soprattutto diventa una Juventus più italiana a livello dirigenziale, questo insomma possiamo dirlo, e onestamente dobbiamo anche essere onesti e dire che se Comolli, come praticamente sta avvenendo, andrà via, sarà cacciato, anche un errore di Elkan nell'averlo scelto, o comunque aver dato retta a chi gli ha consigliato Comolli. Io francamente non so chi e perché, ce lo chiediamo un po' tutti, però alla fine della giostra non c'è più Comolli. Peccato, perché un altro anno perso, E quindi la Juventus deve, adesso deve fare un mercato, ricostruire una squadra con meno soldi dalla Champions League, con i calciatori che magari sono meno sedotti dalla stessa Juventus, perché giocherebbero l'Europa League e non la Champions stessa, però comunque con una nuova linfa, se vogliamo dire così, con una ventata di freschezza, ma anche importante. Drasticamente si cambierebbe se così fosse. Giovanni Sartori sicuro, non so se nemmeno se la presidenza, poi lo deciderà evidentemente il CDA di fine, presumo di fine mese. Diciamo che mi chiedete se è contento. Io vi dico la sincera verità, non sono mai contento quando una persona viene mandata via, no? E quindi magari in un momento di, chiamiamola, difficoltà, anche se non credo che Comon lì abbia problemi, no? Dal punto di vista o economico, che però bisogna poi mettere davanti a tutto, soprattutto la Juventus. Questo è il nocciolo della questione. E se il bene della Juventus è quello di mandare via qualcuno, in questo caso Comon lì, probabilmente Modestò, quasi sicuramente Bargias, eccetera, eccetera, giusto che succeda questo. Mi fido di Giovanni Sartori, perché ora nel Sassuolo ha fatto molto bene, è stato quasi sempre in Serie A, è retrocesso, poi è ritornato di nuovo a retrocesso in B, poi è stato di nuovo promosso, ha fatto tantissime cose. Tra l'altro, oltre ad aver reso il Sassuolo una splendida realtà del calcio italiano, bisogna anche dire che, questo non è da sottovalutare questo aspetto, che ha prodotto per la società emiliana tante plusvalenze, e questo è un altro elemento secondo me che depone a favore di questo manager. Insomma, dite ovviamente la vostra. No, Sartori l'ho detto perché perché spesso si è detto prendiamo Sartori, prendiamo, negli ultimi anni, Leonardo, si è sempre detto ma perché non prendiamo un top dal punto di vista dirigenziale, Sartori eccetera, oppure prendiamo Carnevali, che poi sono due figure un po' diverse, perché Giovanni, ma chiamano entrambi Giovanni, intanto Carnevali in realtà ha un potere più ampio, se vogliamo, no? Perché quando sei amministratore delegato, ovviamente fai parte del CDA, hai anche una responsabilità legale, hai più potere, ma soprattutto riesce a prendere sia la parte sportiva che la parte, da un certo punto di vista, finanziario amministrativa, nel senso che anche a lui spetta poi il discorso legato ai conti, no? Però mentre Comon lì abbiamo visto che aveva un'idea di ha un'idea di calcio diametralmente opposta a quella tradizionale. Cioè lui si spaccia come moderno, Carnevali e non Sartori, sì, ma glielo so Alessandro, è Carnevali, Quintiliano, non Sartori, ho detto che è Carnevali, Giovanni Carnevali, ragazzi, sì, prima ho fatto l'esempio che spesso si richiedeva, perché non prendiamo Sartori, perché non prendiamo Carnevali, ora arriva Carnevali, ok, domani verrà annunciato ufficialmente, ma già detto al Sassuolo che andrà via, eccetera. Però ragazzi, non mi scrivete tutti quanti, zio Quinti, Carnevali, non Sartori, altrimenti diventa come il Camerlengo, bla bla bla, no. È Giovanni, ovviamente Carnevali e non Sartori, lo so, Sartori sta al Bologna, ok? Non mi riscrivete un altro messaggio, altrimenti ragazzi. Chiellini, a me già avevano detto stamane, sinceramente, mi è arrivato un messaggio rispetto al quale c'è attenzione, perché Chiellini era una cosa che aspettavamo un po', potrebbe salire molto di livello rispetto alla sua carriera dirigenziale, no? E addirittura potrebbe, usiamo il condizionale, diventare vicepresidente esecutivo, che sostanzialmente è un ruolo molto importante, no? Perché magari se poi verrà, sarebbe anche bello un presidente della Juventus donna, no? Nel caso in cui fosse nominata Ginevra, la sorella di Lapo e appunto di John Elkann. Già tempo fa, io mi ricordo che Andrea Bosco già da tempo, diciamo così, parlava di Ginevra, attenzione, me lo ricordo anche in un'intervista che gli fece, in un intervento che fece qui da me, mi disse attenzione a Ginevra, perché in futuro potrebbe essere, dico ma sei sicuro? Sì, potrebbe essere, vedete che poi alla fine più o meno le cose tornano. Rispetto invece al discorso mercato, ora bisognerà vedere questi nuovi cosa vorranno fare. Io ho fatto un podcast che poi tra poco pubblicherò, in cui parlo del mondiale visto dalla Juventus per quanto riguarda i calciatori suoi, sono soltanto 6 purtroppo, il record negativo, e poi gli altri da scovare, da percepire il malessere, come vi ho detto, di qualcuno, no? Che magari si mette in mostra, tu lo blocchi e dici ok, sei scontento nella Aston Villa? Il caso di Malen, no? La Roma l'ha presa, l'ha trascinato in Champions League, eccetera eccetera. Sarà molto importante avere ovviamente uno scouting, questo io lo sto dicendo ormai da mesi, perché siccome le squadre italiane, i club italiani e anche la Juventus non possono permettersi degli investimenti ingenti sul fronte del mercato, è chiaro che bisogna, diciamo così, sopperire con un mercato diverso, fatto per esempio di giovani di prospettiva o di meno giovani, ma in grado di cambiare le sorti o di dare tanto per la squadra. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, Mario Rocca da San Felice dice: domanda per te e per i tuoi eventuali ospiti, premesso che ancora non deve arrivare, nel caso che tipo di mercato potrebbe fare Carnevali? Questa è la domanda da 100 milioni di dollari, nel senso, su quali idee, su quali tipi di giocatori potrebbe andare a trattare. Non lo sappiamo perché magari ha delle idee, anzi sicuramente ha delle idee diverse rispetto a Comolli, però devono coincidere sicuramente con quelle del tecnico, cioè di Spalletti. E io spero, presumo, suppongo che ci sia veramente unità di intenti sotto questo profilo, no? Deve essere per forza così, ma non solo tra allenatore e in questo caso amministratore delegato, anche con le altre figure. Ecco perché quando fu nominato, lo ripeto spesso, però è giusto fare una cronistoria, quando fu nominato Giuntoli e Elkan fece quella famosa lettera agli azionisti, no? Disse: Cristiano, cioè Giuntoli, scandirà il futuro della Juventus sul solco del binomio sostenibilità-competitività. Poi l'ha ripetuto anche lo stesso Giuntoli, però lì fu un errore, uno dei diversi errori fatti da Elkan. Perché una società importante come la Juventus, come deve tornare ad essere anche a livello di squadra, non può mettere tutto in mano ad un solo elemento, e quindi già fu fatto un errore. Quando fu preso Comolli, voi vi ricordate che inizialmente Comolli fu preso come direttore generale, però quasi plenipotenziario, tant'è che per qualche mese la Juventus non aveva il direttore sportivo, che è una cosa strana, quantomeno inusuale, diciamo così, sempre a questi livelli. Ecco perché vi dico che è giusto che le società importanti siano strutturate come era una volta la stessa Juventus. Poi a capo ci deve essere una persona, però poi ogni ambito deve essere, diciamo, presieduto, diciamo così, da un elemento. E se si forma questa squadra, che più o meno sembra possa essere, la Juventus secondo me agirà molto meglio. Ecco, l'unico, non voglio dire dubbio, un piccolo timore: i tempi sono quelli giusti? Perché comunque Comolli, su indicazione di Spalletti o meno, ma credo su indicazione di Spalletti, qualcosa ha iniziato a fare la Juventus, no? Per esempio Martinez il portiere, Sorloth eccetera. Siamo sicuri per esempio che Giovanni Carnevali e non Sartori sia d'accordo su questi giocatori? Io credo di sì, perché se li indica l'allenatore e deve esserci sintonia, sono sicuro che insomma alla fine quello che dice Spalletti più o meno verrà fatto. O meglio, magari il nuovo management gli può proporre un'alternativa altrettanto funzionale, altrettanto giusta per questa Juventus. Ecco perché sono convinto che la Juventus abbia fatto bene. Io ripeto, i tempi non so, perché qualche dubbio c'è, perché adesso comunque siamo in pieno giugno, non si è mai verificato nella Juventus questo stravolgimento a pochi giorni, se vogliamo dirla tutta, dall'inizio del mercato. Però tant'è che comunque si volterà pagina per l'ennesima volta. E vi stavo dicendo, sono cambiati tante dirigenze, ma dal 2020 sono cambiati tanti allenatori: Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor, Spalletti. Cioè capite che è un'anomalia. Ora serve continuità sotto il profilo dirigenziale, speriamo che con questo nuovo management si intraprenda quella strada, per forza bisogna intraprenderla, ma anche sotto il profilo tecnico, a meno che non ci sia un altro scossone in panchina. Ma io non credo, ragazzi, perché ho letto da qualche parte, attenzione Conte, boh, io credo che Spalletti sia, anche perché da come leggiamo verrà preso proprio Giovanni Rossi per supportare lo stesso Spalletti, perché magari diventerà lui il direttore tecnico. Modesto, io francamente, ragazzi, voi l'avete capito cosa ha fatto? Io non lo so. finora, non lo sappiamo, non lo sa nessuno, perché di fatto ha agito quasi esclusivamente come lì. Invece ognuno deve stare nel suo ambito di competenza, non può fare tutto una persona che poi sì è il fulcro, è il capo, diciamo così, di una squadra, però poi la squadra è fatta di tanti elementi, come quella calcistica. C'è un allenatore in panchina, ok, poi però ogni giocatore, sono 11 calciatori, dal portiere al centravanti sono tutti ruoli diversi, non può fare un'unica persona. Se poi è chiaro, se tu hai un fuoriclasse come Maradona, faccio un esempio, Platini eccetera, è un altro discorso, però è proprio il gioco di squadra che conta anche, anzi soprattutto a livello dirigenziale. La Juventus storicamente ha vinto perché aveva le migliori dirigenze da sempre. Da sempre, ecco perché questa discontinuità anche sotto il profilo manageriale è stata nociva, negativa per la Juventus, perché poi inevitabilmente ne risente il mercato e quindi anche le squadre che vai a costruire, fermo restando che è proprio anomalo il discorso legato a questi cambiamenti in panchina. Mandiamo qualche audio, dai Fede.
1: Ciao Quintiliano, buonasera, Severino dalla Valle Roveto, provincia dell'Aquila. Allora, guarda, finalmente una bella notizia. Speriamo che sia l'ultimo anno zero della nostra storia, o almeno per i prossimi 20-30 anni. E per definire bene tutta la questione adesso, la ciliegina sulla torta sarebbe il cambio del presidente, perché veramente, insomma, è l'unica cosa che manca, perché questo qui, insomma, Ferrero, non va. Una persona un po' più di carattere, un po' una persona che è legata al mondo Juve. È inutile fare nomi, o Platini il sogno o Del Piero il sogno. Fino alla fine, forza Juve e buon lavoro.
0: Grazie Severino, guarda, ti dico, non so se tu eri già collegato, per quanto riguarda, allora, intanto io non me la sento di attaccare Ferrero, vi spiego anche perché. Ferrero, quando fu azzerato il CDA targato Andrea Agnelli, diventò presidente, era un uomo comunque della Exor, no? Lavorava in altri ambiti della Exor, però lui e Scanavino, vi ricordo anche Scanavino è stato amministratore delegato, poi andò via, erano delle persone di fiducia di Alcan, ma in quel momento serviva il governo tecnico, come fu nominato, per sopperire a tutti i problemi legati a, perché voi vi ricordate che Allegri fino a un certo punto, quando scoppiò la vergognosa situazione delle plusvalenze, era costretto a rispondere lui in tutte le conferenze, anche a cose non di sua competenza. E allora fu messo questo CDA di fiducia, e mi riferisco a Ferrero, a Scanavino, e ovviamente anche legato alla pertinenza giudiziaria da una parte e dei conti dall'altra. Ferrero non è mai stato un uomo di calcio, quindi io non me la prendo con Ferrero. E l'anno scorso vi assicuro che Ferrero ha chiesto ad Elkan di andare via, cioè io non vorrei continuare, e invece il capo della Exor gli ha detto no, resta, ora andrà via probabilmente. Come ti dicevo Severino, risulta che potrebbe, usiamo il condizionale, essere una donna, pensate, come presidente, alias potrebbe, ragazzi, Ginevra Elkan, che è la sorella, come sapete, di John Elkan. Ciao Quinti, ci scrive Maurizio. Perdonami, al momento, visto quello che sta succedendo, non credo ci siano molte alternative, se non un diktat preciso: vendere e poi prendere. Poi vendere e poi prendere è un diktat che più o meno già conosciamo. La Juventus, ora, al di là della nuova dirigenza, comunque per questioni legate al bilancio, per questioni legate al fair play finanziario e quindi anche alla mancata qualificazione in Champions League, che significa, io ve lo ripeto sempre, 63-64 milioni in meno da spendere, per forza deve fare questo discorso qui, però magari con un nuovo management a capo del quale ci sarà Giovanni Carnevali. Ma avete messo in testa questo Sartori, Giovanni Carnevali, si faranno delle operazioni importanti che riusciranno a sopperire anche, diciamo così, ai limiti imposti dalla UEFA per il fair play finanziario, ma anche dal discorso generale economico, e quindi sotto questo aspetto bisogna essere fiduciosi. Ci dice l'amico: vendere e poi prendere, poi ci saranno da rivedere alcune trattative avviate, ma che adesso bisognerà capire appunto se il nuovo corso dirigenziale proseguirà su questa scia o virerà su altri obiettivi. Io vi dico, potrebbe virare su altri obiettivi, però non dobbiamo adesso aspettarci i top, perché comunque sia la situazione della Juventus la conosciamo, ok? Magari verranno presi dei calciatori insospettabili, che invece poi sono in grado di di innalzare il livello tecnico, questo sì, su questo sono d'accordo, ma intanto Carnevali finalmente, direi, è un ottimo dirigente italiano e adatto, dopo tanta gavetta fatta, a dirigere la nostra squadra. Ad ogni modo, spero sia un nuovo inizio in tutto e per tutto, fino alla fine, anzi oltre la fine, come ha detto Luciano Spalletti qualche mese fa. Tra poco avremo Riccardo Cucchi, chiederò anche a lui, lo sapete, insomma, un fuoriclasse della radio, questa situazione della Juventus, e poi con Michele Fratini dopo le 20 cercheremo di capire invece come la Juventus secondo lui dovrebbe muoversi. Poi alla fine io la domanda gliela farò: che fine farà, cioè che fine, dove andrà lui? Perché io so che, per esempio, qualche mese fa la Juventus l'ha cercato, solo che lui, come vi dicevo in apertura, non ama gli algoritmi, non ama gli algoritmi, mi ha scritto subito, la Juventus non può andare avanti con gli algoritmi, me l'ha scritto, e quindi chissà, boh, staremo a vedere. A tra poco.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK: cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida, provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua, di nuovo in diretta, di nuovo in diretta, ovviamente vi state scatenando, ci mancherebbe altro, capisco, ragazzi. Io, se fossi nella Juventus, darei un premio ai tifosi bianconeri, perché ovviamente stiamo ormai assistendo a tutte le cose possibili e immaginabili, e soprattutto stiamo vivendo situazioni non da Juve, diciamo la verità. Ora speriamo che finalmente si vada avanti con questi nuovi elementi della dirigenza. E poi, oh ragazzi, qualcuno mi sta scrivendo: ma chi prendiamo, chi non prendiamo? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Carnevali, bisogna chiederlo a chi poi farà il mercato. E questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Vediamo, dai, vediamo, cerchiamo di per l'ennesima volta avere fiducia, e non abbiamo altra strada. Ecco, se fossimo in Champions League sarebbe molto meglio, ma forse se la Juventus fosse in Champions League, forse, non lo so, non ci sarebbe nemmeno questa rivoluzione. Questo è nessuno può dirci, non abbiamo la controprova, ovviamente, quindi staremo a vedere, dobbiamo solo aspettare domani per l'ufficialità di tutto quello di cui stiamo parlando. Ben ritrovato a Riccardo Cucchi, ciao Rick.
7: Buonasera Quintiliana, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori.
6: Caro Riccardo, io volevo partire con i mondiali, però te lo chiederò alla fine, perché qui insomma la notizia fresca è l'ennesima rivoluzione in casa Juventus. Domani verrà annunciato Giovanni Carnevali, come lì non è ufficiale ma di fatto non è più l'amministratore delegato della Juventus dopo un anno. Spalletti resta, e ci sarà qualche altro rinforzo, tipo Tognozzi che torna come capo scouting o direttore sportivo, potrebbe esserci la promozione di Chiellini, forse cambierà anche la presidenza, potrebbe esserci per esempio tra i nomi potrebbe essersi Ginevra Elkan alla presidenza. Comunque sia, la cosa principale è che Sartori, ormai oggi è così, Giovanni Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus dopo che è stato accostato alla stessa per diversi anni. Intanto un tuo parere su quello che sta accadendo in casa Juve.
7: Ma intanto fammi dire che ho una grande stima nei confronti di Cannavale, che conosco da tantissimi anni, quindi credo che sia un riconoscimento anche alla sua qualità professionale, alla serietà con la quale ha affrontato sempre il suo lavoro. È stato decisivo, lo sapete naturalmente, per ciò che è stata la storia del Sassuolo, ma al di là di questo è un dirigente a tutto tondo, un dirigente moderno, un dirigente intelligente, un dirigente capace di leggere il calcio contemporaneo con tutte le sue complessità e anche con le sue contraddizioni. Credo che l'idea di Cannavale non sia una cosa nata oggi. Da molto tempo si diceva che prima o poi sarebbe approdato alla Juventus, ci sono adesso forse le condizioni perché finalmente questo progetto possa andare a compimento. Beh, che ci fosse una rivoluzione, io diciamo non ne sono sorpreso, perché ovviamente quello che è successo in questa stagione alla Juventus non poteva che implicare una riflessione profonda e cambiamenti profondi che non hanno riguardato Spalletti, perché Spalletti è ampiamente confermato, perché la scelta su Spalletti io credo che non sia stata mai in discussione, quindi hanno pagato altri, sicuramente anche il rapporto non felice nell'ultimo periodo probabilmente tra Covolli e Spalletti ha inciso in questo cambiamento. Mi pare che il segnale che arriva è questo: su Spalletti piena fiducia, bisogna cambiare ciò che c'è intorno a Spalletti.
6: Cioè?
7: Cambiare i dirigenti della Juventus che hanno fallito nella passata stagione. Cioè il fallimento non è attribuito a Spalletti, mi pare di capire che sia questo. La proprietà
6: non
7: attribuisce a Spalletti, diciamo, il fallimento, la mancata qualificazione alla Champions, attribuisce il fallimento a chi ha costruito la squadra in questi anni, non consentendo a Spalletti di avere una squadra adeguata dal punto di vista tecnico.
6: E quindi come lì, che è il primo, anche perché era una sorta di plenipotenziario, questa è un po' la sintesi del discorso, tra l'altro con un modus operandi oggettivamente inusuale, mettiamola così.
7: Finalmente, no, perché è troppo facile dare la colpa agli allenatori. Molto spesso l'allenatore, come sappiamo tutti, è il capo espiatorio di tutti i problemi di una squadra, no? Saette contro l'allenatore, poi tutto quello che è successo a Monte, le squadre fatte male, i giocatori sbagliati, gli acquisti che l'hanno reso come ci si aspettava, tutto questo passa sempre in cavalleria, è sempre colpa dell'allenatore. No, per fortuna la Juventus ha cambiato direzione, ha dato un segnale nuovo, ci sono responsabilità anche e forse soprattutto in chi lavora dietro le quinte, tra virgolette.
6: Segnale forte, importante, con i tempi giusti secondo te? Perché è inusuale che avvenga adesso, quando ha iniziato...
7: Ma adesso devi farlo, devi iniziare la stagione con la campagna acquisti.
6: Certo.
7: C'è ovviamente il Mondiale, tutti saremo distratti dalle partite che si giocheranno da questa sera, ma chi deve lavorare al futuro, chi deve far tornare competitiva la Juventus, cioè deve essere già al lavoro e cominciare a mettere su carta quelli che sono i cambiamenti necessari sul piano tecnico, ovviamente in sintonia con Spalletti. Guarda che questo è un elemento fondamentale, le squadre non possono essere costruite contro gli allenatori. Credo che il rapporto tra Cobolli e Spalletti si sia guastato nell'ultimo periodo, non vorrei dire una cosa diciamo inesatta, anche perché non ho le prove oggettivamente, ma io ho avuto l'impressione a un certo punto che qualcuno volesse scaricare all'interno della società su Spalletti la responsabilità, e probabilmente questa prova non è riuscita.
6: Invece noi sappiamo che Spalletti ha tanta stima da parte di Erkan, addirittura c'era una sorta di filo diretto tra i due, questa già era un'anomalia se vogliamo, no? Perché veniva bypassato lo stesso Comolli. Prima ti ho accennato al volo, tra le altre cose di cui si parla c'è l'ipotesi molto concreta, l'ho saputo già da stamane, pensa, della crescita di Chiellini, che potrebbe diventare vicepresidente esecutivo.
7: Ti ho perso per un istante, puoi ripetere?
6: Ti stavo dicendo, tra le cose che ho detto all'inizio c'è la possibilità molto molto concreta, ho avuto delle informazioni anche oggi prima che scoppiasse il terremoto, diciamo così, di un avanzamento di Chiellini, addirittura potrebbe diventare il nuovo vicepresidente esecutivo, o comunque avrà un ruolo molto più importante. È giusto, è fisiologico così?
7: Mamma mia, meno male che qualcuno pensa che i dirigenti possano essere gli ex calciatori. Nel nostro calcio sembra un tabù.
6: Vero.
7: I calciatori sono tagliati fuori da ogni possibile carriera extra calcistica, extra campo intendo dire. Finalmente c'è un segno nuovo, mi piacerebbe davvero vedere Chiellini dirigente. Tra l'altro Chiellini è un ragazzo intelligentissimo, un ragazzo preparato, lo sapete, si è laureato, ha studiato per fare il dirigente.
6: No, lui già lo è in effetti, però ha un ruolo, certo, finora un ruolo un po'...
7: Una portata. Sai, fammi dire una cosa polemica. Noi siamo alla vigilia di un cambiamento per quanto riguarda i vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio.
6: Sì.
7: Ma mai è possibile che non ci sia davvero la possibilità, non ci sia stata la possibilità di costruire una successione legata ad un calciatore? Perché da noi non è possibile una cosa del genere?
6: Bella domanda. E tu lo sai, i due candidati lo sai chi sono, no? Malagoda da una parte e Abete dall'altra. Vabbè, speriamo
7: che sia ora anche di dircelo, perché è successo in Germania con Beckenbauer, è successo in Polonia con Boglie, che Francia con Platini, perché non può succedere anche da noi? Ci sono le intelligenze, ma perché non si vuole i calciatori mettere la loro esperienza di ex calciatori e poi come dirigenti al servizio del nostro calcio? Io credo che sarebbe davvero una grande novità.
6: Sì, speriamo che chi verrà eletto si servirà di 2-3 ex calciatori, questo è plausibile, anzi è auspicabile. Per quanto riguarda ancora la Juventus, ora bisognerà capire, tu sai benissimo che in questi giorni sta trattando Martinez, portiere dell'Aston Villa nonché dell'Argentina campione del mondo in carica, e Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid. Detto che bisognerà capire adesso il nuovo management cosa ne pensa, potrebbero intanto loro due essere due elementi importanti per la Juventus anche a livello di, diciamo così, di personalità, no?
7: Ma mi sembra due giocatori di qualità, fondamentalmente questo che è mancato alla Juventus, ce lo siamo detti per tutto l'anno, no? Purtroppo la qualità non sempre è emersa con chiarezza, malgrado ottimo lavoro, ma questo è un mio giudizio personale di Spalletti, che ha dato un'identità a questa squadra, che è diventata una squadra più combattiva, che ha lottato, che è riuscita anche a giocare il calcio, ecco, che in passato raramente si vedeva. Però è chiaro che poi alla fine i risultati arrivano tra i giocatori di qualità. Mi pare che questi obiettivi, vedremo poi cosa succederà, se ne aggiungeranno altri, vedremo, sono secondo me innanzitutto credo elementi che possono in qualche modo alzare il tasso tecnico, cosa di cui ha bisogno, veramente bisogno la Juventus.
6: Nel frattempo la Juventus ha perso di fatto uno dei giocatori che a te piaceva molto, che piace molto, cioè Vlahovic.
7: Guarda, io su questo bello penso, io credo che Vlahovic è il giocatore che avrebbe dovuto essere accompagnato di più, tra virgolette, per quello che è il suo modo di giocare a calcio, per quello che è il suo modo di fare l'attaccante, non sempre ha avuto quello di cui aveva bisogno. Beh, evidentemente la scelta è stata questa, io la rispetto, anche sono convinto personalmente che Vlahovic avrebbe potuto dare molto di più, avreste avuto la fiducia, ma anche credo una costruzione tattica della squadra un po' diversa.
6: Nell'ultimo mese con Spalletti ha segnato 4 gol, solo che poi c'era una richiesta elevata.
7: Sai, io dico sempre che quando si cambia bisogna avere anche un'alternativa. Ce ne sono attaccanti in grado di fare e di segnare tanti gol, ce ne sono pochissimi. Ha fatto un grande acquisto, una grande operazione da Roma con
6: Malè.
7: Esatto, però chiaramente non sempre si è fortunati come è stata fortunata e abile ovviamente la Roma.
6: Quindi tu, diciamo così, tra carnevali, la possibile crescita di Chiellini a livello dirigenziale, la conferma ovviamente, ma questa già c'era stata, di Spalletti, credi che la Juventus possa, malgrado la mancata partecipazione alla Champions League, quindi tanti soldi in meno, e malgrado la necessità di guardare i conti, possa essere ricostruita una squadra in grado di lottare per lo scudetto, secondo te?
7: Ma deve riuscirci questa, deve riuscire la Juventus a fare a livello italiano, e poi naturalmente anche a livello continentale. Era possibile, da quanto tempo manca la Juventus ai vertici del campionato? C'è certo quello che sappiamo. Molti errori sono stati commessi, poi ci sono state altre situazioni che hanno penalizzato fortemente la Juventus, ma credo che questa operazione di cambiare tutta la struttura sia in qualche modo rafforzando l'idea di una società che possa progettare. Piena struttura, secondo me, gli allenatori che conoscono in Italia.
6: Non ti sento più, Riccardo,
7: dicevo,
6: adesso sì.
7: Rendere più solida la società è fondamentale per
6: è chiaro, anche perché la Juventus storicamente la forza primaria della Juventus era proprio la società che...
7: l'organizzazione, esatto. La forza della Juventus è sempre stata la capacità di esprimere dirigenti.
6: Vero, vero.
7: È la forza della Juventus, è un po' di tempo che questo non succedeva.
6: Non succedeva, certo. Nei giorni scorsi si è parlato, ora come lì non c'è più, ma aveva detto che tutto ruoterà, la Juventus del futuro dal punto di vista dei giocatori, attorno a Yıldız. Ora qualche un paio di giorni fa invece dice attenzione, perché se dovesse arrivare un'offerta di quelle clamorose, chissà. Cioè tu non lo toccheresti Yıldız, immagino, no?
7: No, assolutamente no. Per il futuro della Juventus, però dobbiamo anche dirci con chiarezza che soldi non ce ne sono in giro, non soltanto a livello di non so cosa la proprietà intende a fare, se ci sono progetti di ricapitalizzazione, ma insomma diciamoci la verità, il nostro calcio è povero in questa fase, molto povero. Sì. Questa fase storica, soldi non ce ne sono, quindi io non immagino una campagna acquisti estiva fatta di fuochi d'artificio, non succede ormai da molto tempo. È chiaro che se il Yıldız dovesse rappresentare un elemento importante per far entrare soldi utili poi evidentemente a rinforzare la squadra, capirei che la Juventus ci pensasse, però se i soldi ci sono o in qualche modo la società fosse ricapitalizzata in qualche modo dalla proprietà, io il Yıldız non lo toglierei minimamente, non lo metterei proprio sul mercato, guarda.
6: Infatti teoricamente non è sul mercato. Altro discorso è legato invece alle uscite di qualche, chiamiamolo big, dai, e uno dei nomi in pole per essere ceduto è proprio Bremer, che ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni. Te ne priveresti tu oppure di fronte solo all'esigenza economica?
7: Bremer secondo me ha fatto molto bene, anche se in questa stagione forse ha reso meno,
6: sì,
7: anche per l'infortunio che è stato penalizzante, molto penalizzante per il calciatore. Però se io devo scegliere, è chiaro che per fare mercato bisogna anche rivendere, non c'è niente da fare, anche le grandi squadre hanno bisogno di vendere, non soltanto le piccole. Quindi se devo scegliere tra Yıldız e Bremer, sinceramente scelgo Bremer.
6: Ah, come se dovessi scegliere tra chi cedere o trattenere?
7: Cedere intendo dire.
6: Ah,
7: se dovessi scegliere tra Yıldız e Bremer,
6: chiaro,
7: e cederne uno per fare cassa, oggettivamente cederei Bremer.
6: Certo. Prima di salutarti Riccardo, ovviamente non possono chiedere, scatteranno questi mondiali sperando che vada tutto bene, perché no, l'inizio,
7: guarda, sono disperato, guarda, sono disperato perché dopo aver raccontato 7 mondiali, aver vissuto anche la tifoso prima, veramente quello che sta succedendo, quello che ha contrassegnato la vigilia di questo mondiale, veramente disperante. Disperante perché io credo che sia un mondiale per come è cominciato, speriamo che possa, mentre parlo con te io ho le immagini della cerimonia di apertura, sì, davanti agli occhi, sto guardando, tra l'altro in Messico, ho grande fiducia nel Messico, molta più fiducia nel Messico che non negli Stati Uniti, ma la verità vera è secondo me che questo mondiale per come si è manifestato in questi giorni, due elementi fondamentali molto sinteticamente mettono in evidenza. Il primo è che per la prima volta forse nella storia dei mondiali, forse nella storia dello sport, nella storia delle Olimpiadi, il discorso dell'inclusione non è più centrale, è centrale la discriminazione.
6: Anzi.
7: E questo è qualcosa che uccide lo sport, è una ferita difficilmente rimarginabile. E dall'altra la perdita di controllo da parte della FIFA, da parte di Infantino. In questo momento il mondiale non è gestito dalla FIFA, è gestito dagli Stati Uniti, dal presidente Trump. Il cedimento nei confronti della politica è devastante per quello che può essere il futuro del calcio.
6: Mi
7: preoccupa molto.
6: Esatto, mi viene in mente il povero arbitro somalo che è stato rimandato indietro.
7: Lo sai, la UEFA ha deciso che arbitrerà la finale di Supercoppa europea.
6: Ho capito, però non è la stessa cosa. Lui
7: no,
6: ha detto: sognavo questo momento.
7: Sì. Che non è in grado di far entrare sul proprio territorio coloro che devono partecipare al mondiale, non può organizzare un mondiale. Io ricordo che la FIFA nel 2023 cancellò il mondiale Under 20, lo sottrasse all'Indonesia, alla quale era stato assegnato, perché l'Indonesia non era in grado e non voleva garantire la presenza di Israele all'interno della competizione. Per questo quel mondiale fu sottratto all'Indonesia. Quello che è successo in questi giorni ci dice per quale ragione gli Stati Uniti si stanno comportando in questo modo. Non sono in grado di garantire che i partecipanti al mondiale abbiano le stesse identiche possibilità. cosa succede? Come può essere permesso ad una squadra come l'Iran di non allenarsi sul territorio americano? È qualcosa che non è accettabile. Allora, io credo che il doppio standard ormai sia troppo alla luce del sole, e io credo che anche gli appassionati si siano stancati. È stato durissimo Gullit, approvo perfettamente ogni parola, tutte le parole pronunciate da Gullit. Io mi auguro che presto inizi il tramonto di Infantino, che secondo me sta facendo il male del calcio.
6: E vediamo che se con la denuncia di Platini magari ci arriveremo. Ti chiedo...
7: 10 anni ci sono voluti perché Platini si è tolto da accuse assurde, 11 assurde. Hanno sottratto al calcio un dirigente che poteva veramente fare un lavoro serio per il calcio, lo sappiamo. Infantino ha sfruttato tutto quello che è avvenuto all'indomani dopo lo scandalo Blatter, hanno coinvolto Platini, ha fatto finta di essere amico di Platini Infantino, ma ha sfruttato la situazione a suo vantaggio.
6: Tra l'altro ha fatto anche disputare il mondiale in un paese dove i diritti delle donne non
7: e
6: sono proprio...
7: cose bisogna dirle e denunciarle.
6: No, ma io le dico. No, certo.
7: La prima pagina dell'Equipe di ieri era straordinaria, non so se l'hai vista. Trump, che aveva in mano il burattino Infantino, e dall'altra... nell'altra mano la Coppa del Mondo in mano. L'Equipe ha il coraggio di denunciare. Il calcio rischia di essere svenduto al potere.
6: Speriamo di no.
7: Dobbiamo dirci con grande chiarezza.
6: Speriamo di no. Riccardo, visto che manca l'Italia, no, ahimè, per la terza volta consecutiva, hai una squadra? Io un'idea ce l'ho per come mi risponderai. Una squadra per la quale ti fare?
7: Due.
6: La prima?
7: Sul piano tecnico, sul piano della bellezza, sul piano del calcio che piace a me, non ho dubbi, Spagna. Sul piano dell'affetto, Carlo Ancelotti e il Brasile.
6: È chiaro.
7: Ma la Spagna secondo me è la più forte, poi lo sappiamo, non è detto che è la più forte perché poi il campo è severo anche con le più forti, ma credo che la Spagna sia veramente la squadra tecnicamente più forte del mondiale.
6: Tra l'altro sta esprimendo i migliori tecnici, vedi Champions League, vedi le coppe europee.
7: Il calcio spagnolo è veramente al vertice, ragazzi, non soltanto continentale, vertice del mondo, calciatori, allenatori, mentalità, sistema, è un grande calcio.
6: Esatto, grazie mille Riccardo, buona serata e buon mondiale. Grazie. Grazie a Riccardo Cucchi. Grazie a Riccardo Cucchi, giustamente molto duro. Ragazzi, quello che sta accadendo prima che inizi il mondiale, cioè rimandi a casa un arbitro che è conosciuto perché forse non aveva qualche documento a posto, si è messo a piangere, ha detto ma io aspettavo questo momento, il mio sogno era arbitrare ai mondiali, invece me l'hanno infranto questo sogno. Adesso la UEFA ripara, gli faranno arbitrare questa Supercoppa europea, ma ovviamente non è la stessa cosa, ragazzi, perché il mondiale, come per un calciatore, anche per un arbitro, credo sia il top. Non è questione di essere contenti o meno, dobbiamo alzare il livello di competenza dei dirigenti e di qualità dei giocatori. Carnevale, un buon inizio, Carlo, da finale Ligure. Ma io sono d'accordo, Carlo, non ho detto di essere contenti o meno, io in generale, attenzione, ho detto un'altra cosa, ho detto che in generale quando succede qualcosa di negativo a una persona, intendo un calciatore, un allenatore, un dirigente, comunque a me dispiace soprattutto ovviamente della Juventus, però poi dall'altra parte dico il bene della Juventus qual è? E di mandare via come lì? Sì, e quindi è giusto che venga fatto questo discorso qui. Andrea da Siena mi chiede, ma non ho capito che fine farà Ottolini, verrà sostituito da Tognozzi? Guarda, ti dico, penso di sì, o meglio, se non prendono... Allora, Tognozzi ha fatto il capo scouting, no? Sta facendo molto bene da DS all'estero, potrebbe fare il DS se Ottolini ovviamente verrà mandato via, e quindi a quel punto la Juventus credo che necessiti di un capo scouting, altrimenti il capo scouting lo farebbe Tognozzi, sempre che poi arrivi, eh? Buonasera, certo che sono giusti i tempi, siamo appena all'11 giugno, quando altrimenti, ma secondo me prima, cioè sono giusti nel senso, è chiaro che tu non l'hai fatto durante il mercato, io intendevo, Enya, il nome mi pare, Enya da Napoli, intendevo prima ancora per quanto mi riguarda, al di là che personalmente non l'avrei mai preso come lì, conoscendo il modus operandi io non l'avrei mai preso, però ti dico che forse subito Io avrei fatto questo, ti dico, ok, hai preso Comolli, hai visto che ha fallito il mercato estivo, non ha accontentato l'allenatore nel mercato invernale, la Juventus non si è qualificata per la Champions League, io a quel punto avrei già deciso. Come tempi intendo questo lasso tra la fine del campionato ed oggi, poteva essere fatto subito e via, magari si guadagnava un mese e qualcosina in più, solo questo il discorso. Vai Fede.
8: Amici miei, che bello, non ci credo ancora. Primo passo verso un ritorno ai successi.
6: Speriamo. Allora, per esempio, Ravezzani dice: Carnevali alla Juve mi sembra una mossa di grande buon senso. Oreggia il nostro amico Vittorio, che poi i prossimi giorni chiameremo, a Diego Mollima con un mese di ritardo. Ecco, vedete, io adesso non l'avevo letto. Oreggia, che la pensa come me, Vittorio. Il peggior, addirittura lui dice, il peggior dirigente della Juventus degli ultimi 20 anni. Addirittura, io non so come la pensiate voi, certo, non è stato tra i migliori, ma io ora l'hanno chiamato. Io vorrei, mi piacerebbe parlare con John Elkann, che io riuscii a intervistare, come ricorderete, dopo la finale di Coppa Italia vinta, che è l'ultimo trofeo alzato dalla Juventus qui a Roma. Mi piacerebbe chiedergli: caro John, chi è che ti ha, perché non credo che l'abbia scelto lui, chi è che ti ha consigliato Comolli? Su quali basi è stato preso Comolli? Però ormai, ragazzi, la frittata è stata fatta, si cambia pagina e via. Buonasera Quintiliano, il qualcosa fatto da Comolli è stato accordarsi con i calciatori prima che con le società, vedremo. Carnevali, da sicurezza a modo suo, autorevolezza, il pessimismo di oggi decisamente si attenua, bisogna aspettare ma non troppo. Daniele da Brunico, guarda Daniele, aggiungo a quello che hai detto su Carnevali, e secondo me non è trascurabile come elemento, anche una sorta di, cioè Carnevali è anche un uomo politico, politico ovviamente intendo politica calcistica, e questo non guasta alla Juventus, manca anche un elemento di questo genere qui. Siamo giunti però al break, tra poco Michele Fratini.
9: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
10: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
11: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%, e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
10: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
11: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
10: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
11: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
12: Ciao alle drettate, ma in ambito sportivo Carnevali mi piace molto, non mi piace molto che in un momento dove abbiamo, insomma, storie processuali contro gli amici interisti, quindi al di fuori dal campo, abbiamo questo legame forte con Marotta di un nostro dirigente apicale. Ecco, questo mi piace meno. Ultima cosa, se vado in onda salutate mio figlio Filippo che in macchina li ascolta.
13: Roberto da Bologna. Negli ultimi tempi si è sempre sentito dire da più parti, anche da voi, che ci stiamo miseramente abituando alla mediocrità. Quindi la mia domanda è: siamo qui, ci stiamo esultando per l'arrivo di un personaggio che ha sviluppato la sua carriera esclusivamente al Sassuolo, cioè noi esultiamo per l'arrivo di un dirigente dal Sassuolo. Questo che cos'è? Non è abituarsi alla mediocrità.

0: Ciao Ale Drentate, ma in ambito sportivo Carnevale mi piace molto, non mi piace molto che in un momento dove abbiamo insomma storie processuali contro gli amici interisti, quindi al di fuori dal campo, abbiamo questo legame forte con Marotta di un nostro dirigente apicale, ecco, questo mi piace meno. Ultima cosa, se vado in onda salutate mio figlio Filippo che in macchina vi ascolta.
1: Roberto da Bologna, negli ultimi tempi si è sempre sentito dire da più parti, anche da voi, che ci stiamo miseramente abituando alla mediocrità. Quindi la mia domanda è: siamo qui, ci stiamo esultando per l'arrivo di un personaggio che ha sviluppato la sua carriera esclusivamente al Sassuolo, cioè noi esultiamo per l'arrivo di un dirigente dal Sassuolo. Questo che cos'è? Non è abituarsi alla mediocrità? La mia domanda è assolutamente priva di polemica.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza, ho sentito che in teoria dovrebbe essere Carnevali il nuovo AD della Juventus e penso che questa sia una mossa giusta, più che altro anche politicamente, perché adesso abbiamo Chiellini che è un uomo di campo vicino all'allenatore. Se fosse Carnevali avremmo un amministratore delegato che è anche politico conosce il calcio italiano e anche tante conoscenze dirette. Mancherebbe la figura, l'ultima figura, che sarebbe il presidente inattaccabile, che sa di calcio, che può mettere una parola per magari gli acquisti o comunque con i grandi giocatori da prendere, che sarebbe Alessandro Del Piero. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci qua, di nuovo in diretta. Michele sta aspettando che lo chiamiamo, caro Federico Rossi, ci facciamo una bella chiacchierata anche con Fratini. No, parecchi sto vedendo che vedete che diversi la pensano come me, no? Anche di addetti ai lavori, forse un mese prima, guardate che adesso come adesso, un mese e mezzo guadagnato sarebbe tanto per la Juventus. Sarebbe tanto, perché devi ricostruire, capite? Deve rifare tante cose. Non è l'Inter che già è, ahimè, strutturata e quindi mancano solo alcuni pezzi dal punto di vista dei giocatori. Quindi però ormai, ragazzi, è fatta, è successo oggi e quindi da domani si volterà pagina. Tra l'altro pare che insomma l'addio di Comolli dovrebbe avvenire, anzi avverrà, vi dico, attraverso le sue dimissioni. Chi non ama molto il modus operandi di Comolli, oltre a tutti noi, io mi ci metto per primo, e sicuramente Michele Fratini. Ciao Mick.
8: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
7: Senti, ma come hai appreso questo terremoto in casa bianconera?
8: Telefonicamente.
7: Ma come?
8: Vabbè, è così, mi ha chiamato un amico, mi ha detto guarda che sta succedendo questo, stava cambiando le cose in quel della Juventus, e forse mi ha chiamato anche perché io ero molto avverso a quelle che sono le metodologie non all'avanguardia, mi va bene perché nella vita bisogna andare avanti, bensì nel cambiare il calcio radicalmente, perché con gli algoritmi chiunque può fargli andare un calciatore, anche chi non se ne intende o chi non fa parte di questa disciplina chiamata gioco calcio. Dunque si va a togliere anche l'occhio, in poche parole, perché sì, si guardano i dati ma non si guarda più il campo dal vivo. Dunque si va a cambiare, a rivoluzionare, o volevano far questo. Però al Milan ci hanno provato, con l'Under 23 sono andati in Serie B,

0: cioè non sono andati nemmeno in Coppa Europea, cioè in, in Champions quest'anno. Scusatemi, sì. La Juventus ha provato, ha fatto palo di sangue. Allora dico, se questi top club
1: come la Juve
0: non sono riusciti, come il Milan, la Juve, non sono riusciti in questa cosa, ahimè, dici sì, ma Fabregas ci riesce, ma Fabregas a prescindere dal tie break che ha portato un'innovazione nel calcio italiano e dalla Liga, perché ha portato la Liga in Italia, ora penso che riprenderà qualcosa anche lui in Italia, perché sì, la Liga, come la Liga, ha fatto bene la Liga, non c'è un italiano, dunque esatto. Sinceramente campionato italiano sarebbe bello vedere anche e soprattutto calciatori italiani. Dunque,
1: adesso sarà dicono, costretto però, perché la UEFA glielo impone.
0: Adesso è, ma anche giusto,
1: certo.
0: Altrimenti è bello il mondo perché è vario, però è bello vedere anche un attimino di Made in Italy o se fosse Spagna, Made in Spagna. E dunque io sinceramente gli algoritmi per ora sono un bagno di sangue. Chi pensava di portarli e di portarli tuttora nel calcio ricorrente, nel calcio abbiamo cambiato già troppo, dalla tecnica alla tattica, e già lì, scusatemi, oggi solamente la Juventus e qualche altro hanno ancora il trequartista, il fantasista, il giocatore in più, le altre squadre quel ruolo lì non ce l'hanno più. Ma perché non ce l'hanno più? Perché hanno portato come esempio il modulo 3-5-2 con le due punte schierate, diciamo non lontane da di loro. E dove sono gli esterni che vanno sulla numerica, le vecchie ali? Dov'è il trequartista? Ma torniamo al vecchio calcio, che poi non si inventa niente, eh. E qui Diliano, vecchio calcio non si inventa niente.
1: Sì, certo.
0: A 4, a 20 anni, a 4-3-3, non si inventa. Torniamo lì, noi italiani abbiamo vinto i mondiali con le rimesse, andando di contropiede con i tre centrocampisti, metodista o regista, metodista mediano o regista, e con le due mezzali di Spola,
1: sì, esatto.
0: E con i tre in attacco. Dunque dico, è difesa a 4, terzino destro, sinistro, poi c'era lo stopper, ora siamo in divisione centrale, e il libero centro mediano, regista, difensivo, c'è un gioco.
1: Allora, oggi c'è. Ok, prego. No. Poi quando verrai qui ci farai una bella lezione del calcio moderno / calcio antico. Io volevo chiederti questo. Tu sai benissimo che domani verrà annunciato Giovanni. Io sto sbagliando con Sartori dall'inizio, non so perché. Comunque Giovanni Carnevali al posto di Comolli. Ti faccio subito una domanda. Secondo te cosa cambierà? Perché la Juventus aveva iniziato alcune trattative, mi riferisco a Sorloth, mi riferisco a Emiliano Martinez dell'Aston Villa, nonché dell'Argentina. Intanto Sartori, come le vedi, l'uomo,
0: no,
1: è l'uomo
0: giusto. No, Sartori, Carnevali.
1: Sartori, allora, sono fissato, allora, ormai. Giovanni Carnevali.
0: Giovanni Carnevali ha fatto una grandissima scuola, perché è stato tantissimi anni accanto a Marotta. Sono amici fraterni e lui viene dalla scuola di Marotta, dunque si può dire che a livello gestionale e non solo è un numero uno. Il suo nome, quello di Giovanni Carnevali, non è il primo anno che emerge come papavero.
1: Sì, sì,
0: sono
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto.
0: Sono anni.
1: Vabbè, ma come lo vedi alla Juventus?
0: Io lo vedo molto bene, penso che rivoluzioni tanto, perché metterà molto del suo. Tra l'altro vi ricordate quando l'anno scorso, due anni fa, non dette Berardi per quella bizza?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Tra l'altro la diatriba con Giuntoli, però lì già si vedeva il carattere, cioè il Sassuolo di Carnevali che vinceva a pugno duro contro la Juventus che c'era all'epoca, due anni fa. Dunque grande dirigente, grandissimo dirigente, ha avuto un momento di sconforto due anni fa che andò in Serie B, però si è ripreso alla grande e quest'anno ha fatto un super campionato con un altro juventino, con Fabio Grosso, è firmato dalla Fiorentina.
1: Esatto.
0: Dunque è grande, lui di solito lavora spesso in tandem, ormai sono anni con Giovanni Rossi, per gli amici Gianni.
1: E si parla di un ritorno di Rossi anche alla Juventus.
0: Sì, è stato dal 2010 al 2013, ha rivestito prima la carica di responsabile settore giovanile, poi è tornato ai lidi, diciamo, della Juventus, ha fatto il giro per Cagliari, è stato anche ha fatto il giro largo però insomma Giovanni Rossi è un altro di calcio.
1: E che ruolo potrebbe ricoprire? Perché lui nelle giovanili della Juventus dal 2010 al 2013 era direttore sportivo e responsabile delle giovanili. Potrebbe ricoprire lo stesso ruolo secondo te, direttore sportivo al posto di Ottolini per esempio?
0: Potrebbe, io non so, potrebbe, tra l'altro fatemelo dire, pochi mesi fa è morto il mentore di Gianni Rossi, Giovanni Rossi, si chiamava Filippo Raffaelli, era di Forte Marmi e Giovanni Rossi ha iniziato con lui, era anche un mio grande amico Filippo Raffaelli, istituzione del calcio toscano, collaborava presso il comitato regionale ed è stato il mentore dall'inizio di Giovanni Rossi. Io mi ricordo ancora quando collaboravo per Nazionale, in quel di Coverciano, centro tecnico federale, c'era Giovanni Rossi che si metteva dietro la siepe per rubare con gli occhi, per vedere gli allenamenti, per grande personaggio di
1: calcio. E Tognozzi eventualmente anche lui come ritorno?
0: Tognozzi è tutto il più tardi, perché il padre è un altro che di calcio se ne intende come scout della Juventus, anche il padre, lui Tognozzi poi ha superato il padre perché ha altre caratteristiche, sa le lingue, e conosce bene il calcio, insomma dunque tutti i toscani, sia Giovanni Rossi, sia Tognozzi, sarebbe un rientro eventualmente, sia Chiellini, sia Spalletti, sia mi fermo.
1: Ok, secondo te come cambierà il mercato? Cioè su, perché la Juventus, tu lo sai, non ha la Champions League e quindi non ha almeno 60 milioni come minimo e quindi dovrà guardare anche i conti. Riuscirà a fare un mercato in grado di ricostruire una squadra che possa lottare per lo scudetto? Domanda.
0: Io dico questo, innanzitutto ieri ha compiuto gli anni, il 10-06-99, un portoghese che tutti danno come caratteriale, ma piace molto alla Juventus. Tra l'altro le caratteristiche simili a Lorente, con tutto rispetto, è Rafael Leao, il portoghese, piace molto, moltissimo alla Juventus. Dunque dicono, ma costa, sì, ma la Juventus, non preoccupate, l'altro giocatore che sta guardando la Juventus, a prescindere da chi verrà, tanto che lo segue, sembra vada a Napoli, però la Juventus c'è, è Mario Gila, ex della Madrid, Santander della Madrid, Lazio, Gila è un altro giocatore che la Juventus sogna e secondo me lo vorrebbe prendere, però attenzione a Leao, perché sì. Leao è il giocatore che tutti danno all'estero, addirittura ieri è stato massacrato agli stessi voti perché ormai era un amore in separazione, in divorzio, però Leao avvenne Leao.
1: Però per me è troppo incostante, secondo me però, è un eterno incompiuto, posso, per quanto mi riguarda.
0: Posso, lo stesso Ken alla Juventus, Paratici ce l'ha fatto girare, l'ha dato in prestito all'Everton, prima a Verona quando era giovane, poi all'Everton, poi al Paris Saint Germain, arrivato a Firenze ha fatto gli sfascelli. E secondo me Cannevali è perfetto, perché ha modo di fare, è un signore, è elegante. Io gli paragono lui e Sartori come i signori rimasti nel calcio, dunque secondo me Leao potrebbe essere il colpo della Juventus.
1: Ma addirittura, io questa me la segno, Michele. Senti, però
0: per ora qualcosina è venuto fuori, Comolino sarebbe rimasto, lo dissi a Dillo Tempo e a te, visto l'evento non sarebbe purtroppo andato in Champions, ho avuto ragione, dissi bravo, se non firmava. Attenzione a Leao, lo posso dire.
1: Sì. Senti, però la Juventus, vista l'esigenza economica, vista il periodo storico, non credi che necessiti di una squadra scouting di livello? Perché ora bisogna scoprire qualche giovane, qualche altro calciatore magari scontento. Cioè, secondo te serve anche un capo scouting? Non voglio dire Fratini, perché altrimenti sembra che io sia di parte.
0: Ma ti ringrazio della stima, sicuramente, ma a parte se torna Tognozzi, è competentissimo, è molto bravo, deve avere il ruolo eventualmente se dovesse rientrare, farà. L'unica cosa che io ho sempre un attimino preso così, la Juventus non ha quasi mai fatto nella storia di Torino in Fiamma, l'unica volta l'ha fatto un gioco con Morata, ma dunque non so se la Juventus riprenderà chi è uscito dalla Juventus, e questo ve l'ho precisato, perché nonostante tutto le proprietà che sono rimaste, però diciamo i presidenti sono cambiati, oppure i vertici della società non hanno mai ripreso, quasi mai ripreso le vecchie glorie, oppure le persone che hanno fatto parte della Juventus stessa. Certo, lo scouting è importantissimo oggi, soprattutto dove il calcio in Italia almeno si vuole riformare, non si inventa niente, come spesso ribadisco. Dunque, chi ha nomi importanti, non dica poco, perché sennò sarei chi ha nomi importanti al giusto costo da investire, perché se prendi nomi che nessuno conosce investi, e se invece prendi nomi che già hanno un valore spendi a prescindere. Dunque dico, la Juventus secondo me ripianerà anche quel lato lì, lo sta facendo sicuramente la Roma e lo vorrebbe fare anche la Juventus, penso.
1: Quindi non abbiamo speranze di vedere Frattini alla Juventus, no? Anche perché poi non interverresti più da me, quindi
0: no. Le speranze sono l'ultimo a morire, non lo so, io non voglio di nulla, non voglio, ecco, e vengo a dare le parole, però quanti toscani quella Juventus.
1: Infatti da trazione francese diventerà trazione toscana.
0: Ecco, sicuramente.
1: Carnevali dove è nato?
0: No, Carnevali non è toscano, deve essere Emiliano, non, Giovanni, non lo so, penso Emilia Romagna, penso, non sono sicuro però. Però insomma gli altri, i fratelli Chiellini, Giorgio e Claudio, Spalletti, chi c'era poi?
1: Se dovesse tornare Rossi non è
0: toscano. Tognozzi di Pisa, Tognozzi. Rossi e di Carrara, tutti l'altro di Firenze, ma sarebbe una cosa incredibile, dico, tanti toscani,
1: tantissimi. Sì. Esatto. Invece un'altra domanda volevo farti, Michele. Secondo te, in generale, ora adesso al di là della Juventus, c'è la visto che tanto i club italiani non potranno mai essere a livello economico, parlo di quelli, per esempio, della Premier League, del Paris Saint-Germain, insomma, dei top club europei. Quanto è necessario veramente, a parte gli scherzi, avere uno scouting di livello?
0: Ma per me è fondamentale, perché lo scout che lavora per la società è colui che deve cercare le risorse, sono i calciatori, per far sì che tutto vada bene. L'allenatore deve mentalizzare, lo scout deve scoprire, la società deve gestire, ognuno ha il proprio ruolo, però lo scout è alla base di tutto. Se non scopri i calciatori, non conosci i calciatori, la rosa non lo puoi fare. Dunque anche il direttore sportivo stesso, che deve amalgamare una rosa, deve mettere i gemelli, diciamo così, i gemelli o i fratelli, ancora meglio, in ogni ruolo, due per ogni ruolo, sarebbero 22, l'Inter addirittura ne avrebbe 33, insomma la squadra è fondamentale. Pensiamo all'Inter, non voglio fare, in pochi anni sulla destra Sessina ha preso a spingere, quinto via, centrocampista aggiunto, ha preso sulla destra Cancelo, Hakimi, Dumfries, e poi aveva anche mezzo servizio, ha avuto un certo Darmian, cioè l'Inter è anche Quadrato, ha avuto un periodo l'Inter, se non sbaglio, su quella fascia lì ha preso il migliore al mondo. Dunque vuol dire avere uno scout che vorrei nominare Bacin, degno di nota, cioè lì ha avuto Casiraghi prima, non Pierluigi, era l'allenatore,
1: sì,
0: Casiraghi,
1: sì, certo.
0: Famosissimo scout, che dice io anche lui è scomparso, old style. Lo scout è importantissimo, secondo me, guarda, Queen, secondo me, ecco, prima doveva nascondersi, no? Lo scout si nascondeva, faceva il lavoro morto sicuramente, però è fondamentale,
1: certo, certo.
0: Ecco, Giovanni Carnevali è una persona, un grande dirigente che si avvale sicuramente di tantissime informazioni di un calciatore,
1: sì.
0: È bravissimo e merita, sono contento per lui che dovesse realizzare questa ascesa, perché già l'ha fatta, ha portato il Sassuolo dalla scia là, a che livelli, insomma, dunque grandissimo, esatto. Alla Juventus avrebbe la sua giusta dimensione adesso, perché la sua dimensione è dal grandissimo club, insomma, poi Scuola Marotta, dunque a livello gestionale numero uno. Sono contento per lui, e chi vivrà vedrà.
1: Su questo non c'è dubbio. L'ultima domanda secca è la solita. Se ti dovessi dire Carnevali, Michele, mi indichi un giovane che la Juventus può prendere adesso, che farà strada, che farà carriera?
0: Io l'ho già detto in tempi meno sospetti, nominai un ragazzo che si chiama Giovanni Grisafi, tre mesi fa lo nominai quando ancora era a Pontedera, e ora sembra che questo ragazzo, le più grandi squadre, all'Empoli, al Bologna, cioè, lo vogliono tutti, anche addirittura al Betis. Dunque, questo Giovanni Grisafi, classe 2010, punta esterna, gioca a cappello invertito, ricorda Conte Sao, non è certo, è la verità. E questo è, secondo me, è il giocatore che io porterei subito. Me lo dovreste dire, lo prenderei subito. Ecco,
1: consigli per gli acquisti di Michele. Michele, guarda, ti saluto, ti faccio un bocca al lupo per qualsiasi cosa.
0: Grazie.
1: Se hai qualche notizia, mandami un messaggino, se hai qualche notizia, qualche, no?
0: Sì.
1: Io sono qui.
0: Chissà che forse legge, non lo so, io non ho idea, non lo so. Chissà, amico mio. Un abbraccione a tutti,
1: grazie.
0: Buona serata.
1: Grazie Michele, un abbraccio, grazie a Michele Fratini. Michele Fratini che tempo fa, io adesso non gliel'ho richiesto perché già ce l'aveva detto, fu contattato dalla Juventus e di fatto lui tempo fa fu contattato dalla Juventus, ma non mi disse io non potrei mai convivere con Comò lì per il discorso algoritmo, ragazzi, l'ha detto, io non potrei mai vivere tra virgolette, lavorare in una società in cui il capo, l'amministratore delegato in quel caso, ma anche se fosse stato un altro club ovviamente, basa il mercato sull'algoritmo, capite che diventa un po' difficile. Allora, ciao Quinti, spero che oggi sia la giornata storica in cui smetteremo di buttare soldi dalla finestra con i giocatori. Leonardo da Brescia, guarda Leonardo, hai detto una cosa sacrosanta, oltre al fatto di aspettarci una squadra in grado di lottare per, speriamo, hai ragione, guarda, che sia finito il tempo dei soldi buttati via, perché è inutile che rifacciamo i conti, ma gli ultimi due mercati estivi, il primo targato Giuntoli, il secondo targato Comò lì, ragazzi, sono stati dei flop clamorosi e super super costosi, e adesso anche difficilmente collocabili, vedi Openda per esempio, vedi Cop Manners per esempio, e quindi speriamo che sia finito anche quel tempo lì. Vai Fede.
2: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny, ciao Quinti.
1: Danny.
2: Allora, la questione Carnevali, cioè, secondo me Comò lì era inadeguato, l'ennesimo inadeguato, ammesso che secondo me lavorare in questa Juventus è difficilissimo, ma lui era veramente inadeguato. Sicuramente Carnevali è un uomo che di calcio, soprattutto calcio italiano, ne capisce un po' di più, è un po' più scaltro. E l'importante è che faccia bene. A questo punto mi domando e dico se non sia forse anche provare l'all-in, provare a fare il cambio anche in panchina, a perché? Prendere Conte, visto che è libero. Un abbraccio fino alla fine.
1: Perché Conte? Cioè, l'allenatore della Juventus ce l'ha, ha fiducia in questo allenatore, perché Conte? Ancora con Conte, vabbè, vai Fede.
3: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Lorenzo.
3: Sicuramente, secondo me, i tempi sono inopportuni per questo cambiamento. Andava fatto prima.
1: Bravo.
3: Perché prima. Ora tutto il piano mercato, che magari Comò lì aveva messo in piedi, tocca buttarla all'aria. Probabilmente non era un buon piano mercato.
1: Esatto.
3: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
1: Può darsi.
3: Certo è che ora il signor Carnevali deve fare le corse, perché siamo alle porte col mondiale, i giocatori ci potrebbero interessare, potrebbero aumentare di valore, nel qual caso facessero un bel campionato del mondo. Quindi secondo me l'ennesima volta Elkan, lo ringraziamo per i soldi che mette, ma purtroppo secondo me è una proprietà che è lontana anni luce rispetto a quella che eravamo abituati con Andrea Agnelli.
1: Grazie, lo so, purtroppo Lorenzo, l'abbiamo detto spesso, no? Non si può dire nulla a Gianluca rispetto al discorso dei soldi, perché ricordate che dal 2019 al 2024 ha immesso soldi con ricapitalizzazioni per una cifra vicino al miliardo, Però poi se sono stati spesi male, soprattutto con le scelte dei dirigenti, è tutto vanificato. Speriamo che adesso invece si torni ad avere una dirigenza all'altezza, a partire appunto dallo stesso Carnevali, che per esempio Enrico scrive: speriamo che Carnevali sia all'altezza. Leonardo da Brescia l'abbiamo letto prima. Marco ci scrive da Borgo Filadelfia: ciao Quintiliano, dopo Rosella Sensi non ricordo donne alla presidenza di un club di livello, non sarebbe male, dato che pare pure una persona riservata ma tosta. Marco, guarda, è un'ipotesi, Marco, me l'hanno detto, al di là di quello che si legge me l'è stato detto questo, che potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Oltretutto, se andate su Tutto Juve, se non sbaglio c'è un'intervista ad Andrea Bosco che ribadisce attenzione, tra virgolette, attenzione a Ginevra Elkan come possibile nuovo presidente della Juventus. Ma Bosco, vi ripeto, da qualche anno che lo dice, in tempi non sospetti. E quindi potrebbe essere, chissà, la volta buona. Poi è chiaro che se tu metti Chiellini vicepresidente operativo, capite che la maggior parte delle cose ovviamente la fa Chiellini dal punto di vista dell'area sportiva, ma è giusto così. Sempre che avvenga questo, però io stamane, prima ancora che scoppiasse tutto il caos con Mollì, Carnevali eccetera, mi avevano già detto un messaggio, mi dicono che Chiellini, direttamente così, mi dicono che Chiellini potrebbe crescere molto. Io gli ho chiesto: ma quando? Perché è una cosa che più o meno ci aspettavamo tanti, no? E ha detto lui: non a lungo termine, dopo un po' è cominciato a uscire tutta una serie di notizie rispetto a Comolli, che sostanzialmente era sulla via dell'addio, cosa che avverrà ufficialmente domani, e contestualmente si presume con delle dimissioni del francese, del dirigente francese, e contestualmente dovrebbe essere annunciato Carnevali come nuovo amministratore delegato. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, quindi direi di prenderti la linea e poi ci sentiamo tra un po'.
4: Fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK: cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida, provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni, e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua di nuovo in diretta, ultimi minuti insieme, prima poi di salutarci. Per esempio, una domanda che mi fa riflettere Francesco da Mesagne, Brindisi o Brescia, boh. Ciao Quintiliano, se Carnevali stesse già lavorando da tempo per la Juve? Chi può dirlo? Perché ragazzi, è un po' troppo, cioè sembra strano, non tanto, guardate che vi dico. Allora, sul... la cacciata, chiamiamola così, anche se poi magari rassegnerà le dimissioni, dico, ma lì ci posso stare, però mi parrebbe strano che all'improvviso Giovanni Carnevali, non Sartori, caro Federico Rossi, possa dire così da un giorno all'altro al Sassuolo vado via dopo 12-14 anni. Potrebbe essere plausibile, sai, quello che tu hai scritto. Allora, Renato scrive, ma quindi domani verrà ufficializzato come addio della Juve il testimone di nozze dell'attuale presidente dell'Inter? Aiuto, ricordiamoci le parole di Giraudo. Forza Juve, ragazzi. Adesso se cominciamo con questo è la fine, ragazzi. Comunque lui, se diventa come diventerà amministratore delegato della Juventus, non è che credo si faccia condizionare dal fatto testimone di nozze di Marotta, altrimenti ragazzi chiudiamo, diamoci al tennis, caro Federico Rossi, oppure a qualche altra cosa, qualche altro sport, e facciamo prima. Vai Fede.
6: Ciao, quindi sono Pino da Sesto San Giovanni. A parte la competenza di Comolli, che abbiamo visto che come lavorava e tutto quanto, a me non è piaciuta anche la sceneggiata che ha fatto quando è nella scalinata lì di San Siro, lì ha fatto quella sceneggiata lì, mi sembravamo l'Inter, e quindi queste cose qua non van bene, un dirigente della Juve non può fare quelle cose, quindi sono contentissimo dell'arrivo di Carnevale, che ma... ho sempre sperato che arrivasse, e quindi va bene così, sono molto contento, oggi è una buona notizia. Ciao.
5: Grazie, un mix tra Serse Cosmi come tono della voce e Gattuso, il neotecnico della Lazio, ex CT della nazionale. Grazie, grazie comunque. Vedete che anche Di Benedetto, no? Che dovrebbe essere il vice direttore di tutto mercato web, dice addio Comolli, inevitabile, ma le tempistiche fanno un po' riflettere. Ragazzi, io ve lo dico, ecco, dovrà cambiare registro. Sono d'accordo con te, caro Lorenzo, caro Lorenzo. Ma non è che... Ah, questo l'abbiamo letto. Contento che arrivi Carnevali, per me molto competente. Pino da Sesto San Giovanni. Ora... è chiaro che dipenderà molto chiaramente dalla squadra che farà, dalla squadra. Se però qualcuno già ce l'ha in squadra, e mi riferisco a chi, io credo che Modesto, ragazzi, salvo non so perché debba rimanere, tra l'altro Modesto è uno degli uomini portati da Comolli. Io non ho capito cosa abbia fatto in quest'anno di Juventus. La qualifica è direttore tecnico, però francamente dal punto di vista reale, concreto, non so cosa abbia fatto, e quindi credo che andrà via. Ottolini, ho qualche dubbio, perché se dovesse tornare Giovanni Rossi, che nelle giovanili faceva sia il responsabile della Juventus in quei 3 anni delle giovanili, ma anche direttore sportivo, io non so se, perché potrebbe essere una figura di supporto allo stesso Spalletti, però non avrebbe più senso a quel punto Ottolini, capite? Quindi non lo so se magari Ottolini verrà mandato via, e alla fine, se dovesse tornare Giovanni Rossi, diventerà lui magari direttore sportivo, oppure non torna Rossi, torna Tognozzi, e invece di essere capo scouting diventerà magari direttore sportivo, e poi capo scouting, boh, chiamano Michele Fratin, non lo so, sto facendo delle supposizioni, delle ipotesi. Bisogna aspettare intanto che si insidi Giovanni Carnevali, e poi che decida la squadra, ammesso che non sia già decisa in parte, perché secondo me l'ascesa di Chiellini era prevista, e quella sarà. Io ripeto, ragazzi, ho quasi l'impressione che Carnevali da un po' di tempo fosse stato già contattato dalla Juventus, perché ripeto non può un amministratore delegato, perché lui era una sorta di capo quasi assoluto, no? Nel Sassuolo, 12 anni, ragazzi, 12-14 anni, da un giorno all'altro gli dica: mi ha chiamato la Juventus, quindi caro Sassuolo, è stato molto bello, mi dispiace molto e vado via. Quindi vuol dire che da qualche po' di tempo la Juventus ha già deciso, almeno per Sartori, e quindi anche per l'addio di Comolli. Questa è la mia idea. Carnevale si sta giocando la sua opportunità alla Juve. Siamo sicuri che non si porti uomini di fiducia e si fidi di quelli che si trova? Claudio della provincia di Firenze. Guarda, Claudio, che non sarà così. Ora, come allenatore, io non so, non credo che manderà via Spalletti, però per carità, tutto può succedere. Però dal punto di vista della dirigenza, già Modesto andrà via. Io ripeto, ho dei dubbi sulla permanenza di Ottolini. Ho l'impressione, magari sbaglio, però l'impressione che anche Ottolini rischi. Però Chiellini è un uomo di fiducia di Elkan, no? E credo che anche Carnevali possa non convivere, avere un apporto importante da Chiellini, soprattutto se poi diventerà vicepresidente esecutivo. È chiaro che poi gli dovranno stare bene l'eventuale nuovo direttore sportivo, anzi credo che lo sceglierà lui, credo, nel caso in cui decidessero di mandare via Ottolini, così come credo che sceglierà lui il capo scouting. Cioè adesso Carnevali non è Comolli, che non sapeva quasi nulla del calcio italiano, cioè Carnevali il calcio italiano lo conosce anche molto bene, e quindi sicuramente ci saranno degli uomini nuovi scelti da lui. Però lì rimarrà Chiellini, punto, della dirigenza. Ho l'impressione, poi per il resto, boh. Vai, Fede.
7: Ragazzi, buonasera, Stefano da Edimburgo. È chiaro che la mancata qualificazione in Champions ha stabilito delle nuove priorità, ed è chiaro che Carnevali rappresenta un qualcuno che viene dal Sassuolo, non è abituato a vincere, però allo stesso tempo non lo era Marotta, non lo era Moggi, che veniva dal Napoli, oddio, aveva vinto un paio di scudetti, però diciamo non era sicuramente il dirigente della grande squadra. È una buona possibilità, e probabilmente lo stesso Carnevali rappresenta anche la giusta misura per quello che la Juve può permettersi adesso, nella tipologia di mercato fatta di plusvalenze, fatta di giovani, di scouting, esatto. Quindi probabilmente esatto. Potrebbe essere la figura giusta. Ora la questione è, lo so che alla Juve vogliamo vincere subito, ma probabilmente dobbiamo fare un progetto triennale e stare a quello, anche se l'anno prossimo non ci qualificassimo, anche se perché altrimenti ogni anno è rivoluzione qui.
5: Aspetta, grazie amico, sono d'accordo sul discorso di Carnevali rispetto alla bontà della scelta, i motivi secondo te, sono d'accordo con te, però attenzione, la Juventus triennale prossimo anno, la Juventus intanto non può non qualificarsi per la Champions League, perché ragazzi, due anni di seguito senza Champions League, al di là del discorso del fallimento sportivo, ma è una tragedia anche dal punto di vista economico, lo stiamo dicendo adesso. Senza Champions League, mancano. La Juventus ha incassato 64,3 milioni nell'ultima Champions League, uscendo ai playoff con il Galatasaray. E quindi quelli ti mancano, perché la Juventus minimo ai playoff, bene o male, ci arriva. È il Napoli di Conte che non ci è arrivato, ma la Juventus ci è arrivata ai playoff. E quindi, se poi un altro anno senza la Champions, ragazzi, comincia anche a traballare il progetto di risanamento del bilancio. Mettiamola così. Vai, Fede.
8: Buonasera Quintigliano, Luca da Terni, contentissimo, Luca. Finalmente la società ha capito che bisogna fidarsi a persone competenti, quelle le uniche competenti veramente sono Spalletti in primis e Chiellini, e dopo c'era il vuoto. Adesso si torna a ragionare, Carnevali non mi fa impazzire, ma è una persona sicuramente competente, intelligente, da non andare contro, da non fare la prima donna protagonista, non andare contro le caratteristiche chieste da Spalletti, ma cercare di assecondarle. Magari non arriva il nome che dice, ma cerca quelle caratteristiche. E quindi questo è già importante ed è l'unico modo per ripartire.
5: Sì, non ti fa impazzire, però del resto grazie intanto. Chi avresti preso? Chi c'è sul mercato che possa ricoprire quella posizione alla Juventus? Io credo invece Carnevali, ma come l'abbiamo detto ogni anno di questi ultimi in cui la Juventus ha cambiato tanto, abbiamo detto ma perché non prendiamo Carnevali, perché non prendiamo Carnevali, in effetti è stato accostato spesso alla Juventus, no? Come del resto Sartori, che non voglio nominare, però anche lui, oddio, più che accostato Sartori è stato un auspicio di molti, perché è uno dei più bravi credo in circolazione, dopo quello che ha fatto prima al Chievo, poi all'Atalanta e poi al Bologna, però Carnevali ha fatto un super lavoro anche al Sassuolo. E come diceva prima il nostro amico, al di là delle competenze calcistico-sportive, c'è un discorso, aggiungo io, ripeto, anche di politica calcistica, che non va trascurato, l'abbiamo detto tante volte, rapporti con le istituzioni, eccetera, eccetera, e poi, non ultimo, il discorso relativo alle plusvalenze. Ora, la Juventus ti chiedono di vincere, di lottare per, quantomeno, magari... Non è sicuramente non è la stessa cosa del Sassuolo, e quindi hai delle pressioni maggiori, come tutti, come gli allenatori, come i calciatori, però credo che sia un uomo competente. Ora vedremo, aspettiamo, vedremo quando sarà completa la squadra dirigenziale, però già secondo me il primo passo è importante, intanto l'allontanamento di Comon lì, ma ripeto, perché oggettivamente non è da Juventus, io non so nemmeno se sia da società calcistica italiana, al di là della Juventus, per come è il modus operandi del manager francese. Quindi poi vedremo anche il resto.
9: Ciao Quintiliano, sono Cesare di Milano. Cesare. Allora, riguardo la notizia di Carnevali, mi accodo ai tanti che hanno ipotizzato un ripensamento da parte di Vlahovic, ma non per altro, ma perché magari lui insomma ci ha provato, vede che non ci sono offerte, allora vorrebbe fare un tornare indietro sui suoi passi, riduce lo stipendio, ma non può farlo così, sarebbe un po' troppo meschino, no? Sarebbe una pessima figura. Invece col cambio di dirigenza si mischiano le carte, allora come pretesto, ecco, come argomento di facciata potrebbe usare questo per tornare a più miti consigli. Cosa ne pensi? Ciao e buona serata.
5: Grazie Cesare, io ti dico la verità, magari succedesse dal punto di vista di Vlahovic, però non credo che possa accadere, perché ti spiego anche perché io non credo che Vlahovic chiederebbe meno, cioè non credo che sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche, e di conseguenza di fronte a questo non credo che possa fare nulla, nemmeno la figura di Carnevali di Carnevali o chi per lui. Cioè il problema Vlahovic, non permanenza di Vlahovic, non è, devo dire la verità, questo almeno dobbiamo dirlo, non è scaturito dalla presenza di Coman lì, perché se è vero che ha chiesto quelle cifre, ma può arrivare chiunque alla Juventus, sono altissime, elevatissime, 8 più bonus, più il bonus alla firma, cioè alla fine gira che ti rigira, è come se pretendesse ancora, perché quello poi era l'importo, i 12 milioni netti l'anno, ma chi glieli dà? Io non so nemmeno se glieli diano all'estero, forse sì, in Arabia Saudita sicuro, però lui vuole restare in un campionato competitivo, quindi Cesare la vedrei molto molto molto dura, questo ripensamento lo vedrei molto molto duro da parte di Vlahovic, io la vedo così, al di là della figura come dici tu dal punto di vista suo, ma come prima vieni, mi chiedi 8 più 2 e poi dici, oh, tuk tuk, bussi alla porta, vorrei tornare, guardate, mi accontento di quello che mi avete offerto, francamente sembra fantamercato.
10: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, in tanti già stanno facendo le polemiche perché Carnevali è amico di Marotta, sono parenti. La moglie, il cognato. Ragazzi, Carnevali è il miglior amministratore delegato che potevamo scegliere in questo momento. Forse, e è il miglior nome da quando se n'è andato Marotta nel 2018, perché dopo Marotta gli amministratori delegati sono stati Arriva Bene, che di calcio non ne sapeva nulla, Scanavino, lasciamo perdere, come lì da mettere nell'umido domattina quando passano. Quindi assolutamente tanta e piena fiducia a Carnevali, speriamo che porta anche Tognozzi, perché il lavoro di Tognozzi è stato sempre sotto gli occhi di tutti, fiducia a Spalletti e fiducia a Chiellini, questo è, punto, e forza Juve.
5: Grazie, sai che hai fatto una cronistoria degli amministratori delegati, ho un po' tremato, però hai ragione, hai ragione. Degli ultimi post, di quelli post Marotta, ovviamente è quello migliore, però bisogna fare delle distinzioni. Arriva Bene fu un errore clamoroso, non c'entrava nulla con il calcio, nemmeno Scanavino c'entrava nulla con il calcio, ma Scanavino, come vi ho detto e come ricorderete tutti, fu nominato amministratore delegato direttamente da Elkan, lui proveniva dal gruppo Gedi, cioè dalla parte, diciamo così, editoriale dell'Exor, per le questioni per la questione giudiziaria barra economico finanziaria, così come lo stesso Ferrero, uomini di fiducia in grado di intanto affrontare la questione giudiziaria legata alle plusvalenze al piano stipendi, che poi quest'ultimo si è concluso, come ricorderete, con una sostanziale multa e basta, perché la Juventus non ha fatto nulla, si è beccato la multa, invece purtroppo le plusvalenze, la questione plusvalenze causò il meno 10, quindi l'esclusione dalla Champions, ma poi anche da tutta l'Europa, come ricorderete. Quindi è un po' diversa la sequenza. E poi come lì hai ragione però, che Carnevali, finalmente diciamo così, la Juventus ha di nuovo un amministratore delegato calcistico, se possiamo usare questo termine. Ciao Quintiliano, ma sogni oppure abbiamo preso Carnevali, l'amico di Marotta e dei cartonati, quello che faceva fare le plusvalenze alla Roma mandando in bis Sassuolo, Tullio da Roma, Tullio però non sta bene nulla, cioè se, ripeto, se dobbiamo partire con questa cosa qui, Carnevali amico di Marotta eccetera eccetera, e pensate che Carnevali secondo voi viene alla Juventus, no? Ma secondo voi, testimone di nozze di Marotta, amico di Marotta, si mette a fare qualcosa anti-Juve pro-Inter? Io non credo, cioè ragazzi stiamo a livelli di amministratore delegato della Juventus, capite? Se però ragioniamo così, secondo me non andiamo mai avanti. Andrà da Siena, ciao Quinti, Carnevali mi piace anche come stile, però viene dal Sassuolo, non so come impatterà sulla Juve, giunto le va più esperienza in grandi squadre, visto che aveva vinto uno scudetto, non voglio essere pessimista, ma quantomeno non voglio essere troppo ottimista per il futuro, viste le esperienze passate. Andrea, ti capisco. Andrea dice, diciamo così, non esaltiamoci troppo, ma nemmeno buttiamoci giù, ci mancherebbe altro. Ma quindi aver scelto Carnevale, l'amico di intimo di Marotta, cosa vuol dire? Che andiamo nel clan che ci ha distrutto e che non chiediamo danni e ci adattiamo al sistema? Tony da Sanremo, un esasperato dal fango. Tony, però io ragazzi non condivido per niente queste cose qui che state scrivendo, dicendo, queste supposizioni, queste, ma non c'entra nulla ragazzi, stiamo parlando di un dirigente di un certo livello, della Juventus, non possiamo pensare al fatto che sia amico di Marotta, eccetera, eccetera. Vai Fede.
11: Allora, ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Anche io ho da poco tempo appreso queste notizie bomba di stravolgimento del mondo Juve. Allora, io sono da una parte sollevato per due motivi. Primo, perché io di Comolli non mi fidavo per niente, e l'altra era che questa convivenza forzata tra lui e Spalletti non poteva andare avanti e la cosa preoccupava. Perciò, se deve scendere giù dalla torre, è meglio che scenda giù il signor Comolli e Spalletti. Mi fido molto di più, perché è molto più uomo di calcio ed esperienza. Questo è. E dall'altra parte c'è da registrare l'ennesima certificazione di un fallimento, perché si ricambia tutto. Questa volta, un'altra volta, speriamo che questa volta ci azzecchino. Mi piace Carnevali, c'ha un bel curriculum, però sono troppo rimasto scottato da Giuntoli, perché pure Giuntoli aveva il curriculum e io di Giuntoli mi fidavo e poi sono rimasto deluso. Fatte tutte queste considerazioni, ho da farvi una domanda. Le trattative di mercato di cui stavate parlando, ovvero il Dibu Martinez, Colomani, Sorloth, restano in piedi oppure con la rivoluzione si cambia tutto?
5: Questa è la domanda da 100 milioni di dollari, cioè non lo sappiamo. Allora, ci sono due possibilità. Ora si resetta tutto, Carnevale dice no, a me non... Però se poi Spalletti gli dice, caro Giovanni Carnevali, io avrei indicato questi calciatori, sono iniziato un po', li ho chiamati personalmente, perché per esempio Sorloth so che l'ha chiamato personalmente, Martinez è un passo, e questo glielo dirà magari anche nel passaggio di consegne, credo che Comolli, non so, boh, glielo dirà, oppure comunque Chiellini, ok? E può darsi anche che lui poi si confronti con, io la vedo così, con Spalletti, e dica, ti veramente hai chiesto questi due, o meglio, andrebbero bene per te queste due figure, sì, no, boh, e quindi in quel caso, se sì, si continua. Altrimenti lui può anche dire a Spalletti, ma se prendessimo invece di Rossi Latini, o al contrario, cioè, capito, potrebbe essere anche questo. Credo che si confronti con Spalletti. Eppure è vero che dovresti ricominciare da capo riguardo alla scelta del portiere e riguardo alla scelta del centravanti post Vlahovic. Quindi bisognerà valutare queste cose qui. Resettare tutto, non lo so. Se sta bene, perché io credo che, ed è normale che sia così, che Giovanni, il nuovo amministratore delegato, non lo voglio nominare Carnevale, altrimenti le dico Sartori, ma non lo dico, sicuramente si confronterà con Spalletti. Bisogna viaggiare tutti insieme. E quindi se quelli che già la Juventus sta trattando, o ha iniziato a trattare sotto l'era Comolli, che ormai praticamente è finita, non ufficialmente ma è finita, se ancora vanno bene anche per Carnevali, ma se li ha indicati Spalletti, credo che vadano bene loro due. Poi magari sicuramente Carnevali, anzi sono certo, metterà del suo sotto l'aspetto, magari da Sassuolo qualcuno potrà portarlo, no? Secondo me c'è qualche giovane o meno giovane che potrebbe interessare la Juventus, oppure è in testa qualcos'altro, oppure, come dice l'amico nostro, e se stesse lavorando per la Juventus già da un po', non lo sappiamo, quindi dobbiamo aspettare. Vai Fede.
12: Buonasera direttore, sono Rudy da Treviso. Mamma mia che giornata, cioè veramente non lo so quanto sia un fulmine a ciel sereno questa cosa qui, perché comunque chiaramente il mercato non sarà neanche partito per via del mondiale, per via di questa situazione un po' strana che evidentemente doveva sfoggiare in qualcosa a sto punto. Però queste voci di scontentezza da parte di Spalletti è evidente, insomma, che qualcosa non funzionasse. Tutto sommato le dirò, me l'aspettavo. Dopo, per carità, secondo me Carnevali non è neanche sbagliata come scelta, perché forse in questo momento alla Juventus serve meno, diciamo così, programmi da computer e più gente che vada a scovare il giocatore giusto, la promessa, un buon progetto per il futuro. E in questa fase qui alla Juventus senza Champions League serve gente così. Vi ringrazio, buonasera.
5: Grazie, anche se grazie a te. Anche se per scovare gli elementi di cui parli tu e che io sto dicendo ormai da tempo, serve uno scouting forte. Ora Giovanni Rossi torna e forse fa il supporto di Spalletti come direttore tecnico, ok, bene, potrebbe essere un elemento. Tognozzi torna, potrebbe fare il capo scouting, ok, va bene. L'importante è che la Juventus sia strutturata, e riguardo al discorso giovani, emergenti, non emergenti, insospettabili, magari giocatori insospettabili che non conosce e poi invece si rivelano dei grandi acquisti, al di là di Carnevali servono gli osservatori, e sempre, torniamo sempre lì. Nel messaggio del 22 maggio ci scrive Davide da Terracina: avevo pronosticato l'arrivo di Carnevali, cosa ne pensi di questo 4-2-3-1 per la prossima stagione? Martinez o De Gea, Kalulu, Mingueza, Stones o Kim, Bremer o Lukumi. Ah, tra l'altro Lukumi, ho letto stamane, è tornato in realtà nel radar della Juventus. Ruggeri o Spinazzola, Modric o Modric? E Modric chi te lo dà? Modric non credo che sia un elemento che la Juventus possa. Locatelli tra parentesi, Goretzka, Thuram tra parentesi, Thuram tra l'altro piace a due club inglesi, non si sa quali, però piace. Con Sesau barra Zegrova, Yildiz barra McKenny, Sorlot barra Boga, Lukaku barra Duvikas del Como, mi pare, no? Davide, boh, vedo 4-5 che non c'entrano poco con la Juventus. Poi magari hai ragione tu, però alcuni credo che siano improbabili in casa Juve. Io credo che Carnevale e il suo staff dovranno essere bravi prima di fare gli acquisti a tagliare tutti i rami secchi arrivati alla Juve negli ultimi 2 anni. Bravo Vincenzo. Ma guarda Vincenzo, questo discorso vale per tutti quanti, perché un bravo direttore sportivo, ora Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato, però è proprio una regola, il bravo direttore sportivo si vede quando riesce a piazzare, a vendere soprattutto. È chiaro che devi acquistare, ci mancherebbe, però devi anche vendere. Io per esempio, di quelli che si sa che già sono sul mercato, non so se con l'arrivo di Carnevali qualcuno potrebbe restare, non lo so, non sono certo. Perché ripeto, se le indicazioni arrivano da Spalletti, su alcuni ha le idee chiare, sia in uscita che in entrata. Però bisogna, ripeto, aspettare il confronto tra Carnevali e Spalletti dal punto di vista del mercato e poi le figure intermedie che operino sul mercato stesso. Siamo giunti al termine, caro Federossi. Domani mi pare che sia venerdì, quindi avremo qualche ospite, vediamo già in mente qualcuno, oltre a ovviamente a Stefano Dischetti, chissà cosa ne penserà di questa rivoluzione, tanto io già lo so quale nome farà. Grazie Federossi, grazie a tutti voi e ci sentiamo domani.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e le considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera, ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse. Io credo che ci siano due squadre che potrebbero fare veramente molto bene, la Francia e la Spagna, per quanto riguarda ovviamente le zone più vicine a noi, e poi vabbè, ci sono le solite squadre sudamericane, penso anche al Brasile, l'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi ci sarà sempre una sorpresa. Il mondiale è molto particolare, può regalare anche delle sensazioni a volte sbagliate alla vigilia, perché poi ci sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io starei su queste quattro, mettendoci magari anche un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbe, diciamo, essere la vera e propria sorpresa di questo mondiale.
0: Secondo Bergomi, invece, Bergomi che è un grande conoscitore di calcio, è l'Inghilterra la vera favorita, anche perché nel gruppo c'è una qualità, secondo lui, impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia sicuramente tanta qualità è vero, però poi l'Inghilterra non mi sembra abbia fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che siano anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Paradossalmente in questo è molto più brava la Germania, se ci pensi bene, perché la Germania magari a volte non ha avuto delle squadre eccezionali, però è riuscita sempre ad arrivare fino in fondo. Quindi io credo che sulla qualità sono perfettamente d'accordo con Beppe Bergomi. Per quanto riguarda le possibilità di arrivare fino in fondo, vediamo. Ecco, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche questa chance. È chiaro che quest'anno con il mondiale non più allargato a tante squadre, forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un mondiale più interessante.

0: rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Soler di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato a Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo, si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece in realtà mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco palestra, mi continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante annunciata ormai da varie sessioni di mercato. Poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare due o tre cosettine, ma nulla di particolare. Mentre, per esempio, la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri. L'Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions. La Roma, anche lei, deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore. E, insomma, sono tutte abbastanza attive, ecco. Poi c'è il Milan. Il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare. Ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì, con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione. Mi sembra che, parlando di queste squadre qua, e c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che, al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'otto, no, delle grandi della Serie A.
1: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in Italia, piace alla Juve e anche alla Roma. L'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
0: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè, visto che sta pensando anche a Lucumí, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi. Cioè, ormai le cifre per un difensore centrale forte, sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 di agosto. Quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola, e magari lui va via e prende 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè, Ruggeri è bravo. Ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia, le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire i giocatori. Pensa su Lookman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno. La cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno. Ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, no, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic anche, che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
1: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
0: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime due stagioni, e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato, e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro, e poi ci potrebbe

0: Dovrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via. Poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no? Anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso secondo me da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano ti avrei detto magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri secondo me cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso, e cercare di portare a casa più risultati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
1: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
0: Ma guarda, Lorenzo, su Ghila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TMV News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo. Il 50% sulla futura rivendita spetta al Real Madrid e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni, ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui, per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot. Sono sicuramente due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila potrebbe uscire Rachmani, per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro. Però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan, si parlava di lui, no? Come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
1: E Lucca potrebbe avere un'altra chance a Napoli?
0: Non lo so, non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è il direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca, centravanti del Frosinone, con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca, ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Luca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste. Ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Luca, lo prenderei subito perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Luca dell'Udinese.
1: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Luca. Per quanto riguarda Lukaku che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
0: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, e non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio, poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giorni 2 o 3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno una questione fiscale diversa e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuole puntare sul centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia ci è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? Questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui, vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco o il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio ad un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
1: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi dalla sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
0: Sì, non glielo dite però a Gasperini, perché se glielo dici troppo forte a Gasperini, poi dopo un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata al Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso alla Champions League, chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche per la prossima stagione, per cui è evidente che per fare due competizioni come il campionato e la Champions League c'è la necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico. Però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno e non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta
1: Eh
0: che
1: sì,
0: il mercato apre un po' prima della fine del mese, cioè un
1: vero.
0: po' prima, un giorno prima, non è che
1: Sì,
0: stiamo
1: sì.
0: parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fanno anche una plusvalenza. E questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
1: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona trasmissione, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Niccolò Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno. Come state? Come andiamo? Come sta va? Good morning everybody. Everywhere you are. Stiamo partendo. Beginning. I mondiali americani, ma non solo americani. Eve, sei carico, pensa. L'Italia dove sarebbe stata? Al posto della Bosnia in Canada. Pensa, saremmo stati in Canada in questo momento. Invece...
4: siamo rimasti a casa a guardare il sole.
3: Siamo rimasti a casa. Vabbè, meglio così, dici tu, c'è il sole, terrazzino, prendiamo un po' di abbronzatura, facciamo la nostra trasmissioncina, parliamo del mercato della Juve, delle ingiustizie che stanno perpetrando ancora una volta nei nostri confronti. Abbiamo la Juve vista dalla curva con il buon Mister Frank, abbiamo il nostro Camillo De Michelis che ci deve dire tutto sulla Juve, ma anche e soprattutto sui mondiali. Abbiamo... oggi parto un po' diversamente rassegno strambo, perché cameo, piccolo cameo prima di iniziare, perché sulla Repubblica stamattina c'è un articoletto che mi ha un po' incuriosito, perché ho messo insieme un po' di cosette che stanno accadendo, e cioè... avete presente la famosa pace armata? Cosa abbiamo detto? Elkan le ha messi lì, ha detto: cari miei ragazzi, per il bene della Juve dovete stare belli tranquilli, facciamo il mercato, andiamo avanti, Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Però Elkan, che è uomo abituato a essere un po', diciamo, è rigido su alcune cose, ma risolutivo molto su altre. Cioè, in sostanza, quando gli girano non lo fa vedere, però agisce. Su Repubblica, stranamente, stamattina mi viene fuori Juve resa dei conti dopo il flop. Comolli rischia. Attenzione. Il prossimo CDA della Juve in programma a fine mese potrebbe trasformarsi nella resa dei conti in seno alla società. Una verifica generale in cui tutti, compreso la Di Comolli, rischiano di essere messi alla porta di punto in bianco, un po' come Giuntoli. Le acque non si sono ancora calmate alla continuasse dopo l'incontro di fine maggio tra Elkan, Comolli e Spalletti. Una tregua armata per non fermare la macchina organizzativa, prima della delicata e decisiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Domani ci sarà una riunione strategica. Un incontro tra tutti gli esponenti operativi legati all'area sportiva, da Comolli a Chiellini, per la definizione del budget per la prossima stagione. Il momento in cui si definiranno le strategie di mercato, si capirà il reale potenziale per la costruzione della nuova squadra. Si valuteranno i paletti imposti dalla UEFA dopo lo sforamento del financial fair play. E proprio il mercato è stato il tasto dolente della gestione Comolli, insieme alla scarsa capacità di tessere relazioni anche soltanto all'interno della stessa società. Il dirigente francese resta un uomo solo all'interno di quella che dovrebbe essere casa sua, o quantomeno la sua creatura. sono giorni decisivi e non è da escludere nessun colpo di scena. L'avevo detto io, no? Prima che iniziasse il mercato a fine stagione. Stiamo sul chi va là, perché comunque potrebbe anche succedere di tutto. Dopo il warning lanciato al dirigente francese, John Elkann aveva dato appuntamento al mese successivo per una valutazione definitiva del suo operato. Un'indicazione che inizialmente è sembrata un arco temporale generico, ma che osservando le coincidenze cronologiche scadrà proprio in occasione del CDA di fine mese. Niente è casuale. Oltre ad approvare il budget, ci sarà una valutazione generale dell'operato di tutto il consiglio. Inevitabile pensare anche a Comolli, al suo operato dell'ultimo anno, alla sua reazione dopo essere finito sotto osservazione, ai rapporti con il resto della dirigenza. Nella riunione strategica di domani si capirà meglio l'aria che si respira, il clima di fiducia o di sfiducia che aleggia intorno alla dirigenza e non solo. Difficile capire cosa possa essere cambiato in questo mese al punto da alimentare un'altra rivoluzione. Ma negli ultimi anni si sono alternati già 4 direttori sportivi. Nessuna novità può più sorprendere. Ora, noi su questa cosa oggi ci andremo molto a lavorare. Oggi, nel senso della giornata, così che magari domani potremo darvi anche delle risposte un po' più concrete. Però il warning dell'ingegnere è una cosa che secondo me non dovrebbe mai far dormire sonni tranquilli. Vi ricordate l'addio di Giuntoli che noi in esclusiva vi avevamo annunciato la settimana precedente, però si è verificato in maniera brusca, risolutiva, senza neanche il tempo di farlo risvegliare, tant'è che lui fino alla fine diceva: ma siete sicuri che mi mandano via? Sì. Attenzione, Giuntoli che tra poco dovrebbe anche essere annunciato in quel di Bergamo con l'Atalanta, insieme a Sarri, non appena avranno risolto, visto che ha firmato anche Pompiglio, all'Atalanta la questione dell'allenatore. Si preannunciano delle ore molto calde e molto, ma molto interessanti. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Giovanni Malagò che dice: 6 anni per rilanciare il calcio, il mio CT deve fare un atto d'amore. Mancini, Conte, Guardiola, non parlo con nessuno, non sarebbe serio, però il mio CT deve fare un atto d'amore per me, ma ci mancherebbe altro, ma dai, il nuovo calcio di Malagò. C'è stato tra l'altro un intervento dell'onorevole Berruto in Parlamento ieri che ha disintegrato a modo il mito dello sport, ha ricordato come delle cose che hanno promesso non hanno fatto un beato niente e ha ricordato come lor signori avrebbero messo nelle mani di un personaggio chiacchierato la riforma della giustizia sportiva, e cioè il presidente della Feder Ippica, che già chi ci segue tutti i giorni vi avevamo spiegato qualche giorno fa. Molto bene, molto bene. C'è tanta trippa per gatti, come si dice in questi casi. Ive lì per i vostri vocali, quindi tutte le vostre considerazioni, insoddisfazioni, opinioni, tutto quello che volete farci sapere sulla Juventus e non solo, lui è lì a vostra disposizione. Io sono qua con le mie e le vostre consonanti, come sempre, per mettere insieme una frase di senso compiuto. Ma prima di tutto dobbiamo assolutamente dare spazio a quelli che sono i giornali di oggi, quindi Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stramba dell'11 giugno 2026. È molto mondiale, tanto mercato, ma molto mondiale. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il mondo, meno noi, c'è tutto il mondo, meno noi, ore 21, via il mondiale americano, e noi facciamo il fantamondiale oggi, avete ancora tempo per iscrivervi, attenzione, dopo con Camillo De Michelis vi diamo tutte le indicazioni. Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, dice lui. Ma c'è Yamal, c'è Mbappé e c'è il nostro Carletto. Ma Carletto perché è nostro? Sarebbe il tecnico del Brasile, mica dell'Italia, eh? Io perché devo tifare il Brasile secondo voi? Ma non ci penso neanche. Il vostro Carletto della Gazzetta. Ah, 15 buone ragioni per vedere il mondiale. Tra le 15 buone ragioni della sveglia per vedere il mondiale c'è il VAR non è di Lissone. Cioè? Perché è una buona ragione vedere il mondiale il VAR che non è di Lissone? Perché c'è qualcosa che è andato storto nel VAR del campionato italiano di quest'anno? Non è stato regolare, no? Oh, così chiedo, dai minuti alle sostituzioni, ecco le sanzioni per i furbetti. Quindi ecco le sanzioni per i furbetti. Come si fa in questi casi? Dai, ce l'avete insegnato in 20 anni, Gazzetta. Ecco le sanzioni per i furbetti, mai più un caso Bastoni che ha simulato, è tutta la storia. No, non c'è. Furbetti chi allora? Le due vie della Juve, Muarebovic o Stones? Oh, oggi andiamo un po' sulla difesa. Sfida tra opposti per Spalletti. Sul difensore del Sassuolo la signora detiene metà rivendita. E nell'affare può entrare Azic, quindi noi potremmo dire a Sassuolo: senti, facciamo una bella roba, io ti do Azic, tu dammi un po' indietro la mia metà di Muarebovic. Non credo che Sassuolo accetti una cosa del genere, però ci si potrebbe anche provare. Sull'ex City invece il peso degli infortuni è una pietra su Stone. Il peso degli infortuni, ha fatto la battuta, però basta casi Zegrova, se su Stone ci sono il peso degli infortuni lasciamolo dove sta. Douglas Lewis si rilassa a Ibiza e tifa Spalletti, è lì che pesca a Ibiza, people from Ibiza, aspetta che passi Spalletti. 10 turni senza trasferte dopo gli scontri del derby. Oh! E questa la mettiamo lì, riquadrino, cronaca, 10 scontri. Avrei gradito un approfondimento, magari citando altri casi, altre tifoserie, se è stato giusto, se è stato ingiusto. Sicuramente, dal punto di vista ministeriale, quando ci sono scontri di questo tipo, tra l'altro causati dalla mala organizzazione del questore, perché ha fatto arrivare i cortei di Toro Juve fino a guardarsi faccia in faccia, ma lì c'erano la loro inchiesta interna anche per l'eventuale lacrimogeno sparato dal terza Duomo, ci sarebbe stato fino a ieri un tifoso della Juve in ospedale. Insomma. Però questo è un atto ministeriale e lo lasciamo lì. Dopo, con Mr. Frank, cercheremo di capire bene invece cosa succede in questi casi, così giusto per fare noi un approfondimento che gli altri ovviamente non fanno. Il rinforzo in attacco, torniamo alla Juve, al mercato. Diaz alla signora si può fare, si può prendere o lasciare, ma serve l'ok di Mourinho, che è appena arrivato al Real Madrid, fatelo ragionare. Jolly perfetto per il nuovo corso, anche perché se Nico Paz rimane al Real Madrid, uno di troppo, Diaz può uscire. Milan c'è Glasner, l'allenatore è sempre più vicino, l'Austria però vuole tenersi Ragnik. Se si tengono Ragnik senza il direttore tecnico, come fai a fare l'allenatore però? È il direttore tecnico che deve scegliere l'allenatore, altrimenti parti male ancora un'altra volta. Mi sa che il Milan veramente penso peggio di noi. Costa Curta infatti interviene e dice: oh, serve coraggio, Leao va via, pace, Aranges, chi si è visto si è visto. Sì, ma Leao va via, ma... No, perché la Juve, Yildiz è cedibile, ma se dice Yildiz è cedibile, c'ha la fila di offerte. Leao va via, ma non vedo uno straccio d'offerta al Milan. Come mai? Come mai questo grande campione più forte di Yildiz non ha uno straccio d'offerta? Strano, no? Mondiale senza Italia, ma che unisce tutto il pianeta. Sarà il migliore di sempre, nella pagina degli editoriali. Ecco, presa di posizione, però. Ma firma Infantino. Cioè, nella pagina degli editorialisti della Gazzetta hanno fatto fare l'editoriale a Infantino che se la canta, se la suona sul Mondiale. E l'altro è casa sua, Infantino, grande tifoso dell'Inter. Quindi, no, giusto, è giusto, è come se io apro la porta e faccio entrare un parente. Giusto così, Infantino che se la canta, se la suona nella pagina dell'editoriale della Gazzetta dello Sport per dare un po' di autorevolezza. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, qui è mercato a tutta pagina Dibu. Sconto alla Juve, ve l'avevamo anticipato ieri, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno stagione, il portiere accetta, si tratta con la Aston Villa, richiesta di 15, come lì è fermo a 5. Cioè lui si è messo al tavolo Dibu e voleva 4 anni di contratto e la Juve gli ha detto 3. Si è messo al tavolo, ha detto: oh, io guadagno 7 milioni, la Juve ha detto 5. Si è messo al tavolo, ha detto: vabbè, mi va bene, però adesso mi trattate con la Aston Villa. Intanto il Beşiktaş si fa vivo per De Gregorio, ecco la chiave di volta. E anche di svolta. Se io vendo Di Gregorio al Beşiktaş magari a 15, posso anche dare un po' più di 5 milioni alla Aston Villa per il Dibu. Intanto chiudere Nico Gonzalez per fare Sorloth, quindi prima risolvere la faccenda Nico Gonzalez sull'Atletico Madrid e poi prendersi Sorloth. Dell'Atletico piace anche Ruggeri, che però viene valutato 25 milioni. suo procuratore ieri, suo procuratore, no, il suo procuratore ha detto sta benissimo all'Atletico. Ah, la Juve l'ha richiesto. Beh, Juve è una grande squadra. Beh, insomma, nel mercato non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. La Premier per Thuram, 45 milioni. La Juve ha fatto il prezzo. Ieri abbiamo fatto l'elenco dei cartellinabili. 45 milioni per Thuram, voi lo fareste? Io subito. Non me ne voglia Thuram, non perché Thuram non sia un ottimo giovane giocatore, magari anche di prospettiva, ci mancherebbe. Però, preso a quasi 20, venderlo a 45, dopo che non mi sembra che ha dimostrato di essere Pogba, io farei. Perché la Juventus ha poco da pensare sto mercato, eh. Qualcosa deve fare, molto deve fare, quindi anche in uscita, Non è che sta lì e questo no. Se ci sono le condizioni, questo sì, Contatto Lukumi, clausola da 28, ecco, clausola da 28 milioni per Lukumi, anche no. Dai, lascialo lì, lascialo a Bologna Lukumi, dai, fallo per me. O Lukumi che dir si voglia. Il Cagliari propone Gaetano, la Juve Azzic in prestito. Questo Azzic è in mezzo a tutte le noi diciamo, io ti do Azzic in prestito, tu dammi Gaetano. Gaetano, numero 10, giovane, ex Napoli. Boh, perplesso. L'agente di Bastoni dice, Ale è felice all'Inter. Che altro, ma chi lo mette in discussione? Casa sua. Stessi valori. Mi cassa, tu cassa. Mondiale, l'editoriale di Tutto Sport. Non si parte benissimo, ma stiamo a guardare. Non è molto d'accordo con la Gazzetta di Tutto Sport. Dice, non è che si parta benissimo questo Mondiale, però vediamo. Il giugno di Como lì, tra cessioni e Spalletti, e anche su Tutto Sport alzano gli occhi al cielo, drizzano le antenne, dicono perché insomma non è piaciuto il mercato passato, non è piaciuto il modo in cui si è relazionato con Spalletti e con i lavoratori, e quindi è il giugno di è sotto osservazione. Attenzione. Polo Muani spinge per il ritorno e la Juve prepara un'offerta alla David per convincere Kolo Muani che accetta, cioè ti diamo 6 milioni quello che guadagna David. Guadagnava leggermente di più al Paris Saint-Germain Kolo Muani. Però anche lui dice va bene. Ok su tutto col francese. Cosa manca? L'accordo col Paris Saint-Germain. Vabbè, quello c'è tempo, si farà. Juve Madrid asse caldo. C'è l'intrigo Mastantuono. Cos'è l'intrigo Mastantuono? Il Real è a caccia di un club che possa garantire spazio all'ex River Plate. Prestito secco. Siamo qua. Un prestito secco non si nega a nessuno. Prestito secco, siamo qua. Che problema c'è? Chiudiamo. Ma poi dopo non programmi il futuro. No, ma noi ci abbiamo da programmare il presente adesso, quindi. Ma stato preso. Sì, io prendo. Me lo prendete, ma stato. Tu lo prendi, ma stato prestito secco?
4: No.
3: Perché no?
4: Non lo so.
3: Come non lo so? No, secco deciso e non lo so. Allora non è no.
4: Non mi convince la cosa comunque. Perché il Real cerca di farlo fuori, no? Perché dice che
3: non è che cerca di farlo fuori. Da loro non gioca, dice, trovo una squadra. L'abbiamo fatto anche noi in passato. Cioè, Azic da noi mica lo vogliamo far fuori. Però non gioca, troviamogli una squadra per farlo giocare l'anno prossimo. No. Non ti convince, vabbè, niente, cassato. L'idolo della chat cassa Mastantuono in prestito secco. Allora chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio The Last Dance, edizione numero 23 dei mondiali e anche l'ultima per due miti, Messi da una parte e Ronaldo dall'altra. Francia e Argentina sono al top, ma l'algoritmo dice Spagna e Ancelotti è sesto. Ma come l'algoritmo? Ma non era un demone, l'algoritmo? Non sono da prendere in giro quelli che usano l'algoritmo. Ma perché usate sempre l'algoritmo voi tutti i giorni per fare il mercato, per vedere chi vince il mondiale, per vedere chi è al top? Perché usate l'algoritmo? L'intelligenza artificiale, tutti noi ormai siamo sotto la spada di Damocle dell'intelligenza artificiale. Oh, bello, ho scritto il mio pezzo. No! Aspetta, prima di pubblicarlo, passalo sotto i fari dell'intelligenza artificiale, perché magari tu hai scritto una roba che però oggi non va bene, la deve correggere lei. E poi dopo, se uno usa gli algoritmi, no, il mercato non si fa così. Ragazzi, però decidiamoci, dai, su. Infantinopoli, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. È una serie di vorrei, desiderata. vorrei che questo mondiale, vorrei con la Bosnia, vorrei che ci fosse stata l'Italia, vorrei di qua, vorrei di là, vorrei vedere Cristiano e Messi, vorrei vedere questo, vorrei vedere quell'altro, vorrei che qualcuno si preoccupasse di Rocky e di ciò che sta accadendo a Rocky, distrutto, schiacciato, senza aver commesso alcun reato. Perché cosa sta succedendo a Rocky? Niente, c'è Silenziopoli, niente succede. Soprattutto nel caso, ma lo decidi tu che non ha commesso alcun reato Rocky? E soprattutto, a maggior ragione nel caso, ma nel 2006 dove eri? Lo so, io dove eri, perché noi stiamo facendo oggi, 20 anni fa, i titoli dei giornali. Dove eri nel 2006? Mica scrivevi arbitri schiacciati, distrutti, nessuno pensa a loro e non hanno commesso alcun reato. Anche perché sono stati tutti assolti gli arbitri, da Calciopoli. Quindi dove eri nel 2006? Com'è che adesso Rocky, a cui non hanno fatto niente tra l'altro, distrutto, schiacciato senza aver commesso alcun reato? Infantino si elogia da solo, dice, visto l'Iran c'è. Vabbè, se c'è l'Iran allora, perché era mondiale. Ottimo lavoro. Mercato, lifting da Inter, Stankovic 2005 sarà solo il primo tassello. Il coetano Palestra, ma anche Solé e Jones, sforbiciati 45 anni. Peccato che di questi tre non ne hanno preso manco uno, però... Il Corriere dello Sport ha già fatto l'elogio al mercato dell'Inter. Bravi, bene. Tinti dice bastoni al nerazzurro addosso. 3 su 3. Certo, questa gogna mediatica incredibile che sta subendo Bastoni, soprattutto in questi giorni, è pazzesca, Dibu Juve, il Villa apre, è la stagione delle aperture. Gli inglesi lo cedono, la Juve vuole spendere il meno possibile di cartellino. In difesa spunta Lukumi, Sorloth e Colomani avanti, la Premier va su Thuram. Cambiaso esce e Spalletti spera in Emerson Palmieri. Evergreen, una volta ci si rincontra. Si chiude con Scacco Milan, strategia delineata, Rangnick garanzia per il sì di Glasner. Un po' contorti tra loro oggi i quotidiani sportivi. Veramente nell'ultimo 48 ore è venuto fuori che la federazione austriaca ha detto che ha già pronta la proposta per Rangnick per andare avanti e che hanno soddisfatto tutte le sue richieste. E l'entourage di Glasner ha fatto sapere che non è mica tanto convinto dalle garanzie che gli avrebbe dato il Milan. E soprattutto, ma come mai il Napoli non ha ancora annunciato Allegri come allenatore? Perché deve risolvere la buona uscita col Milan? Mai non risolve con il Milan? Perché non c'è nessuno con cui parlare, forse? Chiedo, una domandina semplice, semplice, che però vedo che non si sta ponendo nessuno. No, perché se la Juventus avesse stato questo cataclisma societario e proprietario, secondo me i commenti, i titoli, gli approfondimenti sarebbero stati di ben altro tenore. Non so se siamo d'accordo su questa cosa qui. Allora, facciamo così. Dobbiamo aprire la grande famiglia, abbiamo un sacco di robe da fare, però piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il mondiale 2026 avrà 3 cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina. Gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi sul centrocampista dell'Inter. È tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
3: Attenzione, non ci sono compleanni particolari. Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli. No, scusate, ma io devo lavorare immediatamente su sta cosa della riunione di domani, di Comolli che mi rischia. Mi devo aspettare nuove rivoluzioni. Ma apriamo la grande famiglia, quella che ci tiene compagnia tutti i santi giorni della nostra vita. Cominciamo con tuttojuve.com. In questo momento il primo piano a Platini e Agnelli, due nostre vecchie conoscenze, due idoli del mondo bianconero, perché due battaglie contro il potere del calcio, loro lottano, cari miei ragazzi e care le mie ragazze. Giustamente Pavan questa mattina apre sulla denuncia di Platini contro Infantino, visto che partono i mondiali, e riaccende il dibattito sul rapporto tra potere e calcio, tra vicende giudiziarie e critiche alle istituzioni. La denuncia forte di Platini contro Infantino, che noi abbiamo riproposto, ma vedo che il mondo non raccoglie. Il parallelo con quello che è accaduto ad Andrea Agnelli. La Juve, quando si confronta con il sistema, vedi le plusvalenze, una questione che va oltre i singoli casi poi di grande attualità, visto l'intervento di ieri al Parlamento dell'onorevole Berruto. Bravo a Massimo Pavan, che è sempre sul pezzo. Mentre il punto del giorno, a firma Ponciroli, nel box nero su bianco o bianco su nero, così come preferite voi, è storie bianco-nere, dall'esubero per l'eccellenza Arthur al cattivo dei pali, il Dibu. Questo è un punto molto interessante perché ci racconta uno spaccato di Juve degli ultimi anni che non vi voglio assolutamente spoilerare, perché dovete andare a cliccare a leggere su tuttojuve.com. Il virgolettato del giorno non poteva che essere questo, ragazzi, e cioè basato sulle trasferte della Juve, ma anche del Toro. 10 giornate senza trasferte per i tifosi della Juve. Costava meno tirare un petardo al portiere. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it. In questo momento il primo piano d'eccellenza è Ibrahim Diaz, si può fare. La Juve aspetta il via libera di Mourinho. La Juve ha messo nel mirino Ibrahim Diaz come rinforzo per la tre quarti. Tutto dipende da Mourinho, tecnico in pectore del Real Madrid. Bisogna aver pazienza e aspettare quelle che sono le sue decisioni. Stiamo qua che dipendiamo da Mourinho se vuole tenere o non tenere Brahim Diaz. Il box giallo su nero è a firma editoriale di Mirko Nicolino. La Juventus e i prezzi del mercato per chi è in affanno. Accordi con diversi giocatori, ma difficoltà a chiudere i cartellini. Comolli e soci dovranno essere molto bravi in questa sessione di mercato. Allison, Bernardo sono passati, adesso Sorlo e Nico, Colomuani, il Dibu, Szczęsny e Michele Di Gregorio. Cosa c'entrano? C'entrano Szczęsny e Michele Di Gregorio con il Dibu. Andate su bianconeranews.it, cliccate l'editoriale di Mirko Nicolino e ne saprete sicuramente di più. Stiamo correndo, ma non possiamo esimerci, è vero Yves, di andare a vedere i dobloni oggi cosa ci raccontano. Dai.
4: C'è un bel primo piano.
3: Ma che primo piano, ma che faccione, Lotito su Calcio e Finanza, guarda che roba. E ieri si era sparsa la notizia, diventata subito fake, no? Perché tutti a cercare conferme ma non le trovavano, che Lotito aveva già venduto la Lazio. E lui cosa fa? Fa una lettera aperta ai tifosi della Lazio. Lotito ai tifosi della Lazio, torniamo a parlarci. Anch'io voglio vincere, ma serve sostenibilità. Il proprietario, il presidente della Lazio, si è rivolto direttamente ai sostenitori biancocelesti dopo una fase segnata da dure contestazioni, cioè ha fatto una lettera aperta e ha detto: oh ragazzi, ma veramente non mi venite allo stadio l'anno prossimo. Uè, abbonatevi, non scherziamo. Dice un po' con i suoi toni, eh. Scrivo direttamente a voi, a chi vive di Lazio ogni giorno. Cioè un po' come se Gioneca facesse una lettera ai tifosi della Juve. A chi lo segue allo stadio, in televisione, in trasferta, nei Lazio Club, nelle famiglie, nei quartieri, nei tombini, che nei ricordi e nelle speranze. Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica, a chi pretende, a chi si arrabbia. Scrivo anche a chi oggi è distante, deluso, amareggiato. Ah, c'è bisogno di scrivere. Ti ricordi, avevamo beccato... Fa risponde al telefono lui.
4: Col tifoso, ce l'ho ancora, quella sulla pillola.
3: Lui parla al telefono direttamente con i tifosi, perché deve scrivere la lettera, non c'è problema. Vediamo, questa è la scusa, scusate ragazzi, divago un attimo, perché è estate, bisogna anche divertirsi un po'. Il calcio moderno secondo Lotito, il manifesto programmatico di Lotito, questo lo voglio proprio leggere, vediamo un po'. Il patron dei biancocelesti ha spiegato che la critica è legittima, ma ridurre oltre 20 anni di lavoro, sacrifici, responsabilità personali, risultati ottenuti e battaglie istituzionali a una caricatura significa non leggere fino in fondo cosa sia diventato oggi il calcio moderno. Il calcio di oggi è un sistema sempre più complesso, sempre più spregiudicato, a volte privo di una visione autentica. Un sistema nel quale i fatturati vengono raccontati come trofei, mentre dietro quei numeri si nascondono spesso indebitamenti enormi, operazioni finanziarie aggressive, fondi che entrano nel mercato non per custodire identità, territori e passioni, ma per spucolare sui valori di un brand e sul consenso emotivo di una comunità. Chissà a chi si riferisce. Però Lotito ha preso anche la Lazio con 25 anni di rate a zero. Adesso non vorrei dire. Lotito. Poi, non so, io non voglio entrare nei casi personali, diventato che senatore ormai Lotito, però mi sembra che insomma, la sua impresa di pulizie, no? Non so, non ha tratto, non è stato agevolato dall'aver preso la Lazio. Non lo so, sono domande, curiosità. Chiedo, io non ho certezze, chiedo sempre. Ho sempre pensato che la Lazio dovesse restare padrona del proprio destino. Questa estate resterà una linea fondamentale. La Lazio deve competere deve crescere, deve ambire alla vittoria la Lazio, ma deve farlo senza perdere dignità, autonomia, equilibrio e futuro. Il primo dovere di chi amministra un club non è inseguire l'applauso di un giorno, è garantire che quella società resti solida, libera e rispettata anche domani. So bene che questo principio a volte può apparire duro, so bene che il tifoso vuole vincere, vuole sognare, vuole vedere la propria squadra sempre più forte. No, dai, Lotito, io pensavo che il tifoso andasse allo stadio per fare un picnic. È giusto che sia così, anche io voglio una Lazio più forte, anche io voglio una Lazio competitiva, anche io voglio una Lazio capace di vincere, ma la sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio di darle un futuro. In questi anni ho sempre messo la faccia, nelle scelte facili e in quelle difficili, nei momenti positivi e in quelli complicati, ho combattuto nelle istituzioni sportive e politiche, sì, ti mettevi la giacca della nazionale italiana e andavi a bordo campo, non soltanto per la Lazio, che Robin Hood, ma per difendere il sistema calcio nel suo complesso, perché un calcio senza sostenibilità, senza regole, senza equilibrio, senza rispetto per i tifosi è un calcio destinato a perdere se stesso, ha spiegato Lotito. Scusa Lotito, mi spieghi come mai io sarei fuori dalla Champions League perché Lazio-Juve all'andata, no, così per dignità, rispetto e sostenibilità di bilanci, Ghila tira un pressione con Seisano, mi danno il rigore, e perché nella partita di ritorno mi annullano un gol buono, non mi danno un calcio di rigore per altro fallaccio ai danni di Cabal? Cioè, mi spieghi come mai mi hai sottratto 5 punti che sarebbero valsi la qualificazione in Champions League tra andata e ritorno, così, tra le tante cose, per essere un po'... Mamma, beh, basta, basta, è lunghissima, è una lettera, non è una lettera, è un'enciclopedia che ha fatto Lotito per parlare ai tifosi della Lazio. Basta, basta, basta, basta, basta, ne ho pieno le tasche. Per chi tifa... Oh, stangata per l'Everton, dei Friedkin, l'Everton è dei Friedkin, come la Roma, risarcimento da 50 milioni al Burnley per violazioni del fair play finanziario inglese. In Inghilterra li hanno puniti i Friedkin per fair play finanziario interno in Inghilterra. Apriamo la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che veramente conti nella vostra vita. E allora cominciamo, via le danze. Daniele da Varsavia addirittura vuole, c'è una curiosità e vorrebbe così che fosse soddisfatta. Vediamo se possiamo. Di calcio mercato capisco il giusto, ma di dinamiche negoziali qualcosa mastico, dice Daniele da Varsavia. Se il Barcellona non ha mai formulato una richiesta per Bastoni, devo dedurne che non lo considera una priorità. O forse ritiene poco opportuno ritrovarsi in casa un pluripremiato Rosa Camuna. Leggo però oggi titoli della stampa. L'Inter blinda Bastoni, è incedibile. Ed è qui che nasce il dubbio lessicale. Ma incedibile o semplicemente invendibile? Daniele da Varsavia.
7: Prematurato supercazzola o scherziamo?
3: Bravo, che bella osservazione. Hai visto come mi sta crescendo il popolo della segna strappa? Potrebbero venire tutti qua al posto mio. Bravo Daniele da Varsavia. È un po' come le AO, no?
4: Dobbiamo riuscire a fare una diretta con te che sei in studio e farne venire 2, 3 o 4 così a blocco. Così.
3: Che conducono?
4: Cioè, ogni blocco un ascoltatore nuovo da tenere lì per sempre comunque.
3: Mi sembri quelli che scrivono i messaggi. Cosa vuol dire ogni blocco un telespettatore nuovo?
4: Noi facciamo delle pause ogni mezz'ora, quindi in quella mezz'ora facciamo entrare 2 ascoltatori, tu che dialoghi con loro, si parla.
3: Così non faccio neanche la pausa. In pausa devo dialogare, cioè non mi fermo.
4: No, fai la pausa. Ascolta Claudio, ascolta bene. Entriamo in diretta.
3: Dimmi, c'ho la cuffia.
4: Tu
3: c'ho la cuffia,
4: con gli ascoltatori in studio qua. Parlate. Sì.
3: Ci troviamo tutti in studio.
4: Pausa, avanti il prossimo. Pausa, avanti il prossimo, come facciamo le telefonate, però dal vivo, in studio.
3: Ma chi gli paga il viaggio per venire in studio?
4: Quando capiteranno da queste parti, diciamo.
3: Quando capiterà. Ma anche io devo capitarci anch'io però da quelle parti.
4: Infatti cerchiamo di allineare i pianeti.
3: Allineiamo i pianeti, siamo a posto. Devo trovare anche il giorno per dare il premio a Ildis, perché sicuramente ha visto Ildis, il pallone di tutto io.com come l'anno scorso, quindi dovrò trovare anche il giorno. Ecco, quel giorno che vengo a premiare Ildis alla Continassa, dai, vengo in studio e facciamo questa cosa. Nick scrive, aspetta. Ripeti un attimo quello che hai detto sulla riunione con Molli Spalletti, mi hanno chiamato in ufficio e non ho capito. No, io non ho detto niente, Spalletti non l'ho neanche nominato. ho letto un articolo di approfondimento che è oggi sul quotidiano Repubblica, dove dicono che domani ci sarebbe una riunione in vista del CDA di fine mese, dove si definiscono le strategie aziendali, il budget di mercato, dove Elkan ha messo un po' sotto osservazione come lì il suo operato, e potrebbe anche essere che a fine giugno il Consiglio di Amministrazione, come successe tra settembre e ottobre a Marotta e come successe all'improvviso giunto dell'estate scorsa, magari come lì salti, ma è una supposizione giornalistica, niente di più. Io adesso sto cercando di prendere le mie informazioni, già il fatto che non mi risponda nessuno mi dà il dubbio. Allora, Francesco da Pinerolo dice: sono d'accordo con la cessione di Thuram, in due stagioni non ha dimostrato nulla di che. Non sono d'accordo su Lukumi. Sono dell'idea che sia sensato cedere Bremer e comprare il colombiano. Infine, ultima speranza, Comolli out. Anche Francesco dice Comolli out. Anche un altro Francesco. Quanti Franceschi siete stamattina a dire Comolli out? Mentre Enrico Bianconerissimo dice: oggi inizia il mondiale, l'Italia senza tranquilla a casa. È una vergogna. Abbiamo 4 mondiali vinti e 4 volte non ci siamo nemmeno qualificati di quei 3 di fila. Che continuino a punire inutilmente la Juve, vedremo che fine farà la nazionale. Mentre Angelo sostiene che Loco Bielsa ha detto in conferenza stampa che questo sarà il peggior mondiale di sempre. Guarda, io non mi è molto simpatico il Loco Bielsa, però sono abbastanza d'accordo con lui. Marchetti dice: con Calciopoli la Juve è andata di lusso. E chi è Marchetti? Che dice sta fesseria? Siamo diventati il Sassuolo del Madrid, dice Daniele. Daniel, cioè in questo momento ti danno un Mastantuono in prestito secco, non lo prendi? Io prendo. Tu no? Simone da Cesena dice: ti aspetti che tutti questi nomi così apparentemente vicini, mi riferisco al portiere, all'attaccante, si risolveranno a breve o ce li tireremo avanti fino al post mondiale? Sarebbe rischioso, soprattutto se alcuni di questi facessero bene, idem in negativo se qualcuno si dovesse infortunare. Simone, ormai il mondiale oggi parte, quindi ce li trasciniamo per forza col mondiale. Parte oggi il mondiale e noi non li abbiamo ancora presi i giocatori, quindi c'è poco da stare a discutere. Ma Stantuono un gran sì, scrive Cosimo. Mi meraviglio delle perplessità di Yves il superiore. Yves, sei un po' come Gesù Cristo per loro, non puoi avere le perplessità. Okay, sei ancora perplesso su Mastantuono o hai cambiato idea?
4: No, non sono perplesso, però il fatto è che siamo diventati una squadra che uno dice: boh, te lo do, tanto non gioca da me, tientelo tu, cioè un po'
3: ma ho capito, ma mica sei il Real Madrid, tu mica sei a livello del Real Madrid. Sì, se uno gioca al Real Madrid è buono per giocare da noi, che siamo sesti della Serie A, scusa, non è che dobbiamo fare i fenomeni qua, bisogna essere un po' realisti, ragazzi. Antonio da Napoli dice: ok, vendere Thuram, ma in un reparto già deficitario perdiamo un'altra pedina. Ma Antonio, ma secondo te se noi vendiamo Thuram a 45 milioni con quei soldi non ci compriamo un bel centrocampista? Anche due. Antonio, su. Stefano da Firenze dice: non sarebbe meglio trattare prima con le società e poi con i giocatori? No, Stefano, perché il mondo del calcio da sempre funziona così. Tu prima devi avere il via libera del giocatore, poi vai a trattare con la società. Perché se tratti prima con la società e poi non hai l'ok del giocatore, hai fatto una trattativa inutile. La base è che chi deve venire a giocare da te deve essere d'accordo su tutto, altrimenti non c'è neanche trattativa che possa partire. Attenzione. Così, dal Bosman in poi sarebbero cambiate le regole. Una volta, negli anni 60, andavi dalla società che ti vendeva il giocatore veniva da te, obbligato eppure incacchiato di essere venuto. Adesso è il contrario. Massimiliano da Roma dice: se nessuno vuole venire incontro all'altro è un affare che difficilmente si farà. È normale che nessuno vuole sentirsi il debole della situazione. Vogliono tutto per Sorlot? Vogliamo anche noi fino all'ultimo centesimo per Nico Gonzalez? Sicuramente non è così vicino alla chiusura come volevano farci intendere, dice Massimiliano, un po' perplesso, anche lui da Roma. Mentre Piero da Palermo dice: grande Berruto, è massacrato a Bodi in Parlamento, speriamo che sia il futuro ministro dello sport. No, quello deve essere la Russa per annientare la Juve, ricordate la Russa? Vorrei fare il ministro dello sport, per favorire l'Inter, no, per annientare la Juve. E giù risate, che bello il nostro
4: diciamocelo
3: paese. E diciamocelo forte, per annientare la Juve, diciamocelo. Pasquale da Mugioa dice: come mai i tifosi dell'Inter lanciano i petardi in campo e non danno la squalifica per quello che succede a Torino i tifosi non possono andare in trasferta per decisione giornale, e questa è giustizia, scrive Pasquale. Pasquale, ma stiamo ancora aspettando, è passato un anno che i tifosi del Parma che hanno effettuato cori razzisti nei confronti di McKennie vengano puniti, quindi. Mirko, poi uno dice pensi male, però ragazzi qui, cioè, ogni cosa che fanno e che decidono ti porta a pensare male, ma perché? Oh, ma ne azzeccassero una. Mirko dice Mirko, che cosa pensiamo delle parole di Jamie Vardy? Secondo te è plausibile che in Italia non corriamo perché ci alleniamo troppo? Lo trovo assurdo. Cosa ne pensi? No, però questa è una vecchia battaglia inglese nei confronti del calcio italiano, non è una novità, dove loro sostengono che loro fanno allenamenti più intensi, mentre noi corriamo troppo e male, capito? Cioè noi facciamo allenamenti troppo fisici che non servono a niente, secondo loro, mentre loro si divertono col pallone grande intensità e quindi poi sul campo ci fanno vedere l'intensità. Oh, è una loro opinione, io sono italiano, non sono inglese. Il grosso problema, scrive Rocco, verso i nostri giocatori è che non arrivano offerte, nemmeno per Bremer, e gli altri tipo Inter comprano. Ma a me non sembra che gli altri tipo Inter comprino. Il mercato al momento nessuno ha comprato niente, però se te sembra che comprino va bene, eh? Sulea 20 dobloni povera, Juve.

0: elezione del nuovo presidente della FIGC, volevo fare questa riflessione. Qualche tempo fa ho sentito in radio una proposta del tipo: mandiamo come presidente un ex giocatore numero 10, perché per formamentis, per deformazione professionale, sarà più incline a favorire la crescita tecnica dei giocatori. Vabbè, questa cosa andava bene magari per il ruolo che aveva Baggio, no? Che appunto era un 10, è stato un 10, ma come capo della FIGC ci vuole un più politico, no? Più sgamato in queste cose qua. Insomma, mi è sembrata una proposta un po' bislacca, insomma, un po' come quella credenza medievale per cui se mangiavi le noci faceva bene al cervello perché hanno più o meno la stessa forma, no? Però vabbè, guarda, prendo la sfida e ti dico, medioevo per medioevo, allora facciamo così, a capo della FIGC ci mandiamo, non so, uno della Curia, del Vaticano, no? Anche perché come soft skill, quello del conservatorismo credo che sia una qualità ben accetta dalle parti alte del calcio, credo. E poi ho detto, magari fra 300 anni la federazione chiederà scusa alla Juventus, un po' come facevo Itila con Galileo Galilei dopo 300 anni. No? Che dici? Potrebbe essere? Vabbè,
1: Ah,
0: ciao, buona giornata.
1: potrebbe essere Cesare da Milano. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa. Vai.
2: Buongiorno Claudio, Daniel da Tenerife. Ma per quanto riguarda Turam, a me sembra che sia stato usato male, poi magari verrò bacchettato dal professorino, ma è un giocatore che io l'ho seguito prima che arrivasse alla Juventus e giocava sempre in un centrocampo a tre, giocava da mezzala e quindi aveva la libertà di scorrazzare anche tecnicamente in modo un po' più confusionale, però riusciva sempre a fare questo box to box che purtroppo giocando in un centrocampo a due non può fare chiaramente. Non lo so. A me sembra che sarebbe sprecato, però se il mister vuole giocare a due, allora sì, si può sacrificare. Peccato perché quando diciamo senso d'appartenenza, voglia di Juve, e Thuram è proprio un bel esempio.
1: Lo so, però obiettivamente se ti danno 45 milioni e puoi comprare un centrocampista a 30 e ne avanzano 15, ripeto, fino alla nausea, come lì, cioè, guardate che la frase di Spalletti lanciata nell'aria non l'ha lanciata a caso, quando ha detto dovremmo essere più bravi a fare il mercato della Juve perché è difficile, è questa cosa qua. Come lì, perché gli fare i puntati addosso? Perché dopo aver sbagliato il mercato estivo e non aver preso un centravanti a gennaio, adesso che non ci sono più neanche le scuse, è arrivato ieri, cioè ormai è passato un anno, il mondo Juve lo conosce, cioè adesso deve essere bravo, ancora più bravo. Come lì a noi ha detto, non cambia, c'è un obiettivo unico, non c'era un piano A, non c'è un piano B, Champions Europa League, non cambiano i nostri obiettivi, la Juve compete benissimo. Adesso deve essere bravo a fare il mercato, più bravo di quello che avrebbe dovuto essere con la Champions League in casa. Quindi, se veramente ti arriva un'offerta da 45 per Thuram, devi parlare con l'allenatore, stabilire che questa cessione ti porta un vantaggio di tot milioni e quanti ne devi utilizzare per un obiettivo che sia raggiungibile e prenderlo. È un mercato complicato questo della Juve, molto complicato. E quindi, siccome tu ti sei cacciato in questa situazione, adesso tu ne devi uscire. C'è poco da fare, eh? Enzo da Milano scrive: mercato all'inizio è vero, però siamo costretti ad aspettare le cessioni e purtroppo cederemo chi chiederanno, non chi vorremmo cedere. Quindi rischiamo di prendere le seconde e terze scelte. No, su questo non sono d'accordo, Enzo, anche perché siamo già su metà degli obiettivi che ci eravamo prefissi. Poi, se tu non li chiudi, è un altro discorso, ci facciamo de degli approfondimenti critici. Colo, Sorlot, eccetera. Ma noi in questo momento siamo già Dibu, siamo già su obiettivi che sono prefissati. Eh? È già partito il mercato della Juve. Non si è concretizzato, ma è già partito. Cecilia scrive: ah, divieto di trasferta per i tifosi della Juve del Toro. Ah, la violenza bisogna combatterla sempre, ma giusto per sapere, cosa è successo veramente? Perché le tifoserie sono venute a contatto? Ma invece niente, se si lancia un petardo nello stadio magari rischia il portiere. Poi è normale tirare le pietre contro il pullman quando una squadra arriva allo stadio. Chiedere a Mr. Frank, Cecilia, ma secondo te l'occasione Fazzuliani giornalista, vuoi che oggi io a Mr. Frank non me lo sfruccuglio per bene su questa cosa qua?
3: Mamma mia.
1: Faccio un Mr. Frank show io oggi, ragazzi, mi scateno Mr. Frank, eh. Mi sposto e dico vai, parti. Anche perché Mr. Frank oggi magari potremmo darvi una grossa novità, potrebbe avere un ruolo per noi importante nel futuro. Attenzione, Camillo scrive:

0: La mia paura, sai qual è? Se veramente viene il Dibu in porta da noi, vista l'esuberanza del personaggio e da come ci vogliono bene gli arbitri, sai quante volte giocheremo senza portiere? Bisogna che qualcuno gli faccia un corso di vari italiano, secondo me, al Dibu appena arriva, no? Invece che la presentazione, io gli farei una presentazione degli episodi VAR. Gildo D'Ancona vuole un aiuto. Camillo gentilmente mi ha mandato il link per partecipare al Fanta Mondiale, ma purtroppo non funziona. Non vedo nell'applicazione la mia lega di RBN. Potreste aiutarmi, Gildo? Tra poco avremo Camillo e a Camillo Gildo, me lo segno, non funziona il link. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Insomma, allora è cominciato da un po' il mercato, no? Sui giornali, e i fuffaguru giornalisti hanno cominciato ad accollare qualsiasi giocatore alla Juve. Trattative domani firma, trattative domani sta a Torino. E che bei fuffaguru, Claudio, che girano,
0: Vabbè, ma io non sono fuffaguru, è vero, quindi scusa, io mi bullo, io non sono fuffaguru, o no? Gianni da Brindisi scrive, buongiorno, l'educazione e la partenza è sempre ben accetta. Ma il mercato della stagione finanziaria 26-27 non inizia il 1 luglio? E allora a noi chi... Sì, ho capito, inizia il 1 luglio ufficialmente, che finisce la stagione il 30 giugno, però il mercato è già iniziato, dai. E allora a noi chi dice che non abbiamo già concluso qualche acquisto conviene che i contratti partano dal 1 luglio? Sbaglio, Claudio? Allora pazienza, anche perché le altre società non mi sembra che abbiano concluso acquisti. Gianni, infatti quello che ho detto io prima, cioè le trattative sono già tutte molte intavolate, poi vediamo i risultati. È chiaro che adesso oggi iniziano i mondiali, sai, qualcosa se potevi chiudere prima era meglio secondo me. Adesso inizia il mondiale, c'è distrazione, ci sono le performance, toccate ferro, ma vale in entrata e in uscita per tutti, o magari uno si infortuna. Attenzione, c'è anche è un pro o un contro, che ne sai, tu magari oggi avevi l'accordo firmato con uno, poi questo gioca in mondiale, si fa male, o viceversa, non l'hai chiuso, gioca in mondiale, si fa male, non prendi più, per dire, perché c'è anche questa variabile che dobbiamo tenere presente. Paolo Rossi dice buongiorno a tutto lo staff, oggi è il mio compleanno, mi chiamate a farmi gli auguri? Ma Paolo Rossi, Paolo Rossi o Paolo Rossi un altro Paolo Rossi? Attenzione, Yves, messaggio delle 9.42, io devo controllare, che Rossi è questo? Vediamo il numero di telefono, Rossi,
2: non è il nostro.
0: Rossi. No, non è il nostro, allora possiamo chiamarlo, se è un ascoltatore possiamo chiamarlo, attenzione, dai. Dai, chiamiamolo, che adesso ci organizziamo per chiamarlo. Facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Radio Bianco Nera.
3: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi Rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. La prospettiva è Chietti, come gli ha ordinato John Elkann, dopo i problemi riscontrati nelle trattative per Allison e Robertson. Quindi adesso la parola chiave è incassare, incassare, incassare. Già. un verbo che è la proprietà, ripete giustamente allo sfinimento ad Amianco Mollì, l'amministratore delegato atterrato un anno fa a Torino. Ci sono i conti da far quadrare. Milione più, milione meno, alla Continassa dovranno raggiungere quota 555, eravamo rovinati, entro la fine del mese, per alleggerire i conti afflitti dai mancati introiti di una Champions League sfumata. 55 milioni entro fine mese, perché sono quelli che vengono a mancare dalla base della Champions League. Scusate, ne sto prendendo appunti io mentre leggo le varie cose, perché dopo ci devo fare un bel pastone da proporvi. Allora, Elkan da qualche settimana questa parte osserva con attenzione ogni singola mossa di Comolli, ritenendo appunto che giugno debba essere considerato uno snodo cruciale per il suo mandato bianco e nero. Guardate che iniziano a essere sempre di più queste indiscrezioni, Anche perché la stagione non è andata secondo i piani, come lì ha delle responsabilità nella mancata qualificazione Champions, il mercato estivo, la pescata invernale di Bogà, che certo non ha curato tutti i mali, gli attriti con Spalletti che Elkan ha cercato di ricomporre nella riunione di qualche settimana fa, dove Elkan ha messo a posto le cose, ma a una condizione: concretezza sul mercato, in modo da mettere a disposizione del tecnico una squadra per tornare a competere per lo scudetto. Quindi i partecipanti sono Elkan sopra, Spalletti da una parte sotto, Comolli da una parte sotto. Spalletti e Comolli devono vivere di pace forzata, e Elkan ha messo i fari non sull'allenatore che è stato confermato, ma sull'amministratore delegato. Un mercato per recuperare soldi e per dare a disposizione del tecnico una squadra per vincere lo scudetto. E visto il mercato fatto l'estate scorsa da Comolli, sembra un'impresa impossibile, perché se le basi sono quelle. Però adesso, caro il mio Comolli, hai voluto la bicicletta pedala, come si dice in Italia, adesso devi dimostrare ancora di più di quello che avresti dovuto dimostrare prima. La via per un mercato competitivo passa dalla capacità di cedere i giocatori in uscita per alleggerire il bilancio e realizzare le plusvalenze necessarie a tenere in equilibrio i conti e rispettare i paletti UEFA. All'orizzonte c'è lo sparacchio di un nuovo aumento di capitale, che Comolli ha il dovere di evitare con le cessioni. A onor del vero, dopo il vertice di fine maggio con Elkan e Spalletti, qualche segnale di distensione è stato messo a referto. Ma Comolli ora è nelle condizioni di dover dimostrare qualcosa, e il monitoraggio degli uomini di Exor procede. Quindi non basteranno Martinez, Sorloth, Colomouani, che non è ancora arrivato nessuno, perché serve un salto di qualità nell'operatività sul mercato per convincere che la Juve stia funzionando così come è stata progettata un anno fa e non vada ristrutturata a partire dai vertici. Quindi, come diciamo sempre noi, un bravo, un ottimo dirigente deve saper vendere, e adesso Comolli deve essere in grado di vendere e vendere bene anche quello che magari è stato un mercato non suo. E se quando arrivi accetti tutta quella che è la situazione in essere. Antonio da Napoli dice: il problema è Comolli, non i soldi che incassi, questa è la mia preoccupazione. Vedi, non si fida. Michele da Vicenza dice: ma perché non prendere Rashford? 30 milioni non sembra così tanti dopo una stagione da 14 gol e 11 assist. Forse il problema può essere lo stipendio, ma dai. Poi punterei su Goretzka. Di Goretzka non sta stranamente più parlando nessuno, ma guarda un po', era già d'accordo col Milan, tutto fatto col Milan. Marco dice: grande Berruto, un saluto alla vera star del programma. Attenzione, chi è la vera star del programma? È Mr. Frank! Ciao Mr. Frank, eccolo lì, te lì. Te lì, me lo vedo lì in attesa, in sala d'attesa come all'aeroporto. Ciao Francesco, come stai?
2: Buongiorno Claudio, bene dai, tutto a posto.
0: Dai che qua siamo in una settimana calda, c'è il tuo grande ritorno, si può dire che c'è il tuo grande ritorno, si può dire?
2: Ma diciamolo,
0: C'è un grande ritorno, Mr. Frank si è preso, diciamo, un anno sabbatico, riflettuto,
2: un paio di anni sabbatico,
0: un po' come Allegri, si è preso un paio di anni sabbatici, ha riflettuto, poi ha detto vabbè, so che avete bisogno di me e mi concedo nuovamente, quindi da domenica sera lo potete rivedere ancora sul circuito Mediapason, quindi Top Calcio, diretta stadio, 7 gol e
2: torno a calcare anche io i salotti milanesi.
0: Bravo, però attenzione, è la prima volta che io e te siamo nello stesso.
2: Esatto, anche se ci hanno già anticipato che non saremo mai insieme. Quindi...
0: Vabbè, ho capito, però meglio.
2: Ma meglio. Ci alterniamo.
0: Meglio, perché finalmente due voci e non solo una in due serate diverse a mantenere alta la nostra difesa, perché sennò lì la difesa mi cala come i gol presi dalla Juve quest'anno. Qui c'è di tutto, io non lo so come gestirla sta puntata, cioè se vuoi io mi faccio da parte... Dai, facciamo così, io mi faccio da parte. No, dai, dimmi l'argomento, diciamo, su quale vuoi iniziare.
2: Parliamo delle trasferte vietate.
0: Allora, dobbiamo partire bene. Allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, abbiamo il grandissimo piacere di avere Mr. Frank con la Juve vista dalla curva. Esattamente dopo che nelle prime 10 giornate di campionato sono state vietate le trasferte ai tifosi di Toro e Juventus per quello che è accaduto o non accaduto prima del derby della Mole. Mr. Frank, che ne pensi?
2: Cosa devo pensare? Che torniamo sempre al solito discorso della disparità di trattamento. Cioè, se io posso anche accettare una sanzione del genere, se altre volte viene adottata la stessa linea. Perché qua mi sembra che ogni volta, quando tocca a noi, si superano i limiti. Noi abbiamo fatto una puntata tempo addietro in cui avevamo raccontato tutte le chiusure che la nostra curva ha dovuto subire.
0: Vi invitiamo ad andare a recuperare perché è un evergreen, vale per secoli.
2: No, dico solo che in quella puntata parlavamo di chiusure della curva per cori razzisti, sono stati fatti cori razzisti anche da altre curve, insomma il caso di Juve Parma in cui addirittura la Juve ha fornito i filmati e i nominativi delle persone presenti nel settore ospiti e mai niente è stato nessuna punizione è stata data, nessuna sanzione, oppure abbiamo subito la chiusura della curva per il petardo lanciato dal tifoso che non doveva essere lì perché aveva il daspo e quindi era entrato per non si sa come
0: nel derby di certo. Torino, ma in trasferta, e quindi è il Toro che deve rispondere.
2: Esatto. E abbiamo subito la chiusura della curva per il petardo. Abbiamo visto petardi lanciati anche in campo verso i giocatori ed è stata fatta la chiusura di 3 turni, però non il derby. Che poi attenzione, la chiusura
0: Milano,
2: di 3 turni.
0: Ti riferisci a Cremonese Inter.
2: Esatto, però attenzione, perché la chiusura non c'è stata la chiusura del settore ospiti, c'è stato il divieto di trasferta dei tifosi dell'Inter della Lombardia. Perché il settore ospiti in realtà era pieno, esatto. Perché erano i tifosi dell'Inter. In questo caso invece cosa succede? Che noi per le prime sono 5-6, adesso io non ho davanti il calendario, però
0: dico io adesso.
2: Il Frosinone la prima, poi non so le altre, non me lo ricordo.
0: Allora per essere precisi in questo, perché noi siamo gente precisa, perché qualcuno ha scritto, ecco ma guarda, ci vietano, no, non ci vietano 10 trasferte, sono le prime 10 giornate di campionato, quindi le trasferte delle prime 10 giornate di campionato sono Frosinone, okay. Sassuolo, Cagliari, Lecce e Fiorentina.
2: Hai fatto bene a citare il Sassuolo, perché io ricordo...
0: No, Fiorentina capita all'undicesima, quindi Fiorentina no. Quindi è Frosinone Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Sassuolo Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Cagliari Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Lecce Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso. Genoa Juve, trasferta vietata, settore ospite chiuso.
2: No, hai citato il Sassuolo, io ricordo l'amministratore delegato del Sassuolo che insomma minimizzava il fatto che la trasferta sarebbe stata vietata ai tifosi interisti, perché insomma si perdeva l'incasso. Poi invece cosa era successo? Che non gliel'hanno vietata, gli hanno vietato la trasferta ai tifosi dell'Inter della Lombardia, tutti il resto delle altre regioni hanno potuto andare, se però
0: quindi,
2: non è stato
0: quindi chiuso. tu mi stai dicendo, non per il bene vostro, ma per il bene del povero Carnevali del Sassuolo che andrà a perdere un incasso, se dobbiamo ragionare di coerenza, almeno dai la possibilità di stare aperto il settore ospiti, così qui non c'entra niente col derby della Mole, si compra il biglietto e ci va.
2: Ecco, infatti io mi aspetterei adesso un intervento dell'amministratore delegato del Sassuolo contro questo provvedimento, perché perderà l'incasso, perché in quel caso il settore ospiti sarà effettivamente chiuso, sarà deserto, perché non si potranno vendere i biglietti del settore ospiti. E in più, rispetto ad altri provvedimenti, ad esempio ricordiamo che delle tifoserie della Roma, della Fiorentina, così erano state colpite da questo provvedimento, però era stato possibile vendere i biglietti degli altri settori. Io ricordo un Udinese Roma in cui c'era il settore ospiti chiuso, ma c'erano gli altri, i tifosi della Roma erano ovunque, quindi sono potuti andare lo stesso, anche se non nel settore ospiti. Ecco, nel nostro caso i tifosi della Juventus avranno il settore ospiti chiuso e quelli della Lombardia e del Piemonte non potranno acquistare biglietti negli altri settori, quindi è proprio un provvedimento diverso e più pesante, che colpisce una tifoseria che tutto sommato tutto l'anno scorso non mi pare abbia dato problemi. C'è stato il problema del derby causato anche dalla cattiva organizzazione. Insomma, ormai sono diversi anni che si gioca il derby, da quando insomma c'è lo stadio, c'è la Juve al proprio stadio, quindi viene fatto, cioè, la trasferta del derby c'è un settore ospiti, non è più lo stadio diviso a metà. Che da quando c'è questa situazione, che i tifosi della Juve fanno un corteo, e il portiere è sempre quello, parte sempre dallo stesso posto, fa sempre lo stesso percorso, era ampiamente prevedibile, si poteva anche prevedere l'orario d'arrivo di questo corteo, e invece insomma, qualcosa deve essere andato storto, perché il corteo dei tifosi della Juve e quello dei tifosi del Toro sono venuti a contatto, e a farne le spese è stato un tifoso che, da quello che si apprende, pare non stesse nemmeno partecipando agli scontri, ma stesse solo cercando di entrare nel suo settore allo stadio. Quindi insomma, è stato tutta una situazione che si è generata anche per la cattiva organizzazione, insomma, di chi avrebbe dovuto attenzionare queste situazioni qua. Insomma, mi sembra,
0: diciamo,
2: che
0: questo è il lato ministeriale della vicenda. C'è un'inchiesta in corso,
2: certo.
0: Noi siamo fiduciosi che l'inchiesta in corso stabilirà le responsabilità e chi eventualmente ha sbagliato sarà sanzionato. Poi dopo c'è quella pratica sportiva che interessa più noi in questo caso, dove Mr. Fred giustamente, secondo me, sottolinea il fatto che dal punto di vista sportivo, visto che poi nella storia tutti gli esempi che ha citato lui prima, c'è gente che... Cioè lui per esempio c'ha un seggiolino con un abbonamento pagato in curva, perché Mr. Frank e chi come lui non c'entra niente, non ha fatto niente, per un pazzo, per un cane sciolto libero deve pagare e non andare alla partita che lui ha pagato, che magari tra l'altro è anche una partita interessante e bella, quella dove viene chiusa la curva o squalificato uno stadio intero, mentre in altre piazze, vedi Milano, chi ha tirato un petardo tra l'altro senza essere cane sciolto, perché poi l'abbiamo ricostruita anche quella vicenda, e di un gruppo ben identificato invece ha visto un 50.000 di euro che ha pagato la sua società e sono stati tranquilli di andare a vedersi le loro partite successive e sostenere la squadra.
2: No,
0: mi sembra di ricordare che, perché uno dice vabbè, ma queste sono robe di tifosi. No, non sono robe di tifosi, perché mi sembra di ricordare, potrei sbagliarmi, non credo, che nella famosa inchiesta doppie curve, che è finita praticamente in un nulla a Milano, tanto per cambiare, c'era un allenatore dell'Inter, Inzaghi, che intercedeva per la sua curva per una finale, tra l'altro, di Coppa Italia, dove diceva ai suoi dirigenti che non potevano fare una finale di Coppa Italia senza la curva che dà sostegno al seguito, perché senza la curva certo. È come essere uno in meno.
2: No, ma tra l'altro, altra disparità di trattamento, ecco, che tu hai ricordato, nell'inchiesta Last Banner, la curva della Juve è stata chiusa per le infiltrazioni della malavita organizzata nella curva, non è stata chiusa la curva dell'Inter per analoga, se non fosse anche più grave, situazione che si è venuta a creare con tanto di arresti e tutto quanto, e di omicidi e tutto quanto. La curva dell'Inter non è stata chiusa per infiltrazioni malavitose, la curva della Juve sì, perché? Anche quello, cioè vedi, okay. Ci sono, io ripeto, accetto le sanzioni, se però vengono date a tutti, perché in questo caso mi pare di capire che ci siano, come sempre, due pesi e due misure. Allora, a questo punto diventa difficile da accettare.
0: Allora, no, sai che io provo tristezza, perché ormai non mi meraviglio più. Perché insomma io e te ci conosciamo da anni, abbiamo portato avanti Juve per anni, abbiamo discusso di Juve per anni, però io c'erano sempre degli step in cui ti ricordi, dicevo, questa non me l'aspettavo. E invece adesso non mi sorprendo più, la cosa mi addolora, perché se non mi sorprendo più vuol dire che oramai mi sono adeguato alla disparità di trattamento, che poi è quella che ricercava il nostro ex presidente Andrea Agnelli, perché negli anni in molti, anche quando Agnelli combatteva le sue battaglie, no, si sono divisi, perché noi non saremo mai un mondo unito, ci mancherebbe altro, quello lasciamo agli altri. E dicevo, ma guardate che Agnelli, tra l'altro, non sta neanche chiedendo roba ad altri, cioè sta chiedendo roba sua innanzitutto, a differenza di altri che hanno chiesto la nostra, e soprattutto lui nelle battaglie ha sempre detto io voglio parità di trattamento, non ha detto fate questo e non fate quest'altro, era io voglio parità di trattamento, quindi io non voglio neanche che mi ripulite da Farsopoli, però se io a Farsopoli sono stato condannato per questo, e allora lui doveva essere condannato per questo.
2: Prima di Farsopoli facciamo un brevissimo ripasso di che cos'era il calcio prima di Farsopoli, perché noi abbiamo vissuto prima di Farsopoli situazioni allucinanti, c'era il passaporto di Recoba, c'erano i Rolex d'oro, c'erano le plusvalenze con i ragazzini di sconosciuti che si scambiavano mettendo valori a bilancio gonfiati, cioè ce ne sono state di ogni e ogni volta si faceva finta di niente, si faceva passare come insomma le fideiussioni false. Vi ricordate le fideiussioni false? Per iscriversi a un campionato devi dare una fideiussione, ci sono state delle squadre che hanno dato delle fideiussioni che poi si sono scoperte essere rilasciate da società fittizie, cioè, ma tutte queste situazioni qua, e tutto veniva fatto passare in cavalleria, no ma sì, ma nel calcio si può fare questo e altro, poi succede che Farsopoli si scoprono tutti colpevolisti, tutti cioè non si può fare così, le plusvalenze della Juve e il processo della cittadinanza per Suarez, tutto quello che veniva fatto da Juve, tutti alzavano il dittino e dicevano che sono situazioni che non si possono fare, quando poi negli anni noi abbiamo visto passare di ogni, ne abbiamo viste passare di ogni, prima del 2006. Ora magari lo diciamo per i più giovani.
0: I nostri coetanei se lo ricordano, non tutti perché qualcuno l'ha anche scoperto grazie a noi. È quello che dicevo stamattina quando leggevo il fantastico editoriale del Corriere dello Sport Stadio, cioè oggi il Corriere dello Sport Stadio a 20 anni da Farsopoli ci dice ma nessuno si preoccupa di quello che stanno facendo a Rocchi. Tanto non gli stanno facendo niente, ma dico come qualcuno non si preoccupa di quello che stanno facendo a Rocchi, innocente secondo quello dello spostare. E 20 anni fa nessuno si preoccupava di quello che facevano la povera Juve, no? E quindi la differenza è questa.
2: Ma anche lì, adesso inizierà il prossimo campionato, noi al momento non abbiamo un presidente federale, non c'è un designatore, c'è un vuoto proprio incredibile, c'è un processo in corso con dei capi di accusa ben precisi, che attendiamo che qualcuno ci faccia sapere se sono cose vere, se sono cose che alla fine qualcuno archivia, perché iniziare un campionato così non mi sembra il massimo della vita, sinceramente, cioè, mi sembra una situazione un po' caotica. E tutto questo incredibilmente io non mi ricordo, il calendario viene fatto il 5 di giugno, quando mai? Io non,
0: prima volta, è la prima volta, è la prima volta.
2: Anche lì tutta sta fretta di fare il calendario, tutte situazioni, non c'è il presidente federale, non c'è il designatore del derby, ci sono tante cose, però il calendario subito bisogna farlo, perché
0: so, magari avevano paura che con nuovi dirigenti non glielo facciamo più fare, non lo so. Lo so.
2: Ma no, ma è una situazione, sono situazioni un po' strane. C'è un candidato ormai che pare sia quello designato per diventare il prossimo presidente federale, sul quale grava un'ombra di ineleggibilità. Però pare che anche questo non freghi a nessuno.
0: Cosa stai dicendo? Ma perché metti in circolo queste cose? Non è vero.
2: Beh, c'è un dubbio,
0: no, diciamo così, un dubbio. Ma quale dubbio? Ma mala
2: no, perché hanno già deciso che. Ma sì, perché hanno già deciso, ma sì, va bene a tutti, e quando va bene a tutti, va bene ai giornali, va bene a quelli che lo hanno designato, e allora a questo punto non si indaga nemmeno, perché va bene a tutti. Insomma, quindi...
0: Ha detto oggi Malagò, oggi si è concesso dall'alto della sua magnanimità al Corriere della Sera, ha detto 6 anni per rilanciare il calcio, il mio CT deve fare un atto d'amore, Mancini, Conte, Guardiola, non parlo con nessuno, non sarebbe serio, io in 6 anni rilancio il calcio. Tra l'altro c'è una bella foto di lui in borghese che tira il calcio ad un pallone, di quelle che si facevano negli anni 50.
2: Allora, se lui è pronto a rilanciare il calcio, va bene, non so con quali programmi, riduzione delle squadre, non so, i play out, i play off, perché se i play off andavano di moda qualche anno fa, non lo so, cosa pensa di rilanciare il calcio. Insomma, la riforma della Covisoc per verificare i bilanci delle squadre che si iscrivono al campionato, se è tutto a posto.
0: Vabbè,
2: insomma,
0: questi sono dettagli. Lui vuole un patto con gli italiani.
2: La giustizia sportiva va bene così, no, va bene, non si cambia.
0: Ma quelle sono robe che interessano a te. A lui interessa il patto con gli italiani. Serve un patto sugli italiani, come quello del volley. Lì stiamo dominando tutti. Bisogna fare un patto sugli italiani.
2: Ah sì?
0: Che patto ha fatto il volley con gli italiani?
2: Non lo so. ne sono all'oscuro, non lo so.
0: Ho paura, aspetta, la chiusura dell'intervista Malagò è una promessa: se sarà eletto andremo al mondiale, garantisco ci saremo.
2: Mondiale di basket, di volley, di quale mondiale, di cosa sta parlando?
0: Non ha specificato, hai ragione, è vero. Esistono contraddizioni assolute. Ah, per far giocare più italiani, che bisogna cambiare le regole. Nazionali forti, dove quasi nessuno gioca nel campionato del proprio paese, altre con le nostre stesse regole, tra le favorite di questo mondiale. Partiamo da due presupposti. Bisogna accelerare il sostegno ai vivai, fare un patto tra tutti i soggetti per valorizzare gli italiani. Ne beneficerebbero tutti. Nella pallavolo, un accordo tra Federazione e Lega ha posto le basi per la generazione d'oro.
2: Ma sai, io questa cosa di far giocare gli italiani... Noi dobbiamo
0: se sono
2: fare,
0: bravi li fai giocare, se non sono bravi li fai
2: bisogna
0: giocare.
2: Bisogna creare un movimento per creare per favorire la nascita, la crescita di talenti che ci sono sicuramente, basta vedere le nazionali giovanili come vanno, quindi talenti sicuramente ci sono, e poi se sono fatti possono anche andare a giocare all'estero, cioè la Francia, che probabilmente è la nazionale più forte del mondo, o comunque una delle prime due o tre, ha un sacco di giocatori che giocano all'estero, quasi nessuno gioca nel campionato francese, però cioè, non è
0: però sono bravi.
2: E però sono bravi, quindi bisogna fare qualcosa per favorire che questi talenti possano effettivamente sbocciare, perché ripeto, c'è qualcosa che non funziona tra questi ragazzi che vincono con l'Under 17 e l'Under 19 e poi arrivano alla prima squadra e saltano.
0: Ma te lo dico io cosa non funziona, che nell'Under 17 siamo capaci tutti. Azic, finché non è arrivato in prima squadra, e non era il nuovo Pogba, era il nuovo Platini, fenomeno assoluto, a detta di tutti quelli con cui ho parlato. Poi è arrivato in prima squadra, le dinamiche sono un po' diverse, al primo passaggio sbagliato che ti costa una partita vieni disintegrato, devi avere un carattere più forte, devi essere più malleabile dal punto di vista tattico, devi iniziare ad aver pazienza e imparare da quelli più grandi di te. Cioè la prima squadra non
2: magari è sbagliato 17. Il percorso che ha fatto, magari non era ancora pronto per la Juve, magari poteva giocare tipo non lo so all'Udinese e poi arrivare alla Juve, ecco.
0: Esattamente.
2: È stato sbagliato quello, però ripeto, c'è una costante negli ultimi anni che quando si giocano i campionati giovanili l'Italia è comunque quotata, è una squadra forte, l'abbiamo vinto l'ultimo europeo Under 17, e poi c'è qualcosa per cui questi ragazzi non riescono poi ad arrivare a livelli più alti. Quindi,
0: allora, No, ti fermo perché c'è la dichiarazione di Malagò clamorosa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle Finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
0: Attenzione, siamo di nuovo live con Mr. Frank, Francesco Rinaldi ai nostri microfoni, che si sta preparando per andare a contrastare nei salotti milanesi le truppe cammellate ostili. E allora devi sapere che il futuro presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il buon Malagò, la gioventù che avanza, dice, o meglio risponde a domanda come interpreta questa storia dell'ineleggibilità. È una mossa dei suoi nemici. Viene imboccato, giustamente. Non sono così sprovveduto da dire che è una trappola di chi non mi vuole bene. E anzi, lui comunque è un politico di quelli con la P maiuscola.
2: Certo.
0: E anzi, colgo l'occasione per ringraziare Abete per il fair play. Una cosa fa riflettere. C'è qualcuno che aveva chiesto il commissariamento della FICC ed è andato avanti per settimane, ma non c'erano i presupposti. Poi ci sono stati tentativi di pochi di non sostenere la mia candidatura. Già me li tira per un po' per le orecchie questi che non l'ha sostenuto. Mi sembra che la manovra abbia fatto aumentare i consensi. Improvvisamente è arrivata questa terza mossa per cercare di impedire la candidatura a seguito di un'interpellanza parlamentare che, guarda caso, è stata fatta il 19 maggio, 34 giorni prima delle elezioni. E la lettera all'ANA che è arrivata venerdì scorso. Non sono assolutamente preoccupato, sono tranquillo. Ho chiesto un parere in materia. Il collegio di garanzia si è pronunciato in maniera chiara. Non ho altro da aggiungere.
2: Ok.
0: Tu avevi dubbi sull'ineleggibilità?
2: No, io quello che l'unico dubbio che ho non è sulla persona Malagò, perché non ho elementi per tutto sommato valutarlo né bene né male. Insomma, l'unico dubbio che ho è che chi si è adoperato per questa candidatura sono le stesse persone che c'erano prima, quindi non vedo perché che cambiamento ci potremmo aspettare. Questo è il dubbio. Cioè, non ho molta fiducia nel cambiamento, perché le persone che si sono adoperate sono le stesse che già c'erano prima. Quindi,
0: non sembra questo grande cambiamento, ma
2: no,
0: non sembra neanche.
2: No.
0: Tra l'altro, io ho rimasto che se uno fa il presidente del CONI, nei due anni successivi non dovrebbe fare il presidente a Federcalcio. Ma però vabbè, me l'avevano spiegata così, ma sicuramente me l'hanno spiegata male, ci mancherebbe altro. La chat è impazzita. Camillo dice: ma avete notato che all'Inter nelle prime otto di campionato non ha scontri diretti, ma sarà agevolata nella fase a gironi di Champions? Hanno fatto in fretta, magari non sapendo chi verrà eletto in Lega a fare il calendario. Roberto, siete maliziosi oggi. Roberto da Chiaveri dice: vi sto sentendo, ma onestamente, vedi, ecco, Roby un po' una voce fuori dal coro, quindi sì, la accogliamo volentieri. Dice: onestamente mi sono stancato di sentire questi discorsi, ma non perché non avete ragione, ci mancherebbe, ma perché la nostra società è la prima colpevole, non fanno niente, né prima, né ora, né dopo, quindi devo pensare che per la Juve va bene così. Ho capito, però a Mr. Frank e ai tifosi della Juve, a cui viene proibita la trasferta, non gli va bene così. Quindi anche se la società non si fa sentire, a me e a Mr. Frank non va bene così.
2: Ma infatti tanto non va bene così, che mi pare, cioè, è probabile che qualche tifoso che ha la possibilità di farlo potrà fare ricorso contro questa decisione.
0: Attenzione. Mentre Marco da Crema, dalla sua inesorabile archiviazione, manco io e te insieme avremmo potuto fare una roba del genere negli anni. Cioè, lui ogni giorno mi manda le prime pagine dei giornali di oggi, 20 anni fa, oggi 3 anni fa, oggi 6 anni fa, oggi 3 anni fa si chiudeva l'iter delle plusvalenze e, cari Claudio e Francesco, scrive, ricordo la presa in giro finale sul caso plusvalenze, dove ci avevano detto di tutto e di più e alla fine la Gazzetta titolava mai più casi Juve, basta penalizzazioni a campionato in corso. Cioè, dopo ci hanno massacrato.
2: Provo parecchia rabbia per il fatto che l'inchiesta poi alla fine il GIP ha deciso di archiviare il filone, quello relativo al 2022, mentre noi abbiamo avuto la società e la proprietà hanno avuto la brillante pensata di patteggiare per le situazioni precedenti. Oltretutto, nel patteggiamento c'era anche l'accordo che non avremmo più intrapreso nessun tipo di azione, quindi esatto. Anche voler chiedere i danni non possiamo farlo, perché abbiamo fatto tutto noi, quindi come con Farsopoli, come con altre situazioni, anche in questo caso, insomma, mi pare che scorrendo gli archivi dei giornali degli anni passati vediamo come reagiscono le società e le proprietà delle squadre avversarie quando vengono coinvolte in qualche inchiesta, e come reagiamo noi, e come non reagiamo noi, e quindi la mia paura poi è che non reagendo mai, queste persone un domani potranno sentirsi libere di rifarlo, rifare altre, creare altre situazioni, per cui se tu non reagisci mai...
0: Ma le estratto tutte, via, butto via, paglia, basta. No, colgo l'occasione per rispondere a Marcello che dice: di disparità di trattamento se ne parla sempre, ironia, assuefazione. Perché non parlate mai dei motivi per cui questa società sta zitta, voto Gravina e patteggia? L'abbiamo appena fatto, che adesso.
2: No, ma infatti non mi pare che abbiamo mai nascosto il fatto che non capiamo l'atteggiamento della
0: società. Ma tre anni fa io ho fatto quotidianamente anche qua su Radio Bianconera una battaglia in cui spiegavo tutto, spiegavo perché non ci potevano fare niente per una roba assurda, e cioè una valutazione di mercato che fanno tutto, perché non ci potevano fare niente sulla manovra stipendi, perché ci vuole un tecnico contabile per stabilire se devi mettere in un bilancio o un altro, e non lo può stabilire il procuratore sportivo. Ho fatto tutta questa battaglia qua tre anni fa, e alla fine, quando l'ingegnere si è fatto convincere dai suoi avvocati di fiducia che forse era meglio lasciar perdere, perché altrimenti ci massacravano per colpa di Agnelli e della Superlega, ho detto no, bisogna andare fino in fondo. Non è che ho detto bravo, grazie.
2: Ma anche perché abbiamo sottovalutato il fatto che la giustizia sportiva ha questa arma invincibile, che è la slealtà sportiva. Nella slealtà sportiva ci puoi mettere quello che vuoi, e quindi se viene applicata tu sei fregato. T'hanno fregato, t'hanno rovinato un campionato dandoti meno 15, meno 10, e minacciandoti alla UEFA di tenerti fuori 2 anni, neanche uno, ma 2 anni dalle coppe europee, e tutte queste cose qui. E quindi... io posso anche capire i motivi, però ad esempio adesso siamo in una fase in cui si stanno ricostruendo dei poteri, perché non c'è più il vecchio presidente federale, si sta ricostruendo un altro potere, e tu in questa operazione sei un osservatore, non partecipi, sei osservatore. Quando sei solo osservatore, poi a quel punto lì non puoi fare niente, ti devi accodare agli altri. Se provi a uscire fuori da quello che decidono gli altri, c'è sempre poi la giustizia sportiva con la slealtà sportiva. Lì sì, dovremmo essere un po' più incisivi, anche grazie al fatto che abbiamo un potere, che abbiamo detto anche settimana scorsa, che è quello, insomma, dell'audience, del pubblico, del fatto che siamo una squadra probabilmente.
0: Se dobbiamo sempre affidarci all'onorevole Berruto che è del Toro per combattere battaglie che dovremmo fare noi, ragazzi, questo è il colo. C'è l'onorevole Berruto del Toro che vada a sostenere robe sulla giustizia sportiva che dovremmo fare noi.
2: Ma guardate come funziona la giustizia sportiva in Spagna, in Inghilterra, dove ci sono stati. Il Barcellona è stato accusato di aver dato dei soldi al designatore arbitrale, o al presidente degli arbitri, adesso non ricordo. È stato accusato per delle consulenze, e al Manchester City neanche ve lo sto a dire quanti capi di imputazione ci aveva, e siamo tuttora. Nel frattempo vincono Champions, vincono campionati, fanno mercato. E qua da noi, a campionato in corso, quando ancora un processo doveva iniziare, un processo ordinario, tu hai subito quello che abbiamo subito noi 2 anni fa, quello che abbiamo subito nel 2006, cioè, quindi capisci che è diversa la situazione. Quindi magari anche quello potrebbe essere una riforma da fare, e se però tu a queste cose non partecipi, ma ti vieni solo a osservare o ad accodarti a quelli che già il potere ce l'hanno,
0: fai un po' come la riunione di condominio, vai giù, ascolti e dici va bene, la maggioranza decide. No, una specifica, perché hanno scritto anche Barbara, preoccupava per Lombardia, Piemonte, per far chiarezza di quello che è stato il provvedimento, di come saranno le non trasferte delle prime 10 giornate di campionato. Per le prime 10 giornate di campionato, quindi fino al 3 novembre, fammi vedere se te l'ho detto giusto, perché non si sa mai, fino al 3 novembre, esatto, Juve-Napoli l'1 novembre, quindi l'8 novembre Fiorentina-Juve la possiamo fare. I tifosi di Juve e Toro non potranno seguire le squadre in trasferta, la decisione del Ministero dell'Interno. Il provvedimento, chiusura dei settori ospiti e divieto di vendita di biglietti ai residenti in Piemonte per il Toro, in Piemonte e Lombardia per la Juve.
2: Preciso.
0: Quindi come mai Piemonte e Lombardia per la Juve, Francesco?
2: Eh beh, perché in Piemonte e Lombardia ci sono i principali gruppi organizzati.
0: Esattamente. No, perché qualcuno mi ha detto perché non la Sardegna? Perché i gruppi organizzati dalla Juve compongono la curva.
2: No, poi viene anche detto che sarà compito dei vari prefetti prima di ogni trasferta organizzare la cosa. Quindi suppongo che verrà, perché uno dice: vabbè, ma io sono di vicino a Lecce, la Juve va a Lecce a giocare, posso comprarmi il biglietto in altri settori. Posso immaginare che per quelle partite verrà imposto l'obbligo della tessera del tifoso della squadra di casa, e quindi a meno che tu, tifoso della Juve, che vuoi andare di Bari, che vuole andare a vedere la Juve a Lecce, e a meno che non fai la tessera del tifoso del Lecce, credo che difficilmente potrai acquistare un biglietto per gli altri settori. Quindi insomma, è tutto lì
0: l'inghippo. Il provvedimento non riguarda naturalmente i giornalisti inviati al seguito della squadra, che non subiscono provvedimenti disciplinari, nonostante qualche volta se lo potrebbero anche meritare. Camillo De Michelis, ciao, come stai?
8: Ciao Claudio, ti contatterà l'Italia per allusione a qualche mia possibile munizione, grazie.
0: Io non ho detto il tuo nome, sei la coda di paglia, non è colpa mia, io ho detto niente, ho detto generico.
8: È meglio subito attivare le vie legali, subito.
2: Ah, non patteggia, Camillo non patteggia.
0: Camillo non patteggia. No, senti, prima di non patteggiare, colgo l'occasione che ci sei intanto, prima di andare sulla Juve. Gildo, ma non solo Gildo, mi scrive: grazie per la incredibile, squisita cortesia, Camillo mi ha mandato il link per partecipare al Fanta Mondiale, ma non funziona.
8: Purtroppo Gildo, abbiamo perso tanti iscritti per sta roba. Non so, alcuni non funziona. Purtroppo io l'unica cosa che posso dirvi è che non c'è, come non lo so, nel Fanta Sanremo, che tu ti iscrivi, poi cerchi la Lega e ti inserisci. Qua abbiamo questa difficoltà, che devi entrare e uscire da sto link, devono chiudere bene l'app.
2: Infantino anche qua, sì, sempre infantino.
0: Sono i mondiali di Infantino, non c'è niente da fare.
8: E quindi dovete chiudere bene l'app.
0: Aspetta! Allora, chiudete bene l'app, ripetetela. Insomma, ragazzi, se ci riuscite bene, se non ci riuscite è colpa di Infantino. Scusa, io ci sono riuscito, perché io sono oltre Infantino. Adesso cosa faccio? C'ho l'app aperta, dice gioca.
8: Devi fare gioca.
0: L'ho fatto. Mi viene fuori Messico, Sudafrica fra 10 ore e 11 minuti. Corea del Sud, Cechia tra 17 ore e 11 minuti. Pronostica. Cosa faccio?
8: Pronostica.
0: Beh, ma quante robe. Indovina il risultato. Risultato esatto, primo tempo, finale, 1x2. Sì. Oh, la miseria.
8: Devi fare quello.
0: E come facciamo? Ma clicco sopra, non succede niente.
8: No, devi spostare, Claudio. Allora, c'è il primo calciatore sostituito. E devi andare.
0: Quindi indovina il risultato, lascio 0-0, non mi fa entrare. Perché?
8: No, devi spostarlo col ditino.
0: Io lo sposto col ditino, non succede niente, si vede che c'ho il ditone. Va bene, disastro, sta roba organizzata da Infantino.
8: No, sì, Claudio, c'è lo 0-0, metti il ditone sullo 0 e tiri su giù.
0: Come tiri su giù? Ah, vabbè, 3-0 primo tempo, Messico, 3-0 risultato finale, secondo tempo se lo guarda solo loro, 1-1, sì. Via, andata, poi... Cosa vuole Giaccherini? Emanuele Giaccherini è un calciatore per te, riscattalo, cosa vuol dire?
8: Devi riscattarlo, ti fa vedere un video, lo riscatti... quindi alla fine poi tu hai un giocatore in più quando farai bonus.
0: Vabbè, a parte la pubblicità di Amazon.
8: Sì, perché poi tu lo guardi, ti dà il calciatore, fatto per quello, per farti vedere la pubblicità sostanzialmente.
0: Certo. Capito, ma io ho messo il divieto, non volevo vedere la pubblicità.
8: No, qua non hai messo nessun divieto, riceverle.
0: Ma cosa mi hai fatto iscrivere? Ma scusa, ho ottenuto Mofokeng, 6 punti, riscattalo. Chi è che devo riscattare? Chi è sto Mofokeng?
8: È un giocatore che ha tirato Giaccherini. Se segna fai più punti.
0: Ma che roba è? E perché non mi dà Mbappé, mi dà Mofokeng?
8: È perché ti ha dato un giocatore del Messico e del Sudafrica. E Mbappé te lo darà con la Francia.
0: No, adesso faccio la foto, gli mando un messaggio a Giacchi e dico: ma che cacchio di giocatore mi hai dato? Ma scusa, ma che roba?
8: È una cosa divertente.
2: Cioè, è l'algoritmo, è l'algoritmo di Zaccherini questo.
0: Ah, adesso lo faccio, scusa, aspetta. Intanto andate avanti voi, parlate del mercato della Juve, che io devo fare il messaggio.
8: No, come facciamo?
0: Sei contento del mercato della Juve? Oh, dobbiamo... No, Camillo, aspetta, no, facciamo i seri, come sempre. Ci sono due o tre rumors che sono già diventati articoli, due li ho già visti, uno su Repubblica e uno su Sport, tanto per dire, e io ovviamente sto già iniziando a fare le mie verifiche. Cioè, qui si vocifera domani di una riunione pre-consiglio di amministrazione, perché a fine giugno ci potrebbero essere nuove cariche o vecchie cariche dismesse del CDA, che si vocifera di una riunione domani dove si devono stabilire budget, strategie di mercato, dove è il canal faro puntato su Comolli. So, per fartela breve, c'è qualcuno che ipotizza anche un Comolli che salta a fine giugno?
8: Ti posso dire che questa è una chiacchiera che è venuta fuori, almeno è arrivata al mio orecchio, ieri sera molto tardi. Cioè, sai quando ti arrivano quelle domande, Claudio, e ti dicono, ma tutto a posto? Perché onestamente io ho detto, ma in questo momento qua non avevo avuto più segnali, no? Da quel venerdì, se ti ricordi, insomma, l'incontro con Gnelkan, erano arrivati anche dei messaggi che ci avevano fatto capire che il clima era leggermente più disteso. E poi invece ieri sera mi è arrivato quel messaggio lì, ho detto vabbè, sarà qualcosa da mettere in stand by, però anche legato al mercato ho detto, mi sono arrivati altri segnali dove diversi da questa, dalla fine settimana scorsa, quindi trattative lunghe, ci vorrà tempo, tutti i discorsi no, un po' così, ho detto vabbè, però c'era stato un solo diktat a Comolli, no? Ed era stato detto trattative corte, cioè basta telenovele, basta trattative infinite. La questione dei conti anche va messa a posto, e allora adesso dobbiamo unire i puntini, Claudio. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento qua è
0: uniamoli
8: e cercare notizie, chiedere, anche se lo dico proprio ai nostri ascoltatori in maniera molto palese, sulla posizione di Comolli c'è poco da chiedere, che se Elkan decide fuori è fuori e noi veniamo a sapere a cose fatte.
0: Ah sì,
8: perché la posizione di Comolli è solo, cioè può essere mandato via solo esclusivamente da John Elkan. Cioè non è come, sai, l'allenatore che puoi sentire uno, due, tre, quattro, cosa fa, cosa non fa, puoi sentire l'allenatore stesso. Qua Comolli non parla a nessuno, questo è un dato proprio di fatto, non parla con nessuno.
0: Sì, confermo.
8: Dei giornalisti, e quindi la sua posizione è realmente in bilico.
0: Tra l'altro è un problema tutto suo, è un problema suo, io glielo dico, avesse risposto ai miei messaggi sarebbe una situazione migliore, non ha voluto.
8: No, questo ovvio, si sarebbe fatto anche delle risate ogni tanto.
0: Ogni tanto gli tiravo sul morale.
8: Esatto, quindi...
2: Imparare il francese, Claudio, se non scrivi in francese, se tu scrivi in italiano non ti risponde.
0: Sì, no scusa, io intanto non so voi, ma io mi sto riguardando il gol di Conceição che ha fatto ieri col Portogallo, perché Rocco il Lupo sulla chat mi ha scritto: ma il gol di Conceição ieri alla Juve non avrebbe mai tirato così, sarebbe sicuramente rientrato sul destro per una finta inutile fine a se stessa. E che dobbiamo fare, Camillo? Che dobbiamo fare?
8: Ma io credo che su Conceição ci sia come sempre un po' di prevenzione. Per me Conceição è fortissimo, è uno dei pochi giocatori caratteriali della squadra, e quindi non ho, cioè, ho sempre detto questo.
2: No, ma infatti Camillo, settimana scorsa io ho detto che di questa della Juve attuale io salvo Kalulu, salvo Ildiz e salvo Conceição, perché perlomeno Conceição farà anche tanti errori, però ci prova. Altri non ci provano.
8: Io dico una cosa, perché a me è capitata anche la mia becera carriera, sia chiaro, ma in Italia se sei piccolino e sei 1,70, lui addirittura meno, ti battezzano, ti battezzano, eh? Cioè sei piccolo, sei piccolo, sei piccolo, e sembra quasi che tu abbia un problema, perché
2: non so, noi abbiamo avuto Rui Barros, noi abbiamo avuto Rui Barros, no, no, insomma, non so se tu lo ricordi, ma insomma, no, ma era un po'.
8: No, ma questo è già più anni 96, 97, 2000, da lì si sta cercando di creare il super atleta. In passato non c'era questa fisicità così dominante, si guardavano più i piedi. Però quello che voglio dire io è che quando arrivi in questo momento del calcio, dove sono degli atleti pazzeschi, delle macchine, è diversa la fisicità di Yildiz e la fisicità di Conceição. Conceição fa una fatica enorme, ha un modo elettrico di giocare che influisce molto sui muscoli. È vero, non ha una preparazione del tiro eccezionale, ogni tanto bellissima, tipo il gol che fa con la Roma è da far vedere nelle scuole calcio, butta giù la spalla, si abbassa con il corpo e chiude sto pallone, però a volte invece fa un tocco di troppo, se la mette un po' lunga allora il tiro esce corto, esce storto,

0: dei limiti, ovvero l'ultima scelta, ovvero il tocco nella preparazione.
1: Ma l'avete visto o no il gol di Conceição, che ne state parlando da due ore?
0: No, l'ho visto, sono contento, però...
2: Ma quando hanno giocato? Io manco sapevo con chi ha giocato. Quando hanno giocato?
1: Ha fatto un amichevole, praticamente, dall'incrocio delle righe dell'area di rigore con il destro. Si è messo la palla sul sinistro, ha tirato una sabongia bassa, raso terra, ha segnato.
2: Io ho visto la finale NBA stanotte, tutto il resto non so...
0: Ah, quanto è finita? Me lo
2: guarda, Camillo, quasi non vorrei rovinarti la sorpresa, perché è una roba incredibile quello che è successo stanotte.
0: No, ma non riesco a vederla, quindi a breve mi arriva.
2: Guarda, ha vinto New York, ha fatto la più grande rimonta della storia delle finali NBA, era sotto di 29. Io volevo spegnere la televisione a metà del primo tempo, ho detto vado a dormire, e invece hanno vinto di un punto, quindi...
1: Capirai. L'Olimpia di Mike D'Antoni all'Aris di Salonico doveva recuperarne 34, l'ha fatto.
2: Ma io infatti, guarda, ho detto, volevo spegnere la TV, poi ho ricordato quell'Olimpia, l'ha detto, no, un punto al minuto, come un diceva... Punto... gli ascoltatori.
1: Qui ormai è diventata la puntata, ci facciamo i cavoli nostri. No, ma sto Giaccherini mi prende... Ma in che mondo mi hai tirato dentro tu, Camillo, questo? Ma mi prende anche il giro Giaccherini, scusa.
0: Ma perché?
1: Ma ride, ma mi manda le facce che ridono, certo, perché mi ha dato Ofokeng.
0: E ti ha dato quel giocatore lì, scusa, devi arrabbiarti, devi dire Giac, ma dammene uno più forte.
1: Adesso glielo scrivo.
2: Ma magari è forte e noi non è...
0: Il discorso è che a te, Claudio, interessa solo che faccia gol.
1: Ah. Vabbè, ma qui è un casino, ma pure la formazione, ma devo pure mettere la formazione.
2: Ma non so nemmeno se è messicano o se cos'è.
1: No, è messicano, ma devo mettere anche tutta la formazione adesso. Ma che ci metto un'ora a fare sto
0: Ma no, devi mettere solo i giocatori che devi schierare che possano far gol in bonus.
2: Non è convintissimo, Camillo, te lo dico.
0: Se no, che formazione metti? Mai ti avrei fatto fare, con tutto il rispetto. Non lo so, la formazione del Curaçao, la formazione di Nazionale,
1: come ti permetto? Ma sei impazzito? Ma come ti permetto? Ma qui, baiano anche i cani, qui è partito Circotoni, ma cosa state raccontando? Basta, sta puntata si deve chiudere qua, deve finire così, basta. Camillo, grazie, oggi pomeriggio, ciao.
0: Grazie, Camillo.
1: Ciao, Francesco. Mister Frank, alla prossima, grazie. Ci vediamo domenica sera su 7 gol di Retta Stadio. Ciao. Grazie, Yves. Naturalmente RBN prosegue in tutta la sua bellezza. Noi ci vediamo domani mattina. Ciao.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 11 giugno inizia una nuova giornata di notizie. In casa Juventus continuano le trattative di mercato e continuano appunto continua la Juventus a cercare gli accordi con i club dei giocatori per i quali sta trattando, e noi cominciamo subito da Tutto Juve, articolo di ieri sera, perché c'è un nuovo nome su cui la Juventus sembra stia

0: lavorando, ovvero quello di Lucumi. Primi contatti con il Bologna. La Juventus ha avviato i primi sondaggi per John Lucumi, il difensore colombiano del Bologna, e un profilo gradito a Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus guarda in casa Bologna per rinforzare la difesa. Il club bianconero ha effettuato i primi sondaggi per John Lucumi, centrale colombiano, considerato uno dei profili più apprezzati da Luciano Spalletti e per il nuovo corso tecnico. Si tratta di un interesse concreto, con il Bologna che avrebbe ormai messo in conto una possibile cessione del difensore nel corso dell'estate. Lucumi, reduce da stagioni di alto livello in rossoblu, rappresenta infatti uno dei nomi più richiesti sul mercato. Il difensore, legato al Bologna da una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio, dettaglio che potrebbe accelerare eventuali valutazioni da parte dei club interessati. L'eventuale arrivo del colombiano non sarebbe però collegato a una possibile partenza di Gleison Bremer. La Juventus starebbe infatti ragionando su un più ampio restyling del reparto arretrato, individuando in Lucumi un rinforzo di livello da inserire a prescindere dalle uscite. Quindi c'è questo nuovo contatto, nuovo interessamento da parte della Juventus nei confronti del centrale del Bologna. Continuano anche le trattative per Sorloth, Juve Sorloth. Il giocatore spinge, ma c'è distanza non insormontabile. La Juventus ha raggiunto l'intesa con Sorloth e tratta con l'Atletico Madrid, offerta da 25 milioni più bonus per il centravanti norvegese. Alexander Sorloth sembra essere sempre più vicino alla Juventus. Il centravanti norvegese avrebbe già trovato un'intesa completa con il club bianconero e attende ora che venga raggiunto l'accordo definitivo tra le società per poter iniziare una nuova avventura in Serie A. Dopo una stagione vissuta tra luci e ombre con la maglia dell'Atletico Madrid, il classe 95 sembra pronto a cambiare scenario e abbracciare il progetto tecnico della Juventus. La dirigenza juventina ha già mosso i primi passi concreti nei confronti dei colchoneros. L'offerta presentata sarebbe composta da una parte fissa di 25 milioni di euro più ulteriori bonus legati a obiettivi individuali di squadra. Il club spagnolo starebbe riflettendo sulla proposta ricevuta. Pur non considerando il giocatore incedibile, la società madrilena punta a ottenere le migliori condizioni economiche possibili prima di dare via il via libera definitivo all'operazione. La distanza tra domanda e offerta non appare insormontabile e le parti continuano a confrontarsi per trovare la formula giusta. E dal canto suo il club del Cholo Simeone sta già valutando le possibili alternative offensive in caso di partenza del norvegese. La cessione permetterebbe infatti di liberare risorse economiche e spazio salariale da reinvestire sul mercato. L'accordo con il giocatore rappresenta un passaggio fondamentale e pone la Juventus in una posizione di vantaggio. Resta però da superare l'ultimo ostacolo, ovvero l'intesa economica con il club spagnolo. Dunque la Juventus tratta con l'Atletico dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore, e discorso simile si può fare anche per il Dibu Martinez. Dibu Martinez Juventus, si tratta con l'Aston Villa. La Juventus ha raggiunto un'intesa con il Dibu, ma ora deve trovare l'accordo con l'Aston Villa. Si lavora sulla formula del trasferimento e la Juventus ha compiuto un passo importante nella trattativa per il Dibu Martinez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo con il portiere argentino, ma resta ancora da definire l'intesa con l'Aston Villa. Il nodo resta la formula, il nodo principale riguarda appunto la formula del trasferimento. La Juventus infatti non sarebbe intenzionata a investire una cifra significativa per il cartellino del portiere classe 92, anche in considerazione della sua età. L'idea della dirigenza sarebbe quella di limitare al massimo l'esborso economico, eventualmente riconoscendo solo una cifra contenuta. Le parti stanno quindi lavorando per trovare una soluzione condivisa che possa soddisfare sia il club inglese sia quello bianconero, con l'obiettivo di chiudere un'operazione ritenuta strategica per il nuovo corso della Juventus. Quindi questo è questa è la situazione per quanto riguarda le due trattative principali, tra i due giocatori che la Juventus sta attenzionando in maniera più importante. E sempre leggendo da tutto Juve spunta anche un nuovo nome per la porta, quello di Lucas Chevalier, nuova opzione per la porta. se salta il Dibu. La Juventus valuta Luca Chevalier per la porta. Le difficoltà nella trattativa per Dibu Martinez spingono i bianconeri verso nuove soluzioni. La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un portiere di alto livello per il futuro. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera è emerso anche quello di Luca Chevalier, estremo difensore francese di proprietà del Paris Saint-Germain. La priorità della Juventus resta quella di individuare un numero uno affidabile e pronto a garantire continuità. Tuttavia le complicazioni legate all'eventuale arrivo del Dibu Martinez hanno spinto il club ad approfondire altre opportunità presenti sul mercato. I dirigenti bianconeri avrebbero già raccolto informazioni su Luca Chevalier, considerato un profilo interessante sia per qualità tecniche sia per prospettive future. Con Chevalier che non ha trovato la continuità desiderata nella capitale francese, starebbe valutando un trasferimento che gli permetta di tornare protagonista. L'obiettivo del giocatore sarebbe quello di ritrovare un ruolo centrale in un progetto tecnico ambizioso e con maggiori garanzie di impiego. La situazione di Chevalier potrebbe trasformarsi in uno dei temi più interessanti dell'estate, in attesa di capire se la trattativa per il Dibu Martinez potrà decollare. La Juventus mantiene aperte più piste. Chevalier rappresenta una soluzione differente rispetto all'argentino, più giovane, con margini di crescita importanti e un costo potenzialmente inferiore. Questo per quanto riguarda questo nuovo nome che è spuntato, sponda Juventus, appunto, sempre per quanto riguarda la porta. Non solo portiere, ma anche sugli esterni la Juventus sta lavorando sul mercato, perché se ci spostiamo su direttacalciomercato.com si legge la Juventus, un articolo di ieri sera: Juventus chieste informazioni per Ruggeri, la richiesta dell'Atletico e la risposta dei bianconeri. La Juventus continua a trattare con l'Atletico Madrid per Sorloth e Nico Gonzalez, in entrata e in uscita, ma nel corso dei contatti è uscito anche il nome di Matteo Ruggeri. Dopo una stagione positiva all'Atletico Madrid, Matteo Ruggeri può essere un nome da tenere d'occhio per la Juventus, come riporta Matteo Moretto. Infatti l'ex Atalanta sarebbe uno dei nomi attenzionati dalla Juventus per la fascia sinistra e che sarebbe saltato fuori nelle trattative con i colchoneros per Nico Gonzalez e Sorloth. I bianconeri avrebbero dunque chiesto informazioni per il classe 2002, che l'Atletico valuta 25 milioni di euro. La vecchia signora crede però che tale cifra sia troppo elevata, facendo raffreddare la pista. La possibilità sembra essere stata quindi completamente scartata dai piemontesi, con anche gli spagnoli che hanno ribadito la volontà di avere un sostituto prima di lasciar partire l'italiano. E dunque Juventus che ci ha provato a quanto pare per Ruggeri, ma richiesta dall'Atletico considerata troppo elevata dai bianconeri. Anche Diretta Calcio Mercato riporta il rumor legato a Lukumi. Per la difesa spunta il nome di Lukumi, c'è la clausola. La Juventus si muove anche per un nuovo difensore, spunta il nome di John Lukumi del Bologna. Nel contratto del colombiano c'è una clausola che scade a metà luglio e una richiesta di Spalletti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus vuole John Lukumi del Bologna e una richiesta diretta di Luciano Spalletti. Il difensore colombiano, che andrà in scadenza nel 2027, ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro che scadrà a metà luglio. Ci sono stati i primi sondaggi e un'idea concreta, e i rossoblù hanno già messo in conto una sua possibile cessione. Il suo arrivo non sarebbe comunque legato alla partenza di Bremer. Come leggevamo prima, la vecchia signora vuole costruire una coppia centrale forte e solida. Questo per quanto riguarda appunto il nome di Lukumi, ma non solo, perché sempre su Diretta Calcio Mercato, non solo Kim e Lukumi per la difesa, occhi su Muaremovic e Stones, attesa per Brahim Diaz. La Juventus si prepara ad una profonda ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al reparto difensivo. Non solo i sondaggi riguardanti Lukumi e Kim Min-jae alla Continassa, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista sono due: Tarik Muaremovic e John Stones, due profili molto diversi tra di loro, ma accomunati dall'obiettivo di rafforzare una retroguardia destinata a cambiare volto. Muaremovic, protagonista dell'ultima stagione con il Sassuolo, rappresenta una soluzione giovane e di prospettiva. I bianconeri conservano il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco, dettaglio che potrebbe facilitare un eventuale ritorno a Torino. cresciuto nel settore giovanile juventino insieme all'amico Kenan Yıldız. Il centrale è valutato circa 30 milioni di euro dal club neroverde. La Juventus sta valutando se sfruttare il vantaggio economico derivante dagli accordi esistenti per riportarlo alla Continassa. L'alternativa porta invece a John Stones. Il difensore inglese ha concluso la sua esperienza con il Manchester City e rappresenta un'occasione a parametro zero. L'ex pilastro della squadra di Pep Guardiola garantirebbe esperienza internazionale, leadership e qualità nella costruzione del gioco. Restano però i dubbi legati alle condizioni fisiche dopo una stagione condizionata dagli infortuni, cui l'ha visto disputare poche partite. Sul futuro della difesa pesa anche la situazione di Gleison Bremer. Il brasiliano continua a essere seguito da diversi top club europei e un'eventuale cessione costringerebbe la Juventus a intervenire ulteriormente sul mercato. Non solo difesa, in attacco resta viva la pista che porta Abraham Diaz. Il trequartista del Real Madrid piace molto sia alla dirigenza sia a Luciano Spalletti, ma il suo futuro dipenderà dalle valutazioni di José Mourinho appena tornato sulla panchina dei Blancos. Al momento il marocchino non figura tra i possibili partenti, ma la situazione resta aperta dato che il traffico è intenso nel reparto offensivo e dei fantasisti sponda Real Madrid, tanto che infatti Tutto Sport ieri sera ha parlato anche di un possibile interessamento della Juve per Mastantuono, ma dopo ci arriveremo, perché ci spostiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul grande giorno, perché oggi inizia il mondiale. C'è tutto il mondo meno noi, tra parentesi, scrive la Gazzetta dello Sport. Ore 21 via al maxi mondiale americano, di programma oggi e nella notte. Alle ore 21 Messico Sudafrica, alle ore 4 di notte italiane Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Nel mitico Azteca apre Messico-Sudafrica, Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, ci sono Yamal, Mbappé e il nostro Carletto Ancelotti, con la Gazzetta che sceglie in prima pagina il volto di Messi, campione in carica dopo aver vinto l'ultimo mondiale in Qatar con l'Argentina, e poi utilizza i volti dei giocatori più importanti, Mbappé, Kane, Vinicius, Ronaldo e Yamal. Mondiali USA, controlli sempre più asfissianti. Ieri un cane antidroga è stato interrogato per 11 ore, ha scritto ironicamente la Gazzetta dello Sport, dopo tutte le tensioni che si stanno verificando appunto negli Stati Uniti. E poi l'intervista a Rodri: il livello si è alzato, la mia Spagna è favorita, dice il centrocampista del Manchester City. La Francia con un attacco da paura, le stelle sono tante, forse anche troppe, e quindi ecco, sicuramente la Francia ha un organico molto interessante, a dir poco spaventoso forse, con tutti i talenti presenti in rosa, potrebbe davvero, è sicuramente una candidata alla vittoria finale. Appunto, la Francia si presenta con credenziali importanti, la selezione transalpina può contare su una rosa ricca di campioni e soluzioni offensive di altissimo profilo. Proprio l'abbondanza di stelle rappresenta uno dei temi più interessanti, una ricchezza che potrebbe trasformarsi in un vantaggio decisivo, ma che richiederà anche equilibrio nella gestione del gruppo, le storie e i protagonisti che rendono unico il mondiale. E quindi questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, mentre il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport per introdurre il mondiale è The Last Dance. Mondiali al via, l'edizione numero 23 è anche l'ultima per due miti, Francia e Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna. Stasera la prima delle tre cerimonie d'apertura e alle 21 Messico-Sudafrica all'Azteca. Le partecipanti sono 48, il 19 luglio la finale. Italia presente con tre tecnici, Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia di Yıldız e Cannavaro con l'Uzbekistan. Con anche il mini editoriale un po' ironico e polemico del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intitolato Infantinopoli, vorrei vedere un mondiale che non mi facesse pesare troppo l'assenza dell'Italia, un'abitudine inaccettabile che è diventata rassegnata assuefazione, dolore e soprattutto regola. Vorrei che chi è stato chiamato ad arbitrare per il suo talento non fosse sottoposto agli altrui arbitri solo perché è nato in Somalia. Queste le parole. Le parole di Ivan Zazzaroni, che si esprime così sulla prima pagina del Corriere dello Sport, facendo riferimento all'arbitro somalo che non è stato, al quale non è stato permesso di entrare negli Stati Uniti per arbitrare il mondiale, ed è stato rispedito in Somalia, a Mogadiscio, nonostante tra l'altro il Canada abbia espresso la volontà di farlo arbitrare appunto in territorio canadese. Ma a prescindere da questo, è abbastanza assurdo e surreale quello che sta accadendo negli Stati Uniti per un mondiale che ha presupposti un po' tensionali. Ci spostiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, che non si concentra sul mondiale, lo cita, ma si concentra principalmente sulla trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez. Dibu, sconto alla Juve, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta, accordo con Dibu Martinez, si tratta con l'Aston Villa, richiesta di 15 milioni, come lì è fermo a 5. Intanto il Beşiktaş si fa vivo per Di Gregorio, chiudere Nico per fare Sorloth, e dell'Atletico piace anche Ruggeri. La Premier per Thuram, più soldi per Colomani, contatto per Lukumi, il Cagliari propone Gaetano. Insomma, un traffico di nomi estremamente intenso per quanto riguarda la Juventus. Il giugno di Comolli, scrive Paolo Pirisi in prima pagina, la prospettiva è chiara: accontentare Luciano Spalletti come gli ha ordinato John Elkann dopo i problemi riscontrati nelle trattative per Alisson e Robertson, e quindi adesso la parola chiave è incassare, con la Juventus che dovrà inevitabilmente cedere prima di acquistare. In taglio alto appunto il mondiale, ore 21, Messico-Sudafrica apre il mondiale, esclusiva con McAllister, campione in carica, intervistato appunto da Tutto Sport. La mia Argentina resta la più forte, l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar, sappiamo fare tutto e abbiamo ancora Messi, il più grande di sempre. Nel 2022 non mi sono tatuato la coppa, tra un mese magari ne metterò due. In semifinale noi con Francia, Spagna e Portogallo, questa è la predizione di McAllister. Anche il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago, con un mini inserto in prima pagina parla del mondiale: non si parte benissimo, non si può parlare male del mondiale perché non ci siamo andati, e a criticarlo sembra che rosichiamo, il che peraltro è vero almeno in una certa percentuale, però è anche dura essere esaltati per un mondiale che inizia con un clima così ostile e diffidente, una festa dello sport che blocca alla frontiera atleti e arbitri e un coro stonatissimo. Per esempio, lo sport e la politica dovrebbero correre il più possibile paralleli, evitando incroci che spesso sono sconvenienti, si legge su Tutto Sport, che parla anche dell'altra metà della città di Torino. Montipolo alternativa, porta Toro, abate vota Falcone, via alla trattativa, appena Lecce avrà il nuovo direttore sportivo. Avanti per Ugrešić, il River offre 9 milioni per Simeone, River Plate, ma offerta appunto il River che viene respinta. L'Inter che lavora anche al nuovo portiere, Provedel dopo Solé, Inter e sono due, intesa con il laziale, incontro ok con l'agente del portiere, il procuratore di Bastoni dice Ale è felice all'Inter. E poi c'è l'idea Reggiani dal Borussia Dortmund, lui che ha debuttato nell'ultima amichevole con la nazionale maggiore italiana. E poi Modric col Milan non è finita, parlerà con Glasner, il Real gli offre un ruolo da dirigente, ma il croato vuole prima confrontarsi con il tecnico che chiama Rangnick. E poi in taglio basso la rivista USA esalta Antonelli, Kimi time for record, io outsider mondiale tra i 10 piloti che hanno vinto 5 gran premi di fila, eppure dice mi piace sentirmi l'underdog. E poi anche il basket, finale scudetto, via a Milano, Bolmaro, la musica per suonare Venezia, sfida tesa, mi rilasso con le canzoni e il cane, mi sogno capitano dell'Olimpia. Questo per quanto riguarda anche la citazione al basket sulla prima pagina di Tutto Sport. Chiudiamo il quadro delle prime pagine con il quotidiano sportivo, queste che si concentra sulla Juventus, le mani sul Dibu Martinez, questo il titolo utilizzato dal QS. L'Inter tratta Provedel e Soe, E Solé, Leao dice al Milan ho dato tutto in taglio alto, un inserto speciale, prima Shakira, poi Sudafrica contro Messico, via ai mondiali. E poi anche il derby, perché c'è stata la notizia di ieri che dopo approfondiremo, 5 turni senza trasferte per i tifosi dopo il derby, scrive il QS, il valzer delle panchine, Bianco ci ripensa, lascia il Monza e passa al Pisa, clamoroso dietro fronte, il tecnico si dimette, Vanoli e Di Francesco, i possibili sostituti. E poi anche il tennis, Olin azzurro su Wimbledon, Cobolli a Dalle, test sul verde. E poi si citano anche la Superbike e il basket con Milano-Venezia in scena stasera alle ore 20 al Forum, si alza il sipario sull'inedita finale scudetto. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece, a proposito di questa notizia del divieto delle trasferte arrivata nel pomeriggio di ieri, andiamo a sentire le parole di Ezio Morina, che ha parlato appunto di questa notizia, di questo argomento ieri ai microfoni di Radio Bianconera durante Ieri e Oggi, tema che poi sicuramente approfondiremo nel corso della puntata. Andiamo a sentire le parole di Ezio Morina.
1: Vietare le trasferte ai tifosi della Juventus è qualcosa di folle, qualcosa di assolutamente ingiusto, che va a penalizzare tutti quanti, anche delle persone che non c'entravano niente con gli incidenti, certo. Però vorrei fare rapidissimamente un passo indietro per quanto riguarda gli incidenti, perché se ho parlato di follia, io vorrei sapere chi è stato quel gran genio che ha permesso che il corteo dei tifosi del Toro partisse da via Filadelfia nello stesso momento in cui il corteo dei nostri tifosi partiva da Corso Unione Sovietica, trovandosi praticamente sull'angolo tutti quanti insieme di via Filadelfia. Quindi mi chiedo, e ho anche un dubbio che lo esprimo prendendomi la responsabilità, sapendo della gravità di quello che dico, ma questa cosa è stata progettata, è stata creata, è stata messa su per far sì che poi si potessero prendere questi provvedimenti, dare daspo, ma peggio che peggio, vedere della gente per terra con la testa insanguinata. Cioè, io vorrei veramente, perché ci sarà stato uno o un gruppo di persone,
2: certo,
1: che ha deciso questa cosa, e chiedere: ma voi vivete su questo pianeta? E poi adesso tutti quanti, i ragazzi dei gruppi e tutti gli altri tifosi, pagheranno
2: fino a novembre, non potranno andare a seguire la Juve in trasferta. Ma soprattutto mi aggancio, Ezio, e ti lascio proseguire. Quel tipo di manifestazione, di corteo, è stato autorizzato? Perché qua non si sa questa cosa. Non è mai uscita
1: allora,
2: fuori.
1: Per quanto riguarda il corteo dei tifosi della Juventus, direi assolutamente sì, perché è sempre stato così e sono sempre stati accompagnati / scortati fino all'ingresso dello stadio.
2: Quelli del Toro?
1: Ma fare, come ho detto prima, fare in modo che arrivino tutti e due i gruppi insieme sulla stessa piazza.
2: Follia.
1: No, è demenziale. Cioè, chi ha deciso queste cose? Chi ha dato gli orari? Ma falli partire uno un'ora prima, l'altro un'ora dopo.
2: Si chiama scaglionamento e ci vuole poco, perché se le due tifoserie si avvicinano e vengono a contatto,
1: certo,
2: succede quello che purtroppo poi troppe volte dobbiamo raccontare a Tezzi.
1: E quindi adesso pagano tutti e paga anche la squadra,
2: certo,
1: che non avrà il supporto dei tifosi, quindi saremo in uno stadio che già per noi tutti gli stadi sono ostili, ulteriormente ostile, perché non ci sarà il supporto dei nostri tifosi.
0: Queste le parole di Ezio Morina sulla notizia legata appunto alla, al divieto delle trasferte per i tifosi bianconeri e granata. E andiamo proprio a leggere l'articolo di ieri del Corriere dello Sport sul, sul sito appunto del Corriere per quanto riguarda questa notizia. Juve e Torino, trasferte vietate ai tifosi per 10 giornate, la decisione dopo gli scontri al derby. Il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare dei Granata e i residenti in Piemonte e Lombardia per le partite dei bianconeri. Al centro dei riflettori tornano gli scontri tra ultras in occasione del derby tra Torino e Juventus, andato in scena nell'ultima giornata dello scorso campionato, il 24 maggio. Prima della sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino, granata e bianconeri sono venuti in contatto, coinvolgendo anche le forze dell'ordine. I provvedimenti a settimane di distanza sono arrivati dal Ministero dell'Interno, trasferte vietate per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 di novembre. La misura punitiva prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Torino e Juventus disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il divieto riguarderà i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Trasferte vietate per i tifosi di Juve e Torino. I provvedimenti dopo gli scontri del derby. L'attuazione del provvedimento sarà affidata di volta in volta ai prefetti delle province interessate dagli incontri. Resta da capire se il divieto alle trasferte riguarderà anche le trasferte nelle amichevoli estive delle due squadre. La tifoseria del Torino aveva già subito le misure restrittive in stagione dopo gli episodi di violenza avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Ai Granata erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. Dimesso il tifoso juventino dall'ospedale dopo l'operazione d'urgenza nell'escalation degli scontri si è avuta con il trasporto d'urgenza in ospedale per il tifoso juventino Marco Basoccu all'ospedale Molinette di Torino, subito operato per un grave trauma cranico proprio per l'episodio che aveva coinvolto il tifoso bianconero. La partita era iniziata un'ora in ritardo dopo vari colloqui dei giocatori con gli esponenti della curva juventina che non volevano far disputare la gara. Basoccu dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla testa fra 3 settimane, ma viste le buone condizioni i medici hanno optato per le dimissioni. Il tifoso però non ha saputo spiegare cosa lo avesse ridotto in fin di vita. Proseguono le indagini, scrive il Corriere dello Sport riguardo a questa situazione abbastanza surreale. Ci spostiamo anche sul sito di Tutto Sport perché accennavo prima a una nuova idea dal Real Madrid, Tutto Sport che parla del nome di Mastantuono. Mastantuono, riflessioni Juve, asse mercato con il Real Madrid caldissimo. Cosa sta succedendo? I Blancos sono a caccia di un club che possa garantire spazio all'ex River Plate. Ipotesi, prestito secco. Madrid come centro di gravità permanente dell'estate bianconera. L'asse con la capitale è duplice dalle trattative con l'Atletico per i soliti noti, Sorloth e Nico Gonzalez, a quelle altrettanto fitte con il Real, che nel frattempo ha archiviato una noia mica da ridere, la questione presidenziale con la riconferma in cattedra di Florentino Perez, cruciale per provare a tracciare la linea operativa che il club porterà avanti. Nelle prossime settimane le questioni sul tavolo sono diverse, a cominciare da Brahim Diaz, il fantasista marocchino. Fin qui non si è detto per nulla preoccupato in merito ai potenziali innesti dei Blancos, anzi è convinto che riuscirà comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della stagione, a meno che non sia Mourinho a suggerirgli di cambiare aria a fronte del potenziale rientro a casa di Nico Paz. Ma non sarà di certo lui a puntare i piedi per terra per la cessione. Ma appunto, oltre a Brahim Diaz, c'è una nuova idea, perché per quanto riguarda Brahim Diaz non resterà che attendere la fine del mondiale del Marocco, e cioè quando Brahim Diaz farà ritorno a Valdebebas per confrontarsi direttamente con Mourinho. Nel frattempo i Blancos hanno scelto di giocare d'anticipo, paventando con la dirigenza bianconera l'ipotesi di cedergli con la stessa formula di Brahim un altro tesserato che potrebbe finire ai margini nella prossima stagione, ovvero Franco Mastantuono. Anche qui da escludere a priori l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, il club crede fortemente nell'exploit dell'attaccante argentino, ma sa anche che al momento sarebbe meglio cederlo in prestito in una realtà europea dove possa giocare con più continuità. Per la Juve sulla carta sarebbe una soluzione ideale per completare a basso costo un reparto che complici gli addii di Vlahovic, Milik, con il quale si andrà verso la rescissione consensuale del contratto, e quelli probabilissimi di Davide Openda andrà ricostruito da zero, ma la dirigenza bianconera ha scelto comunque di prendersi del tempo per riflettere sulla compatibilità tecnica del ragazzo con il calcio di Spalletti. Il Real ha fretta, non ha intenzione di restare con le mani in mano troppo a lungo. Non a caso ha proposto a Mastantuono diversi club di Serie A, compresi quelli che non giocheranno le competizioni europee. Insomma, piazza in cui l'argentino avrebbe maggiori opportunità di giocarsi un posto da titolare. E sullo sfondo continuano, seppur a rilento, i discorsi tra Juve e Real Madrid per il cartellino di Gonzalo Garcia. Nel suo caso non si tratterebbe di un prestito secco, ma di un'operazione simile a quella fatta due estati fa con il Como per Nico Pass, cessione a titolo definitivo con recompra assicurata ai Blancos. Questa è la situazione legata appunto all'intreccio di mercato tra la Juventus e la città di Madrid, perché appunto c'è questo doppio binario tra l'Atletico e il Real, con il nome di Mastantuono, che sarebbe sicuramente molto interessante, dal momento che è un giocatore di estrema qualità. Io ho avuto la fortuna di vederlo da vicino quando giocava con la maglia del River Plate, e le qualità sono sicuramente indiscusse, compresa la personalità. Ci spostiamo su tutto il mercato web, perché si continua a parlare del Dibu Martinez, e in particolare di Suzuki, che può influenzare l'affare di Dibu Martinez. La Juventus continua a lavorare su questa pista, e lui il primo nome per il futuro della porta, Dibu Martinez, anche se non l'unico nella lista dei bianconeri per la prossima stagione. Fra la società e il portiere argentino c'è già un'intesa, manca ancora quella con l'Aston Villa, che per lui fa una richiesta tra i 10 e i 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l'accelerata decisiva, con la vecchia signora che spera in uno sconto da parte del club inglese. Attenzione però ad un'altra possibile trattativa che potrebbe influenzare positivamente quella che riguarda la Juventus. Fabrizio Romano ha infatti parlato del fatto che nella short list dell'Aston Villa c'è appuntato anche il nome di Zion Suzuki, estremo difensore messosi in mostra tra le fila del Parma in Serie A, è pronto a mettersi in mostra anche alla Coppa del Mondo con il suo Giappone. Ecco che dunque un suo approdo all'Aston Villa potrebbe facilitare le cose per la Juventus, nell'ottica di prendere il portiere che andrebbe a sostituire all'Aston Villa. Si attendono dunque evoluzioni sul tema per capire innanzitutto se l'Aston Villa si farà avanti concretamente proprio per Suzuki o se andrà su altri profili appuntati, e dunque potrebbe esserci anche il nome di Suzuki a rendersi decisivo per sbloccare l'affare Dibu Martinez. Sempre su tutto il mercato web si lavora appunto, si continua a parlare del nome di Stones, esperienza internazionale a parametro zero, l'alternativa a Muharemovic porta a John Stones, e non solo. Dopo 10 stagioni al Manchester City, il difensore inglese ha concluso la sua avventura con i Citizens e rappresenta un'opportunità interessante sul mercato degli svincolati. Il suo curriculum parla da solo: 6 Premier League, una Champions League conquistata da protagonista e quasi 90 presenze con la nazionale inglese, numeri che testimoniano leadership, personalità e una notevole esperienza ai massimi livelli. Il nodo legato alle condizioni fisiche: se dal punto di vista tecnico le garanzie non mancano, i dubbi riguardano soprattutto la tenuta fisica. Nell'ultima stagione Stones è stato condizionato da diversi problemi muscolari che ne hanno limitato fortemente l'impiego. Le poche presenze accumulate in Premier League rappresentano un fattore che la Juventus sta valutando con attenzione. L'ingaggio a costo zero sarebbe certamente vantaggioso, ma per puntare ai vertici serve una difesa affidabile con alternative sempre disponibili. Non solo Muharemovic e Stones, oltre ai due principali candidati, la dirigenza bianconera continua a seguire altri profili internazionali, secondo la Gazzetta dello Sport. Tra questi figurano Kim Min-jae del Bayern Monaco e John Lukumi del Bologna, entrambi considerati soluzioni affidabili, ma anche costose, per rinforzare il reparto. La sensazione è che la difesa juventina sia destinata a cambiare volto durante l'estate. Tra giovani emergenti e campioni affermati, le prossime settimane saranno decisive per capire l'assetto che prenderà la squadra e anche la difesa di Spalletti. Tutto il mercato web che riporta anche le parole di Alvaro Morata, che si è esposto in un'intervista nella giornata di ieri e ha parlato anche della Juventus. Morata sulla Juventus: ripenso ancora alla finale di Champions con il Barcellona. Nel corso del suo intervento a El Camino de Mario con Mario Suarez, l'attaccante del Como Alvaro Morata è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus. Perché lasciai il Real per la Juve? Per cercare di costruirmi un nome e una storia tutta mia. In quel periodo giocavo poco nel Real Madrid e arrivò un club come la Juventus, per il quale ero il trasferimento più importante degli ultimi anni. Mi sentii molto apprezzato. Se il posto migliore in cui ho giocato sia a Torino, sì, sono stato molto felice lì. Le sue parole. Tanta gente mi diceva che sarei dovuto andare in prestito, le opzioni erano Wolfsburg e Juventus. Un giorno, parlando con mio padre, mi dissero di andare alla Juve e affidarmi al destino. Quell'anno arrivammo in finale di Champions e vincemmo tutto in Italia. Fu incredibile, ho avuto la fortuna di giocare in tanti posti, la gente ride quando dico il mio sogno era giocare lì. E poi sul significato di vincere la Champions, è qualcosa di incredibile per ciò che rappresenta e per la sua storia. La finale persa con il Barcellona, con la Juventus, mi ha lasciato per sempre la sensazione di chiedermi cosa sarebbe successo se avessimo vinto. Ricordo ancora l'arrivo all'aeroporto e quei 40.000 tifosi bianconeri. Le due Champions vinte con il Real Madrid sono state qualcosa di straordinario, ma allo stesso tempo quasi normale per quello che rappresenta quel club. Vincere la Champions ha un significato diverso a seconda del posto in cui la conquisti. Queste le parole di Alvaro Morata. Rispetto alla sua esperienza alla Juventus, alle sue esperienze internazionali con tutto quello che ha vinto. Ci spostiamo su tutto Juve perché si parla anche del nome di Douglas Luiz. Tra relax e mercato, Spalletti lo vuole valutare, la dirigenza riflette. Douglas Luiz si gode le vacanze a Ibiza, mentre la Juventus resta aperto il dibattito sul suo futuro tra la fiducia di Spalletti e l'ipotesi cessione. Mentre il mercato entra nel vivo, Douglas Luiz si concede qualche giorno di relax, ma appunto è in attesa di capire quale sarà il suo destino alla Juventus, un futuro che in bianconero resta ancora tutto da definire e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per le scelte del club. Tra coloro che credono nelle qualità dell'Aston Villa c'è Luciano Spalletti. Il tecnico vorrebbe avere l'opportunità di valutarlo personalmente fin dall'inizio della preparazione estiva prevista per la metà di luglio. L'allenatore considera il brasiliano un profilo da approfondire prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, convinto che il giocatore possa ancora ritagliarsi un ruolo importante nel progetto tecnico. Se da una parte Spalletti spinge per testare Douglas Luiz durante il ritiro, dall'altra la posizione della dirigenza appare differente. Damian Comolli infatti sarebbe orientato a prendere in considerazione una possibile cessione del centrocampista, una visione che alimenta l'incertezza sul futuro del giocatore e che lascia aperti diversi scenari in vista della prossima stagione. E dunque una decisione rinviata alle prossime settimane. Al momento appunto non è stata presa alcuna decisione definitiva. La Juventus dovrà trovare un punto d'incontro tra le valutazioni tecniche e quelle strategiche, stabilendo se puntare ancora su Douglas Luiz oppure ascoltare eventuali offerte di mercato. Nel frattempo il brasiliano si gode le vacanze in attesa che il club sciolga i dubbi sul suo futuro. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Andiamo invece a sentire le parole di Daniele Bassi, che ieri ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato durante la rassegna stampa di Claudio Zuliani e ha parlato del mercato della Juventus.
3: È chiaro che il nostro mercato, che non è ancora decollato, dovrà per forza partire da una cessione, sì, almeno.
4: Però è giusto, hai ragione, il nostro mercato non è decollato, ma neanche degli altri. Cioè, ragazzi, acquisti ufficiali non ne ha fatti nessuno, non mi risulta che qualcuno abbia presentato un calciatore.
3: Il fatto dei mondiali condiziona sicuramente, condiziona, come sempre è successo. Poi bisogna vedere le opportunità che il mercato crea rispetto all'appeal che la Juventus ha, non nell'immediato, ma la Juventus è la Juventus, ecco. Perché noi andiamo a cercare giocatori che vedi Brahim Diaz e così via, possono portare il loro contributo. C'è un mondiale davanti che chiarirà tante cose, ma normalmente qualcuno, leggo, che critica il fatto che non andiamo a scegliere, a cercare delle prime scelte. È anche frutto del fatto che non si fa la Champions, da un po' di anni non si vince e non possiamo spendere cifre faraoniche.
4: Certo.
3: Da questo, non bisogna sbagliare quelle, tra virgolette, seconde scelte.
4: Ah, sai che ti farei fare l'opinionista, adesso ci penso, attenzione. Daniele Calabrotto scrive: io darei un'altra opportunità a Zegrova. Idem con Patate, è lo stesso discorso. Però Zegrova è più facile, perché Zegrova l'hai pagato, tra virgolette, poco. Quindi se tu lo vendi a 15 milioni, Zegrova sei a posto. Altrimenti, se non c'è una proposta consona, gli dai un'altra chance, per forza. Anche se Spalletti l'ha già avuto.
3: Certo. Assolutamente. Poi dobbiamo sciogliere anche il nodo del portiere. Perché... va bene, caratterialmente il Dibu Martinez porta solidità, porta esperienza, o qui la dico in modo scomposto, o ci portiamo a casa un altro Dani Alves, giocatore con un forte carattere ma individualista, non di quelli che include. Io non so.
0: Queste erano le parole di Daniele Bassi ieri in chiacchierata con Claudio Zuliani durante appunto la rassegna stampa, toccando diversi temi, tra cui quello anche del mondiale, che lo ricordiamo inizierà oggi con Messico-Sudafrica, gara inaugurale alle ore 21, ma non sarà l'unica gara della serata barra notte. Dovremmo un po', per coloro che sono interessati al mondiale, dovremmo un po' abituarci ai ritmi notturni, perché col fuso orario tante partite verranno giocate nelle notti italiane. Alle 4, per esempio, nella notte tra oggi e domani, ci sarà Corea del Sud, Repubblica Ceca, e poi si continuerà con il palinsesto, con il calendario del mondiale, un mondiale che vedremo se influenzerà il calciomercato. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
5: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
0: Ecco, stavamo parlando proprio del mondiale che inizierà oggi. Secondo te il mondiale condizionerà il mercato, e quanto lo farà?
5: Sì, di solito lo fa in due modi. Può tirar fuori giocatori che magari non avevano tanti riflettori, allo stesso modo può rilanciare giocatori che vengono da una stagione non proprio positiva, come il caso per esempio degli juventini. Dall'altro lato può però rappresentare un limite, perché sappiamo che i giocatori che fanno il mondiale poi non fanno la preparazione, arrivano tardi in ritiro, cominciano la stagione un po' dopo rispetto agli altri, quindi magari un allenatore non può lavorare come vuole, ecco. Quindi c'è questo duplice aspetto, secondo me.
0: Ecco, visto che li hai citati, gli juventini saranno sei al mondiale: Ildiz, David, Bremer, Conceição, McKennie e Coop Miners. Ti chiedo un pronostico su chi ha più possibilità di arrivare fino in fondo, o comunque di andare più avanti.
5: Ma penso Bremer e Conceição. Conceição, tra l'altro, ieri sera è andato pure in gol in amichevole, sì. Quindi l'ho visto bello pimpante. Gli altri onestamente giocano in nazionali, non solo l'Olanda negli ultimi anni, se è davvero rinato o meno. Tra l'altro l'incognita, secondo me, più grande di questo mondiale per i juventini è quanti di loro giocheranno. Cioè McKennie probabilmente titolare, vediamo un po'. David dovrebbe giocare con il Canada, con Conceição dovrebbe giocare con il Portogallo, gli altri non lo so onestamente.
0: Già Bremer non so se è titolare nel Brasile con la coppia Marquinhos-Gabriel, che è una coppia.
5: Miners non è titolare sicuro, quindi esatto. vediamo, vediamo un po'.
0: Ecco, poi ci tenevo anche a sapere una tua opinione per quanto riguarda sempre il mondiale, sui presupposti che ci sono per questo mondiale negli Stati Uniti, soprattutto poi si giocherà anche in Canada e in Messico, ma è soprattutto la situazione degli Stati Uniti che è abbastanza tesa, no, alla vigilia, con tutte delle tensioni che si stanno verificando extracampo.
5: Ma mi guardo bene dal parlare di politica, ma le scene che ho visto all'arrivo delle società, delle nazionali, scusatemi, degli staff negli Stati Uniti mi hanno lasciato una bruttissima impressione. Onestamente credo che la sicurezza venga prima di tutto, però a un certo punto c'è anche la dignità delle persone e dei professionisti che non va assolutamente calpestata. Credo che l'immagine che stanno dando gli Stati Uniti in questi giorni, ma più in generale negli ultimi mesi, sono quelli di una nazione che non è più al centro del mondo, ecco.
0: Su questo mi trovo totalmente d'accordo, e tra l'altro la Juventus cercherà prima del mondiale di chiudere per Sorloth. Vedremo se ce la farà anche per Dibu Martinez. Le tue sensazioni quali sono?
5: Ma io credo che Spalletti, almeno l'attaccante e il portiere, li voglia per l'inizio per il ritiro. Voglia avere la certezza dell'acquisto prima della partenza del ritiro, cioè il 13 luglio la squadra si raduna, Spalletti vuole sapere che almeno il portiere e l'attaccante sono stati acquistati. Poi è chiaro che ha chiesto un rinforzo, almeno un altro rinforzo per reparto, lì poi comunque ci sarà tempo. Il mondiale di mezzo, come dicevamo, rende un po' diverse le trattative di mercato, però io credo che la Juventus, come lì, e lo staff faranno di tutto per chiudere almeno Sorloth e Dibu Martinez prima di luglio, insomma, prima dell'inizio del ritiro.
0: Ecco, poi sempre per quanto riguarda il mercato, in questi giorni si stanno facendo tanti nomi per la difesa. Stones e Lukumi sono i nomi più nuovi, ma ci sono anche Kim, Muharemovic, insomma sono tanti. Questo secondo te è un indizio sulla possibile partenza di Bremer, oppure la dirigenza sta lavorando per creare veramente un reparto difensivo solido?
5: Ma intanto dobbiamo registrare il fatto che Spalletti abbia completamente bocciato Cabal e Gatti, e quindi questi qui vanno sostituiti, vanno intanto ceduti e poi sostituiti. È chiaro che se poi dovesse partire anche Bremer ci sarebbe una vera e propria rivoluzione in difesa, e secondo me è così come lamentano anche tanti tifosi, perché spesso mi piace raccogliere i pareri dei tifosi. C'è da rafforzare in maniera importante anche il centrocampo, e su quel versante lì si parla un po' poco in questo momento, probabilmente perché la Juventus sta cercando di procedere per gradi e per reparti, però diciamo che questa squadra ha bisogno di rinforzi ovunque.
0: Questo assolutamente. Tra l'altro ti giro anche un messaggio che avevo letto ieri sulla nostra chat, ma comunque attuale. Avevo letto una domanda: visto che si cercherà di vendere Openda e David, o comunque di piazzarli in qualche modo, perché non si è fatto secondo te uno sforzo per trattenere Vlahovic?
5: Ma semplicemente perché il discorso con Vlahovic è diventato lo stesso discorso che a suo tempo si fece con Dybala, un tira e molla lungo che poi finisce con la Juventus che non fa l'offerta. Vlahovic ha chiesto una cifra importante, ha chiesto una commissione importante il padre, secondo quello che ci raccontano le cronache, e in più chiedeva una centralità nel progetto, la fascia di capitano nell'immediato futuro, non dico la certezza, ma un buon grado di titolarità nell'arco delle 50-60 partite che si gioca di stagione. La Juventus, considerando tutto quello che è successo negli ultimi 4 anni e mezzo, soprattutto nell'ultimo anno con i vari infortuni, ha ritenuto che di non poter dare a Vlahovic le garanzie economiche e di impiego che chiedeva, perché lo stesso Vlahovic evidentemente per la Juventus non poteva garantire una controparte valida. Ecco, semplicemente questo è il discorso.
0: Per chiudere, Mirko, ieri la notizia anche del divieto delle trasferte ai tifosi di Torino e Juventus dopo gli scontri del derby, secondo te è una sanzione giusta?
5: Guarda, distinguiamo sempre dalle sanzioni sportive da quelle amministrative. Questa è una sanzione che viene direttamente dal Ministero dell'Interno, quindi viene dalla giustizia ordinaria praticamente. È un provvedimento duro che secondo me alla fine, per quello che è successo, è giusto. Gradiremmo però che ci sia parità di trattamento anche quando i protagonisti di certi episodi sono di altre tifoserie. Tutto qua.
0: Questo sicuramente. Mirko, io ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
5: Grazie a te Riccardo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me, come al solito, c'è Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi passeremo la prima ora anche con Alberto Mauro, poi subentrerà Antonio Paolino per farci tante chiacchierate. Sapete benissimo che oggi è anche il giorno dell'inizio dei mondiali, non abbiamo l'Italia presente ma abbiamo tanti juventini, potremo fare anche qualche ragionamento su tutto questo. Io voglio salutare Alberto, se lo vedo subito, così iniziamo a chiacchierare. Ciao Alberto, non ti sento però, io ho un problema di audio su Alberto.
9: Eccoci, ora dovresti sentire.
8: Eccoci qua, allora, eccoci qua. Allora, ricordo, Alberto, stai? Intanto oggi ricordiamo anche che si può intervenire 340 sì. 5425324 per tutti i vostri messaggi, tutti i vocali. Ho detto, mi faccio una bella puntata serena su tutti i temi e poi mi siedo e vedo, ho qua acceso Sky Sport, Juventus, riunione in corso, in discussione la posizione dell'amministratore delegato Damien Comolli. Quindi, Alberto, ma sta succedendo qualcosa di molto grosso che io 2 minuti prima non sapevo? Hai qualche notizia? Hai qualche sensazione, ritieni che questa sia veramente la, la vicenda, la portata della vicenda, e quindi ci dobbiamo aspettare quello che a questo punto sarebbe oggettivamente un terremoto. Poi, per carità, se deve arrivare, meglio che arrivi adesso, che c'è un po' di tempo per ricostruire la casa, piuttosto che ad agosto. Però sarebbe abbastanza clamoroso, perché oggi abbiamo letto una marea di indiscrezioni su

0: molto presi dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista metodologico, anche quindi dal punto di vista lavorativo. La riunione che c'è stata qualche settimana fa, vi ricordate, con John Elkann, in realtà ha provato a porre le basi per una riappacificazione e provare ad andare insieme nella stessa direzione. Evidentemente. Mi sorge il dubbio che il tentativo non sia riuscito a riallineare, diciamo, i profili all'interno della Juventus, e adesso sono ore importanti nelle quali si capirà e si deciderà. La decisione ultima, come sempre in questi casi, la prenderà John Elkann, però è chiaro, come giusto che sia, che l'operato di un elemento pur apicale, no? Nelle gerarchie societarie juventine come come lì, si sia valutato e lo si faccia all'interno della squadra Juventus, quindi lo si faccia alla presenza di John Elkann, si farà poi a fine mese con il CDA juventino. È giusto che sia così perché siamo valutati anche noi sul lavoro, su tutti i lavori, nello sport, nel calcio, sulla base dei risultati che otteniamo. E se la Juventus, che doveva forse lottare per lo scudetto, arriva a sesta, evidentemente c'è qualcosa che non funziona.
1: Ecco Alberto, ma intanto invito naturalmente tutti a intervenire e quindi a farci sapere qual è il vostro parere, sia con messaggi che con vocali, che poi andremo anche ad ascoltare insieme. Però tu giustamente hai fatto riferimento a una riunione che non è di una vita fa, ma è di pochi giorni fa. Io immagino che al di là magari di quelle che possono essere le questioni puramente caratteriali sulle quali io non ci voglio entrare perché non conosco i soggetti e quindi sarebbe anche sbagliato fare una riflessione su questo. Però qui si tratta proprio di linee strategiche, cioè se Comolli va via, non sta andando via un direttore sportivo, non sta andando via un direttore tecnico, non mi verrebbe da dire, non sta andando via neanche un allenatore, per quanto importante, cioè sta andando via la figura numero uno della società. E quindi stiamo parlando di un autentico terremoto. Tu hai parlato dei risultati, ma fatto salvo che i risultati sono negativi e quindi la responsabilità è di tutti, no? E Spalletti è stato confermato prima del raggiungimento dei risultati. In questo caso mi verrebbe da pensare, e ti chiedo se sei d'accordo, che probabilmente se domani Comolli viene mandato via o dà le dimissioni, stiamo parlando di pieni poteri per certi versi a Spalletti. O no, o c'è, tra virgolette, un'altra carta da giocare che la proprietà ha in testa, perché io non lo trovo francamente. Cioè, io avrei capito più una mossa alla cardinale, cioè alla fine di Toro Juve mando via chi devo mandare via. La rabbia, la ragione, quello che vuoi, però allora, adesso sono passati una ventina di giorni, cioè tutto sommato ci sarà stato il tempo per mettersi attorno a un tavolo e fare un progetto? E poi cosa succede? In 20 giorni questo progetto va via? Non lo so, mi sembra incredibile da un certo punto di vista.
0: Purtroppo ormai non dobbiamo stupirci di nulla perché qu quanti direttori sportivi, quanti amministratori delegati abbiamo visto passare negli ultimi anni, arriva bene, Scanavi, e purtroppo ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, la Juventus non ha trovato quella quadra societaria e dirigenziale che ha sempre inseguito, non lo ha fatto nemmeno recentemente, nonostante abbia inserito diversi elementi, e Ottolini, e Modestò, e Chiellini, eccetera, eccetera, ma non si è arrivato poi a quell'armonia che pensavi di avere. Io ti dico che secondo me John Elkann ha fatto delle riflessioni su tutto, ha fatto delle riflessioni a 360 gradi dopo il derby, e proprio dopo il derby probabilmente a fine partita c'è stato poi diciamo così, un faccia a faccia tra Comolli e Spalletti, che forse ha sancito una frattura ancora più definitiva. Adesso io non so entrare esattamente nel merito della questione, però forse lì i due si sono ancora più distanziati. Probabilmente John Elkann, in una situazione normale, avrebbe già preso provvedimenti prima. Forse non c'era una soluzione alternativa come lì, o forse diventava complicato per una serie di motivi pensare immediatamente ad un'alternativa a come lì, forse anche perché non la si era mai presa in considerazione fino a quel momento, non lo so. I dubbi sono cresciuti probabilmente nel corso dei giorni, delle settimane, e si arriva a questa situazione, che è una situazione delicata, che poi io non so bene che

0: conseguenze potrà avere, ma è chiaro che diventa una situazione delicata in cui l'allenatore e l'amministratore sono, diciamo così, non sono in buoni rapporti, in cui l'amministratore da alcuni è sfiduciato, in cui il mercato è ancora da imbastire. E spero, mi auguro, in qualunque modo si voglia, che ci sia chiarezza in fretta, perché la Juve ha bisogno di questo. La Juventus ha bisogno di avere una linea definitiva e di seguirla per andare a impostare il mercato e una prossima stagione che mi auguro sia un po' meglio di questa. Tutto qua.
1: Ma ti pongo questa suggestione più che altro. Cioè, se andasse via Comolli, sta andando via la figura numero uno. Ma
0: Sì.
1: tu pensi a quel punto a una promozione interna? Cioè, tanto per essere chiari, che Chiellini prenda le sue veci, o una figura nuova, ancora più nuova? Perché, cioè, andrebbe via un dirigente al primo anno. Tu giustamente hai ricordato tutti i passaggi precedenti, però arriva bene Scanavino. Cioè, stiamo parlando di tutte persone che hanno avuto più tempo, hanno avuto
0: Sì.
1: diverse fasi, avevano un mandato, l'hanno più o meno realizzato alla loro maniera, potevano predisporre un bilancio di un certo genere, ma dopo una stagione in cui, ripeto, non hai resettato al termine, ma resetteresti dopo 20 giorni, o Elkan c'ha una nuova figura. O immagino che ci sia una specie di riorganizzazione interna, e a quel punto ti chiedo se, visto che Chiellini, immagino che possa parlare con più facilità con Spalletti di quanto sia l'elemento mediano, no? E magari un po' più sbilanciato
0: Sì.
1: verso Spalletti che verso Comolli, potrebbe essere questa la soluzione. Perché altrimenti io veramente rimango stupito. Cioè, mi sembra di rivivere il film Antonio Conte, estate 2014, no? Con la differenza però che lì la società era talmente forte che il giorno X va via Conte, il giorno Y già presenta un nuovo allenatore. Cioè, in qualche maniera,
0: Esatto.
1: evidentemente quel conflitto era latente, lo si conosceva, anzi, lo si conosceva molto bene perché pochi mesi prima Conte dice apertamente: non so se voglio continuare, poi c'è la fiducia di Agnelli,
0: Sì, sì,
1: eccetera,
0: sì, sì.
1: eccetera. Ma qui, cioè, qui veramente mi chiedo che cosa è successo in questi 20 giorni per arrivare a questo livello. Poi vedremo, magari fra 2 ore tutto è risolto, in qualche maniera.
0: Ma proviamo a ragionarci insieme, perché oggettivamente anche a me spiazza un po' la situazione nel caso dovesse precipitare. Oggi, perché insomma, come dicevi giustamente, poteva precipitare a fine stagione dopo il Toro, dopo l'ultima partita, dopo l'ufficialità dell'Europa League, o magari un po' più avanti. Oggi mi sembra una situazione, non lo so, difficile anche da leggere. Io credo che banalmente John Elkann dei dubbi se li è portati avanti nel corso di queste settimane sull'operato, sui risultati in generale, sui rapporti, ma su tutto. E come dicevi tu, le soluzioni sono due: una promozione interna oppure una figura esterna. Ma in entrambe le situazioni, essendo il ruolo, un ruolo molto delicato, forse il ruolo più delicato all'interno della Juventus, è una scelta che, se ci ricordiamo, Damien Comolli lo ha scelto John Elkann in prima persona, lo ha voluto lui, è una scelta che spetta di nuovo a John Elkann, e anche lì devi andare a fare un passo indietro su una scelta che hai fatto tu un anno fa. Quindi non è semplicissimo, cioè anche da parte di John Elkann, mi metto nei suoi panni, è una situazione delicata. Che farei fatica a gestire qua, quando, come, perché, chi al posto di chi, dare ancora fiducia un anno a Comolli o cambiare adesso, non lo so. Evidentemente questi dubbi che ha avuto, che continua ad avere, lo hanno portato poi a prendere una decisione, magari cercare di condividere la scelta insieme ai dirigenti apicali della Juventus per arrivare poi a una posizione comune. Mi viene da pensare a questo. Non so dirti, forse io ragionerei più su una figura esterna al posto di Comolli per una serie di motivi, però è chiaro che se dovesse andare via Comolli sarebbe una promozione, tra virgolette, di Spalletti. Perché ci ricordiamo che Tudor non aveva grossa voce in capitolo sul mercato, Spalletti ha iniziato ad averne, e se dovesse andare via Comolli sarebbe un'ulteriore spinta a favore di Spalletti, e quindi l'andrei a leggere così. Non lo so, sono molto curioso di capire come si andrà a delineare questa giornata, che rischia di essere una giornata che ci ricorderemo, proprio come quella che dicevi tu di Antonio Conte. Ma ricordo molto bene, io ero davanti all'hotel del ritiro della Juventus e i tifosi non ci credevano. E io ero l'unico, perché erano tutti a Parma per un evento legato a Buffon, io invece ero lì, mi ricordo che raccontai ai tifosi juventini che Conte si è dimesso. Ma che cazzo dici? E poi alla fine fu così.
1: Sì,
0: fu
1: io ricordo che ero a cena e ho deciso di restare a cena fuori. Ho detto, stacco il telefono perché volevo evitare, ma avevo un'altra posizione, diciamo un po' più ufficiale, però fu assolutamente scioccante. Oggi lo sarebbe di meno. Stavo vedendo adesso l'homepage di Gazzetta.it, tanti algoritmi, tante trattative saltate e ora come lì rischia. Allora, se, come dire, la ragione fosse, la invento così, guarda, io faccio questo film, Elkan telefona a Spalletti, gli dice, come sta andando? Spalletti dice, ma come sta andando? Non c'è una trattativa che portiamo a termine. È giugno, però io volevo Alisson non mi arriva, io volevo quest'altro, non mi arriva, mi propongono giocatori che a me non piacciono, la cosa non va bene. Allora Elkan dice, sai che c'è? Ok, ti do ragione, andiamo a trovare qualcun altro perché vedo che sul mercato siamo troppo fermi. Ma, aggiungo, a quel punto lì non salta solo Comolli, salta tutto lo staff di Comolli, perché il mercato...
0: Anche perché
1: Comolli,
0: l'ha deciso lui, esatto.
1: Perché... No? Ecco. Però c'è un piccolo problema, che Comolli potrebbe dire a John Elkan, ma caro John Elkan, ma che soldi ho io per fare il mercato? E poi potrebbe dire, forse c'ho anche meno soldi per colpa di Spalletti, perché siamo arrivati sesti. Spalletti dice, no, ma siamo arrivati sesti perché a gennaio non mi hai preso la punta. Cioè, è come dire, è un quadro complessivamente... articolato, diciamo così.
0: Molto,
1: io aggiungo molto. Un solo elemento, e l'ho detto un mese fa, l'ho detto 20 giorni fa, l'ho detto 10 giorni fa. Io ho sempre trovato molto strana la convivenza tra Comolli e Spalletti, ma mi spiego meglio. Ho trovato sempre molto strana l'idea che la Juve prenda un dirigente tra virgolette così innovativo senza giudizi di valore, cioè il dirigente degli algoritmi, e non prenda un allenatore che sposi in toto quella politica, perché come tale io pensavo un allenatore molto giovane, no? Molto fresco, molto, molto orientato a quella strada. Cioè, è come, tra virgolette, prendere, che so io, Maifredi che vuole giocare a zona e prendergli tutti i giocatori legnosi che giocano a uomo, non va bene. Infatti Maifredi si portò dietro un po' di giocatori del Bologna. Cioè, se tu scegli un allenatore devi essere conseguente. Guarda cosa è successo alla Roma. Alla Roma Gasperini, tra virgolette, ha vinto la sua battaglia contro la vecchia guardia, cioè contro Ranieri, no? Ecco, quindi io non sono stupito che i due non vadano d'accordo. Sono stupito del fatto che esista un amministratore delegato che in qualche maniera l'allenatore non l'ha mai deciso fino in fondo, perché Tudor se l'è trovato, ha cercato di farlo fuori, non ci è riuscito, è intervenuto in corso d'opera e prende Spalletti, ma lo confermiamo Spalletti prima ancora del risultato. Cioè, io non ci trovo più una logica molto comprensibile.
0: No, sono d'accordissimo, e questa è la situazione che rende il momento delicato, perché poi sono scelte e decisioni che hanno un riflesso importante sul mercato e sulla prossima stagione. Come dicevi tu, Comolli, se salta Comolli, non salta solo Comolli, salta Comolli e mezza Juve, perché Modestò, perché tanti altri, Burgess, eccetera, eccetera. Ci sono almeno 6-7 elementi legati a doppia corda con Comolli. Poi bisogna vedere gli altri, perché cioè, è una situazione, significa rivoluzione. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio. Secondo me John Elkan aveva fiutato la necessità di fare qualcosa a fine stagione. Ha provato a capire se c'erano i presupposti per posticiparla o non farla, perché significava comunque il terzo ribaltone negli ultimi 3 anni, quindi voleva dire che probabilmente un altro anno zero, probabilmente l'anno prossimo non si vince una mazza, eccetera eccetera. Quindi probabilmente, questa è la mia idea, magari mi sbaglio, dico, probabilmente John Elkan ha provato a capire, a vedere se c'erano i presupposti per continuare, per correggere, per modificare. Io non so cosa sia successo in queste ultime 2 settimane, Ti dico però la mia versione, quello che so. So che soprattutto nei primi giorni dopo la riunione che c'era stata, mi arrivavano degli spifferi dalla Continassa di una situazione non tranquilla. Mi arrivavano degli spifferi dalla Continassa su un John Elkann molto dubbioso sul futuro e sulle, insomma, sullo status quo. E questo può aver portato, poi non so se c'è stato altro, cosa c'è stato in questi giorni, se si sono rivisti, se ci sono state telefonate, se ci sono stati contatti con nuovi amministratori delegati, questo non lo so, lo approfondiremo, cercheremo di capire nella giornata di oggi per raccontarvelo domani. Però evidentemente qualcosa ha portato John Elkann a prendere la situazione in mano, perché poteva anche banalmente far passare il tempo, aspettare, vedere le prime operazioni, capire. Se c'è questa riunione oggi nella quale pare si deciderà il futuro di Comolli, evidentemente in questo senso negli ultimi giorni John Elkann si è convinto a prendere la situazione in mano e a prendere una decisione non più lui da solo, perché avrebbe potuto tranquillamente prenderla lui senza coinvolgere gli altri, stiamo parlando di John Elkann, in questo senso di condividere una decisione su una figura apicale della Juventus. Io, questa è la mia spiegazione ad oggi, sono le 12.25, poi magari qualcosa cambierà, avremo più elementi su cui discutere e da capire, però io al momento la leggo così, non so se sei d'accordo o se hai altri elementi da portare al dibattito.
1: No, io sono totalmente d'accordo, nel senso che appunto io penso che se tu, come dire, togli l'amministratore delegato, stai facendo una rivoluzione, enorme,
0: totale,
1: insomma,
0: totale,
1: come è stata quella dell'anno scorso, quando è andato via Giuntoli e la Juve ha scelto una strada opposta, no? Perché poi il fatto vero è che potremmo dire che la gestione John Elkann ha portato a figure molto differenti, i risultati sono stati pessimi da una parte e dall'altra, abbiamo scelto allenatori molto differenti, i risultati sono stati pessimi, e quindi a questo punto mi chiedo che cosa succederà. Allora vado a leggere un messaggio. Marco scrive: dagli a questo Conte, basta, vi prego, da Juventino non ne posso più. Allora io voglio precisare, né io né Alberto stiamo dicendo che Conte deve tornare, né io né Alberto abbiamo espresso il nostro parere. Quando si parla di storia della Juve, Conte esiste. Mi spiace, Marco, fatene una ragione. Conte esiste, noi lo pronunciamo. Come può esistere Combi, Boniperti, Bettega, Moggi e Tevez. Cioè, si parla di storia della Juve. Se il nome Conte ti crea dei problemi, immagino anche che non voti neanche il Movimento 5 Stelle, perché pure lì c'è, e quindi fatene una ragione. Lo dico con simpatia, perché ogni tanto vedo un po' di, come dire, di fisse, Alberto, in qualcuno di noi. Chiedo alla regia, siccome c'è qualche vocale, chiedo alla regia di farcene sentire uno, così iniziamo a commentare.
2: Buongiorno, Luca da Terni. Oggi vi alimento il dibattito. Sinceramente non capisco come non si veda la differenza tra Tudor Motta, con cui non facevi due tiri in 90 minuti, e con Spalletti ne fai 10 ma non segni per carenze di rosa. Scommel Toscano ha dimostrato di essere di un altro livello, a cui sono mancati dei finalizzatori e giocatori con della personalità. Invece ha avuto in mano giocatori che nei momenti decisivi si sono sciolti e di cui Spalletti secondo me non ha nessuna colpa. Inoltre sta indicando la strada per le caratteristiche che gli mancano per tornare competitivi da subito. Hai le basi con Spalletti per ripartire, basi solide per ripartire subito, e secondo me il potenziale espresso in 6 mesi è tanto. È chiaro, si parla di potenziale, poi perdonatemi, ma Spalletti dovrebbe chiedere dopo 6 mesi le dimissioni per colpa di giocatori senza spina dorsale. Invece con Allegri, vai, 3 anni di pazienza, stallo di mediocrità, arrivavi in Champions inutilmente perché i risultati dimostrano quello, e secondo me le simpatie sono, vedersi Sabatini, sono più dei giornalisti che dei tifosi, a mio avviso.
1: Allora, Alberto, Luca lo conosco bene, nel senso che interviene spesso, è uno, non credo di insultarlo, anzi di fargli un complimento, uno spallettiano della prima ora, molto molto convinto, di ferro. Io lo sono di meno, nel senso che a me questa cosa per cui quando uno va bene è merito suo e quando uno va male è colpa dei giocatori non mi convince, né per Spalletti, né per Tudor, né per chiunque. E quindi io penso che Spalletti abbia delle enormi, e ripeto, enormi responsabilità nell'averci fatto arrivare sesti, compatibilmente al fatto che ha avuto dei grandi meriti nel costruire una Juve diversa. Però se ci divertiamo per tre mesi e all'ultimo mese la squadra si sgonfia, non è che Spalletti è innocente, perché altrimenti non altrimenti sono innocenti tutti. Cioè, non è che i giocatori di Thiago Motta fossero meglio di quelli di Spalletti, per intenderci. E Thiago Motta l'abbiamo criticato in una maniera totale. Poi che Spalletti possa essere la base per ripartire, al di là delle valutazioni, io guarderò la realtà e vedremo. Ma tutto questo... Cioè, a me l'ultimo mese di Spalletti preoccupa molto, perché non è che lo reputo un'eccezione, no? Come mi preoccupa molto il gennaio in cui siamo usciti malamente dalle competizioni a eliminazione diretta. Poi che con Spalletti finalmente abbia visto delle partite senza annoiarmi, questo sicuramente. Aggiungo, Alberto, e poi ne parliamo nella mezz'ora dopo. Paragonare Spalletti a Allegri io credo che sia veramente improprio. Uno, perché Allegri aveva una sua credibilità data dal passato. Due, perché Allegri non viene esonerato nel secondo anno, perché di fatto viene esonerata la società. C'è stato un cambio societario terrificante, c'è stata la penalizzazione. E tre, perché comunque a me non ha fatto schifo andare in Champions League. Giocando malissimo, annoiandomi più delle volte, detestando quelle partite, però poi mi vedevo la Juve giocare contro le big. Mentre invece con Spalletti vedo la Juve approdata alla Serie B europea. Quindi questi sono dati. Poi giudizi di valore, di piacere, eccetera, eccetera, nessuno li va a discutere. Io quando vedo adesso la Juve, tra virgolette, mi piace un po' di più, poi mi incazzo di più, però, e questo è il punto, perché se non ottengo i risultati quando mi piace di più, mi chiedo dove andiamo a finire. Pausa e poi riprendiamo da qui.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Serie B, no, dai Paolo, quella è semmai la Conference. Io ho detto Europa League, Serie B ha già solo perché, come dire, se vince Europa League poi vai a giocarti la Champions League. Non è uno svilire, perché io, e credo che Alberto sia con me, quella coppa la vorrei portare a casa. Visto che ci siamo, ci mancherebbe altro. È indubbio che quando vedo che in Europa League Juve, Milan, Bayer Leverkusen, non vedo tante altre squadre con un grande curriculum, in Champions League c'è la crema, insomma, ma mi sembra evidente. Dopodiché è talmente tanti anni che non festeggiamo che andiamo a prenderci l'Europa League e siamo assolutamente felici, no?
1: Sì, Alberto, è un po' l'annosa questione, Paolo, di è meglio andare in Champions per partecipare o provare la Conference per vincere o l'Europa League per vincere? Dipende dai punti di vista. Forse dopo tanti anni in cui la Champions non la vinci, forse meglio resettarsi e ricominciare da un gradino più in basso. Forse hai ragione.
0: No, no, vero, vero. Il realismo è sempre importante. L'importante è poi che io, siccome temo, e conoscendo un po' le squadre italiane con la puzza sotto il naso, e penso che la Juve lo sia, come lo è il Milan, che poi si vada un po' a trascurare l'obiettivo. Perché un conto è l'Atalanta, che con l'Europa League si è fatta conoscere tutta Europa e ha giustamente coronato un progetto di lungo termine. Juve e Milan poi magari di fronte al fatto che in campionato stanno giocando qualcosa di più importante magari vanno a svilire. Ma a tal proposito ti chiedo, ricordando che la notizia del giorno è che ci sono riunioni in corso in Juve e che è in discussione la posizione dell'amministratore delegato Domenico Mollì, ti chiedo, alla luce del fatto che giocheremo giovedì, no? E quindi sappiamo benissimo che sarà una stagione molto dura, ma noi questa rosa come facciamo a rivoluzionarla? Perché io ho fatto questo calcolo, no? Ma proprio spannometrico. Io penso che alcuni giocatori, soprattutto nella prima fase, dovranno essere utilizzati fortemente in Europa League. Cioè le riserve sono quelle che ci devono portare agli ottavi, che non mi sembra un'impresa impossibile. Cioè un'impresa che se hai una rosa di un certo livello dovrebbe riuscire. La dico diversamente, Alberto, facciamo finta che con Mainz rimanga. Con Mainz è il giocatore che in Europa League ti deve fare la differenza, perché altrimenti vuol dire che siamo veramente su un livello molto molto basso. Ecco, ma a tal proposito, se tu dovessi definire l'entità degli acquisti e delle cessioni della Juve, quanti te ne aspetti quest'anno?
1: Guarda, ti dico la verità, di acquisti secondo me, allora, se tu mi dici, dipende dagli obiettivi, perché se l'obiettivo è quello di provare ad arrivare fino in fondo in Europa League, è un conto. Se l'obiettivo è quello di provare a lottare per lo scudetto, lì c'è un po' di differenza. Allora, quantomeno per rinforzare questa squadra e metterla nelle condizioni di arrivare in Champions League l'anno prossimo e provare ad arrivare fino in fondo in Europa League, non ci vuole tantissimo. Però secondo me ci vogliono almeno due attaccanti, Colomoni e Solut potrebbero fare al caso nostro, ci vuole un centrocampista vero, Goretzka, Reinders, quel livello lì, e poi ci vuole un difensore vero se va via Bremer, altrimenti può bastare magari una riserva e un laterale. Più o meno io ne conto sui 3-4 di acquisti, poi dipende un po' da chi andrà via, dipende anche un po' in base a quello che vuoi fare in campionato. L'obiettivo per me è quello l'anno prossimo di non a tutti i costi lasciarsi scappare la Champions League. Dubito che la Juventus possa andare a giocarsela con l'Inter o col Napoli per lo scudetto, quindi se tu mi dici per rientrare nei primi 4 non ci vuole tantissimo in più. Quello che mi preoccupa e continuo a preoccuparmi, lo dico spesso, sono un disco rotto, lo so, ma è la marea di giocatori che devi smaltire in qualche modo, che non rientrano più nel progetto, che hanno fatto delle annate disastrose, alcune magari non disastrose ma comunque sottoperformanti, e diventa complicato perché non sono due, non sono tre elementi, ma ho provato a fare il calcolo così a occhio, sono tra i 12 e i 15 giocatori dei quali ti dovrai disfare.
0: Sono un po' troppi,
1: cercando, sono tanti, non sono quattro, e tra l'altro rischi di svenderli, rischi di non riuscire a farli uscire, rischi di dover ridare in prestito e ti si ripresentano come sarà con Per Arthur per l'ennesima volta. Ecco, questa secondo me è la vera sfida, perché poi se tu hai un budget, comprare, insomma, abbiamo visto che negli ultimi anni non è così scontato, però quantomeno ce la fai a portare un nome. E le uscite non sono scontate. Cioè, tu, se oggi tu metti in vendita Cobb Miners, ma magari non lo vendi. E quindi diventa tutto più complicato, perché ribadisco, non hai 3-4, ma ne hai 12-15 giocatori da far fuori. E io non so bene lì cosa farai e quanto ci metterai e a che prezzi riuscirai a venderli.
0: Ecco, ma a tal proposito è proprio questa la riflessione che io facevo. Cioè, io penso che in realtà il mercato che tu prefiguri è un mercato importante. Cioè, se sì, mercato, mi verrei a dire, tanto importante quanto necessario. Cioè, se tu vuoi alzare il livello, per forza di cose devono arrivare 3-4 giocatori con l'ambizione di essere titolari. Ok, qualcuno dei titolari di quest'anno deve slittare a fare la riserva, qualcuno delle riserve dell'anno scorso e deve provare a essere rivalutato. Ecco, te c'è un giocatore che dici, ma proviamoci ancora, perché può avere senso, uno o più giocatori, cioè su chi eventualmente, visto anche la luce che magari, come dire, tanto non è vendibile in senso in senso logico, nel senso, cioè per darlo in prestito e poi ritrovarselo l'anno dopo, tanto vale provare a tenerlo come elemento di complemento, con la speranza che a maggior ragione, scendendo di livello in Europa, lì possa darci un contributo importante.
1: Ma allora, io su Cobb Miners ho perso le speranze, poi magari mi smentirà, poi farà 16 gol in questo mondiale, me lo auguro, però ho perso le speranze, perché l'abbiamo visto troppo e anche in diversi ruoli, e non è un elemento da Juve, secondo me, neanche in Europa League l'anno prossimo. Su chi punterei, dovessi scegliere, forse tra questi, quello su cui ho ancora qualche speranza può essere Jonathan David. Fargli fare la riserva può essere un buon compromesso, perché intanto non l'hai pagato. È vero che è uno stipendio molto alto, ma ti sei risparmiato il cartellino. È un giocatore che ha sempre segnato nel suo storico, quindi forse l'eccezione è stata proprio l'ultima stagione, me lo auguro. Probabilmente accetterebbe anche di fare la riserva se arrivassero solo o Colomani o comunque anche uno di questi. Farebbe anche la riserva di buon grado, può essere una buona soluzione. È comunque un elemento che come riserva non è male. Se invece tu punti a impostare una stagione con Jonathan David, questo Jonathan David titolare, è un problema. Quindi direi lui, se devo scegliere.
0: Andiamo a sentire un vocale, così lo commentiamo insieme.
2: Buongiorno, sono Massi da Imola. Vi ho già inviato un messaggio di testo dove ritenevo, oltre a tutte le criticità che vi sono, che quella pseudo conferenza stampa fatta da Covolli alla società non sia piaciuta, cioè a John Elkann non sia assolutamente piaciuta. Sappiamo bene quali sono le regole non scritte di questa squadra, il modo di fare Sabaudo appieno, pienamente, cosa che la stessa personalmente mi attira, però non pensavo da subito che al nostro titolare piacesse quell'esploa.
0: Alberto, questa è una riflessione interessante, nel senso
1: sì,
0: che
1: condivido.
0: Ecco, è lì un po' il vulnus, cioè come lì è andato oltre quelle che sono le abitudini, e devo dire, l'ho trovata complessivamente, sì, un po' un atto di autodifesa, di rilancio del sì, progetto, quasi dovuto, nel senso che magari non in quelle forme, cioè se tu hai voglia di dire tutto... fai una conferenza stampa vera, ci sono domande vere,
1: si
0: mettono anche in difficoltà, esatto, eccetera. Però forse l'idea che questo tipo di messaggio sia arrivato non insieme a Spalletti, diciamo, ma autonomamente, dopo che Spalletti più volte nel corso dell'anno ha comunque avuto un'esposizione forzata, no? Perché parla quasi tutte le settimane, abbia dato a intendere che ci fossero due linee. E questo a Elkann non è piaciuto ulteriormente. Può aver ragione Massi da Imola?
1: Secondo me sì, io l'ho letta in questo modo e ne ho anche parlato senza grossi problemi qua di Bianconera quando c'è stata questa conferenza. Se vi ricordate, per un certo periodo poi Spalletti parlava sempre, poi ha un po' delegato, un po' parlava Locatelli con Seisao, eccetera, eccetera, giustamente anche perché poi parlava ogni 2 o 3 giorni. Ultimamente, se ci avete fatto caso, prima della partita col Torino avrebbe potuto, e invece ha parlato Luciano Spalletti. Subito dopo quella partita col Torino, poi c'è stata questa conferenza stampa che non era prevista. Lì io l'ho letta, l'ho interpretata un po' come voler avere anche l'ultima parola, un po' sulla stagione, un po' sul raccontare cosa è successo, un po' anche sull'impostare quel che succederà. Hai parlato tu, adesso però parlo io. Io l'ho letta così, magari mi sbaglio e l'ho già detto qualche settimana fa. Alla luce di questo ti dico anche Paolo, perché siamo anche giornalisti, quindi dobbiamo raccontare anche magari a volte dietro le quinte, anche delle verità che non sono così comode. Che dopo la partita col Torino c'è stato un confronto, prima ho parlato di confronto, ora ti dico c'è stato un confronto molto molto acceso negli spogliatoi, nella pancia, io non ho assistito direttamente, ma c'è chi ha assistito, tra Spalletti, Comolli e anche Modestò. Magari non c'entra nulla, magari è frutto del nervosismo dell'Europa League, va benissimo, capitano mille volte nelle squadre queste situazioni, non sto puntando il dito, però se noi colleghiamo tutte le situazioni, no? E diciamo rapporto Comolli Spalletti mai decollato, ha parlato Spalletti, poi parla Comolli, poi c'è stato dopo il Torino, tra una e l'altra conferenza, c'è stato un po' questo scazzo, mi viene da pensare che magari si può leggere in questo modo. Quindi ti dico, non so come le interpretate queste parole Elkan, che non ho avuto modo di avere dei riscontri, però conoscendo un po', tu conosci molto meglio di me l'ambiente Sabaudo, ambiente società, ambiente Elkan, forse questo ping pong, questa situazione qua può aver avuto un ruolo. Ecco, poi al di là di tutto, se la Juventus fosse andata in Champions e avesse fatto gli acquisti, non staremmo parlando di nulla oggi. La prima cosa sono i risultati, sono gli acquisti, sono altre situazioni. Però, se noi vogliamo parlare di tutto, probabilmente anche questa situazione ha avuto un minimo, però un piccolo peso può averlo avuto, sì.
0: Sì, mi verrebbe anche a dire, Alberto, è vero, noi stiamo giustamente monitorando questa situazione, sarebbe un terremoto, abbiamo detto al Milan è capitato prima, ma come si è visto in questi 20 giorni, il Milan non ha fatto altro che dei sondaggi e non ha ancora messo a posto nulla, e stiamo parlando di una società importante in Italia e nel mondo. Come dicevo prima, se deve esserci un terremoto, se ci deve essere un ribaltone, meglio farlo subito
1: Sì.
0: e provare poi a recuperare il tempo perduto. Io ho anche questa impressione, ti chiedo un parere, che comunque se tu cambi l'amministratore delegato con tutti i suoi uomini, a chi arriva gli dai di fatto un mandato normale, cioè non puoi pensare che facciamo finta che arrivi Carnevali, no? È un nome molto, molto gettonato, di un dirigente molto capace, che conosce molto bene il calcio italiano, insomma, che come del resto era successo quando è arrivato Giuntoli. Al primo anno, a maggior ragione, arrivando adesso, non è che gli puoi chiedere che mi porti a casa 5 mega acquisti, no? Gli
1: Sì,
0: chiedo
1: sì, sì.
0: di dare un avvio a una macchina che si è andata a inceppare e che io penso sempre questo, no? Che poi il campo abbia una sua logica e un suo messaggio. Il messaggio che io credo ci sia dentro la Juve, come hai detto più volte te, ti è scappato, bastava poco per arrivare quarti e che quindi se il livello è quello del riprendiamo ad arrivare quarti, non lo diciamo così, siamo in chiaro, però basta poco. Togliamo la zavorra Comolli con tutte le sue idee, rimettiamoci in cammino e vediamo che cosa facciamo, no?
1: Sì,
0: Perché tanto
1: sì, sì,
0: basta
1: sì.
0: poco. Ecco, io ho un po' questo
1: Sì,
0: sospetto.
1: e ti dico anche Paolo, io vorrei che questa Europa League rimanesse un'eccezione straordinaria e non vorrei che diventasse la norma, non vorrei che l'anno prossimo è un po' per sfiga, un po' per cosa, l'ultima giornata, fai pareggi e alla fine sei di nuovo Europa League. Cioè, a me piacerebbe che tutti alla Juventus, in primis i dirigenti, eccetera, si rendessero conto che la straordinarietà negativa della situazione, la Juventus in Europa League non deve diventare la norma, cioè non bisogna abbassare il livello per dire vabbè, ma abbiamo vinto l'Europa League, figo, sì, però il livello deve rimanere alto, l'anno prossimo se non vai in Champions League è un dramma sportivo, come è stato già quest'anno, cioè non abbassiamo il livello perché va così, perché abbiamo fatto degli acquisti negativi, cerchiamo di prendere atto degli errori che sono stati fatti tanti, cercare di prendere di buono quello che c'è, perché qualcosa c'è anche di buono, e comunque alzare il tiro per la prossima stagione, non abbattiamoci e non abbassiamoci, perché siamo, cioè, la Juventus per storia, tradizione eccetera non lo merita.
0: Andiamo a sentire un altro vocale.
3: Salve ragazzi, Marco da Imola. Allora, due punti. Chi è all'interno della società che capisce di più di calciatori? Secondo me, di quelli che abbiamo adesso, Spalletti e Chiellini. Seconda cosa, chi è che ha sbagliato in alcuni casi anche la formazione, facendo vedere alla proprietà che ci sono dei giocatori inutili? E Spalletti, perché se lui mi schiera sempre sulla fascia sinistra con Magnus e Cambiaso non andiamo bene, infatti. Allora, io sinceramente prenderei Carnevali come direttore sportivo, Del Piero come presidente, ma non presidente figurina, presidente alla Boniperti, con possibilità di veto sul giocatori. E poi l'allenatore, teniamo questo perché è questo, quindi speriamo bene, ma mi sembra di essere di vedere la cartona tese di Moratti, guardate.
0: Alberto, al di là chiaramente dello sconcerto che ci può essere, no? E con tutto che è ovvio che in questo momento devi anche trasmettere un'idea di entusiasmo, e la sola nomina di Del Piero sarebbe particolarmente importante. Io voglio ricordare che Boniperti, per diventare il presidente della Juve, ha fatto un percorso di quasi 10 anni da dirigente. Cioè, io trovo, mi colpisce, sai cosa, di tutta la nostra vicenda? Mm-hmm. Che abbiamo uno dei giocatori con più presenze nella storia della Juve, con una capacità, e sto parlando chiaramente di Giorgio Chiellini, con addirittura una presenza nella ultima Juve, cioè non in quelle del passato, nella Juve dei 9 scudetti, per intenderci, e con un profilo culturale, fammi passare il termine, altissimo, cioè stiamo parlando di un giocatore laureato, di un giocatore che ha fatto un'esperienza negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quando si parla della Juve di oggi, di Chiellini non si parla mai. Cioè, come se non esistesse, ma io, se oggi nella Juve non esistesse Chiellini, invocherei Chiellini. Questo per dire che cosa? Che io trovo un po' di ricette piuttosto facili, cioè belle da dirsi, ma non così sicure. Cioè, non, con tutto che io penso che Del Piero sia una persona intelligentissima, io non sono così automaticamente sicuro che se mi metti Del Piero presidente, la Juve cambia.
1: Sì.
0: Fatto salvo che ne sarei cambierei io, sarei felicissimo, saremmo tutti entusiasti, però noi abbiamo dentro la società una figura come Chiellini, che è una figura che francamente molto di meglio io non vedo, cioè, ma anche nelle altre squadre. E però quando ragioniamo sulla crisi, la difficoltà della Juve, noto che c'è un po' di ritrosia ad ammettere il fatto che non è bastato Chiellini. E quindi andiamo un po' sui luoghi comuni, perché poi anche questa idea che insomma nessuno sappia di calcio, ma francamente insomma io credo che uno come Chiellini un po' di cose di calcio le sappia, e via discorrendo, insomma.
1: Sono d'accordo con te, ma anche Comolli di calcio ne sa, però secondo me si è un po' arenato su delle situazioni più da... come dire, più da teoria che di pratica, questo lo dico io, ma su tante situazioni che la Juve non vanno, cioè anche delocalizzare la situazione dello scouting. La Juventus è sempre stata famosa, vincente e di alto livello dal punto di vista dello scouting interno, con gente ovunque, con contatti ovunque, osservatori dall'altra parte del mondo. Andare a dare lo scouting a un'azienda esterna fuori è come se tu avessi un patrimonio e non lo sfrutti. Gli algoritmi sono utili, ma devono essere paralleli ad altro, alla conoscenza, al conoscere un giocatore, capire che carattere ha, eccetera, eccetera. Secondo me, come lì capisce di calcio, però serve anche della concretezza che forse non ha avuto, è stato più teorico che pratico, non ha avuto, non è che non c'è più, semplicemente in questi mesi non ha avuto. Su Chiellini sono assolutamente d'accordo, Chiellini ha un ruolo ancora definito sulla carta, ma poco definito poi nell'operatività, non so se sei d'accordo, perché alla fine poi sì, però è un po' qua, un po' tra Spalletti e dentro, però è laureato in economia, però non fa la parte economica, però cioè diventa, secondo me, allora o ci vuoi puntare, ci punti seriamente, come dovrebbe fare la Juventus, con un elemento dal profilo come quello di Giorgio, che è raro, ce l'aveva il Milan che era Maldini, se l'ha lasciato andare via, ce l'ha l'Inter che è Zanetti, ma sono rari degli elementi del genere nelle squadre, soprattutto in Italia, all'estero un pochino più d'uso, e quindi sono d'accordo con te. Non so cosa succederà, non so se andrà via Comolli, non so se sarà promosso Chiellini, non so se si prenderà un elemento esterno, ma già il fatto che si stia discutendo oggi mi sembra evidente che è il segnale che c'è qualcosa che non quadra e va trovata la quadra. Adesso io non so come si troverà la quadra, quello spetta John Elkann, è lui che ci mette i soldi e lui che ha l'ultima decisione.
0: Andiamo a sentire ancora un vocale.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Diego. E a proposito del dibattito di oggi, volevo fare una mia riflessione. E la riflessione è molto oggettiva, nel senso che abbiamo un signor Comolli che, seguendo probabilmente il suo ego, ha scommesso, ha rischiato parecchio, non ascoltando neanche l'allenatore di turno, che era Tudor, prendendo dei giocatori a suo rischio e pericolo. Adesso non ne ha imbroccata neanche una, e dico neanche una. Adesso addirittura entra in conflitto con un allenatore che non è il Tudor di turno, ma con un professionista che ha tanti anni alle spalle, ne sa forse più di lui di calcio, e pretende di decidere ancora lui. Probabilmente questa frattura che c'è tra loro due non è insanabile. Il signor Comolli, se seguirà il suo destino, sia giustamente essere mandato via come è stato mandato via Giuntoli.
0: È un ritratto corretto questo, Alberto? Io sì. Non penso che si parli di ego, però io penso che uno no. Che viene chiamato perché è tra virgolette il rappresentante di un calcio fatto sugli algoritmi, volgarizzo, la certo. Semplifico così, abbia anche tutto il diritto, però sei stato chiamato per quello, altrimenti per non venivi chiamato.
1: Esattamente, cioè, prendevi un'altra figura. Secondo me, ti dico, tra tanti errori di valutazione, errori di acquisti, supervalutazioni di giocatori che sono stati pagati tanto, l'errore secondo me originale, proprio l'errore che non avrei fatto io fossi in Comolli, è quello di non accontentato Spalletti a gennaio. Perché? Perché se tu a gennaio prendevi un centravanti prima punta e gliela davi a Spalletti, dopodiché erano tutti fatti suoi. Cioè, se la Juventus in quel momento poi da quel momento falliva la Champions League, come è successo, ma io ti ho accontentato, ti ho preso quello, ho fatto fatica, ti ho portato Mateta, e alla fine non sei riuscito a andare in Champions. Quindi si spostava, secondo me, la responsabilità più su Spalletti. In questo caso rimane sempre quell'alibi di gennaio, chissà come sarebbe andata se fosse arrivato quello, se la Juventus avesse preso quello. Quindi quello secondo me è un errore che Comolli ha fatto, forse sottovalutando la situazione, ma che avrebbe avuto probabilmente conseguenze diverse se avesse poi portato veramente un attaccante alla Juventus. Sono convinto di questo.
0: Alberto, grazie per il tuo contributo, abbiamo fatto una bella chiacchierata, non siamo riusciti a fare neanche una battuta sul mondiale, che invece volevo parlarne amabilmente con te, perché comunque ci piace vedere certe partite,
1: e invece domani,
0: l'attualità, capiterà. Da domani tanto ci faremo un'indigestione se non ci tocca parlare del dopo Comolli, eccetera, eccetera. Esatto. Ciao Alberto, buona giornata.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Ciao, e noi ci fermiamo a pausa e adesso arriva Antonio Paolino.
5: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Buona giornata, ci riappropriamo della nostra sedia prima che il Consiglio
0: ero ministra... convinto di aver fatto il gol, invece sono tornato al solito posto.
8: Sì, sì, spostati da quella parte, hai non visto? So neanche se è destra o sinistra, no? Qui comunque, alla Juve Bianconera.
0: Cioè, questa, noi siamo una metafora della Juve, cioè io ho fatto l'amministratore delegato per un'ora,
8: un'ora
0: e adesso sono già a rischio, rischio inquadratura.
8: E Alberto Mauro,
0: via,
8: esonerato.
0: Fare scouting.
8: Ridi Paolo, scherzo.
0: Perché...
8: però qui bisogna tirare un po' delle somme. Che cosa hai capito? Io oggi volutamente, anche perché proseguiremo fino alle 15, esonereremo prima Paolo Rossi.
0: Quindi... allora, lo dico ai telespettatori di Torino. Vi ricordate a Porta Nuova il gioco delle tre carte della campanella che c'era?
8: A Porta Nuova, anche a Porta Susa.
0: A Porta Susa, che io andavo, però passavo a Porta Nuova. C'era sempre qualcuno che ci cascava.
8: Sì.
0: E se guardavi troppo ti dicevano vai ragazzo, vai.
8: E ecco. Che vediamo in giro anche per altre piazze. Adesso che sembra vediamo. Che a Torino il gioco
0: e
8: delle
0: tre carte. E noi oggi siamo un po' così. Io sono prima a sinistra, poi a destra, poi fuori e andiamo avanti così. Ma la giornata... diventata interessante improvvisamente.
8: Da quanto tempo insieme, non insieme, abbiamo evidenziato quello che un addetto ai lavori deve evidenziare con questo tipo di sintesi, Paolo? Cominciare così la prossima stagione non avrebbe senso, ma lo dicevamo quando abbiamo perso il contatto con la Champions League, l'abbiamo detto quando abbiamo visto incrociare le due figure professionali che la pensano diversamente. Fortunatamente io e Paolo Rossi dovremo continuare sempre assieme, perché bene o male uno fa riflettere l'altro, l'altro aggiunge qualcosa, l'altro sa, l'altro toglie.
0: Io non mi chiamo Paul Rouge.
8: Paul Rouge.
0: Sono italiano come te.
8: Esatto. Continua a parlare molto bene l'italiano. È molto concreto. È tifoso della Juventus. Applica il buon senso e diciamo non siamo più bravi di altri. Però forse ci caliamo meglio nella problematica. Che cosa sta capitando, Paolo? E perché questi dubbi che noi già avevamo qualche giorno fa, qualche settimana fa? Oggi, per dirvene una, mi è arrivato il messaggio di un... Intanto salutiamo la regia di Roma. Mi è arrivato un messaggio, girando nei vari club. Sono stato anche con Brio e Torricelli l'altro giorno. Sì. Poi non siamo riusciti a sentirci, perché ripartire da Catania è un problema. È un po' come essere al consiglio di amministrazione della Juve. No?
0: È successo anche a me, un po' di anni fa.
8: Ed è peggio, credimi. Ho detto qui, devo stare attento che... di riuscire a prendere l'aereo giusto, ma al di là di questo ce la faranno anche a Catania a rifare l'aeroporto. Detto questo, però ci si interrogava, è talmente evidente, non nel pessimista, che ci siano dei problemi seri da affrontare e da risolvere. Quali, Paolo? Mi fai un po' la sintesi della tua ora? Ci aggiungiamo qualcosa e poi andiamo nella redazione di Gazzetta dello Sport, dove c'è per noi in collegamento, ci aiuterà a capire anche Giovanni Albanese tra pochissimo.
0: Molto molto semplicemente, io credo che abbiamo più volte definito il fatto che Spalletti e Comol lì non andassero d'accordo. Io non parlo di questioni caratteriali, perché quelle, come dire, non mi
8: andate competono. D'accordo.
0: Esatto, andate d'accordo, non c'è problema. Parlo di idee diverse sul calcio, sulla Juve, sulla gestione di quest'anno ed evidentemente sulle prossime
8: sulle visioni per il futuro, da oggi
0: dal
8: mercato.
0: Io penso che si sia provato a metterle insieme, sembrava che fosse così. Evidentemente in questi giorni la Juve ha dei tempi che non sono quelli di Cardinale finisce fischio finale Milan-Cagliari, ranza via tutto. La Juve riflette.
8: Due settimane di anarchia.
0: Ci prova. In questo momento, esatto, ci al prova.
8: Milan è questa la situazione.
0: E dico che chiaramente se va via Comol lì, sta andando via una figura che definiva la politica della Juve di questo periodo. Quindi vorrebbe dire che arriva o una nuova visione, una nuova figura con una nuova visione, o viene promossa una figura interna. Io immagino Giorgio Chiellini, cioè altri non ne vedo candidati, per fare qualcosa di diverso e per evidentemente andare a dare più potere a Spalletti, perché è un po' il film di Gasperini e Ranieri. Qualcuno può dire che è diverso, sicuramente sarà diverso in certe modalità, però quando un allenatore non si trova d'accordo con il suo referente principale, arriva la proprietà a dirimere la questione, o li mette d'accordo o ne sceglie uno. Evidentemente la convivenza non sta funzionando, e non so se c'è un fatto nuovo, non so se c'è qualcosa che incide su questo. Mi sono anche chiesto, e te lo chiedo, ma Vlahovic c'entra in questo? Perché se c'è un momento in cui Comol lì ha dato la sensazione, e tanti tifosi l'hanno anche approvato, di essere società, è il momento in cui ha detto no a Vlahovic e alle tue richieste economiche, pur sapendo che però invece Spalletti si è esposto molto per Vlahovic. E quindi già questo è un conflitto, direi, non banale, con ognuno con le sue ragioni. Spalletti può avere le ragioni tecniche: date dei milioni in più a Vlahovic, perché quei milioni sono ben spesi, lo traduco così, e un altro che dice: io non posso accettare che Vlahovic continui a ricevere più soldi di tutti e che sia il giocatore più caro della nostra rosa, e che quindi gli si dia ancora, dopo tutti i soldi già dati, un premio, tra l'altro anche alla firma si parlavano. Quindi faccio valere il volere della società. Se questa cosa qui, dopo 5 giorni, 7 giorni, porta però addirittura al capovolgimento societario clamoroso, perché non sta, io potrei capire le figure minori, cioè importanti ma minori, Modestò o Ottolini. Qui se va via Comol, va via l'amministratore delegato, quindi la prima figura della Juve, c'è poche storie. Quindi
8: e va via dopo pochissimo tempo.
0: E va via dopo un anno.
8: Esatto.
0: Quindi si possono fare tutte le collezioni degli errori, se ne possono trovare altre, ma resta il fatto che viene bocciato dopo un anno. E quindi questo vuol dire che evidentemente, oltre al giudizio sul passato, secondo me conta molto la prospettiva del futuro.
8: In queste condizioni non c'è prospettiva.
0: Poi c'è un retro positivo.
8: Sì, e poi abbiamo già l'ospite in collegamento.
0: Sì. Ma io lo pongo poi a Giovanni. Andiamo pure, è una domanda che faccio a Giovanni.
8: E allora, intanto ti rispondo velocemente dicendoti che è una forzatura che arriva da entrambe le parti. Cioè, è il gioco per capire, prima dello scacco matto, chi comanda. Qual è il mandato e chi deve stare dove deve stare. Perché aveva ricevuto quel mandato. Quindi ci aggiungo in questo caso anche l'errore dal vertice, dalla proprietà. Ma abbiamo con noi, casualmente in questa giornata, l'avevamo programmata da tempo, volevamo lasciarlo tranquillo per i bei momenti di vita che sta vivendo, che aggiunge alla sua vita già bella, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, qualche minuto con noi. Ciao Giovanni.
9: Ciao, ben trovati, grazie.
8: Perché è un periodo speciale per te, possiamo dirlo? Ci fermiamo lì?
9: Il calciomercato è cominciato un po' in anticipo.
8: Bella, calciomercato non l'avevo mai sentita.
9: L'ho scritto sui social, la prima operazione l'ha fatta mia moglie, ha esercitato...
8: l'ha detto lui!
9: Quindi sono a titolo definitivo ammogliato.
8: Prima del 30 giugno, subito, l'apertura del mercato.
9: Prima
8: del 30 giugno, quindi ha messo a bilancio un nuovo matrimonio. Giovanni Albanese, in bocca al lupo. In bocca al lupo a te, la compagna che ho avuto il piacere di conoscere in aereo. Io pensavo viaggiassi chissà per quale destinazione, mi ha detto a fine mercato. Quindi capisci, questi matrimoni moderni. Quindi Giovanni Albanese disponibile, perché forse sapeva che sarebbe capitato qualcosa. Giovanni, io la prendo un po' larga.
0: Ha detto sposiamoci prima del CDA. Questo ha fatto
8: perché a casa sua comanda la signora Albanese, ovviamente. Giovanni, al di là delle battute, che cosa sta capitando in queste ore?
9: Ma io credo semplicemente si sia all'interno della fase ultima di alcuni messaggi che sono arrivati da parte della proprietà a margine della stagione, cioè proprio alla fine del campionato, quando a un certo punto sembrava Spalletti potesse diventare il direttore sportivo, il direttore generale, forse anche il presidente della Juventus. Così non è, così non era, così non è, non rispecchia l'intenzione della proprietà, così come aver messo attorno al tavolo l'allenatore, l'amministratore delegato e ogni anima che deve rappresentare questa rinascita della Juventus doveva e deve ancora tornare utile per trovare un equilibrio. L'equilibrio sta in quello che dicevi prima, perché ti ascoltavo prima e dicevi qui è un gioco di potere per capire chi comanda. Qui non deve comandare nessuno se non la Juventus, che deve stare al centro di tutto. E il bene della Juventus deve essere una priorità su tutto e tutti, al di là dei poteri. L'unico che può esercitare, deve esercitare in questo momento il potere, è il proprietario, che deve ripristinare questi equilibri, e al momento in cui c'è qualcuno che vuole andare oltre il proprio territorio di competenza, è evidente che deve riprenderlo un attimo per farlo rientrare in quelle linee d'equilibrio di cui parlavo.
8: Esatto.
9: Se questo non è successo neanche dopo gli ultimi segnali a margine del campionato, è evidente che richiama un altro intervento, che a quel punto

0: che partono da questa mattina, ma in aggiunta Comolli torna in bilico. A fine mese il CDA, un po' quello che ci diceva anche Giovanni Albanese di Gazzetta dello Sport, l'addio del francese non è da escludere. Paolo.
1: Ma io chiedo a Giovanni intanto se, se le cose stanno così, e chiaramente stanno così, ha senso perdere ancora 15 giorni? Cioè, ok che il CDA è l'organismo preposto, però stiamo parlando non di una figura minore, cioè non stiamo parlando di un direttore sportivo o di un direttore tecnico o di un componente dello staff, stiamo parlando dell'amministratore delegato, cioè colui che dovrebbe tracciare le linee guida, che sa quanto si può spendere, ma aggiungo, l'amministratore delegato non è neanche solamente valutabile per quello che succede alla prima squadra, è valutabile per quello che succede alla società nel suo complesso. Quindi stiamo parlando di una vera rivoluzione. Le rivoluzioni, perché mondo e mondo, non hanno dei tempi, secondo me, molto, molto logici. Cioè, si fanno perché si devono fare, si sente l'urgenza, quindi io mi aspetterei un intervento quasi immediato, se è così.
2: Io non lo escludo, credo però questo intervento non riguardi solo eventualmente l'amministratore delegato, ma l'intera configurazione di una dirigenza che oggi ha caratteristiche un po', come dire, poco omogenee. C'è un presidente che venne nominato all'inizio di una grandissima emergenza, lo ricorderete, insieme ad un amministratore delegato che sostanzialmente era specializzato sui numeri. Poi Scanavino è stato sostituito da Comolli, che invece ha caratteristiche opposte, nel senso che è un uomo di calcio con un'esperienza trentennale. Però evidentemente neanche lui è riuscito a soddisfare quelle che sono le aspettative, quelle che sono le richieste della, della proprietà. Credo il tema presidente sia attuale e non vada sottovalutato, perché poi insomma nella configurazione di un club si parte dalla testa, non si può assolutamente intervenire sempre solo all'interno di un contesto che è alla continua ricerca di un equilibrio. Io non escludo possano esserci degli interventi nel breve tempo. È chiaro che Comolli in questo anno ha commesso diversi errori e i risultati lo palesano. Credo anche la Juve, per tornare ad avere una base solida, abbia bisogno di alcuni riferimenti e abbia soprattutto bisogno che alcuni riferimenti riescano a operare nella libertà che serve per essere incisivi. Uno di questi è sicuramente Giorgio Chiellini, che può operare anche per nome e conto di quella storia che la Juve non vuole mettere da parte ma vuole replicare. Ci sono delle altre figure che oggi sulla carta hanno un ruolo, poi però nell'operatività probabilmente questo ruolo non riescono a esercitarlo. La Juve ha nominato un direttore sportivo all'inizio dell'ultima sessione di mercato invernale, dopo due sessioni gestite sostanzialmente da Comolli in prima persona, un direttore tecnico che non doveva occuparsi di mercato, Modestò, ma poi in realtà ha fatto il braccio operativo di Comolli. Ottolini, che è andato in giro per il mondo a fare più lo scouting che il direttore sportivo. Insomma, ci sono delle cose che evidente oggi non rispecchiano ciò che c'è scritto nell'organigramma della Juventus. In questa ricerca di equilibrio è evidente che serve un'indicazione dall'alto e soprattutto un riordinamento che deve ridare e restituire omogeneità a quella dirigenza che oggi forse è il tassello più debole della Juventus.
0: Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, ancora qualche minuto con noi, perché si sovrappongono le diverse opzioni. Io ne lancio una, attenzione, non è infondata, e la lancio anche a Paolo. Mi dite quanto sarebbe credibile un'operazione, cioè un'opzione di questo tipo? La sfiducia da parte dell'assemblea, diciamo così, del consiglio di amministrazione che poi si raggiunge.

0: che è stata poi quella in alcuni personaggi del consiglio di amministrazione a influenzare l'arrivo e a parlarne alla proprietà della figura professionale di Comolli. A questo punto c'è forte delusione anche per come si sta muovendo il mercato oggi, non che avresti dovuto fare già tutto nei primi 10 giorni, ma sembrerebbe che siamo un po' come Juventus e quindi in prima persona come Comolli, spalle al muro. Se le cose andassero in un certo modo, perché si ipotizza a questo punto un qualcosa capiterà, un intervento, qualcosa, nei confronti di Comolli. La sfiducia nei confronti di Comolli, nel giro di pochi giorni, per non aspettare fine mese, quando verrà deciso dal CDA di formalizzare o meno questa sfiducia, che se viene formalizzata oggi è sfiducia, è ipotizzabile, lo chiedo prima a Giovanni, una sfiducia condivisa, accettata con una buona uscita e le dimissioni di Comolli. Attenzione a cosa vi sto dicendo, perché mi arrivano indicazioni in tal senso, e con l'innesto poi intanto di una figura come Tognozzi, che ripetiamo da un po' di tempo, e poi tutte le decisioni collaterali che potrebbero portare a degli spostamenti. Ma intanto bisogna tornare operativi da subito. Questa è la Exor, questa è, nel bene e nel male, la nostra società decisionale ad un certo punto, senza se e senza ma. Giovanni.
1: Allora, partiamo da Comolli. Fin qui non ha dato segnali di volersi dimettere. Quindi, se andrà a cambiare la sua posizione in queste ore, sarà sicuramente una notizia. È chiaro che la proprietà dovrà poi confermargli la fiducia, ed è un altro aspetto che attendiamo in queste ore. Si dovesse palesare un po', come dire, il poco feeling per andare avanti, non escludo che possa esserci un ribaltone, però al momento non possiamo, come dire, mettere su un'ipotesi senza i riscontri, quindi bisogna aspettare. Tognozzi è un ragionamento legato alla parte di Juventus che fatica a operare, evidentemente perché Comolli con tutta calma sta provando a fare scelte diverse, o ha provato a fare scelte diverse. Lui ha colloquiato diversi responsabili scouting stranieri, diversi direttori tecnici stranieri. Dico di più, Ottolini, che era una candidatura che si spingeva all'interno della Juventus, anche perché conosce la Juve, ci ha già lavorato in passato, è stato espressione di una scelta fatta alla fine di una serie di colloqui che portavano sempre solo verso l'estero. Quindi, come dire, è chiaro che Tognozzi può essere legato a quel tipo di ragionamento lì. Oggi qualcuno dubita anche sulla posizione di Modestò, perché è molto legato a Comolli. Ripeto, Tognozzi può tornare alla Juve? Sì, è un'idea, ma è un'idea di una parte di Juventus che oggi
0: Ecco.
1: fatica ad operare nella massima libertà, perché Comolli probabilmente vuole andare in altre direzioni. Se la posizione di Comolli si allinea ad altre figure del club o addirittura viene meno, è chiaro che insomma, i ribaltoni sono dietro l'angolo. In questo momento
0: Sicuro
1: qua, secondo me, c'è da aspettare,
0: da
1: perché
0: aspettare,
1: ci sono
0: sicuramente.
1: ipotesi che vengono caldeggiate da diverso tempo, da diversi mesi, proprio
0: Da correnti
1: perché
0: interne, no? Quelle che noi a volte brutalmente abbiamo chiamato le faide,
1: sì, diciamo di sì,
0: esagerando.
1: sì, esagerando un po', però sì, diciamo che il modo di lavorare con lì, che è un po' individualista, se non altro è uno che si affida un po' più ai numeri e meno ai confronti personali, diciamo questo modo di lavorare a volte ha messo qualcuno nelle condizioni di non poter dare il 110% rispetto al proprio ruolo.
0: Ti riferisci anche all'allenatore? Principalmente, così viro un po' su un altro argomento prima di salutare.
1: A differenza di altri, non ha dato neanche la possibilità di interpretare, considerato che ha detto chiaramente: mi serve un centravanti fisico, mi serve un centravanti fisico. Poi gli è arrivato Boga, che magari gli è tornato utile nel corso della seconda parte di stagione, ma tutto ha avuto tranne quello che chiedeva. E anche lì, le questioni su Vlahovic, secondo me, nascondono una grande verità. Cioè, il problema non è mollare Vlahovic, che tra l'altro ha presentato anche una richiesta spropositata rispetto a quelle che sono le volontà della Juventus, ma non avere l'alternativa a Vlahovic. Cioè, oggi
0: tutti può arrivarci i profili, a fine campionato.
1: Sì, cioè tutti i profili che oggi sta trattando la Juve sono difficili da raggiungere. E quindi la Juve, che poteva magari trattenere Vlahovic a condizioni un po' meno costose rispetto ad altri, ha mollato Vlahovic, ma non ha un'alternativa in mano, e quindi aumenta la paura di ritrovarsi anche a fine di quest'estate senza quegli obiettivi necessari, come è avvenuto a gennaio e come è avvenuto in passato. E questo oggi, che secondo me alza un po' le antenne, forse pure in anticipo rispetto ai tempi di maturazione di un mercato che deve ancora cominciare.
0: Avremmo dovuto parlare di mercato con un grande esperto quale Giovanni Albanese. Giovanni, però tiriamo un po' la sintesi, perché chiunque rimarrà o chiunque dovrà operare dovrà fare qualche cosa. Quali potrebbero essere le piste? Intanto Comolli al suo posto, Chiellini al suo posto, Spalletti al suo posto, riunione in corso, magari bloccata per un piccolo break e per un piccolo pranzo. A prescindere da questa riunione di oggi e da queste decisioni che verranno prese, fiducia, confermata o meno, su quali nomi ti sbilanceresti? Uno, due, tre, in entrata e in uscita? Più avanti, più avanzate rispetto ad altri.
1: In uscita è evidente che tutti quei giocatori che non hanno dato riscontro quest'anno non rientrano nei piani, quindi da Openda, David, sono tutti in uscita. Il problema è che cederli caricandosi i costi limita ulteriormente la rotazione della Juve sul mercato, quindi bisogna provare a venderli, e questo è molto più complicato. La Juve dovrà necessariamente cedere un pezzo pregiato. Io credo il ballottaggio sia fra Bremer e Cambiaso. Forse in questo momento è più facile trovare delle proposte per Cambiaso, se non altro perché non è impegnato al Mondiale, quindi sarebbe una cosa molto più semplice da gestire nei tempi, nelle valutazioni. Bremer è impegnato col Brasile, magari il Brasile l'arriva pure in fondo alla competizione. Dopodiché in entrata oggi la Juve si sta concentrando soprattutto sul centravanti e sul portiere, però vi dico anche che rispetto ai nomi che sta trattando con maggiore interesse, le condizioni economiche oggi sono difficili da seguire. Quindi la verità è che oggi non voglio parlare di difficoltà perché siamo all'inizio, ma la strada per chiudere il portiere che serve alla Juve, il centravanti che serve alla Juve, è una strada lunga. Alisson era praticamente chiuso, e poi la Juve non è andata in Champions League, le condizioni in Liverpool sono un po' cambiate e anche lì la Juve è andata in difficoltà. Bernardo Silva uguale, quindi è una Juve che insomma le idee ce le ha chiare, però da qui a trovare insomma i temi da mettere sul tavolo di determinati giocatori per chiudere le operazioni, insomma è tutto molto complicato.
0: Giovanni, per chiudere e poi tireremo le fila anche un po' io e Paolo, se non vorrà aggiungerti magari una domanda, sarebbero tanti gli argomenti, però a me nasce naturale chiedertelo. Da grande collega quale sei, ma sbaglia Comolli tanto? Ma chi è che sta ritardando? Qual è il motivo che sta ritardando il mercato, che mette le condizioni la Juventus di agire in difficoltà? La mancanza dei 60 milioni, il fatto che la Juventus non è andata in Champions. Domanda che faccio anche a Paolo, ma faccio rispondere prima a te. È stato mai messo in discussione Spalletti, secondo te, dal Consiglio di Amministrazione? O è proprio qui il tiro alla fune tra le due parti, tra le due componenti, tra le due faide? Cos'era ma più importante, arrivare in Champions o comprare bene oggi?
1: No, era sicuramente fondamentale e importante andare in Champions League, anche perché la Juve oggi avrebbe avuto una maggiore potenza di fuoco sul mercato. Dopodiché qualcosa può fare, senz'altro, però deve fare anche con attenzione, programmando non solo una stagione, ma almeno due o tre stagioni per consolidare un nuovo ciclo, che è un po' il tentativo che ha puntualmente sbagliato negli ultimi anni. Quindi secondo me andare in Champions League era fondamentale. Oggi si lavora sull'emergenza e anche su una riflessione. Spalletti, al pari di Comolli, che era convinto che la Juve potesse centrare tutti gli obiettivi minimi, aveva accettato di prendere la squadra con tutte le condizioni che aveva, convinto che potesse raggiungere gli obiettivi minimi. A conclusione di questa stagione viene fuori che forse Tudor nella prima parte non aveva così torto nel palesare alcune difficoltà per far quadrare i conti all'interno degli equilibri della rosa. Detto ciò, secondo me oggi la riflessione che sta facendo la Juve è un po' più ampia, non va solo sull'area sportiva, ma guarda a come ripristinare alcune situazioni, alcuni organi che coinvolgono tutto il club, affinché si possa tornare a fare e ad essere Juve come un tempo. E per tutto questo non basta prendere un giocatore, ma bisogna lavorare su tutti i quadri dirigenziali, bisogna lavorare su ogni settore, bisogna ridare una configurazione nuova o una configurazione più vicina a ciò che è stato tradizionalmente Juve. E quindi oggi in bilico ci sono quelle figure che magari hanno operato, e anche bene, probabilmente in emergenza, ma dovendo programmare in una situazione di ordinaria, e magari insomma serve altro, oggi c'è un'esigenza diversa. Come lì, certo, probabilmente è stato un tentativo che ha dato meno riscontri rispetto a quello che ci si aspettava.
0: E tutto quello che hai detto bisogna farlo anche nel più breve tempo possibile. Paolo, se vuoi chiudere, se vuoi aggiungere, se no salutiamo Giovanni.
2: Buon matrimonio. Già detto troppo, cioè, dai, ci mancherebbe altro. Cioè, Giovanni, non vogliamo... rilassati.
0: Giovanni, vai.
2: Giovanni, non farti influenzare dalla Juve, perché sennò ti passa una brutta estate.
1: Sto andando a lavoro.
2: Mi raccomando, primi mesi sono fondamentali.
0: Scusa, Giovanni, no, fammi capire, perché a casa tu non lavori?
1: Sempre, noi lavoriamo sempre. Ho preso giusto qualche giorno di riposo.
0: Hai rettificato. È arrivato un messaggio da casa per te, esatto. Ma da qualcuno che conosci bene. Grazie, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Grazie per questa bella chiacchierata. Ci risentiremo più avanti. Noi ci fermiamo qualche secondo. Paolo, hai preso appunti? Hai visto Comolli un anno fa quando ci parlava?
2: Ma no, pochi mesi fa, pochi giorni fa.
0: No, quello lì è all'inizio. Non è passato tanto tempo. Ritorneremo tra pochissimo. Paolo, preparati su un argomento speciale, perché a me ha toccato le corde e mi ha riportato...
2: Quindi non su Comolli.
0: No. Dalla C passiamo alla Z. Di Zorro. Zoff. Di Zoff, che Zorro. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Quante riflessioni in pausa riassunte, Paolo? Cosa abbiamo detto? Ci ha detto Giovanni?
2: Il riassunto
0: sovrapponi al tuo pensiero, ma, guarda, e tiriamo le somme.
2: Io credo che ognuno di noi che fa questo mestiere, ma penso anche ogni tifoso, stia provando a fare dei ragionamenti sull'immediato futuro, su come costruire questa squadra. E io trovo che la situazione sia veramente molto complicata. Molto complicata.
0: Te l'immaginavi così, Paolo? Perdonami.
2: Beh, me la immaginavo perché credo anche... che noi, come sempre, abbiamo, ma in maniera anche logica e ovvia, uno sguardo rivolto all'immediato, però se tu lo alzi un attimo e guardi appunto come le grandi squadre, quando vanno in difficoltà, fanno fatica enorme a uscirne, perché tu gli errori li porti per sempre. Cioè, l'esempio è Vlahovic. C'è Vlahovic oggi fare un dibattito su Vlahovic, su dovevamo dargli quei 3 milioni in più che chiedeva o meno, può avere un senso, ma il senso vero è che tu hai fatto un'operazione che ti sei portato dietro per anni, sbagliata in quelle modalità, e questo errore te lo sei portato avanti per come Vlahovic potrò fare ragionamento su Arthur, su Conminers, su Lucas Ruiz e via discorrendo. Il punto è sempre il solito, è provare, io sarei molto curioso di capire, cioè facciamo questo scenario, Antonio, oggi pomeriggio Comolli dà le dimissioni e la Juve nomina Carnevali. Ma io arrivo a Carnevali, gli dico guarda, questi sono i conti, questi sono i soldi che puoi spendere, questo è il tuo parco giocatore, eccetera eccetera, io penso che Carnevali, che è un ottimo dirigente, farebbe una fatica comunque bestiale a mettere in piano, in quadro, un progetto che significa andare minimamente ad aggiustare la situazione di oggi. Quindi quando dico minimamente vuol dire che neanche sto pensando a una Juve da scudetto, ma una Juve un po' più competitiva, e contemporaneamente iniziare a mettere dei paletti per costruire il futuro. Perché quando io mi leggo, che sia merito o demerito di Comolli o di Spalletti, non mi interessa, che però tutti i nomi che la Juve sta facendo girare sono tutti nomi da instant team, cioè da squadra che deve vincere subito, tutti over 30, dico ok, però poi c'è noi, e quindi il punto è sempre questo, cioè, se tu guardi la rosa della Juve oggi, la rosa della Juve è stradeprezzata. Allora io ho un sospetto, lo dico a voce alta adesso, cioè che alla fine Comolli se ne andrà via, arriverà qualcuno, la Juve inizierà a, senza dirlo, a fare un'operazione di riaccensione della macchina con uno o due nomi nuovi in campo, e la garanzia è Spalletti, che in fondo è andato vicino al quarto posto, che in fondo prende la squadra dall'inizio e che in fondo può cercare di far crescere questa squadra. Ma togliamoci dalla testa che noi al 1° settembre abbiamo una squadra totalmente rivoluzionata, perché qua qualcuno mi deve dire da dove prendiamo questi soldi,
0: o come, cioè, possiamo arrivare a concretizzare delle operazioni.
2: O c'è un aumento di capitale, poi fatto salvo che lasciamo per tutti i discorsi che si possono fare naturalmente su il settlement agreement, il monitoraggio UEFA eccetera eccetera, ma questa macchina,
0: che incidono non poco,
2: sì, ripartirà con pochi aggiustamenti, perché non ne vedo possibili tanti. Tra l'altro Spalletti ha selezionato brutalmente la rosa. Noi abbiamo 11, 12, 13, 14 giocatori essere larghi che sono da Juve di quest'anno e altri che non hanno praticamente giocato. quindi che non sono neanche troppo vendibili. Quindi la situazione è veramente molto problematica. E vedrai, non lo si dirà, ma alla fine tutto il tema sarà orientato a costruire un mini, un progetto con un mini obiettivo. E il mio obiettivo sarà cercare di portare a casa
5: il quarto posto. No,
2: di ma sì,
5: davvero?
2: Ma tu
5: ti sto prendendo in giro, tu, lo so benissimo.
2: Cioè, voglio dire, magari fra 20 giorni l'Inter ha preso Palestra, Solele, Atta.
5: È cambiato?
2: Ma non lo so. E noi siamo ancora lì a capire chi devi vendere, ma perché la situazione è oggettivamente complicata.
5: Mi fai aggiungere, assolutamente, mi fai aggiungere per riflettere... Faccio un po' di autoironia nei confronti del nostro club, che amerò ancora di più. Magari qualcuno ha già dato disdetta al proprio club di appartenenza. Anche no, continuate a dare fiducia al vostro club di appartenenza, al vostro club doc, dove andate a vedere le partite. State vicini almeno tra tifosi. Poi sono cattivi, siamo cattivi, sono tutti cattivi, ma non si abbandona, non si abbandona, secondo me. Poi si chiede di più. Ti rendi conto che è capace che andremo a fare una squadra con una competitività simile a quella di quest'anno, ma con delle condizioni anche psicologiche complicate, perché qualsiasi cosa, ma anche per l'allenatore diventerà più complicato, secondo me. Cosa ne pensi?
2: Da un lato è più complicato. No, non è più complicato per l'allenatore, perché l'allenatore partirà da inizio, quindi l'allenatore darà la sua impronta subito, farà delle scelte e ragazzi...
5: Se non ci salva
2: Spalletti, non vedo chi ci possa salvare, nel senso che è stato fatto questo atto di fiducia e bisogna credere in lui e in quello che si può fare.
5: Era
2: in
5: questo solo per dire...
2: siamo già più deboli,
5: Ah, non certo, è questo che voglio dirti.
2: In questo momento siamo già più... Noi ripartiamo più bassi dell'anno scorso, in questo momento. Poi non vuol dire nulla, perché siamo al 11 giugno, quindi c'è tutto il tempo per fare chissà che cosa... E anzi, io spero che se ci sarà un ribaltone che avvenga il prima possibile, così abbiamo tempo di costruire qualcosa. Però io, devo dire, mi vedo in altri modi un po' sulla strada della... noi siamo incerti, il Milan è confuso, ma mi sembra che la botta entrambe le squadre l'abbiano presa da non essere in Champions League, perché c'è poco da fare.
5: Più di altre volte, era un'annata particolare. Vi ricordo che vi avevo detto, ma è stata solo fortuna, vedevo Juve e Milan sullo stesso piano.
2: Scusa Antonio, ma eravamo insieme in Juve, no? Quando tu nel 2010 prendi Ferrara e credi in un progetto ed era una Juve che arrivava da un secondo, un terzo posto, eccetera, eccetera, eccetera. Prendi Ferrara e va come va, e va a sfascio e finisci settimo. L'anno dopo... cambia la proprietà, cambia il presidente, arriva Andragnelli, cambiano i dirigenti, arrivano Marotta e Paratici, sbagli totalmente il mercato e arrivi settimo.
5: Certo.
2: No? Oggi, perché quel mercato di fu sbagliato? Perché non è che la Juve avesse una potenza di fuoco enorme, perché era uscita fuori dai grandi giochi. La Juve di oggi non ha una potenza di fuoco enorme. Segnalo che come a marzo eravamo tutti lì a farci le storielle, le filastrocche con Bernardo Silva, con Goretzka, eccetera,
5: intanto
2: eccetera.
5: Alcuni ti hanno detto di no.
2: Alcuni hanno detto di no perché tu devi riuscire a convincere la gente a venire a fare l'Europa League. Punto. E questo succederà a noi, succederà anche al Milan, no? Modric non è certo che rimanga al Milan. Rabiot non è certo che rimanga al Milan. Per forza, perché è normale che sia così. E quando io dico che negli anni...
5: E non solo per la squadra, perché vedono cosa c'è alle spalle, una società forte,
2: vedono poche induce forza. Vedono poche prospettive.
5: Se no parlano troppo anche nello spogliatoio e di conseguenza arrivano troppi messaggi anche a noi giornalisti.
2: A sei giocatori al mondiale, c'erano delle edizioni che eravamo 15.
5: Esatto.
2: Conta qualcosa.
5: Conta qualcosa. A proposito, mi raccomando, da stasera tifiamo Italia nel girone col Qatar, Canada e Svizzera. No, è andata la Bosnia.
2: Esatto.
5: Me l'ero preparata questa gag.
2: È vecchia.
5: E avremmo potuto far bene come nell'82 in questi giorni ho visto. Ma parlando di 82, parlando di ricordi, mio padre gli ho fatto un ragionamento così stamattina. Mi fa basta. Sai parlare nell'82, che bello, ho visto il gol. Adesso basta, parlatemi del presente. Noi invece vogliamo
0: mettere in luce, lo faccio perché c'è Paolo, poi lo licenzio per oggi, certo, e poi torniamo.
2: Poi ti devi ributtare su Comon lì.
0: Mi devo ributtare.
2: Facciamo 9 minuti di serenità.
0: 9 minuti di serenità. Dalla A alla Z. La A l'abbiamo già detta, Agnelli non c'è. La C di Comolli forse non c'è più fra un po' di ore. Arriviamo alla Z di Dino Zoff, perché ieri ho visto, sono rimasto colpito, ho visto solo un pezzo di questo bel documentario, docufilm, e mi hanno colpito tante cose. La personalità, il premio che ha ricevuto come leggenda dei portieri a fine carriera, uno sul quale ci ha creduto la Juventus a dargli anche i gradi di allenatore, uno che è andato in nazionale, uno che ha risposto a Berlusconi in quel momento, presidente del Milan, presidente del Consiglio, quando perdi una partita in finale e ha avuto la dignità di rispondergli come ho visto pochi rispondere.
2: Certo.
0: E mi ha colpito questo passaggio, Paolo, perché in questo mondo dove molto finto del calcio, già all'epoca, dice la dignità per una non si può permettere nessuno di calpestare la dignità di un uomo prima che di un giocatore, di un allenatore, quando sai di aver fatto il tuo lavoro.
2: Guarda,
0: onestamente,
2: questo lì, è Zoff. Lì c'è un passaggio secondo me proprio interessante, al di là del merito, no, al di là del merito della vicenda che tutti conosciamo, nel senso che nel 2000 l'Italia va all'Europeo, raggiunge la finale con la Francia e perde quella finale al Golden Goal, ma soprattutto subendo all'ultimo secondo la rete di Wilford che porta ai supplementari. Lì c'è un passaggio fondamentale, secondo me, che è rimasto profondamente attuale. Quando io sento parlare di calcio in questi tempi, sempre di più sento parlare di calcio come colpa. Cioè, se vinci, bene. Se perdi, è sempre colpa di qualcuno. E Berlusconi fece quell'operazione lì. Cioè, disse, Zoff si è comportato da dilettante, tutti avrebbero capito che andava marcato Zidane in una certa maniera. Ma il punto vero è che quella partita la puoi spiegare chiaramente con la marcatura di Zidane, ma la puoi spiegare in 20 altri modi. Del Piero si mangia dei gol, ma soprattutto Toldo tocca la palla con la punta delle dita sul tiro di Wilford, che arriva da un lungo lancio disperato dalla Francia, su cui, se ben ricordo, Cannavaro la tocca e poi arriva. Cioè, il calcio è spiegabile in tanti modi diversi. Quello che sicuramente non si può fare, e tantomeno lo può fare un uomo di potere come Silvio Berlusconi,
0: un po' strumentale,
2: in maniera strumentale, è individuare in una persona che tra l'altro non è in campo il massimo responsabile. Fu un atto di come dire, non solo scortesia istituzionale, perché Berlusconi lì rappresentava una parte politica, rappresentava il popolo italiano in quanto presidente del Consiglio e via discorrendo, ma è proprio una lettura del calcio sbagliata che ha generato quello che a cui noi assistiamo, che più delle volte è sempre colpa di qualcuno. È colpa del VAR, è colpa dell'arbitro, è colpa di quel giocatore, è colpa dell'allenatore, è colpa del presidente, è colpa del proprietario, eccetera, eccetera. Lo sport è un'altra cosa, è un fenomeno complesso in cui ci sono tante variabili, in cui ci sono le responsabilità, ma non le si può assolutamente delegare a una sola persona, perché quello è strumentale. Non si perde mai una partita, non la si vince mai per uno, c'è sempre tutto. Quindi, a maggior ragione, chi ha un certo ruolo, vedi appunto presidente del Consiglio, lì fece qualcosa che generò in Zoff il desiderio. Tanto, insomma, stiamo parlando di un monumento del calcio italiano. Stiamo parlando di un monumento del calcio italiano che avrebbe potuto rispondere quel giorno a Silvio Berlusconi: se voi avete vinto un mondiale in 82, è perché io all'ultimo secondo di Brasile-Italia salvo sulla linea un pallone. Perché quello è un fatto incontestabile, ma non lo dice Zoff.
0: Quando non c'era neanche il VAR, ieri sera in questo docufilm racconta: sono stato fermo
2: per far vedere
0: certo, che non mi muovevo, che non ho ritirato il pallone e cercavo gli occhi dell'arbitro e lì ho visto un altro calcio, perché io ho temuto, ero ragazzino, ho temuto che l'arbitro indicasse.
2: Perché ragazzi, ancora nel mondiale del 2010 ci sono state delle ingiustizie su gol fantasma, non così semplice. Quindi
0: chi è Dino Zoff? Chi è stato Dino Zoff per il tifoso Paolo Rossi? Chi sarebbe oggi Dino Zoff?
2: Dino Zoff era un personaggio unico perché molto taciturno, fece molto sorridere per certi versi, che al famoso silenzio stampa dell'Italia nell'82 delegano lui a parlare, che è proprio come dire, vi mandiamo anche non solo il capitano, ma anche quello che ha meno dialettica, perché era uno che voleva far parlare i fatti, mi verrebbe da dire in linea con tanti friulani che hanno fatto la storia dello sport italiano. È un portiere che basta dire questa cosa qui. Dino Zoff ha partecipato a 330 partite in campionato consecutive alla Juve, che sono esattamente quelle che hanno giocato alla Juve. Cioè non ha mai saltato una gara, è stato eventualmente sostituito in qualche gara, ma 330 partite. Era si può definirlo un monumento, un punto di riferimento, una sicurezza. Uno che quando faceva la brutta parata ma funzionale si vergognava quasi, perché il senso dello stile per lui era naturale, era qualcosa che aveva a che fare, era come saper scrivere, non era uno sforzo per lui, era riuscire a esprimere esattamente quello che lui aveva acquisito. Uno dei portieri che aveva avuto la vocazione da bambino, tu sai benissimo, tu fai parte della generazione come me, che il più scarso andava in porta. No, Dino Zoff non era più scarso. Dino Zoff va in porta perché lo racconta lui. Gli piaceva buttarsi, gli piaceva sporcare i vestiti,
0: gli piaceva difendere
2: la porta, essere diverso dagli altri senza alcun senso del protagonismo. Oggi per me uno così non c'è. Cioè non individuo in nessun esempio un portiere, anche perché ai portieri oggi si chiede un altro tipo di personalità, anche, no? A partire dalla maglia. Dino Zoff è quello della maglia nera, eventualmente grigia, anche se poi ha avuto anche altri colori, però era quel tipo di profilo lì.
0: Tra l'altro, due curiosità che sicuramente tu conoscerai, mi mancava questo aspetto. Va lui a parlare e si sente, perché inizia a parlare la nazionale con Dino Zoff, gli attacchi, cioè, ho visto dei titoli pesantissimi. Onestamente non ero a te, non c'era ancora Radio Bianconera, quindi non ascoltavo e non ero ben informato, ma si offende nel momento in cui andavano i due capitani, cioè un rappresentante dell'Italia e un rappresentante avversario, e giornalisti italiani e stranieri insieme, comincia a parlare il rappresentante italiano di Dino Zoff, si alzavano i giornalisti italiani e lui l'ha presa malissimo, il friulano che c'era in lui ha detto mi ha fatto capire che non avrei dovuto più parlare, non si meritavano le mie parole. Questo è il primo dato. Un altro dato che metto in evidenza è la seguente cosa, vediamo arrivare anche Chiara Leati che salutiamo. Paolo, una sfumatura importante, avrà preso anche dei gol discutibili.
2: Beh, mondiale 78 soprattutto.
0: Mondiale, tiri da distanza, anche lì, diversi, no? Non dico tutti uguali. Però c'è stato un collega della carta stampata dell'epoca, adesso non ricordo chi lo ha citato in questo documentario, che dice andate a vedere quante parate ha fatto. Ne ha fatte di più decisive dei gol che ha potuto fare anche solo Cristiano Ronaldo nei periodi d'oro, cioè tanto per paragonare. È proprio così?
2: E sai cosa, che però di lui si ricorda poco questo, perché poi
0: lo vogliamo ricordare noi,
2: essendo un portiere molto affidabile di piazzamento, non faceva notizia quando prendeva, cioè è vero che nelle classifiche di rendimento dell'epoca Zoff che prendeva 6, 6 e mezzo,
0: esatto,
2: perché magari faceva una parata, era la normalità, che ricordiamo record di imbattibilità in nazionale e nella Juve.
0: E questo è la Z di Zoff di oggi. Abbiamo chiuso 10 minuti, non abbiamo voluto negare l'evidenza. Abbiamo parlato di Comolli e da qui ripartiremo, perché c'è la riunione di redazione adesso. Stiamo arrivando anche io e Paolo. A tra pochissimo. No, io devo continuare.
2: Tu devi continuare.
0: Continuo qui con voi. Apriamo le telefonate. 14:30 ci sarà anche in collegamento da Roma il nostro Alessandro Santarelli, che sa tutto su quello che capiterà con Molli, ma non glielo lascerò dire se non sarà una versione ufficiale. A tra pochissimo si continua. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Paolo.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: E allora, chi si aspettava Giulia Borletto probabilmente è rimasto deluso, però ci sono io fino alle 12, anzi oggi cambio di programma perché ci sarò fino alle 13, la seconda ora in compagnia di Paolo Rossi e poi subentrerà il direttore Antonio Paolino. Un cambio di palinsesto, ma in realtà le nostre trasmissioni continuano fluide, come sempre, per continuare a raccontarvi e parlarvi di Juve, perché sono giorni delicati, sono giorni in cui molto si deciderà, ancora poco operativi, perché diciamo che non ci aspettiamo operazioni in chiusura tra oggi, domani e dopodomani, giusto per fare un per dare una timeline temporale, però sono giorni in cui si programmerà, in cui si deciderà e molto probabilmente si getterà le basi per il prossimo mercato della Juventus. Tante trattative che sta seguendo la Juventus parallelamente, come dicevamo, poche ancora vicine alla chiusura. Qualcuna sembrava già imbastita, se non addirittura chiusa, quella di Alisson, che aveva già raggiunto di fatto un accordo sulla durata del contratto e l'ingaggio con la Juventus. Poi sappiamo com'è andata, adesso avanza un altro portiere che secondo me è addirittura forse un passo oltre Alisson del Liverpool. Difenderà tra l'altro la porta dell'Argentina in questi mondiali, titolare fisso, difficile che venga scalzato, nonostante un piccolo acciacco, perché ha un problema, una piccola frattura all'anulare della mano, un problema per un portiere molto più che per un giocatore, ma insomma non ci saranno problemi, sarà pronto a debuttare dalla prima giornata titolare. Ovviamente mi riferisco al Divo Martinez, che sembra molto molto interessato alla pista juventina, proprio come Alisson. Adesso cosa manca? Manca da convincere l'Aston Villa, che se ne può privare, sì, ma una certa cifra. Diciamo che in questi giorni sono giorni di contatti telefonici, probabilmente anche di contatti diretti tra la Juventus e la dirigenza dell'Aston Villa, per cercare di trovare una quadra. Ecco che la Juventus non vorrebbe andare probabilmente oltre i 10-15 milioni, l'Aston Villa parte da 20, qualcosa in più, magari si riuscirà a trovare una quadra, però è una trattativa molto ben impostata, soprattutto perché c'è la volontà del giocatore, in questo caso il Dibu Martinez, di accasarsi alla Juventus. Ieri parlavamo un po' dell'appeal dei bianconeri, si è perso qualcosa ultimamente con questi ultimi anni non vincenti, con questa mancanza di Champions League, che ovviamente si fa sentire, è inevitabile che sia così anche sul mercato, soprattutto sul mercato quando ci sono dei giocatori di alto livello che devono scegliere. Chiaramente la Champions diventa un fattore, è un fattore che pesa nell'economia di una scelta. Al netto di questo, oggi però mi vorrei concentrare un pochino di più sulle uscite della Juve, perché è uno degli argomenti che forse viene un po' sottovalutato, perché anche sui giornali, sui siti, anche sui nostri siti, anche qui su Radio Bianconera, si parla giustamente delle operazioni in entrata, della Juventus che, vi ricordate, fino a qualche settimana fa voleva Bernardo Silva, Lewandowski, Rudiger, Kim, eccetera eccetera. Si è ridimensionata un pochino la lista delle entrate o degli interessi, rimane comunque molto vigile la Juventus e in questo senso anche la dirigenza per andare a piazzare i primi colpi. Però attenzione, perché c'è un altro mercato parallelo ma di vitale importanza per la Juventus, che è il mercato delle uscite. Perché? Perché intanto sono venuti a mancare i proventi della Champions League, e sono una cinquantina, 55 milioni che in qualche modo dovranno rientrare. Comolli recentemente in un'intervista ha parlato anche di qualche sacrificio importante, e tutti gli indizi portano a Bremer. Però attenzione, c'è anche un distinguo da fare sul mercato in uscita, perché ci sono tantissimi, dico anche troppi, giocatori che in questo momento non hanno il futuro assicurato alla Juventus, non hanno fatto bene, non rientrano più nei piani principali di Spalletti per la prossima stagione e potrebbero andare via. Attenzione, perché non tutti hanno mercato. alcuni hanno un ingaggio, altri una valutazione molto alta, e non sarà facile disfarsene. Mi riferisco ad esempio a Cole Miners, a Douglas Lewis che rientra, mi riferisco a Nico Gonzalez che si proverà a inserire nella trattativa con Atletico Madrid per Sorloth, ma si parla anche banalmente di Gregorio, di Miretti, di Shaw Mario che entra dal prestito, di Rugani che rientra dal prestito alla Fiorentina. Ci sono tanti giocatori, ne ho citati soltanto alcuni, ma sono molti di più, saranno almeno una quindicina di giocatori che non hanno un destino ben definito, potrebbero andare via, potrebbero rimanere, dipende dalle offerte, dipende dalle volontà, dipende anche da cosa penserà Luciano Spalletti e probabilmente anche da quanto concorrenza ci sarà nel reparto, da chi arriverà anche nel reparto. Se dovessero arrivare Columoni e Sorloth, chiaro che per Openda e David si aprirebbero le porte, magari non per tutte e due, però sicuramente per uno di loro almeno si apriranno le porte della cessione o del prestito. Altrimenti, se dovesse arrivare solo uno tra Sorloth e Columoni, è chiaro che probabilmente in attacco le valutazioni saranno diverse su questi due giocatori che comunque non hanno convinto nell'ultima stagione. Quindi tanti giocatori in cerca di un exit strategy, insomma la Juventus sta facendo valutazioni soprattutto in uscita. Attenzione, perché dicevamo c'è un distinguo da fare tra questi giocatori che non hanno convinto, non rientrano nei piani Spalletti e dovranno essere smaltiti in qualche modo, cessioni, prestito, oppure rimarranno in rosa ma non avranno garanzie di giocare e di essere protagonisti. L'altra parte del mercato in uscita invece sono giocatori che invece hanno convinto ma potrebbero essere sacrificati a fronte di un'offerta importante. In questo momento alla Juve di incedibili non ce ne sono. L'unico giocatore sul quale la Juventus è disposta a fare un sacrificio, un passo in più rispetto agli altri, lo sappiamo, è Kenan Yıldız, un po' per motivi anche di futuro, di gioventù, di maglia numero 10, di tante cose, insomma, l'uomo simbolo, l'uomo copertina rimane lui. E come detto anche nella giornata di ieri, il patto implicito tra la Juventus e il Diz è stato questo: se tu, caro Kenan, non mi manifesti la volontà di andare via, noi Juventus facciamo il tutto di tutto e di più per cercare di trattenerti. Non vuol dire che ti diamo la garanzia assoluta che rimarrai al 110%, ma facciamo quello che è in nostro possesso e forse anche un pochino di più rispetto ad altri per cercare di trattenerti, se questa è la tua volontà. Chiaramente, se le cose dovessero cambiare per volontà tua o ti arrivasse un'offerta irrinunciabile a te direttamente o arrivasse a noi un'offerta monstre, ecco che le dinamiche sul mercato cambierebbero ed ecco che anche Kenan Yıldız non sarebbe ed eventualmente non sarà incedibile. Però ci sono tanti giocatori che l'anno scorso sono stati dei titolari fissi, che comunque sono stati reputati fondamentali, decisivi da Luciano Spalletti, che sono sul mercato. Uno di questi è Kefren Thuram. Si sottovaluta un po' perché l'anno scorso è stata una stagione un po' di nicchia di Thuram, ci si aspettava di più, sì, poteva fare di più anche a livello di gol, sì. Però Thuram è un giocatore che in questa Juve è imprescindibile. Chiaro, se tu mi dici, sì, arrivano Goretzka, Reinders e qualcun altro, ti dico benissimo, Thuram può partire, ma in questo momento, vista la situazione, guardandoci intorno, considerando anche i giocatori in rosa centrocampo e possibili arrivi, io farei fatica a privarmi di Thuram. Attenzione, perché è un giocatore che ha mercato in Premier, qualche offerta ancora non è arrivata concreta, però l'interessamento c'è. Lì bisogna capire la Juventus che volontà ha. È chiaro che di fronte a un'offerta da 35, magari addirittura 40, si può pensare a un'uscita di Thuram, che però va sostituito. Al momento i giocatori in rosa non bastano minimamente, non puoi pensare di affrontare la prossima stagione con quelli che hai, con un Locatelli e forse McKennie e forse Miretti, non esiste. Quindi in ottica di un'eventuale uscita di Thuram bisogna blindarsi con giocatori di peso, la Goretzka, giocatori che ti danno delle garanzie lì in mezzo. L'altro giocatore in uscita, lo dicevamo prima, è Bremer. Su Bremer ho meno remore, perché il reparto difensivo juventino, secondo me, un passo avanti lo ha fatto, nonostante nell'ultima stagione ha attraversato un febbraio nero tutto reparto, Bremer in primis. Però da febbraio in poi, diciamo dalla primavera in poi, la Juventus si è un po' riassestata, e anche per quanto riguarda la difesa abbiamo visto dei miglioramenti anche nei singoli, perché se Kalulu è rimasto abbastanza costante nel corso di tutta la stagione, Kelly, che ha avuto un febbraio nero proprio insieme a Bremer e tanti altri, anche lui ha risollevato i suoi standard. Quindi oggettivamente, se andiamo a guardare i difensori della Juventus, quelli che rientreranno dai prestiti come Rugani, forse in difesa la Juventus non ha tutta questa necessità, questa esigenza che invece vedo a centrocampo. Centrocampo sono contati oggi, e se ne va via uno rimangono, passatemi il termine, scontati, cioè ne manca uno. In difesa te la puoi cavare, perché ci sono Gatti, perché se va via Bremer hai comunque Kalulu, hai comunque Kelly, dovrebbe rientrare Rugani, e oggettivamente non vedo tutta questa necessità di andare a rinforzarsi. L'idea di rinforzarsi ci deve essere, anche in difesa, oggettivamente, però ecco, oggi per me la difesa non è una priorità assoluta. Se va via Bremer è chiaro che dovrà essere sostituito con un difensore all'altezza, te lo potrai permettere, perché oggettivamente con questa clausola, mi pare fino al 10 agosto, di 50 milioni, non c'è neanche spazio per una trattativa. Quindi se arriva un'offerta di quel tipo, la Juventus non può neanche dire sì o no, deve accettarla, chiaramente deve essere d'accordo il giocatore. Quindi a livello di anche logistica, un'uscita di Bremer è un pochino più semplice rispetto ad altre, per una serie di motivi. La clausola, il fatto che lui comunque abbia già 30 anni è da qualche anno con la Juventus e possa avere anche il legittimo desiderio di mettersi alla prova in un contesto diverso e provare a vincere o campionati o partecipare alla Champions League, ci può stare da parte di un giocatore come Bremer, convocato col Brasile, vedremo poi se sarà un titolare fisso, ma comunque l'idea è quella, e ci può stare tranquillamente, cioè è una situazione in cui secondo me non bisogna neanche troppo essere delusi dal comportamento di un giocatore che è arrivato a 30 anni, può valutare la prospettiva di giocare l'anno prossimo in Europa League, o può dire ho 30 anni, ho mercato, sono un titolare della mia nazionale, forse è il caso di mettermi alla prova altrove. La Juve non ci perde, perché non va via a parametro zero, non è un'uscita come quella di Vlahovic, che invece secondo me fa sanguinare, magari non tanto il cuore dei tifosi per carità, ma fa sanguinare le casse, sì, perché un giocatore che hai pagato 80 milioni pochi anni fa se ne va via a parametro zero, certo ti va a sgravare uno stipendio piuttosto alto, però ragazzi erano 8 milioni, i 12 lo dico e lo ribadisco per essere allineati, però i 12 milioni erano 8 fissi di stipendio più 4 di bonus, quindi oggettivamente si poteva ripartire da una trattativa intorno agli 8 milioni per un eventuale rinnovo di Vlahovic, che sappiamo che non è andato a buon fine. Sono numeri e stipendi compatibili. Capisco il momento, capisco la mancanza dei proventi della Champions, l'Europa League, il sesto posto, una sorta di ridimensionamento un po' implicito, anche mentale, della Juventus, che si aspettava a un certo punto, a poche giornate dalla fine, di essere in Champions in carrozza e si ritrova in Europa League. Capisco tutto, però visto il momento, per un giocatore come Vlahovic, secondo me una trattativa intorno ai 7-8 milioni ci poteva stare. Trattativa che in realtà non c'è mai stata, perché una proposta la Juventus l'ha fatta, il giocatore voleva, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo ribadito, un bonus alla firma piuttosto corposo, molto più di una annualità, e lì c'è stato un po', lì si è consumata la frizione definitiva tra la Juventus e Vlahovic. Quello che vi posso dire è che Vlahovic non ha preso accordi con altri club, un po' forse anche perché non sono arrivate offerte concrete sul suo tavolo, quello del papà e quello della Juventus, che in realtà aveva poco da trattare, perché è un giocatore a parametro zero, quindi già da gennaio poteva accordarsi con chi voleva. Però Dusan Vlahovic è rimasto ad aspettare la Juventus fino a quando ha pensato che la Juventus poteva fargli un'offerta. A un certo punto ha capito, e l'abbiamo capito tutti perché poi è uscita la notizia, che la Juventus non sarebbe mai andata oltre quei parametri, e anche Vlahovic si è convinto, ha capito, ha salutato, svuotato l'armadietto, però ecco, non lo ha fatto avendo già una destinazione netta e chiara nella sua testa. Non è che ha detto addio alla Juventus, ha preso la valigia e è andato a Monaco, o andato di qua o andato di là, semplicemente si aspettava forse qualcosa, uno sforzo anche economico da parte della Juventus, che non è arrivato, ma nel frattempo non aveva ancora preso accordi, non aveva ancora accordi economici, ma neanche di massima con altri club. Da parte sua probabilmente c'è stata c'è stato un comportamento molto professionale fino alla fine, perché ha aspettato. Da parte della Juventus c'è stata anche la legittima volontà di dire: caro ragazzo, io penso che tu valga questo, ti posso arrivare con qualche sforzo, visto il momento, a uno stipendio da 6 milioni, 6 milioni e mezzo, ci mettiamo i bonus, magari qualcosa in più, ma non ti posso garantire questo bonus alla firma, non adesso, non in queste situazioni. È un po' il gioco delle parti, che si può fare, si può tirare un po' la corda, si può tirare un po' meno, lì dipende anche dai punti di vista. Evidentemente Dusan pensa che questa cifra gli potrà essere corrisposta da qualche top club, altrimenti non avrebbe spinto così per ottenere quel che voleva.